0: Stato americano Marco Rubio e il segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth hanno partecipato all'incontro nello studio Ovale tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, che lo ha definito un incontro eccellente. Intanto in Cisgiordania ancora violenze e tensione. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: La Cisgiordania ancora nel caos, continuano gli attacchi dei coloni. Una ventina di persone ha attaccato la comunità beduina di Jaba, a nord di Gerusalemme. Secondo l'agenzia Wafa, gli aggressori hanno dato l'assalto ad alcune tende, ferendo due persone. Poi, nella vicina strada, hanno lanciato pietre contro le auto in sosta. Attacchi contro i villaggi palestinesi da parte dei coloni si sono verificati in questi giorni in più occasioni, in diverse località, con moschee e case incendiate. Ma attacchi sono stati compiuti anche da soldati. L'esercito ha aperto un'inchiesta sull'episodio avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando un soldato israeliano ha vandalizzato auto in sosta nella zona di Betlemme. Tre soldati hanno assistito alla scena senza intervenire. Secondo l'ONU, in Cisgiordania nel 2026 ci sono stati oltre 1.330 attacchi, uccisi 77 palestinesi. Per il segretario generale dell'ONU Guterres, tutti gli insediamenti, compresi gli avamposti, sono privi di validità legale e costituiscono una violazione del diritto internazionale. L'esercito continua a setacciare i villaggi della Cisgiordania, 140 i palestinesi fermati in questi giorni.
0: Un buon incontro anche quello tra Zelensky e Trump in Ucraina. Intanto continuano ad intensificarsi i raid russi sul porto di Odessa e sugli altri porti del Mar Nero. La nostra inviata Emma Farnè.
2: La frattoria di Grigori è a 80 km dalla Russia, bersaglio giorno e notte dei droni. Dice, ogni giorno ne volano a centinaia. I trattori sparsi sul campo per evitare di perderli tutti insieme in un bombardamento. Dice, i prezzi alla vendita sono dimezzati e poi aggiunge, ora non c'è un vero export di cereali via mare e attraverso il mare se ne vende il 90% quando i droni non distruggono il raccolto. Fino a due settimane fa, spiega il presidente dell'associazione Porti Ucraini, tutto passava via mare. Poi la Russia ha iniziato ad attaccare non solo i porti ma anche le navi cargo. Gli armatori, dice, si rifiutano di entrare nei porti ucraini con un rischio simile. E aggiunge, impossibile sostituire con altre rotte 200.000 tonnellate in pochi giorni. La Russia sostiene di colpire navi militari, ma con i raid, anche in pieno giorno, il porto si ferma. Fino a due settimane fa gli agricoltori consegnavano il grano a un porto ucraino. Adesso i commercianti non comprano più, temono di non far arrivare le navi. Prima di andar via, Grigori dice, qui noi produciamo il 40% dell'olio di girasole mondiale. Tra due settimane inizia il raccolto. Immaginatevi le conseguenze se non possiamo esportarlo.
0: Dossier economici in primo piano per la Premier Meloni, che ha rivendicato la bontà dell'intervento sul caro carburanti, mentre è ancora centrale il tema delle spese per la difesa con Tajani e Crosetto che tornano sul piano SAFE. Il servizio di Alberto Gioffreda.
3: Utilizzeremo i fondi del SAFE. Un'accelerazione, poi una parziale frenata, che comunque indica quella che è l'intenzione del governo. Ad annunciarlo il ministro Tajani, che poi precisa e parla di risorse prenotate. 14,9 miliardi la cifra a disposizione dell'Italia, al governo il compito di decidere quanto utilizzarne. Tra i 6 e 9 miliardi per il vice premier, tra i 5 e gli 8 per il ministro Crosetto, che in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato entra nel tecnicismo. È uno strumento di finanziamento della spesa militare, spiega il titolare della difesa, alternativo al ricorso ai BOT e ai CCT. La scelta politica, specifica Crosetto, sarà lo scostamento di bilancio. Lo scorso maggio, su ricorso al programma europeo, la presidente del Consiglio Meloni aveva predicato prudenza. In una lettera la presidente della Commissione europea von der Leyen aveva chiesto l'estensione della deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per la crisi energetica. Sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle, scriveva Meloni, che sempre al quadro internazionale in continua evoluzione addebita l'attuale aumento del costo dei carburanti e ha indicato come tempestiva, seppur non del tutto risolutiva, la risposta del governo in Consiglio dei Ministri con un provvedimento che taglia il costo del gasolio.
0: E lo sentivamo sulle spese per la difesa e confronto acceso in maggioranza e scontro tra gli schieramenti in primo piano. Nel dibattito politico anche l'intervento sulla riduzione sul prezzo del gasolio. Sentiamo Alberto Puoti.
4: Sull'uso dei fondi SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento. Dal Carroccio arriva un messaggio chiaro che Centinaio ribadisce. Spendere 14,9 miliardi per il riarmo non era nel programma di governo. Ma gli alleati difendono l'utilizzo dei fondi SAFE. Sono spese per la sicurezza, chiarisce Noi Moderati. E Gasparri respinge come ridicole le polemiche dell'opposizione su Tajani. Nessuna incertezza, linea politica chiara, aggiunge il senatore Azzurro. Nel partito della Premier, se da una parte il ministro Foti invita a ponderare bene, perché il SAFE può essere un vincolo, dall'altra Donzelli rivendica la coerenza.
5: È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
4: Nella minoranza il ricorso ai fondi SAFE è un fatto positivo per Azione, così come per Più Europa e Italia Viva, che sottolineano però la retromarcia di Tajani. Richiamato all'ordine, attacca Renzi. Il governo è nel caos, rincalza il Dem De Luca. L'ipotesi di riarmo con i fondi europei è accolta con durezza da VS e 5 Stelle. Se per Bonelli è una follia, per Conte, dopo l'inutile taglio delle accise per il gasolio, il governo ipoteca il nostro futuro.
6: Questo governo ha la faccia tosta di annunciare uno scostamento di bilancio per settembre che farà spendere al nostro paese oltre 20 miliardi in armi per l'anno prossimo.
4: Intanto tensioni nella maggioranza al Senato, dove Fratelli d'Italia ripresenta l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia e migranti, un tema sul quale è nettamente contraria Forza Italia.
0: Resta alta la preoccupazione per il futuro dell'ex Ilva. Dopo il vertice a Palazzo Chigi, i sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. I particolari nel servizio di Alessandro Marchetti.
7: Con una mano il governo convoca un mese di incontri con tutti, sindacati, Regione Puglia e Comune di Taranto, servirà a produrre proposte. Poi a settembre sull'ex Ilva prenderà una decisione. Prima di allora nessun passo verso lo spegnimento dell'area a caldo, quello imposto entro 3 mesi dalla Corte d'Appello di Milano. Con l'altra mano tiene in vita il negoziato per vendere. Potenziale acquirente ora è il colosso indiano Jindal. È la doppia mossa che emerge da circa 4 ore di tavolo a Palazzo Chigi. All'uscita però i sindacati non sembrano fidarsi.
8: Rischiano il lavoro più di 20.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro paese. È per questo che abbiamo deciso dopo l'incontro di fare 8 ore di sciopero, di fare le assemblee con i lavoratori, perché noi vogliamo a questo punto un piano straordinario, strategico, nazionale di garanzia per le lavoratrici e lavoratori, per l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori e salariale.
9: La chiusura noi la respingiamo totalmente, abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito.
10: Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per trovare, per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
7: Nel frattempo il governo si prepara con la sentenza, serve rivedere il perimetro della gara, dice il sottosegretario Mantovano. L'indiana Jindal rassicura, restiamo interessati a rilevare l'intera azienda, bisogna però definire i dettagli con l'esecutivo, che per ora tiene in vita il gruppo dell'acciaio con un prestito da 100 milioni, d'altronde Acciaierie d'Italia ha enormi problemi di cassa e produce al minimo storico, ora ha anche meno di 90 giorni per evitare la chiusura.
0: Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico, e Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico. Il caso nazionale dopo il naufragio della candidatura Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo finisce dunque con l'annuncio del numero uno della FIGC Malagò, annuncio arrivato al termine del Consiglio federale. Vediamo il servizio di Alberto Rimedio.
11: Il piano B è stato costruito in pochi giorni, da sabato, da quando le ombre russe si sono allungate sulla candidatura di Andrea Pirlo come CT della Nazionale, portando con sé un paio di giorni dopo le dimissioni di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico della Federcalcio e di Leonardo da quello di consulente. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha puntato così su una coppia di assoluta fiducia, due che conosce da una vita e che dovranno rilanciare l'Italia dopo 3 fallimenti mondiali. Claudio Ranieri, direttore tecnico, e Roberto Mancini, CT.
12: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri.
11: Malagò garantisce di aver pesato anche le polemiche sul turbolento addio alla nazionale di Mancini nel 2023 con il contratto d'oro firmato poco tempo dopo con l'Arabia Saudita, ritenendole però superate. E non è finita qui. Il presidente federale ha annunciato che entro la fine della settimana verrà comunicato anche un terzo nome, quello di un team manager, ruolo ricoperto in passato da Gigi Riva, Luca Vialli e Gigi Buffon. Il favorito sembra Gianfranco Zola, ma con il valzer degli ultimi giorni meglio non dare niente per scontato.
0: Ora la cronaca. La Procura di Torino ha chiesto la custodia cautelare in carcere per due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos dopo gli attacchi ai cantieri TAV. Saccheggio e devastazione sono le principali ipotesi di reato. Il servizio di Stefano Corradino.
13: Sono già oltre 1000 le persone identificate in Val di Susa e sottoposte a controllo per gli scontri di sabato scorso davanti ai cantieri TAV. L'obiettivo è quello di ricostruire la rete che ha portato in Val di Susa i violenti che ingrossano le fila del blocco nero, la cui azione ha avuto come conseguenza il ferimento di 120 appartenenti alle forze dell'ordine.
14: Al di là di come ognuno la possa pensare sul tema, c'è un limite invalicabile che è quello della legalità.
15: La parte, diciamo, violenta non rappresenta nel nostro pensiero, nel nostro comune.
13: Al momento i fermati sono 4 ventenni tedeschi. Il Tribunale di Torino ha convalidato l'esecuzione dell'allontanamento immediato dal territorio italiano di 2 di loro, con il divieto di reingresso in Italia per 3 anni. E per gli altri 2 è stata depositata la richiesta di convalida dell'arresto. Le accuse, che non escludono l'ipotesi terrorismo, sono quelle di violenza pubblico ufficiale, invasione di terreni, interruzione di pubblico servizio, saccheggio e devastazione. L'ipotesi di reato più grave. Ma il movimento NoTav, che nelle scorse ore ha tenuto una conferenza stampa, sottolinea che la vera devastazione l'hanno trovata giorno dopo giorno i cittadini su questo territorio, con l'amianto che respirano e che li fa ammalare.
16: Noi vogliamo opporci a questa grandissima opera che ci toglie gli spazi, che ci toglie i soldi che dovrebbero essere destinati per ospedali, per l'istruzione.
0: A Bologna il caso della morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Il capo della polizia Vittorio Pisani ha incontrato gli uomini e le donne di diversi reparti e ha ricevuto i familiari di Fakir. Da Bologna il racconto dell'inviata Elisa Dossi.
17: In questura a Bologna il capo della polizia Pisani dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo. Poi il tema della sicurezza, gli scontri in piazza con i 60 agenti feriti, il doppio di quelli feriti pochi giorni dopo in Val di Susa.
18: Sono venuto soltanto per un saluto.
17: Vi sono vicino, dirà agli agenti. Fuori anche la nipote e la sorella di Abderrahim Fakir.
19: E siamo qui per cercare di parlare con il capo di polizia.
17: Vengono fatte entrare all'uscita.
20: Abbiamo fiducia nella giustizia italiana.
17: E nella polizia?
20: Anche.
17: La procura acquisirà copia forense del cellulare di Fakir, tentativi di ricostruire i giorni e le ore prima della sua morte, mentre il legale della famiglia, Fabio Anselmo, ha ufficializzato la richiesta che sia un altro corpo investigativo, non la polizia, a seguire l'indagine in base, precisa, a una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che chiede autorità indipendenti. Lo faccio, afferma, dopo pressioni politiche sulla questura di Bologna con ministri ed esponenti della maggioranza negli uffici incaricati delle indagini.
0: Fiamme, statue imbrattate, è stato vandalizzato così in Bosnia e Erzegovina il santuario di Međugorje, meta di milioni di pellegrini. Ilario Piagnerelli.
21: Nella notte sparge benzina e appicca il fuoco.

0: lascia uno striscione coi nomi dei veggenti e la scritta «Sono impostori, ne ho le prove». L'autore del vandalismo sarebbe un 31enne polacco fermato mentre cercava di passare il confine con la Croazia. Nel 2017 aveva svolto un pellegrinaggio a Međugorje, documentandolo su una pagina Facebook che divenne molto seguita. Sorto in seguito alle presunte apparizioni mariane a un gruppo di veggenti locali a partire dal 1981, il santuario di Međugorje in Bosnia e Erzegovina attrae ogni anno fino a 3 milioni di visitatori. La Chiesa Cattolica ne ha approvato il culto, pur non riconoscendo mai le apparizioni.
1: A Roma è stato presentato il dossier 2026 Volere o Potere, dossier realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat e dossier che analizza la crisi demografica nel nostro paese. Matteo Parlato.
2: Siamo passati da 1 milione di bambini nel 1964 a 355.000 nel 2025, raggiungendo il minimo storico, e il trend è a scendere.
3: La trappola demografica è scattata negli anni 70. Considerate che oggi siamo a 1,18 e che il tasso, diciamo, di sostituzione, cioè quello che permetterebbe alla popolazione di rimanere stabile, è 2,1. Quindi siamo quasi alla metà di quello che sarebbe necessario.
4: Se ne esce tutti insieme, sicuramente ci sono delle cose che vanno fatte il prima possibile. Il lavoro a tempo indeterminato e con stipendi seri ai giovani, l'accesso alla prima casa, che è uno dei grandi problemi, e una fiscalità più equa. Oggi in Italia non si pagano le tasse in base al reddito e alla composizione familiare, ma solo al reddito, e quindi non viene considerato il peso di un figlio all'interno di una famiglia.
2: Le persone non si riproducono soprattutto perché fare figli in Italia è costoso e complesso, non perché manca il desiderio. Come è stato sottolineato all'incontro, siamo di fronte a un problema complesso che richiede una soluzione complessa ed è quindi necessaria la risposta di tutte le forze del Paese per provare a risolvere il problema demografico che sta trasformando l'Italia.
1: Italia alle prese con la quarta ondata di caldo estremo. Da oggi infatti l'anticiclone nordafricano farà impennare la colonnina di mercurio sino a 41 gradi, ma aumentano anche le mareggiate e gli eventi estremi sulle coste, come testimonia l'ultimo report sulle spiagge di Legambiente. Sentiamo Paola Erba.
5: È in arrivo la quarta ondata di calore, che avrà il suo picco tra il 1 e il 5 agosto. Un nuovo campo di alta pressione di origine subtropicale sta infatti avanzando dal Nord Africa in direzione sud-ovest. Dopo aver raggiunto la Spagna e la Francia meridionale, investirà in pieno l'Italia. Secondo le previsioni, la nuova ondata proseguirà almeno fino al 7-8 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre. Ma oltre al caldo record, che supera quello dell'estate 2003, l'Italia è sempre più sferzata anche da piogge intense, raffiche di vento, grandinate e trombe d'aria. Tutti eventi meteo estremi che hanno un impatto importante sulle nostre coste. La conferma arriva dai dati dell'ultimo report di Legambiente sulle spiagge. Negli ultimi 16 anni in Italia il 48% delle località costiere è stato colpito da eventi estremi. Tra l'altro, proprio negli ultimi 5 anni, mareggiate e raffiche di vento sono drasticamente aumentate, del 550% le prime e dell'80% le seconde. Non a caso, secondo l'ISPRA, in mezzo secolo abbiamo perso oltre 40 milioni di metri quadrati di spiagge e insieme a loro ecosistemi importantissimi e delicati. Accanto ai dati, Legambiente ha denunciato anche la mancanza in Italia di un piano nazionale per l'adattamento delle coste alla crisi climatica. L'associazione è tornata a chiedere anche lo stanziamento delle risorse per attuare il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e una legge contro il consumo del suolo per fermare il cemento sulle spiagge, legge che in Italia ancora non esiste.
1: Parliamo adesso di cinema. Esce oggi nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day. Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni hanno incontrato i protagonisti. Ascoltiamoli.
6: È una delle coppie più amate del cinema. Tom Holland e Zendaya a Roma a presentare il nuovo capitolo della saga Spider-Man Brand New Day. Lei regina di stile con un abito che richiama i colori dell'uomo ragno, che per loro ha un significato speciale. Proprio sul set di Spider-Man Homecoming si sono conosciuti 10 anni fa. Questo capitolo è il loro quarto insieme.
7: Spider-Man è una grande famiglia. Questi personaggi ormai sono come fratelli. Amo Peter Parker, amo interpretarlo. Ed è davvero divertente cercare di avere quella sana competizione con se stessi, che ti porta a superare sempre ciò che hai fatto l'ultima volta.
6: In questo nuovo episodio dal 29

0: 9 luglio nelle sale Il mondo ha dimenticato Spider-Man, che lontano da tutti continua comunque a proteggere New York da nuove e più insidiose minacce. Ci sono molti temi che il film affronta: la solitudine, l'essere dimenticati, il ritrovarsi, l'etica nelle nostre decisioni. Quale tra questi vi ha colpito di più?
1: È una storia molto umana. In fondo si tratta di un giovane che cerca di capire chi è nel mondo e chi diventerà, di affrontare il dolore, la perdita, di cercare di elaborare tante cose, ha passato davvero di tutto. E ogni volta che guardo Peter, anche in questo film, ho voglia di allungare la mano attraverso lo schermo e abbracciarlo e dirgli di prendersi cura di sé. Tutti questi personaggi alla fine stanno meglio grazie agli altri e questa è una cosa enorme.
2: È il momento della rassegna stampa, in studio Eugenio Francesconi.

Ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24, il tema dell'opzione sui fondi SAFE, ovvero il finanziamento europeo per la difesa, domina il dibattito politico e lo ritroveremo chiaramente, come risolto con tante analisi, sui quotidiani che troveremo in edicola tra poche ore. Non solo questo, ma poi c'è anche la questione Mancini, il nuovo commissario tecnico della Nazionale affiancato a Ranieri, una scelta di Malagò che se ne è preso tutte le responsabilità, ma poi anche in temi esteri, l'incontro tra Zelensky e Netanyahu e Donald Trump alla Casa Bianca. Andiamo però per ordine, partiamo dalla prima del Corriere della Sera, che apre proprio sulla lite sui fondi per la difesa in seno alla maggioranza. C'è una tendenza trasversale tra i vari partiti di tutto l'arco costituzionale per il no. Tajani comunque con una fuga in avanti ha detto prenotati 14,9 miliardi del SAFE. La Lega frena però, decida l'Aula e potrebbe esserci una maggioranza trasversale intorno a questi fondi, missioni all'estero, poi campo largo diviso, vedete anche qui si riporta questa divisione. Netanyahu alla Casa Bianca dice allineati sull'Iran con Donald Trump che vede anche Zelensky, il tema dei Patriot e soprattutto la difesa antiaerea dai missili balistici russi che stanno colpendo durissimo la capitale ma un po' tutto il paese in queste ultime settimane, molto più di quanto non abbiano fatto in precedenza proprio per la carenza degli intercettori forniti dall'Occidente a Kiev per difendersi dagli attacchi russi. La fotonotizia centrale invece che vedete qui è dedicata, è un centro commerciale collassato nel sud del Giappone dopo un sisma che ha raggiunto una magnitudo di 7.1. Siamo abituati a vedere il Giappone resistere a tantissime scosse anche molto forti che nel resto del mondo creerebbero disastri, e in questo caso è venuto giù un centro commerciale nonostante tutti i criteri antisismici del Giappone, un terremoto molto molto duro con ancora decine di morti e dispersi intrappolati sotto le macerie, così porta il Corriere della Sera, che in taglio alto mette la scelta di Malagò per Mancini come commissario tecnico e Ranieri ad affiancarlo. L'Italia anno zero, si riparte da queste due figure e mi assumo tutte le responsabilità, Malagò, così dopo aver divulgato insomma la scelta. E poi c'è l'intervista al figlio del commissario tecnico: mio papà Mancio vuole il mondiale e ripulirsi l'immagine. Interessante intervista sul Corriere della Sera. C'è anche spazio per l'Ilva, perché lo dicevamo, dopo la decisione del Tribunale di Milano è battaglia per salvarla. I sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero dopo l'incontro con il governo. E poi infine vi segnalo sul Corriere della Sera un interessante editoriale che leggeremo più avanti sulla questione salari, sempre in ritardo purtroppo nel nostro paese rispetto alla media OCSE e anche alla media europea. Queste tutte le scelte del Corriere della Sera in primo, vedete c'è spazio anche per la cronaca, ma sono tante le notizie. Vediamo insieme la stampa che apre sullo strappo nel governo, sul tema della scelta dei fondi SAFE. Ricordiamo, sono dei fondi che sono messi a disposizione, dei prestiti agevolati a tassi bassi messi a disposizione dall'Unione Europea per la difesa, per potenziare la difesa, proprio anche per sulla scia della richiesta di aumentare le spese di contribuzione nella NATO, fortemente richieste da Donald Trump l'anno scorso. Ebbene, maggioranza che però è divisa, arriva divisa su questa scelta sui fondi dell'Unione Europea. Tajani con Forza Italia aveva corso in avanti dicendo li useremo, poi la retromarcia dopo lo stop della Lega che ha detto deciderà l'Aula. Trump a Netanyahu ha detto dialogo con l'Iran, continuiamo a parlare ma siamo pronti a premere il grilletto nuovamente lanciando missili, e poi propala la Casa Bianca in protesta. Intesa poi sui Patriot con Zelensky, proprio i Patriot che servono appunto ad intercettare i missili balistici lanciati dai
caccia di Mosca. Nazionale da usato sicuro con Mancini e Ranieri. La scelta di Malagò, già ha perdonata la fuga in Arabia Saudita. Roberto si è scusato per aver abbandonato la panchina. Questo era il trascorso passato, lo ricorderete, sull'ultima panchina da CT di Mancini. Ebbene, si va ad un bis. E poi a centropagina invece la stampa chiaramente si concentra su quello che è successo a Chiomonte. Stiamo parlando della guerriglia di fatto Notav, armi nascoste con l'aiuto di anarchici, scontro alla Camera e in Consiglio regionale dopo la devastazione e i raid degli antagonisti al cantiere della ferrovia ad alta velocità. Vediamo insieme anche altre scelte passando per Repubblica, il titolo anche qui, vedete, il riarmo spacca i due poli, sia il centrodestra che il centrosinistra hanno linee diverse in base ai partiti di riferimento. Vedete, il governo ha prenotato quasi 15 miliardi del fondo europeo SAFE, poi ovviamente bisognerà vedere quanti ne verranno utilizzati per investire in difesa e armamenti. Crosetto, una volta che ha il compito insomma di decidere dove andare a investire questi 15 miliardi, punta comunque ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot. Effettivamente il SAFE è un metodo di finanziamento a tassi agevolati, ma comunque sempre prestiti sono, protestano però, vedete, la protesta è trasversale, Lega, 5 Stelle e AVS. La scelta di Mancini la vediamo in questa fotonotizia nel taglio basso, Mancini CT, il bis che divide, Ranieri al posto di Maldini, e poi il taglio alto è dedicato agli esteri, Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni degli Stati Uniti alla Russia, erano state fortemente richieste proprio dal presidente ucraino. Vediamo insieme anche il Messaggero, questa è l'Italia di Malagò, la fotonotizia centrale dedicata a questo trio, Malagò, Mancini e Ranieri, che affiancherà appunto Mancini come dirigente dopo aver lasciato la Roma. E poi le altre notizie, vedete tutti i vari approfondimenti con Tajani che dice difesa, chiederemo il SAFE all'Unione Europea, anche se arriva lo stop della Lega, la frenata anche da parte di Fratelli d'Italia. E poi il cantiere manovra, perché già si parla della manovra finanziaria di quest'anno, si parte dagli stipendi, come dicevamo e accennavamo dal Corriere della Sera, dell'editoriale, bene, si parla appunto di far recuperare potere d'acquisto degli italiani proprio dagli, ripartendo proprio dagli stipendi. Stipendi da una parte, cercare di aumentarli, dall'altra cercare di chiudere il più possibile i rinnovi contrattuali. Per quanto riguarda appunto i rinnovi, bene, il contratto negli infermieri aumenti da 240 euro in vista con il vertice dei ministri sulla prossima legge di bilancio in questa cornice. Vediamo insieme anche Avvenire, l'industria perduta per l'ex Ilva, vendita più difficile, il governo ritara il piano, c'è l'ipotesi di uno scorporo tra l'area calda e quella a freddo, sindacati preoccupati, sciopero indetto, 8 ore, l'abbiamo detto, e poi le crisi degli elettrodomestici e dell'automotive, una crisi industriale trasversale con la concorrenza spietata che arriva dalla Cina, ma non può essere soltanto quello, lo abbiamo visto anche in Germania in questi mesi, ma da qualche anno in realtà fatica l'industria europea a tenere il passo. Reggono farmaceutica ed export tecnologico, questo è il lato positivo. Per quanto riguarda invece l'Ilva, torniamo a qualche dettaglio in più, la chiusura dell'area a caldo prevista tra 90 giorni per volere del Tribunale di Milano, parlano i genitori Tarantini e Pasini, i genitori Tarantini chiaramente preoccupati per le emissioni di amianto PM10 e PM2.5. Primo sia i fondi per le armi, la maggioranza si divide, l'ipotesi di utilizzare 7-8 miliardi del SAFE sui 15 prenotati, la Lega alza gli scudi. Vediamo insieme anche il Fatto Quotidiano, che si concentra sulle armi all'Ucraina. Sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra i droni e poi i nostri aiuti, questi sarebbero quelli spariti. Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine, così critico e un po' ironico il Fatto Quotidiano. Vediamo insieme anche altri quotidiani con il Resto del Carlino, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14 miliardi e 9, Tajani chiederemo i fondi SAFE e ipotizza la cifra, Crosetto sono un'alternativa semplice ai BTP, la Lega frena, deciderà il Parlamento, mentre l'Unione Europea fa pressing. La quarta pelle del PD intanto commenta, è un pasticcio. A centropagina la fotonotizia con Malagò e Mancini e Ranieri, che manca in questa foto ma
sarà dirigente di primissimo piano in questo nuovo corso azzurro. Malagò la scelta migliore dopo il rebus e il pasticcio con Pirlo, Leonardo e Maldini. Il Domani mette insieme in questa apertura un po' tante notizie di politica, niente benzina ma sì al riarmo, mette in chiaroscuro la notizia legata alla via libera alle accise con il taglio di 17 centesimi circa solo però sul diesel, e quindi qui niente benzina ma sì al riarmo, e quindi in tono un po' critico si dice non ci sono i soldi per togliere qualche centesimo nei litri di benzina degli italiani, ma c'è la possibilità di prendere i soldi dall'Unione Europea per il riarmo appunto sui soldi. L'Unione

E questo è un titolo che aveva rilanciato il Wall Street Journal qualche giorno fa, smentito seccamente da Donald Trump, che ha detto, e ve lo abbiamo detto in diretta, abbiamo tutte le forniture e tutti i rifornimenti necessari per continuare la guerra in Iran, sarebbe un problema di sicurezza nazionale se i media divulgassero la quantità di missili che abbiamo a disposizione. Così duramente si è scagliato contro il Wall Street Journal, e poi così unisce Iran e Ucraina. E anche qui, dunque, da una parte c'è la necessità degli americani di utilizzare le armi in Iran per mettere pressione agli ayatollah, e dall'altra invece l'aiuto all'Ucraina, che ha sempre più bisogno di missili intercettori, sempre, per, lo ricordiamo, per cercare di tamponare i danni che arrivano dal cielo con i missili ipersonici russi. Vediamo insieme anche il manifesto. Rituale di guerra è il titolo che fa capire quello che è successo alla Casa Bianca nelle ultime 24-48 ore. Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del falco Graham, ai funerali anche Netanyahu e Zelensky, i volti del pantano da cui il presidente non sa uscire. Parla di un dialogo inesistente con l'Iran, di fatto sembrano parlare proprio due lingue diverse, e aspetta al Congresso sanzioni infernali alla Russia. Sia il safe, anzi no, invece il taglio alto ironico del manifesto, la gaffe di Tajani, che prima spinge per la prenotazione dei quasi 15 miliardi, poi dopo la levata di scudi della Lega ha detto è solo una prenotazione, vedremo quanto utilizzarne. Il ministro ha annunciato l'ok italiano al prestito europeo da 15 miliardi per gli armamenti, poi ha ritrattato. Vediamo insieme anche il riformista, la sinistra spaesata, è il titolo, il campo largo non taglia il cordone ombelicale con le frange violente, qui in riferimento e ai Notav, mentre nel cuore dell'Europa dilaga la spirale di sangue in nome di Allah, e i riformisti del PD firmano un surreale documento su Israele. Il taglio basso invece è dedicato alla scelta del nuovo CT da Coverciano al Circolo Aniene, vince l'Italietta dell'amichettismo, una critica un po' al fatto che Malagò abbia scelto tra un giro conosciuto al Circolo Aniene. Insomma, il Mattino di Puglia e Basilicata chiaramente si concentra su la maggioranza alle armi, questo è il titolo. Poi c'è anche la questione delle culle vuote, aule chiuse, l'onda lunga dell'inverno demografico sulla scuola. Da un lato, lo vedremo anche dalle colonna del Corriere del Sole 24 Ore, c'è il taglio economico, ma c'è anche poi la questione dei salari e soprattutto la denatalità. E poi ovviamente sul quotidiano regionale non può che esserci la questione dell'Ilva, stop alla gara, scatta lo sciopero, la partita sul siderurgico di Taranto si azzera dopo la Corte di Milano, che ha dato 90 giorni di tempo per la chiusura del forno a caldo. Il governo prepara un piano straordinario, ma i lavoratori incrociano le braccia. Vediamo insieme anche Libero, che con il suo titolo gioca con la testata. Liberi tutti, già a casa due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, eppure gli identificati sono 3.300. Anche torna a tenere banco la questione la questione Covid, con le parole di Arcuri: piovono bufale. L'ex commissario sentito alla Camera dalla commissione bilaterale voluta appunto dalla maggioranza per analizzare quello che è stato l'emergenza Covid, le dogane lo smentiscono subito. Dunque Libero fa un incrocio di dati in base alle dichiarazioni di Arcuri, che era il commissario straordinario all'emergenza Covid, lo ricordiamo. Il Giornale proclama di guerra dei Notav, care CARC e anarchici francesi sempre più uniti, sui social il piano eversivo per nuove azioni contro il governo, due tedeschi in manette ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità è il centro sociale a Scatasuna, sgomberato dal governo, lo ricordiamo. Legge elettorale, Unione Europea, intercettazioni, scintille a destra, e poi la scelta di Mancini come commissario tecnico per un bis voluto fortemente da Malagò. Il Secolo d'Italia, campo sparso in contrapposizione al campo largo, opposizione che si sfalda in cinque sulle missioni internazionali, l'abbiamo visto 5 Stelle e AVS da un lato, PD invece un po' più favorevole all'utilizzo dei fondi safe. Il Secolo XIX, ex Ilva, gara da rivedere, ma Jindal conferma siamo pronti ad acquistarla. Vediamo insieme anche il Tempo, c'è la supercazzola di Arcuri con le parole dell'ex commissario in commissione. Gran difesa di Giuseppe Conte, ma nessuna spiegazione reale su tutto ciò che va chiarito, e questa è la principale scelta del Tempo. C'è la Gazzetta del Mezzogiorno, che anche qui ovviamente si parla di Ilva, area a caldo addio, il governo studia le alternative, rischio licenziamenti, i sindacati oggi fanno sciopero. Vediamo poi in

0: I quotidiani per i temi economici, tre argomenti importanti sul Corriere della Sera, oltre al taglio alto dedicato a, come di consueto, agli esteri. Super bonus, un euro su due al nord, questa è l'analisi su dove sono andati i soldi delle agevolazioni. È arrivata la mappa definitiva dell'Enea sulla distribuzione degli investimenti, impegnati 118 miliardi su 481 mila edifici. Lombardia in testa con 23 miliardi per sfruttamento del superbonus. Il 62% degli italiani poi rinuncia ad avere più figli perché costa troppo, e qui chiaramente la denatalità che si incrocia con il tema dei salari. E poi l'altra notizia rilevante è il crollo in borsa di Tesla, che dall'inizio dell'anno ha perso il 32%, uno dei campioni di borsa americani, contagiato dalla bolla di SpaceX. E su tutti poi c'è chiaramente anche la scelta di puntare molto sull'intelligenza artificiale e la fusione voluta tra le sue aziende di Elon Musk. Vediamo Milano Finanza, colpo di Azimut in Turchia, rileva la società di gestione della quarta banca del paese, investe 400 milioni per Capi, Credi Portfolio Ionetimi, che ha in gestione 30 miliardi, è la quarta banca del paese, lo diceva la testata. Accordo distributivo di 15 anni con la capogruppo, parla il presidente Giuliani a commento. E ovviamente poi c'è anche il tema dell'ex Ilva. Su Milano Finanza di oggi vediamo Italia Oggi, federalismo fiscale si parte, il governo porterà il decreto legislativo in Consiglio dei Ministri a fine agosto, ok all'estensione delle composizioni negoziata dalla crisi d'impresa anche ai tributi degli enti locali. E poi vediamo insieme, infine, a chiusura, Italy Post con la richiesta dell'Italia di 15 miliardi dal fondo safe. L'indecisione di Palazzo Chigi sugli investimenti per la sicurezza crea irritazione a Bruxelles. Siamo tutti ostaggio di Roma. E poi con il governo che prenota i fondi per l'Unione dell'Unione Europea per la difesa, e le parole di Crosetto, infine, che frena. Decideremo poi quanti usarne. Intanto ne abbiamo prenotati 15 miliardi. E per la rassegna stampa è tutto. Ora spazio a tutti i nostri approfondimenti, le notizie con il telegiornale. Tornano alle 3 sempre in diretta.
1: Intanto è un riconoscimento del ruolo centrale che ha l'Italia in questa fase, Roma capitale di pace, non soltanto la riunione di oggi e domani, ma il giorno 4 anche i dialoghi tra israeliani e libanesi per procedere anche lì verso una soluzione della situazione. Noi siamo stati scelti perché siamo in grado di interloquire con tutti. La riunione di oggi e domani servirà a mettere un altro tassello in una situazione veramente complicata, per guardare al futuro con una realtà medio orientale dove possano convivere uno Stato israeliano sicuro e uno Stato palestinese riconosciuto da Israele e che riconosca Israele. Non è facile, quello che stanno facendo i coloni israeliani non agevola questo percorso, però non bisogna mai arrendersi, bisogna sempre guardare al futuro con determinazione e ottimismo.
2: Lei ha citato i coloni, quello che sta accadendo in Cisgiordania con in questi giorni è molto preoccupante. Yair Golan, esponente dell'opposizione israeliana, dice che il governo Netanyahu sta creando una sorta di polveriera. Ecco, qual è la sua idea, il suo commento su quello che sta accadendo? Come può essere quindi un ostacolo ai due stati, ovviamente?
1: Certamente è un errore quello di non rispettare l'integrità del territorio governato dall'autorità nazionale palestinese, che è un'autorità dialogante, certamente non è Hamas, anzi è il grande avversario di Hamas. I coloni sbagliano, sono violenti spesso, attaccano chiese, moschee, anche villaggi cristiani. Questo è veramente inaccettabile, li abbiamo sanzionati come Unione Europea, i coloni più violenti, e ora bisogna che il governo israeliano, una volta finita la campagna elettorale, abbia il coraggio di dire basta, bloccare queste persone e continuare a lavorare perché possa costruirsi la pace, rinforzarsi l'autorità nazionale palestinese e poi lavorare per i due stati.
2: Lei ha citato le sanzioni verso i coloni, ci sono varie posizioni in Europa. Qual è la posizione attuale dell'Italia e pensa che in futuro l'Italia possa appoggiare da un lato sanzioni commerciali e sanzioni anche nei confronti di alcuni esponenti del governo?
1: Ma noi abbiamo chiesto intanto di sanzionare il ministro Ben-Gvir per quello che ha fatto nei confronti dei cittadini italiani in occasione dell'arresto illegale di alcuni militanti che partecipavano all'iniziativa della flottiglia. Indipendentemente da quello che penso io dell'iniziativa della flottiglia, ma il rispetto della persona è un dovere da parte di chiunque governi, soprattutto da un rappresentante di un governo eletto democraticamente come quello israeliano. Israele è una democrazia e Ben-Gvir non si è comportato da ministro di un paese democratico. Noi chiediamo sanzioni contro di lui per quello che ha fatto, dipenderà ora dall'Unione Europea, dagli altri paesi, rispondere alla nostra richiesta. Per quanto riguarda le sanzioni commerciali, noi per i prodotti che vengono dalle zone occupate dai coloni esamineremo la proposta della Commissione Europea, ma riteniamo che sia una scelta che richieda l'unanimità, perché è una scelta di tipo politico quello che andremo a fare, non è una scelta semplicemente commerciale, quindi valuteremo le proposte della Commissione e ne parleremo.
2: Ci sono 700.000 coloni in Cisgiordania. Come si può realizzare concretamente la soluzione a due stati oggi e cosa dovrebbe fare il governo israeliano? Ricordiamo della codice del diritto internazionale a cui l'Italia si appella.
1: Ma prima bisogna raggiungere la pace. Una volta raggiunta la pace, bisogna poi convincere Israele dell'importanza, proprio per la sua sicurezza, di avere uno Stato palestinese democratico, libero, non un'area governata dai terroristi di Hamas. Pensiamo all'autorità nazionale palestinese, anch'essa rinnovata, ma certamente una realtà che riconosce il diritto ad esistere di Israele. Bisogna lavorare, lavorare tanto, ma ripeto, i buoni progetti non devono mai essere abbandonati. Sarà difficile, ma alla fine ce la faremo.
2: Il governo Netanyahu dovrebbe, secondo lei, intraprendere quali passi in questo senso?
1: Adesso c'è la campagna elettorale, è difficile che possa fare delle scelte nella giusta direzione, ma appena conclusa questa campagna elettorale, il nuovo governo di Israele dovrà impegnarsi per normalizzare la situazione a Gaza e in Cisgiordania, basta violenze dei coloni e un percorso per permettere a Gaza di poter ritornare a vivere.
2: Non possono chiedere del riconoscimento dello Stato in Palestina che alcuni paesi hanno già fatto, l'Italia mantiene la sua posizione?
1: Ma noi siamo assolutamente favorevoli allo Stato palestinese, altrimenti non parteciperemo all'evento di oggi e di domani, solo che bisogna prima averlo lo Stato palestinese, bisogna prima costruire la Palestina. Oggi sono due Palestine, una è Gaza, dove di fatto c'è Hamas, e un'altra è la Cisgiordania, dove c'è l'autorità nazionale palestinese. Come si sa bene che le due realtà non vanno d'accordo fra di loro, bisogna disarmare Hamas, bisogna fare in modo che Gaza possa tornare ad essere libera e poi unificare i due stati e insieme lavorare affinché Israele riconosca il nuovo Stato e il nuovo Stato riconosca Israele. Ci vuole tempo, ma è importante fare scelte serie, concrete, che servono a garantire la pace, non a fare scelte così più provocatorie che altro.
2: Israele ha approvato l'ingresso del Border Peace, di una piccola forza di peacekeeping, a Gaza. Ecco, quale ruolo possibile dell'Italia da un lato a Gaza, in Cisgiordania e poi ti chiedo ovviamente il Libano?
1: Ma l'Italia è protagonista di pace, in Libano svolgeremo un ruolo importante, siamo ancora con l'UNIFIL e siamo pronti a partecipare a una nuova missione internazionale quando finirà il mandato dell'UNIFIL, cioè il 31 dicembre di quest'anno. E siamo anche pronti a continuare a formare le forze armate libanesi, così come stiamo facendo da anni con una missione bilaterale. Per quanto riguarda il territorio palestinese, noi siamo presenti con i nostri carabinieri che formano la polizia dell'autorità nazionale palestinese e credo che a breve ci sarà anche un ufficiale dei carabinieri che guiderà la missione europea a Rafah, a dimostrazione che l'Italia può svolgere un ruolo di grande mediazione, di grande equilibrio, perché noi siamo amici dei palestinesi, siamo amici degli israeliani, abbiamo ottimi rapporti con i libanesi, abbiamo ottimi rapporti con gli Stati Uniti. Insomma, siamo un paese che dialoga e soprattutto le nostre forze armate presenti in quei territori così complicati sanno veramente svolgere un ruolo anche da diplomatici, quindi si sanno farsi concavi e convessi, integrarsi con la popolazione e mai essere divisivi.
2: Ecco, proprio sul Libano vorrei chiederle, ultimamente la situazione, lo sappiamo, l'ultimo anno è stata molto, molto complicata anche per le forze UNIFIL, ci sono state anche delle perdite, insomma, quindi qual è secondo lei una richiesta che deve rispettare da un lato Israele e dall'altro Hezbollah, ovviamente?
1: Ma Hezbollah deve essere disarmato, Hezbollah non può continuare ad attaccare Israele perché questo significa mettere a repentaglio la popolazione civile, significa provocare la reazione di Israele. Israele deve ritornare nel suo territorio con le sue forze armate, lasciare il controllo pieno del territorio alle forze armate libanesi e non a Hezbollah, e Hezbollah dovrà essere disarmato. Questo è lo strumento migliore per garantire stabilità in quell'area, per garantire una frontiera che non sia luogo di scorribande e di attacchi, ma sia una frontiera che possa permettere sia i libanesi sia gli israeliani di essere tranquilli della loro sicurezza.
2: Israele ha detto che non intende ritirarsi da alcune delle zone di sicurezza, penso alla Siria, al Libano, insomma, hanno confermato che per ora non si parla di ritiro.
1: Certo, finché ci sarà una minaccia per Israele, finché verranno lanciati i missili e razzi contro Israele, è ovvio che Israele non rinuncerà ad occupare questi spazi di territorio. Noi dobbiamo dare un contributo affinché la situazione si normalizzi, Israele possa sentirsi tranquilla e quindi le proprie truppe rientrare a casa. Però non è soltanto una responsabilità di Israele, anche Hezbollah e soprattutto l'Iran, che ha, diciamo così, la guida dei suoi proxy, cioè dei suoi alleati, che deve fare in modo che queste forze non siano forze di disturbo, non siano forze che minano la pace e la stabilità in Medio Oriente.
2: Ultima domanda, in queste ore Donald Trump riceve Netanyahu e riceve anche Zelensky. Ecco, il sostegno all'Ucraina è molto complicato, diciamo, sotto questa amministrazione, però l'Ucraina ha dimostrato di riuscire ad andare avanti e di saper dare anche qualcosa all'Occidente, anche all'Europa tecnologicamente, è così?
1: L'Ucraina è Europa, l'Ucraina è Occidente, sta resistendo a un attacco portato dalla Russia che doveva concludersi in qualche settimana, invece sono anni che la Russia non riesce ad andare né avanti né indietro, e quindi moralmente l'Ucraina ha vinto la guerra con la Russia. Ora però bisogna che si arrivi ad un confronto diretto Zelensky-Putin per concludere questa stagione di guerra che non giova a nessuno. Centinaia e centinaia di migliaia di morti sono una ferita profonda per tutta l'umanità. Io quindi mi associo alle parole di Papa Leone quando lancia appelli a favore della pace, sia per quanto riguarda il territorio ucraino, sia per quanto riguarda il territorio russo, sia per quanto riguarda l'intero Medio Oriente.
3: Con una mano il governo convoca un mese di incontri con tutti, sindacati, Regione Puglia e Comune di Taranto, servirà a produrre proposte. Poi a settembre sull'ex Ilva prenderà una decisione. Prima di allora nessun passo verso lo spegnimento dell'area a caldo, quello imposto entro 3 mesi dalla Corte d'Appello di Milano. Con l'altra mano tiene in vita il negoziato per vendere. Potenziale acquirente ora è il colosso indiano Jindal. È la doppia mossa che emerge da circa 4 ore di tavolo a Palazzo Chigi. All'uscita però i sindacati non sembrano fidarsi.
4: Rischiano il lavoro più di 20.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro paese. È per questo che abbiamo deciso dopo l'incontro di fare 8 ore di sciopero, di fare le assemblee con i lavoratori, perché noi vogliamo a questo punto un piano straordinario, strategico, nazionale di garanzia per le lavoratrici e lavoratori, per l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori e salariale.
5: La chiusura noi la respingiamo totalmente, abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito.
6: Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per trovare, per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
3: Nel frattempo il governo si prepara con la sentenza, serve rivedere il perimetro della gara, dice il sottosegretario Mantovano. L'indiana Jindal rassicura, restiamo interessati a rilevare l'intera azienda, bisogna però definire i dettagli con l'esecutivo, che per ora tiene in vita il gruppo dell'acciaio con un prestito da 100 milioni, d'altronde Acciaierie d'Italia ha enormi problemi di cassa e produce al minimo storico, ora ha anche meno di 90 giorni per evitare la chiusura.
7: E allora del futuro dello stabilimento dell'ex Ilva continuiamo a parlare con Davide Sperti, segretario generale della UILM, che mi ha raggiunto in studio, l'abbiamo vista anche poco fa nel servizio. Dunque, lei ha partecipato all'incontro a Palazzo Chigi e ci ha raggiunto appunto in studio. Dunque, per l'ex Ilva, dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, oggi un nuovo rinvio, prima martedì al Ministero delle Imprese, poi a settembre a Palazzo Chigi. Che cosa ne sarà del più grande polo siderurgico italiano?
6: Ma questo dipende dai prossimi giorni, perché quanto accaduto è in continuità purtroppo con 14 anni, proprio in questi giorni ricorre il 14° anniversario dal sequestro dell'area a caldo dell'ex Ilva. In questi anni solo decreti che hanno smentito sentenze, sentenze che hanno smentito decreti, possiamo dire un gioco dell'oca insopportabile, dove le pedine sono state migliaia di lavoratori diretti di Ilva in amministrazione straordinaria del sistema degli appalti. Per questo motivo noi abbiamo ribadito quest'oggi a Palazzo Chigi che le sentenze si applicano, non si commentano, ma naturalmente il peso di questo scontro che va avanti da lontano tra poteri dello Stato non può ricadere nei confronti di coloro che noi rappresentiamo, che sono coloro che rimangono ai margini, che sono tutti i lavoratori. Per cui noi sosteneremo con una prima azione di mobilitazione, come veniva detto, questi tavoli di incontro con le istituzioni affinché ognuno si assuma le proprie responsabilità per trovare soluzioni occupazionali, salariali,

0: e strumenti straordinari a tutela delle persone.
1: Ecco, sull'ex Ilva era in corso una trattativa con il fondo Flux, l'indiana Jindal oggi ribadisce il proprio interesse estendendolo anche all'area a caldo. Dunque, quali sviluppi prevede e con quali ricadute appunto per chi rappresentate i lavoratori?
0: Sì, oggi l'incontro è iniziato dove si voleva semplicemente scaricare la responsabilità sulla magistratura a valle della sentenza di ieri, quando noi sappiamo che andando indietro di un anno prima avevano scelto la negoziazione con Baku, come si ricorderà, e c'era lì già Jindal che aveva fatto una proposta, seppur noi non abbiamo mai visto gli offerenti nelle proposte da un punto di vista formale, non abbiamo mai visto uno straccio di documento, ma da quello che abbiamo appreso anche grazie a voi a mezzo stampa, era una proposta migliorativa di quella che dopo un anno Jindal ci riporta al tavolo dopo aver tentato di acquisire la divisione siderurgica di ThyssenKrupp senza esserci riuscita. Nel frattempo vi si è sorto Flux. Il 5 marzo, l'ultimo incontro a Palazzo Chigi del tavolo permanente, ci avevano detto che entro 3 settimane ci avrebbero convocato per Flux. Poi veniamo a sapere, sempre a mezzo stampa, che è ricomparso Jindal con una proposta che, se confermata, era comunque, a prescindere dalla sentenza della magistratura, di delocalizzazione totale della produzione, dell'occupazione e del valore aggiunto. Quindi per noi era assolutamente ingiustificabile, perché voleva dire dare soldi pubblici a questa multinazionale di fatto per licenziare i lavoratori, distraendo i soldi dall'unica certezza che era l'impianto del DRI, per cui era stata costituita una società pubblica DRI d'Italia 100% di Invitalia, per creare una dote appunto per perseguire il suo scopo.
1: Ecco, ma al termine del vertice di oggi voi e le altre sigle avete annunciato 8 ore di sciopero, lo ricordavamo, per chiedere appunto un piano straordinario di sicurezza. Servirà oppure il destino è già scritto?
0: Il destino si può ancora scrivere, per quanto ci riguarda il destino delle persone, di tutti i lavoratori, è più importante di quello della siderurgia e di qualsiasi altro interesse. Per questo motivo io credo che dopo innumerevoli decreti salva Ilva, che non hanno salvato assolutamente nessuno, ci hanno portato fino a questa condizione, perciò citavo il gioco dell'oca poc'anzi, bisogna intervenire a livello normativo per un decreto a tutela dei lavoratori, di coloro i quali hanno pagato il prezzo più alto. Se esiste un rischio sanitario come sancito dalla magistratura, se permettete, i primi a essere esposti sono i lavoratori. Quindi cerchiamo di tutelare, risarcire i lavoratori e trovare e costruire con le istituzioni tutti presenti al tavolo affinché ognuno ci metta la faccia, soluzioni occupazionali.
1: Ecco, in chiusura velocemente, siamo arrivati al 14° anno, parliamo di tempi, quali?
0: Allora, i tempi sono molto stretti, data la sentenza che è inequivocabile, quindi già dalla prossima settimana noi ci incontreremo, nel frattempo il governo ha dichiarato di dover fare anche degli approfondimenti tecnico-giuridici sulla sentenza che è uscita appena ieri, quindi i tempi sono molto stretti. Ovviamente il tempo non è mai stato una variabile indipendente, ma noi saremo fissi a questi incontri che diventano vitali per il futuro di intere comunità, partendo da Taranto, che ha l'opportunità però in questa grave crisi di essere una comunità riappacificata.
1: Grazie al segretario generale UILM Davide Sperti.
0: Grazie a lei.
1: Andiamo avanti con il giornale. Dalla mezzanotte attivo il taglio del costo del diesel, 17 centesimi in meno, molti distributori però ancora non lo applicano, denunciano diverse associazioni di consumatori che aggiungono i rialzi dei mesi scorsi pesano sul bilancio delle famiglie. Riccardo Cavaliere.
2: Sono già entrati in vigore a mezzanotte i nuovi sconti solo sul gasolio, 17 centesimi al litro in meno, come deciso dal governo in Consiglio dei Ministri, una misura che durerà fino al 6 agosto e che, per un pieno, calcola il Codacons, potrebbe portare a un risparmio di 8,5 euro. Il diesel potrebbe scendere sotto la soglia dei 2 euro, considerando che il prezzo medio è oggi di 2,18 euro, in lievissimo calo secondo dati Mimit. Continua ad aumentare invece la benzina a 1,98 euro al litro. Per Federconsumatori gli aggravi dovuti ai sovrapprezzi con l'attuale taglio dell'accisa sul diesel arriverebbero a 276 euro all'anno a famiglia per la benzina e 84 euro per il diesel. Un pieno di benzina oggi costa 99 euro, il 15% in più di 6 mesi fa. Un pieno di diesel 109 euro, il 31% in più. Lo sconto di 17 centesimi costerà allo Stato 125 milioni di euro, soldi che dovrebbero arrivare dall'aumento dell'IVA sui carburanti nei mesi scorsi, dalle multe dell'antitrust e da altri fondi. E dopo il 6 agosto il ministro dell'economia Giorgetti chiarisce che si attende l'inizio del mese per usare le accise mobili maturate a luglio. Intanto il 4 agosto il governo valuterà di nuovo la situazione, che è legata a doppio filo allo scenario internazionale. Il petrolio è sceso sotto gli $80 al barile per il WTI sull'onda dell'ottimismo per una soluzione diplomatica che riporti la pace e le navi nello stretto di Hormuz.
3: Alla velocità della luce. L'informazione.

aspetta. Verificate, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con Trump, con il premier israeliano. È il primo faccia a faccia dalle divergenze sul conflitto con l'Iran. Siamo allineati su tutto, ha detto. Finisce la telenovela nazionale, Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra, è il nuovo CT, Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò. L'Italia prenota 14,9 miliardi dal fondo europeo SAFE per acquisto di armi e sistemi di difesa, il governo deciderà entro l'anno se e come utilizzarli, dice il ministro Tajani. Nel 2025, secondo la Fondazione per la Natalità, in collaborazione con l'Istat, nati solo 355.000 bambini, minimo storico dal dopoguerra, tra le cause, gli ostacoli economici e lavorativi. Vertice governo sindacati per il rischio chiusura fra tre mesi dell'ex Ilva per i livelli di amianto e le polveri sottili, proclamate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti, si apre a nuovi investitori. Oggi nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day, protagonisti Tom Holland e Zendaya, per la critica è il miglior film della saga. Le 3:01 di nuovo in diretta su Rai News 24. In apertura andiamo negli Stati Uniti, a Washington, per i funerali del senatore repubblicano Graham. Il presidente ucraino Zelensky ed il premier israeliano Netanyahu sono stati ricevuti alla Casa Bianca dal presidente americano Donald Trump. Incontri definiti positivi e produttivi, lo fa sapere in una nota proprio la Casa Bianca. Sentiamo l'inviato a New York, Nico Piro.
1: Prima Zelensky alle 9:30 del mattino, poi Netanyahu alle 11. Entrambi entrano alla Casa Bianca da un ingresso laterale, come di solito accade per gli incontri non ufficiali. Colloqui a porte chiuse, senza giornalisti né domande. La portavoce di Trump si limita a parlare di incontri positivi e costruttivi. I due leader sono a Washington per le esequie di Lindsey Graham, storico senatore repubblicano. Il presidente gli dedica un lungo discorso durante la messa funebre. Falco neocon, Graham si era convertito al trumpismo dopo anni di dure critiche all'imprenditore new yorkese diventato presidente. Graham era schierato al fianco di Ucraina e Israele. Via social Zelensky scrive di confronto buono incentrato sui Patriot con Trump, il sistema di contraerea che gli USA stanno dando in licenza all'Ucraina che potrà produrlo in loco. Anche il premier israeliano usa i social per definire quello col presidente americano uno dei migliori colloqui mai svoltisi tra i due. L'obiettivo comune con Trump è che Teheran non si doti dell'arma atomica, dice. Pienamente allineati su ogni scelta che riguarda l'Iran, aggiunge il portavoce del premier israeliano. Parole che arrivano dopo settimane di tensione tra Trump e Netanyahu, che sono divisi sull'Iran, con il primo che non esclude l'accordo e il secondo che chiede la prosecuzione della guerra, ma divergenze ci sono anche su Libano, Siria, Gaza.
0: L'Iran nella notte ha lanciato missili verso una base americana in Giordania, missili che sono stati intercettati secondo quanto riferiscono media statunitensi. Il regime iraniano intanto riprende le esecuzioni in piazza, mentre sul conflitto si fa strada la mediazione umanita. Nel weekend telefonata tra l'altra rappresentante europea Callas e il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Le trattative vanno avanti e si intravedono spiragli per chiudere un accordo che ponga fine alla guerra. Nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. In queste ore si infittiscono gli scambi diplomatici. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi discute degli ultimi sviluppi con i suoi omologhi dell'Arabia Saudita e dell'Oman. E proprio l'Oman propone all'Iran una gestione congiunta delle acque di Hormuz, con tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi. Un meccanismo che avrebbe il sostegno dei paesi dell'intera regione e toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto. Ma i guardiani della rivoluzione avvertono tutti i paesi che accettano la proposta di Trump di utilizzare gli asset congelati dell'Iran per risarcire i danni alle loro navi non potranno più attraversare Hormuz. Intanto non si fermano le esecuzioni del regime. A Malek Sahar, nella provincia di Isfahan, sono stati impiccati in piazza due uomini condannati a morte per aver preso parte alle manifestazioni antigovernative scoppiate tra dicembre e gennaio. I giudici li hanno riconosciuti colpevoli di Moharebe, la guerra contro Dio.
0: Dossier economici in primo piano per la Premier Meloni, che ha rivendicato la bontà dell'intervento sul caro carburanti, mentre è ancora centrale il tema delle spese per la difesa con Tajani e Crosetto che tornano sul piano SAFE. Sentiamo Alberto Gioffreda.
3: Utilizzeremo i fondi del SAFE, un'accelerazione e poi una parziale frenata, che comunque indica quella che è l'intenzione del governo. Ad annunciarlo il ministro Tajani, che poi precisa e parla di risorse prenotate. 14,9 miliardi la cifra a disposizione dell'Italia, al governo il compito di decidere quanto utilizzarne. Tra i 6 e 9 miliardi per il vice premier, tra i 5 e gli 8 per il ministro Crosetto, che in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato entra nel tecnicismo. È uno strumento di finanziamento della spesa militare, spiega il titolare della difesa, alternativo al ricorso ai BOT e ai CCT. La scelta politica, specifica Crosetto, sarà lo scostamento di bilancio. Lo scorso maggio, su ricorso al programma europeo, la presidente del Consiglio Meloni aveva predicato prudenza. In una lettera la presidente della Commissione europea von der Leyen aveva chiesto l'estensione della deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per la crisi energetica. Sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle, scriveva Meloni, che sempre al quadro internazionale in continua evoluzione addebita l'attuale aumento del costo dei carburanti e ha indicato come tempestiva, seppur non del tutto risolutiva, la risposta del governo in Consiglio dei Ministri con un provvedimento che taglia il costo del gasolio.
0: E lo sentivamo sulle spese per la difesa e confronto acceso in maggioranza e scontro tra gli schieramenti, mentre è in primo piano nel dibattito anche l'intervento sul prezzo del gasolio. Alberto Puoti.
4: Sull'uso dei fondi SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento. Dal Carroccio arriva un messaggio chiaro che Centinaio ribadisce. Spendere 14,9 miliardi per il riarmo non era nel programma di governo. Ma gli alleati difendono l'utilizzo dei fondi SAFE. Sono spese per la sicurezza, chiarisce Noi Moderati. E Gasparri respinge come ridicole le polemiche dell'opposizione su Tajani. Nessuna incertezza, linea politica chiara, aggiunge il senatore Azzurro. Nel partito della Premier, se da una parte il ministro Foti invita a ponderare bene, perché il SAFE può essere un vincolo, dall'altra Donzelli rivendica la coerenza.
5: È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
4: Nella minoranza il ricorso ai fondi SAFE è un fatto positivo per Azione, così come per Più Europa e Italia Viva, che sottolineano però la retromarcia di Tajani. Richiamato all'ordine, attacca Renzi. Il governo è nel caos, rincalza il Dem De Luca. L'ipotesi di riarmo con i fondi europei è accolta con durezza da VS e 5 Stelle. Se per Bonelli è una follia, per Conte, dopo l'inutile taglio delle accise per il gasolio, il governo ipoteca il nostro futuro.
6: Questo governo ha la faccia tosta di annunciare uno scostamento di bilancio per settembre che farà spendere al nostro paese oltre 20 miliardi in armi per l'anno prossimo.
4: Intanto tensioni nella maggioranza al Senato, dove Fratelli d'Italia ripresenta l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia e migranti, un tema sul quale è nettamente contraria Forza Italia.
0: Ora Alex Silva, resta alta la preoccupazione per il futuro dopo il vertice a Palazzo Chigi. I sindacati hanno proclamato infatti 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Sentiamo Alessandro Marchetti.
7: Con una mano il governo convoca un mese di incontri con tutti, sindacati, Regione Puglia e Comune di Taranto, servirà a produrre proposte. Poi a settembre sull'ex Ilva prenderà una decisione. Prima di allora nessun passo verso lo spegnimento dell'area a caldo, quello imposto entro 3 mesi dalla Corte d'Appello di Milano. Con l'altra mano tiene in vita il negoziato per vendere. Potenziale acquirente ora è il colosso indiano Jindal. È la doppia mossa che emerge da circa 4 ore di tavolo a Palazzo Chigi. All'uscita però i sindacati non sembrano fidarsi.
8: Rischiano il lavoro più di 20.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro paese. È per questo che abbiamo deciso dopo l'incontro di fare 8 ore di sciopero, di fare le assemblee con i lavoratori, perché noi vogliamo a questo punto un piano straordinario, strategico, nazionale di garanzia per le lavoratrici e lavoratori, per l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori e salariale.
9: La chiusura noi la respingiamo totalmente, abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito.
10: No soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
7: Nel frattempo il governo si prepara con la sentenza, serve rivedere il perimetro della gara, dice il sottosegretario Mantovano. L'Indiana Jindal rassicura, restiamo interessati a rilevare l'intera azienda, bisogna però definire i dettagli con l'esecutivo, che per ora tiene in vita il gruppo dell'acciaio con un prestito da 100 milioni, d'altronde Acciaierie d'Italia ha enormi problemi di cassa e produce al minimo storico, ora ha anche meno di 90 giorni per evitare la chiusura.
0: Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. Il caos della nazionale dopo il naufragio della candidatura a Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo finisce dunque con l'annuncio del numero uno della FIGC Malagò al termine del Consiglio federale. Il servizio di Francesco Paravati.
11: Ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini.
12: 24 ore per cambiare tutto quello che è stato fatto nei 16 giorni trascorsi dalla nomina alle dimissioni del duo Maldini-Leonardo ai vertici della nazionale italiana. Ieri il presidente della Federcalcio ha annunciato il nome del nuovo CT. Il giorno prima aveva rinunciato ad Andrea Pirlo a causa dei suoi legami con una società russa. Incassato anche l'addio di Maldini e Leonardo, Malagò ha scelto la sua idea originaria. Roberto Mancini, CT, e Claudio Ranieri, presidente del Club Italia e direttore tecnico.
11: Il campo deve essere arato, deve essere seminato e devi andare a fare un raccolto nel minor tempo possibile.
12: Di tempo ce n'è poco. Il 25 settembre la nazionale affronta a Roma il Belgio per la Nation League, poi Turchia e Francia. Stasera, con la conferenza stampa in Federcalcio di CT e direttore tecnico, inizia la nuova avventura azzurra. Malagò e Mancini, una coppa assieme, l'hanno già sollevata qualche giorno fa al Circolo Canottieri, cercheranno di farlo ancora.
0: Presentato a Roma il dossier 2026 Volere o Potere, dossier realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat, dossier che analizza la crisi demografica del nostro paese. Sentiamo Matteo Parlato.
13: Siamo passati da 1 milione di bambini nel 1964 a 355.000 nel 2025, raggiungendo il minimo storico, e il trend è a scendere.
14: La trappola demografica è scattata negli anni 70. Considerate che oggi siamo a 1,18 e che il tasso, diciamo, di sostituzione, cioè quello che permetterebbe alla popolazione di rimanere stabile, è 2,1. Quindi siamo quasi alla metà di quello che sarebbe necessario.
15: Se ne esce tutti insieme, sicuramente ci sono delle cose che vanno fatte il prima possibile. Il lavoro a tempo indeterminato e con stipendi seri ai giovani, l'accesso alla prima casa, che è uno dei grandi problemi, e una fiscalità più equa. Oggi in Italia non si pagano le tasse in base al reddito e alla composizione familiare, ma solo al reddito, e quindi non viene considerato il peso di un figlio all'interno di una famiglia.
13: Le persone non si riproducono soprattutto perché fare figli in Italia è costoso e complesso, non perché manca il desiderio. Come è stato sottolineato all'incontro, siamo di fronte a un problema complesso che richiede una soluzione complessa, ed è quindi necessaria la risposta di tutte le forze del Paese per provare a risolvere il problema demografico che sta trasformando l'Italia.
0: E oggi parliamo di cinema. Esce nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day. I protagonisti Tom Holland e Zendaya, Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni li hanno incontrati. Vediamo il servizio e poi c'è la rassegna stampa con Francesca Biagiotti e i suoi ospiti.
16: È una delle coppie più amate del cinema. Tom Holland e Zendaya a Roma a presentare il nuovo capitolo della saga Spider-Man Brand New Day. Lei, regina di stile, con un abito che richiama i colori dell'uomo ragno, che per loro ha un significato speciale. Proprio sul set di Spider-Man Homecoming si sono conosciuti 10 anni fa. Questo capitolo è il loro quarto insieme.
17: Spider-Man è una grande famiglia. Questi personaggi ormai sono come fratelli. Amo Peter Parker, amo interpretarlo. Ed è davvero divertente cercare di avere quella sana competizione con se stessi, che ti porta a superare sempre ciò che hai fatto l'ultima volta.
16: In questo nuovo episodio, dal 29 luglio nelle sale, il mondo ha dimenticato Spider-Man, che lontano da tutti continua comunque a proteggere New York da nuove e più insidiose minacce. Ci sono molti temi che il

0: film affronta la solitudine, l'essere dimenticati, il ritrovarsi, l'etica nelle nostre decisioni. Quale tra questi vi ha colpito di più?
1: È una storia molto umana. In fondo si tratta di un giovane che cerca di capire chi è nel mondo e chi diventerà, di affrontare il dolore, la perdita, di cercare di elaborare tante cose, ha passato davvero di tutto. E ogni volta che guardo Peter, anche in questo film, ho voglia di allungare la mano attraverso lo schermo e abbracciarlo e dirgli di prendersi cura di sé. Tutti questi personaggi alla fine stanno meglio grazie agli altri e questa è una cosa enorme.

0: E dunque ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre scopriremo insieme le prime pagine dei quotidiani. Temi economici troviamo oggi sui quotidiani, dopo la decisione arrivata ieri di questa mitigazione, diciamo così, dei prezzi del gasolio. Oggi si parla molto di Ilva, si parla molto anche di questo prestito SAFE, di questi fondi SAFE che dovrebbero essere utilizzati per diciamo armi o comunque sistemi di difesa, fondi europei. Ci facciamo spiegare meglio tutto questo, vi presento i miei ospiti così capiamo. Gian Piero Gramaglia, bentornato. Buonasera, collega. Grazie. In studio con noi e collegato con noi c'è Carlo Cottarelli, diciamo il nostro punto di riferimento questa sera per tutte queste vicende economiche di cui diciamo ci deve dire qualcosa in più, ci deve dare una mano Cottarelli.
1: Oh, no. Grazie.
0: Anche perché diciamo lei ha lanciato una proposta sul web di cui parleremo, che sta raccogliendo molte firme, diciamo che avrebbe, diciamo secondo la mia modesta opinione, la nobile, diciamo il nobile intento di trovare, di indicare le coperture, se ho capito bene, se si indicano dei provvedimenti da fare, ma insomma poi me lo dice meglio lei. Intanto vi faccio vedere un po' di prime pagine. Sole 24 ore, eccolo qua, super bonus un euro su due al nord, torniamo a parlare di super bonus, il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli, costa troppo, e insomma questa ricerca, questo dossier fatto dalla Fondazione Natalità in collaborazione con l'Istat ci dice quanto appunto le questioni economiche pesino. Ma andiamo un attimo a vedere l'altro tema, ovvero il Corriere della Sera, lite sui fondi per la difesa, questi famosi fondi SAFE. Vi faccio vedere anche il resto del Carlino e diciamo i quotidiani del gruppo QN, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, Tajani chiederemo i fondi SAFE, ipotizza la cifra, Crosetto sono un'alternativa ai BTP, la Lega frena, decide il Parlamento, la UE fa pressing, lì a quartapelle del PD, un pasticcio. Allora Cottarelli, ci spiega bene che cosa sono questi fondi SAFE? Sono prestiti?
1: Sono prestiti agevolati a tassi di interesse più bassi di quelli di mercato e con una scadenza molto lunga, diversi decenni, da qui la convenienza a indebitarsi attraverso questi fondi piuttosto che indebitarsi prendendo soldi in prestito dai mercati finanziari. Questo SAFE è stato creato dall'Unione Europea per progetti che siano congiunti, cioè dobbiamo fare acquisti insieme, ma basta assieme a qualcun altro, ma basta un altro paese europeo perché questo sia considerato un acquisto congiunto. E questo dovrebbe aiutare a finanziare l'aumento della spesa per la difesa, che cui ci siamo impegnati con la NATO e per la quale la Commissione europea, anzi l'Unione europea, avrebbe concesso maggiore flessibilità, quindi spesa in eccesso di quello dei tetti fissati nel 2024.
0: Ecco, quindi diciamo è una buona cosa che l'Italia li abbia prenotati, secondo lei, visto che, come diceva lei, l'impegno diciamo con la NATO c'era, cioè il governo si è impegnato, anche se su questo sappiamo insomma che anche sui fondi SAFE la Presidente del Consiglio non era tanto convinta. E poi abbiamo capito che c'è diciamo una divisione abbastanza importante dentro la maggioranza, perché Tajani ha fatto quello che è stato considerato un po' un passo più grande di quello previsto, perché ha lanciato il cuore oltre l'ostacolo, ha parlato della protezione di tutti questi miliardi, poi si è corretto in serata, ha detto ne useremo 8, 6, 7, 8, 9, diciamo stiamo parlando di miliardi, non stiamo parlando quindi insomma non è che sono pochi, ecco.
1: No, sono cifre grosse.

0: Comunque, se si deve aumentare la spesa militare, è meglio farlo prendendo a prestito questi soldi piuttosto che indebitarsi sui mercati. Io penso che un aumento che è stato concordato a livello NATO della spesa militare sia un po' eccessivo. Da dove venga fuori quel numero non è molto chiaro. 5% di spesa, compresa la spesa correlata alla difesa e alla sicurezza, 3,5% del PIL da raggiungere entro il 2035, per spese invece più strettamente legate alla difesa, insomma, che sono numeri che sono venuti fuori perché un mattino del gennaio del 2025 Trump si è svegliato e ha detto che la spesa dei paesi NATO doveva arrivare al 5% del PIL, non l'aveva mai fatto, fra l'altro questo numero neanche in campagna elettorale. Quindi,
1: Ecco.
0: aumentare la spesa era necessario, visto quello che è successo con l'attacco dell'invasione della Russia, dell'Ucraina, però arrivare a questi numeri, vediamo che succede in futuro.
1: Gian Piero, tra l'altro, in tutto questo dicevamo di questa separazione, diciamo, comunque di questa, diciamo, divergenza di vedute all'interno della stessa maggioranza, però sappiamo che, insomma, le opposizioni, naturalmente, in questo momento in cui c'è un caro carburanti notevole, l'intervento del governo è stato piccolo, a detta stessa proprio di chi l'ha fatto, insomma, di pochi centesimi, di fronte a dei salari che continuano a non aumentare nel nostro paese, insomma, le opposizioni hanno un gioco facile a dire spendiamo i fondi e chiediamo all'Europa i fondi per questo e non per le armi.
2: Sì, come ha spiegato bene il professor Cottarelli, che saluto, se si devono spendere dei soldi per la difesa, questo modo di spendere è probabilmente più conveniente che altre forme di soldi presi a prestito sui mercati o raccogliendoli da qualche parte. Però oggettivamente uno deve chiedersi che spese ha senso fare e in che misura ha senso spendere per la difesa. L'impegno del 5%, 3,5% è un impegno al 2035, è un impegno preso per compiacere il leader del paese più importante dell'Alleanza Atlantica, ma non è un impegno che corrisponde a calcoli precisi sulle esigenze di difesa dei paesi europei, è un impegno tra l'altro che ci impegna a spendere dei soldi per gli Stati Uniti, cioè a comprare armi degli Stati Uniti, e così lo intende Trump. E poi va bene che i soldi, come dire, di pertinenza dell'Italia, di quell'insieme sono 14 miliardi, ma uno dovrebbe sapere di quanti ha effettivamente bisogno, di che. L'impressione è quella per il momento di una certa approssimazione e forse, viste le spese energetiche, viste le carenze della sanità, viste le difficoltà di molti cittadini italiani, l'accento delle priorità del governo potrebbe essere su altre tipologie di spesa e che Trump se ne faccia una ragione.
1: E poi bisognerà comunicarglielo a Trump a un certo punto, diciamo, se decidiamo.
2: Se ne sarà andato quando
1: Se ne
2: bisognerà
1: sarà. Ma no, ma adesso
2: comunicarglielo.
1: torna per il quarto
2: No,
1: mandato.
2: vabbè, certo, è vero.
1: Ha detto così, l'ha dichiarato,
2: Forse la
1: mettendosi
2: Corte Suprema non
1: il cappellino.
2: glielo
1: Cioè,
2: lascia fare.
1: quindi almeno ci proverà, diciamo così. Cottarelli, questo intervento sulle accise, cioè le accise mobili, insomma, l'intervento sul gasolio, che è solo sul gasolio, poi diciamo, cercano, cioè, quello che dice il governo è che cercheranno di fare altri interventi. Torna, diciamo, l'eco dello scostamento di bilancio, cioè chiedere lo scostamento di bilancio per questo tipo di spese. Secondo lei è una prospettiva realistica?
0: No, per questo tipo di spese no.
1: Ecco.
0: Quella possibilità di fare più deficit è stata concordata con la Commissione europea e poi sarà confermata dagli organi dell'Unione europea per fare investimenti che ci rendano meno vulnerabili a un aumento del prezzo degli idrocarburi in futuro. Quindi
1: Quindi potrebbero
0: ridurre
1: essere
0: la
1: utilizzati
0: nostra.
1: per una ipotetica, diciamo, politica sulla transizione ecologica piuttosto che sull'investimento delle rinnovabili, cioè su questo?
0: Sì, possono essere utilizzati per queste cose, ci saranno spese senz'altro in questo senso.

0: legge di bilancio di nuovo per il 2027. Non sono cose che servono per far scendere il prezzo della benzina, però dal punto di vista del governo avere questi 14 miliardi in più per il prossimo anno da poter spendere nella legge di bilancio, beh, rende la legge di bilancio molto più facile da scrivere, perché si potrà dire stiamo aumentando gli investimenti, questo temporaneamente dà una spinta all'economia, speriamo che la dia. È comunque debito aggiuntivo. Fra l'altro, fra 2 giorni l'Istat uscirà con i dati del secondo trimestre del PIL. E lì vediamo, io non mi aspetto che ci sia un segno negativo, visti gli indicatori che ci sono per il secondo trimestre. Quindi c'era proprio la necessità di dare questa spinta ulteriore all'economia. Beh, in un anno elettorale, in un anno di elezioni c'è l'esigenza politica. L'esigenza economica, secondo me, vediamo che succede dopodomani con i dati del PIL del secondo trimestre, che è un trimestre completamente successivo all'inizio della guerra in Iran.
1: Ecco, e quando si è parlato, insomma, nel dibattito politico, io vi riporto a questo, no? Rimango da Cottarelli, poi vengo da te, Giampiero. Quando si è parlato nel dibattito politico di dove trovare questi fondi per intervenire sui prezzi alla pompa della benzina, su cui non si è intervenuti, o sul gasolio, e comunque per fare degli interventi che siano un po' più strutturali, la proposta delle opposizioni è tassare i famosi extra profitti. Banche, industria delle armi, imprese energetiche, che è una proposta, diciamo, economicamente che gira, che funziona e che cosa vorrebbe significare? Che cosa significa? Perché abbiamo visto che gli extra profitti bancari, insomma, quando si è tentato di mettere le mani su, diciamo, gli extra profitti delle banche, poi bisogna definire che cos'è extra profitto, c'è anche questo tema, non è che ha funzionato molto questa manovra da parte dell'esecutivo. Cottarelli.
0: No, a me sembra che questa cosa di extra profitti ormai è diventato qualunque cosa si deve sistemare con gli extra profitti. Cioè, prima di tutto è una questione di come vengono definiti questi extra profitti. Poi c'è il fatto che un sistema che funziona bene ha una legislazione fiscale ben definita, non è che la va a cambiare. Se ci fosse un'emergenza eccezionale lo fai, ma non siamo in una guerra. Non siamo coinvolti in una guerra, non abbiamo neanche il Covid o cose di questo genere. Quindi sono misure di emergenza. Oltre a questo, la domanda è, alla fine chi paga queste maggiori tasse? Perché se io metto, per esempio, una tassa sulle banche, sugli extra profitti delle banche, e poi le banche rivedono le loro commissioni, alla fine poi questo va a ricadere sulle famiglie e sulle imprese. Lo Stato può determinare il volume totale della tassazione, poi come viene ripartito tra i vari agenti economici, questo è il famoso problema della incidenza della tassazione, dipende dalle reazioni di mercato, quindi quel che sappiamo è che comunque sono tasse che aumentano.
1: Giampiero, ti faccio vedere un pezzo del foglio, no? Il foglio, diciamo, si legge non molto ben, molto bene, comunque il tema è questo, l'ora della verità sulla difesa. Dicevamo, qualcuno dovrà dire a Trump che non abbiamo più intenzione, se è così, insomma, di investire così tanto in difesa, e è arrivato il momento di fare un ragionamento. Diciamo realistico, no? Sulla difesa europea, anche su come spendere i fondi, anche perché appunto abbiamo capito che i fondi pochi sono e dobbiamo fare delle scelte, insomma, sia a livello europeo che anche a livello italiano, ma anche a livello europeo, eh.
2: Qualche europeo a Trump lo ha detto in modo chiaro, penso al capo del governo spagnolo Pedro Sánchez, che non ha fortemente contestato le pretese del presidente degli Stati Uniti fin dal vertice della NATO dell'anno scorso. E, tra l'altro non credo che ci sia bisogno di dirlo con chiarezza a Trump o di ragionarne con Trump. I tempi di questo impegno sono al 2035, che ci sia una necessità di pensare alla sicurezza europea da una parte alla luce dei comportamenti della Russia, dall'altro alla luce dei comportamenti degli Stati Uniti e del minore impegno e coinvolgimento degli Stati Uniti nella difesa e nella sicurezza europea, è in dubbio, però i paesi europei devono fra di loro ragionare su quelle che sono le loro esigenze e soprattutto al posto, secondo me, al posto di fare ciascuno i conti in casa sulla propria difesa, dovrebbero fare un ragionamento sulla difesa europea che consentirebbe di evitare duplicazioni, di evitare sovrapposizioni di impegni, di razionalizzare gli impegni e di, oltre che magari spendere di più, spendere meglio quello che già si spende.
1: E Giampiero, su questa divisione interna alla maggioranza come la vedi? Perché poi alla fine siamo in campagna elettorale tutti, anche le forze stesse che sono all'interno della maggioranza, che cercano di mettere dei piccoli mattoncini o no?
2: Beh, senz'altro siamo in campagna elettorale, senz'altro c'è stata una cacofonia all'interno della maggioranza oggi su questo punto, senz'altro le posizioni della Lega, che poi è anche in campagna elettorale con una forza fuori dalla maggioranza,
1: Vannacci, no?
2: Sono diverse da quelle di Fratelli d'Italia e Forza Italia, però devo dire che sugli esteri e sulla difesa c'è cacofonia anche nell'opposizione, quindi non penso che l'opposizione possa giocare tanto sulla cacofonia del governo, perché ha i suoi problemi su questo fronte, perché l'ostilità dei 5 Stelle alle spese per la sicurezza e per la difesa e anche alla conferma dell'impegno a favore dell'Ucraina, paese aggredito, crea dei problemi nel
1: Partito Democratico. Vi volevo far vedere un'altra cosa, perché in questo momento, così poi Cottarelli ci spiega questa sua proposta, perché in questo momento in cui si parla tanto di economia, si parla tanto di provvedimenti economici, visto la situazione economica del nostro paese, Forza Italia, ma non soltanto, si torna a parlare di abbassare le tasse per il ceto medio, che è una grande chimera, mi pare. Letizia Moratti, meno tasse per il ceto medio, troppe scelte ideologiche. Lì c'è stato un video anche di Tajani che ha ricordato un impegno specialmente di Forza Italia che vuole essere fatto nell'ultimo anno di governo e poi nel prossimo probabilmente per abbassare le tasse. Dove si trovano i fondi, Cottarelli?
0: Appunto, questa è la domanda.
1: La spiega questa sua proposta, perché mi sembra che in questo momento che siamo in campagna elettorale sia proprio giusta da proporre. Ecco.
0: La proposta è molto semplice. Io ho presentato, quando io quei pochi mesi fatto in Parlamento, un disegno di legge, uno solo, a mia prima firma, che diceva una cosa molto semplice: d'ora in poi, per le elezioni politiche, i partiti dovranno indicare non soltanto le cose che vi vogliono dare, ma anche da dove prendono i soldi per realizzare le promesse elettorali. Legittimo dire che le prendiamo a prestito i soldi, delle volte bisogna fare anche a debito, però se non dici esplicitamente che quei soldi li vuoi prendere a debito, devi indicare le coperture, cioè gli aumenti di tasse o i tagli di qualche altra spesa. Questo per dare più credibilità e realtà e concretezza al dibattito elettorale, che altrimenti si fanno le cosiddette, con tutto il rispetto per i marinai, promesse da marinaio, come abbiamo visto nelle ultime elezioni. E un po' questo magari allontana ulteriormente i cittadini dalle urne, aumenta l'estensionismo. Posso aggiungere una cosa?
1: Sì.
0: Le firme stanno andando molto bene. Abbiamo superato ora le 38.000 firme. Chi vuole firmare può andare o sui miei social di Carlo Cottarelli, appunto, oppure sul sito fondazioneluigieinaudi.it e si firma molto facilmente.
1: Sì, che se questa proposta mi sembra interessante, anche perché forse tenta di guardare anche al futuro del nostro paese, cioè a cercare di mettere sulle spalle di chi è giovane oggi meno fardello, meno debito, no? Perché se almeno si definiscono gli obiettivi di spesa, le proposte non diventano delle proposte soltanto campate in aria, questo ci consente forse anche di contenerla.
0: Arrivati poi al governo, ci pensano i mercati finanziari a dire no, certe cose non le potete fare. Infatti arrivati al governo, normalmente quello che accade è non ci sono i soldi. Ma non lo sapevi prima che non c'erano i soldi, perché fare promesse? E la legge è volta principalmente a rendere più serio, concreto, realistico il dibattito preelettorale, in maniera che il cittadino possa scegliere su proposte che sono concrete, non campagne.

0: che abbiamo avuto da grandissimi paesi sono sempre più all'insegna del populismo, cioè ti prometto tutto e il contrario di tutto, poi forse lo farò e comunque per il momento non so come farlo, ma questo è proprio quello che mi pare la proposta vuole evitare.
1: Questa. Tra l'altro in questi giorni insomma si parla tanto di economia, ma si parla anche tanto di sicurezza, che è un altro di quei temi che diciamo sta polarizzando un po' il dibattito, forse in maniera un po' artefatta. Nel
0: anche
1: senso
0: troppo.
1: Che, anche troppo, perché comunque diciamo, il senso è che il senso di sicurezza dei cittadini dovrebbe essere a cuore a tutti. Insomma,
0: sì,
1: anzi,
0: però se continuiamo a dirgli che è tutto insicuro, il cittadino percepirà un'insicurezza che però è più nei telegiornali e nelle o nei media e nelle parole di qualche esponente politico e anche di governo che non nella concretezza delle nostre strade.
1: Il giornale, come vedete, diciamo, su questo tema rimane sulla questione dei no-TAV, internazionale dei violenti, carche anarchici francesi sempre più uniti, sul social il piano eversivo per nuove azioni contro il governo, due tedeschi in manette, ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità e del centro sociale, la scatassuna del centro sociale torinese, pacifisti soltanto con lo Stato, questo per quanto riguarda, diciamo, fa questo link il direttore Cerno con il piano SAFE, ma diciamo, a parte che la sicurezza, così vi faccio vedere anche il titolo di Libero, liberi tutti, già a casa, due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, eppure gli identificati erano 3.300, però vi volevo portare sulla questione ILVA, perché oggi vi faccio vedere Avvenire. L'industria perduta, chiusura dell'area a caldo prevista tra 90 giorni, parlano i genitori Tarantini e Pasini di Confindustria, per l'ex Ilva vendita più difficile, il governo ritara il piano, sindacati preoccupati, sciopero, la crisi degli elettrodomestici e dell'automotive, reggono farmaceutica ed export tecnologico. Cottarelli, non ci aspettavamo questa ulteriore notizia sull'Ilva, diciamo che è una notizia, diciamo così, di giudiziaria e di salute pubblica, però c'è un tema, oggi c'è stato questo incontro con il governo, con i sindacati sono usciti, di fatto hanno proclamato lo sciopero, il governo ha detto ne parliamo più avanti, insomma.
2: È una situazione estremamente complicata e problematica per una città, Taranto, che dovrebbe essere uno dei nostri gioielli del nostro paese, vista anche la sua storia. Ormai è diventato inevitabile parlare di, quando si parla di Taranto, subito dopo si parla dell'Ilva. Quindi questo modifica anche l'attrattività, a parte tutte le altre considerazioni di cosa fare, eccetera. C'è anche questo fatto che Taranto ormai nell'immaginario collettivo, nella testa degli investitori, è collegata sempre a questo problema dell'IVA, anche da qui l'urgenza di risolvere questo problema. Tanto deve tornare a essere una risorsa per il paese, e questa necessità di... Non chiedetemi la risposta, perché ovviamente io non sono un esperto del caso dell'IVA in particolare, però c'è un problema più generale della città che è estremamente danneggiata da queste vicende che ormai dura assolutamente da troppo.
1: Però da lei vorrei un po' una, come dire, una riflessione su quello che è questa la politica industriale di questo paese, perché l'Ilva diciamo, ha questo, diciamo, di tema, tiene insieme tanti temi, ovviamente è per questo che è diventato anche un racconto, diciamo, particolarmente drammatico, insomma, perché tiene insieme il tema della salute che torna nuovamente con questa inchiesta, perché si parla addirittura di amianto, cioè stiamo parlando di qualcosa di cui pensavamo di esserci dimenticati, invece dentro l'Ilva c'è pure l'amianto, però c'è anche un tema di che cosa fa, dove va il nostro paese, c'è un piano di sviluppo per il nostro paese economico, industriale,
2: Ho capito, ma questo, quando si parla di strategie di politica industriale, a me viene appunto in mente casi come l'IVA per indicare che lo Stato può fare politica industriale se sa farla, perché altrimenti finisce per fare degli errori come ne sono stati fatti in passato. Per me la migliore, prima di tutto, la politica industriale migliore che uno Stato può fare è quella di semplificare la vita alle imprese, a tutte le imprese. Se ci si riesce a tagliare anche le tasse, però lì bisogna lavorare sui costi, e così

0: Via, avere questa idea dello Stato imprenditore che per definizione sappiamo che fa le cose bene, mi viene qualche dubbio di fronte a quello che è successo a certe iniziative di industriali che lo Stato italiano ha preso. Poi ovviamente ci sono eccezioni, casi importantissimi comunque, casi positivi anche. Però, andiamoci piano sul fatto che ogni problema può essere risolto dalla politica industriale dello Stato italiano. Quando abbiamo uno Stato italiano che non sa gestire bene la sanità, non sa gestire bene la giustizia e tante altre cose che sono la sua prima necessità, prima che chiedere allo Stato italiano di fare politica industriale, andiamoci piano.
1: Qui quello che dice Cottarelli Giampiero è un po' lo Stato faccia lo Stato e quindi tolga magari elementi burocratici che ostacolano, diciamo così, il lavoro dell'impresa e l'impresa faccia l'impresa.
2: Sì, però qui siamo di fronte a un bubbone economico e di salute che, come dire, è nella coscienza degli italiani da almeno 20 anni, con tutta una serie di tentativi né di risanare né di creare alternative, ma di insistere su questa prospettiva industriale. Tutti tentativi più o meno falliti, da quelli dei capitani coraggiosi o come si chiamavano, sì, che sono ancora di berlusconiana memoria, successivi, tutti tentativi pagati con favori a questi personaggi che forse si impegnavano o meno nel risanare questa azienda. L'azienda non è stata risanata, l'azienda resta una liability dal punto di vista della salute pubblica. E quello che diceva prima il professor Cottarelli di Taranto, in questi giorni tutti noi vediamo le pubblicità di Taranto per i giochi del Mediterraneo, io quando la vedo dico è l'Ilva, cioè penso io che Taranto non è la città dei giochi del Mediterraneo, ma è la città dell'Ilva.
1: Voleva dire qualcosa Cottarelli, che la vedevo...
0: No, dicevo appunto, adesso ci sarebbe l'occasione dei giochi del Mediterraneo, ma inevitabilmente la gente invece di pensare a questo invece di richiamare l'immagine di Taranto e i giochi del Mediterraneo, viene immediatamente in mente Taranto Ilva.
1: Certo, ma insomma lì c'è un bubbone di salute che è veramente importante da risolvere.
0: Sì, no, attenzione, quello che ho detto parlavo in generale, poi è ovvio che in questo caso c'è la necessità di un intervento, ma in generale avere... Sperare che la politica industriale sia fatta bene da un paese, da uno Stato che non riesce a fare tante altre cose che sarebbero la sua principale priorità. Attività, diventa un po' difficile.
1: E invece a questo punto andiamo invece a parlare sull'altro tema. Io spero che voi mi aiuterete su questo, perché io sono abbastanza ignorante, no, scherzo, però insomma sul tema della nazionale. Cottarelli, lei è un tifoso anche lei della nostra nazionale, immagino, di certo. Sim, del calcistico, perché oggi è successa una cosa, da ieri che raccontiamo, diciamo, questa evoluzione di questo caos nazionale è stato definito da molti. Oggi su tutte le pagine troviamo il titolo dedicato alla nazionale: l'Italia a Mancini e a Ranieri, Malagò la scelta migliore. Roberto Mancini, dopo 3 anni dalla fuga in Arabia Saudita, torna sulla panchina della nazionale, con lui Claudio Ranieri, direttore tecnico, e il nuovo corso azzurro scelto da Giovanni Malagò dopo giorni frenetici che lo hanno portato a scaricare Andrea Pirlo e a dover accettare le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Divisione consensuale che osa Malagò, Mancini è la scelta giusta, e c'è anche l'ipotesi Gianfranco Zola come team manager. Gianpiero,
2: è una cosa lunare.
1: Aspetta, faccio vedere anche il mattino. L'Italia di Malagò, che chiama un po' l'Italia, chiamò,
2: secondo me è una cosa lunare, cioè c'è da rifondare il calcio italiano. Arriva, io non li conosco personalmente, arriva un personaggio che ha un passato di competenza sportiva, che viene investito di questo compito. Si sceglie 2 collaboratori, Maldini e Leonardo. Leonardo non capisco perché, Maldini un po' di più. Questi fanno sapere a tutti che non va bene Conte, non va bene Mancini, forse Pirlo, chi lo sa, ma puntiamo su Guardiola, che era scontato che non sarebbe venuto. Quindi facciamo sapere a tutti che chiunque prenderemo sarà una seconda scelta, non dico necessariamente una
1: scartina. Perché almeno non fare queste trattative, diciamo, comunque.
2: Allora, facciamo sapere a tutti, poi scegliamo Pirlo, che sarà, io lo dico da tifoso juventino, ecco, sono debitore a Pirlo di 4 scudetti, a Pirlo e ad altri insieme, certo, a Pirlo, certo, fra cui Conte, di 4 scudetti, questo irriterà il professor Cottarelli che, se non mi sbaglio, nel suo ufficio la bandiera dell'Inter, però il Pirlo è stato un grande calciatore, ma come allenatore ha fallito alla Juve, ha fallito in Turchia, ha fallito alla Sampdoria, non sta facendo benissimo, dove sta, perché lo dobbiamo prendere? Ma non abbiamo il coraggio di dire che Pirlo non va bene, perché non va bene ci inventiamo e dobbiamo sentircelo dire dalla seconda carica dello Stato, che tra l'altro ha come dire, competenze sportive, ma
1: diciamo, non è proprio il suo ruolo, anche se è un grande tifoso interista.
2: Non si può perché ha le mani in pasta con un'azienda di scommesse russe. Fuori Pirlo, fuori Maldini, fuori Leonardo, però quello che ha gestito tutto questo resta lì e sceglie
1: il prossimo,
2: il prossimo, che andrà benissimo, ha già vinto degli europei, poi ha fatto come dire, una vicenda non particolarmente brillante, non lo so, in più con una persona che io considero seria, misurata, competente come Ranieri, che temo che conterà il due di picche, avendo Mancini che ovviamente vorrà decidere lui le cose della nazionale.
1: Io, diciamo, ripeto, ammetto la mia ignoranza, ma basta cambiare un CT, basta cambiare un direttore tecnico, cioè mi sembra che il problema sia un po' più...
2: C'è il problema che su... Quanti sono? 11 per 20, 220 giocatori che ogni domenica scenderanno in campo nel campionato italiano, 250 con le sostituzioni, ci saranno 25 italiani e tutti gli altri sono stranieri. Quindi dove li scegli i giocatori?
1: Cioè, se la rosa è quella...
2: Hai una capacità di scelta molto limitata.
1: Cottarelli?
0: No, c'ho poco da aggiungere. Insomma,
1: ci conferma che è tifoso interista, diciamo.
0: Sono il tifoso interista, beh, Pirlo ha giocato anche nell'Inter, anche purtroppo... Purtroppo ce lo siamo lasciati sfuggire, purtroppo è un grandissimo giocatore, però come allenatore non ha fatto molto bene. È imbarazzante anche per Malagò avere scelto Maldini e Leonardo e dopo due settimane questi se ne sono andati. La scelta di Mancini probabilmente è meglio di Pirlo, però sappiamo come Mancini ha lasciato tutto d'un botto la nazionale italiana, il primo errore, la prima partita che viene persa da Mancini, gli andranno tutti addosso ricordando quello che è successo, che se n'è andato in Arabia Saudita. La domanda è: ma non c'era nessun altro, qualcuno più giovane? È un po' sempre gli stessi nomi che vengono fuori quando ci vorrebbe un qualche cosa di rinnovamento. La cosa di Guardiola poi è paradossale, a me fa pensare che sono andati da Guardiola per poi dire no, ma abbiamo dovuto prendere Pirlo perché Guardiola non è voluto venire. In qualche modo sembrava una giustificazione di questo genere, con la conseguenza però che è stato sottolineato di far apparire Pirlo in maniera chiara una seconda scelta.
1: Beh, sicuramente, diciamo, quello che, diciamo, a me ha stupito di questa vicenda, a parte, insomma, le cose che sollevavate voi, è un po' il fatto che, appunto, sono intervenuti praticamente tutti su questa vicenda, anche persone, insomma, che hanno cariche che non hanno nulla a che vedere con lo sport. Questo ci fa capire quanto lo sport per questo paese sia molto importante. Poi, insomma, il calcio ha un volume economico che non è indifferente, c'è anche questo tema qua sicuramente. E poi, insomma, la questione del mondiale, che, diciamo, per l'ennesima volta non abbiamo partecipato, e questa ovviamente fa capire che c'è qualcosa probabilmente che non va nel nostro paese, in come, però, insomma, ci sono persone molto più esperte di me, per cui non mi azzardo. Invece vi porto da un'altra parte e continuiamo sulla stampa, perché oggi c'è stato questo incontro, Giampiero, vengo da te, lo voglio commentare con te, c'è stato un duplice incontro alla Casa Bianca, e quindi andiamo sulle questioni internazionali. Donald Trump ha incontrato Netanyahu e Zelensky, diciamo, li ha fatti entrare dalla porta di servizio, non hanno fatto dichiarazioni, non volevano essere raccontati come incontri ufficiali, sono incontri importanti entrambi. Quello che si è capito è che sono andati bene, ma cosa significa questo sono andati bene non si è capito, specialmente per quanto riguarda la questione Netanyahu, perché lì c'è un tema che è il tema del Libano, che, insomma, sul quale sembrava che ci fosse una divisione tra Netanyahu e Trump, però Netanyahu ha detto, uscendo da questo incontro, siamo perfettamente allineati su Teheran, sicuramente, quindi ha voluto far capire che c'era una ricomposizione, se non altro, se c'è mai stata una divisione reale tra Trump
2: e Biden. No, senz'altro c'è stata. Allora, i due incontri sono quasi paradossali, perché noi siamo abituati a vedere Donald Trump e Benjamin Netanyahu come pappa e ciccia, sono sempre andati d'accordo, e adesso invece era l'incontro più spigoloso. Mentre abbiamo ancora in mente l'immagine di Zelensky, mi pare che fosse il 28 febbraio. Il 28 febbraio è una brutta data nei calendari di Trump. Il 28 febbraio del 2024, cacciato dallo studio Vale perché non aveva le carte, e adesso invece Trump riconosce che Zelensky ha le carte perché sta, come dire, gestendo, almeno la gestiva Fedorov, il suo ministro della difesa, in modo vincente o almeno positivo in questa fase, la guerra con la Russia, colpi di droni sugli obiettivi russi. Quindi l'incontro con Zelensky, era probabilmente più tranquillo, anche perché Trump continua a dire: io non do le armi a Zelensky, le vendo agli europei, sono gli europei che gliele danno. In questo modo si pulisce la coscienza con i russi, o almeno non si fa criticare troppo dai russi. Invece con Netanyahu il fatto che si sono parlati solo foto, neppure immagini, sì, in movimento, non c'è stata conferenza stampa congiunta, vuol dire che non erano sicuri. Netanyahu, uscendo, ha detto: qualsiasi cosa decide il presidente Trump va bene, però è una di quelle dichiarazioni
1: che
2: lascia il tempo che trova. Forse Netanyahu sperava ancora di convincere Trump a riprendere la guerra in modo
1: più deciso
2: con l'Iran. Non sembra che ci sia riuscito, almeno non abbiamo segnali in questo senso, però di sicuro anche Trump, a leggere almeno costantemente il New York Times e la stampa americana, non sa come uscirne. Se torna in guerra rischia di precipitare le cose sul fronte delle elezioni e in primo luogo sul fronte dell'inflazione interna. Se resta così in mezzo al guado, la percezione è che abbia fatto una guerra non solo senza saperne come uscire, ma peggiorando le cose rispetto a come erano prima. E di fatto oggi le cose sono peggiori rispetto
1: al 28
2: febbraio.
1: Sì, e dovremmo anche capire, infatti dopo volevo venire da Cottarelli per capire se secondo lui appunto poi si può tornare indietro economicamente dalle conseguenze di quello che sta succedendo con l'Iran e Hormuz. Intanto vi faccio vedere Sole 24 ore: Trump e Netanyahu, l'impegno comune, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare, situazione drammatica in Terra Santa, in Cisgiordania viviamo nella paura. Molto complessa la situazione in Cisgiordania per l'ennesima volta. Aspetta, Cottarelli, vengo da lei, le faccio, volevo farvi vedere un altro titolo sempre su Trump, quello del Domani, USA senza missili, cosa unisce l'Iran e l'Ucraina, e poi faccio vedere anche il manifesto, se lo ritrovo, che aveva un titolo molto interessante, adesso ve lo faccio vedere, perché oggi c'è stato anche questo il funerale, diciamo, di un uomo molto vicino a Donald Trump, e in questa occasione c'erano tra l'altro anche Zelensky e Netanyahu. Cottarelli, sarà possibile tornare indietro dalle conseguenze di quello che è stata la chiusura di Hormuz da un punto di vista economico? Cioè, torneranno mai sotto controllo i prezzi energetici? O quello che è successo, diciamo, ha dato un colpo all'economia difficilmente recuperabile? Cottarelli, si è bloccato o c'è ancora? Eccolo.
0: No, sentite?
1: Sì, la sento, la sentiamo.
0: No, il mondo si aggiusta, il mondo economico si aggiusta. Chiuso Hormuz, si sono create altre vie, adesso il Mar Rosso sta mezzo aperto, mezzo chiuso. Il prezzo del petrolio, adesso non l'ho controllato nelle ultime ore, stamattina era sceso, era in discesa, o era ieri già in discesa. Il mondo si aggiusta, prezzi del petrolio elevati riducono anche il consumo, la gente va meno in benzina, va meno in giro con l'automobile anche negli Stati Uniti, dove peraltro appunto le tasse sono, c'è poco da tagliare di accise, perché le accise sono molto basse, quindi il mondo si adatta. Non è comunque uno shock quello che stiamo vivendo, paragonabile agli shock che abbiamo. Il Covid è una cosa devastante rispetto a quello che sta succedendo. Il mondo, la crisi anche di Lehman Brothers del 2008-2009, stessa cosa. Questo è uno shock a cui il mondo si sta adattando. Naturalmente il fatto che ci sia tutto questo su e giù non è che faccia ovviamente bene all'economia mondiale.
1: No, poi soprattutto magari fa bene a qualcuno, qualche speculatore, quello magari sì, a qualcuno che magari diciamo gioca sì, però
0: e poi c'è qualcuno che ci probabilmente
2: a quello
0: c'è
2: che
0: qualcuno che ci guadagna,
1: qualcuno che vogliamo dire.
2: A quello che sa cosa sta per dire, quindi come
1: quello
2: sta
1: che sta per... quello che sta per dire poi magari ci gioca. Vabbè, diciamo che ci sono varie inchieste, appunto, anche del New York Times, se non
2: su
1: sbaglio,
2: questo,
1: proprio
2: su
1: sulle parole di Donald Trump, rituale di guerra, Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del Falco Graham, ai funerali anche Netanyahu e Zelensky, volti del pantano da cui il presidente non sa uscire, parla di un dialogo inesistente con l'Iran e aspetta dal Congresso sanzioni infernali alla Russia. Gian Piero, l'Iran ha ancora quella posizione, diciamo, ha raggiunto una posizione sfavorevole per tanti altri, per tanti motivi, ma sicuramente un po' di vantaggio rispetto a Trump, perché può giocare alla pari, cosa che fino a un certo punto non poteva più. Ricordiamo per inciso che oggi sono stati impiccati due manifestanti in Iran, si è tornato quindi a uccidere i manifestanti, cioè stiamo parlando di questo regime qua, impiccati ad Isfahan.
2: Mi hai ricordato una cosa, non è assolutamente sullo stesso piano, ma oggi in queste ore, per la prima volta da 60 anni, in Florida sono state uccise due persone, sono state messe a morte legalmente due persone. Non succedeva da 60 anni. La Florida è uno dei rimanenti stati, sì, degli Stati Uniti in cui c'è la pena di morte, ma questo non c'entra niente. Ma hai ricordato la pena di morte, sì, e io sono molto sensibile al tema. Ci ho detto, l'Iran si ritrova oggi con una posizione, come dire, di visibilità internazionale e anche di capacità di gestione internazionale che prima assolutamente non aveva. Adesso tutti noi abbiamo la percezione che Hormuz dipende, lo stretto di Hormuz, passare di lì dipende dall'Iran e un pochino anche dall'Oman, ma soprattutto dall'Iran. Non abbiamo la percezione che la US Navy lo sta controllando, no. E questa forza è molto superiore, mi pare che l'abbia detto un leader iraniano, la nostra atomica è Hormuz, non abbiamo bisogno dell'atomica, che tra l'altro non hanno mai avuta, by the way. E quindi questa guerra ha in realtà dato all'Iran un protagonismo regionale, sì, e anche internazionale che prima non aveva.
1: Cotarelli, abbiamo, anzi no, ho finito il tempo, se no sarei tornato da lei per avere un commento sull'Iran, ma purtroppo il tempo è terminato. Grazie per essere stati con me, grazie Carlo Cotarelli, ci rivedremo presto, grazie Gian Piero Gramaglia.
3: Alta pressione sul paese e conseguenti condizioni di tempo stabile per gran parte del territorio. Ritroveremo il cielo sereno o poco nuvoloso inizialmente nella prima parte del giorno per gran parte delle nostre regioni. Tuttavia, durante le ore centrali della giornata tenderanno a formarsi le nubi al nord in prossimità delle zone alpine, con la possibilità di trovare rovesci isolati temporali. Al centro-sud invece solo le nubi con scarsa possibilità di pioggia. Cielo sereno sulla Sardegna, mentre ancora instabilità diffusa sulla Sicilia porterà rovesci isolati temporali sulla parte occidentale e meridionale dell'isola. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, con 39 gradi a Firenze e 37 a Roma.

0: Farsi raccontare in diretta.
1: Sì, sono arrivati. Sì, sono arrivati. Sì, sono arrivati.

0: Incontri separati di Netanyahu e Zelensky con il presidente Trump, definiti positivi e produttivi dalla Casa Bianca. Sul tavolo, intesa su Iran e sicurezza, con il leader ucraino, dialogo su Patriot e diplomazia. L'Italia prenota 14,9 miliardi dal Fondo Europeo Safe per l'acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come utilizzarli, dice il ministro Tajani. Opposizione all'attacco. Ex Ilva, 8 ore di sciopero e assemblee con i lavoratori dopo il vertice governo-sindacati, il sottosegretario Mantovano. Tavolo tecnico da martedì 4 agosto, si apre a nuovi investitori. Orrore in Francia, ad Orange, in Provenza, ritrovati 5 corpi di neonati nascosti in alcune scatole a casa di una coppia. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte, si indaga sulla vicenda. Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Azzurra, Claudio Ranieri direttore tecnico, oggi la presentazione alla stampa, Malagò, il mio no a Pirlo, una valutazione di opportunità. Oggi nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day, protagonisti Tom Holland e Zendaya, per la critica è il miglior film della saga. Le 4 e un minuto di nuovo in diretta su Rai News 24. Ripartiamo da Washington, dove oggi per i funerali del senatore repubblicano Graham c'erano il presidente ucraino Zelensky ed il premier israeliano Netanyahu, entrambi ricevuti alla Casa Bianca dal presidente americano Donald Trump. Incontri positivi e produttivi, fa sapere in una nota la Casa Bianca. Ci racconta tutto l'inviato Nico Piro.
1: Prima Zelensky alle 9.30 del mattino, poi Netanyahu alle 11. Entrambi entrano alla Casa Bianca da un ingresso laterale, come di solito accade per gli incontri non ufficiali. Colloqui a porte chiuse, senza giornalisti né domande. La portavoce di Trump si limita a parlare di incontri positivi e costruttivi. I due leader sono a Washington per le esequie di Lindsey Graham, storico senatore repubblicano. Il presidente gli dedica un lungo discorso durante la messa funebre. Falco neocon, Graham si era convertito al trumpismo dopo anni di dure critiche all'imprenditore New Yorkese diventato presidente. Graham era schierato al fianco di Ucraina e Israele. Via social Zelensky scrive di confronto buono incentrato sui Patriot con Trump, il sistema di contraerea che gli USA stanno dando in licenza all'Ucraina che potrà produrlo in loco. Anche il premier israeliano usa i social per definire quello col presidente americano uno dei migliori colloqui mai svoltisi tra i due. L'obiettivo comune con Trump è che Teheran non si doti dell'arma atomica, dice. Pienamente allineati su ogni scelta che riguarda l'Iran, aggiunge il portavoce del premier israeliano. Parole che arrivano dopo settimane di tensione tra Trump e Netanyahu, che sono divisi sull'Iran, con il primo che non esclude l'accordo e il secondo che chiede la prosecuzione della guerra, ma divergenze ci sono anche su Libano, Siria, Gaza.
0: E l'Iran nella notte ha lanciato missili verso una base americana in Giordania, missili che sono stati intercettati secondo quanto riferiscono media americani, ma che hanno fatto subito salire il prezzo del greggio sui mercati asiatici. Il regime iraniano intanto riprende le esecuzioni in piazza, mentre sul conflitto si fa strada la mediazione dell'Oman. Nel weekend telefonata tra l'alta rappresentante europea Callas e il ministro degli esteri iraniano Arachki. Andiamo a Istanbul dalla corrispondente Anna Mazzone.
2: Le trattative vanno avanti e si intravedono spiragli per chiudere un accordo che ponga fine alla guerra. Nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. In queste ore si infittiscono gli scambi diplomatici. Il ministro degli esteri iraniano Arachki discute degli ultimi sviluppi con i suoi omologhi dell'Arabia Saudita e dell'Oman. E proprio l'Oman propone all'Iran una gestione congiunta delle acque di Hormuz, con tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi. Un meccanismo che avrebbe il sostegno dei paesi dell'intera regione e toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto. Ma i guardiani della rivoluzione avvertono tutti i paesi che accettano la proposta di Trump di utilizzare gli asset congelati dell'Iran per risarcire i danni alle loro navi non potranno più attraversare Hormuz. Intanto non si fermano le esecuzioni del regime. A Malek Sahar, nella provincia di Isfahan, sono stati impiccati in piazza due uomini condannati a morte per aver preso parte alle manifestazioni antigovernative scoppiate tra dicembre e gennaio. I giudici li hanno riconosciuti colpevoli di Moharebe, la guerra contro Dio.
0: Ed anche il segretario di Stato americano Marco Rubio e il segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth hanno partecipato all'incontro nello studio Valle tra il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu, che lo ha definito un incontro eccellente. In Cisgiordania intanto ancora violenze e tensione. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: La Cisgiordania ancora nel caos, continuano gli attacchi dei coloni. Una ventina di persone ha attaccato la comunità beduina di Jaba, a nord di Gerusalemme. Secondo l'agenzia Wafa, gli aggressori hanno dato l'assalto ad alcune tende, ferendo due persone. Poi, nella vicina strada, hanno lanciato pietre contro le auto in sosta. Attacchi contro i villaggi palestinesi da parte dei coloni si sono verificati in questi giorni in più occasioni, in diverse località, con moschee e case incendiate. Ma attacchi sono stati compiuti anche da soldati. L'esercito ha aperto un'inchiesta sull'episodio avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando un soldato israeliano ha vandalizzato auto in sosta nella zona di Betlemme. Tre soldati hanno assistito alla scena senza intervenire. Secondo l'ONU, in Cisgiordania nel 2026 ci sono stati oltre 1.330 attacchi, uccisi 77 palestinesi. Per il segretario generale dell'ONU, Guterres, tutti gli insediamenti, compresi gli avamposti, sono privi di validità legale e costituiscono una violazione del diritto internazionale. L'esercito continua a setacciare i villaggi della Cisgiordania, 140 i palestinesi fermati in questi giorni.
0: Un buon incontro anche quello tra Zelensky e Trump. In Ucraina intanto continuano ad intensificarsi i raid russi su Odessa e sugli altri porti del Mar Nero. Sentiamo il racconto della nostra inviata Emma Farnè.
4: La frattoria di Grigori è a 80 km dalla Russia, bersaglio giorno e notte dei droni. Dice, ogni giorno ne volano a centinaia. I trattori sparsi sul campo per evitare di perderli tutti insieme in un bombardamento. Dice, i prezzi alla vendita sono dimezzati e poi aggiunge, ora non c'è un vero export di cereali via mare e attraverso il mare se ne vende il 90% quando i droni non distruggono il raccolto. Fino a due settimane fa, spiega il presidente dell'Associazione Porti Ucraini, tutto passava via mare. Poi la Russia ha iniziato ad attaccare non solo i porti, ma anche le navi cargo. Gli armatori, dice, si rifiutano di entrare nei porti ucraini con un rischio simile. E aggiunge, impossibile sostituire con altre rotte 200.000 tonnellate in pochi giorni. La Russia sostiene di colpire navi militari, ma con i raid, anche in pieno giorno, il porto si ferma. Fino a due settimane fa gli agricoltori consegnavano il grano a un porto ucraino. Adesso i commercianti non comprano più, temono di non far arrivare le navi. Prima di andar via, Grigori dice, qui noi produciamo il 40% dell'olio di girasole mondiale. Tra due settimane inizia il raccolto. Immaginatevi le conseguenze se non possiamo esportarlo.
0: Dossier economici in primo piano per la Premier Meloni, che ha rivendicato la bontà dell'intervento sul caro carburanti, mentre è ancora centrale il tema delle spese per la difesa con Tajani e Crosetto che tornano sul piano SAFE. Sentiamo Alberto Gioffreda.
5: Utilizzeremo i fondi del SAFE. Un'accelerazione, poi una parziale frenata, che comunque indica quella che è l'intenzione del governo. Ad annunciarlo il ministro Tajani, che poi precisa e parla di risorse prenotate. 14,9 miliardi la cifra a disposizione dell'Italia, al governo il compito di decidere quanto utilizzarne. Tra i 6 e 9 miliardi per il vice premier, tra i 5 e gli 8 per il ministro Crosetto, che in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato entra nel tecnicismo. È uno strumento di finanziamento della spesa militare, spiega il titolare della difesa, alternativo al ricorso ai BOT e ai CCT. La scelta politica, specifica Crosetto, sarà lo scostamento di bilancio. Lo scorso maggio, su ricorso al programma europeo, la presidente del Consiglio Meloni aveva predicato prudenza. In una lettera, la presidente della Commissione europea von der Leyen aveva chiesto l'estensione della deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per la crisi energetica. Sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle, scriveva Meloni, che sempre al quadro internazionale in continua evoluzione addebita l'attuale aumento del costo dei carburanti e ha indicato come tempestiva, seppur non del tutto risolutiva, la risposta del governo in Consiglio dei Ministri con un provvedimento che taglia il costo del gasolio.
0: Lo sentivamo, sulle spese per la difesa e confronto acceso in maggioranza e scontro tra gli schieramenti. In primo piano nel dibattito politico anche l'intervento sul prezzo del gasolio. Ci aggiorna Alberto Poti.
6: Sull'uso dei fondi SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento. Dal Carroccio arriva un messaggio chiaro che Centinaio ribadisce. Spendere 14,9 miliardi per il riarmo non era nel programma di governo. Ma gli alleati difendono l'utilizzo dei fondi SAFE. Sono spese per la sicurezza, chiarisce Noi Moderati. E Gasparri respinge come ridicole le polemiche dell'opposizione su Tajani. Nessuna incertezza, linea politica chiara, aggiunge il senatore Azzurro. Nel partito della Premier, se da una parte il ministro Foti invita a ponderare bene perché il SAFE può essere un vincolo, dall'altra Donzelli rivendica la coerenza.
7: È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
6: Nella minoranza il ricorso ai fondi SAFE è un fatto positivo per Azione, così come per Più Europa e Italia Viva, che sottolineano però la retromarcia di Tajani. Richiamato all'ordine, attacca Renzi. Il governo è nel caos, rincalza il Dem De Luca. L'ipotesi di riarmo con i fondi europei è accolta con durezza da VS e 5 Stelle. Se per Bonelli è una follia, per Conte, dopo l'inutile taglio delle accise per il gasolio, il governo ipoteca il nostro futuro.
8: Questo governo ha la faccia tosta di annunciare uno scostamento di bilancio per settembre che farà spendere al nostro paese oltre 20 miliardi in armi per l'anno prossimo.
6: Intanto tensioni nella maggioranza al Senato, dove Fratelli d'Italia ripresenta l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia e migranti, un tema sul quale è nettamente contraria Forza Italia.
0: Ex Ilva, resta alta la preoccupazione per il futuro dell'acciaieria. Dopo il vertice a Palazzo Chigi, i sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Sentiamo Alessandro Marchetti.
9: Con una mano il governo convoca un mese di incontri con tutti i sindacati. Regione Puglia e Comune di Taranto servirà a produrre proposte. Poi a settembre sull'ex Ilva prenderà una decisione. Prima di allora nessun passo verso lo spegnimento dell'area a caldo, quello imposto entro 3 mesi dalla Corte d'Appello di Milano. Con l'altra mano tiene in vita il negoziato per vendere. Potenziale acquirente ora è il colosso indiano Jindal. È la doppia mossa che emerge da circa 4 ore di tavolo a Palazzo Chigi. All'uscita però i sindacati non sembrano fidarsi.
10: Rischiano il lavoro più di 20.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro paese. È per questo che abbiamo deciso dopo l'incontro di fare 8 ore di sciopero, di fare le assemblee con i lavoratori, perché noi vogliamo a questo punto un piano straordinario, strategico, nazionale di garanzia per le lavoratrici e lavoratori, per l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori e salariale.
11: La chiusura noi la respingiamo totalmente, abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito.
12: Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per trovare, per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
9: Nel frattempo il governo si prepara con la sentenza, serve rivedere il perimetro della gara, dice il sottosegretario Mantovano. L'Indiana Jindal rassicura, restiamo interessati a rilevare l'intera azienda, bisogna però definire i dettagli con l'esecutivo, che per ora tiene in vita il gruppo dell'acciaio con un prestito da 100 milioni, d'altronde Acciaierie d'Italia ha enormi problemi di cassa e produce al minimo storico, ora ha anche meno di 90 giorni per evitare la chiusura.
0: A Torino la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per 2 ventenni tedeschi arrestati dalla Digos dopo gli attacchi ai cantieri della TAB. Saccheggio e devastazione sono le principali ipotesi di reato a loro carico. I dettagli nel servizio di Stefano Corradino.
13: Sono già oltre 1.000 le persone identificate in Val di Susa e sottoposte a controllo per gli scontri di sabato scorso davanti ai cantieri TAV. L'obiettivo è quello di ricostruire la rete che ha portato in Val di Susa i violenti che ingrossano le fila del blocco nero, la cui azione ha avuto come conseguenza il ferimento di 120 appartenenti alle forze dell'ordine.
14: Al di là di come ognuno la possa pensare sul tema, c'è un limite invalicabile che è quello della legalità.
15: La parte, diciamo, violenta non rappresenta nel nostro pensiero, nel nostro comune.
13: Al momento i fermati sono 4 ventenni tedeschi. Il Tribunale di Torino ha convalidato l'esecuzione dell'allontanamento immediato dal territorio italiano di 2 di loro, con il divieto di reingresso in Italia per 3 anni. E per gli altri 2 è stata depositata la richiesta di convalida dell'arresto. Le accuse che non escludono l'ipotesi terrorismo, sono quelle di violenza pubblico ufficiale, invasione di terreni, interruzione di pubblico servizio, saccheggio e devastazione. L'ipotesi di reato più grave. Ma il movimento Notav, che nelle scorse ore ha tenuto una conferenza stampa, sottolinea che la vera devastazione l'hanno trovata giorno dopo giorno i cittadini su questo territorio, con l'amianto che respirano e che li fa ammalare.
16: Noi vogliamo opporci a questa grandissima opera che ci toglie gli spazi, che ci toglie i soldi che dovrebbero essere destinati per ospedali, per l'istruzione.
0: A Bologna il caso della morte di Abderrahim Fakir durante un fermo degli agenti. Il capo della polizia Pisani ha incontrato gli uomini e le donne di diversi reparti e ha ricevuto i familiari di Fakir. Sentiamo da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
17: In questura a Bologna il capo della polizia Pisani dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo. Poi il tema della sicurezza, gli scontri in piazza con i 60 agenti feriti, il doppio di quelli feriti pochi giorni dopo in Val di Susa.
18: Sono venuto sul campo per un saluto.
17: Vi sono vicino, dirà agli agenti. Fuori anche la nipote e la sorella di Abderrahim Fakir.
19: E siamo qui per cercare di parlare con il capo di polizia.
17: Vengono fatte entrare all'uscita.
20: Abbiamo fiducia nella giustizia italiana.
17: E nella polizia?
20: Anche.
17: La procura acquisirà copia forense del cellulare di Fakir, tentativi di ricostruire i giorni e le ore prima della sua morte, mentre il legale della famiglia, Fabio Anselmo, ha ufficializzato la richiesta che sia un altro corpo investigativo, non la polizia, a seguire l'indagine in base, precisa, a una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che chiede autorità indipendenti. Lo faccio, afferma, dopo pressioni politiche sulla questura di Bologna con ministri ed esponenti della maggioranza negli uffici incaricati delle indagini.
0: Fiamme e statue imbrattate. È stato vandalizzato in Bosnia Erzegovina il santuario di Međugorje, meta ogni anno di milioni di pellegrini. Ilario Pagnarelli.
21: Nella notte sparge benzina e appicca il fuoco nella tensa struttura esterna al santuario di San Giacomo, dove si svolgono le celebrazioni più partecipate. Imbratta due statue della Madonna, tra cui quella posizionata sulla collina delle apparizioni, distante 1,5 km dal santuario, e lascia uno striscione coi nomi dei veggenti e la scritta «Sono impostori, ne ho le prove». L'autore del vandalismo sarebbe un 31enne polacco, fermato mentre cercava di passare il confine con la Croazia. Nel 2017 aveva svolto un pellegrinaggio a Međugorje, documentandolo su una pagina Facebook che divenne molto seguita. Sorto in seguito alle presunte apparizioni mariane a un gruppo di veggenti locali a partire dal 1981, il santuario di Međugorje in Bosnia Erzegovina attrae ogni anno fino a 3 milioni di visitatori. La Chiesa Cattolica ne ha approvato il culto, pur non riconoscendo mai le apparizioni.
0: Andiamo ora in Francia, orrore ad Orangy in Provenza, dove sono stati ritrovati i corpi di 5 neonati nascosti all'interno di alcune scatole nell'abitazione di una coppia. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte, intanto si indaga sulla vicenda. Silvia Arcelli.
22: I sigilli alla porta, domina lo sgomento e il silenzio ad Orange, piccola cittadina della Provenza, mentre va avanti con il massimo riservo l'inchiesta dopo la scoperta dei corpi di 5 neonati. Erano stipati all'interno di scatole di cartone nascoste nelle stanze di questa casa, abitata da una coppia incensurata con due figli di 8 e 12 anni. Lunedì sera la donna, 32 anni, si reca in ospedale per dare alla luce il suo terzo bambino, nato in buona salute. Il marito è a casa e non sa nulla. Poco prima hanno avuto una discussione. Lui decide di frugare in una scatola ritrovando un feto in avanzato stato di decomposizione. L'uomo denuncia il macabro ritrovamento alle autorità e scattano le perquisizioni. La polizia trova altri resti, in tutto 5 corpi di neonati chiusi in altre scatole. Non è il primo caso di infanticidio dall'inizio dell'anno in Francia. A febbraio una 50enne era stata arrestata dopo che due corpicini erano stati trovati nel suo congelatore in un piccolo villaggio dell'est della Francia. Ad allertare le forze dell'ordine, anche questa volta il marito.
0: Ora in Giappone sale a 13 il numero delle vittime del forte terremoto, 7.1 la magnitudo, che ha colpito il paese, mentre si continuano a cercare i dispersi. Sentiamo il corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
23: È una notte di dolore e speranza in Giappone. È collassato il secondo piano di un centro commerciale. C'è gente intrappolata lì sotto, persi i contatti con una trentina di persone, ammette la polizia. I soccorritori parlano di diverse vittime.
1: We are breakers, seguite i test!
23: Urla e paura. Il Giappone trema di nuovo. Sono le 16.27 locali, le 9.27 in Italia. Terremoto molto forte, magnitudo 7.1. La città di Kumamoto, la più colpita, crolla una parte delle mura del castello. Sembrava che il mio corpo galleggiasse, racconta questo ragazzo. Non ho capito subito che era un terremoto. Poi ho visto il muro crollare. Non lo dimenticherò mai più. Stiamo ancora valutando la portata dei danni e delle persone coinvolte, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti, dice in TV la premier Sanae Takaichi. Danneggiate strade, ponti, palazzi. In altri paesi sarebbe stata una strage. Si fermano per precauzione gli Shinkansen, i treni proiettile, una cinquantina i feriti ricoverati. Una prima rassicurazione, nessuna anomalia immediata in siti nucleari, poi rientra anche l'allarme tsunami, ma adesso gli sforzi sono per salvare chi è bloccato dalle macerie e il buio complica le operazioni.
0: Torniamo in Italia, quarta ondata di caldo estremo. Da oggi l'anticiclone nordafricano farà impennare la colonnina di mercurio sino ai 41 gradi, ma aumentano anche le mareggiate e gli eventi estremi sulle coste, come testimonia l'ultimo report sulle spiagge di Legambiente. Sentiamo Paola Erba.
2: È in arrivo la quarta ondata di calore che avrà il suo picco tra il 1 e il 5 agosto. Un nuovo campo di alta pressione di origine subtropicale sta infatti avanzando dal Nord Africa in direzione sud-ovest. Dopo aver raggiunto la Spagna e la Francia meridionale, investirà in pieno l'Italia. Secondo le previsioni, la nuova ondata proseguirà almeno fino al 7-8 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre. Ma oltre al caldo record, che supera quello dell'estate 2003, l'Italia è sempre più sferzata anche da piogge intense, raffiche di vento, grandinate, trombe d'aria. Tutti eventi meteo estremi che hanno un impatto importante sulle nostre coste. La conferma arriva dai dati dell'ultimo report di Legambiente sulle spiagge. Negli ultimi 16 anni in Italia il 48% delle località costiere è stato colpito da eventi estremi. Tra l'altro, proprio negli ultimi 5 anni, mareggiate e raffiche di vento sono drasticamente aumentate, del 550% le prime e dell'80% le seconde. Non a caso, secondo l'ISPRA, in mezzo secolo abbiamo perso oltre 40 milioni di metri quadrati di spiagge e insieme a loro ecosistemi importantissimi e delicati. Accanto ai dati, Legambiente ha denunciato anche la mancanza in Italia di un piano nazionale per l'adattamento delle coste alla crisi climatica. L'associazione è tornata a chiedere anche lo stanziamento delle risorse per attuare il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e una legge contro il consumo del suolo per fermare il cemento sulle spiagge, legge che in Italia ancora non esiste.
0: Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. Il caso nazionale dopo il naufragio della candidatura Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo finisce dunque con l'annuncio del numero uno della FIGC Malagò al termine del Consiglio federale. Sentiamo Francesco Paravati.
3: Ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini.
4: 24 ore per cambiare tutto quello che è stato fatto nei 16 giorni trascorsi dalla nomina alle dimissioni del duo Maldini-Leonardo ai vertici della nazionale italiana. Ieri il presidente della Federcalcio ha annunciato il nome del nuovo CT. Il giorno prima aveva rinunciato ad Andrea Pirlo a causa dei suoi legami con una società russa. Incassato anche l'addio di Maldini e Leonardo, Malagò ha scelto la sua idea originaria, Roberto Mancini CT e Claudio Ranieri, presidente del Club Italia e direttore tecnico.
3: Il campo deve essere arato, deve essere seminato e devi andare a fare un raccolto nel minor tempo possibile.
4: Di tempo ce n'è poco. Il 25 settembre la nazionale affronta a Roma il Belgio per la Nation League, poi Turchia e Francia. Stasera, con la conferenza stampa in Federcalcio di CT e direttore tecnico, inizia la nuova avventura azzurra. Malagò e Mancini, una coppa assieme, l'hanno già sollevata qualche giorno fa al Circolo Canottieri, cercheranno di farlo ancora.
0: Ancora sport, con i campionati del mondo di scherma in corso ad Hong Kong. L'Italia nella prima giornata dedicata alla prova a squadre conquista due ori e sale in vetta al medagliere per nazioni. Federico Pasanesi.
24: Italia da sogno ai mondiali di scherma di Hong Kong. Il fioretto maschile e la spada femminile firmano un'autentica impresa con una storica doppietta d'oro nella gara a squadre al termine di una giornata indimenticabile. Nel fioretto maschile, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini conquistano il secondo titolo mondiale consecutivo, battendo i padroni di casa di Hong Kong 45-44 in una finale al Cardio Palma. Gli azzurri, sotto anche di 8 punti, riescono a completare una rimonta straordinaria grazie all'ultimo assalto di Bianchi, decisivo con la stoccata della vittoria sul 44 pari. Poco dopo arriva il bis delle campionesse olimpiche in carica della spada femminile. Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo superano l'Estonia 31-30 al termine di un'altra finale ricca di emozioni. Le azzurre conducono per gran parte dell'incontro, resistono al ritorno delle estoni nell'ultimo assalto e difendono il vantaggio fino all'ultima stoccata. Per l'Italia è una giornata da incorniciare. Il bottino sale a 3 ori e 4 argenti in questi mondiali, confermando la scherma azzurra in vetta al medagliere e tra le assolute protagoniste del panorama internazionale.
0: Ed esce oggi nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day. I protagonisti sono Tom Holland e Zendaya, Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni li hanno incontrati. Vediamo.
5: È una delle coppie più amate del cinema. Tom Holland e Zendaya a Roma a presentare il nuovo capitolo della saga Spider-Man Brand New Day. Lei, regina di stile, con un abito che richiama i colori dell'uomo ragno, che per loro ha un significato speciale. Proprio sul set di Spider-Man Homecoming si sono conosciuti 10 anni fa. Questo capitolo è il loro quarto insieme.
6: Spider-Man è una grande famiglia. Questi personaggi ormai sono come fratelli. Amo Peter Parker, amo interpretarlo. Ed è davvero divertente cercare di avere quella sana competizione con se stessi, che ti porta a superare sempre ciò che hai fatto l'ultima volta.
5: In questo nuovo episodio, dal 29 luglio nelle sale, il mondo ha dimenticato Spider-Man, che lontano da tutti continua comunque a proteggere New York da nuove e più insidiose minacce. Ci sono molti temi che il film affronta: la solitudine, l'essere dimenticati, il ritrovarsi, l'etica nelle nostre decisioni. Quali tra questi vi ha colpito di più?
7: È una storia molto umana. In fondo si tratta di un giovane che cerca di capire chi è nel mondo e chi diventerà, di affrontare il dolore, la perdita, di cercare di elaborare tante cose, ha passato davvero di tutto. E ogni volta che guardo Peter, anche in questo film, ho voglia di allungare la mano attraverso lo schermo e abbracciarlo e dirgli di prendersi cura di sé. Tutti questi personaggi alla fine stanno meglio grazie agli altri e questa è una cosa enorme.
0: È il momento della nostra rassegna stampa in studio con Eugenio Francesconi.

0: Ben trovati alla rassegna stampa di Rai News 24. La lite per l'utilizzo dei fondi safe chiesti all'Europa domina tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola con analisi e commenti. Non c'è però soltanto questo, ovviamente anche l'incontro tra Zelensky, Netanyahu e Donald Trump. Da una parte c'è la questione Iran, dall'altra ovviamente la questione Ucraina e poi la scelta di Malagò che ha fatto ricadere su Mancini come nuovo commissario tecnico della nazionale, affiancato da Claudio Ranieri. Insomma, vediamo tutte queste notizie sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, andiamo ad approfondirle. Partiamo però dal Corriere della Sera. Lite sui fondi per la difesa, Tajani prenotati 14,9 miliardi del safe. La Lega però frena, decida l'Aula sulle missioni all'estero, poi campo largo diviso. Dunque le divisioni non ci sono soltanto nella maggioranza, comunque dei distinguo, ma anche nell'opposizione. Poi la questione del premier israeliano alla Casa Bianca, allineati sull'Iran, anche se poco fa, e lo leggete anche dalla nostra ultima ora, l'Iran avrebbe di fatto sterzato di nuovo verso la linea dura con l'attacco a tre petroliere che cercavano di attraversare Hormuz senza l'autorizzazione che Teheran sta chiedendo. E poi dall'altro lato, per l'altro conflitto, c'è Trump che vede anche Zelensky. Parole al miele, quelle del presidente americano che ha detto che è stato un ottimo incontro, è stato un onore incontrare Volodymyr Zelensky. Taglio alto del Corriere della Sera dedicato invece alla Nazionale. Dopo i tormenti azzurri legati al nome di Pirlo e Leonardo, adesso si riparte con Mancini per un bis, affiancato da Claudio Ranieri che ha lasciato la Roma nel corso del campionato scorso. Malagò ha detto: mi assumo tutte le responsabilità di questa scelta. Il commento di Paolo Condò: alla fine siamo usciti dal labirinto azzurro, ora però servono i risultati e si spera, tutti lo speriamo, la qualificazione ai prossimi mondiali. Vediamo insieme però a centropagina anche questa fotonotizia, è devastante perché in Giappone c'è stato un terremoto di magnitudo 7,1, lì le norme antisismiche sono le migliori al mondo, di fatto moltissimi gli edifici coinvolti che non hanno subito danni. Qui però vedete un centro commerciale che non ha retto all'onda d'urto. Siamo nel sud del paese, nella prefettura di Kumamoto. Ebbene, vedete, ci sarebbero decine di morti e intrappolati sotto le macerie. Alcune persone nella notte sono state salvate, ma ancora si scava perché ci sono stati questi e anche altri danni in Giappone. Queste le principali scelte del Corriere della Sera, che di spalla mette la questione dell'Ilva. Lo vedremo anche sui quotidiani regionali che la affrontano, è battaglia per salvarla dopo la decisione del Tribunale di Milano entro 90 giorni della chiusura dell'alto forno per una questione di inquinamento, amianto, PM10, PM2,5, una battaglia dei residenti di Taranto che vogliono vivere chiaramente in una città vivibile, respirabile. Bene, dopo l'incontro poi con il governo, i sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero. Ultima segnalazione del Corriere della Sera, l'editoriale di Nicola Saldutti, che parla nuovamente dei salari con la spinta decisiva che dovrebbe arrivare. C'è stato uno sblocco negli ultimi tempi di alcuni rinnovi contrattuali che si attendevano da anni, anche in alcuni casi. Bene, per combattere l'inflazione, su questo bisogna puntare sui salari, sui rinnovi contrattuali, proprio per cercare di combattere il caro vita. Il ragionamento ve lo suggerisco perché è molto interessante. Lo troverete sul Corriere della Sera di oggi. La Stampa, il titolo è Difesa, strappo nel governo. Scontro sul safe, lo ricordiamo, il safe è quella disponibilità economica messa in campo dall'Unione Europea, sono dei prestiti a tasso agevolato per finalità specifiche, in questo caso la difesa. Il governo ha avuto la possibilità di prenotare quasi 15 miliardi, non è detto che poi vanno utilizzati tutti, chiaramente anche su questo si stanno svelando i distinguo nella maggioranza, distinguo che peraltro erano emersi già nelle settimane e nei mesi precedenti. Doppio incontro a Washington sulle guerre in Medio Oriente e Ucraina, ve lo abbiamo riportato, tra Trump, Netanyahu e poi di nuovo Trump e Zelensky, maggioranza divisa sui fondi dell'Unione Europea, questo è il sottotitolo con Tajani che ha allungato il passo dicendo li useremo, poi però la retromarcia dopo lo stop della Lega che ha detto decida il Parlamento. Su questo vi farei sentire le due posizioni dell'opposizione con Nicola Fratoianni e Donzelli per la maggioranza.
1: Tajani annuncia che utilizzeremo 15 miliardi del fondo SAVE per il riarmo, nuove armi, nuove bombe, nuovi missili, è una follia, mentre la crisi climatica esplode, la siccità cresce e gli stipendi degli italiani sono fermi al palo.
2: Siamo coerenti, è necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
0: E dunque le posizioni principali le abbiamo ascoltate, torniamo però sulle prime pagine con la stampa che mette questa fotonotizia eloquente, questo è il day after la devastazione dopo i raid degli antagonisti al cantiere di Chiomonte, siamo ancora sull'alta velocità. Le armi nascoste con l'aiuto di anarchici, scontro alla Camera in consiglio regionale e queste sono le polemiche, gli strascichi dopo le devastazioni dei giorni scorsi, alcuni quotidiani poi di Aria ne danno un'interpretazione anche più spigolosa, lo vedremo tra poco. La Repubblica, Trump mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni americane alla Russia, fortemente richieste dal presidente ucraino per cercare di mettere pressione a Vladimir Putin e a Mosca, e poi però il titolo è riarmo spacca i due poli, il governo prenota 14,9 miliardi del SAFE per investire in difesa e armamenti, Crosetto punta ad alzare la spesa, bisognerà capire però poi come spenderli, se in tank o in droni, e poi però minimizza, è solo un'alternativa al finanziamento delle stesse spese che avremmo dovuto fare in bot, li utilizzeremo passando per il SAFE, anche qui poi sono arrivati dei distinguo da parte e delle critiche da parte dell'opposizione, che non è soltanto una questione di fonte di finanziamento, ma anche una scelta precisa, è una scelta politica. Protestano, vedete la protesta è trasversale, Lega, ma anche Movimento 5 Stelle e AVS. E poi il taglio alto lo abbiamo visto, però vi suggerisco ovviamente dopo la nostra intervista di Andrea Gerli al Ministro degli Esteri Tajani, anche Repubblica pone delle domande molto importanti al Ministro degli Esteri, Israele fermi i coloni, energia a rischio, una intervista a tutto tondo che vi segnalo sulle colonne di Repubblica di oggi. E l'ultima segnalazione su Repubblica è questa foto di Mancini, commissario tecnico bis, che però divide con Ranieri al posto di Maldini. Queste le principali scelte di Repubblica. Vediamo il Messaggero, che punta molto sulla nuova scelta di Malagò come

al tema contratto infermieri aumenti da 240 euro e su tutto questo chiaramente nella cornice del vertice dei ministri sulla prossima legge di bilancio, come riporta il Messaggero di oggi. Vediamo insieme anche Avvenire, l'industria perduta, quotidiano dell'acciaio che si concentra sulla desertificazione industriale, la possiamo definire così, che è in atto in Europa da diverso tempo, complice anche la strenua tostissima concorrenza cinese, chiaramente finanziata dal governo, ma non è soltanto questo, perché poi ci sono tutta una serie di tematiche con le varie crisi che hanno investito i produttori di elettrodomestici e dell'automotive. Reggono farmaceutica ed export tecnologico, questo è il lato positivo. Per quanto riguarda invece una questione più specifica che troveremo oggi chiaramente sui quotidiani, l'ex Ilva, la vendita si fa più difficile, il governo ritarda il piano, i sindacati però che sono preoccupati, che hanno indetto 8 ore di sciopero. Più nel dettaglio dei fatti, la chiusura dell'area a caldo prevista tra 90 giorni per volere per una sentenza del Tribunale di Milano, che ha dato ragione ai cittadini di Taranto su una questione di inquinamento. Sono state rilevate presenze di tracce di amianto, tracce di fortissimo inquinamento da parte di PM10, PM2.5. Parlano i genitori tarantini e Pasini di Confindustria per sentirne le opinioni su Avvenire di oggi. Taglio centrale che è dedicato invece al primo sì ai fondi per le armi. La maggioranza si divide, l'ipotesi di utilizzare 7-8 miliardi del SAFE, non tutti e 15, quelli prenotati. E chiaramente anche qui si dipanerà un po' la questione all'interno della maggioranza e soprattutto nel governo. Fatto Quotidiano che si concentra anche qui sulle armi, ma con un taglio ovviamente chiaramente diverso, perché vedete, sui nostri aiuti sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni, Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine, così il testo, l'occhiello è ovviamente ironico per il Fatto Quotidiano, amaramente ironico. Il resto del Carlino, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota quasi 15 miliardi e poi l'Italia a Mancini e Ranieri, Malagò la scelta migliore, se ne ha assunto tutte le responsabilità, ora i risultati. Domani nel suo titolo mette tante notizie di politica, tutte un po' intersecate, niente benzina ma sì al riarmo, è di pochi giorni fa, dunque il rinnovo dello sconto per i carburanti, ma soltanto questa volta per il diesel, 17 centesimi lo ricordiamo, niente benzina, ed è qui quindi la prima parte del titolo. La seconda parte invece è una critica al fatto che non ci sono i soldi per la benzina, quindi per aiutare gli italiani, ma ci sono invece per il riarmo con il prestito SAFE. Sui soldi dell'Unione Europea la destra si è spaccata, anche la sinistra però non sta benissimo. Tajani annuncia il sì del governo al prestito SAFE da 15 miliardi, poi fa retromarcia, la Lega lo attacca, tensione poi sull'emendamento intercettazioni. Forza Italia non lo vuole, ma c'è una trattativa con Fratelli d'Italia che punta allo scambio con la legge elettorale, il Melonellum, con alcuni dettagli del Melonellum che non andrebbero giù a Forza Italia, e quindi dunque prosegue la trattativa. Schlein balla ma non molla, ecco perché è sicura di vincere le primarie del campo largo, invece un altro tema sul quale punta il Domani. L'altro titolo è Stati Uniti senza missili, e il richiamo è all'articolo del Wall Street Journal, duramente criticato da Donald Trump, che diceva che gli Stati Uniti stanno rimanendo senza munizioni per l'utilizzo di queste in Iran. Donald Trump ha seccamente respinto al mittente queste accuse. I Patriot condizionano i due conflitti, chiaramente, perché i Patriot servono per intercettare i missili balistici lanciati sulle città da parte della Russia contro l'Ucraina. Lo ricordiamo, gli Stati Uniti ne hanno forniti, poi anche alcuni Patriot comprati dagli europei, dirottati a Kiev. Ebbene, questi Patriot servirebbero però anche per proteggere le basi americane in Medio Oriente, e di fatto non ci riescono e dunque vengono colpiti. Abbiamo visto anche dei
dei feriti e anche dei morti tra i soldati americani, proprio anche per questo, per la mancanza di difese antiaeree. Cosa unisce l'Iran e l'Ucraina? È quello che abbiamo appena spiegato. Il manifesto, Rituale di guerra è il titolo, e poi sì al Saif, anzi no, la gaffe di Tajani, manifesto che pone l'accento sulle divergenze nella maggioranza su questo argomento. Il ministro annuncia l'ok italiano al prestito europeo da 15 miliardi per gli armamenti, poi

0: ritratta, per, sapete, la reazione quasi immediata della Lega. Vediamo il riformista, la sinistra spaesata. Il Campolargo non taglia il cordone ombelicale con le frange violente, il riferimento è alle proteste No Tav, mentre il cuore dell'Europa dilaga la spirale di sangue in nome di Allah. E poi il taglio basso è un articolo, un editoriale di Claudio Velardi sulla scelta di Mancini come nuovo commissario tecnico da Coverciano al Circolo Aniene. Vince l'Italietta dell'amichettismo, una critica alla scelta di Malagò. Vediamo il Mattino di Puglia e Basilicata, che ovviamente si concentra sulla questione dell'Ilva, stop alla gara, scatta lo sciopero. Sul siderurgico di Taranto si azzera la partita dopo la decisione della Corte di Milano. E poi Libero, che con la sua testata e con il titolo Gioca, liberi tutti. Già a casa due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, eppure gli identificati sono 3.300. Il giornale anche qui resta sul tema dei No TAV, il proclama di guerra. Anche se a centropagina c'è la questione della legge elettorale, l'Unione Europea, le intercettazioni, scintille a destra che evidenziano, insomma, come su questi argomenti non ci sia la consueta relativa convergenza. Sarà compito chiaramente dei leader ricomporla. Secolo d'Italio che invece mette nel mirino il campo largo, chiamato campo sparso, con posizione che si sfalda su in cinque parti diverse sulle missioni internazionali. Fratelli d'Italia inadeguati ai ruoli di governo, così attacca. Il Secolo XIX, il titolo è l'ex Ilva, gara da rivedere, Majid Dal conferma, siamo pronti ad acquistarla, conferma dunque l'interesse. E poi c'è il Tempo, la supercazzola di Arcuri che fa riferimento alle parole dell'ex supercommissario Covid in commissione bicamerale voluta dalla maggioranza per analizzare quello che è successo durante l'emergenza Covid, gran difesa di Giuseppe Conte, ma nessuna spiegazione reale su tutto ciò che va chiarito, anche se lo abbiamo saltato, anche Libero pone l'accento su le parole di Arcuri in commissione. La Gazzetta del Mezzogiorno, un piano per l'Ilva, ovviamente i quotidiani regionali del Sud si concentrano sulla questione Ilva, addio all'area a caldo, il governo studia le alternative, rischio licenziamenti però, e poi con i temi economici andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa. Vediamo il Sole 24 Ore che apre con il superbonus, 1 euro su 2 al nord. È arrivata la mappa definitiva dell'Enea sulla distribuzione degli investimenti. Sui 118 miliardi impegnati su 481 mila edifici, la Lombardia svetta su tutti con 23 miliardi e 200 milioni utilizzati. Poi il tema della denatalità e dell'inverno demografico in Italia: il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli, più di un figlio, perché costa troppo, e anche qui il tema si interseca chiaramente con i salari. Ultima segnalazione del Sole 24 Ore, la performance negativa di quest'anno di Tesla, che affonda in borsa, contagiata dalla bolla di SpaceX, con il crollo che ha raggiunto il 32%, meno 32% dall'inizio dell'anno, chiaramente anche per l'effetto della scelta di Elon Musk di puntare molto sulla intelligenza artificiale, la fusione tra le sue aziende. Milano Finanza invece segnala che Azimut porta a casa un gran colpo in Turchia, ha rilevato la società di gestione nella quarta banca del paese, una società che investe 400, Azimut che investe 400 milioni in una società che ha gestioni per 30 miliardi. Vediamo insieme anche Italia Oggi, che parla del federalismo fiscale in apertura, con il via, con il governo che porterà il decreto legislativo in Consiglio dei Ministri a fine agosto, e poi Italiposte, con questo chiudo, safe, si torna sulla notizia di apertura di quasi tutti i quotidiani. L'Italia chiede 15 miliardi, il governo prenota i fondi dell'Unione Europea per la difesa, e le parole di Crosetto, che però frena, decideremo poi quanti usarne e come. E per la rassegna stampa di oggi è tutto. Ora spazio ai nostri approfondimenti, le notizie con il telegiornale, sempre in diretta, attorno alle 5. Restate con noi.
1: Con una mano il governo convoca un mese di incontri con tutti, sindacati, Regione Puglia e Comune di Taranto, servirà a produrre proposte. Poi a settembre sull'ex Ilva prenderà una decisione. Prima di allora nessun passo verso lo spegnimento dell'area a caldo, quello imposto entro 3 mesi dalla Corte d'Appello di Milano. Con l'altra mano tiene in vita il negoziato per vendere. Potenziale acquirente ora è il colosso indiano Jindal. È la doppia mossa che emerge da circa 4 ore di tavolo a Palazzo Chigi. All'uscita però i sindacati non sembrano fidarsi.
2: Rischiano il lavoro più di 20.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro paese.
1: È per questo che abbiamo deciso, dopo l'incontro, di fare 8 ore di sciopero, di fare le assemblee con i lavoratori, perché noi vogliamo a questo punto un piano straordinario, strategico, nazionale di garanzia per le lavoratrici e i lavoratori, per l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori e salariale.
2: La chiusura noi la respingiamo totalmente, abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito.
3: Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per trovare, per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
1: Nel frattempo il governo si prepara con la sentenza, serve rivedere il perimetro della gara, dice il sottosegretario Mantovano. L'Indiana Jindal rassicura, restiamo interessati a rilevare l'intera azienda, bisogna però definire i dettagli con l'esecutivo, che per ora tiene in vita il gruppo dell'acciaio con un prestito da 100 milioni, d'altronde Acciaierie d'Italia ha enormi problemi di cassa e produce al minimo storico, ora ha anche meno di 90 giorni per evitare la chiusura.
4: E allora del futuro dello stabilimento dell'ex Ilva continuiamo a parlare con Davide Sperti, segretario generale della UILM, che mi ha raggiunto in studio, l'abbiamo vista anche poco fa nel servizio. Dunque, lei ha partecipato all'incontro a Palazzo Chigi e ci ha raggiunto appunto in studio. Dunque, per l'ex Ilva, dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, oggi un nuovo rinvio, prima martedì al Ministero delle Imprese, poi a settembre a Palazzo Chigi. Che cosa ne sarà del più grande polo siderurgico italiano?
3: Ma questo dipende dai prossimi giorni, perché quanto accaduto è in continuità purtroppo con 14 anni, proprio in questi giorni ricorre il 14° anniversario dal sequestro dell'area a caldo dell'ex Ilva. In questi anni solo decreti che hanno smentito sentenze, sentenze che hanno smentito decreti, possiamo dire un gioco dell'oca insopportabile, dove le pedine sono state migliaia di lavoratori diretti di Ilva in amministrazione straordinaria del sistema degli appalti. Per questo motivo noi abbiamo ribadito quest'oggi a Palazzo Chigi che le sentenze si applicano, non si commentano, ma naturalmente il peso di questo scontro che va avanti da lontano tra poteri dello Stato non può ricadere nei confronti di coloro che noi rappresentiamo, che sono coloro che rimangono ai margini, che sono tutti i lavoratori. Per cui noi sosteneremo con una prima azione di mobilitazione, come veniva detto, questi tavoli di incontro con le istituzioni affinché ognuno si assuma le proprie responsabilità per trovare soluzioni occupazionali, salariali e strumenti straordinari a tutela delle persone.
4: Ecco, sull'ex Ilva era in corso una trattativa con il fondo Flux, l'Indiana Jindal oggi ribadisce il proprio interesse estendendolo anche all'area a caldo. Dunque, quali sviluppi prevede e con quali ricadute appunto per chi rappresenta i lavoratori?
3: Sì, oggi l'incontro è iniziato dove si voleva semplicemente scaricare la responsabilità sulla magistratura a valle della sentenza di ieri, quando noi sappiamo che andando indietro di un anno prima avevano scelto la negoziazione con Baku, come si ricorderà, e c'era lì già Jindal che aveva fatto una proposta, seppur noi non abbiamo mai visto gli offerenti nelle proposte da un punto di vista formale, non abbiamo mai visto uno straccio di documento, ma da quello che abbiamo appreso anche grazie a voi a mezzo stampa, era una proposta migliorativa di quella che dopo un anno Jindal ci riporta al tavolo dopo aver tentato di acquisire la divisione siderurgica di ThyssenKrupp senza esserci riuscita. Nel frattempo vi si è sorto Flux, il 5 marzo l'ultimo incontro a Palazzo Chigi del tavolo permanente ci avevano detto che entro 3 settimane ci avrebbero convocato per Flux, poi veniamo a sapere sempre a mezzo stampa che è ricomparso Jindal con una proposta che se confermata era comunque a prescindere dalla sentenza della magistratura di delocalizzazione totale della produzione, dell'occupazione e del valore aggiunto. Quindi per noi era assolutamente ingiustificabile, perché voleva dire dare soldi pubblici a questa multinazionale di fatto per licenziare il lavoratore, distraendo i soldi dall'unica certezza che era l'impianto del DRI, per cui era stata costituita una società pubblica DRI d'Italia 100% di Invitalia, per creare una dote appunto per perseguire il suo scopo.
4: Ecco, ma al termine del vertice di oggi voi e le altre sigle avete annunciato 8 ore di sciopero, lo ricordavamo, per chiedere appunto un piano straordinario di sicurezza. Servirà oppure il destino è già scritto?
3: Il destino si può ancora scrivere, per quanto ci riguarda il destino delle persone, di tutti i lavoratori, è più importante di quello della siderurgia e di qualsiasi altro interesse. Per questo motivo io credo che dopo innumerevoli decreti salva Ilva, che non hanno salvato assolutamente nessuno, ci hanno portato fino a questa condizione, perciò citavo il gioco dell'oca poc'anzi, bisogna intervenire a livello normativo per un decreto a tutela dei lavoratori, di coloro i quali hanno pagato il prezzo più alto. Se esiste un rischio sanitario come sancito dalla magistratura, se permettete, i primi a essere esposti sono i lavoratori. Quindi cerchiamo di tutelare, risarcire i lavoratori e trovare e costruire con le istituzioni tutti presenti al tavolo affinché ognuno ci metta la faccia soluzioni occupazionali.
4: Ecco, in chiusura velocemente, siamo arrivati al 14° anno, parliamo di tempi, quali?
3: Allora, i tempi sono molto stretti, data la sentenza che è inequivocabile, quindi già dalla prossima settimana noi ci incontreremo. Nel frattempo il governo ha dichiarato di dover fare anche degli approfondimenti tecnico-giuridici sulla sentenza che è uscita appena ieri, quindi i tempi sono molto stretti. Ovviamente il tempo non è mai stato una variabile indipendente, ma noi saremo fissi a questi incontri che diventano vitali per il futuro di intere comunità, partendo da Taranto, che ha l'opportunità però in questa grave crisi di essere una comunità riappacificata.
4: Grazie al segretario generale UILM Davide Sperti.
3: Grazie a lei.
4: Andiamo avanti con il giornale. Dalla mezzanotte attivo il taglio del costo del diesel, 17 centesimi in meno, molti distributori però ancora non lo applicano, denunciano diverse associazioni di consumatori che aggiungono i rialzi dei mesi scorsi pesano sul bilancio delle famiglie. Riccardo Cavaliere.
5: Sono già entrati in vigore a mezzanotte i nuovi sconti solo sul gasolio, 17 centesimi al litro in meno, come deciso dal governo in Consiglio dei Ministri, una misura che durerà fino al 6 agosto e che per un pieno, calcola il Codacons, potrebbe portare a un risparmio di 8,5 euro. Il diesel potrebbe scendere sotto la soglia dei 2 euro, considerando che il prezzo medio è oggi di 2,18 euro, in lievissimo calo secondo dati Mimit. Continua ad aumentare invece la benzina a 1,98 euro al litro. Per Federconsumatori gli aggravi dovuti ai sovrapprezzi con l'attuale taglio dell'accisa sul diesel arriverebbero a 276 euro all'anno a famiglia per la benzina e 84 euro per il diesel. Un pieno di benzina oggi costa 99 euro, il 15% in più di 6 mesi fa. Un pieno di diesel 109 euro, il 31% in più. Lo sconto di 17 centesimi costerà allo Stato 125 milioni di euro, soldi che dovrebbero arrivare dall'aumento dell'IVA sui carburanti nei mesi scorsi, dalle multe dell'antitrust e da altri fondi. E dopo il 6 agosto il ministro dell'economia Giorgetti chiarisce che si attende l'inizio del mese per usare le accise mobili maturate a luglio. Intanto il 4 agosto il governo valuterà di nuovo la situazione, che è legata a doppio filo allo scenario internazionale. Il petrolio è sceso sotto gli $80 al barile per il WTI sull'onda dell'ottimismo per una soluzione diplomatica che riporti la pace e le navi nello stretto di Hormuz.
6: L'origine di alcuni toponimi si perde nella notte dei tempi. Quello dell'abbazia di Casamari è riferito probabilmente al fatto che in questo territorio a sud del Lazio si trovasse un antico villaggio nei pressi di Arpino chiamato Cerete Mariane, riferito alla dea Cerere, di cui doveva esserci un tempio. Il nome Casamari però ricorda il fatto che proprio a Cerete Mariane avesse avuto i natali Gaio Mario, era quindi la casa di Mario. Divenne però poi un luogo noto in tutta Europa quando nel XIII secolo viene fondata qui un'abbazia benedettina che sarà sempre legata all'ordine benedettino nel corso dei secoli, cambiando però con la presenza dei cistercensi e poi nel Settecento i trappisti, che ancora oggi conservano perfettamente questo luogo, che è uno dei luoghi della cultura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio.

Entrare all'interno della chiesa dell'abbazia di Casamari corrisponde ad un tuffo nel Medioevo, in cui è possibile leggere l'autorità degli ordini monastici che veniva raccontata attraverso degli spazi maestosi che potevano accogliere una grande quantità di fedeli, pur trovandosi lontano dai centri abitati. Questa autorità è ancora visibile grazie alla presenza di spazi non solo ampi, ma privi di decorazioni variopinte, come era tipico nell'architettura cistercense. Grandi pilastri con colonne addossate, alcune delle quali svettano fino a disegnare un arco a sesto acuto che ritma le volte gotiche. È la prova della spiritualità essenziale di questo ordine, che però ha saputo costruire degli edifici straordinari che ancora oggi sono illuminati da piccole finestre, quasi delle fessure, decorate negli anni 50 da vetrate in alabastro. Ma non è l'unica decorazione non medievale presente all'interno di questa chiesa.

Questo ciborio barocco in marmi policromi risale al Settecento ed è la testimonianza dell'interesse della famiglia Albani per l'abbazia di Casamari. Si tratta infatti di una committenza di Papa Clemente XI Albani che manifestò un interesse particolare per questa abbazia dopo l'arrivo dei trappisti nel 1717. È una delle pochissime decorazioni variopinte che sono rimaste all'interno della chiesa, perché nei primi del Novecento e fino agli anni 50 un'operazione di restauro ha visto la totale spoliazione di tutte le decorazioni barocche, in particolare settecentesche, che avevano rivestito le pietre medievali, che da allora sono tornate alla luce. Il chiostro medievale dell'abbazia di Casamari si presenta oggi in condizioni perfette. In realtà però si tratta del risultato di un restauro che è avvenuto in particolare nel Settecento, quando sono stati riutilizzati alcuni elementi lapidei dell'abbazia e, per esempio, una parte del pavimento che era stato commissionato nel Seicento da Francesco Barberini è stato ricollocato in un ambiente che si affaccia sul chiostro. Riconosciamo le caratteristiche api dello stemma Barberini. Le colonne sono quelle originali, sono tutte decorate con elementi vegetali, a parte alcune dove si possono riconoscere dei volti scolpiti, uno coronato. La tradizione vuole che si tratti di Federico II di Svevia, che qui ha soggiornato nel 200. Negli altri due forse dei membri della sua corte, tra i quali Pier delle Vigne, il segno di ospiti illustri che hanno frequentato questo meraviglioso luogo di spiritualità, ma anche di grande importanza politica.

0: L'Italia prenota 14,9 miliardi dal fondo europeo SAFE per acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come utilizzarli, dice il ministro Tajani. Opposizione all'attacco. Incontri separati di Netanyahu e Zelensky con il presidente Trump, definiti positivi e produttivi dalla Casa Bianca. Sul tavolo intesa su Iran e sicurezza con il leader ucraino, dialogo su Patriot e diplomazia. Ex Ilva, 8 ore di sciopero e assemblee con i lavoratori dopo il vertice governo-sindacati. Il sottosegretario Mantovano, tavolo tecnico da martedì 4 agosto. Si apre a nuovi investitori. Ad Orange, in Provenza, ritrovati i corpi di 5 neonati nascosti all'interno di alcune scatole nella loro abitazione. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. Si indaga sulla vicenda. Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Azzurra. Claudio Ranieri, direttore tecnico. Oggi la presentazione alla stampa. Malagò, il mio no a Pirlo, una valutazione di opportunità. Oggi nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day. Protagonisti Tom Holland e Zendaya. Per la critica è il miglior film della saga. Le 5 e un minuto, ripartiamo dalla politica italiana, dossier economici e investimenti nella difesa in primo piano per la Premier Meloni. Il governo prenota 14,9 miliardi dei fondi SAFE, il ministro Tajani dice ne useremo 6-8, ma naturalmente deciderà il Parlamento. Crosetto è solo un'alternativa ai bot, spiega. Ma sentiamo Alberto Gioffreda.
1: Utilizzeremo i fondi del SAFE, un'accelerazione, poi una parziale frenata che comunque indica quella che è l'intenzione del governo. Ad annunciarlo il ministro Tajani, che poi precisa e parla di risorse prenotate, 14,9 miliardi la cifra a disposizione dell'Italia, al governo il compito di decidere quanto utilizzarne. Tra i 6 e 9 miliardi per il vice premier, tra i 5 e gli 8 per il ministro Crosetto, che in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato entra nel tecnicismo. È uno strumento di finanziamento della spesa militare, spiega il titolare della difesa, alternativo al ricorso ai bot e ai CCT. La scelta politica, specifica Crosetto, sarà lo scostamento di bilancio. Lo scorso maggio, su ricorso al programma europeo, la presidente del Consiglio Meloni aveva predicato prudenza. In una lettera la presidente della Commissione europea von der Leyen aveva chiesto l'estensione della deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per la crisi energetica. Sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle, scriveva Meloni, che sempre al quadro internazionale in continua evoluzione addebita l'attuale aumento del costo dei carburanti e ha indicato come tempestiva, seppur non del tutto risolutiva, la risposta del governo in Consiglio dei Ministri con un provvedimento che taglia il costo del gasolio.
0: Sulle spese per la difesa è confronto acceso in maggioranza e scontro tra gli schieramenti in primo piano nel dibattito, anche l'intervento sul prezzo del gasolio. Il servizio di Alberto Puoti.
2: Sull'uso dei fondi SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento. Dal Carroccio arriva un messaggio chiaro che Centinaio ribadisce. Spendere 14,9 miliardi per il riarmo non era nel programma di governo. Ma gli alleati difendono l'utilizzo dei fondi SAFE. Sono spese per la sicurezza, chiarisce Noi Moderati. E Gasparri respinge come ridicole le polemiche dell'opposizione su Tajani. Nessuna incertezza, linea politica chiara, aggiunge il senatore Azzurro. Nel partito della Premier, se da una parte il ministro Foti invita a ponderare bene perché il SAFE può essere un vincolo, dall'altra Donzelli rivendica la coerenza.
3: È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
2: Nella minoranza il ricorso ai fondi SAFE è un fatto positivo per Azione, così come per Più Europa e Italia Viva, che sottolineano però la retromarcia di Tajani. Richiamato all'ordine, attacca Renzi. Il governo è nel caos, rincalza il Dem De Luca. L'ipotesi di riarmo con i fondi europei è accolta con durezza da VS e 5 Stelle. Se per Bonelli è una follia, per Conte, dopo l'inutile taglio delle accise per il gasolio, il governo ipoteca il nostro futuro.
4: Questo governo ha la faccia tosta di annunciare uno scostamento di bilancio per settembre che farà spendere al nostro paese oltre 20 miliardi in armi per l'anno prossimo.
2: Intanto tensioni nella maggioranza al Senato, dove Fratelli d'Italia ripresenta l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia e migranti, un tema sul quale è nettamente contraria Forza Italia.
0: Ex Ilva, resta alta la preoccupazione per il futuro dello stabilimento. Dopo il vertice a Palazzo Chigi, i sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Sentiamo Alessandro Marchetti.
5: Con una mano il governo convoca un mese di incontri con tutti i sindacati. Regione Puglia e Comune di Taranto servirà a produrre proposte. Poi a settembre sull'ex Ilva prenderà una decisione. Prima di allora nessun passo verso lo spegnimento dell'area a caldo, quello imposto entro 3 mesi dalla Corte d'Appello di Milano. Con l'altra mano tiene in vita il negoziato per vendere. Potenziale acquirente ora è il colosso indiano Jindal. È la doppia mossa che emerge da circa 4 ore di tavolo a Palazzo Chigi. All'uscita però i sindacati non sembrano fidarsi.
6: Rischiano il lavoro più di 20.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro paese. È per questo che abbiamo deciso dopo l'incontro di fare 8 ore di sciopero, di fare le assemblee con i lavoratori, perché noi vogliamo a questo punto un piano straordinario, strategico, nazionale di garanzia per le lavoratrici e lavoratori, per l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori e salariale.
7: La chiusura noi la respingiamo totalmente, abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito.
8: Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per trovare, per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
5: Nel frattempo il governo si prepara con la sentenza, serve rivedere il perimetro della gara, dice il sottosegretario Mantovano. L'indiana Jindal rassicura, restiamo interessati a rilevare l'intera azienda, bisogna però definire i dettagli con l'esecutivo, che per ora tiene in vita il gruppo dell'acciaio con un prestito da 100 milioni, d'altronde Acciaierie d'Italia ha enormi problemi di cassa e produce al minimo storico, ora ha anche meno di 90 giorni per evitare la chiusura.
0: Ora negli Stati Uniti, a Washington, per i funerali del senatore repubblicano Graham, il presidente ucraino Zelensky ed il premier israeliano Netanyahu sono stati ricevuti alla Casa Bianca da Donald Trump. Incontri positivi e produttivi, fa sapere in una nota la Casa Bianca. L'inviato a New York, Nico Piro.
9: Prima Zelensky alle 9.30 del mattino, poi Netanyahu alle 11. Entrambi entrano alla Casa Bianca da un ingresso laterale, come di solito accade per gli incontri non ufficiali. Colloqui a porte chiuse, senza giornalisti né domande. La portavoce di Trump si limita a parlare di incontri positivi e costruttivi. I due leader sono a Washington per le esequie di Lindsey Graham, storico senatore repubblicano. Il presidente gli dedica un lungo discorso durante la messa funebre. Falco neocon, Graham si era convertito al trumpismo dopo anni di dure critiche all'imprenditore new yorkese diventato presidente. Graham era schierato al fianco di Ucraina e Israele. Via social Zelensky scrive di confronto buono incentrato sui Patriot con Trump, il sistema di contraerea che gli USA stanno dando in licenza all'Ucraina che potrà produrlo in loco. Anche il premier israeliano usa i social per definire quello col presidente americano uno dei migliori colloqui mai svoltisi tra i due. L'obiettivo comune con Trump è che Teheran non si doti dell'arma atomica, dice. Pienamente allineati su ogni scelta che riguarda l'Iran, aggiunge il portavoce del premier israeliano. Parole che arrivano dopo settimane di tensione tra Trump e Netanyahu, che sono divisi sull'Iran, con il primo che non esclude l'accordo e il secondo che chiede la prosecuzione della guerra, ma divergenze ci sono anche su Libano, Siria, Gaza.
0: E l'Iran ha fatto sapere di aver colpito 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Nella notte ha lanciato missili verso una base USA in Giordania, missili che sono stati intercettati, secondo quanto riferito da media americani, ma che hanno fatto subito salire il prezzo del greggio sui mercati asiatici. Il regime iraniano intanto riprende le esecuzioni in piazza, mentre sul conflitto si fa strada la mediazione dell'Oman. Da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
10: Le trattative vanno avanti e si intravedono spiragli per chiudere un accordo che ponga fine alla guerra. Nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. In queste ore si infittiscono gli scambi diplomatici. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi discute degli ultimi sviluppi con i suoi omologhi dell'Arabia Saudita e dell'Oman. E proprio l'Oman propone all'Iran una gestione congiunta delle acque di Hormuz, con tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi. Un meccanismo che avrebbe il sostegno dei paesi dell'intera regione e toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto. Ma i guardiani della rivoluzione avvertono tutti i paesi che accettano la proposta di Trump di utilizzare gli asset congelati dell'Iran per risarcire i danni alle loro navi non potranno più attraversare Hormuz. Intanto non si fermano le esecuzioni del regime. A Malek Sahar, nella provincia di Isfahan, sono stati impiccati in piazza 2 uomini condannati a morte per aver preso parte alle manifestazioni antigovernative scoppiate tra dicembre e gennaio. I giudici li hanno riconosciuti colpevoli di Moharebe, la guerra contro Dio.
0: Nello studio ovale anche il segretario di Stato Rubio e il segretario alla difesa Hegseth hanno partecipato all'incontro tra il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu, che ha definito l'incontro eccellente. Intanto in Cisgiordania ancora violenze e tensione. Andiamo a Gerusalemme dal corrispondente Giovan Battista Brunori.
11: La Cisgiordania ancora nel caos. Continuano gli attacchi dei coloni. Una ventina di persone ha attaccato la comunità beduina di Jaba, a nord di Gerusalemme. Secondo l'agenzia Wafa, gli aggressori hanno dato l'assalto ad alcune tende, ferendo due persone. Poi, nella vicina strada, hanno lanciato pietre contro le auto in sosta. Attacchi contro i villaggi palestinesi da parte dei coloni si sono verificati in questi giorni in più occasioni, in diverse località, con moschee e case incendiate. Ma attacchi sono stati compiuti anche da soldati. L'esercito ha aperto un'inchiesta sull'episodio avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando un soldato israeliano ha vandalizzato auto in sosta nella zona di Betlemme. Tre soldati hanno assistito alla scena senza intervenire. Secondo l'ONU, in Cisgiordania nel 2026 ci sono stati oltre 1.330 attacchi, uccisi 77 palestinesi. Per il segretario generale dell'ONU Guterres, tutti gli insediamenti, compresi gli avamposti, sono privi di validità legale e costituiscono una violazione del diritto internazionale. L'esercito continua a setacciare i villaggi della Cisgiordania, 140 i palestinesi fermati in questi giorni.
0: Un buon incontro anche quello tra il presidente Zelensky e Donald Trump. In Ucraina intanto continuano ad intensificarsi i raid russi su Odessa e sugli altri porti del Mar Nero. Il racconto della nostra inviata Emma Farnè.
12: La frattoria di Grigori è a 80 km dalla Russia, bersaglio giorno e notte dei droni. Dice, ogni giorno ne volano a centinaia. I trattori sparsi sul campo per evitare di perderli tutti insieme in un bombardamento. Dice, i prezzi alla vendita sono dimezzati e poi aggiunge, ora non c'è un vero export di cereali via mare e attraverso il mare se ne vende il 90% quando i droni non distruggono il raccolto. Fino a due settimane fa, spiega il presidente dell'Associazione Porti Ucraini, tutto passava via mare. Poi la Russia ha iniziato ad attaccare non solo i porti, ma anche le navi cargo. Gli armatori, dice, si rifiutano di entrare nei porti ucraini con un rischio simile. E aggiunge, impossibile sostituire con altre rotte 200.000 tonnellate in pochi giorni. La Russia sostiene di colpire navi militari, ma con i raid, anche in pieno giorno, il porto si ferma. Fino a due settimane fa gli agricoltori consegnavano il grano a un porto ucraino. Adesso i commercianti non comprano più, temono di non far arrivare le navi. Prima di andar via, Grigori dice, qui noi produciamo il 40% dell'olio di girasole mondiale. Tra due settimane inizia il raccolto. Immaginatevi le conseguenze se non possiamo esportarlo.
0: Andiamo adesso a dare uno sguardo alle prime pagine insieme ad Eugenio Francesconi.
13: Bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24, l'utilizzo dei fondi europei per la difesa anima il dibattito politico, lo vedremo sulle prime pagine dei quotidiani, ma poi c'è anche l'incontro tra Zelensky, Netanyahu e Donald Trump alla Casa Bianca e poi la scelta di Mancini come CT della nazionale. Queste le tre principali notizie che troveremo sui quotidiani in edicola oggi, ma andiamola a vedere, partiamo dalla prima del Corriere della Sera, lite sui fondi per la difesa, Tajani prenotati 14,9 miliardi del safe, la Lega però frena, decida l'aula, missione all'estero, campo largo diviso. E poi l'altra notizia, vedete Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran con Trump, che vede anche Zelensky. Questa fotonotizia invece è il centro commerciale in Giappone, perché c'è stata una scossa 7.1 di terremoto violentissima, nonostante il paese abbia grandissimi sistemi antisismici. Questo centro commerciale è collassato, si trova a Kashima, nella prefettura di Kumamoto, il Giappone meridionale, siamo lì. Italia anno zero, si parte da Mancini e Ranieri, invece poi il taglio alto dedicato alla nuova panchina della nazionale. Malagò, mi assumo tutte le responsabilità di queste scelte. Vediamo insieme anche la stampa, difesa, strappo nel governo, maggioranza divisa sui fondi dell'Unione Europea dedicati alla difesa, appunto, Tajani li useremo, poi retromarcia dopo lo stop della Lega. Trump e Netanyahu, dialogo con l'Iran, poi propalla alla Casa Bianca per la manifestazione davanti appunto alla Casa Bianca e poi intesa sui Patriot con Zelensky. Sulla stampa invece trova spazio in questa fotonotizia l'arsenale dei Notav, questo è il titolo: Chiomonte, armi nascoste con l'aiuto degli anarchici, scontro alla Camera e in Consiglio regionale, questa che vedete, la devastazione dopo i raid degli antagonisti al cantiere della ferrovia ad alta velocità di Chiomonte. Vediamo insieme anche Repubblica, l'apertura sul riarmo che spacca i due poli. Il governo prenota 14,9 miliardi del Fondo Europeo Safe per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot a livello di finanziamento. Protestano Lega, 5 Stelle e AVS, vedete, un'unione trasversale contro l'utilizzo di questi fondi. In taglio alto invece Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni americane alla Russia. Vediamo insieme anche Il Messaggero, questa è l'Italia di Malagò, con la foto notizia dei tre principali protagonisti, la scelta è di Malagò, il presidente al centro, ma vedete poi c'è anche Mancini e Ranieri come dirigente dopo aver lasciato la Roma. Tajani, difesa, chiederemo il safe all'Unione Europea, però stop della Lega è frenata anche da Fratelli d'Italia. E poi cantiere manovra, si comincia già a parlare giustamente della manovra, si parte dagli stipendi, contratti infermieri aumentati da 240 euro e troveremo anche su altri quotidiani con l'editoriale del Corriere della Sera un interessante ragionamento sui salari che, come al solito purtroppo in Italia, restano al palo. L'industria perduta per l'ex Silva, vendita più difficile, il governo ritarda il piano, sindacati preoccupati, sciopero, e lo abbiamo sentito anche durante il nostro telegiornale. Il Fatto Quotidiano, sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra i droni. Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine, così critico il Fatto. Il Resto del Carlino, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota i quasi 15 miliardi del safe. Il Domani, niente benzina, ma si al riarmo, sui soldi dell'Unione la destra è spaccata. Il titolo del Domani mette insieme tutta una serie di notizie di politica, quelle più rilevanti. Schlein balla ma non molla, ecco perché è sicura di vincere le primarie del campo largo. E poi Stati Uniti senza missili, cosa unisce l'Iran e l'Ucraina? I Patriot condizionano i due conflitti. Il Wall Street Journal, poi smentito da Donald Trump, aveva detto che c'era carenza di forniture. Il Manifesto, rituale di guerra, Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del Falco Graham, e qui c'è appunto l'incontro tra Netanyahu, Zelensky e Donald Trump. Il Riformista, la sinistra spaesata, vedete i protagonisti del campo largo in prima. Il campo largo che non taglia il cordone ombelicale con le frange violente, mentre nel cuore dell'Europa dilaga la spirale di sangue in nome di Allah. Vediamo anche Libero, liberi tutti, a proposito, già a casa due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, così critico Libero sulla scelta dei giudici per queste due scarcerazioni. Il Giornale, il proclama di guerra dei Notav, anche qui vedete resta il tema di quello che è successo in Valsusa. Il Secolo d'Italia, campo sparso invece del campo largo, sempre qua i protagonisti li vedete in prima. L'opposizione si sfalda in cinque sulle missioni internazionali, Fratelli d'Italia inadeguati a ruoli di governo. Vediamo insieme anche Il Secolo XIX, l'ex Ilva, per l'ex Ilva gara da rivedere, ma Jindal conferma, siamo pronti ad acquistarla in toto. Il governo ora un piano straordinario, si parla di uno scorporo dell'area a freddo e poi sciopero in tutti gli stabilimenti. Anche qui fotonotizia centrale del centro commerciale che è crollato dopo il terremoto 7.1 che ha colpito il sud del Giappone. Vediamo anche Il Tempo, la supercazzola di Arcuri, vedete l'ex supercommissario Covid va in commissione ma straparla di Papa Leone, Freud e Einstein, insomma Il Tempo che analizza le parole di Arcuri in commissione Covid. La bicamerale voluta dal governo, la Gazzetta del Mezzogiorno, un piano per l'Ilva, addio all'area a caldo, il governo studia le alternative, rischio licenziamenti, i sindacati oggi fanno sciopero. Vediamo rapidamente poi i quotidiani economici, Il Sole 24 Ore sui superbonus, un euro su due è andato al nord. E poi il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli, questo è il tema centrale della denatalità insieme a quello dei salari, costa troppo. E poi vedete un'altra notizia, Tesla affonda in borsa, ha perso il 32% dall'inizio dell'anno. Gli ultimi due quotidiani sono Milano Finanza, colpo di Azimut in Turchia che acquista la società di gestione della quarta banca del paese, ha gestioni per circa 30 miliardi. E poi chiudo con più avanti Italy Post, vedete safe, l'Italia chiede 14,9 miliardi e il governo prenota i fondi dell'Unione Europea per la difesa.
0: E noi riprendiamo con le notizie che arrivano dall'estero, dalla Francia, ad Orange, in Provenza, ritrovati i corpi di 5 neonati nascosti all'interno di alcune scatole nell'abitazione di una coppia. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte, intanto si indaga sulla vicenda. Sentiamo Silvia Arcelli.
14: I sigilli alla porta, domina lo sgomento e il silenzio ad Orange, piccola cittadina della Provenza, mentre va avanti con il massimo riservo l'inchiesta dopo la scoperta dei corpi di 5 neonati. Erano stipati all'interno di scatole di cartone nascoste nelle stanze di questa casa, abitata da una coppia incensurata con due figli di 8 e 12 anni. Lunedì sera la donna, 32 anni, si reca in ospedale per dare alla luce il suo terzo bambino, nato in buona salute. Il marito è a casa e non sa nulla. Poco prima hanno avuto una discussione. Lui decide di frugare in una scatola ritrovando un feto in avanzato stato di decomposizione. L'uomo denuncia il macabro ritrovamento alle autorità e scattano le perquisizioni. La polizia trova altri resti, in tutto 5 corpi di neonati chiusi in altre scatole. Non è il primo caso di infanticidio dall'inizio dell'anno in Francia. A febbraio una cinquantenne era stata arrestata dopo che due corpicini erano stati trovati nel suo congelatore in un piccolo villaggio dell'est della Francia. Ad allertare le forze dell'ordine anche questa volta

0: il marito.
1: In Giappone sale a 13 il numero delle vittime del forte terremoto 7.1 la magnitudo che ieri ha colpito il paese, mentre si cercano i dispersi. Sentiamo il corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
2: È una notte di dolore e speranza in Giappone. È collassato il secondo piano di un centro commerciale. C'è gente intrappolata lì sotto, persi i contatti con una trentina di persone, ammette la polizia. I soccorritori parlano di diverse vittime. Urla e paura. Il Giappone trema di nuovo. Sono le 16.27 locali, le 9.27 in Italia. Terremoto molto forte, magnitudo 7.1. La città di Kumamoto, la più colpita, crolla una parte delle mura del castello. Sembrava che il mio corpo galleggiasse, racconta questo ragazzo. Non ho capito subito che era un terremoto. Poi ho visto il muro crollare. Non lo dimenticherò mai più. Stiamo ancora valutando la portata dei danni e delle persone coinvolte, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti, dice in TV la premier Sanae Takaichi. Danneggiate strade, ponti, palazzi. In altri paesi sarebbe stata una strage. Si fermano per precauzione gli Shinkansen, i treni proiettile, una cinquantina i feriti ricoverati. Una prima rassicurazione, nessuna anomalia immediata in siti nucleari, poi rientra anche l'allarme tsunami, ma adesso gli sforzi sono per salvare chi è bloccato dalle macerie e il buio complica le operazioni.
1: Ora a Torino, dove la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere per 2 ventenni tedeschi arrestati dalla Digos dopo gli attacchi ai cantieri della TAV. Saccheggio e devastazione sono le principali ipotesi di reato a loro carico. I dettagli nel servizio di Stefano Corradino.
3: Sono già oltre 1000 le persone identificate in Val di Susa e sottoposte a controllo per gli scontri di sabato scorso davanti ai cantieri TAV. L'obiettivo è quello di ricostruire la rete che ha portato in Val di Susa i violenti che ingrossano le fila del blocco nero, la cui azione ha avuto come conseguenza il ferimento di 120 appartenenti alle forze dell'ordine.
4: Al di là di come ognuno la possa pensare sul tema, c'è un limite invalicabile che è quello della legalità.
5: La parte, diciamo, violenta non rappresenta nel nostro pensiero, nel nostro comune.
3: Al momento i fermati sono 4 ventenni tedeschi. Il Tribunale di Torino ha convalidato l'esecuzione dell'allontanamento immediato dal territorio italiano di 2 di loro, con il divieto di reingresso in Italia per 3 anni. E per gli altri 2 è stata depositata la richiesta di convalida dell'arresto. Le accuse, che non escludono l'ipotesi terrorismo, sono quelle di violenza pubblico ufficiale, invasione di terreni, interruzione di pubblico servizio, saccheggio e devastazione. L'ipotesi di reato più grave. Ma il movimento NoTav, che nelle scorse ore ha tenuto una conferenza stampa, sottolinea che la vera devastazione l'hanno trovata giorno dopo giorno i cittadini su questo territorio, con l'amianto che respirano e che li fa ammalare.
6: Noi vogliamo opporci a questa grandissima opera che ci toglie gli spazi, che ci toglie i soldi che dovrebbero essere destinati per ospedali, per l'istruzione.
1: Quarta ondata di caldo estremo, da oggi l'anticiclone nordafricano farà impennare la colonnina di mercurio fino a 41 gradi, ma aumentano anche le mareggiate e gli eventi estremi sulle coste, come testimonia l'ultimo report sulle spiagge di Legambiente. Sentiamo Paola Erba.
7: È in arrivo la quarta ondata di calore che avrà il suo picco tra il 1 e il 5 agosto. Un nuovo campo di alta pressione di origine subtropicale sta infatti avanzando dal Nord Africa in direzione sud-ovest. Dopo aver raggiunto la Spagna e la Francia meridionale, investirà in pieno l'Italia. Secondo le previsioni, la nuova ondata proseguirà almeno fino al 7-8 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre. Ma oltre al caldo record, che supera quello dell'estate 2003, l'Italia è sempre più sferzata anche da piogge intense, raffiche di vento, grandinate e trombe d'aria. Tutti eventi meteo estremi che hanno un impatto importante sulle nostre coste. La conferma arriva dai dati dell'ultimo report di Legambiente sulle spiagge. Negli ultimi 16 anni in Italia il 48% delle località costiere è stato colpito da eventi estremi. Tra l'altro, proprio negli ultimi 5 anni, mareggiate e raffiche di vento sono drasticamente aumentate, del 550% le prime e dell'80% le seconde. Non a caso, secondo l'ISPRA, in mezzo secolo abbiamo perso oltre 40 milioni di metri quadrati di spiagge e insieme a loro ecosistemi importantissimi e delicati. Accanto ai dati, Legambiente ha denunciato anche la mancanza in Italia di un piano nazionale per l'adattamento delle coste alla crisi climatica. L'associazione è tornata a chiedere anche lo stanziamento delle risorse per attuare il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.

0: climatici e una legge contro il consumo del suolo per fermare il cemento sulle spiagge, legge che in Italia ancora non esiste.
1: Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. Il caos nazionale dopo il naufragio della candidatura Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo finisce dunque con l'annuncio del numero uno della FIGC Malagò al termine del Consiglio federale. Alberto Rimedio.
2: Il piano B è stato costruito in pochi giorni, da sabato, da quando le ombre russe si sono allungate sulla candidatura di Andrea Pirlo come CT della Nazionale, portando con sé un paio di giorni dopo le dimissioni di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico della Federcalcio e di Leonardo da quello di consulente. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha puntato così su una coppia di assoluta fiducia, due che conosce da una vita e che dovranno rilanciare l'Italia dopo tre fallimenti mondiali. Claudio Ranieri, direttore tecnico, e Roberto Mancini, CT.
3: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri.
2: Malagò garantisce di aver pesato anche le polemiche sul turbolento addio alla nazionale di Mancini nel 2023, con il contratto d'oro firmato poco tempo dopo con l'Arabia Saudita, ritenendole però superate. E non è finita qui. Il presidente federale ha annunciato che entro la fine della settimana verrà comunicato anche un terzo nome, quello di un team manager, ruolo ricoperto in passato da Gigi Riva, Luca Vialli e Gigi Buffon. Il favorito sembra Gianfranco Zola, ma con il valzer degli ultimi giorni meglio non dare niente per scontato.
1: Parliamo ora di cinema, perché esce oggi nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day. I protagonisti Tom Holland e Zendaya, Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni li hanno incontrati. Vediamo il servizio, poi alle 5.30 torniamo con i nostri titoli.
4: È una delle coppie più amate del cinema, Tom Holland e Zendaya, a Roma a presentare il nuovo capitolo della saga Spider-Man Brand New Day. Lei regina di stile con un abito che richiama i colori dell'Uomo Ragno, che per loro ha un significato speciale. Proprio sul set di Spider-Man Homecoming si sono conosciuti 10 anni fa. Questo capitolo è il loro quarto insieme.
5: Spider-Man è una grande famiglia. Questi personaggi ormai sono come fratelli. Amo Peter Parker, amo interpretarlo. Ed è davvero divertente cercare di avere quella sana competizione con se stessi, che ti porta a superare sempre ciò che hai fatto l'ultima volta.
4: In questo nuovo episodio, dal 29 luglio nelle sale, il mondo ha dimenticato Spider-Man, che lontano da tutti continua comunque a proteggere New York da nuove e più insidiose minacce. Ci sono molti temi che il film affronta: la solitudine, l'essere dimenticati, il ritrovarsi, l'etica nelle nostre decisioni. Quale tra questi vi ha colpito di più?
6: È una storia molto umana. In fondo si tratta di un giovane che cerca di capire chi è nel mondo e chi diventerà, di affrontare il dolore, la perdita, di cercare di elaborare tante cose, ha passato davvero di tutto. E ogni volta che guardo Peter, anche in questo film, ho voglia di allungare la mano attraverso lo schermo e abbracciarlo e dirgli di prendersi cura di sé. Tutti questi personaggi alla fine stanno meglio grazie agli altri, e questa è una cosa enorme.

0: Incontri separati di Netanyahu e Zelensky con il presidente Trump, definiti positivi e produttivi dalla Casa Bianca. Sul tavolo intesa su Iran e sicurezza con il leader ucraino, dialogo su Patriot e diplomazia. L'Italia prenota 14,9 miliardi dal fondo europeo SAFE per l'acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come utilizzarli, dice il ministro Tajani. Opposizione all'attacco. Ex Ilva, autore di sciopero e assemblee con i lavoratori dopo il vertice governo sindacati, il sottosegretario Mantovano, tavolo tecnico da martedì 4 agosto, si apre a nuovi investitori. Orrore in Francia, ad Orange, in Provenza, ritrovati 5 corpi di neonati nascosti in alcune scatole a casa di una coppia, sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte, si indaga sulla vicenda. Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Azzurra, Claudio Ranieri il direttore tecnico, oggi la presentazione alla stampa, Malagò il mio no a Pirlo, una valutazione di opportunità. Oggi nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day, protagonisti Tom Holland e Zendaya, per la critica è il miglior film della saga. Le 5.30, ripartiamo dagli Stati Uniti a Washington per i funerali del senatore repubblicano Graham. Il presidente ucraino Zelensky ed il premier israeliano Netanyahu sono stati ricevuti alla Casa Bianca dal presidente Trump. Incontri positivi e produttivi, fa sapere in una nota la Casa Bianca. Ma sentiamo l'inviato a New York, Nico Piro.
1: Prima Zelensky alle 9.30 del mattino, poi Netanyahu alle 11. Entrambi entrano alla Casa Bianca da un ingresso laterale, come di solito accade per gli incontri non ufficiali. Colloqui a porte chiuse, senza giornalisti né domande. La portavoce di Trump si limita a parlare di incontri positivi e costruttivi. I due leader sono a Washington per le esequie di Lindsey Graham, storico senatore repubblicano. Il presidente gli dedica un lungo discorso durante la messa funebre. Falcon e Ocon, Graham si era convertito al trumpismo dopo anni di dure critiche all'imprenditore new yorkese diventato presidente. Graham era schierato al fianco di Ucraina e Israele. Via social Zelensky scrive di confronto buono incentrato sui Patriot con Trump, il sistema di contraerea che gli USA stanno dando in licenza all'Ucraina che potrà produrlo in loco. Anche il premier israeliano usa i social per definire quello col presidente americano uno dei migliori colloqui mai svoltisi tra i due. L'obiettivo comune con Trump è che Teheran non si doti dell'arma atomica, dice. Pienamente allineati su ogni scelta che riguarda l'Iran, aggiunge il portavoce del premier israeliano. Parole che arrivano dopo settimane di tensione tra Trump e Netanyahu, che sono divisi sull'Iran, con il primo che non esclude l'accordo e il secondo che chiede la prosecuzione della guerra, ma divergenze ci sono anche su Libano, Siria, Gaza.
0: E l'Iran ha fatto sapere, lo leggete anche nella nostra ultima ora, di aver colpito 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Nella notte ha lanciato missili verso una base USA in Giordania, missili intercettati secondo quanto riferito da media americani, ma che hanno fatto subito salire il prezzo del greggio sui mercati asiatici. Il regime iraniano intanto riprende le esecuzioni in piazza, mentre sul conflitto si fa strada la mediazione dell'Oman. Sentiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
2: Le trattative vanno avanti e si intravedono spiragli per chiudere un accordo che ponga fine alla guerra. Nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. In queste ore si infittiscono gli scambi diplomatici. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi discute degli ultimi sviluppi con i suoi omologhi dell'Arabia Saudita e dell'Oman. E proprio l'Oman propone all'Iran una gestione congiunta delle acque di Hormuz, con tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi. Un meccanismo che avrebbe il sostegno dei paesi dell'intera regione e toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto. Ma i guardiani della rivoluzione avvertono tutti i paesi che accettano la proposta di Trump di utilizzare gli asset congelati dell'Iran per risarcire i danni alle loro navi non potranno più attraversare Hormuz. Intanto non si fermano le esecuzioni del regime. A Malek Sa'ar, nella provincia di Isfahan, sono stati impiccati in piazza 2 uomini condannati a morte per aver preso parte alle manifestazioni antigovernative scoppiate tra dicembre e gennaio. I giudici li hanno riconosciuti colpevoli di Moharebe, la guerra contro Dio.
0: Dossier economici e investimenti nella difesa in primo piano per la Premier Meloni. Il governo prenota 14,9 miliardi dei fondi SAFE. Il ministro Tajani dice ne useremo 6-8, ma naturalmente deciderà il Parlamento. Il ministro Crosetto spiega è solo un'alternativa ai bot. Alberto Gioffreda.
3: Utilizzeremo i fondi del SAFE, un'accelerazione e poi una parziale frenata, che comunque indica quella che è l'intenzione del governo. Ad annunciarlo il ministro Tajani, che poi precisa e parla di risorse prenotate. 14,9 miliardi la cifra a disposizione dell'Italia, al governo il compito di decidere quanto utilizzarne. Tra i 6 e 9 miliardi per il vice premier, tra i 5 e gli 8 per il ministro Crosetto, che in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato entra nel tecnicismo. È uno strumento di finanziamento della spesa militare, spiega il titolare della difesa, alternativo al ricorso ai BOT e ai CCT. La scelta politica, specifica Crosetto, sarà lo scostamento di bilancio. Lo scorso maggio, su ricorso al programma europeo, la presidente del Consiglio Meloni aveva predicato prudenza. In una lettera, la presidente della Commissione europea von der Leyen aveva chiesto l'estensione della deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per la crisi energetica. Sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle, scriveva Meloni, che sempre al quadro internazionale in continua evoluzione addebita l'attuale aumento del costo dei carburanti e ha indicato come tempestiva, seppur non del tutto risolutiva, la risposta del governo in Consiglio dei Ministri con un provvedimento che taglia il costo del gasolio.
0: E lo sentivate sulle spese per la difesa, è confronto acceso in maggioranza e scontro tra gli schieramenti. In primo piano nel dibattito politico anche l'intervento sul prezzo del gasolio. Il servizio di Alberto Puoti.
4: Sull'uso dei fondi SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento. Dal Carroccio arriva un messaggio chiaro che Centinaio ribadisce.

0: è la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
1: Nella minoranza il ricorso ai fondi SAFE è un fatto positivo per Azione, così come per Più Europa e Italia Viva, che sottolineano però la retromarcia di Tajani. Richiamato all'ordine, attacca Renzi. Il governo è nel caos, rincalza il Dem De Luca. L'ipotesi di riarmo con i fondi europei è accolta con durezza da VS e 5 Stelle. Se per Bonelli è una follia, per Conte, dopo l'inutile taglio delle accise per il gasolio, il governo ipoteca il nostro futuro.
2: Questo governo ha la faccia tosta di annunciare uno scostamento di bilancio per settembre che farà spendere al nostro paese oltre 20 miliardi in armi per l'anno prossimo.
1: Intanto tensioni nella maggioranza al Senato, dove Fratelli d'Italia ripresenta l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia e migranti, un tema sul quale è nettamente contraria Forza Italia.
3: Dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni senza bonifica, si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. Si cercano nuovi investitori e sarà rifatta la gara per vendere gli stabilimenti. Previsto un tavolo tecnico già da martedì tra Regione, Comune e Ministeri interessati per individuare strumenti di sostegno per i lavoratori. Al termine dell'incontro i sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore rivendicando un progetto di sviluppo per l'ex Ilva e la salvaguardia dei lavoratori. Andiamo adesso in Francia, ad Orange in Provenza, dove sono stati ritrovati i corpi di 5 neonati ritrovati nascosti all'interno di alcune scatole all'interno di un'abitazione di una coppia. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. Sentiamo Silvia Arcelli.
4: I sigilli alla porta, domina lo sgomento e il silenzio ad Orange, piccola cittadina della Provenza, mentre va avanti con il massimo riservo l'inchiesta dopo la scoperta dei corpi di 5 neonati. Erano stipati all'interno di scatole di cartone nascoste nelle stanze di questa casa, abitata da una coppia incensurata con 2 figli di 8 e 12 anni. Lunedì sera la donna, 32 anni, si reca in ospedale per dare alla luce il suo terzo bambino, nato in buona salute. Il marito è a casa e non sa nulla. Poco prima hanno avuto una discussione. Lui decide di frugare in una scatola ritrovando un feto in avanzato stato di decomposizione. L'uomo denuncia il macabro ritrovamento alle autorità e scattano le perquisizioni. La polizia trova altri resti, in tutto 5 corpi di neonati chiusi in altre scatole. Non è il primo caso di infanticidio dall'inizio dell'anno in Francia. A febbraio una 50enne era stata arrestata dopo che 2 corpicini erano stati trovati nel suo congelatore in un piccolo villaggio dell'est della Francia. Ad allertare le forze dell'ordine, anche questa volta il marito.
3: Parliamo di cinema, esce oggi nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man, titolo Brand New Day, protagonisti come sempre Tom Holland e Zendaya. Peter Parker, 4 anni dopo essere stato dimenticato dal mondo, si trova ad affrontare una misteriosa minaccia a New York nel capitolo più doloroso della sua storia cinematografica, e per la critica questo potrebbe essere il miglior film della saga dell'Uomo Ragno. E adesso è il momento del faccia a faccia. Danilo Sinibaldi ha incontrato la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Vediamo insieme l'intervista, poi alle 6 una nuova edizione del TG.

0: Anna Maria Bernini, bolognese, laureata in giurisprudenza nel 1991, avvocata e senatrice, entra in politica nel 2008 con Alleanza Nazionale, segue il Popolo delle Libertà e infine con Forza Italia. Nel 2011 è stata ministra per le politiche europee nel governo Berlusconi. Cosa l'ha spinta a entrare in politica?
1: L'idea di mettere la mia esperienza dove stanno le regole che cambiano in positivo la vita delle persone. Ho fatto l'avvocato, il professore universitario, il ricercatore. C'è un momento nella vita in cui bisogna assumersi delle responsabilità, decidere che se si vuole cambiare qualcosa bisogna farlo in prima persona. Credo che sia molto importante per tutti noi assumersi una responsabilità come quella

0: di essere parte di un percorso di governo. E così ho potuto fare fin dall'inizio. È un privilegio, una responsabilità, un'opportunità che io continuo ad esercitare con grande orgoglio.
1: Ma la politica rientrava anche nei suoi sogni da ragazza?
0: No, non ci avevo mai pensato. Io vengo da una famiglia di persone che lavorano, ho sempre pensato che la mia vita sarebbe stata la professione, l'università, ho fatto l'avvocato per molti anni, ho cominciato a fare politica tardi, ma credo che sia molto bello mettere, a un certo punto la propria vita al servizio di qualcosa di un po' più grande, un po' più ampio del circondario dei propri interessi e dei propri affetti.
1: Lo diceva lei, lei ha insegnato all'Università di
0: Sì.
1: Bologna. Che rapporto aveva con i suoi studenti?
0: Molto diretto, serio. Il nostro patto è sempre stato chiaro. Io vi accompagno, vi formo, vi ascolto con molta attenzione e voi assumete la responsabilità, della vostra formazione, della vostra crescita, perché l'università deve creare merito, ma soprattutto deve portare gli studenti a comprendere la realtà, non deve fare fuggire dalla realtà.
1: Pensa mai di tornare all'insegnamento?
0: Io penso che sarebbe molto interessante insegnare in maniera diversa. Si può insegnare e imparare in tanti modi nella vita. Potrei decidere di insegnare in maniera diversa.
1: Sono cambiati anche gli studenti da quando insegnava lei, secondo lei?
0: Diciamo che gli studenti hanno in questo momento una grande opportunità. In un mondo che cambia ogni giorno, noi stiamo formando persone per mestieri che in parte ancora non esistono, con tecnologie che si stanno formando strada facendo. Il nostro dovere è quello di rendere la formazione accessibile per loro e dare loro l'opportunità di confrontarsi con un mondo che è un mondo diverso e più grande rispetto a quello che abbiamo conosciuto noi.
1: Ecco, lei è ministra dell'Università della Ricerca da oltre 3 anni. Ormai è una delle cose più rilevanti della sua azione, certamente la riforma del numero chiuso a medicina, soprattutto anche nell'ottica di aumentare il numero di medici, vista la carenza ormai cronica. Qualcosa però non si è incastrato come avrebbe dovuto in questa sua riforma. Penso per esempio alle prove e alle relative polemiche che ne sono seguite. Cos'è accaduto e a che punto siamo?
0: Il punto non sono le polemiche, ma il fatto di cambiare un sistema profondamente ingiusto. E noi lo abbiamo fatto. E questo cambiamento funziona. Non si diventa medici facendo degli indovinelli, dei test ghigliottina fuori dai cancelli dell'università. Si diventa medici studiando dentro l'università, formandosi all'interno e facendosi valutare per quello che si merita. Come ogni riforma grande o grande riforma, sicuramente ci sono delle parti da profilare, da modificare, però la riforma funziona. Ha portato 24.000 studenti dentro l'università a medicina, e medicina, odontoiatria e veterinaria, e 55.000 studenti complessivamente hanno per 6 mesi studiato all'università dove adesso li stiamo orientando per continuare a studiare.
1: Prevede quindi di proporre delle modifiche a questa riforma?
0: Lo abbiamo in parte già fatto e devo dire che sono molto orgogliosa di quello che stiamo facendo perché sono cambiamenti che abbiamo condiviso con gli operatori e che diventeranno sempre più parte di un percorso che è il futuro della medicina.
1: Un altro aspetto importante per quanto riguarda la vita universitaria è la carenza degli alloggi e anche il caro affitti che per le famiglie è un carico a volte insostenibile. Lei aveva annunciato un piano da 60.000 posti letto entro il prossimo giugno, praticamente, anche con l'aiuto dei fondi del PNRR. A che punto è questo piano?
0: Abbiamo fatto un lavoro straordinario. Lo dico non per il lavoro che abbiamo fatto noi, ma per le persone che hanno partecipato, compresa la Commissione europea, che ci ha consentito di confermare e stabilizzare 60.000 posti letto, che non sono solo un numero, ma sono 60.000 studenti che non dovranno più scegliere tra studiare e pagare affitti impossibili, inaccessibili. Quindi 60.000 famiglie che saranno felici di poter dire che i loro ragazzi hanno un posto dove lavorare, studiare, dormire, formarsi. Ci siamo riusciti, lo abbiamo fatto anche creando posti letto in zone fragili, perché saranno posti letto per studenti che potranno vivere e studiare in luoghi disagiati e potranno farlo a prezzi contenuti. Quindi questo è un grande risultato che noi abbiamo ottenuto grazie al lavoro del Ministero, del Governo e della Commissione europea.
1: L'Università ha anche un ruolo importante nel campo della ricerca, con numerosi progetti e collaborazioni anche a livello internazionale. Settore che richiede grandi finanziamenti, però. Noi come siamo messi?
0: Molto bene. Mi scusi se ho anticipato.
1: Vi faccio degli esempi, grazie.
0: Molto bene, abbiamo investito recentemente 11 miliardi in infrastrutture di ricerca. Le infrastrutture di ricerca sono il modo migliore per fermare la fuga dei cervelli, perché i ricercatori sono come le rondini, vanno dove stanno le infrastrutture di ricerca. Noi abbiamo investito miliardi di fondi PNRR e di fondi nazionali su infrastrutture destinate a durare, sul supercalcolo, l'agricoltura tecnologica, la biodiversità, la mobilità sostenibile, le terapie geniche. Sono tutti strumenti che non servono solo a stabilizzare i ricercatori, ma anche, come la ricerca in genere, a rendere la vita delle persone, delle comunità, migliore, più lunga, più degna di essere vissuta.
1: Un progetto in particolare è quello che ci vede protagonista l'Italia nell'Artico, con questa base italiana che ci rende anche orgogliosi, diciamo. È particolarmente importante, soprattutto in questi tempi di cambiamenti climatici e anche di forti tensioni internazionali.
0: Sì, molto importante la base artica. Noi abbiamo un progetto nazionale artico che stiamo finanziando da 50 anni. Siamo molto capaci di fare cose in maniera speciale. Questo è tipico dei ricercatori italiani. Noi abbiamo non solamente piantato bandiere, ma abbiamo creato conoscenze e modelli di ricerca che sono stati esportati da altri paesi europei e nel mondo. E abbiamo fatto cose che hanno reso possibile non solamente ragionare sul nostro futuro attraverso la conoscenza del nostro passato, perché tutto quello che succede nel mondo passa attraverso l'Artico, questo è un grande refrain, ma abbiamo
1: sempre di
0: anche,
1: più, fra l'altro.
0: Abbiamo anche reso possibile, proprio perché si tratta anche di una postazione geopolitica molto importante, abbiamo reso possibile attraverso il lavoro di tanti ricercatori che collaborano indipendentemente dalla loro nazionalità, creare ponti, noi la chiamiamo diplomazia scientifica, tra paesi che di solito si combattono. Le faccio un esempio che non riguarda l'Artico, ma riguarda una ricerca che è anche artica, che è la biomedicina. Noi abbiamo un'infrastruttura di ricerca a cui partecipiamo, dico noi abbiamo perché l'Italia è molto orgogliosa di questa partecipazione, che sta al confine tra la Giordania e la Siria. Si chiama Sesami, fa biomedicina e fa anche archeologia innovativa, quindi è in grado attraverso un acceleratore di particelle di leggere i papiri fragilissimi che recano memorie ancestrali. E lo fa attraverso il lavoro di ricercatori, si tenga forte, italiani, egiziani, siriani, giordani, iraniani, palestinesi e israeliani. Questa è la ricerca che attraverso la diplomazia scientifica porta la pace.
1: Torniamo agli studenti di casa nostra.
0: Sì.
1: Una forte criticità è l'abbandono, lo sappiamo tutti. Il nostro paese ha un tasso di laureati tra i più bassi d'Europa. Tra l'altro in un quadro di crescita delle disuguaglianze sociali sempre più forte. Cosa sta facendo il Ministero per contrastare questo fenomeno?
0: Molta concretezza, pochi slogan. Stiamo usando tre leve. Il primo è il sostegno, borse di studio. Il diritto allo studio passa attraverso le borse di studio e gli studentati e fa la differenza tra poter studiare o non poter studiare se si è capaci, meritevoli ma privi di mezzi. Noi rendiamo possibile studiare, quindi sostegno economico. Secondo è l'orientamento. Aiutare gli studenti a non perdersi d'animo. C'è un momento in cui non si tratta magari di disaffezione, disinteresse dovuto alla pigrizia, ma proprio incapacità di vedere il proprio futuro. L'orientamento è quello che noi stiamo cercando di fare a partire dalle scuole superiori e anche nelle università. Il semestre aperto è una forma di orientamento, portare dentro tutti e indirizzarli magari non a medicina ma a ingegneria, a scienze biologiche, infermieristica, altre materie, è un modo per aiutare gli studenti a trovare la loro strada. Il terzo strumento, altrettanto importante, è creare corsi di laurea capaci di avere un immediato riscontro con il mondo del lavoro, quindi corsi di laurea di qualità che parlino al mondo del lavoro.
1: Lei accennava prima alla fuga dei cervelli ed è un fenomeno purtroppo in crescita. Noi formiamo, spendiamo per formare questi cervelli e poi scelgono l'estero. Se un giovane le dicesse che sta pensando di lasciare l'Italia per studiare o fare ricerca all'estero, cosa gli direbbe?
0: Gli direi di andare e nel frattempo farei tutto il possibile, come stiamo facendo ora, per creare le condizioni per farlo tornare. Perché la vera conoscenza sta nell'ibridazione, nella capacità di mettere insieme diversi saperi e fare crescere le persone attraverso la contaminazione culturale. Quindi è giusto che io dia le opportunità anche con borse di studio agli studenti di andare, formarsi, incontrarsi con loro colleghi, portare colleghi stranieri in Italia, quindi fare in modo che anche le nostre università siano irrorate da studenti o ricercatori stranieri. Però sta a noi creare le famose infrastrutture di ricerca e le condizioni di qualità per l'attività di ricerca che consenta ai ricercatori che sono andati di ritornare nel nostro paese. Questo è il lavoro che noi stiamo facendo, ci stiamo riuscendo. Noi lavoriamo per il futuro, lavoriamo nel presente per il futuro.
1: Ecco, molti studenti a un certo punto hanno un periodo di crisi, un esame particolarmente ostico o degli esami che non riescono a superare. Ecco, cosa possiamo dire per rinfocolare la motivazione a questi studenti?
0: Che li capisco benissimo, che l'ansia da prestazione è tipica di questi tempi, perché il nostro, diciamo, punto di riferimento si è allargato all'infinito. Noi dai social vediamo il mondo e quindi il nostro parametro di comparazione è il mondo. Ma quello che vorrei dire loro e che dico sempre agli studenti, non solo ai miei studenti, a tutti gli studenti che incontro e alle persone che mi chiedono un consiglio è: non abbiate paura di sbagliare. L'errore è sano. Non esiste una persona al mondo che non sbagli mai e se esiste sono sicura che sia profondamente antipatica. Quindi sbagliare, e non parlo dell'errore di sciatteria, ma dell'errore di crescita, dell'errore di esplorazione, è l'essenza della ricerca. Una buona parte dei prodotti della ricerca che ci hanno cambiato la vita in meglio sono stati scoperti per errore. Quindi viva l'errore creativo, non abbiate paura di sbagliare, l'importante è fare dell'errore uno strumento di crescita.
1: Quindi rialzarsi e ricominciare.
0: Magari non cascare neanche, diciamo rimanere in assetto e pensare che magari la strada che si è presa è propedeutica a trovare la strada giusta, cioè se non si fosse fatto quell'errore non si sarebbe andati nella direzione giusta, quindi certo. Viva quell'errore che ci fa andare nella
1: serve
0: direzione
1: anche,
0: giusta.
1: Serve anche l'errore.
0: Tutto.
1: Qual è l'obiettivo più ambizioso che ha da ministra? Come vorrebbe fosse trasformato il mondo dell'università della ricerca italiana al termine del suo mandato?
0: È quello che noi stiamo cercando di fare dall'inizio del mandato e lo stiamo già in parte realizzando. Noi vogliamo mettere la conoscenza al centro del governo del nostro paese, perché università, ricerca e alta formazione artistica, che sono le tre anime del Ministero che mi onoro di servire, non sono solo parole, sono infrastrutture strategiche, sono l'oro dell'Italia, sono quelle che, diciamo, sono fabbriche che producono continuamente futuro. Lei pensi a questi tre hub che ogni giorno producono futuro. E su questo noi investiamo, perché per noi la conoscenza è l'essenza del futuro e della crescita del nostro paese.
1: Lei l'ha accennato, il mondo in trasformazione, come immagina il nostro paese nei prossimi 10 anni?
0: Lo immagino molto più tecnologico, stiamo investendo tantissimo sulle nuove tecnologie, quindi più infrastrutture tecnologiche.

0: più intelligenza artificiale, più tecnologie quantistiche, più trasferimento tecnologico, tutto però coordinato in una dimensione e in una misura europea, perché in questo momento nessuno cresce da solo. Noi siamo parte di un percorso di crescita tecnologica che non può prescindere dall'Europa. Quindi viva l'Europa, siamo tutti europei.
1: Una cosa per la quale vorrebbe essere ricordata, sempre nell'ambito della ricerca e dell'università, per questa sua opera che sta svolgendo in questi anni.
0: Allora, guardi, io non ambisco ad essere ricordata. Mio padre mi diceva sempre: non mettere mai il tuo nome su una norma che porta male. L'importante per me è avere l'opportunità di dare una speranza, ecco, questo mi farebbe piacere, una speranza che è un obiettivo, non un sogno, una speranza di crescita all'università, al mondo della ricerca, attraverso norme che rendano possibile alle persone che in questo momento si stanno formando di vedere un futuro migliore. Perché, ripeto, noi viviamo un momento magico, non è un'epoca di cambiamenti, è un cambiamento epocale. Quindi noi abbiamo tantissimi strumenti a disposizione. Quello che io vorrei dare è l'opportunità a chi in questo momento sta praticando i tre mondi che io rappresento, l'opportunità di utilizzare questi strumenti al meglio con la consapevolezza che il mondo che verrà sarà un mondo migliore.

0: Netanyahu vede Trump a Washington, tra noi nessuna crepa, Teheran non avrà il nucleare alla Casa Bianca, anche Zelensky con il leader ucraino, dialogo su Patriot e diplomazia. L'Italia prenota 14,9 miliardi del Fondo Europeo Safe per acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come utilizzarli, dice Tajani, opposizioni alla Stato. Ieri il vertice col governo dopo la decisione dei giudici di disporre lo spegnimento entro 90 giorni se non sarà messa in sicurezza l'area a caldo. 8 ore di sciopero, tavolo tecnico da martedì. Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Azzurra, Claudio Ranieri, direttore tecnico. Oggi la presentazione alla stampa a Malagò, il mio no a Pirlo, una valutazione di opportunità. Nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day, protagonisti Tom Holland e Zendaya, per la critica il miglior film della saga. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi, allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Buongiorno, bentrovati, edizioni delle 6 del telegiornale di RaiNews 24 che riprende con l'estero, la cronaca dagli Stati Uniti a Washington, vertici incrociati su due principali fronti di guerra internazionali, il presidente ucraino Zelensky e poi il premier israeliano Netanyahu, ricevuti alla Casa Bianca dal presidente americano Donald Trump. Incontri positivi, produttivi, fa sapere in una nota la Casa Bianca, ma ci racconta com'è andata l'inviato Nico Piro.
1: Prima Zelensky alle 9.30 del mattino, poi Netanyahu alle 11. Entrambi entrano alla Casa Bianca da un ingresso laterale, come di solito accade per gli incontri non ufficiali. Colloqui a porte chiuse, senza giornalisti né domande. La portavoce di Trump si limita a parlare di incontri positivi e costruttivi. I due leader sono a Washington per le esequie di Lindsey Graham, storico senatore repubblicano. Il presidente gli dedica un lungo discorso durante la messa funebre. Falcon e Ocon, Graham si era convertito al trumpismo dopo anni di dure critiche all'imprenditore new yorkese diventato presidente. Graham era schierato al fianco di Ucraina e Israele. Via social Zelensky scrive di confronto buono incentrato sui Patriot con Trump, il sistema di contraerea che gli USA stanno dando in licenza all'Ucraina che potrà produrlo in loco. Anche il premier israeliano usa i social per definire quello col presidente americano uno dei migliori colloqui mai svoltisi tra i due. L'obiettivo comune con Trump è che Teheran non si doti dell'arma atomica, dice. Pienamente allineati su ogni scelta che riguarda l'Iran, aggiunge il portavoce del premier israeliano. Parole che arrivano dopo settimane di tensione tra Trump e Netanyahu, che sono divisi sull'Iran, con il primo che non esclude l'accordo e il secondo che chiede la prosecuzione.

0: risoluzione della guerra, ma divergenze ci sono anche su Libano, Siria, Gaza.
1: E l'Iran intanto ha fatto sapere di aver colpito 3 petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz e nella notte ha lanciato missili verso una base statunitense in Giordania, missili intercettati secondo quanto riferito dai media americani. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Le trattative vanno avanti e si intravedono spiragli per chiudere un accordo che ponga fine alla guerra. Nella sciarada del Golfo Persico lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. In queste ore si infittiscono gli scambi diplomatici. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi discute degli ultimi sviluppi con i suoi omologhi dell'Arabia Saudita e dell'Oman. E proprio l'Oman propone all'Iran una gestione congiunta delle acque di Hormuz con tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi. Un meccanismo che avrebbe il sostegno dei paesi dell'intera regione e toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto. Ma i guardiani della rivoluzione avvertono tutti i paesi che accettano la proposta di Trump di utilizzare gli asset congelati dell'Iran per risarcire i danni alle loro navi non potranno più attraversare Hormuz. Intanto non si fermano le esecuzioni del regime. A Malek Sahar, nella provincia di Isfahan, sono stati impiccati in piazza 2 uomini condannati a morte per aver preso parte alle manifestazioni antigovernative scoppiate tra dicembre e gennaio. I giudici li hanno riconosciuti colpevoli di Moharebe, la guerra contro Dio.
1: C'era anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, il segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth all'incontro nello studio Ovale tra il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu. In Cisgiordania intanto ancora violenze e tensione. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: La Cisgiordania ancora nel caos, continuano gli attacchi dei coloni. Una ventina di persone ha attaccato la comunità beduina di Jaba, a nord di Gerusalemme. Secondo l'agenzia Wafa, gli aggressori hanno dato l'assalto ad alcune tende, ferendo 2 persone. Poi, nella vicina strada, hanno lanciato pietre contro le auto in sosta. Attacchi contro i villaggi palestinesi da parte dei coloni si sono verificati in questi giorni in più occasioni, in diverse località, con moschee e case incendiate. Ma attacchi sono stati compiuti anche da soldati. L'esercito ha aperto un'inchiesta sull'episodio avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando un soldato israeliano ha vandalizzato auto in sosta nella zona di Betlemme. 3 soldati hanno assistito alla scena senza intervenire. Secondo l'ONU, in Cisgiordania nel 2026 ci sono stati oltre 1330 attacchi, uccisi 77 palestinesi. Per il segretario generale dell'ONU Guterres, tutti gli insediamenti, compresi gli avamposti, sono privi di validità legale e costituiscono una violazione del diritto internazionale. L'esercito continua a setacciare i villaggi della Cisgiordania, 140 i palestinesi fermati in questi giorni.
1: Anche il Libano è stato tema di confronto nei colloqui di Washington tra Trump e Netanyahu. Qui continua l'offensiva militare israeliana, come ha denunciato lo stesso presidente libanese Aoun. Andiamo in diretta dall'inviato Nello Rega a Beirut.
4: Sì, buona giornata da Beirut. È sempre di più un paese con 2 modalità. Nel sud continuano senza sosta i raid di Israele, che vuole distruggere la capacità militare di Hezbollah, nuovi raid ieri nel distretto di Nabatie e di Tiro, e poi distruzioni con esplosivi in alcune aree poco distanti dalla città di Tiro, che è il capoluogo del sud del Libano, mentre dall'altra parte la diplomazia sta accelerando per risolvere 2 questioni importanti: il dispiegamento dell'esercito regolare nel sud del paese e il disarmo di Hezbollah. Disarmo che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane, secondo quanto ha ordinato il governo ai miliziani filo-iraniani. Ma gli sciiti ancora una volta hanno detto no, noi siamo la vera resistenza, rimarremo qui nel sud del Libano per difendere il nostro territorio. E poi vi è l'altro problema, che è quello del ritiro israeliano dal sud del Libano. Neanche l'incontro ieri alla Casa Bianca tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente Trump ha fatto chiarezza su questo, anche perché Tel Aviv insiste: noi andremo via dal Libano solo quando sarà disarmato completamente Hezbollah e non sarà più un pericolo per i nostri territori nel nord della Galilea. Intanto ieri i caschi blu dell'ONU hanno fatto sapere di aver scoperto qualche settimana fa, vicino a Marjayoun, quindi nel sud-est del Libano, oltre 4 tonnellate di esplosivo. Si tratta di nitrato di

0: ammonio, lo stesso ricorderete distrutto nell'esplosione del porto nel 2020, molto probabilmente riconducibile a Hezbollah. Queste le ultime novità, linea e microfono a voi a Roma.
1: Grazie a te Nello Rega. E dunque veniamo alle principali questioni che animano invece l'azione di governo in Italia, concentrato su dossier economici e investimenti nella difesa. Il governo prenota 14, miliardi dei fondi safe europei per la difesa, dice il ministro Tajani, ne useremo tra i 6 e 8, naturalmente deciderà il Parlamento. Poi la precisazione di Crosetto: non è una scelta politica, è una scelta tecnica in alternativa ai bot, si deciderà in base alla convenienza. Ma seguiamo Alberto Gioffreda.
2: Utilizzeremo i fondi del SAFE, un'accelerazione e poi una parziale frenata che comunque indica quella che è l'intenzione del governo. Ad annunciarlo il ministro Tajani, che poi precisa e parla di risorse prenotate, 14,9 miliardi la cifra a disposizione dell'Italia, al governo il compito di decidere quanto utilizzarne. Tra i 6 e 9 miliardi per il vice premier, tra i 5 e gli 8 per il ministro Crosetto, che in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato entra nel tecnicismo. È uno strumento di finanziamento della spesa militare, spiega il titolare della difesa, alternativo al ricorso ai bot e ai CCT. La scelta politica, specifica Crosetto, sarà lo scostamento di bilancio. Lo scorso maggio, su ricorso al programma europeo, la presidente del Consiglio Meloni aveva predicato prudenza. In una lettera la presidente della Commissione Europea von der Leyen aveva chiesto l'estensione della deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per la crisi energetica. Sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle, scriveva Meloni, che sempre al quadro internazionale in continua evoluzione addebita l'attuale aumento del costo dei carburanti e ha indicato come tempestiva, seppur non del tutto risolutiva, la risposta del governo in Consiglio dei Ministri con un provvedimento che taglia il costo del gasolio.
1: E sulle spese per la difesa è confronto acceso in maggioranza, un vero e proprio scontro invece tra gli schieramenti politici in primo piano, nel dibattito anche l'intervento sul prezzo del gasolio. Alberto Puoti.
3: Sull'uso dei fondi SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento. Dal Carroccio arriva un messaggio chiaro che Centinaio ribadisce. Spendere 14,9 miliardi per il riarmo non era nel programma di governo. Ma gli alleati difendono l'utilizzo dei fondi SAFE. Sono spese per la sicurezza, chiarisce Noi Moderati. E Gasparri respinge come ridicole le polemiche dell'opposizione su Tajani. Nessuna incertezza, linea politica chiara, aggiunge il senatore Azzurro. Nel partito della Premier, se da una parte il ministro Foti invita a ponderare bene perché il SAFE può essere un vincolo, dall'altra Donzelli rivendica la coerenza.
4: È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
3: Nella minoranza il ricorso ai fondi SAFE è un fatto positivo per Azione, così come per Più Europa e Italia Viva, che sottolineano però la retromarcia di Tajani. Richiamato all'ordine, attacca Renzi. Il governo è nel caos, rincalza il Dem De Luca. L'ipotesi di riarmo con i fondi europei è accolta con durezza da VS e 5 Stelle. Se per Bonelli è una follia, per Conte, dopo l'inutile taglio delle accise per il gasolio, il governo ipoteca il nostro futuro.
5: Questo governo ha la faccia tosta di annunciare uno scostamento di bilancio per settembre che farà spendere al nostro paese oltre 20 miliardi in armi per l'anno prossimo.
3: Intanto tensioni nella maggioranza al Senato, dove Fratelli d'Italia ripresenta l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia e migranti, un tema sul quale è nettamente contraria Forza Italia.
1: E dunque, a proposito di economia, torna in primo piano il dossier industriale dell'ex Ilva, preoccupa veramente il futuro per l'acciaieria italiana. Dopo il vertice a Palazzo Chigi i sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Alessandro Marchetti.
6: Con una mano il governo convoca un mese di incontri con tutti, sindacati, Regione Puglia e Comune di Taranto, servirà a produrre proposte. Poi a settembre sull'ex Ilva prenderà una decisione. Prima di allora nessun passo verso lo spegnimento dell'area a caldo, quello imposto entro 3 mesi dalla Corte d'Appello di Milano. Con l'altra mano tiene in vita il

0: negoziato per vendere. Potenziale acquirente ora è il colosso indiano Jindal. È la doppia mossa che emerge da circa 4 ore di tavolo a Palazzo Chigi all'uscita, però i sindacati non sembrano fidarsi.
1: Rischiano il lavoro più di 20.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro paese. È per questo che abbiamo deciso dopo l'incontro di fare 8 ore di sciopero, di fare le assemblee con i lavoratori, perché noi vogliamo a questo punto un piano straordinario, strategico, nazionale di garanzia per le lavoratrici e lavoratori, per l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori e salariale.
2: La chiusura noi la respingiamo totalmente, abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito.
3: Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per trovare, per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
0: Nel frattempo il governo si prepara con la sentenza, serve rivedere il perimetro della gara, dice il sottosegretario Mantovano. L'indiana Jindal rassicura, restiamo interessati a rilevare l'intera azienda, bisogna però definire i dettagli con l'esecutivo, che per ora tiene in vita il gruppo dell'acciaio con un prestito da 100 milioni, d'altronde Acciaierie d'Italia ha enormi problemi di cassa e produce al minimo storico, ora ha anche meno di 90 giorni per evitare la chiusura.
4: Allora andiamo a Taranto e vediamo come è stata accolta da parte di chi si è rivolto al Tribunale la notizia dello stop entro 90 giorni, proprio come avete sentito nel servizio, dalla Corte d'Appello di Milano. Fabio Bottiglione.
5: Non è una vittoria chiaramente, perché ci mancano tanto quelle persone, quegli attivisti che in questi anni ci hanno lasciato, e a loro che dedichiamo questo decreto, è ai bambini di Taranto che non ci sono più e quelli che stanno soffrendo.
6: A 24 ore di distanza fra gli attivisti dell'Associazione Genitori Tarantini è ancora forte l'emozione per quello che non esitano a definire un risultato storico. Lo stop dell'aria a caldo della fabbrica per cui si battono da anni è ora più vicino. Dovrebbe avvenire entro 90 giorni, secondo la Corte di Appello di Milano, che con un decreto ne ha ordinato la chiusura a causa della presenza di amianto e polveri sottili, nocive per ambiente e salute dei cittadini. Le associazioni sanno che la battaglia non è ancora finita. Tanti sono stati in 14 anni i provvedimenti firmati da giudici e amministratori che però non hanno impedito alla fabbrica di continuare a produrre e inquinare. Occhi dunque puntati a Roma alle prossime mosse del governo.
5: Credo non ci siano più scappatoie, non c'è produzione strategica per una nazione democratica che possa procurare malattie e morte.
6: Comunque andrà, un punto resta chiaro a tutti, a pagare il costo dell'emergenza ambientale e sanitaria non devono essere i lavoratori.
7: 20 anni di fallimenti sarebbero dovuti servire invece per programmare la fuoriuscita da questa situazione, ed è quello che ci aspettiamo accada adesso, senza che ci siano problemi sociali per alcun lavoratore. Si sarebbe dovuto fare con gli stessi soldi impiegati per salvare questa fabbrica, si sarebbe dovuta salvare la città e i lavoratori.
4: E veniamo alle inchieste per invece gli scontri avvenuti contro l'alta velocità nei giorni scorsi. La Procura di Torino ha chiesto la custodia cautelare in carcere per due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos dopo gli attacchi ai cantieri dell'alta velocità. Saccheggio e devastazione sono le principali ipotesi di reato. I dettagli nel servizio di Stefano Corradino.
8: Sono già oltre 1.000 le persone identificate in Val di Susa e sottoposte a controllo per gli scontri di sabato scorso davanti ai cantieri TAV. L'obiettivo è quello di ricostruire la rete che ha portato in Val di Susa i violenti che ingrossano le fila del blocco nero, la cui azione ha avuto come conseguenza il ferimento di 120 appartenenti alle forze dell'ordine.
9: Al di là di come ognuno la possa pensare sul tema, c'è un limite invalicabile che è quello della legalità.
10: La parte, diciamo, violenta non rappresenta nel nostro pensiero, nel nostro comune.
8: Al momento i fermati sono 4 ventenni tedeschi. Il Tribunale di Torino ha convalidato l'esecuzione dell'allontanamento immediato dal territorio italiano di due di loro, con il divieto di reingresso in Italia per 3 anni. E per gli altri due è stata depositata la richiesta di convalida dell'arresto. Le accuse, che non escludono l'ipotesi terrorismo, sono quelle di violenza pubblico ufficiale, invasione dei terreni, interruzione di pubblico servizio, saccheggio e devastazione. l'ipotesi di reato più grave. Ma il movimento No TAV, che nelle scorse ore ha tenuto una conferenza stampa, sottolinea che la vera devastazione l'hanno trovata giorno dopo giorno i cittadini su questo territorio, con l'amianto che respirano e che li fa ammalare.
11: Noi vogliamo opporci a questa grandissima opera che ci toglie gli spazi, che ci toglie i soldi che dovrebbero essere destinati per ospedali, per l'istruzione.
4: E ora a Bologna, per il caso della morte di Abderrahim Fakir durante un fermo degli agenti, il capo della polizia Vittorio Pisani ha incontrato gli uomini e le donne dei diversi reparti e ha ricevuto anche i familiari di Fakir. Da Bologna il racconto dell'inviata Elisa Dossi.
12: In questura a Bologna il capo della polizia Pisani dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo. Poi il tema della sicurezza, gli scontri in piazza con i 60 agenti feriti, il doppio di quelli feriti pochi giorni dopo in Val di Susa.
13: Sono venuto soltanto per un saluto.
12: Vi sono vicino, dirà agli agenti. Fuori anche la nipote e la sorella di Abderrahim Fakir.
14: E siamo qui per cercare di parlare con il capo di polizia.
12: Vengono fatte entrare all'uscita.
15: Abbiamo fiducia nella giustizia italiana.
12: E nella polizia?
15: Anche.
12: La procura acquisirà copia forense del cellulare di Fakir, tentativi di ricostruire i giorni e le ore prima della sua morte, mentre il legale della famiglia, Fabio Anselmo, ha ufficializzato la richiesta che sia un altro corpo investigativo, non la polizia, a seguire l'indagine in base, precisa, a una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che chiede autorità indipendenti. Lo faccio, afferma, dopo pressioni politiche sulla questura di Bologna con ministri ed esponenti della maggioranza negli uffici incaricati delle indagini.
4: In commissione antimafia la denuncia del procuratore di Palermo De Lucia, il sistema carcerario non funziona, i boss continuano a comandare e avverte Cosa Nostra vuole acquistare droni e lanciamine. Seguiamo Valerio Penna.
16: Si ripresenta sul territorio di Palermo l'uso di armi da guerra, ragionevolmente di importazione dall'area balcanica. I collaboratori di giustizia però ci dicono di interessi verso armamenti molto più sofisticati e anche Cosa Nostra è interessata e in particolare noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni e lanciamine.
17: Costruire un esercito con i proventi del traffico di stupefacenti. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, lancia un monito sulle mire di Cosa Nostra nell'audizione in commissione parlamentare antimafia. Il magistrato è tornato poi sulla situazione all'interno delle carceri, che qualche giorno fa aveva definito non più sotto il controllo dello Stato, dopo le polemiche con il ministro della giustizia Nordio. Il vulnus restano i detenuti nel regime di alta e media sicurezza.
16: Questi sono i soggetti che appunto appena entrano in carcere vengono dotati di apparecchi telefonici. Consentono sostanzialmente alla mafia di continuare a fare all'interno delle carceri quello che faceva prima fuori dalle carceri. Indebolisce la credibilità dello Stato rispetto ai soggetti ai quali noi chiediamo collaborazione, in particolare alle vittime dei fenomeni estorsivi.
17: Tra le indagini più rilevanti quella legata a Matteo Messina Denaro. La ricerca del patrimonio del boss di Castelvetrano continua su due filoni che riconducono all'estero, ma su questo punto è stata chiesta la secretazione. Oggi Cosa Nostra non ha più un vertice.
16: Esiste però un intenso dialogo organizzato fra i mandamenti dell'organizzazione stessa. Per intenderci, un traffico di stupefacenti è una cosa concordata che coinvolge vari mandamenti, non soltanto ad esempio della città di Palermo, ma in dialogo con quelli ad esempio del territorio di Agrigento.
4: Ed ora dobbiamo raccontarvi una storia purtroppo di orrore. In Francia, ad Orange, in Provenza, sono stati infatti ritrovati i corpi di 5 neonati nascosti all'interno di alcune scatole nell'abitazione di una coppia. Sarà l'autopsia naturalmente a chiarire le cause della morte e sono aperte le indagini sulla vicenda. Ce ne parla Silvia Arcelli.
18: I sigilli alla porta, domina lo sgomento e il silenzio ad Orange, piccola cittadina della Provenza, mentre va avanti con il massimo riservo l'inchiesta dopo la scoperta dei corpi di 5 neonati. Erano stipati all'interno di scatole di cartone nascoste nelle stanze di questa casa, abitata da una coppia incensurata con due figli di 8 e 12 anni. Lunedì sera la donna, 32 anni, si reca in ospedale per dare alla luce il suo terzo bambino, nato in buona salute. Il marito è a casa e non sa nulla. Poco prima hanno avuto una discussione. Lui decide di frugare in una scatola ritrovando un feto in avanzato stato di decomposizione. L'uomo denuncia il macabro ritrovamento alle autorità e scattano le perquisizioni. La polizia trova altri resti, in tutto 5 corpi di neonati chiusi in altre scatole. Non è il primo caso di infanticidio dall'inizio dell'anno in Francia. A febbraio una 50enne era stata arrestata dopo che 2 corpicini erano stati trovati nel suo congelatore in un piccolo villaggio dell'est della Francia. Ad allertare le forze dell'ordine, anche questa volta il marito.
4: E sale a 13 il numero delle vittime del forte terremoto 7.1, la magnitudo che ieri ha colpito il Giappone, mentre si cercano i dispersi. Sentiamo il corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
19: È una notte di dolore e speranza in Giappone. È collassato il secondo piano di un centro commerciale. C'è gente intrappolata lì sotto, persi i contatti con una 30ina di persone, ammette la polizia. I soccorritori parlano di diverse vittime. Urla e paura. Il Giappone trema di nuovo. Sono le 16.27 locali, le 9.27 in Italia. Terremoto molto forte, magnitudo 7.1. La città di Kumamoto, la più colpita, crolla una parte delle mura del castello. Sembrava che il mio corpo galleggiasse, racconta questo ragazzo. Non ho capito subito che era un terremoto. Poi ho visto il muro crollare. Non lo dimenticherò mai più. Stiamo ancora valutando la portata dei danni e delle persone coinvolte, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti, dice in TV la premier Sanae Takaichi. Danneggiate strade, ponti, palazzi. In altri paesi sarebbe stata una strage. Si fermano per precauzione gli Shinkansen, i treni proiettile, una 50ina i feriti ricoverati. Una prima rassicurazione, nessuna anomalia immediata in siti nucleari, poi rientra anche l'allarme tsunami, ma adesso gli sforzi sono per salvare chi è bloccato dalle macerie.
4: E ora lo sport, è Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico della Nazionale, finita nel caos, ricordiamo, dopo il naufragio della candidatura Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Dunque finisce con questo annuncio del numero uno della Federcalcio, Giovanni Malagò, al termine del Consiglio federale. Alberto Rimedio.
20: Il piano B è stato costruito in pochi giorni, da sabato, da quando le ombre russe si sono allungate sulla candidatura di Andrea Pirlo come CT della Nazionale, portando con sé un paio di giorni dopo le dimissioni di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico della Federcalcio e di Leonardo da quello di consulente. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha puntato così su una coppia di assoluta fiducia, due che conosce da una vita e che dovranno rilanciare l'Italia dopo 3 fallimenti mondiali. Claudio Ranieri, direttore tecnico, e Roberto Mancini, CT.
21: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri.
20: Malagò garantisce di aver pesato anche le polemiche sul turbolento addio alla nazionale di Mancini nel 2023 con il contratto d'oro firmato poco tempo dopo con l'Arabia Saudita, ritenendole però superate. E non è finita qui. Il presidente federale ha annunciato che entro la fine della settimana verrà comunicato anche un terzo nome, quello di un team manager, ruolo ricoperto in passato da Gigi Riva, Luca Vialli e Gigi Buffon. Il favorito sembra Gianfranco Zola, ma con il valzer degli ultimi giorni meglio non dare niente per scontato.
4: Ed esce anche nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day. Protagonisti Tom Holland e Zendaya. Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni li hanno incontrati. Vediamo.
22: È una delle coppie più amate del cinema, Tom Holland e Zendaya, a Roma a presentare il nuovo capitolo della saga Spider-Man Brand New Day. Lei, regina di stile, con un abito che richiama i colori dell'uomo ragno, che per loro ha un significato speciale. Proprio sul set di Spider-Man Homecoming si sono conosciuti 10 anni fa. Questo capitolo è il loro quarto insieme.
23: Spider-Man è una grande famiglia. Questi personaggi ormai sono come fratelli. Amo Peter Parker, amo interpretarlo. Ed è davvero divertente cercare di avere quella sana competizione con se stessi, che ti porta a superare sempre ciò che hai fatto l'ultima volta.
22: In questo nuovo episodio, dal 29 luglio nelle sale, il mondo ha dimenticato Spider-Man, che lontano da tutti continua comunque a proteggere New York da nuove e più insidiose minacce. Ci sono molti temi che il film affronta: la solitudine, l'essere dimenticati, il ritrovarsi, l'etica nelle nostre decisioni. Quale tra questi vi ha colpito di più?
0: È una storia molto umana. In fondo si tratta di un giovane che cerca di capire chi è nel mondo e chi diventerà, di affrontare il dolore, la perdita, di cercare di elaborare tante cose. Ha passato davvero di tutto. E ogni volta che guardo Peter, anche in questo film, ho voglia di allungare la mano attraverso lo schermo e abbracciarlo e dirgli di prendersi cura di sé. Tutti questi personaggi alla fine stanno meglio grazie agli altri, e questa è una cosa enorme.
4: Siamo ormai alla quarta ondata di caldo estremo e infatti a partire da oggi l'anticiclone nordafricano farà impennare la colonnina di Mercurio fino a 41-42 gradi, ma aumentano anche le mareggiate e gli eventi estremi sulle coste, come testimonia l'ultimo report sulle spiagge di Legambiente. Ce ne parla Paola Erba.
1: È in arrivo la quarta ondata di calore, che avrà il suo picco tra il 1 e il 5 agosto. Un nuovo campo di alta pressione di origine subtropicale sta infatti avanzando dal Nord Africa in direzione sud-ovest. Dopo aver raggiunto la Spagna e la Francia meridionale, investirà in pieno l'Italia. Secondo le previsioni, la nuova ondata proseguirà almeno fino al 7-8 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre. Ma oltre al caldo record, che supera quello dell'estate 2003, l'Italia è sempre più sferzata anche da piogge intense, raffiche di vento, grandinate e trombe d'aria. Tutti eventi meteo estremi che hanno un impatto importante sulle nostre coste. La conferma arriva dai dati dell'ultimo report di Legambiente sulle spiagge. Negli ultimi 16 anni in Italia il 48% delle località costiere è stato colpito da eventi estremi. Tra l'altro, proprio negli ultimi 5 anni, mareggiate e raffiche di vento sono drasticamente aumentate, del 550% le prime e dell'80% le seconde. Non a caso, secondo l'ISPRA, in mezzo secolo abbiamo perso oltre 40 milioni di metri quadrati di spiagge e insieme a loro ecosistemi importantissimi e delicati. Accanto ai dati, Legambiente ha denunciato anche la mancanza in Italia di un piano nazionale per l'adattamento delle coste alla crisi climatica. L'associazione è tornata a chiedere anche lo stanziamento delle risorse per attuare il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e una legge contro il consumo del suolo per fermare il cemento sulle spiagge, legge che in Italia ancora non esiste.
4: Ci fermiamo qui, ma restate con noi, una piccola pausa e poi di nuovo in studio con le principali notizie questa mattina.

0: Bentrovati, 6 e 29 minuti con un riepilogo delle principali notizie questa mattina. Allora, Trump ha ricevuto la Casa Bianca, Netanyahu e Zelensky in incontri separati, entrambi definiti positivi e produttivi. Un incontro eccellente, non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica, ha commentato il premier israeliano Netanyahu. Nel colloquio sull'Ucraina si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot e di diplomazia, ha reso noto Zelensky. Il governo dunque prenota i 14,9 miliardi del fondo europeo SAFE, fondo che offre ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Il governo dunque deciderà entro l'anno se, come, quanto utilizzarli, dice Tajani. Nessuna spesa militare aggiuntiva, ha poi assicurato il ministro della difesa Crosetto. La maggioranza però si divide e le opposizioni incalzano. Ed è in arrivo a partire da oggi la quarta ondata di calore, con il picco atteso per domani. Le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro nord, Campobasso, Bollino Rosso, Arancione, Messina, Perugia e Rieti. C'è poi l'allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Poi il calcio con Roberto Mancini, nominato nuovo CT dell'Italia, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. Oggi la presentazione alla stampa, il mio no a Pirlo per una valutazione di opportunità, ha detto Malagò. Per l'allenatore di Iesi si tratta di un ritorno alla guida tecnica azzurra dopo le dimissioni per la panchina dell'Arabia Saudita. E dunque, dicevamo, a Washington un lungo incontro nello studio ovale tra Trump e Netanyahu, ma intanto il governo israeliano continua a premere sulla Cisgiordania anche in violazione degli accordi internazionali. Allora seguiamo la situazione con l'inviata Lucia Goracci.
1: I posti di blocco dell'esercito israeliano chiudono in una morsa la Cisgiordania. L'ambulanza chiede strada. Gli uomini si sbracciano. Nulla da fare. Dunia è arrivata alle 12.30. Ha partorito un'ora dopo. Viene da Beit Furik. Moriva di dolore. Le acque le si erano rotte chissà da quanto. Erano verdi. È dovuta arrivare a piedi. Ha continuato a perdere liquidi. Sono arrivati esausti, lei e il bambino. La sua ambulanza era rimasta ferma due ore al checkpoint. Il Dore Mi Fa Sol del destino ha voluto che Dunia partorisse il giorno dell'assalto dei coloni al villaggio di Tel, l'inizio di tutto. Così, quando lei entrava in stanza e il suo bambino nell'incubatrice, i soldati facevano irruzione in ospedale. Ha paura a mostrarsi. È fuori pericolo. Altro checkpoint, altro giorno, altra donna, meno fortunata però. Ha perso il bambino. Quando finirà tutto questo? Quando finirà? Mai finirà. Non finirà mai. Mai. No che non finisce. Anzi, si allarga. Il ministro della difesa Katz ordina l'occupazione di nuovi campi profughi. Operazione antiterrorismo la chiamano, ma non sembra risparmiare nessuno.
0: E invece sul fronte ucraino adesso anche Zelensky commenta positivamente l'incontro con Trump alla Casa Bianca, e nel paese continuano però a intensificarsi i raid russi sul porto di Odessa e gli altri sul Mar Nero, dove si trova la nostra inviata Emma Farnea. Vediamo.
2: La frattoria di Grigori è a 80 km dalla Russia, bersaglio giorno e notte dei droni. Dice, ogni giorno ne volano a centinaia. I trattori sparsi sul campo per evitare di perderli tutti insieme in un bombardamento. Dice, i prezzi alla vendita sono dimezzati, e poi aggiunge, ora non c'è un vero export di cereali via mare, e attraverso il mare se ne vende il 90% quando i droni non distruggono il raccolto. Fino a due settimane fa, spiega il presidente dell'Associazione Porti Ucraini, tutto passava via mare. Poi la Russia ha iniziato ad attaccare non solo i porti, ma anche le navi cargo. Gli armatori, dice, si rifiutano di entrare nei porti ucraini con un rischio simile. E aggiunge, impossibile sostituire con altre rotte 200.000 tonnellate in pochi giorni. La Russia sostiene di colpire navi militari, ma con i raid, anche in pieno giorno, il porto si ferma. Fino a 2 settimane fa gli agricoltori consegnavano il grano a un porto ucraino. Adesso i commercianti non comprano più, temono di non far arrivare le navi. Prima di andar via, Grigori dice, qui noi produciamo il 40% dell'olio di girasole mondiale. Tra 2 settimane inizia il raccolto. Immaginatevi le conseguenze se non possiamo esportarlo.
0: E la Libia nuovamente nel caos. Ieri l'assalto all'impianto petrolifero e gasifero di Mellitah, dove opera anche l'ENI e che alimenta le centrali elettriche del paese. La popolazione protesta per i continui blackout a dispetto delle enormi risorse di idrocarburi. Ce ne parla il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
3: Il complesso petrolifero di Mellitah, 55 miglia a ovest di Tripoli, durante la notte è stato assaltato da un gruppo di manifestanti che hanno bloccato le attività estrattive e il gasdotto che alimenta le centrali elettriche del paese. Una situazione che rischiava di paralizzare la produzione di energia, provocando blackout ovunque e addirittura il collasso della rete elettrica. Da giorni i libici inscenano dure proteste ovunque, in particolare a Tripoli, Zawiya e Misurata, contro la mancanza di elettricità provocata dalla recente ondata di caldo. I manifestanti chiedono le dimissioni del governo, colpevoli dicono di non aver investito i miliardi incassati con l'esportazione del petrolio per ammodernare la Libia e migliorare la vita delle persone. Durante la notte sono stati bloccati anche il Ministero del Petrolio, la Banca Centrale, mentre nei giorni scorsi erano state prese di mira la TV di Stato, il Ministero degli Esteri e molte arterie stradali. Il premier di Beiba ha ordinato l'intervento dell'esercito che stamattina ha messo in sicurezza tutti gli impianti petroliferi. In Cirenaica il governo sta tamponando l'emergenza acquistando energia dalla rete egiziana, mentre il generale Haftar, capo delle forze

0: Madonna, tra cui quella posizionata sulla collina delle apparizioni, distante 1,5 km dal santuario, e lascia uno striscione coi nomi dei veggenti e la scritta «Sono impostori, ne ho le prove». L'autore del vandalismo sarebbe un 31enne polacco, fermato mentre cercava di passare il confine con la Croazia. Nel 2017 aveva svolto un pellegrinaggio a Medjugorje, documentandolo su una pagina Facebook che divenne molto seguita. Sorto in seguito alle presunte apparizioni mariane a un gruppo di veggenti locali a partire dal 1981, il santuario di Medjugorje in Bosnia e Erzegovina attrae ogni anno fino a 3 milioni di visitatori. La Chiesa Cattolica ne ha approvato il culto, pur non riconoscendo mai le apparizioni.
1: E veniamo all'Italia, si parla molto dunque in queste ultime ore dei fondi SAFE, questi fondi europei della difesa che sono stati prenotati dall'Italia dopo che il ministro Tajani ne ha parlato ieri con il ministro Crosetto davanti alla commissione esteri e difesa della Camera. Ma cos'è il progetto SAFE dell'Unione Europea? Si tratta di debito comune pari a 150 miliardi messo a disposizione dei 27 paesi membri dell'Unione Europea tramite i prestiti a tassi agevolati. E all'Italia è stato messo a disposizione un plafond fino a 15 miliardi. Seguiamo Simone Lupo Bagnacani.
2: Il SAFE, acronimo di Security Action for Europe, è un fondo da 150 miliardi di euro che l'Unione Europea userà per erogare prestiti a tassi agevolati ai paesi europei che ne faranno domanda per effettuare investimenti in difesa mediante appalti comuni. La particolarità è che, come i fondi del PNRR, sarà finanziato tramite emissione di debito comune europeo. Sono 19 i paesi, tra cui l'Italia, che hanno richiesto i fondi, ma solo 10 hanno già firmato gli accordi definitivi per un totale di circa 100 miliardi. A questi a breve potrebbe aggiungersi il nostro paese per un importo massimo di 15 miliardi. I fondi SAFE si potranno spendere per due categorie di investimenti. La prima comprende munizioni e missili, sistemi di artiglieria, ma anche attrezzature per soldati e armi di fanteria, droni di piccole dimensioni e protezione delle infrastrutture critiche. Nella seconda rientrano invece i sistemi di difesa aerea e missilistica, capacità marittime e subacquee, droni più grandi, servizi spaziali, intelligenza artificiale e guerra elettronica. L'iniziativa punta anche a sviluppare l'industria della difesa europea, i cui titoli a partire da Leonardo infatti stanno crescendo. Gli appalti dovranno coinvolgere almeno due paesi europei e non più del 35% del valore può venire da componenti prodotte in paesi terzi.
1: È attivo il taglio delle accise per raffreddare il prezzo del gasolio, 17 centesimi in meno, ma molti distributori ancora non lo applicano, denunciano diverse associazioni dei consumatori che poi aggiungono i rialzi dei mesi scorsi stanno pesando sul bilancio delle famiglie italiane. Seguiamo Riccardo Cavaliere.
3: Sono già entrati in vigore a mezzanotte i nuovi sconti solo sul gasolio, 17 centesimi al litro in meno, come deciso dal governo in Consiglio dei Ministri. Una misura che durerà fino al 6 agosto e che per un pieno, calcola il Codacons, potrebbe portare a un risparmio di 8,5 euro. Il diesel potrebbe scendere sotto la soglia dei 2 euro, considerando che il prezzo medio è oggi di 2,18 euro, in lievissimo calo secondo dati Mimit. Continua ad aumentare invece la benzina a 1,98 al litro. Per Federconsumatori gli aggravi dovuti ai sovrapprezzi con l'attuale taglio dell'accisa sul diesel arriverebbero a 276 euro all'anno a famiglia per la benzina e 84 euro per il diesel. Un pieno di benzina oggi costa 99 euro, il 15% in più di 6 mesi fa. Un pieno di diesel 109 euro, il 31% in più. Lo sconto di 17 centesimi costerà allo Stato 125 milioni di euro, soldi che dovrebbero arrivare dall'aumento dell'IVA sui carburanti nei mesi scorsi, dalle multe dell'antitrust e da altri fondi. E dopo il 6 agosto il ministro dell'economia Giorgetti chiarisce che si attende l'inizio del mese per usare le accise mobili maturate a luglio. Intanto il 4 agosto il governo valuterà di nuovo la situazione, che è legata a doppio filo allo scenario internazionale. Il petrolio è sceso sotto gli 80 dollari al barile per il WTI sull'onda dell'ottimismo per una soluzione diplomatica che riporti la pace e le navi nello stretto di Hormuz.
1: In Francia, a causa degli incendi, si è verificato un vero e proprio disastro ambientale con decine di migliaia di ettari di terra in fumo, più di 220.000 persone sfollate. I roghi più gravi si sono registrati nel dipartimento della Gironda, dove le fiamme cingono d'assedio Bordeaux. Allora vediamo il reportage dell'inviata a Lacanau, Raffaella Cosentino.
4: Nei boschi tra la Canoë e le Porges, a 45 km a ovest di Bordeaux, continua la battaglia contro il mostro di fuoco che da una settimana

0: divora le pinete della Gironda. Il tempo di estinguere i roghi da una parte, che le fiamme si rialzano da un'altra. L'incendio produce un vento che lo propaga. Decisiva è l'aridità del terreno causata dal riscaldamento globale. Il suolo sembra essersi trasformato in un vulcano. Damian spiega che la sua squadra ha spento 15 focolai dai tronchi fumanti. La Francia ha schierato un esercito di 2.500 vigili del fuoco e altrettanti militari e poliziotti. Ma sono i volontari come Damian che impediscono la propagazione dell'incendio con qualunque mezzo. Arlette, 79 anni, si è rifiutata di obbedire all'ordine di evacuazione. Colonne di fumo la sovrastano e minacciano la sua fattoria. Dice che se non fosse rimasta sarebbe bruciato tutto e il fuoco avrebbe ucciso pecore, polli e anatre. Lei non dorme da giorni per vigilare e resiste. Questa sembra una scena di guerra. È uno dei quartieri di Le Porge, un centro della Gironda tra i più colpiti da cui è iniziata questa emergenza. Questo quartiere è stato divorato dalle fiamme. Gli abitanti evacuati, costretti a lasciare le loro case, sono rifugiati climatici nel cuore d'Europa, come loro 220.000 francesi. E sotto la cenere cova la rabbia.
1: Je suis femme de pompier.
0: Il marito e il figlio di Claire sono pompieri. Dice che si sentono abbandonati dallo Stato, che ha scelto di salvare Cap Ferré, dove ci sono le case delle celebrità, e ha sacrificato il suo villaggio.
2: Anche in Spagna grandi incendi, tra cui nella regione di Madrid, dove questa settimana è prevista anche una nuova ondata di calore. Vediamo con Marina Lalovic.
3: I boschi bruciano ancora, il fumo arriva a ridosso dei centri abitati. In Spagna l'emergenza continua e si concentra nella regione di Madrid, Avila e Toledo, ma gli incendi colpiscono anche l'area di Valencia. Sono oltre 60.000 persone ancora evacuate, centinaia nelle palestre come questa ad Avila. Altri rimangono nei parchi, evacuati e stanchi.
4: Quattro días. Estamos desde el viernes.
3: Siamo qui già da quattro giorni, da venerdì. Abbiamo lasciato le nostre case senza nulla. Speriamo di tornare presto. Ma molti hanno perso tutto.
5: Tanta distruzione.
3: Tanta distruzione. Ora stare fuori casa è diventato complicato. È un caos, dice disperata questa donna. Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, parla di 8 grandi incendi boschivi ancora attivi e aggiunge ottimista. Si vede la luce alla fine del tunnel, ma critica quello che definisce il negazionismo climatico che impedisce di prevenire disastri ambientali di questa portata. Un cauto ottimismo mentre si attende una nuova ondata di caldo.
2: E anche il nostro paese è alle prese con i roghi. Ieri in fiamme la costa molisana tra Termoli e Campomarino ha causato anche lo stop alla circolazione ferroviaria e stradale nella zona. In Sicilia commozione a Caltanissetta per i funerali di Alessandro Marchi, il vigile del fuoco deceduto durante le operazioni di spegnimento di un incendio a San Cataldo il 22 luglio scorso. Fabio Butera.
6: L'elmetto sulla bara e i colleghi in divisa arrivati da tutta la Sicilia. A Caltanissetta è il lutto cittadino nel giorno dell'ultimo saluto nella cattedrale gremita ad Alessandro Marchi, il vigile del fuoco di 59 anni che ha perso la vita in servizio il 22 luglio scorso, colpito da un malore mentre spegneva un incendio nel territorio di San Cataldo, dove era residente. Al culmine dei quattro giorni intensi di roghi, spesso di natura dolosa, che hanno interessato tutte le province della regione. Dall'altare le parole di padre Onofrio Castelli sono rivolte a tutti coloro che rischiano la propria vita per il loro dovere in divisa. I messaggi di cordoglio arrivati dal Presidente della Repubblica e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. I gonfaloni delle istituzioni riempiono la cattedrale in un abbraccio alla moglie Giusia e ai tre figli minorenni.
7: È morto un padre affettuoso, un marito presente, una persona sempre disponibile con tutti, con i colleghi e con gli amici. Noi abbiamo avuto l'onore di passare alcuni dei nostri anni insieme ad Alessandro, che resterà comunque un esempio per tutti noi.
6: Alla fine della messa, il saluto al feretro accompagnato dal suono delle sirene.
2: Voltiamo pagina, parliamo adesso di obesità infantile, un'emergenza per il nostro paese secondo uno studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Siamo infatti secondi in Europa per bambini sotto i 10 anni già in sovrappeso. Il servizio è di Matteo.

0: Matteo Parlato.
1: Nella patria del buon cibo e della cosiddetta dieta mediterranea, i bambini mangiano sempre peggio. Secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, l'Italia è al secondo posto in Europa per bambini troppo grassi. Il 37% degli italiani tra 7 e 9 anni ha problemi che vanno dal sovrappeso all'obesità. Peggio di noi solo i piccoli ciprioti. Questo è il risultato di uno studio condotto tra il 2022 e il 2024 e pubblicato dall'OMS, un dato ripreso anche da un'inchiesta della TV britannica BBC, che si focalizza sull'abbandono della dieta mediterranea in Italia. Il problema sarebbe riconducibile a un regime alimentare praticamente incentrato su pane, pasta, pizza e prodotti super processati, a scapito di verdura, frutta, legumi, pesce e un consumo moderato di carne, come vuole la tradizione della dieta mediterranea, riconosciuta come bene immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Il problema è particolarmente grave al sud, la culla di quella dieta famosa in tutto il mondo. In alcune zone della Campania, oltre il 40% dei bambini fra gli 8 e i 9 anni è infatti in sovrappeso.
0: I laureati guadagnano mediamente di più di chi non ha un titolo equivalente. La differenza media nelle retribuzioni è di ben 37%. Questo è uno dei contenuti nel rapporto dell'osservatorio Job Pricing sul valore della laurea. Vediamo con Danilo Sinibaldi.
2: Iscriversi all'università o cercarsi un lavoro è il dilemma di molti ragazzi che proprio in questo periodo si trovano di fronte a una scelta di vita importante. Vale ancora la pena puntare al famoso pezzo di carta? Ebbene, la risposta è affermativa. La laurea continua a rappresentare un vantaggio economico e professionale. Nel 2025, infatti, i dottori registrano un RAEL, ovvero la retribuzione annua lorda, di oltre 42.000 euro contro i 31.000 di chi non ha il titolo, una differenza del 37%. I dati sono contenuti nel nuovo University Report dell'osservatorio Job Pricing, che periodicamente giudica il valore dell'istruzione nel mercato del lavoro italiano, intrecciando aspetti economici, facoltà, tempo passato negli atenei e carriera. Secondo il report, il ritorno economico si manifesta soprattutto nel medio-lungo periodo. Nella fascia d'età 25-34 anni, chi ha una laurea guadagna mediamente il 21% in più, un divario che sale fino a raggiungere il 68% tra chi ha 55 anni e più. Le aree di studio che garantiscono retribuzioni più interessanti sono quelle ingegneristiche, STEM, economiche e statistiche, che sono sopra la media. Sotto si collocano invece quelle umanistiche, linguistiche, pedagogiche e psicologiche. Anche l'ateneo scelto conta. Nella classifica di quelli con le migliori retribuzioni per i neolaureati figurano la Bocconi, Politecnici di Milano e Torino, l'Università Cattolica del Sacro Cuore e quella degli Studi di Parma.
0: E ora le immagini inedite che rivelano un ambizioso progetto musicale di George Michael mai realizzato. Il disco prevedeva duetti con varie star. Il servizio è della corrispondente da Londra, Natalia Augias.
3: George Michael al lavoro nello studio di registrazione. C'è la sua squadra, i tecnici, le coriste. Il progetto è un album leggendario che non verrà mai finito, immaginato da una delle più belle voci della storia del pop. Tra il 92 e il 93 Michael è in piena battaglia legale contro l'etichetta discografica Sony. Nasce per questo il progetto segreto, un album indipendente finanziato dalla Warner, firmato con uno pseudonimo Trojan Souls. George avrebbe scritto e arrangiato ogni brano, chiamando per i duetti un cast stellare: Aretha Franklin, Stevie Wonder, Brian Ferry, Elton John tra gli altri, per creare un disco soul e pop spettacolare. Ma anche la musica deve fare i conti con la vita reale. Nel 93, quando George Michael trascorre ancora molto tempo qui, nella sua residenza di South Kensington, il suo compagno Anselmo Feleppa si ammala di AIDS e muore. E per il cantante il mondo si ferma. Il progetto Trojan Souls viene interrotto, non sarà mai più ripreso. Dell'album restano frammenti e qualche demo. Andros Georgiou, cugino di George Michael, ha pubblicato sulla piattaforma Trojan Souls filmati inediti registrati con la sua telecamera. Uno sguardo particolare a un artista

0: sta all'apice della creatività, la storia del più grande album di duetti del pop che non è mai stato.
1: E dunque su queste note lanciamo la nostra rubrica dedicata all'arte con Costantino D'Orazio, ma restate con noi a seguire la segna stampa Pablo Rojas.
2: L'origine di alcuni toponimi si perde nella notte dei tempi. Quello dell'abbazia di Casamari è riferito probabilmente al fatto che in questo territorio a sud del Lazio si trovasse un antico villaggio nei pressi di Arpino chiamato Cerete Mariane, riferito alla dea Cerere, di cui doveva esserci un tempio. Il nome Casamari, però, ricorda il fatto che proprio a Cerete Mariane avesse avuto i natali Gaio Mario. Era quindi la casa di Mario. Divenne però poi un luogo noto in tutta Europa quando nel XIII secolo viene fondata qui un'abbazia benedettina che sarà sempre legata all'ordine benedettino nel corso dei secoli, cambiando però con la presenza dei cistercensi e poi nel Settecento i trappisti, che ancora oggi conservano perfettamente questo luogo che è uno dei luoghi della cultura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio.

Entrare all'interno della chiesa dell'abbazia di Casamari corrisponde ad un tuffo nel Medioevo, in cui è possibile leggere l'autorità degli ordini monastici che veniva raccontata attraverso degli spazi maestosi che potevano accogliere una grande quantità di fedeli, pur trovandosi lontano dai centri abitati. Questa autorità è ancora visibile grazie alla presenza di spazi non solo ampi, ma privi di decorazioni variopinte, come era tipico nell'architettura cistercense. Grandi pilastri con colonne addossate, alcune delle quali svettano fino a disegnare un arco a sesto acuto che ritma le volte gotiche. È la prova della spiritualità essenziale di questo ordine, che però ha saputo costruire degli edifici straordinari che ancora oggi sono illuminati da piccole finestre, quasi delle fessure, decorate negli anni 50 da vetrate in alabastro. Ma non è l'unica decorazione non medievale presente all'interno di questa chiesa.

Questo ciborio barocco in marmi policromi risale al Settecento ed è la testimonianza dell'interesse della famiglia Albani per l'abbazia di Casamari. Si tratta infatti di una committenza di Papa Clemente XI Albani che manifestò un interesse particolare per questa abbazia dopo l'arrivo dei trappisti nel 1717. È una delle pochissime decorazioni variopinte che sono rimaste all'interno della chiesa, perché nei primi del Novecento e fino agli anni 50 un'operazione di restauro ha visto la totale spoliazione di tutte le decorazioni barocche, in particolare settecentesche, che avevano rivestito le pietre medievali, che da allora sono tornate alla luce. Il chiostro medievale dell'abbazia di Casamari si presenta oggi in condizioni perfette. In realtà però si tratta del risultato di un restauro che è avvenuto in particolare nel Settecento, quando sono stati riutilizzati alcuni elementi lapidei dell'abbazia e per esempio una parte del pavimento che era stato commissionato nel Seicento da Francesco Barberini è stato ricollocato in un ambiente che si affaccia sul chiostro. Riconosciamo le caratteristiche api dello stemma Barberini. Le colonne sono quelle originali, sono tutte decorate con elementi vegetali, a parte alcune dove si possono riconoscere dei volti scolpiti, uno coronato. La tradizione vuole che si tratti di Federico II di Svevia, che qui ha soggiornato nel 200. Negli altri due forse dei membri della sua corte, tra i quali Pier delle Vigne, il segno di ospiti illustri che hanno frequentato questo meraviglioso luogo di spiritualità, ma anche di grande importanza politica. Or-

Alta pressione sul paese e conseguenti condizioni di tempo stabile per gran parte del territorio. Ritroveremo il cielo sereno o poco nuvoloso inizialmente nella prima parte del giorno per gran parte delle nostre regioni. Tuttavia, durante le ore centrali della giornata tenderanno a formarsi le nubi al nord in prossimità delle zone alpine, con la possibilità di trovare rovesci isolati temporali. Al centro-sud, invece, solo le nubi con scarsa possibilità di pioggia. Cielo sereno sulla Sardegna, mentre ancora instabilità diffusa sulla Sicilia porterà rovesci isolati temporali sulla parte occidentale e meridionale dell'isola. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, con 39 gradi a Firenze e 37 a Roma.

fermo, si sposta.

Netanyahu vede Trump a Washington. Tra noi nessuna crepa, Teheran non avrà il nucleare. Alla Casa Bianca, anche Zelensky con il leader ucraino. Dialogo su Patriot e diplomazia. L'Italia prenota 14,9 miliardi dal fondo europeo SAFE per l'acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come usarli, dice il ministro Tajani, opposizioni all'attacco. Ieri il vertice col governo dopo la decisione dei giudici di disporre lo spegnimento entro 90 giorni se non sarà messa in sicurezza l'area a caldo e 8 ore di sciopero, tavolo tecnico da martedì. Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Azzurra, Claudio Ranieri direttore tecnico, oggi la presentazione alla stampa, Malagò, il mio no a Pirlo, una valutazione di opportunità. Nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day, protagonisti Tom Holland e Zendaya, per la critica il miglior film della saga. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi, allerta gialla per il maltempo in Sicilia.

Mercoledì 29 luglio, ben ritrovati con la rassegna stampa di RaiNews 24 e buongiorno. Cominciamo a leggere i quotidiani di oggi, sempre dal Corriere della Sera, che apre, come tanti altri giornali, sulla lite che c'è stata sui fondi per la difesa. Tajani dice prenotati 14,9 miliardi del safe, la Lega replica, decida l'Aula. Missioni all'estero, campo largo, diviso, quindi divisioni che vengono rilevate sia a destra che a sinistra e su questo ci sono vari approfondimenti all'interno dei quotidiani di oggi. E poi Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran, Trump vede anche Zelensky. Non c'è ovviamente soltanto la politica interna, c'è ancora tanto sul calcio dopo la decisione della Federcalcio di nominare Mancini tecnico della nazionale. Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri, ma la Gommi assume tutte le responsabilità. E poi alla fine siamo usciti dal labirinto azzurro, ora servono i risultati e l'approfondimento, l'editoriale, la riflessione di Paolo Condò all'interno. Che cos'altro c'è? C'è una fotografia relativa al terremoto in Giappone e poi la politica estera con Marta Serafini, io l'uomo dei droni, dietro Fedorov parla il braccio destro. In coda ai titoli della prima pagina del Corriere della Sera, ancora il caso Fakir, la famiglia dice fiducia nella polizia, mentre Nicola Saldutti firma l'editoriale, la spinta decisiva sui salari, i nuovi contratti. Andiamo su Repubblica, anche in questo caso la scelta è quella del riarmo che spacca i due poli, il governo prenota 14,9 miliardi del Fondo Europeo Safe per investire in difesa e armamenti, Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, dice, protestano Lega, 5 Stelle e AVS, e quindi capite bene che essendo tre partiti che appartengono a due coalizioni diverse i problemi ce li hanno sia nella maggioranza che nel campo largo. C'è ancora oggi tanto sull'Ilva in sciopero, gara da rifare dopo il blocco dei giudici milanesi, la scossa in Giappone anche su Repubblica, crolli e morti, si cerca tra le macerie e la fotografia grande di Mancini. CT, il bis che divide Ranieri al posto di Maldini. Gli anarchici e il fallimento del decreto sicurezza. Questo è invece l'articolo firmato da Giuliano Foschini che trovate a pagina 11. Non manca ovviamente una fotografia di Trump con Zelensky dopo l'incontro di ieri, mano tesa al presidente ucraino, nuove sanzioni USA alla Russia, quindi un nuovo ciclo probabilmente si apre nei rapporti tra Stati Uniti e Ucraina dopo l'episodio di ormai un anno fa freddissimo di Zelensky alla Casa Bianca, in qualche modo anche deriso. Adesso i rapporti sembrano essere molto più sereni. Tommaso Ciriaco invece intervista Antonio Tajani che dice Israele fermi i coloni, affronta anche altri temi e dice energia a rischio. Lo vedremo tra pochissimo, prima però andiamo avanti con le prime pagine. Decide il quotidiano romano Il Messaggero di aprire con una fotografia dei tre protagonisti del calcio italiano di ieri, quindi Malagò da una parte, Mancini e Ranieri. Il titolo è Questa è l'Italia di Malagò. Sotto Tajani, protagonista anche lui ieri su un altro fronte, quello della politica interna e estera, difesa, chiederemo il safe all'Unione Europea, stop della Lega, è frenata anche da Fratelli d'Italia. Quindi vedete che qui della maggioranza viene citato anche il partito di Giorgia Meloni come tiepido, contrario o comunque frenante rispetto all'ipotesi di utilizzare questi fondi. Abbiamo parlato di calcio, allora anticipiamo la lettura sia della Gazzetta dello Sport che ritrae Malagò e Mancini in tenuta sportiva e si nota il logo del circolo canottieri Aniene, Amici miei è il titolo, Malagò ha scelto, Mancini CT e Ranieri direttore tecnico, così la Gazzetta dello Sport, mentre Tutto Sport dedica sì ovviamente spazio a Mancini. Sciogli il gelo è l'appello che arriva dal quotidiano sportivo, ma Teo si offre a Juve e Napoli è il titolo che campeggia sulla prima pagina con una grande fotografia.
Siamo arrivati a Il Giornale, diretto da Tommaso Cerno, il proclama di guerra dei Notav, quindi ancora gli scontri che ci sono stati nei cantieri in Piemonte, ma oltre alla fotografia di Mancini c'è anche legge elettorale, Unione Europea e intercettazioni, scintille a destra, quindi vengono sottolineate, evidenziate quelle che sono le divisioni all'interno della maggioranza. Firma l'analisi ad Alberto Signore. All'interno però c'è anche un articolo di Giuseppe Alberto Falci che parla invece dei guai all'interno del centro-sinistra e vedremo più avanti anche quello. Tommaso Cerno invece firma l'editoriale da questo titolo, pacifisti soltanto con lo Stato, e quindi anche in questo caso si parla sia di safe che di difesa. Leggiamo le prime righe. Vasta è la platea di chi a sinistra soffre di orticaria semantica. Ieri mattina ne abbiamo avuto la prova definitiva. È bastato pronunciare la parola safe, sicuro, sicurezza, perché ha poca dimestichezza con l'inglese, per scatenare il riflesso pavloviano dei professionisti del dissenso. Guai a parlare di difesa, guai a investire per proteggere la democrazia in un mondo che la odia. Per loro ogni centesimo speso per la vita umana è uno spreco bellicista. Peccato che questo pacifismo a targhe alterne valga solo quando c'è di mezzo lo Stato. Poi continua ovviamente l'analisi di Cerno. Libero apre su i Notav, liberi tutti, già a casa due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, appunto, eppure gli identificati sono 3.300. Il direttore in questo caso è Alessandro Sallussi e scrive un editoriale dal titolo «La timidezza a giorni alterni delle procure», e allora anche in questo caso leggiamo le prime righe. L'appello di Giorgia Meloni rivolto alla magistratura all'indomani dei violenti scontri tra Notav e forze dell'ordine in Val di Susa, perché si faccia il massimo per punire i colpevoli, non pare aver sortito l'effetto sperato. Dei solo quattro fermati, due ieri sono stati scarcerati e rispediti a casa loro in Germania. Non si capisce se anche con le scuse per il disturbo loro recato. Quindi una polemica con la magistratura. Arriva da Sallusti, Il Tempo invece dedica la fotografia facendo un mashup, diciamo così, con Amici miei e la supercazzola di Arcuri, così titola il quotidiano diretto da Capezzone, che poi firma un editoriale, si ributtano sul fascismo, lepore, ma che stai, addi. Sul Tempo la consueta vignetta di Federico Palmaroli in arte Osho, la notizia che commenta è Malagò fa tutto da solo, Mancini CT e Ranieri DT. E allora la scritta sulla foto di Malagò è questa: meno male che ha accettato, se no mi toccava chiamare Draghi. Andiamo avanti con La Verità. In Europa 80.000 islamici radicalizzati, è un cavallo di battaglia quello di Belpietro, ma anche la fotografia di Arcuri che fa melina, secondo la lettura del quotidiano. La Verità sulle mascherine, si becca la smentita in tempo reale. Il Manifesto, rituale di guerra, c'è la fotografia di Donald Trump che elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del Falco Gram, e ai funerali anche Netanyahu e Zelensky, i volti del pantano da cui il presidente non sa uscire. Parla di un dialogo inesistente con l'Iran. Aspetta dal congresso sanzioni infernali alla Russia. Il Sole 24 Ore. Super bonus, un euro su due al nord. Mappa definitiva dell'Enea sulla distribuzione degli investimenti. Impegnati 118 miliardi su 481 mila edifici, Lombardia in testa con 23,2 miliardi appunto di euro. L'altro titolo è il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli, costa troppo, e quindi il caro vita incide su scelte della nostra esistenza, oltre che su quelle alimentari e di consumo quotidianamente. Sono sul Fatto Quotidiano, sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni. Quindi la lotta alla criminalità organizzata e un esame di come si sta riorganizzando la mafia è il tema scelto dal quotidiano diretto da Marco Travaglio, che poi dedica anche una notizia a Cipriani, che è contro il Fatto ed è tipica lite temeraria, così viene definita. E poi i test per i PM, fuori egomani, narcisi
e rigidi, ecco la psicoselezione e il DAP, il capo era con Del Mastro alla bisteccheria. Queste le altre notizie a cui viene data evidenza sul Fatto Quotidiano, mentre il Domani apre su questo. Niente benzina, ma sì al riarmo sui soldi UE. La destra è spaccata. Tajani annuncia il sì del governo al prestito SAFE da 14,9 miliardi, poi fa retromarcia, la Lega lo attacca, tensione sull'emendamento intercettazioni, Forza Italia non vuole, Fratelli d'Italia punta allo scambio con il Melonellum, quindi da una parte Fratelli d'Italia che vuole ampliare la possibilità di intercettare, soprattutto per intercettare quei colletti bianchi affini alla mafia, mentre Forza Italia si pronuncia garantista e quindi dice che non voterà in aula questo emendamento e questa modifica. L'editoriale sulla Verità è affidato a Christian Raimo, lo scrittore professore, quando sicurezza non significava solo polizia. Il Riformista, la sinistra spaesata, il campo largo non taglia il cordone ombelicale con le frange violente, mentre nel cuore dell'Europa dilaga la spirale di sangue in nome di Allah, e i riformisti del PD firmano un surreale documento su Israele. La foto è quella del campo largo quasi al completo con Maggi, Schlein, Fratoianni, Bonelli e Conte. A Maggi è stata fatta un'intervista su Repubblica, andiamo a vedere tra poco, come andremo a vedere anche quella al ministro Tajani, sempre sullo stesso quotidiano. Questa invece è l'apertura di Avvenire. L'industria perduta, per l'ex Ilva vendita più difficile. Il governo ritara il piano, sindacati preoccupati, sciopero, le crisi degli elettrodomestici e dell'automotive reggono farmaceutica ed export tecnologico. Il Foglio. Allora, il Foglio, come sempre, dedica molto spazio alla politica, Forza Safe è uno dei titoli, Lega No Armi un altro, ma andiamo a vedere il resto del Carlino. Prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, ma anche in questo caso c'è una foto di Malagò con Mancini. L'Italia a Mancini e Ranieri, Malagò la scelta migliore, dice il presidente della Federcalcio. Mentre il Gazzettino, siamo al nord, siamo a Venezia, l'Italia riparte da Mancini, scelto il nuovo CT, lo abbiamo detto più volte perché è su tutte le prime pagine, e poi Tajani, chiederemo i fondi UE, e anche questo è un argomento ripetuto ovunque, mentre a livello locale, regione, scontro aperto tra Zaiani e Stefaniani, anche se tra loro c'è sempre stata affinità. L'identità, per concludere, tasche vuote, culle vuote, lo abbiamo letto anche sul Sole 24 Ore, questo dato di come la povertà incide sulle nascite, e poi sì, Safe, chi può, un gioco di parole, la polemica è servita, ma andrei a vedere due opinioni contrapposte subito sul Safe che ci sono sul Corriere della Sera, due interviste diverse a Pina Picerno da una parte, uscita da poco dal Partito Democratico, vicepresidente del Parlamento Europeo, e dall'altra parte Claudio Borghi della Lega. E allora Pina Picerno dice questo: il tempo stringe, se noi rinunciamo i soldi vanno ad altri. Il governo ha annunciato che userà i fondi SAFE, chiede Maria Teresa Meli. Abbiamo ben oltrepassato le soglie del ridicolo, risponde la deputata europea. Il governo annuncia tante cose ogni giorno, ma a fine giornata torna a casa sempre a mani vuote. La Lega si è inalberata, fa notare la giornalista del Corriere. È l'esempio più grande della spirale nella quale è precipitato il bipopulismo, e utilizza una parola cara a Caledda, al quale Pina Picerno si sta avvicinando. Si annuncia, continua, si vede l'effetto che fa, spunta il populista di turno e si torna punto e a capo. Costringere l'Italia a questo continuo cuci e scuci può andar bene per la trama di una telenovela, ma non per il governo del paese. Sono le prime risposte di Pina Picerno in questa intervista. Invece vado a quella fatta a Borghi della Lega, che afferma: ne sappiamo poco, non pare conveniente, convinceremo tutti di questo. E allora Virginia Piccolillo in questo caso a intervistare l'esponente del Carroccio, che scrive così: è stato frainteso, ha la voce tra il sollevato e il sornione Borghi, senatore della Lega, dopo il chiarimento del vice premier Tajani sui 14,9 miliardi di fondi SAFE. Quindi tutto chiarito? Beh, all'inizio si era capito che c'era la decisione, invece è solo una manifestazione di interesse. Ma la decisione prima o poi ci sarà,
e non sarà zero. Perché no, dice Borghi, se il safe non ci convince e non ci è utile, non capisco perché dovremmo prenderne anche 1000 euro. Sarà zero come per la Germania. Ovviamente poi continua, ma le posizioni sono ben definite. Avevo parlato di quelli che sono i diversi punti di vista all'interno delle due coalizioni. Allora vado subito sul giornale a vedere almeno il titolo dell'articolo di Giuseppe Alberto Falci, che è questo: opposizione frantumata, sei linee diverse, sinistra in ordine sparso con posizioni inconciliabili, da Italia Viva ad AVS, Calenda apre, Vannacci no a Kiev. E allora leggiamo almeno una parte di questo articolo. È il titolo dell'ultima giornata a Montecitorio, quella opposizione in ordine sparso e Campolargo quasi esploso. In aula, allo scoccar dell'una, arrivano le missioni internazionali per il 2026, si contano sei risoluzioni di chi si oppone al governo, fra queste, oltre a quella di futuro nazionale e di azione di Carlo Calenda, il fronte progressista si divide totalmente, ogni singola forza presenta il suo testo. Un grande classico quando si parla di politica estera, ed è forse il motivo per cui in transatlantico il DC di rito meloniano Gianfranco Rotondi sorride, è la fotografia di quello che sono. Non hanno una linea in politica estera, sono anni che si vince senza una linea e poi si prova ad abbozzarla governando. Quindi queste le prime righe per quanto riguarda il centrosinistra. Ad Alberto Signore invece, nella pagina successiva del giornale o due più avanti, parla dei veti incrociati all'interno del centrodestra, quindi tre fronti di scontro nella maggioranza, vediamo quali sono. Tajani apre i prestiti UE sulle armi, muro della Lega, Senato, probabile l'inammissibilità dell'emendamento sugli ascolti, cioè sulle intercettazioni che abbiamo detto, quindi non è solo la politica estera a far discutere la maggioranza, vediamo anche in questo caso che cosa scrive il collega Adalberto Signore. L'esecutivo ha prenotato le risorse del Security Action for Europe, lo strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti fino a 150 miliardi per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa entro il 2030. Ma ancora non ha deciso quanto utilizzare di questi soldi. Probabilmente, Tajani dice, saranno di meno, 6, 7, 8, 9, insomma non è in discussione l'utilizzo del safe, ma il quantum. Perché se da una parte il governo non può sottrarsi, a meno di non fallire il target NATO sugli impegni militari, dall'altra il tema è vera e propria criptonite da un punto di vista elettorale. Non a caso, dopo l'audizione in Parlamento di Tajani del ministro della Difesa Guido Crosetto, la questione diventa l'ennesimo terreno di scontro tra maggioranza e opposizione. E di tensione anche all'interno dello stesso centrodestra. La Lega infatti prende subito le distanze, prima con il senatore Borghi e poi con una nota del partito che suona come un avvertimento. Sull'uso dei fondi safe, l'ultima parola spetta al Parlamento, dove evidentemente il Carroccio è pronto a votare no. Da destra invece arriva l'attacco di Futuro Nazionale, sono contrarissimo al safe, basta fare gli interessi delle multinazionali, dice Roberto Vannacci. Insomma, sono due facce della stessa medaglia, perché è evidente che la Lega dall'interno e Futuro Nazionale dall'esterno costringono Fratelli d'Italia a muoversi con cautela su un dossier che è elettoralmente esplosivo. Non a caso Crosetto si limita a considerazioni più tecniche che di merito. Per come è stato impostato, dice il ministro della Difesa, il SEF è uno strumento di finanziamento della spesa militare non aggiuntivo di quella prevista a bilancio. Vediamo però quali sono gli altri fronti di cui parla Adalberto Signore. Non c'è solo il SEF, sulla legge elettorale infatti nei prossimi giorni si profila l'ennesimo braccio di ferro tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, non solo sui tempi dell'esame in Senato, ma anche sugli emendamenti da presentare. Mentre lo scontro sulle intercettazioni potrebbe essere inviato a data da destinarsi. Gli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia al decreto giustizia migranti per ampliare l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per cui sono state autorizzate oggi potrebbero infatti essere dichiarati inammissibili per estraneità di materia dal Presidente del Senato La Russa. Quindi siamo affidati oggi al Presidente, alla seconda carica dello Stato, vedo una sua fotografia, quindi salto direttamente al Corriere perché proprio di questo parla anche il quotidiano milanese. Lo scoglio intercettazioni, aspettando appunto la mossa di La Russa, ma già che sono qui vi leggo uno stralcio dell'articolo di Simone Canettieri su una cena al tiro a volo, noto circolo romano, dopo i franchi tiratori.
Quindi Tajani che cerca di ricompattare il suo partito e promette sarete tutti candidati, perché il tema evidentemente è quello delle candidature, delle liste che andranno redatte prima delle politiche. Tajani in questo momento ha lo scettro e quindi la possibilità e il potere di decidere chi sarà candidato e quindi di fatto chi andrà in Parlamento, poi da capire quale sarà la legge elettorale, e ha riunito i suoi. E Canettieri riporta una retroscena, si chiede, Forza Italia ha problemi con i franchi tiratori, Tajani porta tutto il partito al circolo del tiro a volo, ritrovo antico ed esclusivo nel cuore dei parioli, famoso fino agli anni 80 per il tiro ai volatili a suon di schioppettate. E anche dentro Forza Italia nessuno vuole finire impallinato in vista del prossimo giro elettorale. Non a caso il leader dirà ai presenti prima di andarsene sarete tutti candidati. Ministri Zangrillo e Casellati, sottosegretari assortiti, i gruppi parlamentari di Camera e Senato, ma anche di Bruxelles. Siamo una famiglia, non una caserma, dice il leader azzurro, pronto a scacciare come fantasmi le chiacchiere a volte maligne dei retroscena. Si possono avere opinioni a volte diverse, ma alla fine prevale il bene del partito. Così Tajani e i suoi al circolo del tiro a volo. Ma a questo punto non voglio fare una Tajaneide, ma è effettivamente uno dei protagonisti della giornata di ieri, e quindi tutto questo si ripercuote sulla narrazione di oggi sui quotidiani, e volevo andare proprio per questo a vedere l'intervista su Repubblica proprio al leader azzurro. Questa invece è quella a Orazio Schillaci, quindi mentre individuo la pagina giusta faccio una sorta di carrellata su quelle che sono le interviste da segnalare oggi. Quindi nel 2027 un miliardo per l'assistenza dei fragili negli ospedali, prenderemo infermieri dall'India, questo per quanto riguarda la salute. E poi ecco invece l'intervista al ministro degli esteri, che parte proprio da quella che è la sua competenza primaria in quanto titolare della Farnesina, e parla di Netanyahu, lo invita a bloccare le violenze dei coloni, tema molto sensibile, e Putin dice è costretto alla pace. I sommarietti scelti dal quotidiano e immagino dall'autore dell'intervista, che è Tommaso Ciriaco, sono questi. In molti già parlano di un governo di unità nazionale in Israele e questa novità potrebbe cambiare il quadro. Poi sui fondi SAFE la decisione politica sarà presa a settembre. Su 14,9 miliardi ne utilizzeremo tra 6 e 9 nel 2027. Ancora, Trump ha smesso di attaccare l'Italia sui social. Quando diciamo no, è no. Su Papa, Iran e Groenlandia sono i tre temi su cui effettivamente il governo italiano si è contrapposto a quello americano, suscitando in lui fastidio e reazioni anche aggressive. C'è qualche domanda, ancora abbiamo il tempo di leggerla con le risposte, e quindi l'Italia varerà un pacchetto di aiuti per l'Ucraina? Abbiamo già dato tutto quello che si poteva dare, ma non è escluso. Continuiamo a sostenere Kiev. Resta scettico su un accordo? Non sono convinto che Putin voglia fare in fretta, ma alla fine sarà costretto alla pace. Più passa il tempo, peggio è. Tra l'altro, non fornendo risposte agli americani, sta perdendo il loro consenso. Se dovessimo sintetizzare l'approccio del governo dopo gli schiaffi subiti da Trump, potremmo dire d'ora in poi amici, ma a distanza di sicurezza dal tycoon? Il vertice NATO ad Ankara è andato bene, risponde Tajani. Trump non ha attaccato gli alleati e ha smesso di dichiarare contro l'Italia sui social. L'ambasciatore Fertitta ha lavorato per ricucire, svolgendo un ruolo prezioso. E a proposito, posso annunciare che venerdì a Brindisi sigleremo un patto con gli americani sulle materie prime, che poi finalizzerò io con Rubio. Quanto al resto, lascia in sospeso. Dica, afferma Ciriaco. E Tajani conclude. Quando diciamo no sul Papa, sulla Groenlandia e sulla guerra in Iran. Crediamo inoltre nella difesa europea. Significa che non possiamo solo chiedere, dobbiamo impegnarci a difendere l'Europa anche da soli. Se vogliamo essere interlocutori paritari degli USA, dobbiamo investire di più. E allora, già che sono su Repubblica, c'era anche un'intervista, e ve la segnalo, è quella a Riccardo Maggi. L'esecutivo non ha una linea, prova a mascherare le sue divisioni. Lo ha sentito Matteo Pucciarelli sul prestito SAFE innanzitutto,
gli chiede come pensa che andrà a finire questa vicenda del prestito. Difficile da dire, risponde il segretario di Più Europa. E poi c'è un po' il gioco delle tre carte in corso. Si opzionano i soldi, ma non è detto che si spendano. Intanto l'Europa chiede subito una decisione. Secondo lei dovrebbe passare dal Parlamento come chiede la Lega? C'è una scadenza imminente e nota da rispettare. Entro fine luglio va bene che il Parlamento possa esprimersi, ma ci deve essere una decisione del governo. Con quale posizione l'esecutivo arriva alle Camere? In questa fase finale della legislatura ci si rimette al Parlamento, in realtà, per nascondere le spaccature che ci sono dentro alla maggioranza. E allora vado alla conclusione di questa rassegna stampa con una serie di interviste, brevemente quella al figlio di Roberto Mancini. Papà è tornato per vincere il titolo e ripulire l'immagine del suo addio, è sul Corriere della Sera.

Vedo sulla stampa invece la collega Raffaella Griggi che è stata nominata nuova conduttrice di Chi l'ha visto. Arriva l'inviata Griggi, scrive la stampa, e lei ha affermato: onorata e stupita, io non ho sponsor, mio papà è morto un mese fa all'improvviso lasciando un vuoto nel mio cuore, secondo me c'è il suo zampino dietro a questa insperata promozione. E per concludere invece l'intervista anche su Repubblica al regista di teatro ed opera Mario Martone, che dice: Venezia, le rose e l'anello di Patti Smith, talismano della mia vita. Così si conclude la rassegna stampa odierna. Restituisco la linea alla regia subito dopo il telegiornale. Da parte mia, una buona giornata.

Alta pressione sul paese e conseguenti condizioni di tempo stabile per gran parte del territorio. Ritroveremo il cielo sereno o poco nuvoloso inizialmente nella prima parte del giorno per gran parte delle nostre regioni. Tuttavia, durante le ore centrali della giornata tenderanno a formarsi le nubi al nord in prossimità delle zone alpine, con la possibilità di trovare rovesci isolati temporali. Al centro-sud, invece, solo le nubi con scarsa possibilità di pioggia. Cielo sereno sulla Sardegna, mentre ancora instabilità diffusa sulla Sicilia porterà rovesci isolati temporali sulla parte occidentale e meridionale dell'isola. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, con 39 gradi a Firenze e 37 a Roma.

cerco, si sposta.

Alle 7:30 minuti ripartiamo con le principali notizie questa mattina, a incominciare dall'incontro ieri alla Casa Bianca tra Trump, Netanyahu, Zelensky, naturalmente in incontri separati, definiti positivi e produttivi. Un incontro eccellente, non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica, il commento del premier israeliano. Nel colloquio sull'Ucraina si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot e poi naturalmente di diplomazia. Ha reso noto Zelensky. Il governo ha prenotato i 14,1 miliardi del Fondo Europeo Safe, che offre 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Il governo deciderà dunque entro l'anno se, come, quanto usarli, ha detto Tajani. Nessuna spesa militare aggiuntiva, ha assicurato il ministro della difesa Crosetto, ma la maggioranza si divide e le opposizioni incalzano. È in arrivo la quarta ondata di calore, picco atteso per domani. Le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. A Campobasso, bollino rosso, arancione a Messina, Perugia, Rieti. E poi da registrare l'allerta gialla per maltempo in Sicilia. Lo sport con il calcio, Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico incaricato del rilancio dell'Italia insieme a Claudio Ranieri come direttore tecnico. Oggi la presentazione alla stampa, il mio no a Pirlo, ha spiegato invece Malagò, per una valutazione di opportunità. E per l'allenatore di Iesi si tratta di un ritorno alla guida tecnica azzurra dopo le dimissioni per la panchina dell'Arabia Saudita. E dunque andiamo a Washington con i vertici incrociati sui due principali fronti di guerra internazionali. Il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu sono stati ricevuti nello studio ovale, dunque dicevamo, dal presidente americano Trump, con due incontri poi definiti positivi e produttivi. L'inviato ci riassume com'è andata, Nico Piro.

0: Prima Zelensky alle 9:30 del mattino, poi Netanyahu alle 11. Entrambi entrano alla Casa Bianca da un ingresso laterale, come di solito accade per gli incontri non ufficiali. Colloqui a porte chiuse, senza giornalisti né domande. La portavoce di Trump si limita a parlare di incontri positivi e costruttivi. I due leader sono a Washington per le esequie di Lindsey Graham, storico senatore repubblicano. Il presidente gli dedica un lungo discorso durante la messa funebre. Falcon e Ocon, Graham si era convertito al trumpismo dopo anni di dure critiche all'imprenditore newyorkese diventato presidente. Graham era schierato al fianco di Ucraina e Israele. Via social, Zelensky scrive di confronto buono incentrato sui Patriot con Trump, il sistema di contraerea che gli USA stanno dando in licenza all'Ucraina, che potrà produrlo in loco. Anche il premier israeliano usa i social per definire quello col presidente americano uno dei migliori colloqui mai svoltisi tra i due. L'obiettivo comune con Trump è che Teheran non si doti dell'arma atomica, dice. Pienamente allineati su ogni scelta che riguarda l'Iran, aggiunge il portavoce del premier israeliano. Parole che arrivano dopo settimane di tensione tra Trump e Netanyahu, che sono divisi sull'Iran, con il primo che non esclude l'accordo e il secondo che chiede la prosecuzione della guerra, ma divergenze ci sono anche sul Libano, Siria, Gaza.
1: Intanto l'Iran ha fatto sapere di aver colpito tre petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz e poi nella notte ha lanciato missili verso una base americana in Giordania, missili intercettati secondo quanto riferito da media americani. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Le trattative vanno avanti e si intravedono spiragli per chiudere un accordo che ponga fine alla guerra. Nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. In queste ore si infittiscono gli scambi diplomatici. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi discute degli ultimi sviluppi con i suoi omologhi dell'Arabia Saudita e dell'Oman. E proprio l'Oman propone all'Iran una gestione congiunta delle acque di Hormuz, con tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi. Un meccanismo che avrebbe il sostegno dei paesi dell'intera regione e toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto. Ma i guardiani della rivoluzione avvertono tutti i paesi che accettano la proposta di Trump di utilizzare gli asset congelati dell'Iran per risarcire i danni alle loro navi non potranno più attraversare Hormuz. Intanto non si fermano le esecuzioni del regime. A Malek Sahar, nella provincia di Isfahan, sono stati impiccati in piazza due uomini condannati a morte per aver preso parte alle manifestazioni antigovernative scoppiate tra dicembre e gennaio. I giudici li hanno riconosciuti colpevoli di Moharebe, la guerra contro Dio.
1: E dunque lo abbiamo sentito a Washington, lungo incontro tra Trump e Netanyahu, ma intanto il governo israeliano continua a premere sulla Cisgiordania anche in violazione degli accordi internazionali. L'inviata Lucia Goracci.
3: I posti di blocco dell'esercito israeliano chiudono in una morsa la Cisgiordania. L'ambulanza chiede strada. Gli uomini si sbracciano. Nulla da fare. Dunia è arrivata alle 12:30. Ha partorito un'ora dopo.
4: Il marito è già in Beit Furiek.
3: Viene da Beit Furek, moriva di dolore. Le acque le si erano rotte chissà da quanto. Erano verdi. È dovuta arrivare a piedi. Ha continuato a perdere liquidi. Sono arrivati esausti, lei e il bambino. La sua ambulanza era rimasta ferma due ore al checkpoint. Il Dore Mi Fa Sol del destino ha voluto che Dunia partorisse il giorno dell'assalto dei coloni al villaggio di Tel, l'inizio di tutto. Così quando lei entrava in stanza e il suo bambino nell'incubatrice, i soldati facevano irruzioni in ospedale. Ha paura a mostrarsi. È fuori pericolo. Altro checkpoint, altro giorno, altra donna, meno fortunata però. Ha perso il bambino. Quando finirà tutto questo? Quando finirà? Mai finirà. Non finirà mai. Mai. No, che non finisce. Anzi, si allarga. Il ministro della difesa Katz ordina l'occupazione di nuovi campi profughi. Operazione antiterrorismo la chiamano, ma non sembra risparmiare nessuno.
1: E dunque lasciamo l'estero e ci occupiamo invece dei principali dossier che impegnano il governo, i dossier economici e gli investimenti nella difesa in primo piano per la Presidente del Consiglio Meloni. Ieri Tajani ha fatto sapere che il governo ha prenotato i 14,9 miliardi dei fondi SAFE, ne useremo tra i 6 e gli 8, ha detto, naturalmente deciderà il Parlamento, c'è stata

0: Vice Premier tra i 5 e gli 8 per il ministro Crosetto, che in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato entra nel tecnicismo. È uno strumento di finanziamento della spesa militare, spiega il titolare della difesa, alternativo al ricorso ai BOT e ai CCT. La scelta politica, specifica Crosetto, sarà lo scostamento di bilancio. Lo scorso maggio, su ricorso al programma europeo, la presidente del Consiglio Meloni aveva predicato prudenza. In una lettera, la presidente della Commissione europea von der Leyen aveva chiesto l'estensione della deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per la crisi energetica. Sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle, scriveva Meloni, che sempre al quadro internazionale in continua evoluzione addebita l'attuale aumento del costo dei carburanti e ha indicato come tempestiva, seppur non del tutto risolutiva, la risposta del governo in Consiglio dei Ministri con un provvedimento che taglia il costo del gasolio.
1: Sulle spese per la difesa è confronto acceso in maggioranza, scontro tra gli schieramenti, in primo piano nel dibattito anche l'intervento sul prezzo del gasolio. Alberto Puoti.
2: Sull'uso dei fondi SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento. Dal Carroccio arriva un messaggio chiaro che Centinaio ribadisce. Spendere 14,9 miliardi per il riarmo non era nel programma di governo. Ma gli alleati difendono l'utilizzo dei fondi SAFE. Sono spese per la sicurezza, chiarisce Noi Moderati. E Gasparri respinge come ridicole le polemiche dell'opposizione su Tajani. Nessuna incertezza, linea politica chiara, aggiunge il senatore Azzurro. Nel partito della Premier, se da una parte il ministro Foti invita a ponderare bene, perché il SAFE può essere un vincolo, dall'altra Donzelli rivendica la coerenza.
3: È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
2: Nella minoranza il ricorso ai fondi SAFE è un fatto positivo per Azione, così come per Più Europa e Italia Viva, che sottolineano però la retromarcia di Tajani. Richiamato all'ordine, attacca Renzi. Il governo è nel caos, rincalza il Dem De Luca. L'ipotesi di riarmo con i fondi europei è accolta con durezza da VS e 5 Stelle. Se per Bonelli è una follia, per Conte, dopo l'inutile taglio delle accise per il gasolio, il governo ipoteca il nostro futuro.
4: Questo governo ha la faccia tosta di annunciare uno scostamento di bilancio per settembre che farà spendere al nostro paese oltre 20 miliardi in armi per l'anno prossimo.
2: Intanto tensioni nella maggioranza al Senato, dove Fratelli d'Italia ripresenta l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia e migranti, un tema sul quale è nettamente contraria Forza Italia.
1: Ed ora l'appuntamento con Basta la salute, il nostro appuntamento con la medicina di Gerardo D'Amico. Vediamo.

0: Con l'analisi di laboratorio noi riusciamo ad investigare e a scoprire moltissimo sul nostro stato di salute, come sta il fegato, come stanno i reni, come sta la tiroide. Se abbiamo il diabete o il colesterolo, LDL troppo alto, i trigliceridi che fanno placche e quindi possono impattare sul cuore, e moltissimo altro, professore.
1: Possiamo guidare la terapia, possiamo guidare la terapia delle malattie infettive, possiamo prevenire le malattie infettive. Non dimentichiamo che ormai è chiaro che ci sono virus che causano tumori,
0: esatto,
1: per i quali abbiamo vaccini. Se noi facciamo prevenzione attraverso i prelievi, facciamo diagnostica e facciamo prevenzione.
0: Quando bisogna farle queste analisi? Chi le deve fare e ogni quanto tempo?
1: Quando si supera una certa età è opportuno che certe analisi vengano ripetute periodicamente, anche una volta all'anno, perché serve prevenire più che curare, non dimentichiamo, per il bene delle persone e per il bene del nostro paese.
0: Ci sono però delle cose che l'analisi del sangue non ci può dire e c'è bisogno della diagnostica di una risonanza, di un TAC. Quando, professore?
1: Sicuramente non a monte, a valle. Nel momento in cui noi abbiamo un'evidenza di qualcosa che non va, che può derivare dalle analisi stesse, ma può derivare da un pregresso della persona, perché la persona potrebbe aver avuto una patologia e quindi bisogna seguirla.

0: il cosiddetto follow-up. Ecco che in questi casi la diagnostica strumentale, la diagnostica per immagini, come si chiama oggi, diventa fondamentale.
1: Su indicazione del medico, se ho il mal di schiena, vale la pena andarmi a fare la risonanza o la TAC per sapere che cosa?
0: Ma se mi permette direi proprio di no, esatto. Nel senso che o ricreiamo questa filiera per cui il medico ha una competenza che permette di dire chi deve fare e chi non deve fare, o altrimenti sprechiamo risorse.
1: Che cos'è che le analisi e la diagnostica invece non riescono a dirci?
0: Ciò che è molto molto piccolo, per esempio esami strumentali anche diagnostici, tumori sotto il millimetro hanno difficoltà a vederlo, però non dimentichiamo che oggi gli strumenti diagnostici strumentali fanno vedere cose meravigliose. Non ci dicono situazioni molto preliminari. Però attenzione, per esempio, ritorniamo ai virus che danno tumori. Una donna che abbia una presenza dell'HPV, del virus del papilloma, anche senza lesioni, è un rischio di potenziale evoluzione. Quindi ci dice che
1: saperlo
0: c'è il virus.
1: Saperlo vuol dire poterlo prevenire.
0: Sì.
1: Professore, c'è una differenza fra quello che fate qui nei laboratori del Bambino Gesù, iperattrezzati, e quello che invece troviamo in farmacia o addirittura al supermercato con i test fai da te?
0: La differenza è enorme, nel senso che chiaramente le analisi strumentali, le analisi di laboratorio fatte in un laboratorio sofisticato hanno sistemi di controllo tali per cui c'è un'evidenza chiara che il dato ha una credibilità. È evidente che tutto ciò che viene preso e fatto al di fuori di laboratori attrezzati sarà sicuramente utile per un primo screening, però va necessariamente riverificato.
1: Professore, ci sono i falsi positivi e soprattutto, molto più gravi, i falsi negativi. Quando il test che compro al supermercato mi dice no, tutto a posto, ed invece c'è qualcosa, noi come facciamo ad avere una sicurezza, una certezza?
0: Lei ha discriminato perfettamente un concetto fondamentale. Lo screening non deve dare falsi negativi. Lo screening mi dice che non ho niente e invece ho qualcosa, sono perso, perché non farò più controlli. Quindi uno screening non deve avere falsi negativi.
1: Ci sono poi delle indagini che, se consigliate dal medico, inserite in un percorso diagnostico, hanno un loro senso. Mi riferisco alla biopsia liquida, mi riferisco alle indagini genetiche, ma hanno qualche forma di razionalità se noi, di nostra iniziativa, magari senza nessuna familiarità, ci facciamo una mappatura genetica?
0: Che le devo dire? Secondo me no, nel senso che poi a un certo punto dobbiamo anche sapere usare le risorse che ci vengono date dalla tecnologia in modo intelligente. Fare screening per screening su tutto, con i costi che ha oggi, con gli impegni che ha oggi, non credo che abbia molto senso. Chiaro che una persona che ha una storia...
1: E medicalizza la vita anche, perché una volta che ti arriva la mappa genetica a casa e ti dice che hai il 35% di rischio di sviluppare un tumore o l'Alzheimer, quello che vuol dire? Come va letto?
0: Non glielo saprei dire, perché nessuno oggi lo sa dire che cosa in pratica si dovrebbe fare in questi casi. Ecco perché la sua osservazione sulla medicalizzazione della vita, al di là degli aspetti anche psicologici, di tensione, cioè vanno letti con intelligenza e quindi vanno fatti nei momenti giusti.
1: Come pure, professore, molte assicurazioni soprattutto offrono i pacchetti TAC Total Body, la PET scan addirittura Total Body alla ricerca. Serve a qualcosa questo, professore?
0: A fini assicurativi probabilmente sì, a fini sanitari non ne sono tanto sicuro.
1: L'essenzialità dei laboratori, quelli importanti come il suo, per la medicina di precisione.
0: Oggi la medicina di precisione è uno delle nuove frontiere con cui dobbiamo convivere. Io non voglio più curare malattie infettive con antibiotici a largo spettro, non voglio più curare tumori con farmaci a largo spettro. Oggi abbiamo gli strumenti per trattare le patologie di quella persona con quelle caratteristiche, perché abbiamo i farmaci per farlo, ma senza il laboratorio questo non si può fare.
1: Ogni anno in Italia nascono attorno ai 1500 bambini con problemi di udito. Nella maggior parte dei casi si tratta di ipoacusia, quindi di un calo nella capacità uditoria. Professore, in altri però stiamo parlando di vera e propria sordità, che voi potete intercettare sin dalla nascita.
2: Sì, in effetti per fortuna in Italia esiste lo screening uditivo neonatale universale, per cui tutti i bambini già al punto nascita vengono sottoposti a un semplicissimo esame, le otemissioni, che ci permette di depistare quelli che possono essere o meno soggetti a un'ipoacusia.
1: E se questo esame risulta positivo, che succede, professore?
2: Questi bambini vengono in tempi brevi sottoposti ai potenziali vocati, che è un esame più sofisticato che ci permette realmente di conoscere l'entità di questa perdita uditiva.
1: Professore, una volta stabilito che c'è il problema, quindi che il bambino non sente come dovrebbe, quali sono le strade che voi avete a disposizione?
2: Allora, già al terzo mese noi possiamo provare una protesi acustica e già al sesto o settimo mese verificare se questa protesi acustica è efficace a permettere al bambino uno sviluppo uditivo e linguistico adeguato.
1: Perché non sentire purtroppo impatta sì, anche il linguaggio,
2: certamente,
1: professore.
2: Certamente, non sentire fa sì che il linguaggio non si possa sviluppare.
1: Proprio come capita con gli adulti, anche per i bambini la protesi deve essere personalizzata per quel tipo di difetto.
2: E infatti in questo momento vediamo una bambina portatrice di protesi acustica che sta eseguendo con la nostra dottoressa e con i nostri tecnici un esame audiometrico specifico appunto per i bambini in cui si valuta il reale guadagno protesico, ovvero quanto in realtà questa protesi funziona davvero. Questa è la stanza della musica, che per noi è importante perché la musica è per noi uno strumento di riabilitazione nel bambino ipoacusico, portatore di protesi acustica o di impianto cocleare, che viene associata alla riabilitazione logopedica normalmente eseguita come aiuto al bambino non solo a sentire ma anche a sviluppare un linguaggio adeguato. Dura almeno 6 mesi e i bambini vengono sottoposti settimanalmente a 2 o 3 sedute di musicoterapia che si aggiunge a quella logopedica.
1: Le necessità delle persone che arrivano nel nostro paese da immigrati sono tante, soprattutto per quel che riguarda la salute, oltre a quelle per l'istruzione. Non sempre trovano nei canali, quelli statali, quelli ufficiali, diciamo, una risposta. E c'è il terzo settore, ci sono le associazioni che suppliscono, come in questo caso. Qui siamo a fianco al Colosseo, nel cuore della capitale, dove, padre, i Comboniani fanno...
3: Ha un'associazione che serve i migranti con diversi servizi, tra quali c'è far imparare l'italiano perché è necessario.
1: Come fanno adesso ragazzi?
3: E noi abbiamo quasi 300 studenti per l'italiano. Poi abbiamo il problema viveri e noi ogni giovedì distribuiamo più di 100 pacchi viveri. Il servizio più richiesto è quello dei dentisti perché è gratuito. E grazie
1: è un problema anche per gli italiani residenti, quindi sì, a maggior ragione.
3: Noi abbiamo la fortuna poi dell'aiuto dell'elemosiniere del Papa, che riusciamo con quello anche a fare delle piccole protesi. Poi abbiamo altri servizi come il ritorno volontario di chi desidera ritornare nei propri paesi. E poi abbiamo iniziato anche un corso di preparazione per la patente d'auto.
1: Questi medici che qua stanno lavorando in questo momento sono?
3: Sono tutti volontari. Ne abbiamo 25. Abbiamo dei responsabili di settore.
1: E quindi bisogna ringraziarli doppiamente sì, per il lavoro che fanno. E
3: perché dal lunedì al venerdì, mattino, pomeriggio o sera, abbiamo sempre aperto questo e
1: padre,
3: abbiamo più di 150 più di 150 pazienti
1: ogni settimana che vengono.
3: Sì.
1: Che tipo di cure riuscite a dare?
4: Sono delle cure di primo livello, quindi conservative, endodontiche e chirurgiche, e ci sono anche delle prestazioni di protesi sia fissa che mobile, quindi un livello molto elevato seppur di primo livello.
1: Senta padre, per poter accedere a questo servizio come si fa?
3: Allora, si viene, si fa un'iscrizione che è tutta gratuita, l'iscrizione in cui veniamo a conoscenza delle loro necessità.
5: È una bufala che, comprando un prodotto con zero grassi aggiunti o senza zuccheri aggiunti, stiamo dando un prodotto di più qualità e magari con meno calorie. In realtà è solo un prodotto eccessivamente manipolato, perché per togliere grassi e zuccheri dobbiamo aggiungere tanti additivi. Quindi, togliendo i grassi, diminuisce il senso di sazietà e i bambini hanno subito dopo di nuovo fame, e togliendo gli zuccheri li abituiamo a un gusto troppo dolce. Tra le altre cose, è una bufala anche riuscire ad idratare i nostri bambini dopo un'attività sportiva con sport drink o energy drink, perché sono bevande che o contengono troppo zucchero, quindi si vanifica un'ora di attività sportiva, oppure dolcificanti artificiali che in realtà abituano i nostri bambini ad un gusto troppo dolce e quindi li allontanano dalla idratazione con un'acqua mediamente mineralizzata e con una banana ricca di potassio e quindi di recupero anche dei sali minerali.
1: I denti servono agli animali per tante cose, non solo per mangiare, per difendersi. I veterinari, per esempio, utilizzano proprio lo stato della dentatura per stabilire un'età presuntiva del cane, del gatto. Come mantenere i denti sani, dottore? Per esempio in questo bellissimo cagnone, che però ha 12 anni ed infatti si vede dai denti.
6: Sì, sì. Allora, questo è un cagnolone che ha comincia ad avere dei problemi di denti, ha un po' di tartaro. Noi tendiamo a sottovalutare, soprattutto quando sentiamo un po' di cattivo odore, perché lo consideriamo normale, mentre invece il prevenire problemi più grandi è importante attraverso la rimozione regolare di questo tartaro. E questo può avvenire ogni 6 mesi o anche più frequentemente in base alla predisposizione del cane. Alcuni cani hanno la...
1: E però bisogna fare un'anestesia, perché chiaramente non è che loro sono collaborativi e restano. Con gli animali, i gatti, i cani, è possibile un'igiene anche quotidiana?
6: Sì, sì, sì, assolutamente. Vendono proprio delle... Si può usare uno spazzolino, quello che usiamo per noi, lo possiamo usare per loro, o vendono dei ditali, no? Con proprio delle spazzoline con cui possiamo giocare, possiamo aggiungere anche delle paste che non hanno una particolare azione sul dente, però l'azione fisica del nostro massaggio consente di rimuovere il cibo e prevenire la scollatura della gengiva dal dente e l'ingresso di batteri, formazioni di tasche che possono compromettere la salute del dente, ma anche addirittura a volte delle fistole oronasali, quindi il cibo che passa nel naso, con problematiche di salute anche molto molto
1: importanti. Gravi. Sul web vendono delle paste da far mangiare al cane o a strusciare sui denti per eliminare il tartaro, prodotti miracolosi.
6: Allora, miracolosi? Non credo ci sia niente di miracoloso. L'azione è sempre minima, perché altrimenti potrebbe danneggiare lo smalto.
1: Molti pensano, soprattutto per i cani, che mangiare le ossa rinforzi i denti e appunto prevenga poi la placca.
6: Questo era un discorso che poteva andare bene un centinaio d'anni fa, mentre invece oggi noi sappiamo che dando le ossa ai cani possiamo avere tantissimi problemi, perché innanzitutto possono rompersi anche il dente, e succede purtroppo, e poi ingerendo ossa possono avere dei blocchi intestinali che spesso diventano chirurgici.
1: O addirittura bucarsi l'intestino anche. Certo. Non li trascuriamo i denti dei nostri animali.

0: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento meteo. L'alta pressione tende ad espandersi sul paese, questo comporta tempo stabile. Come possiamo vedere dalle immagini, sono poche le nubi che interessano il territorio, tenderanno a formarsi nelle ore più calde del giorno, soprattutto in prossimità delle zone montuose e specie sulla Sicilia, dove ci sarà spazio per un po' di stabilità più intensa, specie sul settore settentrionale dell'isola. Andando a vedere nel dettaglio cosa succede per la giornata di oggi, appunto vediamo che le nubi tenderanno a formarsi soprattutto in prossimità delle zone montuose in un contesto di tempo stabile, tendono a formarsi specie nelle ore centrali, dove sul nord-est ci sarà spazio per qualche rovescio o isolato temporale. Saranno comunque fenomeni che tenderanno a dissolversi nel corso della serata. Andando a vedere la ventilazione, ci sarà una ventilazione piuttosto debole, specie sul settore occidentale del paese, quindi sul Mar Tirreno. I mari saranno conseguentemente poco mossi o mossi, mentre un po' più frizzante la ventilazione sul canale d'Otranto, specie sul Salento da nord. Concludiamo con le temperature, elemento caratterizzante di questo momento, dove tenderanno lievemente ad aumentare per la giornata di oggi. Si arriverà al centro-nord intorno ai 38-39 gradi, con Firenze la città più calda intorno ai 38-39, così come Roma arriverà intorno ai 37 gradi. Bene, io mi fermo qui, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di Rai News.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Trump riceve Netanyahu a Washington, tra noi nessuna crepa, allineati su ogni scelta, dice il premier israeliano alla Casa Bianca, anche Zelensky con il leader ucraino. L'Italia prenota 14,9 miliardi dal fondo europeo Safe per l'acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come utilizzarli, dice il ministro Tajani, opposizione all'attacco. Ieri il vertice col governo dopo la decisione dei giudici di disporre lo spegnimento entro 90 giorni se non sarà messa in sicurezza l'area a caldo. 8 ore di sciopero, tavolo tecnico da martedì. Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Azzurra, Claudio Ranieri direttore tecnico, oggi la presentazione alla stampa a Malagò, il mio no a Pirlo, una valutazione di opportunità. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi e oltre, allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day, protagonisti Tom Holland e Zendaya, per la critica è il miglior film della saga. Buongiorno dalla News 24, dunque alle 8 ripartiamo dall'incontro a Washington tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu, ricevuti nello studio ovale. Due incontri positivi e produttivi, ha fatto sapere una nota della Casa Bianca, ma ci riassume com'è andato l'inviato Nico Piro.
1: Prima Zelensky alle 9.30 del mattino, poi Netanyahu alle 11. Entrambi entrano alla Casa Bianca da un ingresso laterale, come di solito accade per gli incontri non ufficiali. Colloqui a porte chiuse, senza giornalisti né domande. La portavoce di Trump si limita a parlare di incontri positivi e costruttivi. I due leader sono a Washington per le esequie di Lindsey Graham, storico senatore repubblicano. Il presidente gli dedica un lungo discorso durante la messa funebre. Falcon e O'Conn, Graham si era convertito al trumpismo dopo anni di dure critiche all'imprenditore new yorkese diventato presidente. Graham era schierato al fianco di Ucraina e Israele. Via social Zelensky scrive di confronto buono incentrato sui Patriot con Trump, il sistema di contraerea che gli USA stanno dando in licenza all'Ucraina che potrà produrlo in loco. Anche il premier israeliano usa i social per definire quello col presidente americano uno dei migliori colloqui mai svoltisi tra i due. L'obiettivo comune con Trump è che Teheran non si doti dell'arma atomica, dice. Pienamente allineati su ogni scelta che riguarda l'Iran, aggiunge il portavoce del premier israeliano. Parole che arrivano dopo settimane di tensione tra Trump e Netanyahu, che sono divisi sull'Iran, con il primo che non esclude l'accordo e il secondo che chiede la prosecuzione della guerra, ma divergenze ci sono anche su Libano, Siria, Gaza.
0: Torneremo tra poco a parlare degli incontri ancora di Washington e degli effetti soprattutto di questi sul campo, ma in primo piano in Italia in questi giorni ci sono i dossier economici e gli investimenti soprattutto della difesa. Il governo ha prenotato, sappiamo, 14,9 miliardi dei fondi europei Safe. Ieri la conferma dal ministro Tajani che ha specificato ne useremo tra i 6 e gli 8, naturalmente poi la decisione spetterà al Parlamento. E poi successivamente anche la precisazione del ministro della difesa Crosetto è solo un'alternativa ai bot. Alberto Gioffreda.
2: Utilizzeremo i fondi del SAFE, un'accelerazione, poi una parziale frenata che comunque indica quella che è l'intenzione del governo. Ad annunciarlo il ministro Tajani, che poi precisa e parla di risorse prenotate, 14,9 miliardi la cifra a disposizione dell'Italia, al governo il compito di decidere quanto utilizzarne. Tra i 6 e 9 miliardi per il vice premier, tra i 5 e gli 8 per il ministro Crosetto, che in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato entra nel tecnicismo. È uno strumento di finanziamento della spesa militare, spiega il titolare della difesa, alternativo al ricorso ai bot e ai CCT. La scelta politica, specifica Crosetto, sarà lo scostamento di bilancio. Lo scorso maggio, su ricorso al programma europeo, la presidente del Consiglio Meloni aveva predicato prudenza. In una lettera la presidente della Commissione europea von der Leyen aveva chiesto l'estensione della deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per la crisi energetica. Sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle, scriveva Meloni, che sempre al quadro internazionale in continua evoluzione addebita l'attuale aumento del costo dei carburanti e ha indicato come tempestiva, seppur non del tutto risolutiva, la risposta del governo in Consiglio dei Ministri con un provvedimento che taglia il costo del gasolio.
0: Vediamo cos'è il progetto SAFE dell'Unione Europea. Si tratta, sappiamo, di debito comune pari a 150 miliardi di euro che la Commissione ha messo a disposizione dei paesi UE tramite prestiti a tasso agevolato. All'Italia spetta un plafond calcolato fino a un massimo di 15 miliardi. I dettagli con Simone Lupo Bagnacani.
3: Il SAFE, acronimo di Security Action for Europe, è un fondo da 150 miliardi di euro che l'Unione Europea userà per erogare prestiti a tassi agevolati ai paesi europei che ne faranno domanda per effettuare investimenti in difesa mediante appalti comuni. La particolarità è che, come i fondi del PNRR, sarà finanziato tramite emissione di debito comune europeo. Sono 19 i paesi, tra cui l'Italia, che hanno richiesto i fondi, ma solo 10 hanno già firmato gli accordi definitivi per un totale di circa 100 miliardi. A questi a breve potrebbe aggiungersi il nostro paese per un importo massimo di 15 miliardi. I fondi SAFE si potranno spendere per due categorie di investimenti. La prima comprende munizioni e missili, sistemi di artiglieria, ma anche attrezzature per soldati e armi di fanteria, droni di piccole dimensioni e protezione delle infrastrutture critiche. Nella seconda rientrano invece i sistemi di difesa aerea e missilistica, capacità marittime e subacquee, droni più grandi, servizi spaziali, intelligenza artificiale e guerra elettronica. L'iniziativa punta anche a sviluppare l'industria della difesa europea, i cui titoli a partire da Leonardo infatti stanno crescendo. Gli appalti dovranno coinvolgere almeno due paesi europei e non più del 35% del valore può venire da componenti prodotte in paesi terzi.
0: Le spese per la difesa accendono il confronto in maggioranza, è un vero e proprio scontro tra gli schieramenti politici. In primo piano nel dibattito naturalmente continua ad esserci anche il prezzo del gasolio. Alberto Puoti.
4: Sull'uso dei fondi SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento. Dal Carroccio arriva un messaggio chiaro che Centinaio ribadisce. Spendere 14,9 miliardi per il riarmo non era nel programma di governo. Ma gli alleati difendono l'utilizzo dei fondi SAFE. Sono spese per la sicurezza, chiarisce Noi Moderati. E Gasparri respinge come ridicole le polemiche dell'opposizione su Tajani. Nessuna incertezza, linea politica chiara, aggiunge il senatore Azzurro. Nel partito della Premier, se da una parte il ministro Foti invita a ponderare bene perché il SAFE può essere un vincolo, dall'altra Donzelli rivendica la coerenza.
5: È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
4: Nella minoranza il ricorso ai fondi SAFE è un fatto positivo per Azione, così come per Più Europa e Italia Viva, che sottolineano però la retromarcia di Tajani. Richiamato all'ordine, attacca Renzi. Il governo è nel caos, rincalza il Dem De Luca. L'ipotesi di riarmo con i fondi europei è accolta con durezza da VS e 5 Stelle. Se per Bonelli è una follia, per Conte, dopo l'inutile taglio delle accise per il gasolio, il governo ipoteca il nostro futuro.
6: Questo governo ha la faccia tosta di annunciare uno scostamento di bilancio per settembre che farà spendere al nostro paese oltre 20 miliardi in armi per l'anno prossimo.
4: Intanto tensioni nella maggioranza al Senato, dove Fratelli d'Italia ripresenta l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia e migranti, un tema sul quale è nettamente contraria Forza Italia.
0: E ve lo dicevamo, torniamo dunque ai conflitti internazionali. Nella notte Stati Uniti e Arabia Saudita in un'operazione congiunta hanno attaccato le milizie filo-iraniane in Iraq, mentre i Pasdaran hanno cercato di colpire una base americana in Giordania. Allora andiamo con tutti gli aggiornamenti in diretta, vedo già pronta la corrispondente Anna Mazzone.
7: Dopo una breve pausa sono ripresi gli scontri tra Teheran e Washington. L'esercito giordano ha dichiarato di aver intercettato e neutralizzato 5 missili iraniani. Sotto bersaglio dei Pasdaran anche 3 petrolieri a Hormuz. Raid statunitensi e sauditi in Iraq in reazione, dove le forze di mobilitazione popolare, una coalizione di milizie paramilitari sciite, hanno confermato che diverse loro sedi sono state colpite da attacchi che hanno provocato vittime. La tregua dunque è a rischio e nella sciarada del Golfo Persico lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi modi più difficili da gestire e quindi da sciogliere. In queste ore si stanno infittendo gli scambi diplomatici. Secondo i media israeliani, Teheran avrebbe respinto la proposta dell'Oman per una gestione congiunta di Hormuz, bollandola come priva di qualsiasi possibilità di successo. L'Oman proprio ieri aveva proposto all'Iran tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi a Hormuz, pagamenti che avrebbero finanziato i servizi marittimi, ambientali e di soccorso. È un meccanismo tra l'altro molto simile, se non uguale, a quello già in vigore nello stretto di Malacca, che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto. Ma i guardiani della rivoluzione avvertono tutti i paesi che accettano la proposta di Trump di utilizzare gli asset congelati dell'Iran per risarcire i danni alle loro navi non potranno più attraversare lo stretto di Hormuz.
0: Grazie ad Anna Mazzone. E dunque su Teheran c'è allineamento tra Netanyahu e Trump dopo l'incontro a Washington. Il premier israeliano ha parlato di un incontro davvero eccellente, ma in Cisgiordania si registrano ancora violenze e tensioni. Allora facciamo il punto sul campo da Gerusalemme con il corrispondente Giovan Battista Brunori. Buongiorno.
8: Sì, buongiorno. Dunque, il premier israeliano Netanyahu non ha nascosto la sua soddisfazione per questo ottavo faccia a faccia con il presidente americano Donald Trump, l'ottavo dall'inizio del suo secondo mandato alla Casa Bianca. Dunque, secondo Netanyahu è stato uno dei migliori incontri di sempre. La strategia tra i due leader, tra i due paesi, è comune, ha detto Netanyahu. Condividono questi due paesi la stessa strategia di impedire a Teheran, a un regime fanatico, ha detto Netanyahu, di avere armi nucleari che possano minacciare i cittadini americani, la pace nel mondo e la stessa esistenza di Israele. E ha detto poi, ha aggiunto Netanyahu, questo obiettivo verrà raggiunto o con mezzi diplomatici oppure con altri mezzi. Intanto però, come dicevi, in Cisgiordania è ancora il caos, non si fermano gli attacchi dei coloni contro i villaggi palestinesi. L'ultimo delle ultime ore è avvenuto a sud di Betlemme, nel villaggio di Abu Nujaim, dove alcuni coloni hanno fatto irruzione in questo villaggio, hanno dato fuoco ad alcune auto, e questo fa seguito all'attacco di ieri a nord di Gerusalemme, in un villaggio beduino. E ancora nei giorni scorsi violenze si erano viste in varie zone della Cisgiordania, con moschee, case e auto date alle fiamme. E a questo proposito è giunta la nuova condanna delle violenze dei coloni da parte del ministro degli esteri Antonio Tajani, il quale in un'intervista a Repubblica ha ripetuto appunto che essere amici di Israele, difendere l'esistenza, il diritto di Israele all'esistenza, non vuol dire non condannare le violenze dei coloni. Violenze, ha detto il ministro degli esteri italiani, che avvengono anche con la connivenza di ministri del governo israeliano. E dunque queste violenze, così come che ha condannato Tajani, e così come ha ribadito la contrarietà a qualsiasi annessione dei territori della Cisgiordania. A Roma.
0: Grazie a Giovan Battista Brunori. Anche il Libano continua ad essere un fronte caldo con Israele, e lì continua l'offensiva militare di Tel Aviv, come ha denunciato lo stesso presidente libanese Aoun. Di questo anche si è parlato ieri a Washington tra Netanyahu e Donald Trump. Andiamo subito in diretta da Beirut con Nello Rega.
9: Buongiorno da Beirut, situazione sempre molto difficile nel sud del paese, dove proseguono senza soste da settimane i raid di Israele contro alcune aree dove vi sono ancora elementi di Hezbollah, bombardata a ripetizione le zone vicino il distretto di Tiro, ma anche quello di Nabatie, poco distante da Bint Jbeil, e vi sono anche grandi esplosioni da parte di Israele, che sta distruggendo quello che erano i rifugi di Hezbollah, ma anche le rampe di lancio. E neanche nell'incontro di ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il premier Netanyahu si è raggiunto un accordo sul ritiro degli israeliani dal sud del Libano. Tel Aviv ha ribadito che lascerà il Libano solo quando sarà completamente disarmato Hezbollah. Hezbollah che da parte sua continua il braccio di ferro con il governo, dicendo di non voler disarmare i suoi miliziani. Situazione molto difficile, ma la diplomazia va avanti. Il prossimo 4 e 5 agosto a Roma, nuovi round dei colloqui per arrivare a una pace tra Libano e Israele. Intanto i caschi blu di UNIFIL hanno fatto sapere di aver scoperto vicino a Marjayoun 4 tonnellate di esplosivo. Si tratta di nitrato d'ammonio, lo stesso che era stato distrutto nell'esplosione del porto di Beirut il 2020. Linea e microfono, posso tornare a voi a Roma, Saxarubia.
0: Grazie a Nella Rega. E soddisfatto dell'incontro e del colloquio con Donald Trump alla Casa Bianca il presidente ucraino Zelensky, mentre sul fronte militare però continuano a intensificarsi i raid russi sul porto di Odessa e gli altri sul Mar Nero, dove si trova adesso la nostra inviata Emma Farnè. Buongiorno Emma.
10: Un grande onore, un incontro andato molto bene, così Trump ha descritto l'incontro con Zelensky, e lo stesso Zelensky riferisce di aver parlato di sistemi di difesa aerea, di aver ottenuto le licenze per produrre i Patriot in Ucraina, se n'era già parlato l'8 luglio all'incontro con la NATO, e poi Zelensky ha incontrato i rappresentanti della difesa della Lockheed Martin, in un'enorme azienda che produce armi negli Stati Uniti e non solo. Questo tipo di diplomazia delle armi è stata fatta anche nel Regno Unito, dove Zelensky, quando ha incontrato Burnham, ha avuto anche l'occasione di discutere della licenza di produrre i sistemi di difesa antidroni russi britannici in sistemi antidifesa britannici in Ucraina. Nel frattempo, sempre secondo il presidente ucraino, Putin sta perdendo 30.000 soldati al mese, ribadisce: noi vogliamo mettere fine a questa guerra, e Putin non ha più nelle sue mani la propria iniziativa. Ci sono segnali positivi del resto, perché potrebbe avvenire qui in Ucraina la prima visita di Witkoff e Kushner, questo secondo indiscrezioni di Reuters, ma intanto, lo dicevate, da studio qui proseguono i raid soprattutto sul sud del paese, su Mykolaiv, su Odessa, sui porti ucraini, da cui praticamente non stanno partendo più navi, neanche quelle del grano, fondamentali per l'approvvigionamento alimentare di Africa e Medio Oriente. Da Odessa con Alessandro Cifariello, a voi.
0: Grazie Emma. E in Italia resta alta la preoccupazione anche per il futuro dell'ex Ilva dopo la decisione della Corte d'Appello, dell'Appello di Milano, sullo stop tra 3 mesi se non verrà effettuata una bonifica, e dunque ieri vertice a Palazzo Chigi, i sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero. Alessandro Marchetti.
11: Con una mano il governo convoca un mese di incontri con tutti, sindacati, Regione Puglia e Comune di Taranto, servirà a produrre proposte. Poi a settembre sull'ex Ilva prenderà una decisione. Prima di allora nessun passo verso lo spegnimento dell'area a caldo, quello imposto entro 3 mesi dalla Corte d'Appello di Milano. Con l'altra mano tiene in vita il negoziato per vendere. Potenziale acquirente ora è il colosso indiano Jindal. È la doppia mossa che emerge da circa 4 ore di tavolo a Palazzo Chigi. All'uscita però i sindacati non sembrano fidarsi.
12: Rischiano il lavoro più di 20.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro paese. È per questo che abbiamo deciso, dopo l'incontro, di fare 8 ore di sciopero, di fare le assemblee con i lavoratori, perché noi vogliamo a questo punto un piano straordinario, strategico, nazionale di garanzia per le lavoratrici e lavoratori, per l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori e salariale.
13: La chiusura noi la respingiamo totalmente, abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito.
14: Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per trovare, per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
11: Nel frattempo il governo si prepara con la sentenza, serve rivedere il perimetro della gara, dice il sottosegretario Mantovano. L'indiana Jindal rassicura, restiamo interessati a rilevare l'intera azienda, bisogna però definire i dettagli con l'esecutivo, che per ora tiene in vita il gruppo dell'acciaio con un prestito da 100 milioni, d'altronde Acciaierie d'Italia ha enormi problemi di cassa e produce al minimo storico, ora ha anche meno di 90 giorni per evitare la chiusura.
0: La Bologna, il caso della morte di Abderrahim Fakir durante un fermo degli agenti. Il capo della polizia Vittorio Pisani ha in visita incontrato gli uomini e le donne dei diversi reparti, ma ha ricevuto anche i familiari di Fakir. Da Bologna in diretta l'inviata Elisa Dossi.
15: Partiamo da qui, davanti alla procura, perché? Perché oggi dovrebbero venire acquisite le copie forensi del cellulare di Abderrahim Fakir. Si fa di tutto per cercare di ricostruire gli ultimi giorni e le ultime ore di vita dell'uomo, cercare di comprendere che cosa sia accaduto, perché abbia dato in escandescenze, e appunto capire davvero che cosa sia successo. Ma appunto, lo dicevi, ieri in questura Bologna si è presentato il capo della polizia, Pisani. C'è il tema del fermo di polizia, coinvolti due agenti, fermo durante il quale è appunto morto Abderrahim Fakir, e poi ci sono gli scontri in piazza a Bologna che hanno portato a oltre 60 feriti la scorsa settimana e 120 e più gli agenti feriti in Val di Susa. Quindi il tema è stato anche in parte quello della sicurezza. Il capo della polizia Pisani non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa, avrebbe però detto agli agenti: vi sono vicino, sono venuto per un saluto. A sorpresa, fuori dalla questura si sono presentate anche la sorella e la nipote di Abderrahim Fakir, che hanno detto: siamo qui per incontrare il capo della polizia, proveremo a incontrarlo. E lui effettivamente le ha fatte entrare, non hanno voluto dire nulla all'uscita, ma ci hanno detto: abbiamo fiducia nella giustizia italiana, abbiamo fiducia anche nella polizia. Il loro avvocato nello stesso giorno ha ufficializzato la richiesta che sia però un altro corpo investigativo a condurre le indagini su questo caso. Lo fa alla luce di una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che dice, chiede autorità indipendenti nell'ambito dell'indagine. Si indaga sulla polizia, non può essere la polizia, sostiene, e dice: faccio tutto questo dopo pressioni politiche sulla questura di Bologna, con ministri ed esponenti della maggioranza che negli scorsi giorni, lo ricorderete, ve l'avevamo raccontato, si sono recati proprio negli uffici. A te.
0: Grazie Elisa Dossi. E nel sud della Francia, adesso, dove il sud-ovest si è stabilizzato dopo i grandi incendi, ma i roghi sono ancora attivi. Ieri sono state evacuate altre 4.000 persone, oggi le temperature superano i 40 gradi. Andiamo subito in diretta a Bordeaux, dove c'è Raffaella Cosentino.
16: Sì, sono 110 i pompieri rimasti feriti a causa degli incendi qui nel sud-ovest della Francia. È l'ultimo dato fornito dalla prefettura qui a Bordeaux. 42.000 ettari sono bruciati, una superficie grande quanto 4 volte Parigi. Questi incendi contro cui si combatte da mercoledì scorso sono ancora attivi, lo abbiamo visto ieri. Siamo stati a ovest della città, in un'area industriale considerata strategica, perché ci sono le installazioni della difesa francese e anche centri di ricerca nucleare con il famoso laser megajoule, e abbiamo visto veramente questo fronte del fuoco contro cui si combatte. 5.000 uomini impegnati tra vigili del fuoco, militari e poliziotti. Ieri ci sono stati 14 ripartenze dell'incendio, che viene considerato stabilizzato ma ancora attivo, e c'è timore oggi perché le temperature dovrebbero toccare i 41 gradi e i venti soffiare a 40 km orari. E poi c'è la questione delle persone evacuate, oltre 200.000, 1.500 sono ammassati qui in un centro fieristico a Bordeaux, dove è forte la presenza dei volontari, è scattata una gara di solidarietà nei loro confronti. E per 3 comuni è stato possibile ieri per la prefettura dire alla gente di tornare a casa perché il pericolo è passato, ma decine di altri sono completamente svuotati. A te.
0: Grazie Raffaella Cosentino. E anche in Italia tornano i giorni roventi, quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16, al bollino rosso di Campobasso, domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. Allerta gialla per maltempo anche in Sicilia. Lo sport, con l'annuncio del presidente Malagò di nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e direttore tecnico Claudio Ranieri. Dunque oggi la presentazione alla stampa, ma vediamo con Alberto Rimedio.
17: Il piano B è stato costruito in pochi giorni, da sabato, da quando le ombre russe si sono allungate sulla candidatura di Andrea Pirlo come CT della Nazionale, portando con sé un paio di giorni dopo le dimissioni di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico della Federcalcio e di Leonardo da quello di consulente. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha puntato così su una coppia di assoluta fiducia, due che conosce da una vita e che dovranno rilanciare l'Italia dopo 3 fallimenti mondiali. Claudio Ranieri, direttore tecnico, e Roberto Mancini, CT.
18: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri.
17: Malagò garantisce di aver pesato anche le polemiche sul turbolento addio alla nazionale di Mancini nel 2023 con il contratto d'oro firmato poco tempo dopo con l'Arabia Saudita, ritenendole però superate. E non è finita qui. Il presidente federale ha annunciato che entro la fine della settimana verrà comunicato anche un terzo nome, quello di un team manager, ruolo ricoperto in passato da Gigi Riva, Luca Vialli e Gigi Buffon. Il favorito sembra Gianfranco Zola, ma con il valzer degli ultimi giorni meglio non dare niente per scontato.
0: Da oggi nelle sale Spider-Man Brand New Day, protagonisti Tom Holland e Zendaya, l'intervista di Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
19: Una delle coppie più amate del cinema, Tom Holland e Zendaya, a Roma a presentare il nuovo capitolo della saga Spider-Man Brand New Day. Lei regina di stile con un abito che richiama i colori dell'uomo ragno, che per loro ha un significato speciale. Proprio sul set di Spider-Man Homecoming si sono conosciuti 10 anni fa. Questo capitolo è il loro quarto insieme.
20: Spider-Man è una grande famiglia. Questi personaggi ormai sono come fratelli. Amo Peter Parker, amo interpretarlo. Ed è davvero divertente cercare di avere quella sana competizione con se stessi, che ti porta a superare sempre ciò che hai fatto l'ultima volta.
19: In questo nuovo episodio, dal 29 luglio nelle sale, il mondo ha dimenticato Spider-Man, che lontano da tutti continua comunque a proteggere New York da nuove e più insidiose minacce. Ci sono molti temi che il film affronta: la solitudine, l'essere dimenticati, il ritrovarsi, l'etica nelle nostre decisioni. Quale tra questi vi ha colpito di più?
21: È una storia molto umana. In fondo si tratta di un giovane che cerca di capire chi è nel mondo e chi diventerà, di affrontare il dolore, la perdita, di cercare di elaborare tante cose, ha passato davvero di tutto. E ogni volta che guardo Peter, anche in questo film, ho voglia di allungare la mano attraverso lo schermo e abbracciarlo e dirgli di prendersi cura di sé. Tutti questi personaggi alla fine stanno meglio grazie agli altri e questa è una cosa enorme.
0: Ci fermiamo qui, ma restate con noi, una piccola pausa, la rassegna stampa di Pablo Rojas, le notizie ritornano alle 9:00.

Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con le informazioni su traffico e viabilità. Viabilità oggi caratterizzata dal bel tempo e dalle temperature in aumento. Un 29 luglio, di partenze, previsti flussi intensi, per le partenze per le vacanze. Al momento

a 10, 3 km di coda per incidente tra Varazze e la 26 in direzione di Genova. Altra criticità in A1 nel tratto Firenze-Roma, 3 km di coda anche qui per un incidente tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. E previsti disagi fino alle ore 11 di domani per chi si muove in treno nella zona di Firenze, circolazione bloccata tra Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria di Novella e tra Campo di Marte e Rifredi per lavori straordinari al nodo ferroviario, collegamenti con bus e navette sostitutive. Ci spostiamo nella capitale per segnalare nel fine settimana lavori sulla tangenziale est in fascia notturna dalle 22 alle 6, chiuse per manutenzione le rampe del tratto sopra elevato della tangenziale in direzione San Giovanni, chiusa la rampa di accesso via Salaria, in direzione Salaria, chiusa la rampa di viale Castrense. Le immagini in diretta ci portano sulle strade, vi mostriamo un traffico tornato regolare in A4, siamo alla barriera di Milano Est. Traffico invece intenso viene segnalato da questa mattina in A14 in direzione sud. Mi fermo qui da Antonietta Divizia, Rai Mobilità, buona giornata e buon viaggio.

0: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
1: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
2: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
1: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
3: Punta verso la linea nemica. Rigore!
4: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
5: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
6: Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma ce l'avete Team Vision?
7: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
6: Era fuori.
5: Tu sei fuori.
6: Magari, sono 33 anni che non esco.
7: Vieni nei negozi.

Mercoledì 29 luglio, ben ritrovati con la rassegna stampa di Rai News 24 e buongiorno. Cominciamo a leggere i quotidiani di oggi, sempre dal Corriere della Sera, che apre, come tanti altri giornali, sulla lite che c'è stata sui fondi per la difesa. Tajani dice prenotati 14,9 miliardi del SAFE, la Lega replica, decida l'Aula. Missioni all'estero, campo largo, diviso, quindi divisioni che vengono rilevate sia a destra che a sinistra e di questo su questo ci sono vari approfondimenti all'interno dei quotidiani di oggi. E poi Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran, Trump vede anche Zelensky, non c'è ovviamente soltanto la politica interna, c'è ancora tanto sul calcio dopo la decisione della Feder Calcio di nominare Mancini tecnico della nazionale. Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri, ma la Gommi assumo tutte le responsabilità. E poi alla fine siamo usciti dal labirinto azzurro, ora servono i risultati, è l'approfondimento, l'editoriale, la riflessione di Paolo Condò all'interno. Che cos'altro c'è? C'è una fotografia relativa al terremoto in Giappone e poi la politica estera con Marta Serafini, io l'uomo dei droni, dietro Fedorov parla il braccio destro. In coda ai titoli della prima pagina del Corriere della Sera, ancora il caso Fakir, la famiglia dice fiducia nella polizia, mentre Nicola Saldutti firma l'editoriale, la spinta decisiva sui salari, i nuovi contratti. Andiamo su Repubblica, anche in questo caso la scelta è quella del riarmo che spacca i due poli, il governo prenota 14,9 miliardi del Fondo Europeo Safe per investire in difesa e armamenti, Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, dice, protestano Lega, 5 Stelle e AVS, e quindi capite bene che essendo tre partiti che appartengono a due coalizioni diverse i problemi ce li hanno sia nella maggioranza che nel campo largo. C'è ancora oggi tanto sull'Ilva in sciopero, gara da rifare dopo il blocco dei giudici milanesi, la scossa in Giappone anche su Repubblica, crolli e morti, si cerca tra le macerie e la fotografia grande di Mancini. CT, il bis che divide Ranieri al posto di Maldini. Gli anarchici e il fallimento del decreto sicurezza. Questo è invece l'articolo firmato da Giuliano Foschini che trovate a pagina 11. Non manca ovviamente una fotografia di Trump con Zelensky dopo l'incontro di ieri, mano tesa al presidente ucraino, nuove sanzioni USA alla Russia. Quindi un nuovo ciclo probabilmente si apre nei rapporti tra Stati Uniti e Ucraina dopo l'episodio di ormai un anno fa freddissimo di Zelensky alla Casa Bianca, in qualche modo anche deriso. Adesso i rapporti sembrano essere molto più sereni. Tommaso Ciriaco invece intervista Antonio Tajani che dice Israele fermi i coloni, affronta anche altri temi e dice energia a rischio. Lo vedremo tra pochissimo, prima però andiamo avanti con le prime pagine. Decide il quotidiano romano Il Messaggero di aprire con una fotografia dei tre protagonisti del calcio italiano di ieri, quindi Malagò da una parte, Mancini e Ranieri. Il titolo è «Questa è l'Italia di Malagò», sotto Tajani, protagonista anche lui ieri su un altro fronte, quello della politica interna e estera, difesa, chiederemo il safe all'Unione Europea, stop della Lega, frenata anche da Fratelli d'Italia, quindi vedete che qui della maggioranza viene citato anche il partito di Giorgia Meloni come tiepido, contrario o comunque frenante rispetto all'ipotesi di utilizzare questi fondi. Abbiamo parlato di calcio, allora anticipiamo la lettura sia della Gazzetta dello Sport che ritrae Malagò e Mancini in tenuta sportiva e si nota il logo del circolo canottieri Aniene, Amici miei è il titolo. Malagò ha scelto, Mancini CT e Ranieri direttore tecnico, così la Gazzetta dello Sport, mentre Tutto Sport dedica sì ovviamente spazio a Mancini. Sciogli il gelo è l'appello che arriva dal quotidiano sportivo, ma
Matteo si offre a Juve e Napoli è il titolo che campeggia sulla prima pagina con una grande fotografia. Siamo arrivati a Il Giornale, diretto da Tommaso Cerno, il proclama di guerra dei Notav, quindi ancora gli scontri che ci sono stati nei cantieri in Piemonte, ma oltre alla fotografia di Mancini c'è anche legge elettorale, Unione Europea e intercettazioni. Scintille a destra, quindi vengono sottolineate, evidenziate quelle che sono le divisioni all'interno della maggioranza. Firma l'analisi ad Alberto Signore, all'interno però c'è anche un articolo di Giuseppe Alberto Falci che parla invece dei guai all'interno del centro-sinistra e vedremo più avanti anche quello. Tommaso Cerno invece firma l'editoriale da questo titolo, pacifisti soltanto con lo Stato e quindi anche in questo caso si parla sia di safe che di difesa. Leggiamo le prime righe. Vasta è la platea di chi a sinistra soffre di orticaria semantica. Ieri mattina ne abbiamo avuto la prova definitiva. È bastato pronunciare la parola safe, sicuro, sicurezza, perché ha poca dimestichezza con l'inglese, per scatenare il riflesso pavloviano dei professionisti del dissenso. Guai a parlare di difesa, guai a investire per proteggere la democrazia in un mondo che la odia. Per loro ogni centesimo speso per la vita umana è uno spreco bellicista. Peccato che questo pacifismo a targhe alterne valga solo quando c'è di mezzo lo Stato. Poi continua ovviamente l'analisi di Cerno. Libero apre su i Notav, liberi tutti, già a casa due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della Tav, appunto, eppure gli identificati sono 3.300. Il direttore in

Con la magistratura arriva da Sallusti, il Tempo invece dedica la fotografia facendo un mashup, diciamo così, con Amici miei e la supercazzola di Arcuri, così titola il quotidiano diretto da Capezzone, che poi firma un editoriale, si ributtano sul fascismo, Lepore, ma che stai, addi. Sul Tempo la consueta vignetta di Federico Palmaroli in arte Osho, la notizia che commenta è: Malagò fa tutto da solo, Mancini CT e Ranieri DT. E allora la scritta sulla foto di Malagò è questa: meno male che hai accettato, se no mi toccava chiamare Draghi. Andiamo avanti con la verità. In Europa 80.000 islamici radicalizzati, è un cavallo di battaglia quello di Belpietro, ma anche la fotografia di Arcuri che fa melina, secondo la lettura del quotidiano. La verità sulle mascherine, si becca la smentita in tempo reale. Il manifesto, rituale di guerra, c'è la fotografia di Donald Trump che elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del Falco Gran e ai funerali anche Netanyahu e Zelensky, i volti del pantano da cui il presidente non sa uscire, parla di un dialogo inesistente con l'Iran, aspetta dal congresso sanzioni infernali alla Russia. Il Sole 24 Ore, super bonus, un euro su due al nord, mappa definitiva dell'Enea sulla distribuzione degli investimenti, impegnati 118 miliardi su 481 mila edifici, Lombardia in testa con 23,2 miliardi appunto di euro. L'altro titolo è: il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli, costa troppo, e quindi il caro vita incide su scelte della nostra esistenza, oltre che su quelle alimentari e di consumo quotidianamente. Sono sul Fatto Quotidiano: sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni. Quindi la lotta alla criminalità organizzata e un esame di come si sta riorganizzando la mafia è il tema scelto dal quotidiano diretto da Marco Travaglio, che poi dedica anche una notizia a Cipriani, che è contro il Fatto ed è tipica lite temeraria, così viene definita. E poi i test per i PM, fuori egomani, narcisi e rigidi, ecco la psicoselezione, e il DAP, il capo era con Delmastro alla bisteccheria. Queste le altre notizie a cui viene data evidenza sul Fatto Quotidiano, mentre il Domani apre su questo: niente benzina ma sì al riarmo sui soldi UE, la destra è spaccata. Tajani annuncia il sì del governo al prestito SAFE da 14,9 miliardi, poi fa retromarcia, la Lega lo attacca, tensione sull'emendamento intercettazioni, Forza Italia non vuole, Fratelli d'Italia punta allo scambio con il Melonellum. Quindi da una parte Fratelli d'Italia che vuole ampliare la possibilità di intercettare, soprattutto per intercettare quei colletti bianchi affini alla mafia, mentre Forza Italia si pronuncia garantista e quindi dice che non voterà in aula questo emendamento e questa modifica. L'editoriale sulla verità è affidato a Christian Raimo, lo scrittore professore, quando sicurezza non significava solo polizia. Il Riformista, la sinistra spaesata, il campo largo non taglia il cordone ombelicale con le frange violente, mentre nel cuore dell'Europa dilaga la spirale di sangue in nome di Allah, e i riformisti del PD firmano un surreale documento su Israele. La foto è quella del campo largo quasi al completo con Maggi, Schlein, Fratoianni, Bonelli e Conte. A Maggi è stata fatta un'intervista su Repubblica, la andiamo a vedere tra poco, come andremo a vedere anche quella al ministro Tajani, sempre sullo stesso quotidiano. Questa invece è l'apertura di Avvenire: l'industria perduta, per l'ex Ilva vendita più difficile, il governo ritara il piano, sindacati preoccupati, sciopero, le crisi degli elettrodomestici e dell'automotive reggono farmaceutica ed export tecnologico. Il Foglio, allora, il Foglio come sempre dedica molto spazio alla politica, Forza Safe è uno dei titoli, Lega no armi un altro, ma andiamo a vedere il resto del Carlino. Prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 4
14,9 miliardi, ma anche in questo caso c'è una foto di Malagò con Mancini. L'Italia ha Mancini e Ranieri, Malagò la scelta.

scelta migliore, dice il presidente della Federcalcio. Mentre il Gazzettino, siamo al nord, siamo a Venezia, l'Italia riparte da Mancini, scelto il nuovo CT, lo abbiamo detto più volte perché è su tutte le prime pagine, e poi Tajani, chiederemo i fondi UE, e anche questo è un argomento ripetuto ovunque, mentre a livello locale, regione, scontro aperto tra Zaiani e Stefaniani, anche se tra loro c'è sempre stata affinità. L'identità, per concludere, tasche vuote, culle vuote, lo abbiamo letto anche sul Sole 24 Ore, questo dato di come la povertà incide sulle nascite, e poi si safe, chi può, un gioco di parole, la polemica è servita. Ma andrei a vedere due opinioni contrapposte subito sul safe che ci sono sul Corriere della Sera, due interviste diverse a Pina Picerno da una parte, uscita da poco dal Partito Democratico, vicepresidente del Parlamento Europeo, e dall'altra parte Claudio Borghi della Lega. E allora Pina Picerno dice questo: il tempo stringe, se noi rinunciamo i soldi vanno ad altri. Il governo ha annunciato che userà i fondi safe, chiede Maria Teresa Meli. Abbiamo ben oltrepassato le soglie del ridicolo, risponde la deputata europea. Il governo annuncia tante cose ogni giorno, ma a fine giornata torna a casa sempre a mani vuote. La Lega si è inalberata, fa notare la giornalista del Corriere. È l'esempio più grande della spirale nella quale è precipitato il bipopulismo, e utilizza una parola cara a Calenda, al quale Pina Picerno si sta avvicinando. Si annuncia, continua, si vede l'effetto che fa, spunta il populista di turno e si torna punto e a capo. Costringere l'Italia a questo continuo cuci e scuci può andar bene per la trama di una telenovela, ma non per il governo del paese. Sono le prime risposte di Pina Picerno in questa intervista. Invece vado a quella fatta a Borghi della Lega, che afferma: ne sappiamo poco, non pare conveniente, convinceremo tutti di questo. E allora Virginia Piccolillo in questo caso a intervistare l'esponente del Carroccio, che scrive così: è stato frainteso, ha la voce tra il sollevato e il sornione Borghi, senatore della Lega, dopo il chiarimento del vice premier Tajani sui 14,9 miliardi di fondi safe. Quindi tutto chiarito? Beh, all'inizio si era capito che c'era la decisione, invece è solo una manifestazione di interesse. Ma la decisione prima o poi ci sarà, e non sarà zero. Perché no, dice Borghi, se il safe non ci convince e non ci è utile, non capisco perché dovremmo prenderne anche 1000 euro. Sarà zero come per la Germania. Ovviamente poi continua, ma le posizioni sono ben definite. Avevo parlato di quelli che sono i diversi punti di vista all'interno delle due coalizioni. Allora vado subito sul Giornale a vedere almeno il titolo dell'articolo di Giuseppe Alberto Falci, che è questo: opposizione frantumata, sei linee diverse, sinistra in ordine sparso con posizioni inconciliabili, da Italia Viva ad AVS, Calenda apre, Vannacci no a Kiev. E allora leggiamo almeno una parte di questo articolo. È il titolo dell'ultima giornata a Montecitorio, quella opposizione in ordine sparso e Campolargo quasi esploso. In aula, allo scoccar dell'una, arrivano le missioni internazionali per il 2026, si contano sei risoluzioni di chi si oppone al governo, fra queste, oltre a quella di Futuro Nazionale e di Azione di Carlo Calenda, il fronte progressista si divide totalmente, ogni singola forza presenta il suo testo, un grande classico quando si parla di politica estera. Ed è forse il motivo per cui in transatlantico il DC di rito meloniano Gianfranco Rotondi sorride: è la fotografia di quello che sono. Non hanno una linea in politica estera, sono anni che si vince senza una linea e poi si prova ad abbozzarla governando. Quindi queste le prime righe per quanto riguarda il centrosinistra. Ad Alberto Signore invece, nella pagina successiva del Giornale o due più avanti, parla dei veti incrociati all'interno del centrodestra, quindi tre fronti di scontro nella maggioranza, vediamo quali sono. Tajani apre i prestiti UE sulle armi, muro della Lega, Senato, probabile l'inammissibilità dell'emendamento sugli ascolti, cioè sulle intercettazioni che abbiamo detto, quindi non è solo la politica estera a far discutere la maggioranza. Vediamo anche in questo caso che cosa scrive il collega ad Alberto Signore.
L'esecutivo ha prenotato le risorse del Security Action for Europe, lo strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti fino a 150 miliardi per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa entro il 2030, ma ancora non ha deciso quanto utilizzare di questi soldi. Probabilmente, Tajani dice, saranno di meno, 6, 7, 8, 9, insomma non è in discussione l'utilizzo del SAFE, ma il quantum, perché se da una parte il governo non può sottrarsi a meno di non fallire il target NATO sugli impegni militari, dall'altra il tema è vera e propria criptonite da un punto di vista elettorale. Non a caso, dopo l'audizione in Parlamento di Tajani del ministro della Difesa Guido Crosetto, la questione diventa l'ennesimo terreno di scontro tra maggioranza e opposizione. E di tensione anche all'interno dello stesso centrodestra. La Lega infatti prende subito le distanze, prima con il senatore Borghi e poi con una nota del partito che suona come un avvertimento sull'uso dei fondi SAFE. L'ultima parola spetta al Parlamento, dove evidentemente il carroccio è pronto a votare no. Da destra invece arriva l'attacco di Futuro Nazionale. Sono contrarissimo al SAFE, basta fare gli interessi delle multinazionali, dice Roberto Vannacci. Insomma, sono due facce della stessa medaglia, perché è evidente che la Lega dall'interno e Futuro Nazionale dall'esterno costringono Fratelli d'Italia a muoversi con cautela su un dossier che è elettoralmente esplosivo. Non a caso Crosetto si limita a considerazioni più tecniche che di merito. Per come è stato impostato, dice il ministro della Difesa, il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare non aggiuntivo di quella prevista a bilancio. Vediamo però quali sono gli altri fronti di cui parla Adalberto Signore. Non c'è solo il SAFE, sulla legge elettorale infatti nei prossimi giorni si profila l'ennesimo braccio di ferro tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, non solo sui tempi dell'esame in Senato ma anche sugli emendamenti da presentare, mentre lo scontro sulle intercettazioni potrebbe essere rinviato a data da destinarsi. Gli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia al decreto giustizia migranti per ampliare l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per cui sono state autorizzate oggi potrebbero infatti essere dichiarati inammissibili per estraneità di materia dal Presidente del Senato La Russa. Quindi siamo affidati oggi al Presidente, alla seconda carica dello Stato. Vedo una sua fotografia, quindi salto direttamente al Corriere, perché proprio di questo parla anche il quotidiano milanese. Lo scoglio intercettazioni, aspettando appunto la mossa di La Russa, ma già che sono qui vi leggo uno stralcio dell'articolo di Simone Canettieri su una cena al tiro a volo, noto circolo romano, dopo i franchi tiratori. Quindi Tajani che cerca di ricompattare il suo partito e promette sarete tutti candidati, perché il tema evidentemente è quello delle candidature, delle liste che andranno redatte prima delle politiche. Tajani in questo momento ha lo scettro e quindi la possibilità e il potere di decidere chi sarà candidato e quindi di fatto chi andrà in Parlamento, poi da capire quale sarà la legge elettorale, e ha riunito i suoi. E Canettieri riporta una retroscena. Si chiede, Forza Italia ha problemi con i franchi tiratori? Tajani porta tutto il partito al circolo del tiro a volo, ritrovo antico ed esclusivo nel cuore dei parioli, famoso fino agli anni 80 per il tiro ai volatili a suon di schioppettate. E anche dentro Forza Italia nessuno vuole finire impallinato in vista del prossimo giro elettorale. Non a caso il leader dirà ai presenti prima di andarsene sarete tutti candidati. Ministri Zangrillo e Casellati, sottosegretari assortiti, i gruppi parlamentari di Camera e Senato, ma anche di Bruxelles. Siamo una famiglia, non una caserma, dice il leader azzurro, pronto a scacciare come fantasmi le chiacchiere a volte maligne dei retroscena. Si possono avere opinioni a volte diverse, ma alla fine prevale il bene del partito. Così Tajani e i suoi al circolo del tiro a volo. Ma a questo punto non voglio fare una Tajaneide, ma è effettivamente uno dei protagonisti della giornata di ieri e quindi tutto questo si ripercuote sulla narrazione di oggi sui quotidiani, e volevo andare proprio per questo a vedere l'intervista su Repubblica proprio al leader azzurro. Questa invece è quella a Orazio Schillaci, quindi mentre individuo la pagina giusta faccio una sorta di carrellata su quelle che sono le interviste da segnalare oggi. Quindi nel 2027 un miliardo per l'assistenza dei fragili negli ospedali, prenderemo infermieri dall'India, questo per quanto riguarda la salute. E poi ecco invece l'intervista al ministro degli esteri che parte proprio da quella che è la sua competenza primaria,
in quanto titolare della Farnesina, e parla di Netanyahu, lo invita a bloccare le violenze dei coloni, tema molto sensibile, e Putin dice è costretto alla pace. I sommarietti scelti dal quotidiano e immagino dall'autore dell'intervista, che è Tommaso Ciriaco, sono questi. In molti già parlano di un governo di unità nazionale in Israele e questa novità potrebbe cambiare il quadro. Poi sui fondi SAFE la decisione politica sarà presa a settembre. Su 14,9 miliardi ne utilizzeremo tra 6 e 9 nel 2027. Ancora, Trump ha smesso di attaccare l'Italia sui social. Quando diciamo no, è no. Su Papa, Iran e Groenlandia sono i tre temi su cui effettivamente il governo italiano si è contrapposto a quello americano, suscitando in lui fastidio e reazioni anche aggressive. C'è qualche domanda, ancora abbiamo il tempo di leggerla con le risposte, e quindi l'Italia varerà un pacchetto di aiuti per l'Ucraina? Abbiamo già dato tutto quello che si poteva dare, ma non è escluso. Continuiamo a sostenere Kiev. Resta scettico su un accordo? Non sono convinto che Putin voglia fare in fretta, ma alla fine sarà costretto alla pace. Più passa il tempo, peggio è. Tra l'altro, non fornendo risposte agli americani, sta perdendo il loro consenso. Se dovessimo sintetizzare l'approccio del governo dopo gli schiaffi subiti da Trump, potremmo dire d'ora in poi amici, ma a distanza di sicurezza dal tycoon? Il vertice NATO ad Ankara è andato bene, risponde Tajani. Trump non ha attaccato gli alleati e ha smesso di dichiarare contro l'Italia sui social. L'ambasciatore Fertitta ha lavorato per ricucire, svolgendo un ruolo prezioso. E a proposito, posso annunciare che venerdì a Brindisi sigleremo un patto con gli americani sulle materie prime, che poi finalizzerò io con Rubio. Quanto al resto, lascia in sospeso. Dica, afferma Ciriaco. E Tajani conclude. Quando diciamo no sul Papa, sulla Groenlandia e sulla guerra in Iran. Crediamo inoltre nella difesa europea. Significa che non possiamo solo chiedere, dobbiamo impegnarci a difendere l'Europa anche da soli. Se vogliamo essere interlocutori paritari degli USA, dobbiamo investire di più. E allora, già che sono su Repubblica, c'era anche un'intervista, e ve la segnalo, è quella a Riccardo Maggi. L'esecutivo non ha una linea, prova a mascherare le sue divisioni. Lo ha sentito Matteo Pucciarelli sul prestito SAFE innanzitutto, gli chiede come pensa che andrà a finire questa vicenda del prestito, difficile da dire, risponde il segretario di Più Europa, e poi c'è un po' il gioco delle tre carte in corso, si opzionano i soldi ma non è detto che si spendano, intanto l'Europa chiede subito una decisione, secondo lei dovrebbe passare dal Parlamento come chiede la Lega? C'è una scadenza imminente e nota da rispettare, entro fine luglio. Va bene che il Parlamento possa esprimersi, ma ci deve essere una decisione del governo. Con quale posizione l'esecutivo arriva alle Camere? In questa fase finale della legislatura ci si rimette al Parlamento, in realtà, per nascondere le spaccature che ci sono dentro alla maggioranza. E allora vado alla conclusione di questa rassegna stampa con una serie di interviste, brevemente quella al figlio di Roberto Mancini. Papà è tornato per vincere il titolo e ripulire l'immagine del suo addio, è sul Corriere della Sera. Vedo sulla stampa invece la collega Raffaella Griggi, che è stata nominata nuova conduttrice di Chi l'ha visto. Arriva l'inviata Griggi, scrive la stampa, e lei ha affermato: onorata e stupita, io non ho sponsor, mio papà è morto un mese fa all'improvviso lasciando un vuoto nel mio cuore, secondo me c'è il suo zampino dietro a questa insperata promozione. E per concludere invece l'intervista anche su Repubblica al regista di teatro ed opera Mario Martone, che dice: Venezia, le rose e l'anello di Patti Smith, talismano della mia vita. Così si conclude la rassegna stampa odierna. Restituisco la linea alla regia subito dopo il telegiornale. Da parte mia, una buona giornata.

0: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Rodhouse.
3: Si sposta

0: Trump riceve Netanyahu a Washington, tra noi nessuna crepa, allineati su ogni scelta, dice il premier israeliano alla Casa Bianca, anche Zelensky con il leader ucraino. L'Italia prenota 14,9 miliardi dal Fondo Europeo Safe per acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come usarli, dice il ministro Tajani, opposizioni all'attacco. Ieri il vertice col governo dopo la decisione dei giudici di disporre lo spegnimento entro 90 giorni se non sarà messa in sicurezza l'area a caldo dell'ex Silva. 8 ore di sciopero, tavolo tecnico da martedì. Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Azzurra, Claudio Ranieri direttore tecnico. Oggi la presentazione alla stampa, ma la Golmi o no a Pirlo una valutazione di opportunità. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi, allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day, protagonisti Tom Holland e Zendaya, per la critica il miglior film della saga. A Washington ieri si sono tenuti i vertici incrociati sui due principali fronti di guerra internazionali. Il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu sono stati ricevuti alla Casa Bianca dal presidente americano Donald Trump. Due incontri positivi e produttivi, ha fatto sapere una nota della Casa Bianca, ma seguiamo l'inviato Nico Piro.
1: Prima Zelensky alle 9.30 del mattino, poi Netanyahu alle 11. Entrambi entrano alla Casa Bianca da un ingresso laterale, come di solito accade per gli incontri non ufficiali. Colloqui a porte chiuse, senza giornalisti né domande. La portavoce di Trump si limita a parlare di incontri positivi e costruttivi. I due leader sono a Washington per le esequie di Lindsey Graham, storico senatore repubblicano. Il presidente gli dedica un lungo discorso durante la messa funebre. Falco neocon, Graham si era convertito al trumpismo dopo anni di dure critiche all'imprenditore new yorkese diventato presidente. Graham era schierato al fianco di Ucraina e Israele. Via social Zelensky scrive di confronto buono incentrato sui Patriot con Trump, il sistema di contraerea che gli USA stanno dando in licenza all'Ucraina che potrà produrlo in loco. Anche il premier israeliano usa i social per definire quello col presidente americano uno dei migliori colloqui mai svoltisi tra i due. L'obiettivo comune con Trump è che Teheran non si doti dell'arma atomica, dice. Pienamente allineati su ogni scelta che riguarda l'Iran, aggiunge il portavoce del premier israeliano. Parole che arrivano dopo settimane di tensione tra Trump e Netanyahu, che sono divisi sull'Iran, con il primo che non esclude l'accordo e il secondo che chiede la prosecuzione della guerra, ma divergenze ci sono anche su Libano, Siria, Gaza.
0: Ma intanto resta attesa la situazione nel Golfo Persico. Stati Uniti e Arabia Saudita nella notte hanno attaccato le milizie filo iraniane in Iraq, mentre i Pasdaran hanno cercato di colpire una base statunitense in Giordania. La corrispondente Anna Mazzone.
2: Dopo una breve pausa sono ripresi gli scontri tra Teheran e Washington. L'esercito giordano ha dichiarato di aver intercettato e neutralizzato 5 missili iraniani, sotto bersaglio dei Pasdaran anche 3 petrolieri a Hormuz, raid statunitensi e sauditi in Iraq in reazione, dove le forze di mobilitazione popolare, una coalizione di milizie paramilitari sciite, hanno confermato che diverse loro sedi sono state colpite da attacchi che hanno provocato vittime. La tregua dunque è a rischio e nella sciarada del Golfo Persico lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più difficili da gestire e quindi da sciogliere. In queste ore si stanno infittendo gli scambi diplomatici. Secondo i media israeliani, Teheran avrebbe respinto la proposta dell'Oman per una gestione congiunta di Hormuz, bollandola come priva di qualsiasi possibilità di successo. L'Oman proprio ieri aveva proposto all'Iran tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi a Hormuz, pagamenti che avrebbero finanziato i servizi marittimi, ambientali e di soccorso, e un meccanismo tra l'altro molto simile, se non uguale a quello già in vigore nello stretto di Malacca, che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto. Ma i guardiani della rivoluzione avvertono tutti i paesi che accettano la proposta di Trump di utilizzare gli asset congelati dell'Iran per risarcire i danni alle loro navi non potranno più attraversare lo stretto di Hormuz.
0: Il conflitto in Ucraina adesso definisce positivo l'incontro alla Casa Bianca con Donald Trump, il presidente Zelensky. Intanto però nel paese continuano a intensificarsi i raid russi sul porto di Odessa e gli altri sul Mar Nero, dove si trova la nostra inviata Emma Farnè.
3: Un grande onore, un incontro è andato molto bene. Così Trump ha descritto l'incontro con Zelensky e lo stesso Zelensky riferisce di aver parlato di sistemi di difesa aerea, di aver ottenuto le licenze per produrre i Patriot in Ucraina. Se ne era già parlato l'8 luglio all'incontro con la NATO. E poi Zelensky ha incontrato i rappresentanti della difesa, della Lockheed Martin, in un'enorme azienda che produce armi negli Stati Uniti e non solo. Questo tipo di diplomazia delle armi è stata fatta anche nel Regno Unito, dove Zelensky, quando ha incontrato Burnham, ha avuto anche l'occasione di discutere della licenza di produrre i sistemi di difesa antidroni russi britannici in Ucraina. Nel frattempo, sempre secondo il presidente ucraino, Putin sta perdendo 30.000 soldati al mese, ribadisce: noi vogliamo mettere fine a questa guerra e Putin non ha più nelle sue mani la propria iniziativa. Ci sono segnali positivi del resto, perché potrebbe avvenire qui in Ucraina la prima visita di Witkoff e Kushner, questo secondo indiscrezioni di Reuters, ma intanto, lo dicevate da studio, qui proseguono i raid soprattutto sul sud del paese, su Mykolaiv, su Odessa, sui porti ucraini, da cui praticamente non stanno partendo più navi, neanche quelle del grano, fondamentali per l'approvvigionamento alimentare di Africa e Medio Oriente. Da Odessa con Alessandro Cifariello, a voi.
0: Grazie Emma Farnè. Ed ora in Italia i dossier economici e gli investimenti nella difesa sono in primo piano per la Presidente del Consiglio Meloni. Il governo ha prenotato i 14,9 miliardi a disposizione dalla Commissione Europea dei fondi SAFE. Il Ministro Tajani ha specificato: ne useremo tra i 6 e gli 8, ma naturalmente la decisione spetta al Parlamento. E poi la precisazione di Crosetto: si tratta di un'alternativa ai BOT, una scelta tecnica e non politica. Alberto Gioffreda.
4: Utilizzeremo i fondi del SAFE. Un'accelerazione, poi una parziale frenata, che comunque indica quella che è l'intenzione del governo. Ad annunciarlo il ministro Tajani, che poi precisa e parla di risorse prenotate. 14,9 miliardi la cifra a disposizione dell'Italia, al governo il compito di decidere quanto utilizzarne. Tra i 6 e 9 miliardi per il vice premier, tra i 5 e gli 8 per il ministro Crosetto, che in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato entra nel tecnicismo. È uno strumento di finanziamento della spesa militare, spiega il titolare della difesa, alternativo al ricorso ai BOT e ai CCT. La scelta politica, specifica Crosetto, sarà lo scostamento di bilancio. Lo scorso maggio, su ricorso al programma europeo, la presidente del Consiglio Meloni aveva predicato prudenza. In una lettera, la presidente della Commissione Europea von der Leyen aveva chiesto l'estensione della deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per la crisi energetica. Sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle, scriveva Meloni, che sempre al quadro internazionale in continua evoluzione addebita l'attuale aumento del costo dei carburanti e ha indicato come tempestiva, seppur non del tutto risolutiva, la risposta del governo in Consiglio dei Ministri con un provvedimento che taglia il costo del gasolio.
0: Si accende il confronto in maggioranza sulle spese per la difesa, un vero e proprio scontro tra i vari schieramenti politici in primo piano.

0: Nel dibattito naturalmente resta l'intervento sul prezzo del carburante. Alberto Puoti.
1: Sull'uso dei fondi SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento. Dal Carroccio arriva un messaggio chiaro che Centinaio ribadisce. Spendere 14,9 miliardi per il riarmo non era nel programma di governo. Ma gli alleati difendono l'utilizzo dei fondi SAFE. Sono spese per la sicurezza, chiarisce Noi Moderati. E Gasparri respinge come ridicole le polemiche dell'opposizione su Tajani. Nessuna incertezza, linea politica chiara, aggiunge il senatore Azzurro. Nel partito della Premier, se da una parte il ministro Foti invita a ponderare bene perché il SAFE può essere un vincolo, dall'altra Donzelli rivendica la coerenza.
2: È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
1: Nella minoranza il ricorso ai fondi SAFE è un fatto positivo per Azione, così come per Più Europa e Italia Viva, che sottolineano però la retromarcia di Tajani. Richiamato all'ordine, attacca Renzi. Il governo è nel caos, rincalza il Dem De Luca. L'ipotesi di riarmo con i fondi europei è accolta con durezza da VS e 5 Stelle. Se per Bonelli è una follia, per Conte, dopo l'inutile taglio delle accise per il gasolio, il governo ipoteca il nostro futuro.
3: Questo governo ha la faccia tosta di annunciare uno scostamento di bilancio per settembre che farà spendere al nostro paese oltre 20 miliardi in armi per l'anno prossimo.
1: Intanto tensioni nella maggioranza al Senato, dove Fratelli d'Italia ripresenta l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia e migranti, un tema sul quale è nettamente contraria Forza Italia.
0: E resta alta la preoccupazione anche per il futuro dell'ex Ilva. Dopo il vertice a Palazzo Chigi, i sindacati insoddisfatti hanno proclamato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Alessandro Marchetti.
4: Con una mano il governo convoca un mese di incontri con tutti i sindacati, Regione Puglia e Comune di Taranto, servirà a produrre proposte. Poi a settembre sull'ex Ilva prenderà una decisione. Prima di allora nessun passo verso lo spegnimento dell'area a caldo, quello imposto entro 3 mesi dalla Corte d'Appello di Milano. Con l'altra mano tiene in vita il negoziato per vendere. Potenziale acquirente ora è il colosso indiano Jindal. È la doppia mossa che emerge da circa 4 ore di tavolo a Palazzo Chigi. All'uscita però i sindacati non sembrano fidarsi.
5: Rischiano il lavoro più di 20.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro paese. È per questo che abbiamo deciso dopo l'incontro di fare 8 ore di sciopero, di fare le assemblee con i lavoratori, perché noi vogliamo a questo punto un piano straordinario, strategico, nazionale di garanzia per le lavoratrici e lavoratori, per l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori e salariale.
6: La chiusura noi la respingiamo totalmente, abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito.
7: Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per trovare, per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
4: Nel frattempo il governo si prepara con la sentenza, serve rivedere il perimetro della gara, dice il sottosegretario Mantovano. L'indiana Jindal rassicura, restiamo interessati a rilevare l'intera azienda, bisogna però definire i dettagli con l'esecutivo, che per ora tiene in vita il gruppo dell'acciaio con un prestito da 100 milioni, d'altronde Acciaierie d'Italia ha enormi problemi di cassa e produce al minimo storico, ora ha anche meno di 90 giorni per evitare la chiusura.
0: Adesso i mercati finanziari, borse asiatiche in calo con i prezzi del petrolio in rialzo, c'è attesa anche per la decisione della Federal Reserve sul rialzo dei tassi di interesse. In diretta da Milano, Chiara Merico.
8: Sì, le nuove tensioni in Medio Oriente spingono al rialzo, come dicevate da studio, i prezzi del petrolio. Quindi vediamo questa mattina il Brent, che è il greggio di riferimento per il mercato europeo, scambiato attorno agli 87 dollari al barile, e il WTI, sempre con consegna a settembre, sfiora gli 82 dollari al barile. In entrambi i casi la crescita della quotazione è di circa il 3% rispetto a ieri. Le borse europee nel frattempo aprono comunque in rialzo, la migliore è proprio Milano al momento che avanza di circa lo 0,8% in linea con Londra, maggiore cautela invece per quanto riguarda le borse di Francoforte e Parigi. Altra tendenza invece sulle borse asiatiche, oggi seconda seduta consecutiva in profondo rosso per la piazza di Seoul, dove l'indice Kospi ha ceduto quasi 6 punti percentuali appesantito dall'andamento dei titoli tecnologici, in particolare quelli dei grandi produttori.

0: Produttori di chip, male anche Tokyo, in calo dell'1%, mentre vanno in controtendenza le borse di Shanghai e di Hong Kong. Anche a Wall Street ieri sera ad andare peggio è stato l'indice dei titoli tecnologici, il Nasdaq, che ha chiuso la seduta in calo dello 0,2%, mentre lo Standard & Poor's 500 è avanzato dello 0,2%, il Dow Jones ha archiviato la seduta in progresso di oltre un punto e negli Stati Uniti gli occhi di tutti sono puntati, come dicevate, sulla riunione di oggi della Federal Reserve, riunione prevista alle 20:30 ora italiana, con una probabile decisione sui tassi, anche se la maggior parte degli analisti ritiene che i tassi di interesse negli Stati Uniti potrebbero restare invariati. È tutto a voi.
1: Grazie Chiara Americo. Ed ora a Bologna per il caso della morte di Abderrahim Fakir durante il fermo degli agenti. Il capo della polizia Pisani in visita ha incontrato ieri uomini e donne di diversi reparti, poi ha ricevuto i familiari di Fakir, ma le indagini vanno avanti. Gli aggiornamenti con l'inviata Elisa Dossi.
2: Partiamo da qui, davanti alla procura, perché? Perché oggi dovrebbero venire acquisite le copie forensi del cellulare di Abderrahim Fakir. Si fa di tutto per cercare di ricostruire gli ultimi giorni e le ultime ore di vita dell'uomo, cercare di comprendere che cosa sia accaduto, perché abbia dato in escandescenze e appunto capire davvero che cosa sia successo. Ma appunto, lo dicevi, ieri in questura Bologna si è presentato il capo della polizia, Pisani. C'è il tema del fermo di polizia, coinvolti due agenti, fermo durante il quale è appunto morto Abderrahim Fakir, e poi ci sono gli scontri in piazza a Bologna che hanno portato a oltre 60 feriti la scorsa settimana e 120 e più gli agenti feriti in Val di Susa, quindi il tema è stato anche in parte quello della sicurezza. Il capo della polizia Pisani non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa, avrebbe però detto agli agenti: vi sono vicino, sono venuto per un saluto. A sorpresa, fuori dalla questura si sono presentate anche la sorella e la nipote di Abderrahim Fakir, che hanno detto: siamo qui per incontrare il capo della polizia, proveremo a incontrarlo, e lui effettivamente le ha fatte entrare. Non hanno voluto dire nulla all'uscita, ma ci hanno detto: abbiamo fiducia nella giustizia italiana, abbiamo fiducia anche nella polizia. Il loro avvocato nello stesso giorno ha ufficializzato la richiesta che sia però un altro corpo investigativo a condurre le indagini su questo caso. Lo fa alla luce di una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che dice, chiede autorità indipendenti nell'ambito dell'indagine. Si indaga sulla polizia, non può essere la polizia, sostiene, e dice: faccio tutto questo dopo pressioni politiche sulla questura di Bologna, con ministri ed esponenti della maggioranza che negli scorsi giorni, lo ricorderete, ve l'avevamo raccontato, si sono recati proprio negli uffici. A te.
1: Grazie Elisa Dossi. In commissione antimafia la denuncia del procuratore di Palermo De Lucia: il sistema carcerario non funziona, i boss continuano a comandare. Poi avverte: Cosa Nostra vuole acquistare droni lanciamine. Valerio Penna.
3: Si ripresenta sul territorio di Palermo l'uso di armi da guerra, ragionevolmente di importazione dall'area balcanica. I collaboratori di giustizia però ci dicono di interessi verso armamenti molto più sofisticati, e anche Cosa Nostra è interessata, e in particolare noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine.
4: Costruire un esercito con i proventi del traffico di stupefacenti. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, lancia un monito sulle mire di Cosa Nostra nell'audizione in commissione parlamentare antimafia. Il magistrato è tornato poi sulla situazione all'interno delle carceri, che qualche giorno fa aveva definito non più sotto il controllo dello Stato, dopo le polemiche con il ministro della Giustizia Nordio. Il vulnus restano i detenuti nel regime di alta e media sicurezza.
3: Questi sono i soggetti che appunto appena entrano in carcere vengono dotati di apparecchi telefonici. Consentono sostanzialmente alla mafia di continuare a fare all'interno delle carceri quello che faceva prima fuori dalle carceri. Indebolisce la credibilità dello Stato rispetto ai soggetti ai quali noi chiediamo collaborazione, in particolare alle vittime dei fenomeni estorsivi.
4: Tra le indagini più rilevanti quella legata a Matteo Messina Denaro. La ricerca del patrimonio del boss di Castelvetrano continua su due filoni che riconducono all'estero, ma su questo punto è stata chiesta la secretazione. Oggi Cosa Nostra non ha più un vertice.
3: Esiste però un intenso dialogo organizzato fra i mandamenti dell'organizzazione stessa. per intenderci, un traffico di stupefacenti è una cosa concordata che coinvolge vari mandamenti, non soltanto ad esempio della città di Palermo, ma in dialogo con quelli ad esempio del territorio di Agrigento.
1: È di almeno 13 morti, oltre 100 feriti, il bilancio del forte terremoto che ieri ha colpito la prefettura giapponese di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu. Decine ancora i dispersi sotto i crolli, ma seguiamo il corrispondente Marco Clementi.
5: Notte di dolore e di speranza per il Giappone e i soccorritori che lavorano ancora per trarre in salvo chi è bloccato sotto le macerie del terremoto. Alla luce del sole, il centro commerciale collassato dopo l'esplosione al secondo piano è uno scheletro informe. Aveva riaperto un mese fa, dopo il terremoto del 2016, forse una fuga di gas dopo la scossa, la causa del crollo. Lotta contro il tempo e contro il caldo estremo, colpi di calore durante le operazioni di salvataggio. È la premier Sanae Takaichi a fornire il bilancio, 13 vittime. Ci sono ancora persone in attesa di essere soccorse, stiamo affrontando una vera e propria corsa contro il tempo. Tutte le risorse disponibili sono state impiegate. Urla e paura. La terra ha tremato alle 16:27 locali, in Italia erano le 9:27. Terremoto molto forte, magnitudo 7.1. La città di Kumamoto, la più colpita, danni alle mura del castello e poi a ponti e strade, un treno deragliato, il crollo di una ciminiera. E poi ci sono gli sfollati. 200.000 persone hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. 40.000 famiglie sono rimaste per ore senza corrente elettrica. Nel paese che ha imparato a convivere con i terremoti, anche violenti, rare di solito le conseguenze. Scongiurate anomalie e siti nucleari, il fantasma di Fukushima, già una sessantina, le scosse di assestamento.
1: E ora lo sport, Roberto Mancini il nuovo commissario tecnico e Claudio Ranieri il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana, l'annuncio dal numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò al termine ieri del Consiglio federale, oggi la prima conferenza stampa. Alberto Rimedio.
6: Il piano B è stato costruito in pochi giorni, da sabato, da quando le ombre russe si sono allungate sulla candidatura di Andrea Pirlo come CT della Nazionale, portando con sé un paio di giorni dopo le dimissioni di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico della Federcalcio e di Leonardo da quello di consulente. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha puntato così su una coppia di assoluta fiducia, due che conosce da una vita e che dovranno rilanciare l'Italia dopo tre fallimenti mondiali. Claudio Ranieri, direttore tecnico, e Roberto Mancini, CT.
7: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, questa persona con la quale sono state condivise queste scelte. Si chiama Claudio Ranieri.
6: Malagò garantisce di aver pesato anche le polemiche sul turbolento addio alla nazionale di Mancini nel 2023 con il contratto d'oro firmato poco tempo dopo con l'Arabia Saudita, ritenendole però superate. E non è finita qui. Il presidente federale ha annunciato che entro la fine della settimana verrà comunicato anche un terzo nome, quello di un team manager, ruolo ricoperto in passato da Gigi Riva, Luca Vialli e Gigi Buffon. Il favorito sembra Gianfranco Zola, ma con il valzer degli ultimi giorni meglio non dare niente per scontato.
1: Ed esce oggi anche nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man. L'episodio della saga si chiama Brand New Day, con Tom Holland e Zendaya intervistati da Alessandro Stefanoni e Laura Squillaci. Vediamo.
8: È una delle coppie più amate del cinema, Tom Holland e Zendaya a Roma a presentare il nuovo capitolo della saga Spider-Man Brand New Day. Lei regina di stile con un abito che richiama i colori dell'uomo ragno. Che bello. Proprio sul set di Spider-Man Uncoming si sono conosciuti 10 anni fa. Questo capitolo è il loro quarto insieme.
9: Spider-Man è una grande famiglia. Questi personaggi ormai sono come fratelli. Amo Peter Parker, amo interpretarlo. Ed è davvero divertente cercare di avere quella sana competizione con se stessi che ti porta a superare sempre ciò che hai fatto l'ultima volta.
8: In questo nuovo episodio, dal 29 luglio nelle sale, il mondo ha dimenticato Spider-Man, che lontano da tutti continua comunque a proteggere New York da nuove e più insidiose minacce. Ci sono molti temi che il film affronta: la solitudine, l'essere dimenticati, il ritrovarsi, l'etica nelle nostre decisioni. Quali tra questi vi ha colpito di più?
10: È una storia molto umana. In fondo si tratta di un giovane che cerca di capire chi è nel mondo e chi diventerà, di affrontare il dolore, la perdita, di cercare di elaborare tante cose, ha passato davvero di tutto. E ogni volta che guardo Peter, anche in questo film, ho voglia di allungare la mano attraverso lo schermo e abbracciarlo. Tutti questi personaggi alla fine stanno meglio grazie agli altri, e questa è una cosa enorme.

Buongiorno e bentrovati all'appuntamento meteo. L'alta pressione tende ad espandersi sul paese, questo comporta tempo stabile. Come possiamo vedere dalle immagini, sono poche le nubi che interessano il territorio, tenderanno a formarsi nelle ore più calde del giorno, soprattutto in prossimità delle zone montuose e specie sulla Sicilia, dove ci sarà spazio per un po' di stabilità più intensa, specie sul settore settentrionale dell'isola. Andando a vedere nel dettaglio cosa succede per la giornata di oggi, appunto vediamo che le nubi tenderanno a formarsi soprattutto in prossimità delle zone montuose in un contesto di tempo stabile, tendono a formarsi specie nelle ore centrali, dove sul nord-est ci sarà spazio per qualche rovescio o isolato temporale. Saranno comunque fenomeni che tenderanno a dissolversi nel corso della serata. Andando a vedere la ventilazione, ci sarà una ventilazione piuttosto debole, specie sul settore occidentale del paese, quindi sul Mar Tirreno. I mari saranno conseguentemente poco mossi o mossi, mentre un po' più frizzante la ventilazione sul canale d'Otranto, specie sul Salento da nord. Concludiamo con le temperature, elemento caratterizzante di questo momento, dove tenderanno lievemente ad aumentare per la giornata di oggi. Si arriverà al centro-nord intorno ai 38-39 gradi, con Firenze la città più calda intorno ai 38-39, così come Roma arriverà intorno ai 37 gradi. Bene, io mi fermo qui, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di RaiNews.

0: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
1: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler anticalcare extra potente o extra rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
2: Amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
3: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
2: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
3: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
2: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8241 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza. Interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Bentornati in studio alle 9.

0: poco prima delle 9.30, dunque le principali notizie della mattina a partire dall'estero con Donald Trump che ha ricevuto ieri la Casa Bianca, Netanyahu e Zelensky in incontri separati, definiti positivi e produttivi. Un incontro eccellente, non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica, ha commentato il premier israeliano. Nel colloquio sull'Ucraina si è parlato di licenze per produrre intercettatori Patriot e di diplomazia, ha reso noto Zelensky. Il governo ha prenotato i quasi 15 miliardi del SAFE, il fondo che offre ai 27 stati membri della UE prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Il governo quindi deciderà entro l'anno se e come utilizzarli, ha detto Tajani. Nessuna spesa militare aggiuntiva, ha rassicurato Crosetto, ma la maggioranza si divide e le opposizioni incalzano. È in arrivo anche nel nostro paese la quarta ondata di calore, con il picco atteso per domani. Le temperature saliranno progressivamente fino a raggiungere punte di 40 gradi e oltre al centro-nord. Tra le province Campobasso, Bollino Rosso, Arancione Messina, Perugia, Rieti, allerta gialla per il maltempo in Sicilia. E infine il calcio con Roberto Mancini, nuovo CT dell'Italia, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. Si attende dunque la presentazione alla stampa oggi. Il mio no a Pirlo per una valutazione di opportunità, ha spiegato il presidente Malagò. Per l'allenatore di Iesi si tratta di un ritorno alla guida tecnica azzurra dopo le dimissioni per la panchina dell'Arabia Saudita. E dunque su Teheran si dicono allineati Netanyahu e Trump dopo l'incontro ieri a Washington. Il premier israeliano ha parlato appunto di una visita eccellente. Intanto però in Cisgiordania si registrano ancora violenze e tensione. Vediamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
1: Sì, buongiorno. Dunque il premier israeliano Netanyahu non ha nascosto la sua soddisfazione per questo ottavo faccia a faccia con il presidente americano Donald Trump, l'ottavo dall'inizio del suo secondo mandato alla Camera. Netanyahu è stato uno dei migliori incontri di sempre, la strategia tra i due leader, tra i due paesi è comune, ha detto Netanyahu, condividono questi due paesi la stessa strategia di impedire a Teheran, a un regime fanatico, ha detto Netanyahu, di avere armi nucleari che possano minacciare i cittadini americani, la pace nel mondo e la stessa esistenza di Israele. E ha detto poi, ha aggiunto Netanyahu, questo obiettivo verrà raggiunto o con mezzi diplomatici oppure con altri mezzi. Intanto però, come dicevi, in Cisgiordania è ancora il caos, non si fermano gli attacchi dei coloni contro i villaggi palestinesi. L'ultimo delle ultime ore è avvenuto a sud di Betlemme, nel villaggio di Abu Nujaim, dove alcuni coloni hanno fatto irruzione in questo villaggio, hanno dato fuoco ad alcune auto, e questo fa seguito all'attacco di ieri a nord di Gerusalemme in un villaggio beduino, e ancora nei giorni scorsi violenze si erano viste in varie zone della Cisgiordania con moschee, case e auto date alle fiamme. E a questo proposito è aggiunta la nuova violenza dei coloni da parte del ministro degli esteri Antonio Tajani, il quale in un'intervista a Repubblica ha ripetuto appunto che essere amici di Israele, difendere l'esistenza, il diritto di Israele all'esistenza, non vuol dire non condannare le violenze dei coloni, violenze, ha detto il ministro degli esteri italiani, che avvengono anche con la connivenza di ministri del governo israeliano, e dunque queste violenze, così come che ha condannato Tajani, e così come ha ribadito la contrarietà a qualsiasi annessione dei territori della Cisgiordania. Roma.
0: Grazie Giovan Battista Brunori. E nei colloqui di Washington tra Trump e Netanyahu si è parlato anche naturalmente di Libano, dove continua l'offensiva militare israeliana, come ha denunciato lo stesso presidente libanese Aoun. Da Beirut, Nello Rega.
2: Buongiorno da Beirut, situazione sempre molto difficile nel sud del paese, dove proseguono senza sosta da settimane i raid di Israele contro alcune aree dove vi sono ancora elementi di Hezbollah, bombardata a ripetizione le zone vicino il distretto di Tiro, ma anche quello di Nabatie, poco distante da Bint Jbeil. E vi sono anche grandi esplosioni da parte di Israele, che sta distruggendo quello che erano i rifugi di Hezbollah, ma anche le rampe di lancio. E neanche nell'incontro di ieri alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il premier Netanyahu si è raggiunto un accordo sul ritiro degli israeliani dal sud del Libano.

0: Tel Aviv ha ribadito che lascerà il Libano solo quando sarà completamente disarmato Hezbollah. Hezbollah che da parte sua continua il braccio di ferro con il governo dicendo di non voler disarmare i suoi miliziani. Situazione molto difficile, ma la diplomazia va avanti. Il prossimo 4 e 5 agosto a Roma, nuovi round dei colloqui per arrivare a una pace tra Libano e Israele. Intanto i caschi blu di UNIFIL hanno fatto sapere di aver scoperto vicino Marjayun 4 tonnellate di esplosivo. Si tratta di nitrato d'ammonio, lo stesso che era stato distrutto nell'esplosione del porto di Beirut il 2020. Linea e microfono, posso tornare a voi a Roma, Saxarubia.
1: Grazie Anna Lorega. E Zelensky commenta positivamente l'incontro con Trump alla Casa Bianca. Nel paese però continuano a intensificarsi i raid russi sul porto di Odessa e gli altri sul Mar Nero, dove si trova la nostra inviata Emma Farnet.
2: La frattoria di Grigori è a 80 km dalla Russia, bersaglio giorno e notte dei droni. Dice, ogni giorno ne volano a centinaia i trattori sparsi tutti insieme in un bombardamento. Dice, i prezzi alla vendita sono dimezzati e poi aggiunge, ora non c'è un vero export di cereali via mare e attraverso il mare se ne vende il 90%, quando fino a due settimane fa, spiega il presidente dell'Associazione Porti Ucraini, tutto passava via mare. Poi la Russia ha iniziato ad attaccare non solo i porti, ma anche le navi cargo. Gli armatori, dice, si rifiutano di entrare nei porti ucraini con un rischio simile. E aggiunge, impossibile sostituire con altre rotte 200.000 tonnellate in pochi giorni. La Russia sostiene di colpire navi militari, ma con i raid anche in pieno giorno il porto si ferma. Fino a due settimane fa gli agricoltori consegnavano il grano a un porto ucraino. Adesso i commercianti non comprano più, temono di non far arrivare le navi. Prima di andar via, Grigori dice, qui noi produciamo il 40% dell'olio di girasole mondiale. Tra due settimane inizia il raccolto. Immaginatevi le conseguenze se non possiamo esportarlo.
1: Ed ora basta la salute, il nostro appuntamento con la medicina e la sanità, curato da Gerardo D'Amico.

0: Con l'analisi di laboratorio noi riusciamo ad investigare e a scoprire moltissimo sul nostro stato di salute, come sta il fegato, come stanno i reni, come sta la tiroide, se abbiamo il diabete o il colesterolo, LDL troppo alto, i trigliceridi che fanno placche e quindi possono impattare sul cuore e moltissimo altro, professore.
1: Possiamo guidare la terapia, possiamo guidare la terapia delle malattie infettive, possiamo prevenire le malattie infettive. Non dimentichiamo che ormai è chiaro che ci sono virus che causano tumori.
0: Esatto.
1: Facciamo prevenzione attraverso i prelievi, facciamo diagnostica e facciamo...
0: Di quanto tempo?
1: Quando si supera una certa età è opportuno che certe analisi vengano ripetute periodicamente, anche una volta all'anno.
0: Le cose che l'analisi del sangue non ci può dire, e c'è bisogno della diagnostica di una risonanza, di un TAC. Quando, professore?
1: Sicuramente non a monte, a valle. Nel momento in cui noi abbiamo un'evidenza di qualcosa che non va, che può derivare dalle analisi stesse, ma può derivare da un pregresso della persona, perché la persona potrebbe aver avuto una patologia e quindi bisogna seguirla, il cosiddetto follow-up. Ecco che in questi casi la diagnostica strumentale, la diagnostica per immagini, come si chiama oggi, diventa fondamentale.
0: Su indicazione del medico, se ho il mal di schiena, vale la pena andarmi a fare la risonanza o la TAC per sapere che cosa?
1: Ma se mi permette direi proprio di no,
0: esatto.
1: Nel senso che o ricreiamo questa filiera per cui il medico ha una competenza che permette di dire chi deve fare e chi non deve fare, o altrimenti sprechiamo risorse.
0: Che cos'è che le analisi e la diagnostica invece non riescono a dirci?

0: iperattrezzati e quello che invece troviamo in farmacia o addirittura al supermercato con i test fai da te?
1: La differenza è enorme, nel senso che chiaramente le analisi strumentali, le analisi di laboratorio fatte in un laboratorio sofisticato hanno sistemi di controllo tali per cui c'è un'evidenza chiara che il dato ha una credibilità. È evidente che tutto ciò che viene preso e fatto al di fuori di laboratori attrezzati sarà sicuramente utile per un primo screening, però va necessariamente riverificato.
0: Professore, ci sono i falsi positivi e soprattutto, molto più gravi, i falsi negativi. Quando il test che compro al supermercato mi dice no, tutto a posto, ed invece c'è qualcosa, noi come facciamo ad avere una sicurezza, una certezza?
1: Lei ha discriminato perfettamente un concetto fondamentale. Lo screening non deve dare falsi negativi. Lo screening mi dice che non ho niente e invece ho qualcosa, sono perso, perché non farò più controlli. Quindi uno screening non deve avere falsi negativi.
0: Ci sono poi delle indagini che, se consigliate dal medico, inserite in un percorso diagnostico, hanno un loro senso. Mi riferisco alla biopsia liquida, mi riferisco alle indagini genetiche, ma hanno un qualche forma di razionalità se noi di nostra iniziativa, magari senza nessuna familiarità, ci facciamo una mappatura genetica?
1: Che le devo dire? Secondo me no, nel senso che poi a un certo punto dobbiamo anche sapere usare le risorse che ci vengono date dalla tecnologia in modo intelligente. Fare screening per screening su tutto, con i costi che ha oggi, con gli impegni che ha oggi, non credo che abbia molto senso. Chiaro che una persona che ha una storia...
0: E medicalizza la vita anche, perché una volta che ti arriva la mappa genetica a casa e ti dice che hai il 35% di rischio di sviluppare un tumore o l'Alzheimer, quello che vuol dire? Come va letto?
1: Non glielo saprei dire, perché nessuno oggi lo sa dire che cosa in pratica si dovrebbe fare in questi casi. Ecco perché la sua osservazione sulla medicalizzazione della vita, al di là degli aspetti anche psicologici, di tensione, cioè vanno letti con intelligenza e quindi vanno fatti nei momenti giusti.
0: Come pure, professore, molte assicurazioni soprattutto offrono i pacchetti TAC Total Body, la PET scan addirittura Total Body alla ricerca. Serve a qualcosa questo, professore?
1: A fini assicurativi probabilmente sì, a fini sanitari non ne sono tanto sicuro.
0: L'essenzialità dei laboratori, quelli importanti come il suo, per la medicina di precisione.
1: Oggi la medicina di precisione è uno dei delle nuove frontiere con cui dobbiamo convivere. Io non voglio più curare malattie infettive con antibiotici a largo spettro, non voglio più curare tumori con farmaci a largo spettro. Oggi abbiamo gli strumenti per trattare le patologie di quella persona con quelle caratteristiche, perché abbiamo i farmaci per farlo, ma senza il laboratorio questo non si può fare.
0: Ogni anno in Italia nascono attorno ai 1500 bambini con problemi di udito. Nella maggior parte dei casi si tratta di ipoacusia, quindi la capacità uditoria. Professore, in altri però stiamo parlando di vera e propria sordità, che voi potete intercettare sin dalla nascita.
2: Sì, in effetti per fortuna in Italia esiste lo screening, per cui tutti i bambini già al punto nascita vengono sottoposti a un semplicissimo esame, le otto emissioni, che ci permette di depistare quelli che possono essere o meno soggetti a un'ipoacusia.
0: E se questo esame risulta positivo, che succede, professore?
2: Questi bambini vengono in tempi brevi sottoposti ai potenziali evocati, che è un esame più sofisticato che ci permette realmente di conoscere l'entità di questa perdita uditiva.
0: Professore, una volta stabilito che c'è il problema, quindi che il bambino non sente come dovrebbe, quali sono le strade che voi avete a disposizione?
2: Allora, già al terzo mese noi possiamo provare una protesi acustica e già al sesto o settimo mese verificare se questa protesi acustica è efficace a permettere al bambino uno sviluppo uditivo e linguistico adeguato.
0: Perché non sentire purtroppo impatta, sì, anche il linguaggio,
2: certamente,
0: professore.
2: Non sentire fa sì che il linguaggio non si possa sviluppare.
0: Proprio come capita con gli adulti, anche per i bambini la protesi deve essere personalizzata per quel tipo di difetto.
2: Infatti in questo momento vediamo una bambina portatrice di protesi acustica che sta eseguendo con la nostra dottoressa e con i nostri tecnici un esame audiometrico specifico appunto per i bambini in cui si valuta il reale guadagno protesico, ovvero quanto in realtà questa protesi funziona davvero. Questa è la stanza della musica, che per noi è importante perché la musica è per noi uno strumento di riabilitazione nel bambino ipoacusico, portatore di protesi acustica o di impianto cocleare, che viene associata alla riabilitazione logopedica normalmente eseguita come aiuto al bambino non solo a sentire ma anche a sviluppare un linguaggio adeguato. Dura almeno 6 mesi e i bambini vengono sottoposti settimanalmente a 2 o 3 sedute di musicoterapia che si aggiunge a quella logopedica.
0: Le necessità delle persone che arrivano nel nostro paese da immigrati sono tante, soprattutto per quel che riguarda la salute, oltre a quelle per l'istruzione. Non sempre trovano nei canali, quelli statali, quelli ufficiali, diciamo, una risposta. E c'è il terzo settore, ci sono le associazioni che suppliscono, come in questo caso. Qui siamo a fianco al Colosseo, nel cuore della capitale, dove padre i Comboniani fanno...
3: Ha un'associazione che serve i migranti con diversi servizi, tra quali c'è far imparare l'italiano perché è necessario.
0: Come fanno adesso come questi fanno ragazzi?
3: E noi abbiamo quasi 300 studenti per l'italiano, poi abbiamo il problema viveri e noi ogni giovedì distribuiamo più di 100 pacchi viveri. Il servizio più richiesto è quello dei dentisti perché è gratuito e grazie
0: a... È un problema anche per gli italiani residenti, quindi sì, a maggior ragione.
3: Noi abbiamo la fortuna poi dell'aiuto dell'elemosiniere del Papa che riusciamo con quello anche a fare delle piccole protesi. Poi abbiamo altri servizi come il ritorno volontario di chi desidera ritornare nei propri paesi. E poi abbiamo iniziato anche un corso di preparazione per la patente d'auto.
0: Questi medici che qua stanno lavorando in questo momento sono?
3: Sono tutti volontari, ne abbiamo 25. Abbiamo dei responsabili di settore.
0: E quindi bisogna ringraziarli doppiamente, sì, per il lavoro che fanno. E
3: perché dal lunedì al venerdì, mattino, pomeriggio o sera, abbiamo sempre aperto questo e padre, abbiamo più di 150, ecco, più di 150 pazienti.
0: Ogni settimana che vengono?
3: Sì.
0: Che tipo di cure riuscite a dare?
4: Sono delle cure di primo livello, quindi conservative, endodontiche e chirurgiche, e ci sono anche delle prestazioni di protesi sia fissa che mobile, quindi un livello molto elevato seppur di primo livello.
0: Senta padre, per poter accedere a questo servizio come si fa?
3: Allora si viene, si fa un'iscrizione che è tutta gratuita. L'iscrizione in cui veniamo a conoscenza delle loro necessità.
5: È una bufala che...
6: E allora andiamo subito in diretta alla Farnesina perché sta intervenendo il ministro degli esteri italiano a margine di un evento. Sentiamo.
7: Gli altri paesi del Golfo per gli attacchi che subiscono dall'Iran, ci auguriamo che si possa arrivare anche a una soluzione per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, quindi incoraggiamo anche il dialogo fra iraniani e Stati Uniti. È ovvio che l'Iran deve rinunciare a qualsiasi progetto di costruire l'arma atomica, perché questo rappresenterebbe un pericolo per tutti. Noi continueremo a fare la nostra parte per la garanzia della libertà del traffico marittimo in quell'area con le missioni Aspides ed Atalanta. Siamo disposti, qualora poi si dovesse arrivare ad un accordo che garantisca pace e comunque cessate il fuoco dello stretto di Hormuz, a partecipare a un'eventuale missione internazionale, sempre per garantire la libertà di navigazione. Ecco, in questo momento il ruolo del governo, il ruolo dell'Italia sta diventando fondamentale sia per la parte Libano sia per la parte Palestina. Continuiamo ad andare avanti.

0: sia con il progetto Food for Gaza, per sostenere la popolazione civile palestinese, e per quanto riguarda il Libano stiamo lavorando affinché ci possa essere un rafforzamento della posizione dell'autorità nazionale legittima e la crescita, perché sarà uno dei temi del confronto del 4 e del 5 di agosto, la progressiva riduzione della presenza delle forze armate israeliane con la progressiva presenza delle forze armate libanesi legittime. L'obiettivo è quello di disarmare Hamas da una parte e di disarmare Hezbollah dall'altro, ma anche qui l'Iran deve svolgere un ruolo importante per impedire che i suoi proxy non siano strumento di tensione, di guerra e di pericoli per la pace in Medio Oriente. Ma noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese, stiamo lavorando per quello, la due giorni di ieri e di oggi serve anche a raggiungere questo obiettivo, ma finché c'è Hamas che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas, quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese e noi stiamo lavorando per quello. E stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele il suo diritto ad esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando anche attraverso il dialogo interreligioso, perché la giornata si concluderà con un confronto tra tre grandi autorità che potranno dare un contributo per alleggerire la tensione. Spesso è una tensione legata utilizzando motivi religiosi e noi dobbiamo fare in modo che si disinneschi attraverso il dialogo interreligioso questo pericolo di strumentalizzazione da parte di estremisti del tema religioso. Quindi... Ma noi siamo osservatori nel board peace, non siamo, possiamo avere un ruolo importante in Cisgiordania, perché siamo presenti con i nostri carabinieri per la formazione della polizia palestinese e credo che poi l'Italia avrà la guida della missione militare che è alla porta di Rafah. Insomma, abbiamo informazioni che possa essere un ufficiale dei carabinieri il prescelto a guidare la missione europea, e questo dimostra quanto possiamo fare in aggiunta al lavoro che stiamo facendo attraverso il programma Food for Gaza insieme al programma alimentare mondiale. Comunque vogliamo giocare un ruolo da protagonisti, siamo pronti a valutare tutto ciò che si può fare attraverso un'azione della nostra diplomazia, attraverso un'azione delle nostre forze armate che stanno lavorando, dicevo, in Libano, sia per formare le forze armate regolari libanesi, sia partecipando a UNIFIL, sia pronti a partecipare a un'eventuale missione europea sotto bandiera internazionale per rimpiazzare UNIFIL e garantire che ci sia un rispetto degli accordi che mi auguro possano portare al ritiro delle truppe israeliane nel territorio israeliano e al disarmo di Hezbollah, che non può essere una milizia armata in alternativa alle forze armate libanesi, che invece devono avere il pieno controllo del territorio nazionale di quel paese.
1: Ministro, oggi manca un dato che è Israele, che è il primo
0: che ma dobbiamo lavorare, noi mandiamo anche messaggi a Israele, oggi sono tanti i paesi del mondo che partecipano e molti sono amici di Israele, come noi siamo amici di Israele. Noi siamo coerenti con la nostra posizione sempre espressa, lavoriamo, non è facile, l'ho detto dall'inizio, ma noi vogliamo arrivare a questa soluzione, due popoli, due stati, e non bisogna mai arrendersi di fronte alle difficoltà, bisogna costruire il mosaico tessera dopo tessera, e qui a Roma in questi giorni stiamo mettendo alcune tessere importanti, già i lavori di ieri sono lavori che hanno avuto risultati positivi, oggi siamo convinti di poterne raggiungere altri e dando un segnale di pace anche a Israele. Però nel dialogo interreligioso ci sarà un importante rabbino che

0: parlerà a nome del popolo ebraico.
1: La questione degli aiuti all'Ucraina che si lega al diritto del cuore dei fondi da parte dell'Unione
0: Europea? Noi continueremo a sostenere l'Ucraina così come abbiamo fatto in questi anni. Difendere l'Ucraina significa garantire la libertà, la libertà dell'Occidente, significa garantire la difesa di un popolo ad essere libero e non essere invaso. Se sostenitare europeo più forte possiamo garantire la sicurezza anche nel nostro paese. Un tema fondamentale è quello della sicurezza, ma per avere la sicurezza servono anche investimenti intelligenti in tanti settori dove c'è ancora molto da fare, penso alla sicurezza cibernetica. Quindi dobbiamo assolutamente fare in modo che il nostro paese insieme a tutta l'Europa possano essere protagonisti di una stagione senza rinunciare al sostegno alle politiche sociali, alla politica della sanità. Non sono scelte alternative, sono scelte che si devono fare con grande equilibrio, ma io ritengo e sono assolutamente convinto che l'Europa debba avere una sua difesa e che il pilastro europeo della NATO debba essere rinforzato per non continuare ad essere sempre garantiti solo dagli Stati Uniti, ma per garantirci anche da noi. Abbiamo detto questo perché abbiamo un'industria della sicurezza anche molto efficiente, efficace e all'avanguardia, utilizzando sempre più anche il nostro sistema industriale per garantire la sicurezza di tutti i cittadini italiani nel momento in cui i pericoli ci sono, non vanno sottovalutati, compreso quello del terrorismo. Avete visto, ha colpito in Germania, c'è una crescita del fenomeno jihadista in tutta l'Africa subsahariana, quindi dobbiamo essere vigili per garantire la sicurezza delle nostre intelligence, le nostre forze di polizia, le nostre forze armate lavorano in questa direzione e credo che se fino adesso l'Italia è riuscita ad investimenti per garantire libertà, ma anche per favorire il nostro sistema industriale. Grazie a tutti.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
5: Era fuori!
4: Tu sei fuori.
5: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre tipo per una pulizia intensa contro gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare. Per un pulito ancora più brillante.
8: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800-58 per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Diamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800-58-57-15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
9: Ballando con le stelle, prossimamente Rai 1.
10: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, Levissima.

Trump riceve Netanyahu, Washington tra noi nessuna crepa, allineati su ogni scelta, dice il premier israeliano, alla Casa Bianca anche Zelensky. L'Italia prenota 14,9 miliardi dal Fondo Europeo Safe per investimenti in difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e quanto utilizzarli, dice il ministro Tajani, opposizioni all'attacco. Ex Silva, ieri il vertice col governo dopo la decisione dei giudici di disporre lo spegnimento entro 90 giorni se non sarà messa in sicurezza l'aria a caldo, 8 ore di sciopero, tavolo tecnico da martedì. Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Azzurra, Claudio Ranieri direttore tecnico, oggi la presentazione alla stampa, Malagò, il mio nuovo Pirlo, una valutazione di opportunità. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi e oltre, allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day, i protagonisti Tom Holland e Zendaya, per la critica è il miglior film della saga.

0: 10:02, ben ritrovati con Filo Diretto, edizione della mattina. Cominciamo questa puntata con la politica. Come vedete, ho qui due ospiti che vengono direttamente dalle aule parlamentari. Dolores Bevilacqua, del Movimento 5 Stelle.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, fa parte anche del direttivo del gruppo del Senato. E Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura, Fratelli d'Italia.
2: Buongiorno.
0: Allora, poco fa è stata abbattuta un'agenzia sulle dichiarazioni di Beppe Grillo, che vi accusa di aver tradito le radici del Movimento 5 Stelle. Dovevate cambiare la politica, dice Grillo, invece è stata la politica a cambiare voi. Lei si sente di aver tradito l'origine del Movimento?
1: Ma intanto mi chiedo, Beppe Grillo chi? Quello del governo Draghi? Perché mi sembra di ricordare questo, quindi quando parliamo di tradimenti delle origini forse bisognerebbe guardarsi un attimo allo specchio.
0: Detto
1: questo,
0: ride nel frattempo.
1: Il Movimento 5 Stelle...
2: È la prima volta che sento un esponente dei 5 Stelle criticare Grillo.
1: Io penso che ci sia poco da ridere, non c'è nessuna critica, sto solo facendo un po' di verità, o meglio di ricordare quella che è stata la storia del Movimento. Noi abbiamo consolidato attraverso il passaggio con la nostra base, la nostra identità, che è quella che ci colloca nel campo progressista, e stiamo portando avanti assolutamente tutte le nostre battaglie proprio per riaffermare quello che è, quella che deve essere l'agenda al servizio dei cittadini e non del consenso elettorale. E per esempio Nova, quello che è il processo che abbiamo avviato con oltre 16.000 cittadini, di cui il 40% non iscritti al Movimento 5 Stelle, che stanno contribuendo a scrivere la proposta del programma alternativo a questo, a quello di questa maggioranza, scusatemi il termine, ma ci sta tutto, sfascista, perché stanno lasciando solo le macerie, e noi ci stiamo preparando per raccogliere il testimone da loro e rimettere in piedi il paese che veramente stanno disastrando e mettendo in ginocchio.
0: Essendo di fatto cominciata la campagna elettorale, tutti i partiti, soprattutto delle opposizioni, stanno raccogliendo idee in giro per l'Italia. Mollicone, anche voi lo state facendo, o la vostra esperienza governativa è sufficiente per avere il polso del paese?
2: Fratelli d'Italia e tutta la coalizione è stata in questi 4 anni sempre sul territorio, sempre in ascolto delle categorie dei cittadini, e lo dimostra il fatto che le aule parlamentari e la presidenza del Consiglio dei Ministri e tutto il Consiglio dei Ministri ha sempre risposto alle emergenze e alle iniziative con decreti o iniziative parlamentari. Rispetto a quello che diceva la collega del Senato, che dire, è cominciata la campagna elettorale, sembra la poesia del saggio di fine anno. In realtà basta guardare gli indicatori economici, sono tutti positivi, abbiamo un'occupazione straordinaria che ha battuto anche il milione di posti di lavoro Berlusconi, abbiamo tutti gli indici in aumento, un aumento del potere d'acquisto, in diminuzione della povertà assoluta. Io rispetto l'opposizione perché vengo dall'opposizione, quindi per carità, ci mancherebbe altro, però tutto questo, questa propaganda si infrange sulle scogliere dei fatti e dei numeri rispetto a delle assunzioni assolutamente false.
1: Vorrei dare anche io dei fatti. Prego. E dei numeri che però contrastano con il mondo fatato che racconta Mollicone, perché due numeri eclatanti sono quelli che abbiamo letto ieri: 125 milioni che si sostanziano in questo, i 17 centesimi di sconto sulle accise per il gasolio a fronte di un'emergenza che costa 500 milioni e che soprattutto è partita grazie alla loro visione in legge di bilancio, con cui hanno alzato le accise sul gasolio lucrando 600 milioni sulle spalle dei cittadini. E l'altro numero è 21 miliardi, lo scostamento di bilancio che ieri è stato annunciato in audizione dal ministro Crosetti per le armi, per il riarmo. Quindi il distacco dalla realtà mi sembra che in questi numeri sia esattamente
2: sostanziale. Sempre con dei numeri, allora,
0: sul safe, perché
2: sì,
0: poi
2: ci arriviamo prima, però è bene ricordare a chi ci guarda i 131,5 miliardi di euro che sono stati stimati ieri dall'Enea, quindi agenzia indipendente, che ci è costato il super bonus di Conte e del Movimento 5 Stelle. Stiamo parlando della bellezza di almeno 8-10 finanziarie. E su questo, in un paese serio, non si sarebbe dovuto ricandidare Giuseppe Conte, non alla alla carica di Presidente del Consiglio, aspirare alla carica di Presidente del Consiglio come sta facendo, facendo dividere il campo largo, ma non si sarebbe dovuto candidare in Parlamento e probabilmente qualcuno avrebbe dovuto prendere anche provvedimenti diversi, perché si chiama dissesto finanziario, dissesto che è stato evitato solo grazie alla perizia del Ministro Giorgetti, del Governo Meloni, che sono intervenuti con manovre assolutamente necessarie. E per quanto riguarda le spese militari, collega, per favore fareste meglio a tacere, perché ho già ricordato più volte, e proprio a lei in un'altra trasmissione, che ci sono stati 22 decreti durante il governo Conte per l'aumento delle spese militari pro NATO. Per cui siete dei falsificatori sistemici.
1: Velocissima replica, perché vorrei ricordare che in quei 22 decreti c'era uno stanziamento di 1 miliardo all'anno in più, che mi sembra molto diverso, e forse il collega Mollicone ha difficoltà con la matematica, rispetto ai 19 miliardi in più che sono diventati 21 solo in questo anno. Al netto di questo, rifugiarsi sempre nella super balla del super bonus, che è stata pensata come misura sprint,
2: ma l'ha certificato l'Enea. Quale super balla? Scusate, dovete chiedere scusa agli italiani. 131 miliardi di finanza pubblica.
1: Io la vedo molto in difficoltà, perché lei ha necessità di interrompermi quando io spiego chiaramente ai cittadini e riporto i fatti.
2: Solo poesiole imparate a
1: memoria. Una misura gestita da 6 mesi, voluta come sprint per risollevare l'economia, gestita per 36 mesi dal ministro Giorgetti, sia sotto il governo Draghi che sotto il governo Meloni, con gli emendamenti dei vari Donzelli, Bignami, che si vantavano di aver prorogato il super bonus, averlo esteso alle ville unifamiliari e anche agli hotel.
0: Allora,
1: quindi i dati di fatto ormai i cittadini ce li hanno
0: riportati.
2: Però dei bugiardi patologici.
1: Sa qual è il problema? Che loro purtroppo hanno bisogno di buttare la palla in tribuna, perché di fronte al disastro che stanno combinando, spingendo l'Italia e famiglie ed imprese in ginocchio per caro vita, caro
2: ma
1: energia.
2: Cosa stai dicendo?
1: Tutto quello che
2: ma
1: riguarda
2: leggi i dati,
1: le persone
2: indicatori
1: che
2: economici, dai i dati, se vuoi te li do io. Stai dicendo delle cose false senza documentarle. Dai i dati, vuoi i dati sull'economia? Ora te li do.
1: È vero o no che avete deciso di fare uno stanziamento di 21 miliardi fuori dal bilancio per finanziare le armi, e per il caro carburante avete messo solo 125 milioni? È vero o no? Perché questo è un dato di fatto. Lo dica ai cittadini.
0: Allora, adesso il super bonus, è vero che sono usciti questi dati dell'Enea, quindi è attuale, però
2: Cottarelli
0: stiamo tornando po' indietro.
2: Possiamo prendere lezioni da chi ha sfasciato le finanze
0: solo
2: pubbliche.
0: Perché volevo portarvi all'attualità e parlare di
2: Cottarelli, che non è di Fratelli d'Italia, dice il super bonus è 210 miliardi.
1: È la super balla che
2: però,
1: hanno
2: degli incapaci a governare.
1: Mollicone, mi risponda, è vero che ci sono 21 miliardi stanziati fuori bilancio per le armi e 125 milioni per il caro carburante, sì o no? Perché questo interessa chi sta andando a
2: sono
1: fare
2: voci
1: il pieno
2: diverse,
1: alla
2: sono
1: pompa
2: voci
1: del carburante
2: diverse,
1: no,
2: sono voci
1: i conti
2: diverse.
1: Che voi dite che sono sfasciati quando dovete mettere i soldi per le esigenze dei cittadini, come il caro
2: l'unica
1: carburante, i salari e la sanità.
2: È il campo
1: quando
2: largo.
1: Dovete trovare 21
0: cerchiamo
1: miliardi
0: di...
1: Anzi, posso dare un altro dato? Perché prima sentivo parlare a vanvera di manovre che sarebbero coperte col super bonus. Lo sa qual è l'impegno che ha stabilito Milex nell'ultimo report della spesa che loro hanno impegnato per l'Italia per i prossimi 10 anni? 500 miliardi. 500 miliardi in armi per i prossimi 10 anni sono 50 miliardi all'anno.
0: Torniamo
1: sono dati certificati, Mollicone.
2: Sì, ma non è possibile confrontarsi con una persona che falsifica ogni cosa.
1: E guardi, le vado a dire in mezzo alla
2: i 500
1: strada
2: miliardi
1: gente
2: sono...
1: che voi vi state occupando delle emergenze dei cittadini.
2: Sei una demagoga.
1: Ci vada alla pompa di benzina.
0: Allora, cerchiamo di moderare un po' i toni, anche perché
2: dici cose false.
1: Vabbè.
0: Si dice
1: allora, la risposta
0: sempre
1: nel
0: in questi
1: merito
0: giorni,
1: di Mollicone
2: no,
1: è che
2: parlare,
1: se vuoi,
2: toni,
1: se va, la pompa di benzina
0: gliela
1: spiega lui.
0: Se ti acquieti, facciamo...
2: No, non sei affatto tranquillo, sei innervosita. Che sai che dici cose false.
0: Ha una serenità maggiore, anche se oltretutto io volevo
2: ma come
0: chiedervi,
2: ti permetti, siamo colleghi
0: è evidente che
2: ma
0: è naturale
2: vergognami.
0: Che voi abbiate
1: il rispetto
0: posizioni.
1: Mi pare che sia evidente da che parte c'è, da che parte
0: senatrice,
1: no.
0: È evidente che voi siete avversari e quindi abbiate questo
2: accesso,
1: ma è evidente che nei confronti
0: voglio
1: di una donna
0: farvi una domanda.
2: da allora hanno distrutto
0: in questo momento.
1: Quindi, nei confronti di una donna, lui invece di interloquire e interagire in maniera composta ed educata, rispondendo nel merito, abbia bisogno di alzare la voce ed aggredire. Ma con me non attacca. Non alzo, vabbè, i cittadini
0: allora,
1: lo stanno vedendo. Non
0: facciamo così. Voce, adesso voce, parliamo uno alla volta, con toni più calmi.
2: Chiedo il diritto di replica sull'ultimo
0: diritto di replica
2: andato,
0: e poi vi prego di andare sui temi
2: maniera,
0: di cui oggi volevamo parlare.
2: In maniera assolutamente tranquilla. Allora, questi 500 miliardi di cui parla la collega del Senato Dolores,
1: Bevilacqua,
2: è una previsione di spesa che peraltro non è solo sulla difesa. Questa cosa è stata ribadita più volte dal Presidente del Consiglio Meloni, dal Ministro Crosetto, dallo stesso Giorgetti. Sono anche infrastrutture e tutto l'indotto che c'è dietro. Quindi sono investimenti e poi stiamo parlando di una previsione a lungo termine. Quindi è assolutamente un dato campato in aria. Mentre è vero che i 5 Stelle, che oggi mettono i fiori nei cannoni e che fanno parte di una coalizione come il Campo Largo, che è divisa su tutto, perché
0: anche
2: vedete,
0: voi in queste ore siete divisi,
2: posso no, per concludere,
0: questo,
2: la crisi energetica che c'è in queste ore e su cui il governo Meloni ha dato immediata risposta ulteriore è generata da una questione geopolitica che, di quello che accade in Medio Oriente e di quello che accade in Ucraina. Su queste questioni il Campo Largo, che continua a dire siamo pronti, andiamo a governare, ha votato su queste, sulle missioni internazionali che l'Italia garantisce, grazie a Dio, in 5 modi diversi. Si sono frantumati perché ci sono nei 5 Stelle anche le frange filo Hamas, come la collega Ascari alla Camera dei 5 Stelle, che ha ospitato dei terroristi filo Hamas. Capito? Questi sono i 5 Stelle.
1: Allora, mi tocca la replica, sperando di non essere interrotta, come io ho fatto parlare tranquillamente il deputato Mollicone. Allora, noi rileviamo un dato di fatto. Un paio di mesi fa, al Senato, ho presentato una mozione a mia prima firma, sottoscritta da tutte le forze del Campo Largo, in cui si chiedeva al governo di impegnarsi per rivedere il 5% di rapporto armi-PIL, firmato un anno fa da Giorgia Meloni in sede NATO. Questo è pacifico e questo 5% è quello che rappresenta i 500 miliardi su cui è stato fatto il rapporto di Milex, altro che fandonie e numeri inventati. Ora, sa cosa è successo, dottor Rocas, su quella mozione? Che dal centrodestra sono dovuti arrivare di corsa a presentare una loro mozione di maggioranza, all'interno del quale tutti i senatori, e c'era la firma di Malan sul testo depositato, chiedevano esattamente la stessa cosa, rivedere il folle impegno del 5%. Quelli che sono divisi e sono frantumati e spaccati sul tema del riarmo sono loro, con la grave differenza che mentre noi siamo opposizione, loro ci governano e hanno ipotecato il futuro dei nostri giovani per investire su infrastrutture, su istruzione, no, per spese in riarmo. Poi si chiedono perché i nostri giovani vanno via dall'Italia.
0: Onorevole Mollicone, solo questo.
2: Arriviamo al safe.
0: Arriviamo al safe nel senso
2: ci arrivo, però ricordando che Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, ha sostenuto la NATO, quindi mentre adesso all'opposizione loro sono contro l'intervento in Ucraina e contro l'intervento e contro sono filo Hamas, hanno frange filo Hamas. Questi sono i 5 Stelle, sono un aggregato.
1: Delle frange, loro volevano ospitare, hanno sanzionato i deputati delle opposizioni che hanno impedito al deputato Fregelli di far sfregiare i luoghi della Camera, ospitando, sa chi, un esponente di Casa Pound, che tra l'altro era stato condannato per aver picchiato e malmenato due poliziotti. Questa è la morale a due velocità di Fratelli d'Italia.
2: Questa è la democrazia. Ne
1: vogliamo parlare anche di quello che stanno facendo su Delmastro, la vergogna che stanno consumando su Delmastro? Dove sono le chat di Delmastro? Dove sono le chat di Delmastro?
0: Perché loro fanno
1: Borsellino,
2: siete un chat box della politica.
0: Però siamo allo specchio riflesso.
1: Borsellino a parole e Delmastro nei fatti. Quindi fuori le chat, avete ancora un giorno per rivedere il voto vergognoso che avete espresso.
2: La chat box della politica.
0: Rompiamo lo specchio riflesso sperando non porti iella e torniamo al safe.
1: Vabbè, limite
0: allora,
1: sono 7 anni. Dai.
0: Poco fa Tajani ha detto che se ne riparlerà a settembre. Di fatto è emerso che verrà utilizzato nella misura di 6/9 miliardi. Non sembrerebbe però che all'interno della maggioranza siate tutti d'accordo siete tutti d'accordo, nel senso che Fratelli d'Italia stessa è un po' timida sull'argomento, sbaglio?
2: Allora, stiamo cercando di, come si dice, di far quadrare i conti e di fare reggere gli impegni semplicemente col bilancio dello Stato al netto del super bonus che è costato più di 130 miliardi. E, nonostante questo, ricordo che comunque il safe formalmente lo ha opzionato il ministro Giorgetti, che è della Lega. Quindi c'è un normale dialettica su un tema assolutamente prioritario e urgente. E la nostra coalizione, a differenza del campo largo, che non esiste perché non è una coalizione, è un aggregato di contro questo, contro quello, contro Meloni, soprattutto anti-Meloni, dopo una discussione ha sempre votato in aula a favore delle missioni internazionali, a favore dell'Ucraina, contro la Russia, cosa che invece i 5 Stelle non fanno, cosa che invece AVS, che farebbe parte e sarebbero loro alleati, non fa. Quindi è normale che ci sia una dialettica su un impegno di spesa che è stato richiesto a tutta, e mi faccio aggiungere però, c'è una strategia dietro, è cambiato, è finito finalmente l'eterno dopoguerra europeo occidentale, dopo 80 anni esiste la possibilità di costruire la prima interforza europea che già esiste ma va rafforzato anche con questi progetti di sviluppo condivisi tra Italia, Francia, Germania e gli altri paesi europei e appunto anche la possibilità finalmente di avere una NATO europea, cioè un pilastro della NATO europea come chiesto anche e sottolineato da Mattarella al Consiglio di Versailles, che sia alleata degli angloamericani ma finalmente gestisca le proprie basi e sia indipendente.
0: Allora, su questo c'è una convergenza. Allora, purtroppo abbiamo bruciato tanto tempo per lo scontro iniziale, che comunque
1: no, ma
0: ha
1: replico
0: fatto
1: velocissimamente
0: capire molte
1: sul tema della NATO. Perché
0: abbiamo veramente
1: sì,
0: pochissimo
1: velocissima.
0: Tempo.
1: La sì. Posizione dell'Italia all'interno della NATO non l'abbiamo mai messa in discussione. Il tema è come si sta all'interno della NATO. Da vassalli, come sta facendo il governo Meloni, che sa dire solo sì a tutti i diktat di Washington e di cui i cittadini italiani pagano le spese, oppure in maniera paritaria, andando veramente a parlare di difesa comune, ma non questo piano di riarmo da 800 miliardi che serve solo a rafforzare i singoli eserciti
2: 800,
1: con in capo 500. Con in capo, stiamo parlando del Rearm Europe, ha bisogno di interrompere perché sennò il ragionamento gli fa male. L'unico obiettivo
2: come
1: di questo riarmo è stato dare 800 miliardi a disposizione di quei governi che possono sfruttare lo spazio fiscale. In testa a tutti la Germania, che ha risolto così, grazie alla von der Leyen, ex ministro della difesa tedesca, i suoi guai per quanto riguarda l'industria e il disastro economico che vivono in Germania. E con l'AfD al 30%, io ho francamente molta paura di una Germania che si sta riarmando fino ai denti.
0: Allora, adesso diciamo che ho il tempo semplicemente di farvi rispondere sì o no a una domanda secca, poi purtroppo lo spazio dedicato alla politica per questa edizione di Filo Diretto è concluso. La legge elettorale, secondo lei, Mollicone, si farà o no? Non ci abbiamo tempo di argomentare.
2: La legge elettorale è stata già approvata.
0: Sì, questa al
2: è
0: Senato
2: notizia.
0: E poi in caso
2: alla Camera è stata già sì, alla Camera dovrebbe, è stata approvata e la legge elettorale già è stata approvata. È adesso un confronto aperto e franco sulla proposta di Fratelli d'Italia di introdurre una parte in percentuale di preferenze per far scegliere i cittadini su cui ci si confronterà e ci si stanno confrontando in commissione al Senato.
0: Quindi ma con o senza preferenze, cioè, secondo lei si farà? Secondo lei invece Dolores Bevilacqua?
1: Allora, qui abbiamo un tema importantissimo che è quello su cui nella maggioranza trovano subito la quadra, il modo di rimanere attaccati alle poltrone. Hanno necessità di proporre questa truffa elettorale perché di
0: nel
1: preferenze
0: merito
1: non c'è assolutamente nulla. L'80%
0: no,
1: dei candidati... Ma questo dipende da quanto tengono all'interno della maggioranza, perché guardi, si stanno scambiando i favori per mettersi d'accordo. La scorsa
0: vabbè, sì
1: settimana
0: no,
1: hanno votato per le preintese di Liguria, Piemonte e via dicendo e quindi hanno messo a posto la Lega. Adesso ci sono le fibrillazioni di Forza Italia su cui stanno lottando per la stretta sulle intercettazioni. Vedremo in queste ore cosa succede
0: vabbè,
1: in commissione e lo capiremo.
0: Lo capiremo.
1: Ma
0: allora,
1: per restare attaccate alle poltrone, sì.
0: Sarà tutto a posto. Grazie molto.
2: La legge
1: per
2: è
1: stare
2: stata
1: attaccate alle poltrone sicuramente
0: Federico
1: la proveranno.
0: Mollicone, Fratelli d'Italia, grazie. Vi faccio uscire insieme, mi raccomando non bisticciate anche fuori, sennò vi devo far separare da qualcuno.
1: Ma io non ho nessun
0: scena
1: problema a farlo.
0: Grazie.
1: Poi sui temi ci dividiamo. Grazie.
0: Allora, passiamo dalla politica interna a quella estera, parlando e discutendo con Giuseppe Dentice, analista Osmed, che dovrebbe essere collegato. Lo vedo, buongiorno. I temi caldi sono tanti. Veniamo dall'incontro tra Trump, Netanyahu, Trump, Zelensky. Ovviamente arrivano notizie dall'Iran, il Medio Oriente, ahimè, sembra ogni tanto raffreddarsi, ma è sempre più caldo. Intanto volevo partire però con lei parlando del vertice di ieri, se secondo lei ha prodotto risultati o almeno speranze.
3: Ma difficile dare, diciamo così, una valutazione complessiva, nel senso che sia su Ucraina sia su Iran credo che siamo ancora lontani da un qualsiasi punto definitivo, in realtà. Una lontananza dettata dal fatto che Trump, diciamo così, e la sua amministrazione non hanno una linea politica ben definita, e anche il fatto che ad esempio si discute proprio in queste ore dell'opportunità che Witkoff e Kushner possano andare a Kiev per la prima volta da quando si è insediata questa amministrazione a Kiev, la dice lunga su come la stessa amministrazione Trump ha trattato il dossier Ucraina, e allo stesso tempo sull'opportunità stessa che l'Ucraina diventa una sorta di connessione, punto di fusione rispetto all'altro dossier, ossia l'Iran in chiave antirussa. Quindi, diciamola così, è ancora una fase di ridefinizione delle questioni, e anche la visita stessa di Netanyahu, da questo punto di vista, al di là dei toni concilianti, nasconde una sorta di nervosismo dall'una e dall'altra parte, perché sono più

0: i punti, diciamo così, di divergenza che quelli reali di comunione, di intesa. Quindi da questo punto di vista è ancora tutto abbastanza in divenire ed è difficile da, come dire, da inquadrare in un contesto ben definito.
1: Allora, secondo la Reuters, l'Iran riceverebbe a breve 400 lanciamissili antiaerei cinesi. Allora, sono notizie che vengono poi subito associate, almeno istintivamente per quanto mi riguarda, all'allargamento del conflitto, sicuramente a un cambio degli equilibri geopolitici. Quanto è rischioso l'intervento, l'aiuto che arriva da fuori, da paesi come la Cina in un contesto così fragile?
0: Beh, sarebbe comunque un aiuto non indifferente. Ricordiamoci che comunque l'Iran fino ad oggi ha potuto contare anche e soprattutto sull'aiuto russo. Io leggo questo eventuale, se confermato, intervento cinese proprio per le difficoltà russe che sta avendo nelle forniture e soprattutto sul teatro ucraino che sta, come dire, dissanguando la Russia di risorse umane, tecnologiche, militari e anche economiche. Quindi questo intervento, se confermato, ribadisco, della Cina avrebbe un impatto non indifferente, anche se poi è tutto da vagliare e da valutare il grado di intervento e di supporto, perché questo non significherebbe una discesa in campo della Cina nel conflitto, ma
1: Certo.
0: semplicemente un supporto di tipo militare verso un partner che è definito strategico dalla stessa nomenclatura di Pechino e in quanto tale, diciamo così, viene considerato fondamentale nella sua azione di penetrazione in Medio Oriente e verso Occidente in realtà, perché la proiezione della Cina da questo punto di vista guarda Occidente anche in chiave anti-statunitense e
1: Certo.
0: anti-europea.
1: Quindi
0: Quindi è
1: non è
0: un
1: solo
0: intervento che
1: business,
0: avrebbe un
1: ovviamente.
0: impatto non indifferente, ecco.
1: A proposito di armi, mi voglio collegare con Emma Farnè che è a Odessa. Allora, che cosa sta succedendo a livello proprio di produzione di armamenti lì? Ci sono notizie recenti?
2: Certo, Pablo, intanto volevo dire se mi avete visto col telefono in mano è perché stavo controllando la presenza dell'allarme antiaereo che qui c'è stato fino a pochissimi minuti fa. Qui su Odessa continuano a piovere droni anche in pieno giorno e sentiamo costantemente le esplosioni perché viene preso di mira il porto, le navi civili del grano. Sulle armi, ieri c'è stato un incontro tra Trump e Zelensky, un incontro molto buono, ha detto Trump, certo lontanissimo da quello che era successo nello studio ovale, vi ricorderete quando Trump disse a Zelensky non hai le carte. In questo momento Zelensky ce l'ha veramente tutte le carte per vari motivi, intanto perché ha visto i vertici della Lockheed Martin finalizzando quell'accordo per la produzione di Patriot anche in territorio ucraino, se n'era parlato l'8 luglio durante il vertice ad Ankara della NATO. Zelensky avrà anche le licenze per produrre quei sistemi antidroni russi forniti dal Regno Unito, ne ha parlato ieri con Burnham e ci sono anche addestramenti di militari britannici in questo paese sempre per contrastare l'aggressione della Russia. Zelensky ha anche detto siamo molto più vicini alla pace di quanto si creda perché Putin in questo momento è lui a non avere le carte, perde quotidianamente 30.000 soldati sul suolo ucraino. In più pare si stia avvicinando anche la visita tanto desiderata di Witkoff e Kushner, secondo indiscrezioni Reuters, in Ucraina per la prima volta dall'inizio della guerra.
1: Grazie Emma. Allora, Dentice, vorrei però tornare al Medio Oriente anche perché è in corso alla Farnesina un vertice importante per una soluzione tra Israele e Palestina che porti a due stati. Ovviamente è presieduta la riunione dal ministro degli esteri Tajani che è anche intervenuto poco fa, ma l'Italia ha ribadito il titolare della Farnesina. Ha un'amicizia sia con Israele sia con la Palestina. Le volevo chiedere se questo è sempre possibile e poi se questo tipo di vertici possono portare davvero a

0: un passo in più verso quella soluzione che da decenni viene auspicata?
1: Allora, l'iniziativa del ministro rientra all'interno di un incontro dell'Alleanza Globale per la soluzione, diciamo, dei due stati, che è un'alleanza appunto internazionale, nella quale l'Italia ribadisce quella che è una sua posizione storica, appunto, in favore del riconoscimento di uno stato palestinese quanto ovviamente di uno stato israeliano. Ora, se partiamo da questo presupposto, vuol dire che ci sono le condizioni per discutere di tale intervento, di tale proiezione. Se guardiamo in realtà il campo ci dice, non oggi, ma da decenni, che la soluzione dei due stati è impraticabile. E quindi, in quanto tale, non è perseguibile, se non nella misura in cui le parti, e quindi in questo caso tanto i palestinesi, tanto gli israeliani, si pongano nelle condizioni di dialogare e discutere con l'aiuto ovviamente di mediatori internazionali, Italia in primis, perché da questo punto di vista l'Italia non verrebbe meno al suo ruolo e alla sua, diciamo così, legacy storica, verso una proposta che sia anche alternativa, perché ad oggi, ripeto, e lo vediamo con le violenze dei coloni in Cisgiordania, questo tipo di prospettiva non è assolutamente praticabile. E al di là delle buone intenzioni, purtroppo la diplomazia rimane ingarbugliata in questo tipo di nodo e non vedo la possibilità di rilanciare un, diciamo così, un progetto e un processo come quello di Oslo, che inevitabilmente era già bloccato prima della guerra di Gaza, ma alla luce di quello che è successo dal 7 ottobre 23 in poi, insomma, è un po' complicato immaginare questo tipo di, come dire, di iter come fattibile, ripeto, proprio per quello che abbiamo visto in questi anni.
0: Volevo chiederle questo, non so se c'è una risposta, però la guerra è spesso intrecciata a ragioni economiche, non solo geografiche, territoriali. Allora c'è un punto in cui, secondo lei, le conseguenze economiche e quindi l'impoverimento di popolazioni legate in qualche modo a, in questo caso, lo stretto di Hormuz per citare, c'è un punto in cui a chi poi decide di fare la guerra e di non arrivare a un negoziato di pace capisce che non si può oltrepassare e quindi bisogna retrocedere? E lo stiamo raggiungendo?
1: Normalmente mi verrebbe da dire questo tipo di valutazioni, almeno fino a un decennio fa, erano talmente tanto forti da portare le parti, non dico a evitare il conflitto, ma proprio neanche a iniziare un conflitto. Oggi invece vediamo quanto sia molto più facile iniziare un conflitto. Il vero problema è arrivare a quel punto di rottura o comunque, diciamo così, di interruzione dei conflitti, che invece oggi si prolungano in tempi indeterminati e indefiniti. Se ragionassimo solo in termini economici, quello che giustamente lei sottolineava è una valutazione corretta e, diciamo così, a rigor di logica bisognerebbe fermarsi. Però i conflitti che abbiamo visto appunto, dico solo negli ultimi 3 anni, invece ci dicono che anche la valutazione economica non è tale da portare nessuno dei contendenti a bloccarsi per necessità, questioni identitarie, valutazioni di tipo strategico, ma anche semplicemente per questioni reputazionali, dette in parole povere, per non perdere la faccia. Questo perché? Perché oggettivamente siamo arrivati a un punto tale che quello che è la nostra percezione, e lo dico soprattutto da occidentali, rispetto ai conflitti e alle crisi, che sembrano geograficamente lontane, ma poi in realtà sono così vicine, hanno una sorta di disorientamento rispetto a quelle che sono le proiezioni e prospettive di attori esterni o comunque di attori diversi.
0: Grazie. Giuseppe Dentice, analista Osmed, buona giornata, grazie per le sue analisi. Allora ci spostiamo idealmente dal Medio Oriente all'India e da Pietro Forti, che è un giornalista per Will Media, quindi sui social molto forte e seguito, soprattutto dai giovani, o forse non solo, sicuramente tu sei giovane, sei della generazione Z evidentemente.
2: Diciamo sono al confine tra generazione Z e millennial, quindi quella precedente.
0: Quindi eventualmente saresti definito un geriatrico Gen Z,
2: esatto,
0: perché così vengono definiti.
2: Millennial si chiama.
0: Ah, ecco. Perché ti dico questo? Perché in India è esplosa una rivoluzione, chiamiamola così, di giovanissimi che stanno

0: mettendo in difficoltà in qualche modo il governo Modi e stanno manifestando da decine di giorni contro la politica formativa, scolastica, universitaria, e tutto nasce dopo l'annullamento di un test per medicina a cui avevano partecipato 2 milioni e 200 mila candidati. L'annullamento di questo test ha creato malcontento e da qui si sta creando un movimento che probabilmente potrebbe anche cambiare la forma della politica indiana. Cito un dato, poi ti lascio la parola, perdonami, questo è, diciamo, la Gen X toglie la parola e lo spazio a voi, ma concludo. L'età media in India è di 29 anni. Tu quanti anni hai?
1: Io ne ho 29, perfetto, precisamente.
0: In Italia è 48-49, io ne ho 50, quindi rappresentiamo io l'Italia e tu l'India in qualche modo.
1: Sì.
0: Perché secondo te un movimento di giovani in un paese dove i giovani sono così tanti può cambiare davvero il mondo o il paese in cui nasce?
1: Beh, intanto molto interessante il fatto proprio anagrafico che citavi poco fa, perché non è proprio solamente dell'India, nel senso che nel Bangladesh, che confina con l'India, solo nel 2024, tra 2024 e 2025, c'è stata un'altra rivoluzione, anche lì guidata dalla Gen Z, molto, molto interessante. Poi quando però ci sono state le elezioni, questo inverno, è successa una cosa molto interessante, e cioè che ha stravinto il Partito Conservatore. Il secondo classificato a quelle elezioni è stato il Partito Islamista. Quindi è molto interessante guardare questi fenomeni per vedere poi a cosa effettivamente portano. Quindi crolla il regime di Sheikh Hasina in Bangladesh e viene, appunto, ritorna al potere un partito che aveva dominato la scena politica per decenni. Allo stesso tempo è molto interessante vedere che i regimi possono effettivamente crollare sulla spinta di reazioni popolari, perché chiaramente poi si tratta delle vite, della vita delle persone, non si tratta di vizi di forma né tantomeno di un capriccio da parte di una generazione. Anche in quel caso al centro c'era la corruzione e la poca meritocrazia, e in realtà, per quanto l'età anagrafica sia tutt'altra in Italia e i giovani siano una sparuta minoranza di questo paese, possiamo dirlo senza preoccupazioni di essere smentiti, è molto interessante il fatto che quando si chiede sul luogo di lavoro ai giovani quali siano le preoccupazioni principali, ovviamente c'è la bassa retribuzione, ovviamente c'è la precarietà, c'è l'incertezza, ma poi c'è anche la poca meritocrazia. E questo è un dato secondo me molto interessante per vedere come alla fine le rivendicazioni possono essere trasversali quando le società funzionano in maniera molto simile.
0: L'altro dato che colpisce è che in India il 40% dei laureati è disoccupato. Da lì nasce la parola del movimento scarafaggi, perché un ministro ha dato ai disoccupati degli scarafaggi e da lì quindi è esplosa anche questa rivoluzione, insomma, certo. Tra virgolette. Ti chiedo, in Italia è ovvio che anche qui i giovani hanno più forza, più energia, più voglia di cambiare, è sempre stato così. La Pantera, adesso cito quando ero giovane, la Pantera non è che era fatto dai cinquantenni, era fatto dai ventenni, dai venticinquenni, movimento universitario. Oggi ci sono i social. Quanto cambia la presenza dei social, l'efficacia di poter portare a un esito positivo un cambiamento?
1: Cambia moltissimo, sicuramente per quanto riguarda la consapevolezza che ci può essere su un determinato tema. Non cambia dal giorno alla notte, cioè noi siamo convinti come credenza popolare, che i social siano lo strumento dell'immediatezza per eccellenza, e invece quando si ha uno strumento in mano bisogna saperlo utilizzare, bisogna sapere che le piattaforme hanno tempi molto più lenti paradossalmente di quello che pensiamo, perché per esempio la consapevolezza sul voto fuori sede, che solo poche settimane fa è stato approvato con un emendamento alla Camera, alla legge elettorale, insomma ci sono voluti anni di campagna di Will Media, ma di tante altre associazioni, a partire da The Good Lobby, la rete Voto Dove Vivo, la rete Voto Fuori Sede, ci sono state anni di mobilitazioni, e questo sicuramente influisce tantissimo, ed è una mobilitazione che chiaramente parte dai social, ma se dobbiamo trovare una costanza, per quanto siamo molto diverse le mobilitazioni di piazza e le mobilitazioni dei social, se dobbiamo vedere in qualche modo un punto in comune, sicuramente c'è la costanza e la decisione di non rassegnarsi di fronte a un numero.

0: 300-400 preferenze, quindi diciamo che quei numeri che sembrano così grandi quando si guarda un profilo Instagram, poi quando si tratta di mobilitazione di persone che devono
1: Piazze
0: mettere.
1: virtuali piene, urne vuote, questo
0: Non,
1: è un po'.
0: l'abbiamo visto anche con il caso di Mario Roggero, c'è stata una grandissima mobilitazione social e poi pochi giorni fa c'è stata una
1: Il
0: manifestazione.
1: contrario, diciamo,
0: C'è
1: in
0: stata
1: questo caso.
0: una manifestazione con una persona sola,
1: Sì.
0: diciamo che anche solo una persona in piazza può cambiare le cose, chiaramente, però fa rendere conto anche moltissimo di quello a cui si va incontro. Allo stesso tempo, la mia percezione è che le persone si avvicinino a delle figure sui social perché trattano determinati temi. Questo è la storia, diciamo, di qualsiasi new media, lo chiamiamo, no? Will, diciamo, la realtà di cui faccio parte io, la testata online di cui faccio parte io, è molto interessante proprio perché si vede chiaramente che su certi temi riesce ad attivare molto bene la propria community e su altri fa un pochino più fatica. Ma quando si decide poi di riconoscere alla propria community e quindi al proprio pubblico in qualche modo un ruolo attivo, si può solamente fare bene, però sono i temi che guidano.
1: Prima di salutarti, hai già ricevuto proposte per candidarti alle prossime elezioni e in caso che cosa
0: No,
1: risponderesti?
0: insomma, questo chiaramente non voglio fare outing a nessuno che mi abbia chiesto, però per fortuna non è successo e comunque penso che sia molto più interessante, divertente e bello analizzare il reale che non farne parte in maniera attiva. Forse è anche un pochino più faticoso farne parte in maniera attiva, devo dire la verità. Penso che il mestiere della notizia, al di là delle generazioni, sia il mestiere più bello del mondo.
1: Allora, intanto ti ringrazio nel lanciare l'altro ospite e invito tutti a seguirlo ovviamente come second screen, cioè Renews24 come principale fonte di informazione e poi sul telefonino Pietro Forti quando volete. Grazie Pietro, Will Media, buon lavoro.
0: Grazie mille, Pablo.
1: E passiamo a un argomento, diciamo, meno sofisticato, ma che riguarda tutti noi nella quotidianità. Intanto saluto Sara Astorino, avvocato consulente ADUC. Buongiorno.
2: Grazie,
1: Ho
2: buongiorno.
1: detto meno sofisticato, ma insomma è importante, molto importante anche questo, perché una legge imporrà a tutte le industrie, soprattutto di apparecchi elettronici, elettrici, di concedere al consumatore il diritto alla riparazione. Che significa? Oggi c'è il fenomeno dell'usa e getta, spesso è difficile riparare, spesso non si trovano i pezzi di ricambio, invece entreremo in una cornice all'interno della quale è nostro diritto poter comprare un oggetto e poterlo tenere per molti anni. Come funziona?
2: Corretto. Funziona che finalmente dal 31 luglio vedremo applicata in tutta Europa, quindi anche in Italia, una direttiva europea che in realtà risale al 2024 e più precisamente la 1799. Con questa direttiva l'Unione Europea ha deciso di dare una seconda vita non solo ai dispositivi elettronici, come magari noi intendiamo i telefonini, ma in realtà anche a diversi elettrodomestici. I nomi, gli elettrodomestici, i dispositivi che entrano all'interno di questa lista sono tantissimi e quindi potenzialmente questa direttiva, questo diritto alla riparazione è di fondamentale importanza perché garantisce due cose diverse. Da una parte il diritto del consumatore, al contempo anche il diritto all'ambiente, perché se noi abbiamo un elettrodomestico che non funziona più, ovviamente poi lo smaltiamo. E con ciò andiamo a riempire le discariche e a impattare sull'ambiente. Con
1: Esattamente,
2: questa nuova
1: certo.
2: direttiva, i produttori hanno l'obbligo di legge di essere sempre nella disponibilità di fornire dei pezzi di ricambio al consumatore qualora dopo il termine della garanzia l'elettrodomestico o il dispositivo dovesse smettere di funzionare. Quindi questo dà la possibilità anche di porre un freno al fenomeno conosciutissimo, quello dell'obsolescenza programmata o dell'obsolescenza indotta,
1: Volevo
2: che noi
1: chiederglielo, infatti.
2: compriamo una lavatrice, un forno, un cellulare, stati 2 anni, massimo 3, quello comincia a non funzionare bene. Ma perché? Perché noi quando noi andiamo ad acquistare, acquistiamo un prodotto che in realtà, mi passi la terminologia magari poco tecnica, ha una data di scadenza.
1: Sì.

0: po' come se fosse un latticino. Sappiamo che scade, ma non
1: Ma è
0: sappiamo
1: lecito?
0: bene
1: È
0: quando.
1: lecito tutto questo?
0: Sì, purtroppo sì, con questo diritto alla riparazione si crea sostanzialmente uno step, un blocco, perché il consumatore ha il diritto di vedersi consegnato un modulo in cui viene scritto il prezzo della riparazione, che per la stessa direttiva europea deve essere ragionevole, è esplicitata questa cosa di fondamentale importanza, e anche il diritto di sapere quanto tempo ci vorrà per fare la riparazione. Inoltre, il prezzo deve essere ragionevole perché il consumatore ha la possibilità di rivolgersi a chiunque, quindi l'attuale divieto di rivolgersi a terze persone, quindi fare la riparazione soltanto presso quel produttore o soltanto presso quel negozio, decade. E in realtà è onere della Unità Europea entro il 31 luglio del 2027 creare un link dove il consumatore direttamente può trovare non soltanto i pezzi di ricambio, ma anche i posti dove far riparare l'elettrodomestico, e
1: Tutto
0: con ciò
1: questo
0: impede.
1: quando sarà operativo? Quando sarà realtà?
0: 31 luglio 2027 il link, l'obbligo invece di garantire sempre il pezzo di ricambio e la possibilità di rivolgersi a chi fa un prezzo migliore, entra in vigore direttamente il 31 luglio del 2026.
1: E a lei è capitato recentemente di buttare qualche oggetto elettronico e di doverne comprare un altro?
0: Sì, soprattutto con chi fa il mio lavoro, i cellulari sono qualcosa che praticamente finisco, si esauriscono subito per un eccesso. Una cosa importante, e dobbiamo essere noi a farlo, dobbiamo ricordarci che questa direttiva europea è sotto un certo profilo una norma imperfetta, perché non è prevista una sanzione nel caso in cui il produttore non rispetti l'obbligo, in quanto la sanzione è lasciata alla previsione di ogni Stato europeo. Quindi dobbiamo aspettare che sia il nostro governo a dirci qual è la sanzione che il produttore deve vedersi applicato se non rispetta il diritto del consumatore. Se noi vogliamo effettivamente avere una sanzione efficace e segnalare le storture del mercato, dobbiamo ricordarci che in caso di negazione del nostro diritto, dobbiamo fare delle segnalazioni all'autorità garante della concorrenza del mercato e all'antitrust. Sono segnalazioni gratuite, sono segnalazioni semplicissime che possono essere fatte online o possono essere fatte tramite le associazioni dei consumatori. È importante perché una segnalazione sola magari lascia il tempo che trova, ma più segnalazioni nei confronti di un determinato produttore, di un determinato negozio di elettrodomestici, di telefonia, fa sì che effettivamente ci sia poi l'applicazione della sanzione e conseguentemente la tutela del diritto.
1: Volevo leggere alcuni dati. Allora, sono 12 miliardi di euro i danni causati ai consumatori europei dalla sostituzione di prodotti che avrebbero potuto essere riparati. Un milione e mezzo annui le tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia. Quanto è importante, nel caso in cui non ci fosse la possibilità di riparare, portare questi oggetti in un centro di raccolta specifico piuttosto che buttarli in un cassonetto dell'indifferenziata sotto casa?
0: Fondamentale in realtà, perché noi non sappiamo effettivamente perché magari un elettrodomestico o un nostro telefonino non funziona. Siccome è già un periodo di tempo che si è avuto un po' di difficoltà per riprendere magari delle schede tecniche, ricordo che l'anno scorso soprattutto c'era difficoltà nelle consegne delle macchine. Alcuni pezzi possono essere riutilizzati, perché adesso non c'è nemmeno l'obbligo di utilizzare un pezzo nuovo, quindi in realtà conferendo in maniera specifica si produce la possibilità di avere dei pezzi di riparazione possono essere utili, non magari nel nostro caso, ma a un altro consumatore, senza contare poi il fatto che il conferimento ad un settore specifico intanto limita quello che effettivamente viene buttato, consente uno smaltimento più utile, ma non soltanto a livello di ambiente. Sappiamo benissimo che la Tari è aumentata tantissimo, quindi in realtà questo diritto alla riparazione ha mille sfaccettature che noi potremmo vedere effettivamente applicate tra un po' di tempo. Ora, nell'immediato sicuramente no, però dopo un paio di mesi già si potrebbe cominciare a vedere una differenza sostanziale.
1: È un dato raccapricciante questo, il 32,5% è il tasso di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia, mentre la media europea è del 65%. Perché siamo sempre così indietro su questi temi?
0: Perché in realtà siamo più attenti, nel senso, noi sappiamo benissimo che soprattutto i nuclei familiari più numerosi incontrano sempre maggiori difficoltà. Comprare una lavatrice che, come dire, ha un costo importante, non sempre è possibile per tutti i nuclei familiari. Allora, prima di arrivare a buttare un elettrodomestico, anche se la garanzia è scaduta, si prova a far di tutto per risparmiare. Poi noi, anche sotto, diciamo, il profilo dell'utilizzo di tablet, computer per le scuole, siamo arrivati un attimino indietro e anche questo quindi incide nel conteggio di quella che è lo smaltimento di apparecchi e dispositivi elettronici. Abbiamo molte volte cercato anche di adattarci, ad esempio, quando si è fatto il passaggio al digitale terrestre, sapevamo che le vecchie televisioni non erano, diciamo, collegabili, però sono stati venduti tutti i dispositivi per consentire di adeguarle, cioè sono quei piccoli meccanismi che si mettono all'interno del mercato e che consentono al consumatore di risparmiare, ma anche di salvaguardare l'ambiente.
1: Ecco, allora nelle immagini vedo tutti questi frigoriferi. È evidente, come diceva lei, che le famiglie italiane magari sono più attente alla riparazione. Questa nuova legge di cui abbiamo parlato fino adesso consentirà ancora meglio e con prezzi congrui, perché questo è l'altro aspetto che sottolineava giustamente lei, verrà introdotto da queste nuove regole che arrivano ovviamente da direttive europee che saranno applicate in Italia a breve e poi nel prossimo anno in modo definitivo. Comunque, io intanto la ringrazio moltissimo per queste delucidazioni. Allora, dottoressa Sara Storino, avvocato consulente ADUC, buona giornata. Spero che non passi la giornata a riparare qualcosa col cacciavite, ma insomma, ci sono i tecnici
0: No,
1: per questo. Mi capita di
0: spero di
1: farlo.
0: no. Grazie, buona giornata,
1: Buona
0: buon lavoro.
1: giornata. Vediamo allora nel
0: Grazie.
1: frattempo un approfondimento in questo servizio.
2: Il piano B è stato costruito in pochi giorni, da sabato, da quando le ombre russe si sono allungate sulla candidatura di Andrea Pirlo come CT della Nazionale, portando con sé un paio di giorni dopo le dimissioni di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico della Federcalcio e di Leonardo da quello di consulente. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha puntato così su una coppia di assoluta fiducia, due che conosce da una vita e che dovranno rilanciare l'Italia dopo tre fallimenti mondiali. Claudio Ranieri, direttore tecnico, e Roberto Mancini, CT.
3: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, questa persona con la quale sono state condivise queste scelte, si chiama Claudio Ranieri.
2: Malagò garantisce di aver pesato anche le polemiche sul turbolento addio alla nazionale di Mancini nel 2023, con il contratto d'oro firmato poco tempo dopo con l'Arabia Saudita, ritenendole però superate. E non è finita qui. Il presidente federale ha annunciato che entro la fine della settimana verrà comunicato anche un terzo nome, quello di un team manager, ruolo ricoperto in passato da Gigi Riva, Luca Vialli e Gigi Buffon. Il favorito sembra Gianfranco Zola, ma con il valzer degli ultimi giorni, meglio non dare niente per scontato.
1: Allora, chi è Roberto Mancini lo sappiamo tutti, Antinelli, il nostro collega dello sport, ne sa sempre però qualcosa in più e allora ha costruito questo ritratto che vediamo.
4: Tre anni dopo, riecco Roberto Mancini. L'ultima traccia azzurra di Mr. Wembley era stata una PEC mandata dalle vacanze il 13 agosto del 2023 per dire basta per motivi personali. Il motivo personale era l'Arabia Saudita e un contratto di 4 anni da 25 milioni di euro a stagione. Quella vicenda, oltre ad aprire una crisi a Ferragosto poi risolta con l'ingaggio di Luciano Spalletti, ha lasciato un'ombra profonda sull'immagine del Mancio, al netto delle scuse poi offerte senza successo al presidente Gravina, prima dell'ingaggio di Gattuso, con la speranza di poter tornare a sedere sulla panchina azzurra. Ora Gabriele Gravina non c'è più e al comando c'è Giovanni Malagò, storico amico di Mancini e compagno di circolo e partite di calcio a 5. Il presidente della FIGC nel momento di massima crisi torna a puntare sull'allenatore che ci ha portato alla gloria e a una serie di 37 partite senza perdere, battuta solo recentemente dalla Spagna campione del mondo. Mancini, fenomeno con la maglia numero 10 sulle spalle, è allenatore capace di individuare e lanciare giovani di talento e ha dato un gioco meraviglioso alla nazionale. Di quella fantastica alchimia europea, oggi purtroppo non resta più nulla. L'abbraccio con Luca Vialli è un ricordo malinconico. Bonucci e Chiellini si sono ritirati, Berratti, Jorginho e Insigne sono fuori dal radar azzurro, Di Chiesa si sono perse le tracce. La missione che attende il nuovo vecchio CT sarà più complessa rispetto a quella del 2018.
1: E così si conclude questa puntata di Filo Diretto. Mattina lascio la linea alla regia, a seguire il telegiornale. Buona giornata.

0: punta verso la linea nemica. Rigore!
1: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
2: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
0: Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma ce l'avete Team Vision?
3: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
0: Era fuori.
2: Tu sei fuori.
0: Magari, sono 33 anni che non esco.
3: Vieni nei negozi.
4: Tu per me sei tutto quanto voglio avere.
5: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.

0: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
1: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
2: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
3: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
4: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
5: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
6: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova filetto, entrecotte e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
7: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
8: L'alta pressione presente sul paese garantisce condizioni di tempo stabile. Inizialmente al nord ritroveremo un cielo sereno al più poco nuvoloso, poi nel corso delle ore più calde della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare in prossimità dei rilievi e ci sarà spazio per rovesci isolati temporali che interesseranno maggiormente le zone alpine. Saranno comunque fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Cielo sereno o poco nuvoloso anche al centro, così come sulle regioni meridionali. Le nubi tenderanno a formarsi durante le ore centrali del giorno in prossimità delle zone appenniniche, ma qui al centro, così come al sud, il rischio pioggia sarà decisamente basso. Cielo sereno anche sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia instabilità un po' più diffusa, soprattutto sulla parte occidentale e settentrionale dell'isola, dove ci saranno rovesci isolati temporali localmente anche intensi. Una ventilazione debole, principalmente settentrionale, tendente a disporsi a regime di brezza lungo le coste nel corso della giornata. Mari poco mossi o mossi. Per la giornata di domani tempo ancora più stabile, dove ritroveremo ampi spazi di sereno, qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord ed appenninici al centro-sud, ma con poche possibilità di pioggia. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, con Firenze e Roma le città più calde, con 39 e 37 gradi.

0: Trump riceve Netanyahu a Washington, tra noi nessuna crepa, allineati su ogni scelta, dice il premier israeliano alla Casa Bianca, anche Zelensky. A Roma il vertice per rilanciare la soluzione a due stati tra Palestina e Israele, Tajani stoppa le violenze dei coloni, disarmare Hamas ed Hezbollah, no al riconoscimento demagogico fittizio. L'Italia prenota 14,9 miliardi dal Fondo Europeo Safe per l'acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e quanto utilizzarli. Il chiarimento opposizioni all'attacco. Ieri il vertice col governo dopo la decisione dei giudici di disporre lo spegnimento entro 90 giorni se non sarà messa in sicurezza l'aria a caldo. 8 ore di sciopero, tavolo tecnico da martedì. Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale Azzurra, Claudio Ranieri direttore tecnico, oggi la presentazione alla stampa, Malagò, il mio no a Pirlo, una valutazione di opportunità. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi, allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Buongiorno, bentrovati, edizione delle 11 del telegiornale di RaiNews 24. Dunque siamo a Washington, ripartiamo da qui, da quei vertici incrociati sui due principali fronti di guerra internazionali. Il presidente ucraino Zelensky ed il premier israeliano Netanyahu sono stati ricevuti ieri alla Casa Bianca dal presidente americano Donald Trump. Due incontri positivi e produttivi, ha fatto sapere una nota della Casa Bianca. Seguiamo l'inviato Nico Piro.
1: Prima Zelensky alle 9.30 del mattino, poi Netanyahu alle 11. Entrambi entrano alla Casa Bianca da un ingresso laterale, come di solito accade per gli incontri non ufficiali. Colloqui a porte chiuse, senza giornalisti né domande. La portavoce di Trump si limita a parlare di incontri positivi e costruttivi. I due leader sono a Washington per le esequie di Lindsey Graham, storico senatore repubblicano. Il presidente gli dedica un lungo discorso durante la messa funebre. Falco neocon, Graham si era convertito al trumpismo dopo anni di dure critiche all'imprenditore new yorkese diventato presidente. Graham era schierato al fianco di Ucraina e Israele. Via social Zelensky scrive di confronto buono incentrato sui Patriot con Trump, il sistema di contraerea che gli USA stanno dando in licenza all'Ucraina che potrà produrlo in loco. Anche il premier israeliano usa i social per definire quello col presidente americano uno dei migliori colloqui mai sbottisi tra i due. L'obiettivo comune con Trump è che Teheran non si doti dell'arma atomica, dice. Pienamente allineati su ogni scelta che riguarda l'Iran, aggiunge il portavoce del premier israeliano. Parole che arrivano dopo settimane di tensione tra Trump e Netanyahu, che sono divisi sull'Iran, con il primo che non esclude l'accordo e il secondo che chiede la prosecuzione della guerra, ma divergenze ci sono anche su Libano, Siria, Gaza.
0: E riesplode in tutta la sua gravità il conflitto nel Golfo Persico con i raid iraniani, ma anche quelli americani in risposta agli attacchi di Teheran. Chiuso lo stretto di Hormuz, la nuova fase della crisi rischia di pregiudicare i contatti negoziali. Seguiamo la corrispondente in diretta da Istanbul, Anna Mazzone.
2: Sì, è salito a 20 vittime il bilancio degli attacchi sferrati da Stati Uniti e Arabia Saudita contro le postazioni in Iraq delle forze di mobilitazione popolare, una coalizione di paramilitari sciiti allineata con l'Iran. Questa notte, per la prima volta dall'inizio del conflitto, in risposta ai raid iraniani, l'Arabia Saudita ha partecipato ad attacchi congiunti con gli Stati Uniti. Dopo una breve pausa sono dunque ripresi gli scontri nel Golfo Persico. A sorpresa, l'Iran ha lanciato missili contro le basi statunitensi in Giordania, tutti neutralizzati, e ha poi colpito tre petroliere nello stretto di Hormuz. Per l'agenzia Reuters, entro poche settimane l'Iran dovrebbe ricevere da Pechino una prima partita di 400 lanciamissili di fabbricazione cinese. La tregua già fragile è a rischio ed incombe una nuova escalation nell'intera regione. Nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. Secondo i media, Teheran avrebbe respinto la proposta dell'Oman per una gestione congiunta di Hormuz, bollandola come priva di qualsiasi possibilità di successo. L'Oman aveva proposto tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi a Hormuz, un meccanismo come quello dello stretto della Malacca che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo di Hormuz.
0: Grazie ad Anna Mazzone. Poi ci sono le tensioni legate al conflitto in Ucraina. Le autorità russe spiccano un mandato di cattura internazionale nei confronti del fondatore di Telegram, Pavel Durov. Ci colleghiamo allora per tutti i dettagli con la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
3: L'annuncio è stato dato dai servizi di sicurezza russi che in un video comunicano che le autorità di Mosca hanno emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti di Pavel Durov, il fondatore di Telegram. L'accusa è di avere facilitato delle attività terroristiche e di sabotaggio per non avere cancellato dalla piattaforma Telegram dei canali utilizzati, secondo Mosca, dai servizi di sicurezza ucraini per reclutare persone e destinarle ad atti di sabotaggio e di terrorismo. Russi. In particolare si riferisce a un canale che serviva come una chat di incontro per reclutare dei giovani che venivano poi mandati ad eseguire degli attentati in Russia. Nato in Russia, Durov, cittadino francese ed emiratino, aveva lasciato la Russia nel 2014 ed era andato a vivere in Francia e nell'agosto del 2024 era stato arrestato a Parigi per diversi giorni con l'accusa di avere pubblicato dei contenuti illegali. Poi, una volta rilasciato, si era recato negli Emirati Arabi Uniti, dove ha sede la sua società. Da mesi in Russia Telegram è formalmente bloccato, anche se si riesce ad accedere tramite VPN, ci sono soltanto delle limitazioni, al punto che è un canale che usano perfino il Cremlino, le istituzioni e anche i soldati al fronte. Formalmente bloccato per motivi di sicurezza, e Pavel Durov ha sempre detto che era soltanto un modo per poter bloccare i contenuti e per far sì che il Cremlino potesse controllare le attività online. Lina, voi.
0: Grazie a Leona Mistretta. E la politica si divide sull'utilizzo dei fondi europei per la difesa. Distingo che si registrano in entrambi gli schieramenti di maggioranza ed opposizione. E intanto, a sorpresa, in un post Beppe Grillo attacca il Movimento 5 Stelle. Ma facciamo il punto in diretta da Montecitorio, Eva Giovannini.
4: Sì, buongiorno. Il dibattito ruota intorno all'utilizzo dei fondi SAFE, quell'annuncio di 14 miliardi opzionati fatto da Tajani e ribadito oggi in un'intervista al quotidiano La Repubblica, in cui specifica che la decisione però potrebbe arrivare a settembre. Bene, lo specifica perché la Lega ha esplicitato la propria contrarietà, ha detto i fondi per il riarmo non erano nel programma di governo. Ebbene, controbatte subito Tajani a questa posizione, dicendo: ricordo che ad opzionare quei fondi è stato il ministro Giorgetti. Sulla linea di Tajani c'è Noi Moderati, di Maurizio Lupi, ma anche Fratelli d'Italia, il partito della Premier, che ricorda che non sono soltanto fondi per armamenti. Sentiamo su questo Mollicone.
5: È una previsione di spesa che peraltro non è solo sulla difesa. Questa cosa è stata ribadita più volte dal Presidente del Consiglio Meloni, dal Ministro Crosetto, dallo stesso Giorgetti. Sono anche infrastrutture, tutto l'indotto che c'è dietro, quindi sono investimenti, e poi stiamo parlando di una previsione a lungo termine.
4: Così Fratelli d'Italia, ma insomma anche le opposizioni al loro interno sono divise sull'utilizzo di questi fondi, plaudono a questa possibilità, Azione, Italia Viva, anche più Europa, anche se il segretario Maggi dice che il governo in realtà sta facendo di tutto per coprire, per mascherare le proprie divisioni interne, posizione anche del Partito Democratico, che dice su SAFE il governo sta facendo un balletto imbarazzante. Critici anche il Movimento 5 Stelle, sentiamo su questo la senatrice Bevilacqua.
6: Quelli che sono divisi e sono frantumati e spaccati sul tema del riarmo sono loro, con la grave differenza che mentre noi siamo opposizione, loro ci governano e hanno ipotecato il futuro dei nostri giovani per investire su infrastrutture, su istruzione, no, per spese in riarmo.
4: Infine, lo dicevate, una nota a dir poco polemica del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che dice: il Movimento 5 Stelle doveva cambiare la politica, e la politica deve aver cambiato loro, sono montati la testa senza leggere il libretto delle istruzioni. È tutto, studio.
0: E ora torniamo alla Farnesina, perché sta intervenendo di nuovo il ministro Tajani, seconda giornata di lavori, ricordiamolo, al summit sulla soluzione a due stati per Israele e Palestina. Sentiamo.
7: Il lavoro che avete fatto nella sessione di dialogo tecnico di ieri, e pochi giorni fa la nostra capitale ha ospitato i colloqui tra Israele e Libano mediati dagli Stati Uniti. Il 4, il 5 e il 6 ci saranno ancora incontri tra libanesi e israeliani. Per noi Roma sta diventando sempre più una capitale di pace ed è veramente un grande onore ospitare oggi questo E ieri questo evento nella riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. E quando con uno spirito di amicizia e costruttivo l'amico Faisal mi ha proposto di ospitare questa riunione, ho aderito senza esitazioni. Italia e Arabia Saudita sono unite da un forte partenariato strategico, focalizzato sull'impegno per la pace, il dialogo e la crescita di tutta la regione del Mediterraneo allargata. Una regione che nella mia visione arriva al Golfo e oltre all'India. L'Arabia Saudita è un partner fondamentale, politico, economico e di sicurezza. Sono profondamente convinto della centralità del Golfo nell'impegno per la pace, la crescita e il dialogo. Abbiamo portato questa visione nel G7, in Europa e nella NATO. Per questo siamo lieti di unire le forze per sostenere ogni iniziativa che possa contribuire alla pace. E l'obiettivo di questo incontro è dare un forte messaggio politico di sostegno alla prospettiva di due Stati. Sappiamo bene che è un lavoro non facile, ma siamo determinati nel raggiungere l'obiettivo. Anzi, proprio la difficoltà ci impegna a lavorare insieme, Arabia Saudita ed Italia, ancora di più insieme. Uno Stato palestinese a fianco di Israele, la cui sicurezza deve essere sempre garantita, è un obiettivo al quale non possiamo rinunciare. E questa è l'unica prospettiva credibile per dare un futuro di pace a israeliani e palestinesi, che sono due popoli che hanno sofferto troppo. E con questo spirito sosteniamo con convinzione la risoluzione dell'ONU 2803 del Consiglio di Sicurezza e il piano di pace in 20 punti. È un impegno a costruire un percorso credibile e concreto verso la pace, fondato sulla coesistenza pacifica, sulla sicurezza e sulla prosperità dell'intera regione. The humanitarian situation in Gaza Strip continues to be very worrying. The ceasefire must continue. We must give a sense of normality and a concrete perspective for the future.
0: E questo era Antonio Tajani, dunque appunto al termine di questa seconda giornata di lavori alla Farnesina con l'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati, Israele e Palestina. E dunque andiamo avanti con l'economia e i gravi dossier industriali italiani, a cominciare dall'ex Ilva, perché si continuano senza sosta a cercare soluzioni per il futuro dell'acciaieria, ma il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni rende effettivamente questo sempre più incerto. Allora tutti i dettagli in studio con Simone Lupo Bagnacani.
8: Sì, la situazione dell'ex Ilva si è complicata ulteriormente dopo che la Corte d'Appello di Milano con un decreto ha imposto la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. È un tempo brevissimo, non ci sarà tempo quindi per fare interventi, bisogna solo ci saranno dei tavoli tecnici per tutto il prossimo mese per arrivare a settembre e decidere cosa fare. Dal tavolo che c'è stato ieri a Palazzo Chigi, quello che è emerso è che si potrebbe andare verso una nuova riscrittura della gara che era stata fatta per la cessione dell'acciaieria. Lo Stato al momento è il maggiore investitore dell'acciaieria. Una nuova gara che non comprenderebbe a questo punto l'area a caldo e rimarrebbero in gara però Jindal, gli indiani che avevano già fatto un'offerta per tutta l'azienda, e il fondo americano Flux. Insomma, resterebbero in campo queste due aziende per delle soluzioni che però non potrebbero a questo punto garantire la piena occupazione, perché sui 10.000 circa dipendenti di Acciaierie d'Italia almeno la metà è impegnata dentro l'area a caldo di Taranto, quindi si va comunque, a meno escludendo, non è ancora escluso, però non si è ancora valutata del tutto l'ipotesi di fare ricorso per la decisione del Tribunale di Milano, si va verso un futuro completamente diverso per l'acciaieria, perché senza l'area a caldo cambierebbe completamente la faccia anche a Taranto, non solo a Genova, quindi si passerebbe a fare solo laminazione di acciaio prodotto in altre parti del mondo, in particolare Jindal ha un piano per la produzione in Oman, ma anche questo crea dei grandissimi problemi perché il porto e tutti quelli che sono le linee di collegamento tra il porto e l'acciaieria non sono pronti per gestire carichi così grandi, quindi ci sarebbero dei grandi lavori da fare. Quindi regna tantissimo l'incertezza, regna naturalmente anche la preoccupazione da parte dei sindacati che hanno paura delle ricadute occupazionali, chiedono garanzie, chiedono che lo Stato si occupi maggiormente e abbia un ruolo di primo piano dentro l'azionariato della nuova Ilva, e hanno dichiarato 8 ore di sciopero, si deciderà nei prossimi giorni, nei prossimi ore, quando saranno fatte, in che sedi, e si faranno delle proposte per cercare di salvare il più possibile dei lavoratori.
0: Grazie a Simone Lupo Bagnacani. Ora veniamo alla cronaca. Ci sono stati due arresti per l'omicidio di Giovanni Bruno Freddato a colpi di pistola davanti al suo bar a Pinerolo nel 2013. Dopo anni di indagini, piste fallite, i carabinieri hanno individuato dunque i tre responsabili dell'omicidio. Per i due sono scattati immediatamente gli arresti in carcere, mentre un terzo era deceduto già 8 anni fa. I due sono un 79enne di origine sarda e un 53enne torinese, entrambi noti alle forze dell'ordine. E torniamo a Bologna per il caso della morte di Abderrahim Fakir durante un fermo degli agenti di polizia. Il capo appunto delle forze dell'ordine Vittorio Pisani in visita ha incontrato gli uomini e le donne dei diversi reparti, ha ricevuto i familiari di Fakir. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
9: Verrà acquisita domani teoricamente la copia forense del cellulare di Abderrahim Fakir, tutto nel tentativo di ricostruire gli ultimi giorni e le ultime ore, gli ultimi contatti della sua vita e appunto che cosa sia accaduto al quartiere Pilastro. L'incarico sarà affidato all'ingegnere informatico Giuseppe Ferraro, che è lo stesso che ha già lavorato ad altri casi, tra cui quello di Pierina Paganelli. Ieri, lo dicevi, c'è stata questa visita in questura da parte del capo della polizia Pisani, ha incontrato gli agenti. C'erano due temi: la presenza durante quel fermo di polizia in cui è morto Abderrahim Fakir e poi i 60 feriti negli scontri in piazza a Bologna, e il tema sicurezza più in generale dopo i feriti negli scontri in Val di Susa, che sono pressoché il doppio di quelli feriti a Bologna. A sorpresa, fuori dalla questura c'erano anche la sorella e la nipote di Abderrahim Fakir. Hanno chiesto di incontrare il capo della polizia Pisani, si sono parlati, hanno detto semplicemente: abbiamo fiducia nella magistratura e nella polizia. Queste le loro parole all'uscita, mentre però il loro avvocato, l'avvocato Anselmo, chiede che non sia la polizia ma un altro corpo investigativo a seguire l'indagine, in base precisa a una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, poiché sono indagati proprio dei poliziotti. Lo faccio, afferma, dopo pressioni politiche sulla questura di Bologna, con ministri ed esponenti della maggioranza che si sono recati negli uffici. Nel frattempo non sono ancora tornati al lavoro né i volontari del 118 né i due poliziotti. In particolare, rispetto all'assenza dei volontari del 118, il loro avvocato dice: questa è stata una misura voluta in questi giorni anche per la loro serenità. A te.
0: Grazie Elisa. In commissione antimafia c'è la denuncia del procuratore di Palermo, De Lucia: il sistema carcerario non funziona, i boss continuano a comandare, e avverte De Lucia: Cosa Nostra vuole acquistare droni lanciamine. Valerio Penna.
10: Si ripresenta sul territorio di Palermo l'uso di armi da guerra, ragionevolmente di importazione dall'area balcanica. I collaboratori di giustizia però ci dicono di interessi verso armamenti molto più sofisticati, e anche Cosa Nostra è interessata, e in particolare noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine.
11: Costruire un esercito con i proventi del traffico di stupefacenti. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, lancia un monito sulle mire di Cosa Nostra nell'audizione in commissione parlamentare antimafia. Il magistrato è tornato poi sulla situazione all'interno delle carceri, che qualche giorno fa aveva definito non più sotto il controllo dello Stato, dopo le polemiche con il ministro della giustizia Nordio. Il vulnus restano i detenuti nel regime di alta e media sicurezza.
10: Questi sono i soggetti che appunto appena entrano in carcere vengono dotati di apparecchi telefonici. Consentono sostanzialmente alla mafia di continuare a fare all'interno delle carceri quello che faceva prima fuori dalle carceri. Indebolisce la credibilità dello Stato rispetto ai soggetti ai quali noi chiediamo collaborazione, in particolare alle vittime dei fenomeni estorsivi.
11: Tra le indagini più rilevanti, quella legata a Matteo Messina Denaro. La ricerca del patrimonio del boss di Castelvetrano continua su due filoni che riconducono all'estero, ma su questo punto è stata chiesta la secretazione. Oggi Cosa Nostra non ha più un vertice.
10: Esiste però un intenso dialogo organizzato fra i mandamenti dell'organizzazione stessa. Per intenderci, un traffico di stupefacenti è una cosa concordata che coinvolge vari mandamenti, non soltanto ad esempio della città di Palermo, ma in dialogo con quelli ad esempio del territorio di Agrigento.
0: Contrasto all'immigrazione clandestina, sono stati espulsi 32 cittadini nigeriani con un volo charter partito da Trieste diretto a Lagos. All'operazione hanno aderito quali stati membri della Unione Europea, Cipro, Irlanda, Polonia, rimpatriati dunque 32 nigeriani, di cui 18 espulsi dall'Italia, 7 da Cipro, 6 dall'Irlanda, 1 dalla Polonia, trattenuti in vari CPR tutti con precedenti penali. Le operazioni di rimpatrio con il volo charter organizzate dall'Italia verso la Nigeria salgono dunque a 5 nel 2026 per un totale di 182 stranieri. E dunque nuova ondata di calore intenso su tutte le regioni italiane in arrivo. Oggi Campobasso è l'unica città da bollino rosso, un livello 3 di allerta in base al bollettino del Ministero della Salute. Dunque vediamo qual è la situazione nel territorio molisano con Elisabetta Isman.
12: È una cosa che avviene molto raramente, quindi noi ci riteniamo sollevati, perché qui fa molto freddo molto spesso.
13: Nuova ondata di caldo intenso su tutte le regioni italiane, in particolar modo sul territorio molisano. E a Campobasso, l'unica città da bollino rosso, livello 3 di allerta, in base al bollettino del Ministero della Salute.
14: Allora, le ore più calde siamo a casa e poi usciamo la mattina un po' verso sera così.
15: Io soffro il caldo, io preferisco più il fresco.
13: Particolare attenzione dunque nelle ore più calde, tra tarda mattinata e pomeriggio, quando l'esposizione al sole può aumentare il rischio di disidratazione, colpi di calore e prudenza per le persone più fragili, per anziani e bambini. Tra le indicazioni utili, bere acqua con regolarità, evitare attività fisica intensa nelle ore centrali della giornata, scegliere ambienti freschi e ventilati.
16: Prendiamo un po' di freschetto qua, che fa bene.
17: Uscendo più presto la mattina e tardi la sera, è l'unico modo.
13: Con il caldo destinato a farsi sentire anche nelle prossime settimane, resta quindi importante adottare comportamenti semplici ma efficaci per affrontare in sicurezza le giornate più torride.
0: E allora dunque, vediamo cosa dobbiamo attenderci nei prossimi giorni, a cominciare dalle prossime ore con Valerio Capecchi del Consorzio CNR Lam in collegamento con noi. Ben trovato.
18: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora Capecchi, disegniamo un po' questa mappa del caldo nelle prossime ore in Italia per focalizzare la situazione.
18: Sì, effettivamente ci apprestiamo a entrare in una nuova fase calda caratterizzata dall'anticiclone africano, dalle coste del Nord Africa. Tenderà a interessare buona parte del Mediterraneo centrale per poi nei prossimi giorni estendersi anche all'Europa centrale, il sud della Germania, ed estendersi anche fino all'Europa orientale a metà circa della prossima settimana. Questo significa con temperature che nel corso dei prossimi giorni tenderanno ad aumentare. Alle mie spalle sono le temperature massime previste su tutta la penisola, temperature particolarmente alte nella pianura padana, l'entroterra delle regioni tirreniche e successivamente a interessare anche il sud della penisola con temperature particolarmente alte, soprattutto tra Basilicata e Puglia, entroterra sardo, entroterra siciliano.
0: Ecco, parlava di temperature particolarmente elevate, dunque a che livello? Cosa intendiamo per elevate e soprattutto anche se ci saranno delle temperature minime, insomma, che in qualche modo potranno dare un po' di ristoro?
18: Sì, è esatto, il tema è non solo quello delle temperature massime che, come detto, potranno arrivare a sfiorare, in alcuni casi anche a superare i 40 gradi nel corso della prossima settimana, come dicevo, nell'entroterra sardo e siciliano, ma anche il tema delle temperature minime, particolarmente elevate, minime superiori ai 24 o anche 26 gradi, soprattutto nelle località di villeggiatura prossime al mare. Infatti l'effetto della temperatura superficiale del mare porterà le temperature a non scendere più di tanto. Non andrà troppo meglio neanche nei centri urbani, l'effetto isola di calore, quindi con la copertura del suolo che impedisce il raffrescamento notturno, contribuirà a mantenere alte anche le temperature minime.
0: Ecco, ci sono, diciamo, dei rischi per quanto riguarda gli incendi. Quali regioni, diciamo, devono alzare l'allerta?
18: Dunque, il servizio Copernicus, il servizio europeo Copernicus, che analizza solamente le variabili meteorologiche per determinare un rischio associato al rischio incendio, lo vedete alle mie spalle, indica per i prossimi giorni un rischio tra alto e molto alto su buona parte della penisola. addirittura diventa un rischio estremo tra entroterra sardo e siciliano. Ripeto, queste sono le condizioni attese, condizioni che rendono prono il territorio al verificarsi di incendi, solamente considerando le variabili meteorologiche.
0: Ecco, un'ultima domanda, invece per quanto riguarda il rischio perturbazioni, sappiamo che spesso dopo periodi di forte calore è un rischio particolarmente elevato, anche in questo caso?
18: Sì, dunque per quanto riguarda le precipitazioni non sono attese il transito di perturbazioni strutturate per i prossimi, direi, almeno 7 giorni. Avremo delle precipitazioni soprattutto sull'arco alpino, ecco. Sull'arco alpino è dove molto probabilmente le temperature massime saranno più basse, sono attese precipitazioni durante le ore centrali della giornata, quindi sono i cosiddetti temporali estivi, temporali pomeridiani associati all'instabilità termoconvettiva pomeridiana e che potranno occorrere in maniera più frequente sulle Alpi orientali tra Lombardia, Trentino e Veneto.
0: Grazie Capecchi al Consorzio CNR Lamma per il vostro chiarimento, grazie il contributo. E noi dunque andiamo avanti con lo sport, con le neonomine per la nazionale, dunque Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico della nazionale italiana. L'annuncio è stato dato ieri dal presidente Federcalcio Giovanni Malagò, al termine del Consiglio federale, oggi attesissima la presentazione alla stampa. Alberto Di Medio.
19: Il piano B è stato costruito in pochi giorni, da sabato, da quando le ombre russe si sono allungate sulla candidatura di Andrea Pirlo come CT della Nazionale, portando con sé un paio di giorni dopo le dimissioni di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico della Federcalcio e di Leonardo da quello di consulente. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha puntato così su una coppia di assoluta fiducia, due che conosce da una vita e che dovranno rilanciare l'Italia dopo 3 fallimenti mondiali. Claudio Ranieri, direttore tecnico, e Roberto Mancini, CT.
20: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, questa persona con la quale sono state condivise queste scelte. Si chiama Claudio Ranieri.
19: Malagò garantisce di aver pesato anche le polemiche sul turbolento addio alla nazionale di Mancini nel 2023 con il contratto d'oro firmato poco tempo dopo con l'Arabia Saudita, ritenendole però superate. E non è finita qui. Il presidente federale ha annunciato che entro la fine della settimana verrà comunicato anche un terzo nome, quello di un team manager, ruolo ricoperto in passato da Gigi Riva, Luca Vialli e Gigi Buffon. Il favorito sembra Gianfranco Zola, ma con il valzer degli ultimi giorni meglio non dare niente per scontato.
0: E dunque, piccola pausa, pubblicità, poi di nuovo in studio c'è il telegiornale tradotto nella lingua dei segni italiana.

0: non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
2: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
2: Era fuori.
4: Tu sei fuori.
2: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Ma fuori dalle nostre case, ogni giorno, migliaia di animali selvatici sono minacciati. Bracconaggio, incendi e inquinamento mettono a rischio la loro sopravvivenza. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Ogni giorno il WWF si prende cura degli animali feriti o in difficoltà. Ma per continuare a farlo, ha bisogno anche del tuo aiuto. Chiama l'800 80 98 11 e prenditi cura degli animali selvatici. Basta una piccola donazione mensile per sostenere i centri di recupero del WWF e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
7: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente, Rai 1.

0: Ancora buongiorno, ben trovati con la lingua del nostro telegiornale nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo e salutiamo l'interprete Egisto Zanca e vi ricordiamo che alla pagina 777 del televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. E dunque apriamo con l'estero. Gli sforzi diplomatici non allentano per ora la tensione nel Golfo Persico, una operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane in Iraq è avvenuta nella notte con vittime, raid anche da parte iraniana contro una base statunitense in Giordania. Dall'incontro a Washington ieri emerge piena sintonia tra Trump e Netanyahu su un fermo no al nucleare iraniano, soddisfatto anche Zelensky che porta a casa dall'incontro alla Casa Bianca nuove sanzioni statunitensi alla Russia. E intanto in Ucraina continuano ad intensificarsi i raid russi sul porto di Odessa e gli altri sul Mar Nero. È di almeno 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del forte terremoto che ieri ha colpito la prefettura giapponese di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu. Molte persone sono rimaste intrappolate all'interno di un centro commerciale a causa di una esplosione. Decine ancora i dispersi sotto i crolli. La maggioranza si divide tra gli schieramenti, si accende un vero e proprio scontro sull'uso del fondo europeo SAFE per investimenti nella difesa, dopo che il ministro Tajani ha confermato la prenotazione delle risorse a disposizione dell'Italia per 14,9 miliardi di euro. Ma potremmo usarne solo una parte, ha detto. Si tratta di una scelta tecnica e non politica sulla base della convenienza, ha poi precisato il titolare della difesa, Crosetto. Ex Ilva, sciopero di 8 ore dei sindacati metalmeccanici usciti insoddisfatti dall'incontro a Palazzo Chigi ieri con il governo. I rappresentanti sindacali chiedono un piano straordinario per l'occupazione e lamentano di non avere avuto sufficienti rassicurazioni sul futuro dello stabilimento dopo lo stop alla produzione a caldo disposto dai giudici di Milano se entro 3 mesi non viene bonificata l'area. Dubbi anche sul potenziale acquirente, la compagnia indiana Jindal, per i volumi occupazionali. A Bologna il caso della morte di Abderrahim Fakir durante un fermo degli agenti e prosegue l'inchiesta della procura mentre il legale della famiglia chiede di affidare le indagini a un altro corpo investigativo. Ieri il capo della polizia Vittorio Pisani in visita ha incontrato gli uomini e le donne di diversi reparti e ha ricevuto i familiari della vittima. È poco più di un atto formale, ma segna un passaggio irreversibile il mandato di cattura internazionale spiccato dalle forze di polizia russe nei confronti di Pavel Durov, fondatore e amministratore delegato di Telegram, il più importante social del mondo russo e che negli anni ha guadagnato popolarità anche in Occidente. Durov, nato in Russia ma anche cittadino francese ed emiratino, vive attualmente in Francia, ma era già da mesi nel mirino del Cremlino in seguito alla brusca stretta del regime ai social e al web. Una decisione che aveva portato al progressivo blocco di Telegram a vantaggio dell'applicazione di regime Max. E anche in Italia tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi la città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16, bollino rosso a Campobasso e domani si aggiungeranno però anche quelle di Perugia e di Rieti. E da segnalare anche l'allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale, Claudio Ranieri, direttore tecnico. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi. Per Mancini sarà il secondo mandato sulla panchina azzurra dopo il primo culminato con la vittoria del campionato europeo nel 2021. Ad annunciare il suo nome è stato il presidente della Federcalcio Malagò dopo lo stop a Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo ancora l'interprete Egisto Zanca. E dunque riprendiamo con l'Ucraina. Zelensky commenta positivamente l'incontro con Trump alla Casa Bianca. Nel paese però intanto continuano a intensificarsi i raid russi sul porto di Odessa e gli altri sul Mar Nero. E allora vediamo con la nostra inviata Emma Farnè la situazione.
1: La frattoria di Grigori è a 80 km dalla Russia, bersaglio giorno e notte dei droni. Dice, ogni giorno ne volano a centinaia. I trattori sparsi sul campo per evitare di perderli tutti insieme in un bombardamento. Dice, i prezzi alla vendita sono dimezzati e poi aggiunge, ora non c'è un vero export di cereali via mare e attraverso il mare se ne vende il 90% quando i droni non distruggono il raccolto. Fino a due settimane fa, spiega il presidente dell'Associazione Porti Ucraini, tutto passava via mare. Poi la Russia ha iniziato ad attaccare non solo i porti, ma anche le navi cargo. Gli armatori, dice, si rifiutano di entrare nei porti ucraini con un rischio simile. E aggiunge, impossibile sostituire con altre rotte 200.000 tonnellate in pochi giorni. La Russia sostiene di colpire navi militari, ma con i raid, anche in pieno giorno, il porto si ferma. Fino a due settimane fa gli agricoltori consegnavano il grano a un porto ucraino. Adesso i commercianti non comprano più, temono di non far arrivare le navi. Prima di andar via, Grigori dice, qui noi produciamo il 40% dell'olio di girasole mondiale. Tra due settimane inizia il raccolto. Immaginatevi le conseguenze se non possiamo esportarlo.
0: Alla Farnesina a Roma la due giorni di confronto sulla soluzione a due stati per Israele e Palestina. Poco fa l'intervento del ministro degli esteri Tajani che ha insistito sul riconoscimento dello Stato palestinese purché non sia demagogico o fittizio. Sentiamo.
2: Noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese. Stiamo lavorando per quello. La due giorni di ieri e di oggi serve anche a raggiungere questo obiettivo, ma finché c'è Hamas che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas, quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese e noi stiamo lavorando per quello e stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico o fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele il suo diritto ad esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando.
0: Gli Stati Uniti sempre più insofferenti alle maglie del diritto internazionale e alle critiche europee. All'ONU va in scena lo scontro frontale tra Stati Uniti e Francia con la delegazione americana che ieri ha lasciato l'aula nel corso della seduta del Consiglio di sicurezza ONU dopo che il rappresentante francese ha espresso dure critiche nei confronti dell'amministrazione Trump accusandola di aver determinato un netto peggioramento della situazione dei diritti umani negli Stati Uniti. L'incidente segue un periodo di tensione tra i due paesi, si colloca nel quadro dei ripetuti attacchi di Trump al ruolo stesso delle Nazioni Unite. Da di almeno 18 morti, oltre 100 feriti, il bilancio del forte terremoto che ieri ha colpito la prefettura giapponese di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu. Decine ancora i dispersi sotto i crolli, ma vediamo con il corrispondente Marco Clementi.
3: Notte di dolore e di speranza per il Giappone e i soccorritori che lavorano ancora per trarre in salvo chi è bloccato sotto le macerie del terremoto.

0: Urla e paura. La terra ha tremato alle 16:27 locali. In Italia erano le 9:27. Terremoto molto forte, magnitudo 7.1. La città di Kumamoto, la più colpita. Danni alle mura del castello e poi a ponti e strade. Un treno deragliato, il crollo di una ciminiera. E poi ci sono gli sfollati. 200.000 persone hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. 40.000 famiglie sono rimaste per ore senza corrente elettrica. Nel paese che ha imparato a convivere con i terremoti, anche violenti, rare di solito le conseguenze. Scongiurate anomalie ai siti nucleari, il fantasma di Fukushima. Già una sessantina, le scosse di assestamento.
1: Ed ora vedete, la nostra ultima ora c'è purtroppo da dar conto di un'altra morte sul lavoro. Si tratta di un operaio che ha perso la vita e un altro che è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo che è crollata una tettoia all'interno di un cantiere edile dove stavano lavorando a Mesagne in provincia di Brindisi. Sul posto stanno operando dunque i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale del commissariato per i rilievi finalizzati a ricostruire proprio l'accaduto. Il ferito adesso si trova ricoverato al Perrino di Brindisi. E andiamo avanti con la cronaca. Dunque, un uomo di 39 anni è stato fermato per l'omicidio di Alessio Borelli, il 41enne trovato morto nel suo appartamento a Corsico nel Milanese l'11 luglio scorso. Simone Gorla.
2: Ieri lo hanno trovato vicino alla stazione di Lampugnano in un'area verde dove dormono i senza tetto. Lo cercavano dall'11 luglio, giorno in cui a Corsico è stato trovato il corpo senza vita del 41enne Alessio Borelli. Ahmad Abdelghani, egiziano 39 anni, è accusato di omicidio aggravato. Secondo gli investigatori aveva una relazione con la vittima, un rapporto che era entrato in crisi in un contesto segnato anche dal consumo di stupefacenti. La mattina dell'8 luglio dall'appartamento di Borelli si erano sentite urla. I vicini avevano chiamato i carabinieri ma nessuno aveva aperto la porta. Secondo gli inquirenti in quei minuti si sarebbe consumato l'omicidio, ma il cadavere è stato poi trovato solo 3 giorni dopo. A incastrare Abdelghani sarebbero state le tracce biologiche e le impronte lasciate sulla scena del delitto, su uno dei 2 coltelli trovati in casa e su una porta finestra. Il 7 luglio Abdelghani era stato arrestato a Milano per aver minacciato con un coltello i carabinieri che lo avevano portato in caserma e avevano acquisito il suo telefono, lo stesso numero poi agganciato dalle celle telefoniche nell'orario e nel giorno dell'omicidio di Borelli. Era a Corsico in quel momento, nonostante avesse il divieto di dimora a Milano in provincia. Contestate anche le aggravanti del vincolo affettivo e dell'abuso dell'ospitalità, perché Abdelghani aveva vissuto per un mese a casa di Borelli.
1: 2 capannoni adibiti allo stoccaggio e al trattamento di rifiuti in fiamme a Novate Milanese. Al momento i livelli degli inquinanti nella zona non destano preoccupazioni. Sentiamo Davide Gangale.
3: Continua a bruciare l'impianto A2A di Novate Milanese. Decine i vigili del fuoco impegnati dall'alba. A dare l'allarme il custode, curato al Niguarda per ustioni, è già stato dimesso. A fuoco soprattutto carta, ma anche plastica, pneumatici e ingombranti provenienti dalla differenziata.
4: Stiamo riuscendo a contenere l'incendio, stiamo parlando di 3.000 tonnellate dislocate su 20.000 metri quadri.
3: La temperatura dei cumuli è altissima, va abbassata con acqua e schiuma, ma la struttura rischia di collassare. Un crollo parziale c'è già stato, per fortuna, senza conseguenze. Il comune invita a tenere chiuse le finestre. ARPA Lombardia ha analizzato l'aria. I primi valori non sarebbero critici. I risultati del campionatore arriveranno fra 72 ore. Il rogo, secondo l'agenzia, sarebbe partito dai rifiuti plastici. Sulle cause indagano i carabinieri. Un asilo vicino è rimasto chiuso, evacuata un'azienda che costruisce impianti industriali.
5: È un bel incendio grosso e capita un po' troppo spesso, devo dire, in realtà.
3: Già nel 2018 lo stesso impianto, acquisito da 2A nel 2016, era stato colpito da un incendio, mentre a pochi chilometri in via Chiasserini un rogo doloso distrusse il capannone di un'altra società. Dentro erano state scoperte migliaia di tonnellate di rifiuti stoccati illegalmente.
1: Controlli straordinari dei carabinieri nel quartiere di Bari Vecchia, non solo via terra ma anche con l'ausilio di una motovedetta e un elicottero. Monica Arcadio li ha seguiti, vediamo.
6: La motovedetta dei

0: Carabinieri molla gli ormeggi e prende il largo dal porto di Bari. Guardia alta durante il periodo estivo da parte dei carabinieri che rinforzano i controlli.
1: In questo momento ci troviamo all'interno del porto su questo punto nave. Ci porteremo quindi, come ha richiesto lei, al traverso del Castello Svevo, più o meno in questa posizione. Tempo di percorrenza 5 primi.
2: Allora, procediamo.
0: È la giornata in cui Bari Vecchia viene controllata interamente. Ci sono i cani antidroga, carabinieri in moto, in divisa, in borghese, i cacciatori di Puglia. Viene passato al setaccio ogni possibile nascondiglio nelle mani della criminalità. Tutto per la sicurezza dei cittadini e dei turisti che affollano la città.
3: Siamo in navigazione proprio verso il punto prescelto.
2: Il focus è ovviamente la sicurezza, una sicurezza preventiva e repressiva.
3: L'occhio della motovedetta è da mare verso terra e in questo momento anche l'elicottero sorvola la città.
0: Il lavoro dei carabinieri va avanti per ore anche con diverse perquisizioni. Una persona viene arrestata per possesso di droga, altre già conosciute per presunte attività illegali sono state controllate.
3: In questo momento siamo esattamente di fronte a Bari Vecchia.
2: Cogliamo l'occasione anche per dare dei consigli ai numerosi cittadini, soprattutto per prevenire i furti nelle abitazioni. Quindi non pubblicizzare già in anticipo l'assenza sui social, le ferie soprattutto, e poi lasciare le chiavi a un parente, ad un amico, al fine ovviamente di consentire di controllare che nell'abitazione sia tutto tranquillo e sereno.
4: Il vertice alla Farnesina dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati per Israele e Palestina, ma anche la situazione nello stretto di Hormuz, il vertice tra Trump e Netanyahu e tra Trump e Zelensky, di tutto questo abbiamo parlato con Giuseppe Dentici, analista di Osmed. Vediamo.

0: sia su Ucraina sia su Iran, credo che siamo ancora lontani da un qualsiasi punto definitivo in realtà. Una lontananza dettata dal fatto che Trump, diciamo così, e la sua amministrazione non hanno una linea politica ben definita, e anche il fatto che, ad esempio, si discute proprio in queste ore dell'opportunità che Witkoff e Kushner possano andare a Kiev per la prima volta da quando si è insediata questa amministrazione a Kiev, la dice lunga su come la stessa amministrazione Trump ha trattato il dossier Ucraina e allo stesso tempo sull'opportunità stessa che l'Ucraina diventa una sorta di connessione, punto di fusione rispetto all'altro dossier, ossia l'Iran in chiave antirussa. Quindi, diciamola così, è ancora una fase di ridefinizione delle questioni e anche la visita stessa di Netanyahu, da questo punto di vista, al di là dei toni concilianti, nasconde una sorta di nervosismo dall'una e dall'altra parte, perché sono più i punti, diciamo così, di divergenza che quelli reali di comunione, di intesa. Quindi da questo punto di vista è ancora tutto abbastanza in divenire ed è difficile da, come dire, da inquadrare in un contesto ben definito.
1: Allora, secondo la Reuters, l'Iran riceverebbe a breve 400 lanciamissili antiaerei cinesi. Allora, sono notizie che vengono poi subito associate, almeno istintivamente per quanto mi riguarda, all'allargamento del conflitto, sicuramente a un cambio degli equilibri geopolitici. Quanto è rischioso l'intervento, l'aiuto che arriva da fuori, da paesi come la Cina in un contesto così fragile?
0: Beh, sarebbe comunque un aiuto non indifferente. Ricordiamoci che comunque l'Iran fino ad oggi ha potuto contare anche e soprattutto sull'aiuto russo. Io leggo questo eventuale, se confermato, intervento cinese proprio per le difficoltà russe che sta avendo nelle forniture e soprattutto sul teatro ucraino che sta, come dire, dissanguando la Russia di risorse umane, tecnologiche, militari e anche economiche. Quindi questo intervento, se confermato, ribadisco, della Cina avrebbe un impatto non indifferente, anche se poi è tutto da vagliare e da valutare il grado di intervento e di supporto, perché questo non significherebbe una discesa in campo della Cina nel conflitto, ma
1: Certo.
0: semplicemente un supporto di tipo militare verso un partner che è definito strategico dalla stessa nomenclatura di Pechino e in quanto tale, diciamo così, viene considerato fondamentale nella sua azione di penetrazione in Medio Oriente e verso Occidente in realtà, perché la proiezione della Cina da questo punto di vista guarda Occidente anche in chiave anti-statunitense
1: Certo.
0: e anti-europea.
1: Quindi non
0: Quindi
1: è
0: è un
1: solo
0: intervento che
1: business,
0: avrebbe un
1: ovviamente.
0: impatto non indifferente, ecco.
1: L'Italia, ha ribadito il titolare della Farnesina, ha un'amicizia sia con Israele sia con la Palestina. Le volevo chiedere se questo è sempre possibile.
0: L'iniziativa del ministro rientra all'interno di un incontro dell'Alleanza Globale per la soluzione, diciamo, dei due stati, che è un'alleanza appunto internazionale, nella quale l'Italia ribadisce quella che è una sua posizione storica, appunto, in favore del riconoscimento di uno stato palestinese quanto ovviamente di uno stato israeliano. Ora, se partiamo da questo presupposto, vuol dire che ci sono le condizioni per discutere di tale intervento, di tale proiezione. Se guardiamo in realtà il campo ci dice, non oggi, ma da decenni, che la soluzione dei due stati è impraticabile. E quindi, in quanto tale, non è perseguibile, se non nella misura in cui le parti, e quindi in questo caso tanto i palestinesi tanto gli israeliani, si pongano nelle condizioni di dialogare e discutere con l'aiuto ovviamente di mediatori internazionali, Italia in primis, perché da questo punto di vista l'Italia non verrebbe meno al suo ruolo e alla sua, diciamo così, legacy storica, verso una proposta che sia anche alternativa, perché ad oggi, ripeto, e lo vediamo con le violenze dei coloni in Cisgiordania, questo tipo di prospettiva non è assolutamente praticabile. E al di là delle buone intenzioni, purtroppo la diplomazia rimane ingarbugliata in questo tipo di nodo e non vedo la possibilità di rilanciare diciamo così, un progetto e un processo come quello di Oslo, che inevitabilmente era già bloccato prima della guerra di Gaza, ma alla luce di quello che è successo dal 7 ottobre 23 in poi, insomma, è un po' complicato immaginare questo tipo di, come dire, di iter come fattibile, ripeto, proprio per quello che abbiamo visto in questi anni.
1: Volevo chiederle questo, non so se c'è una risposta, però la guerra è spesso intrecciata a ragioni economiche, non solo geografiche, territoriali. Allora c'è un punto in cui, secondo lei, le conseguenze economiche e quindi l'impoverimento di popolazioni legate in qualche modo a, in questo caso, lo Stretto di Hormuz, per citare, c'è un punto in cui a chi poi decide di fare la guerra e di non arrivare a un negoziato di pace, capisce che non si può oltrepassare e quindi bisogna retrocedere. E lo stiamo raggiungendo?
0: Normalmente mi verrebbe da dire, questo tipo di valutazioni, almeno fino a un decennio fa, erano talmente tanto forti da portare le parti, non dico a evitare il conflitto, ma proprio neanche a iniziare un conflitto. Oggi invece vediamo quanto sia molto più facile iniziare un conflitto. Il vero problema è arrivare a quel punto come dire, di rottura o comunque, diciamo così, di interruzione dei conflitti che invece oggi si prolungano in tempi indeterminati e indefiniti. Se ragionassimo solo in termini economici, quello che giustamente lei sottolineava è una valutazione corretta e, diciamo così, a rigor di logica bisognerebbe fermarsi. Però i conflitti che abbiamo visto appunto, dico solo negli ultimi 3 anni, invece ci dicono che anche la valutazione economica non è tale da portare nessuno dei contendenti a bloccarsi per necessità, questioni identitarie, valutazioni di tipo strategico, ma anche semplicemente per questioni reputazionali, dette in parole povere, per non perdere la faccia. Questo perché? Perché oggettivamente siamo arrivati a un punto tale che quello che è la nostra percezione, e lo dico soprattutto da occidentali, rispetto ai conflitti e alle crisi, che sembrano geograficamente lontane, ma poi in realtà sono così vicine, hanno come dire, una sorta di disorientamento rispetto a quelle che sono le proiezioni e prospettive di attori esterni
1: Grazie.
0: o comunque di attori diversi.

0: Rientriamo in studio per portarvi a Palazzo Madama, dove è in corso la tradizionale cerimonia di consegna del ventaglio con il saluto alla stampa parlamentare prima della pausa estiva. Sentiamo il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.
1: Molto alto. Se lei vuole fare uno strappo, ce lo dice che magari noi vediamo. No, io non voglio fare nessuno strappo in questa materia. Voglio sempre essere, in questo caso, rispettoso del mio ruolo, quindi non è come ho letto su alcuni giornali che tolgo le castagne del fuoco alla maggioranza, anche perché la maggioranza da qui a pochi giorni, se vuole, può riproporre un altro decreto, un altro provvedimento in cui non ci sia un problema di ammissibilità, e io ho il sentore che questo possa tranquillamente avvenire. Ma stanno per concludere, ma siccome poi qui c'è tutta la stampa, lo anticipo adesso, non me ne vorrà anche di opposizione, posso farlo. Credo che al 99,99%, così non diamo il 100%, quell'emendamento, al di là di come io lo giudichi, debba essere dichiarato non proponibile. E così, tranne quello 01 che lascio solo per correttezza, e così avverrà. L'altra mediazione di cui lei mi chiede conto è quella sulle preferenze. Beh, lì quella anche aveva 9 deputati, pensate, niente senatori, neanche uno. No, forse nel frattempo erano passati, ma niente eletti, 2 erano poi passati con noi, 2 o 3. E presentai 2 emendamenti, unico, body. E i 2 emendamenti erano uno simile a quello che è stato presentato alla Camera, mi pare da qualche parlamentare di Futuro Nazionale, cioè emendamenti to cure, tutti quanti, senza un altro, allora come ora, non perché fosse il massimo del mio pensiero, ma perché veniva incontro a chi non voleva legittimamente le preferenze, perché è pacifico che le preferenze hanno dei pro e hanno dei contro. Io non lo metto in discussione. La cosa strana è che noi le manteniamo dove i contro superano i pro, per esempio nei consigli comunali, dove con 300 voti puoi fare eleggere un assessore magari che poi va a rispondere non so a chi, e invece quando le platee sono più grandi non mettiamo le preferenze se non per il Parlamento europeo.
0: Ecco, abbiamo ascoltato un passaggio dell'intervento di saluto del Presidente del Senato Ignazio La Russa alla tradizionale cerimonia di consegna del ventaglio. Dunque adesso una breve pausa, poi la linea Carlotta Macerollo al TG delle 12.

velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Mentre riprendono i raid sull'Iran, Trump incontra Netanyahu in difficoltà in patria che spinge per un attacco massiccio. Il presidente USA poi vede Zelensky che chiede più pressione su Putin. La politica si divide sull'utilizzo dei fondi.

0: safe per le armi. Tajani dice di averne prenotati 14,9 miliardi. Stop della Lega, secco no dei 5 Stelle. AVS, il PD sottolinea la spaccatura del governo. Ieri il vertice col governo dopo la decisione dei giudici di disporre lo spegnimento entro 90 giorni se non sarà messa in sicurezza l'area a caldo. 8 ore di sciopero, tavolo tecnico da martedì. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino ai 40 gradi, altissimo il rischio incendi, coda di maltempo in Sicilia con allerta gialla. Il compianto George Michael preparava un album mai realizzato di duetti con star da Elton John a Stevie Wonder e scoppia la battaglia legale tra gli eredi. La nazionale riparte da Mancini dopo un mese di turbolenze e polemiche alle 18.30. Il nuovo allenatore e il direttore tecnico Ranieri verranno presentati ufficialmente e l'uomo giusto, così Malagò. 2 minuti dopo le 12, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. Dunque riesplode in tutta la sua gravità, avete sentito, il conflitto nel Golfo Persico con i raid iraniani e quelli americani in risposta agli attacchi di Teheran. Chiuso lo stretto di Hormuz, la nuova fase della crisi rischia di pregiudicare i contatti negoziali. Allora andiamo ad Istanbul, facciamo il punto in apertura con la corrispondente Anna Mazzone.
1: Sì, è salito a 20 vittime il bilancio degli attacchi sferrati da Stati Uniti e Arabia Saudita contro le postazioni in Iraq delle forze di mobilitazione popolare, una coalizione di paramilitari sciiti allineata con l'Iran. Questa notte, per la prima volta dall'inizio del conflitto, in risposta ai raid iraniani, l'Arabia Saudita ha partecipato ad attacchi congiunti con gli Stati Uniti. Dopo una breve pausa sono dunque ripresi gli scontri nel Golfo Persico. A sorpresa, l'Iran ha lanciato missili contro le basi statunitensi in Giordania, tutti neutralizzati, e ha poi colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Per l'agenzia Reuters, entro poche settimane l'Iran dovrebbe ricevere da Pechino una prima partita di 400 lanciamissili di fabbricazione cinese. La tregua, già fragile, è a rischio ed incombe una nuova escalation nell'intera regione. Nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. Secondo i media, Teheran avrebbe respinto la proposta dell'Oman di Hormuz, bollandola come priva di qualsiasi possibilità di successo. L'Oman aveva proposto tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi a Hormuz, un meccanismo come quello dello stretto della Malacca che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo di Hormuz.
0: E a Washington vertici incrociati sui due principali fronti di guerra internazionali. Il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu sono stati ricevuti alla Casa Bianca dall'americano Trump. Incontri positivi e produttivi, ma vediamo i dettagli con l'inviato Nico Piro.
2: Prima Zelensky alle 9.30 del mattino, poi Netanyahu alle 11. Entrambi entrano alla Casa Bianca da un ingresso laterale, come di solito accade per gli incontri non ufficiali. Colloqui a porte chiuse, senza giornalisti né domande. La portavoce di Trump si limita a parlare di incontri positivi e costruttivi. I due leader sono a Washington per le esequie di Lindsey Graham, storico senatore repubblicano. Il presidente gli dedica un lungo discorso durante la messa funebre. Falco neocon, Graham si era convertito al trumpismo dopo anni di dure critiche all'imprenditore new yorkese diventato presidente. Graham era schierato al fianco di Ucraina e Israele. Via social Zelensky scrive di confronto buono incentrato sui Patriot con Trump, il sistema di contraerea che gli USA stanno dando in licenza all'Ucraina, che potrà produrlo in loco. Anche il premier israeliano usa i social per definire quello col presidente americano uno dei migliori colloqui mai sbottisi tra i due. L'obiettivo comune con Trump è che Teheran non si doti dell'arma di su ogni scelta che riguarda l'Iran, aggiunge il portavoce del premier israeliano. Parole che arrivano dopo settimane di tensione tra Trump e Netanyahu, che sono divisi sull'Iran, con il primo che non esclude l'accordo e il secondo che chiede la prosecuzione della guerra, ma divergenze ci sono anche su Libano, Siria, Gaza.
0: La Casa Bianca, 300 missili Patriot per far fronte appunto agli attacchi invernali, mentre è attesa a Kiev la visita degli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Allora andiamo a destra, la nostra inviata Emma Farnet.
3: È stata una mattinata di attacchi incrociati tra l'Ucraina e la Russia. Partiamo da quelli in Ucraina a Nikopol, nel sud. Droni hanno preso di mira un'area abitata, ci sono vittime e feriti e abitazioni civili distrutte. Invece, per quanto riguarda la Russia, in mattinata Zelensky ha detto: abbiamo di nuovo

0: colpito le raffinerie russe nelle regioni di Rostov, Perm e poi anche Ryazan. Attacchi che seguono quelli contro i magazzini Wildberries, che secondo un portavoce di Firepoint sarebbero collegati a una grossa banca russa. Ieri, lo ricordiamo, l'incontro tra Trump e Zelensky, ha fatto sapere Trump che un incontro è andato molto bene. Ricordiamo, il presidente ucraino ha anche visto i senatori statunitensi autori di una legge che porterà nuove sanzioni alla Russia. Ha incontrato anche i vertici della Lockheed Martin per discutere della produzione congiunta, soprattutto in Ucraina, della licenza per i Patriot, una licenza che arriva all'indomani di quella concessa dal Regno Unito per produrre invece i sistemi antidrone, soprattutto contro i russi, sistemi antidrone britannici. Da Odessa con Alessandro Cifariello, a voi.
1: E intanto le autorità russe hanno spiccato un mandato di cattura internazionale nei confronti del fondatore di Telegram, Pavel Durov. Allora, vediamo per i dettagli la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
2: L'annuncio è stato dato dai servizi di sicurezza russi, che in un video comunicano che le autorità di Mosca hanno emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti di Pavel Durov, il fondatore di Telegram. L'accusa è di avere facilitato delle attività terroristiche e di sabotaggio per non avere cancellato dalla piattaforma Telegram dei canali utilizzati, secondo Mosca, dai servizi di sicurezza ucraini per reclutare persone e destinarla ad atti di sabotaggio e di terrorismo. Russi. In particolare si riferisce a un canale che serviva come una chat di incontro per reclutare dei giovani che venivano poi mandati ad eseguire degli attentati in Russia. Nato in Russia, Durov, cittadino francese ed emiratino, aveva lasciato la Russia nel 2014 ed era andato a vivere in Francia, e nell'agosto del 2024 era stato arrestato a Parigi per diversi giorni con l'accusa di avere pubblicato dei contenuti illegali. Poi, una volta rilasciato, si era recato negli Emirati Arabi Uniti, dove ha sede la sua società. Da mesi in Russia Telegram è formalmente bloccato, anche se si riesce ad accedere tramite VPN, ci sono soltanto delle limitazioni, al punto che è un canale che usano perfino il Cremlino, le istituzioni e anche i soldati al fronte. Formalmente bloccato per motivi di sicurezza, e Pavel Durov ha sempre detto che era soltanto un modo per poter bloccare i contenuti e per far sì che il Cremlino potesse controllare le attività online. Lina, voi.
1: Politica italiana divisa sull'utilizzo dei fondi europei per la difesa. Distinguo si registrano in entrambi gli schieramenti di maggioranza e di opposizione. Intanto, a sorpresa, in un post, Beppe Grillo rompe il silenzio e attacca il Movimento 5 Stelle. Andiamo da Eva Giovannini per il punto in diretta.
3: Sì, buongiorno. Il dibattito ruota intorno ai fondi SAFE annunciati da Tajani e ribaditi con un'intervista a Repubblica oggi, in cui ribadisce che la decisione politica però potrebbe arrivare a settembre. Bene, perché la Lega si è dichiarata contraria all'utilizzo di questi fondi, ha detto non sono nel programma di governo, e però stesso Tajani ha ribattuto a questa posizione della Lega dicendo che è stato lo stesso ministro Giorgetti aver firmato per opzionare questi fondi. Sulla linea di Tajani c'è anche Maurizio Lupi di Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che ricordano che non sono soltanto fondi per il riarmo. Sentiamo Mollicone.
4: È una previsione di spesa che peraltro non è solo sulla difesa. Questa cosa è stata ribadita più volte dal Presidente del Consiglio Meloni, dal Ministro Crosetto, dallo stesso Giorgetti. Sono anche infrastrutture, tutto l'indotto che c'è dietro, quindi sono investimenti, e poi stiamo parlando di una previsione a lungo termine.
3: I fondi SAFE dividono però al loro interno anche le opposizioni, con Azione e Italia Viva che plaudono a questa possibilità. In linea teorica anche più Europa, però Maggi, il segretario, in linea con il Partito Democratico, dice che in realtà il governo su questo è diviso e puntano il dito contro quello che definiscono un balletto imbarazzante dentro la maggioranza. Critici sul punto anche il Movimento 5 Stelle, e sentiamo su questo la senatrice Bevilacqua.
5: Quelli che sono divisi e sono frantumati e spaccati sul tema del riarmo sono loro, con la grave differenza che mentre noi siamo opposizione, loro ci governano e hanno ipotecato il futuro dei nostri giovani per investire su infrastrutture.

0: infrastrutture, su istruzione, no, per spese in riarmo.
1: E a proposito di Movimento 5 Stelle, una nota a dir poco polemica del fondatore del Movimento Beppe Grillo, che dice il Movimento 5 Stelle doveva cambiare la politica, invece è la politica ad aver cambiato loro. Infine una notizia, perché Fratelli d'Italia ripresenta l'emendamento sulle intercettazioni a strascico in aula al Senato, emendamento che ricordiamo vedeva la contrarietà di Forza Italia. Ebbene, poco fa la Russa alla cerimonia del ventaglio ha detto al 99% questo emendamento sarà non proponibile. È tutto. Studio.
0: E già dalla prossima settimana partirà per l'ex Ilva di Taranto il confronto tra governo e parti sociali alla ricerca di una possibile soluzione, ma il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni rende il futuro sempre più incerto. Allora, per far chiarezza, mi ha raggiunto in studio Simone Lupo Bagnacani.
2: Sì, quella che è iniziata ieri alla riunione a Palazzo Chigi è di fatto una battaglia contro il tempo per cercare risposte alla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto decisa dal Tribunale di Milano, che dovrà essere applicata entro 90 giorni. Quindi il governo già la settimana prossima ha convocato le parti sociali martedì, il primo incontro, e gli enti locali per cercare soluzioni. In primo luogo ci saranno da gestire i possibili esuberi. Si stima che potrebbero essere addirittura la metà dei circa 10.000 lavoratori dell'Acciaieria d'Italia. Si valuterà anche se presentare un ricorso al Tribunale, perché i 90 giorni sono effettivamente un tempo molto breve, e l'altra battaglia è quella di cercare investitori. Probabilmente ci sarà da riscrivere la gara senza tener conto dell'area a caldo. Il gruppo che era già favorito in precedenza per l'acquisizione era quello degli indiani Jindal, che hanno fatto sapere di essere ancora interessati, anche perché nel loro progetto originale c'era già quello di spegnere gli altoforni, ma resta in campo anche il forno americano Flux, che vorrebbe installare dei forni elettrici. Sono tutti comunque procedimenti lunghi, e per tutto agosto continueranno quindi tavoli tecnici e dovremo sapere di più a settembre, ma l'impressione che è abbastanza chiara in questo momento è che si va verso un'acciaieria che sarà molto ridimensionata rispetto a quella che abbiamo conosciuto fino adesso, e il tema principale sarà proprio gestire da un lato gli esuberi e dall'altro la bonifica ambientale che viene richiesta da Taranto da molto tempo. I sindacati però non ci stanno, chiedono un intervento più forte del governo nel rilancio e annunciano battaglia con 8 ore di sciopero che saranno proclamate per i prossimi giorni nelle varie sedi.
0: Tutte incerte oggi le borse europee con il ritorno delle tensioni in Medio Oriente. Piazza Affari annulla il rialzo iniziale, passa in negativo. Allora andiamo a Milano dalla nostra Chiara Merico.
3: Si tornano a salire i prezzi del petrolio proprio a causa del riacutizzarsi delle tensioni in Medio Oriente. Questa mattina il Brent, il greggio di riferimento per i mercati europei, con consegna a settembre quotato attorno agli $87 al barile, e il WTI supera gli $82 al barile. In entrambi i casi la crescita delle quotazioni di rispetto a ieri di circa il 3%. Le borse europee, come dicevate da studio, virano in negativo a metà seduta, con l'unico eccezione di Londra. Milano poco sotto la parità, più marcati cali per Francoforte e Parigi. A Piazza Affari le vendite sono soprattutto sul settore della difesa, sui titoli come Avio e Leonardo, mentre in testa al listino principale troviamo Eni, grazie a rialzi del prezzo del petrolio e dopo la pubblicazione di risultati sopra le attese. Diverso l'andamento per quanto riguarda i mercati asiatici. Vediamo le borse di Seoul soprattutto e di Tokyo in calo, sentite soprattutto dai titoli tecnologici, mentre vanno in controtendenza Shanghai e Hong Kong. Mentre per quanto riguarda gli Stati Uniti, per Wall Street i futures indicano un'apertura mista, con i principali indici in rialzo tranne appunto il maggiore, proprio il Dow in ribasso, scusate, tranne il Dow Jones. E l'attesa di oggi è per la riunione della Federal Reserve, che dovrebbe decidere sui tassi, anche se la maggior parte degli analisti ritiene che non ci saranno variazioni. E per il momento è tutto, linea a voi.
0: Grazie a Chiara Merico. E alla Farnesina, Roma, le 2 giorni di confronto sulla soluzione a 2 stati per Israele e Palestina. Andiamo dal nostro inviato Ilario Piagnarelli.
4: 2 giorni per un Medio Oriente a 2 stati, Israele e Palestina, soluzione sposata da gran parte della comunità internazionale, ma mai come oggi in pericolo. Si prova a rilanciarla qui a Roma, capitale della pace, l'ha definita il ministro degli esteri Antonio Tajani, in quanto ospita anche il dialogo Israele-Libano mediato dagli Stati Uniti. Ieri riunione tecnica con le delegazioni di 25 paesi, c'era anche il direttore del Board of Peace il discusso tavolo per Gaza voluto da Donald Trump. Sintomatica però l'assenza di Israele, che non crede più nella soluzione dei due stati. Oggi riunione di alto livello fra Antonio Tajani e i suoi omologhi di Arabia Saudita, Faisal bin Farah, e dell'autorità nazionale palestinese Varsen Agabekian. Sarà firmata una dichiarazione italo-saudita di condanna alle violenze e all'espansionismo dei coloni in Cisgiordania. Tajani ha anche annunciato che la missione EUBAM per il monitoraggio del valico di Rafah a Gaza sarà a guida italiana da parte dei carabinieri. E poi sul riconoscimento già adesso invece dello Stato di Palestina, come fatto da altri paesi europei, il ministro dice quello Stato prima deve esistere e non deve essere guidato da Hamas. Lo sentiamo. E poi linea allo studio.
5: Noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese. Stiamo lavorando per quello. La due giorni di ieri e di oggi serve anche a raggiungere questo obiettivo, ma finché c'è Hamas che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas, quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese, e noi stiamo lavorando per quello, e stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele il suo diritto ad esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando.
0: E siamo all'emergenza incendi in Francia, dove le temperature salite oltre i 40 gradi complicano la situazione. Altre migliaia di evacuati. Allora torniamo a Bordeaux con l'inviata Raffaella Cosentino.
6: Sì, il picco di temperatura previsto per oggi intorno a 41 gradi causato dalla crisi climatica e poi i venti a 40 km orari sono condizioni definite sfavorevoli dalla prefettura di Bordeaux per le migliaia di uomini militari, vigili del fuoco impegnati nello spegnimento di questo enorme incendio grande quanto 4 volte la superficie di Parigi, che brucia dal 22 luglio a ovest di Bordeaux, e sono già 110 i pompieri rimasti feriti nel corso di questa emergenza, con le fiamme che non si riescono a spegnere. Ieri ci sono state 14 ripartenze dei focolai contro cui hanno combattuto gli uomini che sono impegnati, ma anche migliaia di volontari che abbiamo incontrato nei boschi del sud-ovest della Francia, della Gironda, qui nella regione della Nuova Aquitania. E poi c'è il problema delle persone che hanno dovuto lasciare le loro case perché bruciate o a causa del rischio di rimanere intossicati dal fumo. Sono centinaia di migliaia di loro si trovano ancora al centro fieristico di Bordeaux, e su di loro pesa l'incertezza perché ancora nessuno sa dire quando potranno tornare a casa. A te.
0: E torniamo in Italia perché c'è stato ancora un morto sul lavoro. È successo a Mesagne, siamo in provincia di Brindisi, a perdere la vita un operaio, un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e del commissariato per i rilievi finalizzati a ricostruire quello che è accaduto. Il ferito si trova adesso ricoverato al Perrino di Brindisi. A Bologna il caso della morte di Abderrahim Fakir durante un fermo degli agenti. Il capo della polizia Pisani in visita ha incontrato gli uomini e le donne dei diversi reparti e ha anche ricevuto i familiari di Fakir. Allora andiamo a Bologna, l'inviata Elisa Dossi.
7: Verrà acquisita domani teoricamente la copia forense del cellulare di Abderrahim Fakir, tutto nel tentativo di ricostruire gli ultimi giorni e le ultime ore, gli ultimi contatti della sua vita e appunto che cosa sia accaduto al quartiere Pilastro. L'incarico sarà affidato all'ingegnere informatico Giuseppe Ferraro, che è lo stesso che ha già lavorato ad altri casi, tra cui quello di Pierina Paganelli. Ieri, lo dicevi, c'è stata questa visita in questura da parte del capo della polizia Pisani, ha incontrato gli agenti. C'erano due temi: la presenza durante quel fermo di polizia in cui è morto Abderrahim Fakir e poi i 60 feriti negli scontri in piazza a Bologna, e il tema sicurezza più in generale dopo i feriti negli scontri in Val di Susa, che sono pressoché il doppio di quelli feriti a Bologna. A sorpresa, fuori dalla questura c'erano anche la sorella e la nipote di Abderrahim Fakir. Hanno chiesto di incontrare il capo della polizia Pisani, si sono parlati, hanno detto semplicemente: abbiamo fiducia nella magistratura e nella polizia. Queste le loro parole all'uscita, mentre però il loro avvocato, l'avvocato Anselmo, chiede che non

0: sia la polizia, ma un altro corpo investigativo a seguire l'indagine, in base precisa a una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, poiché sono indagati proprio dei poliziotti. Lo faccio, afferma, dopo pressioni politiche sulla questura di Bologna, con ministri ed esponenti della maggioranza che si sono recati negli uffici. Nel frattempo non sono ancora tornati al lavoro né i volontari del 118 né i due poliziotti. In particolare, rispetto all'assenza dei volontari del 118, il loro avvocato dice che questa è stata una misura voluta in questi giorni anche per la loro serenità. A te.
1: In commissione antimafia la denuncia del procuratore di Palermo De Lucia: il sistema carcerario non funziona, i boss continuano a comandare. Poi l'avvertimento: Cosa Nostra vuole acquistare droni lanciamine. Valerio Penna.
2: Presenta sul territorio di Palermo l'uso di armi da guerra, ragionevolmente di importazione dall'area balcanica. I collaboratori di giustizia però ci dicono di interessi verso armamenti molto più sofisticati, e anche Cosa Nostra è interessata, e in particolare noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine.
3: Costruire un esercito con i proventi del traffico di stupefacenti. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, lancia un monito sulle mire di Cosa Nostra nell'audizione in commissione parlamentare antimafia. Il magistrato è tornato poi sulla situazione all'interno delle carceri, che qualche giorno fa aveva definito non più sotto il controllo dello Stato, dopo le polemiche con il ministro della giustizia Nordio. Il vulnus restano i detenuti nel regime di alta e media sicurezza.
2: Questi sono i soggetti che, appunto, appena entrano in carcere vengono dotati di apparecchi telefonici. Consentono sostanzialmente alla mafia di continuare a fare all'interno delle carceri quello che faceva prima fuori dalle carceri. Indebolisce la credibilità dello Stato rispetto ai soggetti ai quali noi chiediamo collaborazione, in particolare alle vittime dei fenomeni estorsivi.
3: Tra le indagini più rilevanti, quella legata a Matteo Messina Denaro. La ricerca del patrimonio del boss di Castelvetrano continua su due filoni che riconducono all'estero, ma su questo punto è stata chiesta la secretazione. Oggi Cosa Nostra non ha più un vertice.
2: Esiste però un intenso dialogo organizzato fra i mandamenti dell'organizzazione stessa. Per intenderci, un traffico di stupefacenti è una cosa concordata che coinvolge vari mandamenti, non soltanto ad esempio della città di Palermo, ma in dialogo con quelli ad esempio del territorio di Agrigento.
1: Due arresti per l'omicidio di Giovanni Bruno, freddato a colpi di pistola davanti al suo bar a Pinerolo nel 2013. Dopo anni di indagini, piste fallite, i carabinieri hanno individuato i tre responsabili dell'omicidio. Per due sono scattati gli arresti in carcere, mentre un terzo era deceduto 8 anni prima. I due sono un 79enne di origine sarda e un 53enne torinese, entrambi noti alle forze dell'ordine. Contrasto all'immigrazione clandestina: sono stati espulsi 32 cittadini nigeriani con un volo charter partito da Trieste diretto a Lagos. All'operazione hanno aderito come stati membri dell'Unione Europea Cipro, Irlanda e Polonia. Rimpatriati 32 appunto persone nigeriane, di cui 18 espulsi dall'Italia, 7 da Cipro, 6 dall'Irlanda, 1 dalla Polonia, trattenuti in vari CPR, tutti con precedenti penali. Queste operazioni di rimpatrio con i charter sono organizzate dal nostro paese verso la Nigeria, salgono a 5 nel 2026, dunque nell'anno corrente, per un totale di 182 persone che sono state appunto mandate nei propri paesi di origine. E adesso il meteo, perché dopo un calo delle temperature, temporali e violenti, adesso è arrivata la quarta ondata di calore che porta le temperature anche oltre i 40 gradi. Allora ne abbiamo parlato con Valerio Capecchi del consorzio CNR Lamma, lo ascoltiamo.
4: Ci apprestiamo a entrare in una nuova fase calda caratterizzata dall'anticiclone africano, dalle coste del Nord Africa. Tenderà a interessare buona parte del Mediterraneo centrale, per poi nei prossimi giorni estendersi anche all'Europa centrale, il sud della Germania, ed estendersi anche fino all'Europa orientale a metà circa della prossima settimana. Questo significa con temperature che nel corso dei prossimi giorni tenderanno ad aumentare. Alle mie spalle sono le temperature massime previste su tutta la penisola, temperature particolarmente alte nella pianura padana, l'entroterra delle regioni tirreniche, e successivamente, solo successivamente, a interessare anche il sud della penisola con temperature particolarmente alte, soprattutto tra Basilicata e Puglia, entroterra sardo, entroterra siciliano. Le temperature massime che, come detto, potranno arrivare a sfiorare, in alcuni casi anche a superare i 40 gradi nel corso della prossima settimana, come dicevo, nell'entroterra sardo e siciliano, ma anche il tema delle temperature minime, particolarmente elevate, minime superiori ai 24 o anche 26 gradi, soprattutto nelle località di villeggiatura prossime al mare. Infatti l'effetto della temperatura superficiale del mare porterà la temperatura a non scendere più di tanto. Non andrà troppo meglio neanche nei centri urbani, l'effetto isola di calore, quindi con la copertura del suolo che impedisce il raffrescamento notturno, contribuirà a mantenere alte anche le temperature minime.
1: La nuova ondata di caldo intenso dunque interesserà tutte le regioni italiane. Oggi Campobasso è l'unica città da bollino rosso, livello 3 di allerta in base al bollettino del Ministero della Salute. Allora vediamo qual è la situazione nel territorio molisano con Elisabetta Isman.
5: È una cosa che avviene molto raramente, quindi noi ci riteniamo sollevati, perché qui fa molto freddo molto spesso.
6: Nuova ondata di caldo intenso su tutte le regioni italiane, in particolar modo sul territorio molisano. E a Campobasso, l'unica città da bollino rosso, livello 3 di allerta, in base al bollettino del Ministero della Salute.
7: Allora, le ore più calde siamo a casa e poi usciamo la mattina un po' verso sera così.
8: Io soffro il caldo, io preferisco più il fresco.
6: Particolare attenzione dunque nelle ore più calde, tra tarda mattinata e pomeriggio, quando l'esposizione al sole può aumentare il rischio di disidratazione e colpi di calore, e prudenza per le persone più fragili, per anziani e bambini. Tra le indicazioni utili, bere acqua con regolarità, evitare attività fisica intensa nelle ore centrali della giornata, scegliere ambienti freschi e ventilati.
9: Prendiamo un po' di freschetto qua, che fa bene.
10: Uscendo più presto la mattina e tardi la sera è l'unico modo.
6: Con il caldo destinato a farsi sentire anche nelle prossime settimane, resta quindi importante adottare comportamenti semplici ma efficaci per affrontare in sicurezza le giornate più torride.
1: Immagini inedite che rivelano un ambizioso progetto musicale di George Michael mai realizzato. Il disco prevedeva duetti con varie star. Allora seguiamo da Londra Natalia Augias.
11: George Michael al lavoro nello studio di registrazione. C'è la sua squadra, i tecnici, le coriste. Even when you think you're fine. Il progetto è un album leggendario che non verrà mai finito, immaginato da una delle più belle voci della storia del pop. Tra il 92 e il 93 Michael è in piena battaglia legale contro l'etichetta discografica Sony. Nasce per questo il progetto segreto, un album indipendente finanziato dalla Warner, firmato con uno pseudonimo, Trojan Souls. George avrebbe scritto e arrangiato ogni brano, chiamando per i duetti un cast stellare: Aretha Franklin, Stevie Wonder, Brian Ferry, Elton John tra gli altri, per creare un disco soul e pop spettacolare. Ma anche la musica deve fare i conti con la vita reale. Nel 93, quando George Michael trascorre ancora molto tempo qui nella sua residenza di South Kensington, il suo compagno Anselmo Feleppa si ammala di AIDS e muore. E per il cantante il mondo si ferma. Il progetto Trojan Souls viene interrotto, non sarà mai più ripreso. Dell'album restano frammenti e qualche demo. Andros Georgiou, cugino di George Michael, ha pubblicato sulla piattaforma Trojan Souls filmati inediti, registrati con la sua telecamera. Uno sguardo particolare a un artista all'apice della creatività, la storia del più grande album di duetti del pop che non è mai stato.
1: Ci fermiamo un attimo, 12:30, ma tra poco Sport 24, state con noi.

0: chi avrebbe dovuto proteggerla si è disinteressato di lei. Stellina era cucciola quando un incidente le ha provocato un danno irreversibile alla spina dorsale e nessuno l'ha aiutata. Love è intervenuta e le ha dato le cure di cui aveva bisogno. Proprio per casi come questo, Love chiede il tuo aiuto.
1: Dona 10 euro al mese. Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code.
0: Grazie a Love oggi Stellina vive al sicuro, si muove con un carrellino, è seguita con affetto e ha ritrovato forza e fiducia. Per salvare animali come Stellina, garantire cure veterinarie, cibo, spazi in cui gli animali abbiano libertà, dignità e vita, non basta l'impegno dei volontari, servono risorse.
1: Sostieni Love con 10 euro al mese. Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code.
0: Love salva animali dai circhi, dai laboratori, da condizioni di vita estreme. Dietro questi sguardi ci sono traumi da superare, fiducia tradita, vite da ricostruire. E per ricostruirle, giorno dopo giorno, Love ha bisogno anche di te.
1: Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code e dona 10 euro al mese.
0: Ci sono animali feriti dalla crudeltà e dall'indifferenza. Dai loro una seconda possibilità.
1: 800 66 24 25. Dona ora.
2: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
6: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.

0: 12:33 minuti, rieccoci in diretta con l'informazione di Sport 24. Dunque, ieri nel Consiglio federale il presidente Malagò ha rotto gli indugi. Roberto Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra. Nel ruolo di direttore tecnico arriva Claudio Ranieri. La Lega di Serie A avrebbe voluto Antonio Conte, ma si dichiara pronta ad agevolare il nuovo corso. Allora, in apertura ci dice tutto Pascal Alia.
1: Per alcuni si ricomincia dall'europeo vinto, dall'Italia dei record che partita dopo partita è riuscita a conquistare il secondo trofeo europeo della sua storia. Per altri il ricordo indelebile porta all'estate del 2023, alla Pecca Inviata e alla Fugara, va a inseguire sogni dorati. La seconda era Mancini divide l'Italia, ma è il nuovo, o vecchio che dir si voglia, corso azzurro raggiunto dopo tante turbulenze. Condivisione è la parola che risuona sovente nelle dichiarazioni di Malagò. L'ha usata il giorno in cui insieme all'ex dirigenza federale aveva incontrato i club di Serie A con in mano i progetti rivoluzionari per il nuovo Club Italia firmato Maldini e Leonardo. È un CT che ancora non aveva un volto, da Ancelotti a Guardiola per finire su Pirlo. 16 giorni di mandato impantanati nella decisione non condivisa di un tecnico con poca esperienza e nei suoi inopportuni rapporti con un bookmaker russo. Salta tutto, si apre uno strappo politico e tecnico dentro la federazione. Maldini, Leonardo e Pirlo fanno un passo indietro. Malagò si assume la responsabilità della scelta e accelera su Mancini, considerato il profilo più pronto per prendere in mano subito la nazionale. Per blindare la decisione, accanto al nuovo CT arriva Claudio Ranieri, chiamato a fare da direttore tecnico e da figura di equilibrio nel nuovo Club Italia. Dal circolino di Milanello ai circoli romani, la nazionale riparte così. Il Mancini bis è la scelta migliore, condivisa con il nuovo direttore tecnico, dice Malagò, ma non con la Serie A, che però, per voce del presidente Simonelli, dichiara: lo supporteremo, adesso è l'ora di guardare avanti. Un monito per tutti, per chi è d'accordo e per chi no. Manca ancora il nome del direttore delle nazionali, Zola o Bergamo, si vocifera. Poi, una volta chiuso il cerchio, rimandiamo le polemiche al campo, torniamo a tifare tutti insieme Italia.
0: Ed è secca e durissima la reazione del neo premier britannico laburista Andy Burnham, che è contro il progetto FIFA di una qualche forma di privatizzazione magari in mani americane del maggior torneo football mondiale. Ha scritto su X: il calcio non appartiene agli investitori, la Coppa del Mondo non è un prodotto da mettere sul mercato. Ci ritorneremo. Invece, tornando al calcio giocato, quindi torna Mancini come commissario tecnico della nazionale, la prima scelta di Malagò, nonostante il burrascoso addio all'azzurro di 3 anni fa. Come direttore tecnico abbiamo visto Ranieri, uomo d'esperienza alle sfide complicate. Ma allora ci dice di più Alessandro Antinelli.
2: L'uomo del presidente è sempre stato lui, Roberto Mancini, che torna a vestirsi d'azzurro 3 anni dopo il burrascoso addio del 2023. La scelta è tutta di Giovanni Malagò, che ha rotto gli indugi dopo 3 giorni vissuti fra troppi dubbi, virando deciso su quella che è stata sempre la sua prima scelta. L'addio per scegliere l'Arabia e un contratto sontuoso con una enorme quota di polemiche ha rappresentato un problema minore rispetto alle garanzie tecniche offerte dal Mancio, che lavorerà gomito a gomito con Claudio Ranieri. L'ex tecnico della Roma sbarca in nazionale un anno dopo aver declinato l'offerta azzurra all'indomani dell'esonero di Luciano Spalletti. Tra i due è subito sbocciata la sintonia con Giovanni Malagò come collante. Mancini ritrova una squadra profondamente diversa nelle qualità tecniche e nell'autostima rispetto a quella che portò al trionfo di Wembley nel 2021 e a una striscia di 37 partite senza perdere, battuta dalla Spagna solo nell'ultimo campionato del mondo. Straordinario numero 10 e cultore del bel gioco, il nuovo vecchio CT ha già dimostrato di saper setacciare la Serie A alla ricerca del talento e dei giovani, anche se la missione che lo attende sembra più complessa rispetto a quella del 2018. Potrà in ogni caso contare sull'appoggio e sul pragmatismo di Claudio Ranieri, esperto in miracoli e riparazioni impossibili, dalla favola Leicester alla Roma.
0: Ed ora le novità del calciomercato. Milan, Inter, Napoli, Juve sono le più attive in queste ore. Allora facciamo il punto con Paolo Paganini.
3: Continua il pressing dei dirigenti del Fenerbahce per quanto riguarda Leao. La proposta del club turco è prestito a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a giugno 2027 fissato a 37 milioni di euro. C'è però ancora distanza tra domanda e offerta con l'attaccante portoghese che non è convintissimo di trasferirsi in Turchia. L'Inter invece ha chiuso la trattativa per il difensore inglese Stones, svincolato dal City, contratto di 2 anni a 4 milioni e mezzo più bonus a stagione. Inter che sta stringendo i tempi per riportare a Milano Perisic. Si sta muovendo anche il Napoli per regalare ad Allegri un difensore dopo l'infortunio di Buongiorno. Gatti della Juventus e Badashil del Chelsea i nomi più gettonati. La Juventus invece è sempre in contatto con il Paris Saint-Germain per il prestito con obbligo di riscatto di Kolo Muani, valutato 50 milioni di euro, mentre la Juventus per ora è arrivata a 45. Per il portiere il nome più gettonato resta quello del Dibu Martinez, ma per il momento l'Aston Villa fa muro.
0: Un anno fa l'esclusione dal professionismo, ieri la sentenza del Tribunale a metter fine a 115 anni di storia, il Brescia Calcio di Massimo Cellino è ufficialmente fallito. Allora ci racconta di più Magdi Abo Abia.
4: È una ferita che sarà difficile da rimarginare, sicuramente.
5: Dopo 115 anni di storia, Brescia Calcio non esiste più. Il Tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale del club del presidente Massimo Cellino, rigettata la domanda di concordato in bianco presentata dalla società. Il Brescia, gravato da 20 milioni di euro di debiti, puntava all'iscrizione a qualsiasi serie calcistica per ottenere i 6 milioni frutto dei diritti di valorizzazione di Sandro Tonali, ceduto nelle scorse settimane dal Newcastle al Tottenham, l'ultimo campione. Questo denaro finirà in un fondo FIFA.
6: Era da immaginare che finiva così.
4: È un grosso dispiacere anche per come è andato a finire.
5: L'attività del club era ferma dalla scorsa estate dopo la retrocessione e la successiva mancata ammissione in Serie C. È solo un atto di punizione, ha commentato Cellino. Qualcosa rimane nel calcio professionistico però. Il simbolo delle rondinelle, la V bianca, è stato acquisito ed è sulle maglie dell'ex Feralpi Salò di Giuseppe Pasini in Serie C, che ora si chiama Union Brescia.
7: Vediamo cosa fa Pasini con l'Union Brescia, se ci riporta in Serie A.
0: Ed ora i mondiali di scherma che sono in corso ad Hong Kong. Italia a quota 7 medaglie con ben 3 ori e 4 argenti. Ha il primo posto nel medagliere. Le finali di oggi, quinta giornata, sono già in corso. È andata male la squadra di sciabola femminile nei quarti contro la Francia. Delusione anche per la spada maschile. Avventura finita già agli ottavi contro Israele. Domani giocheremo ulteriori importanti chance nell'ultima giornata. E chiudiamo con il canottaggio e il paracanottaggio. Da venerdì a domenica a Varese gli europei con l'Italia che si gioca le carte importanti. Allora vediamo i dettagli con

0: In batteria già ne conosceremo qualcuno.
1: Tra i protagonisti più attesi, i fratelli Giovanni e Alice Codato, cresciuti sul lago di Varese, entrambi argento nel due senza, agli europei di un anno fa.
2: E riconfermare l'argento conquistato a Plovdiv, e quest'anno secondo me sto sentendo in barca meglio, anche il mio compagno stiamo sentendo bene, buone sensazioni anche dalle prime tirate fatte in questi giorni.
3: Sensazioni molto belle, sono a casa, sono dove io sono nata, cresciuta, quindi è sempre bello tornare qui e gareggiare. Questo è un lago veloce, noi lo sappiamo e cercheremo di sfruttarlo.
1: Le finali in diretta sabato e domenica su Rai 2 e Rai Sport.
4: Era l'ultima notizia di Sport 24, adesso la sigla, poi continuiamo con il telegiornale.

E riprendiamo perché dal 31 luglio saranno in vigore le nuove norme europee sulla riparazione di apparecchiature ed elettrodomestici. Cambieranno i costi degli interventi e la durata delle garanzie, come ci racconta Sara Storino, avvocato e consulente dell'ADUC.

0: Finalmente dal 31 luglio vedremo applicata in tutta Europa, quindi anche in Italia, una direttiva europea che in realtà risale al 2024 e più precisamente la 1799. Con questa direttiva l'Unione Europea ha deciso di dare una seconda vita non solo ai dispositivi elettronici, come magari noi intendiamo i telefonini, ma in realtà anche a diversi elettrodomestici. I nomi di elettrodomestici, dispositivi che entrano all'interno di questa lista sono tantissimi e quindi potenzialmente questa direttiva, questo diritto alla riparazione è di fondamentale importanza perché garantisce due cose diverse. Da una parte il diritto del consumatore, ma al contempo anche il diritto all'ambiente, perché se noi abbiamo un elettrodomestico che non funziona più, ovviamente poi lo smaltiamo. E con ciò andiamo a riempire le discariche e a impattare sull'ambiente. Con
1: Esattamente,
0: questa nuova
1: certo.
0: direttiva, i produttori hanno l'obbligo di legge di essere sempre nella disponibilità di fornire dei pezzi di ricambio al consumatore qualora dopo il termine della garanzia l'elettrodomestico o il dispositivo dovesse smettere di funzionare. Quindi questo dà la possibilità anche di porre un freno al fenomeno conosciutissimo, quello dell'obsolescenza programmata o dell'obsolescenza indotta,
1: Volevo
0: che noi
1: chiederglielo, infatti.
0: compriamo una lavatrice, un forno, un cellulare, stati 2 anni, massimo 3, quello comincia a non funzionare bene. Ma perché? Perché noi quando noi andiamo ad acquistare, acquistiamo un prodotto che in realtà, mi passi la terminologia magari poco tecnica, ha una data di scadenza,
1: Sì.
0: un po' come se fosse un latticino. Sappiamo che scade, ma non
1: Ma è
0: sappiamo
1: lecito?
0: bene
1: È
0: quando.
1: lecito tutto
0: Sì,
1: questo?
0: purtroppo sì. Con questo diritto alla riparazione si crea sostanzialmente uno step, un blocco, perché il consumatore ha il diritto di vedersi consegnato un modulo in cui viene scritto il prezzo della riparazione, che per la stessa direttiva europea deve essere ragionevole, è esplicitata questa cosa di fondamentale importanza, e anche il diritto di sapere quanto tempo ci vorrà per fare la riparazione. Inoltre, il prezzo deve essere ragionevole perché il consumatore ha la possibilità di rivolgersi a chiunque, quindi l'attuale divieto di rivolgersi a terze persone, quindi fare la riparazione soltanto presso quel produttore o soltanto presso quel negozio, decade. E in realtà è onere della Unità Europea entro il 31 luglio del 2027 creare un link dove il consumatore direttamente può trovare non soltanto i pezzi di ricambio, ma anche i posti dove far riparare l'elettrodomestico,
1: Tutto
0: e con ciò
1: questo
0: impedendo.
1: quando sarà operativo? Quando sarà realtà?
0: 31 luglio 2027 il link, l'obbligo invece di garantire sempre il pezzo di ricambio e la possibilità di rivolgere.

0: rivolgersi a chi fa un prezzo minore, ma entra in vigore direttamente il 31 luglio del 2026.
1: E a lei è capitato recentemente di buttare qualche oggetto elettronico e di doverne comprare un altro?
0: Sì, soprattutto con chi fa il mio lavoro, i cellulari sono qualcosa che praticamente finisco, si esauriscono subito per un eccesso. Una cosa importante, e dobbiamo essere noi a farlo, dobbiamo ricordarci che questa direttiva europea è sotto un certo profilo una norma imperfetta, perché non è prevista una sanzione nel caso in cui il produttore non rispetti l'obbligo, in quanto la sanzione è lasciata alla previsione di ogni Stato europeo. Quindi dobbiamo aspettare che sia il nostro governo a dirci qual è la sanzione che il produttore deve vedersi applicato se non rispetta il diritto del consumatore. Se noi vogliamo effettivamente avere una sanzione efficace e segnalare le storture del mercato, dobbiamo ricordarci che in caso di negazione del nostro diritto, dobbiamo fare delle segnalazioni all'autorità garante della concorrenza del mercato e all'antitrust. Sono segnalazioni gratuite, sono segnalazioni semplicissime che possono essere fatte online o possono essere fatte tramite le associazioni dei consumatori. È importante perché una segnalazione sola magari lascia il tempo che trova, ma più segnalazioni nei confronti di un determinato produttore, di un determinato negozio di elettrodomestici, di telefonia, fa sì che effettivamente ci sia poi l'applicazione della e conseguentemente la tutela del diritto.
1: Volevo leggere alcuni dati. Allora, sono 12 miliardi di euro i danni causati ai consumatori europei dalla sostituzione di prodotti che avrebbero potuto essere riparati. Un milione e mezzo annui le tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia. Quanto è importante, nel caso in cui non ci fosse la possibilità di riparare, portare questi oggetti in un centro di raccolta specifico piuttosto che buttarli in un cassonetto dell'indifferenziata sotto casa?
0: Fondamentale in realtà, perché noi non sappiamo effettivamente perché magari un elettrodomestico o un nostro telefonino non funziona. Siccome è già un periodo di tempo che si è avuto un po' di difficoltà per riprendere magari delle schede tecniche, ricordo che l'anno scorso soprattutto c'era difficoltà nelle consegne delle macchine. Alcuni pezzi possono essere riutilizzati, perché adesso non c'è nemmeno l'obbligo di utilizzare un pezzo nuovo, quindi in realtà conferendo in maniera specifica si produce la possibilità di avere dei pezzi di riparazione che possono essere utili, non magari nel nostro caso, ma a un altro consumatore, senza contare poi il fatto che il conferimento ad un settore specifico intanto limita quello che effettivamente viene buttato, consente uno smaltimento più utile, ma non soltanto a livello di ambiente. Sappiamo benissimo che la Tari è aumentata tantissimo, quindi in realtà questo diritto alla riparazione ha mille sfaccettature che noi potremmo vedere effettivamente applicate tra un po' di tempo. Ora, nell'immediato sicuramente no, però dopo un paio di mesi già si potrebbe cominciare a vedere una differenza sostanziale.
1: È un dato raccapricciante questo, il 32,5% è il tasso di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia, mentre la media europea è del 65%. Perché siamo sempre così indietro su questi temi?
0: Perché in realtà siamo più attenti, nel senso, noi sappiamo benissimo che soprattutto i nuclei familiari più numerosi incontrano sempre maggiori difficoltà. Comprare una lavatrice che, come dire, ha un costo importante non sempre è possibile per tutti i nuclei familiari. Allora, prima di arrivare a buttare un elettrodomestico, anche se la garanzia è scaduta, si prova a far di tutto per risparmiare. Poi noi, anche sotto, diciamo, il profilo dell'utilizzo di tablet, computer per le scuole, siamo arrivati un attimino indietro e anche questo quindi incide nel conteggio di quella che è lo smaltimento di apparecchi e dispositivi elettronici. Abbiamo molte volte cercato anche di adattarci, ad esempio, quando si è fatto il passaggio al digitale terrestre, sapevamo che le vecchie televisioni non erano, diciamo, collegabili, però sono stati venduti tutti i dispositivi per consentire di adeguarle, cioè sono quei piccoli meccanismi che si mettono all'interno del mercato e che consentono al consumatore di risparmiare ma anche di salvaguardare l'ambiente.

0: Ed ora la nostra rubrica dedicata all'arte. Vi lascio con Costantino D'Orazio alle 13, nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
1: L'origine di alcuni toponimi si perde nella notte dei tempi. Quello dell'abbazia di Casamari è riferito probabilmente al fatto che in questo territorio a sud del Lazio si trovasse un antico villaggio nei pressi di Arpino chiamato Cerete Mariane, riferito alla dea Cerere di cui doveva esserci un tempio. Il nome Casamari, però, ricorda il fatto che proprio a Cerete Mariane avesse avuto i natali Gaio Mario. Era quindi la casa di Mario. Divenne però poi un luogo noto in tutta Europa quando nel XIII secolo viene fondata qui un'abbazia benedettina che sarà sempre legata all'ordine benedettino nel corso dei secoli, cambiando però con la presenza dei cistercensi e poi nel Settecento i trappisti, che ancora oggi conservano perfettamente questo luogo, che è uno dei luoghi della cultura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio.

Entrare all'interno della chiesa dell'abbazia di Casamari corrisponde ad un tuffo nel Medioevo, in cui è possibile leggere l'autorità degli ordini monastici che veniva raccontata attraverso degli spazi maestosi che potevano accogliere una grande quantità di fedeli, pur trovandosi lontano dai centri abitati. Questa autorità è ancora visibile grazie alla presenza di spazi non solo ampi, ma privi di decorazioni variopinte, come era tipico nell'architettura cistercense. Grandi pilastri con colonne addossate, alcune delle quali svettano fino a disegnare un arco a sesto acuto che ritma le volte gotiche. È la prova della spiritualità essenziale di questo ordine, che però ha saputo costruire degli edifici straordinari che ancora oggi sono illuminati da piccole finestre, quasi delle fessure, decorate negli anni 50 da vetrate in alabastro. Ma non è l'unica decorazione non medievale presente all'interno di questa chiesa.

Questo ciborio barocco in marmi policromi risale al Settecento ed è la testimonianza dell'interesse della famiglia Albani per l'abbazia di Casamari. Si tratta infatti di una committenza di Papa Clemente XI Albani che manifestò un interesse particolare per questa abbazia dopo l'arrivo dei trappisti nel 1717. È una delle pochissime decorazioni variopinte che sono rimaste all'interno della chiesa, perché nei primi del Novecento e fino agli anni 50 un'operazione di restauro ha visto la totale spoliazione di tutte le decorazioni barocche, in particolare settecentesche, che avevano rivestito le pietre medievali, che da allora sono tornate alla luce. Il chiostro medievale dell'abbazia di Casamari si presenta oggi in condizioni perfette. In realtà però si tratta del risultato di un restauro che è avvenuto in particolare nel Settecento, quando sono stati riutilizzati alcuni elementi lapidei dell'abbazia e, per esempio, una parte del pavimento che era stato commissionato nel Seicento da Francesco Barberini è stato ricollocato in un ambiente che si affaccia sul chiostro. Riconosciamo le caratteristiche api dello stemma Barberini. Le colonne sono quelle originali, sono tutte decorate con elementi vegetali, a parte alcune dove si possono riconoscere dei volti scolpiti, uno coronato. La tradizione vuole che si tratti di Federico II di Svevia, che qui ha soggiornato nel 200. Negli altri due forse dei membri della sua corte, tra i quali Pier delle Vigne, il segno di ospiti illustri che hanno frequentato questo meraviglioso luogo di spiritualità, ma anche di grande importanza politica.

0: punta verso la linea nemica. Rigore!
1: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
2: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
0: Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma ce l'avete Team Vision?
3: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
0: Era fuori.
2: Tu sei fuori.
0: Magari, sono 33 anni che non esco.
3: Vieni nei negozi.
4: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
5: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
6: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
7: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
8: Con Trivago è facilissimo.
7: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
8: Ecco come si vince da campioni.
7: Hotel Trivago.
9: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
10: Mentre riprendono i raid sull'Iran, Trump incontra Netanyahu in difficoltà in patria che spinge per un attacco massiccio. Il presidente USA poi vede Zelensky che chiede più pressioni su Putin. La politica si divide sull'utilizzo dei fondi SAFE per le armi. Tajani dice di averne prenotati 14,9 miliardi. Stop della Lega, secco no di 5 Stelle AVS, il PD sottolinea la spaccatura del governo. Ieri il vertice col governo dopo la decisione dei giudici di disporre lo spegnimento entro 90 giorni se non sarà messa in sicurezza l'aria a caldo. 8 ore di sciopero, tavolo tecnico da martedì. Un operaio è morto, un altro ferito ricoverato in codice rosso per il crollo di una tettoia in un cantiere edile di Mesagne vicino a Brindisi. Indagini in corso per capire la dinamica dell'incidente. Il compianto George Michael preparava un album mai realizzato di duetti con star da Elton John e Stevie Wonder e scoppia la battaglia legale tra gli eredi e il suo migliore amico Andrew Georgiou. La nazionale riparte da Mancini, oggi la presentazione ufficiale insieme al direttore tecnico Ranieri, dura dichiarazione del premier britannico Berman sulla Superlega, il calcio non è in vendita. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News. Riesplode in tutta la sua gravità il conflitto nel Golfo Persico con i raid iraniani e quelli americani in risposta agli attacchi di Teheran. Chiuso lo stretto di Hormuz, la nuova fase della crisi rischia di pregiudicare i contatti negoziali. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
11: Sì, è salito a 20 vittime il bilancio degli attacchi sferrati da Stati Uniti e Arabia Saudita contro le postazioni in Iraq delle forze di mobilitazione popolare, una coalizione di paramilitari sciiti allineata con l'Iran. Questa notte, per la prima volta dall'inizio del conflitto, in risposta ai raid iraniani, l'Arabia Saudita ha partecipato ad attacchi congiunti con gli Stati Uniti. Dopo una breve pausa sono dunque ripresi gli scontri nel Golfo Persico. A sorpresa, l'Iran ha lanciato missili contro le basi statunitensi in Giordania, tutti neutralizzati, e ha poi colpito tre petroliere nello stretto di Hormuz. Per l'agenzia Reuters, entro poche settimane l'Iran dovrebbe ricevere da Pechino una prima partita di 400 lanciamissili di fabbricazione cinese. La tregua già fragile è a rischio ed incombe una nuova escalation nell'intera regione. Nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. Secondo i media, Teheran avrebbe respinto la proposta dell'Oman per una gestione congiunta di Hormuz, bollandola come priva di qualsiasi possibilità di successo. L'Oman aveva proposto tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi a Hormuz, un meccanismo come quello dello stretto della Malacca, che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo di Hormuz.
10: A Washington ora per i vertici incrociati sui due principali fronti di guerra internazionali. Il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu sono stati ricevuti alla Casa Bianca dal presidente americano Trump. Incontri positivi e produttivi, fa sapere in una nota la Casa Bianca. L'inviato è Nico Piro.
12: Prima Zelensky alle 9.30 del mattino, poi Netanyahu alle 11. Entrambi entrano alla Casa Bianca da un ingresso laterale, come di solito accade per gli incontri non ufficiali. Colloqui a porte chiuse, senza giornalisti né domande. La portavoce di Trump si limita a parlare di incontri positivi e costruttivi. I due leader sono a Washington per le esequie di Lindsey Graham, storico senatore repubblicano. Il presidente gli dedica un lungo discorso durante la messa funebre. Falcon e O'Conn, Graham si era convertito al trumpismo dopo anni di dure critiche all'imprenditore new yorkese diventato presidente. Graham era schierato al fianco di Ucraina e Israele. Via social Zelensky scrive di confronto buono incentrato sui Patriot con Trump, il sistema di contraerea che gli USA stanno dando in licenza all'Ucraina, che potrà produrlo in loco. Anche il premier israeliano usa i social per definire quello col presidente americano uno dei migliori colloqui mai svoltisi tra i due. L'obiettivo comune con Trump è che Teheran non si doti dell'arma atomica, dice. Pienamente allineati su ogni scelta che riguarda l'Iran, aggiunge il portavoce del premier israeliano. Parole che arrivano dopo settimane di tensione tra Trump e Netanyahu, che sono divisi sull'Iran, con il primo che non esclude l'accordo e il secondo che chiede la prosecuzione della guerra, ma divergenze ci sono anche su Libano, Siria, Gaza.
10: Il conflitto in Ucraina con nuovi raid russi anche in queste ore, mentre cruciali sono gli esiti del bilaterale Trump-Zelensky. Per il sito Axios, il presidente ucraino avrebbe chiesto alla Casa Bianca 300 missili Patriot per far fronte agli attacchi invernali, mentre è attesa a Kiev la visita degli inviati di Trump. Da Odessa l'inviata Emma Farnè.
13: È stata una mattinata di attacchi incrociati tra l'Ucraina e la Russia. Partiamo da quelli in Ucraina a Nikopol, nel sud. Droni hanno preso di mira un'area abitata, ci sono vittime e feriti e abitazioni civili distrutte. Invece, per quanto riguarda la Russia, in mattinata Zelensky ha detto: abbiamo di nuovo colpito le raffinerie russe nelle regioni di Rostov, e poi anche a Ryazan, attacchi che seguono quelli contro i magazzini Wildberries, che secondo un portavoce di Firepoint sarebbero collegati a una grossa banca russa. Ieri, lo ricordiamo, l'incontro tra Trump e Zelensky, ha fatto sapere Trump che un incontro è andato molto bene. Ha detto anche Zelensky: sono stati fatti passi in avanti per la cooperazione sulla difesa. Ricordiamo, il presidente ucraino ha anche visto i senatori statunitensi autori di una legge che porterà nuove sanzioni alla Russia. Ha incontrato anche i vertici della Lockheed Martin per discutere della produzione congiunta di armi, soprattutto in Ucraina, della licenza per i Patriot, una licenza che arriva all'indomani di quella concessa dal Regno Unito per produrre invece i sistemi antidrone, soprattutto contro i russi, sistemi antidrone britannici. Da Odessa con Alessandro Cifariello, a voi.
10: Torniamo in Italia. All'attenzione del governo ci sono i fondi europei per la difesa, oltre ai dossier economici. Atteso tra qualche minuto a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. Il punto in diretta con Alberto Gioffreda.
14: Sul tavolo del Consiglio dei Ministri il federalismo fiscale, ma la priorità per il governo resta l'energia. E allora, dopo il provvedimento per il taglio del costo del gasolio con un decreto che vale fino al 6 agosto, si guarda al 4 di agosto, quando ci dovrebbe essere l'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva, e lì saranno valutate altre misure come l'introduzione delle accise mobili, che potrebbe essere estesa anche alla benzina. Per Palazzo Chigi la volontà anche di non riaprire il dibattito intorno al tema del riarmo, delle spese per la difesa e in particolare sull'utilizzo dei fondi del programma europeo Safe. Ci sarà però comunque una scelta politica con uno scostamento di bilancio per capire come bilanciare le risorse tra investimenti in energia e appunto in difesa. Intanto la Presidente del Consiglio Meloni con una nota esprime la sua soddisfazione per la legge approvata definitivamente qui alla Camera, con misure che introducono alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti. A te.
10: Politica divisa sull'utilizzo dei fondi europei per la difesa. Distinguo si registrano in entrambi gli schieramenti di maggioranza e opposizione. Intanto, a sorpresa, in un post, Peppe Grillo rompe il silenzio e attacca il Movimento 5 Stelle. Il punto in diretta con Eva Giovannini.
15: Dibattito ruota intorno ai fondi Safe annunciati da Tajani e ribaditi con un'intervista a Repubblica oggi, in cui ribadisce che la decisione politica però potrebbe arrivare a settembre. Bene, perché la Lega si è dichiarata contraria all'utilizzo di questi fondi, ha detto non sono nel programma di governo, e però stesso Tajani ha ribattuto a questa posizione della Lega dicendo che è stato lo stesso ministro Giorgetti aver firmato per opzionare questi fondi. Sulla linea di Tajani c'è anche Maurizio Lupi di Noi Moderati e Fratelli d'Italia, che ricordano che non sono soltanto fondi per il riarmo. Sentiamo Mollicone.
16: È una previsione di spesa che peraltro non è solo sulla difesa. Questa cosa è stata ribadita più volte dal Presidente del Consiglio Meloni, dal Ministro Crosetto, dallo stesso Giorgetti. Sono anche infrastrutture e tutto l'indotto che c'è dietro, quindi sono investimenti, e poi stiamo parlando di una previsione a lungo termine.
15: I fondi Safe dividono però al loro interno anche le opposizioni, con Azione e Italia Viva che plaudono a questa possibilità, in linea teorica anche più Europa, però Maggi, il segretario, in linea con il Partito Democratico, dice che in realtà il governo su questo è diviso e puntano il dito contro quello che definiscono un balletto imbarazzante dentro la maggioranza. Critici sul punto anche il Movimento 5 Stelle, sentiamo su questo la senatrice Bevilacqua.
17: Quelli che sono divisi e sono frantumati e spaccati sul tema del riarmo sono loro, con la grave differenza che mentre noi siamo opposizione, loro ci governano e hanno ipotecato il futuro dei nostri giovani per investire su infrastrutture, su istruzione, no, per spese in riarmo.
15: E a proposito di Movimento 5 Stelle, una nota a dir poco polemica del fondatore del Movimento Beppe Grillo, che dice il Movimento 5 Stelle doveva cambiare la politica, invece è la politica ad aver cambiato loro. Infine una notizia, perché Fratelli d'Italia ripresenta l'emendamento sulle intercettazioni a strascico in aula al Senato, emendamento che ricordiamo vedeva la contrarietà di Forza Italia. Ebbene, poco fa La Russa alla cerimonia del ventaglio ha detto al 99% questo emendamento sarà non proponibile. È tutto. Studio.
10: Già dalla prossima settimana partirà per l'ex Ilva di Taranto il confronto fra governo e parti sociali alla ricerca di una possibile soluzione, ma il decreto della Corte d'Appello di Milano, che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni, rende il futuro sempre più incerto. In studio Simone Lupo, Bagnacani.
18: Sì, quella che è iniziata ieri alla riunione a Palazzo Chigi è di fatto una battaglia contro il tempo per cercare risposte alla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, decisa dal Tribunale di Milano, che dovrà essere applicata entro 90 giorni. Quindi il governo già la settimana prossima ha convocato le parti sociali, martedì è il primo incontro, e gli enti locali per cercare soluzioni. In primo luogo ci saranno da gestire i possibili esuberi. Si stima che potrebbero essere addirittura la metà dei circa 10.000 lavoratori dell'Acciaieria d'Italia. Si valuterà anche se presentare un ricorso al Tribunale, perché perché i 90 giorni sono effettivamente un tempo molto breve, e l'altra battaglia è quella di cercare investitori. Probabilmente ci sarà da riscrivere la gara senza tener conto dell'area caldo. Il gruppo che era già favorito in precedenza per l'acquisizione era quello degli indiani Jindal, che hanno fatto sapere di essere ancora interessati, anche perché nel loro progetto originale c'era già quello di spegnere gli altoforni, ma resta in campo anche il forno americano Flux, che vorrebbe installare dei forni elettrici. Sono tutti comunque procedimenti lunghi, e per tutto agosto continueranno quindi tavoli tecnici e dovremmo sapere di più a settembre, ma l'impressione che è abbastanza chiara in questo momento è che si va verso un'acciaieria che sarà molto ridimensionata rispetto a quella che abbiamo conosciuto fino adesso, e il tema principale sarà proprio gestire da un lato gli esuberi e dall'altro la bonifica ambientale che viene richiesta da Taranto da molto tempo. I sindacati però non ci stanno, chiedono un intervento più forte del governo nel rilancio e annunciano battaglia con 8 ore di sciopero che saranno proclamate per i prossimi giorni nelle varie sedi.
19: Dopo 10 trimestri consecutivi in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore a quella dell'inflazione, nel secondo trimestre 2026 si registra un'inversione di tendenza. Secondo l'Istat, nel secondo trimestre la crescita annua media delle retribuzioni contrattuali e orarie è del 2,5%. Nello stesso periodo l'inflazione si attesta invece al 3%, sempre su base annua. L'Istat diffonde anche i dati sul fatturato dell'industria. A maggio si registra un aumento in valore del 5,3% su base annua. Quella dei servizi segna un incremento del 3,9%. Ancora un morto sul lavoro è accaduto a Mesagni, in provincia di Brindisi. A perdere la vita un operaio e un altro è stato trasferito in codice rosso dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale del commissariato per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto. Il ferito si trova ora ricoverato al Perrino di Brindisi. Ora andiamo a Bologna per il caso della morte di Fakir durante un fermo degli agenti. Il capo della polizia, Vittorio Pisani, in visita ha incontrato gli uomini e le donne di diversi reparti e ha ricevuto i familiari di Fakir. Da Bologna, in diretta, l'inviata Elisa Dossi.
20: Sì, qui la procura intanto lavora a ricostruire quelli che sono gli ultimi istanti di vita di Abderrahim Fakir, e allora verrà disposta domani l'incarico per la copia forense del suo cellulare. Sarà affidato all'ingegner Giuseppe Ferraro, che ha già seguito tra i vari casi quello di Pierina Paganelli. L'avvocato dei poliziotti chiede che gli venga estesa la competenza anche nella pulizia degli audio e delle immagini, dei video, dei tanti video che sono stati acquisiti e che la procura sta cercando di riordinare per averli in ordine poi cronologico e per una ricostruzione il più possibile completa. E se i familiari di Fakir, che ieri a sorpresa erano davanti alla questura e sono stati poi ricevuti dal capo della polizia, dicono di aver fiducia proprio nella giustizia e nella polizia, ricordiamo c'è stata anche l'istanza depositata dal loro avvocato, l'avvocato Anselmo, che chiede che non sia la polizia a seguire questo tipo di indagine, visto che coinvolti ci sono proprio dei poliziotti. Qui c'è la replica della procura, che dice che le indagini le dirigono in PM, c'è un pool di magistrati e tutto questo garantisce già la terzietà dell'indagine, perché loro appunto, dirigendo questo tipo di indagine, sono attenti passo passo a tutto quello che emerge. Paralleli agli accertamenti giudiziari ci sono quelli della AUSL di Bologna nei confronti dei sanitari. Non sono ancora tornati al lavoro, non hanno ripreso servizio operativo sulle ambulanze, una scelta, dice il loro avvocato, che è stata fatta per la loro serenità. A te.
19: Due arresti per l'omicidio di Giovanni Bruno, freddato a colpi di pistola davanti al suo bar a Pinerolo nel 2013. Dopo anni di indagini, piste fallite, i carabinieri hanno individuato i 3 responsabili dell'omicidio. Per 2 sono scattati gli arresti in carcere, mentre un terzo era deceduto 8 anni fa. I 2 sono un 79enne di origini sarde e un 53enne torinese, entrambi noti alle forze dell'ordine. Contrasto all'immigrazione clandestina, espulsi 32 cittadini nigeriani con un volo charter partito da Trieste diretto a Lagos. L'operazione hanno aderito quali stati membri UE, Cipro, Irlanda e Polonia. Rimpatriati 32 nigeriani, di cui 18 espulsi dall'Italia, 7 da Cipro, 6 dall'Irlanda e 1 dalla Polonia, e trattenuti in vari CPR tutti con precedenti penali. Le operazioni di rimpatrio con il volo charter organizzate dall'Italia verso la Nigeria salgono a 5 nel 2026, per un totale di 182 stranieri. Ma adesso andiamo a vedere con Andrea Vaccarella al touchscreen i dati sulla diffusione degli incendi in Europa, in particolare in Spagna e in Francia, e gli scenari ipotizzati dagli esperti.
1: Prima di tutto diamo uno sguardo complessivo a quanto sta succedendo in Europa in questo momento con i satelliti, gli incendi segnalati dai satelliti nelle ultime 24 ore e poi negli ultimi 7 giorni. Lo vediamo, le aree più colpite sono quelle di Spagna e Francia, di cui abbiamo parlato abbondantemente in questi giorni nei nostri telegiornali, e poi questo sono i territori più a rischio di incendio. Le zone rosse sono incendio severo, estremo, per quelle ancora più scure. A stabilire questi parametri di questa mappa il sistema canadese di indice meteorologico per gli incendi boschivi, l'FWI. Un'area è più a rischio di un'altra quando le condizioni meteorologiche, parliamo di temperatura elevata, bassa umidità, vento, assenza di pioggia, rendono la vegetazione secca e dunque più facilmente infiammabile. Andiamo a vedere sul Guardian nel dettaglio le due aree più colpite in Spagna, nei pressi di Madrid. Lo vediamo, le zone più in rosso scuro definiscono gli incendi delle ultime 6-12 ore, e poi in Francia nei pressi di Bordeaux. E poi ancora sul Guardian, questi grafici rappresentano gli ettari di terra bruciata quest'anno e nel corso degli ultimi 20 anni. Vediamo il dato particolarmente preoccupante per la Francia, che al 22 luglio di quest'anno sono stati bruciati già oltre 86.000 ettari di terreno, superando non solo la media di questi ultimi 20 anni di intorno ai 10.000 ettari, ma anche il dato massimo mai raggiunto in Francia di circa 60.000 ettari bruciati. Meno eclatante, ma comunque non certo meno preoccupante, il dato spagnolo, dove sono stati già, dove la media degli ultimi 20 anni, circa 100.000 ettari, è stata già abbondantemente superata, perché al 22 luglio in Spagna sono stati bruciati già 175.000 ettari di terreno. Chiudiamo velocemente con la CNN, che titola: incendi che divampano con l'intensità di bombe atomiche. L'Europa entra in una nuova era di mega incendi. Esperti attribuiscono questa evoluzione principalmente al cambiamento climatico, che rende l'estate più calde, secco e favorevoli agli incendi. Un inverno, questo appena passato, insolitamente piovoso, che ha favorito una crescita eccezionale della vegetazione, poi trasformata in combustibile dalle ondate di calore estive. La nuova normalità, dunque, questi incendi per la CNN, con cui l'Europa dovrà imparare a convivere.
19: E ora il meteo. Dopo un calo di temperature e temporali violenti, arriva la quarta ondata di calore che porterà temperature oltre i 40 gradi. Ne abbiamo parlato con Valerio Capecchi del consorzio CNR LAMMA. Ascoltiamolo.
21: Ci apprestiamo a entrare in una nuova fase calda caratterizzata dall'anticiclone africano, dalle coste del Nord Africa. Tenderà a interessare buona parte del Mediterraneo centrale, per poi nei prossimi giorni estendersi anche all'Europa centrale, il sud della Germania, ed estendersi anche fino all'Europa orientale a metà circa della prossima settimana. Questo significa con temperature che nel corso dei prossimi giorni tenderanno ad aumentare. Alle mie spalle sono le temperature massime previste su tutta la penisola, temperature particolarmente alte nella pianura padana, l'entroterra delle regioni tirreniche, e successivamente a interessare anche il sud della penisola, con temperature particolarmente alte soprattutto tra Basilicata e Puglia, entroterra sardo, entroterra siciliano. Le temperature massime che, come detto, potranno arrivare a sfiorare, in alcuni casi anche a superare i 40 gradi nel corso della prossima settimana, come dicevo, nell'entroterra sardo e siciliano, ma anche il tema delle temperature minime particolarmente elevate, minime superiori ai 24 o anche 26 gradi, soprattutto nelle località di villeggiatura prossime al mare. Infatti l'effetto della temperatura superficiale del mare porterà le temperature a non scendere più di tanto. Non andrà troppo meglio neanche nei centri urbani, l'effetto isola di calore, quindi con la copertura del suolo che impedisce il raffrescamento notturno, contribuirà a mantenere alte anche le temperature minime.
19: Il calcio, ieri nel Consiglio federale il presidente Giovanni Malagò ha rotto gli indugi. Roberto Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra. Nel ruolo di direttore tecnico arriva Claudio Ranieri, uomo d'esperienza alle sfide complicate. Ci dice di più Alessandro Antinelli.
0: L'uomo del presidente è sempre stato lui, Roberto Mancini, che torna a vestirsi d'azzurro 3 anni dopo il burrascoso addio del 2023. La scelta è tutta di Giovanni Malagò, che ha rotto gli indugi dopo 3 giorni vissuti fra troppi dubbi, virando deciso su quella che è stata sempre la sua prima scelta. L'addio per scegliere la rabbia e un contratto sontuoso con una enorme quota di polemiche ha rappresentato un problema minore rispetto alle garanzie tecniche offerte dal Mancio, che lavorerà gomito a gomito con Claudio Ranieri. L'ex tecnico della Roma sbarca in nazionale un anno dopo aver declinato l'offerta azzurra all'indomani dell'esonero di Luciano Spalletti. Tra i due è subito sbocciata la sintonia con Giovanni Malagò come collante. Mancini ritrova una squadra profondamente diversa nelle qualità tecniche e nell'autostima rispetto a quella che portò al trionfo di Wembley nel 2021 e a una striscia di 37 partite senza perdere, battuta dalla Spagna solo nell'ultimo campionato del mondo. Straordinario numero 10 e cultore del bel gioco, il nuovo vecchio CT ha già dimostrato di saper setacciare la Serie A alla ricerca del talento e dei giovani, anche se la missione che lo attende sembra più complessa rispetto a quella del 2018. Potrà in ogni caso contare sull'appoggio e sul pragmatismo di Claudio Ranieri, esperto in miracoli e riparazioni impossibili, dalla favola Leicester alla Roma.
19: Immagini inedite che rivelano un ambizioso progetto musicale di George Michael mai realizzato. Il disco prevedeva duetti con varie star. Il servizio della nostra corrispondente da Londra, Natalia Augias.
2: George Michael al lavoro nello studio di registrazione. C'è la sua squadra, i tecnici, le coriste. Even when you think you're fine. Il progetto è un album leggendario che non verrà mai finito, immaginato da una delle più belle voci della storia del pop. Tra il 92 e il 93 Michael è in piena battaglia legale contro l'etichetta discografica Sony. Nasce per questo il progetto segreto, un album indipendente finanziato dalla Warner, firmato con uno pseudonimo Trojan Souls. George avrebbe scritto e arrangiato ogni brano, chiamando per i duetti un cast stellare: Aretha Franklin, Stevie Wonder, Brian Ferry, Elton John tra gli altri, per creare un disco soul e pop spettacolare. Ma anche la musica deve fare i conti con la vita reale. Nel 93, quando George Michael trascorre ancora molto tempo qui, nella sua residenza di South Kensington, il suo compagno Anselmo Feleppa si ammala di AIDS e muore. E per il cantante il mondo si ferma. Il progetto Trojan Souls viene interrotto, non sarà mai più ripreso. Dell'album restano frammenti e qualche demo. Andros Georgiou, cugino di George Michael, ha pubblicato sulla piattaforma Trojan Souls filmati inediti, registrati con la sua telecamera. Uno sguardo particolare a un artista all'apice della creatività, la storia del più grande album di duetti del pop che non è mai stato.
19: Noi ci fermiamo qui per una breve pausa, poi la seconda parte del giornale.
22: Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola? No, ha solo dormito meglio. Il nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
23: Punta verso la linea nemica. Rigore!
24: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
25: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
26: Quanto mi manca il calcio vero.
25: Ma ce l'avete Team Vision?
27: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
26: Era fuori.
25: Tu sei fuori.
26: Magari, sono 33 anni che non esco.
27: Vieni nei negozi.
28: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a 3 camere di finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brilla Asciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
29: Suzuki Jukebox, la notte delle hit.
3: torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente, Rai 1 e Rai Radio 2.
6: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
7: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
6: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
19: Ben ritrovati e ripartiamo dalle principali notizie di questa giornata. Trump incontra Netanyahu che in difficoltà in patria spinge per un attacco massiccio contro l'Iran. Il primo ministro israeliano si dice impegnato insieme a Trump per mettere in campo tutte le iniziative utili ad impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Intanto riprende in tutta la sua gravità il conflitto nel Golfo Persico con i raid iraniani e quelli americani, chiuso lo stretto di Hormuz. Il presidente USA vede anche il presidente ucraino che chiede più pressione su Putin. Per il sito Axios Zelensky avrebbe chiesto alla Casa Bianca un pacchetto invernale di emergenza contenente intercettori Patriot per contribuire a contrastare gli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche ucraine. Proseguono i raid russi sul territorio ucraino mentre c'è attesa a Kiev per la visita degli inviati di Trump. Ancora un morto sul lavoro a Mesagni in provincia di Brindisi, è crollato una tettoia all'interno di un cantiere edile privato. Ad essere coinvolti padre e figlio, il padre operaio 66enne è deceduto, mentre il figlio 26enne ha riportato diverse ferite. Dopo i rilievi la polizia locale ha posto il cantiere sotto sequestro. Lo sport, la nazionale riparte da Mancini, il contratto lungo 4 anni da 2 milioni netti a stagione, firmato ieri sera. Arriverà sino al 2030 con l'obiettivo di riportare a giocare una partita del campionato del mondo. Oggi la presentazione ufficiale insieme al direttore tecnico Ranieri. Dura dichiarazione del premier britannico Berman sulla Superlega. Il calcio non è in vendita. Ed ora alla Farnesina, a Roma, la 2 giorni di confronto sulla soluzione 2 stati per Israele e Palestina. Ci aggiorna l'inviato Ilario Piagnarelli.
8: 2 giorni per un Medio Oriente a 2 stati, Israele e Palestina, soluzione sposata da gran parte della comunità internazionale ma mai come oggi in pericolo. Si prova a rilanciarla qui a Roma, capitale della pace, l'ha definita il ministro degli esteri Antonio Tajani, in quanto ospita anche il dialogo Israele-Libano mediato dagli Stati Uniti. Ieri riunione tecnica con le delegazioni di 25 paesi, c'era anche il direttore del Board of Peace, il discusso tavolo per Gaza voluto da Donald Trump. Sintomatica però l'assenza di Israele, che non crede più nella soluzione dei due stati. Oggi riunione di alto livello fra Antonio Tajani e i suoi omologhi di Arabia Saudita Faisal bin Farah e dell'autorità nazionale palestinese Varsen Agabekian. Sarà firmata una dichiarazione italo-saudita di condanna alle violenze e all'espansionismo dei coloni in Cisgiordania. Tajani anche ha annunciato che la missione EUBAM per il monitoraggio del valico di Rafah a Gaza sarà a guida italiana da parte dei carabinieri. E poi sul riconoscimento già adesso invece dello Stato di Palestina come fatto da altri paesi europei, il ministro dice quello Stato prima deve esistere e non deve essere guidato da Hamas. Lo sentiamo. E poi linea allo studio.
9: Noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese, stiamo lavorando per quello. La 2 giorni di ieri e di oggi serve anche a raggiungere questo obiettivo, ma finché c'è Hamas e che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas, quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese e noi stiamo lavorando per quello e stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele il suo diritto ad esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando.
19: Nei colloqui di Washington tra Trump e Netanyahu si è parlato anche di Libano, dove continua l'offensiva militare israeliana, come ha denunciato lo stesso presidente libanese Aoun in diretta da Beirut, Nello Rega.
5: Buona giornata da Beirut, situazione sempre molto difficile nel sud del paese dove prosegue l'avanzata di Israele e soprattutto proseguono i raid contro postazioni e contro depositi di armi e munizioni di Hezbollah, colpiti a ripetizione il distretto di Nabatieh e quello di Tiro, violente esplosioni anche alle porte di Bint Jbeil. Questi tre luoghi sono le roccaforti di Hezbollah, intercettati anche alcuni droni filo iraniani che stavano per colpire alcuni mezzi israeliani al sud del distretto di Nabatieh. Prosegue quindi il lavoro di Tel Aviv che ha ribadito anche oggi: noi continueremo a operare in Libano, non andremo via fino a quando non sarà debellato il pericolo di Hezbollah. Intanto il governo va avanti per trovare anche il sì dell'opposizione, degli sciiti, al piano di pace che sta portando avanti con Israele. Oggi l'incontro al palazzo presidenziale tra il capo di Stato Aoun e il presidente del Parlamento, lo sciita Berri, da sempre alleato di Hezbollah. Berri ha espresso nei giorni scorsi la sua contrarietà al piano di pace con Israele e ha detto che Israele deve abbandonare velocemente il sud del Libano. Intanto si lavora anche ai prossimi incontri, 4 e 5 agosto, prossimi a Roma, tra la delegazione libanese e quella israeliana, ovviamente con la mediazione statunitense. Linea e microfono a voi e a Roma.
19: Le autorità russe spiccano un mandato di cattura internazionale nei confronti del fondatore di Telegram, Pavel Durov. Ci colleghiamo per tutti i dettagli con la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
10: L'annuncio è stato dato dai servizi di sicurezza russi che in un video comunicano che le autorità di Mosca hanno emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti di Pavel Durov, il fondatore di Telegram. L'accusa è di avere facilitato delle attività terroristiche e di sabotaggio per non avere cancellato dalla piattaforma Telegram dei canali utilizzati, secondo Mosca, dai servizi di sicurezza ucraini per reclutare persone e destinarle ad atti di sabotaggio e di terrorismo. In particolare si riferisce a un canale che serviva come una chat di incontro per reclutare dei giovani che venivano poi mandati ad eseguire degli attentati in Russia. Nato in Russia, Durov, cittadino francese ed emiratino, aveva lasciato la Russia nel 2014 ed era andato a vivere in Francia e nell'agosto del 2024 era stato arrestato a Parigi per diversi giorni con l'accusa di avere pubblicato dei contenuti illegali. Poi, una volta rilasciato, si era recato negli Emirati Arabi Uniti, dove ha sede la sua società. Da mesi in Russia Telegram è formalmente bloccato, anche se si riesce ad accedere tramite VPN, ci sono soltanto delle limitazioni, al punto che è un canale che usano perfino il Cremlino, le istituzioni e anche i soldati al fronte. Formalmente bloccato per motivi di sicurezza, e Pavel Durov ha sempre detto che era soltanto un modo per poter bloccare i contenuti e per far sì che il Cremlino potesse controllare le attività online. Lì a voi.
19: E di almeno 13 morti, oltre 100 feriti, il bilancio del sisma di magnitudo 7.1 che ieri ha colpito la prefettura giapponese di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu. Numerose le persone che risultano ancora disperse. Il corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
11: Notte di dolore e di speranza per il Giappone e i soccorritori che lavorano ancora per trarre in salvo chi è bloccato sotto le macerie del terremoto. Alla luce del sole, il centro commerciale collassato dopo l'esplosione al secondo piano è uno scheletro informe. Aveva riaperto un mese fa, dopo il terremoto del 2016, forse una fuga di gas dopo la scossa, la causa del crollo. Lotta contro il tempo e contro il caldo estremo, colpi di calore durante le operazioni di salvataggio. È la premier Sanae Takaichi a fornire il bilancio. 13 vittime. Ci sono ancora persone in attesa di essere soccorse. Stiamo affrontando una vera e propria corsa contro il tempo. Tutte le risorse disponibili sono state impiegate. Urla e paura. La terra ha tremato alle 16.27 locali. In Italia erano le 9.27. Terremoto molto forte, magnitudo 7.1. La città di Kumamoto, la più colpita. Danni alle mura del castello e poi a ponti e strade. Un treno deragliato, il crollo di una ciminiera. E poi ci sono gli sfollati. 200.000 persone hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. 40.000 famiglie sono rimaste per ore senza corrente elettrica. Nel paese che ha imparato a convivere con i terremoti, anche violenti, rare di solito le conseguenze. Scongiurate anomalie e siti nucleari, il fantasma di Fukushima. Già una sessantina, le scosse di assestamento.
19: In Europa per l'emergenza incendi, in Francia cresce l'incertezza tra gli evacuati, mentre le alte temperature complicano la situazione. La fiera di Brno trasformata in un gigantesco centro di accoglienza, mentre migliaia di volontari aiutano i pompieri a spegnere le fiamme. Seguiamo il racconto dell'inviata Raffaella Cosentino.
1: Jamais. Christelle non avrebbe mai immaginato di diventare una sfollata a causa del riscaldamento globale. Dalla sua casa in mezzo ai boschi è dovuta fuggire con la figlia, il marito e il cane, portando con sé solo uno zainetto, costretti a scappare per non essere intossicati dal fumo. Da 6 giorni dormono sui lettini da campo allestiti nel centro fieristico di Bordeaux con altre migliaia di evacuati.
12: I medicamenti sono arrivati.
1: Famiglie, anziani, disabili e animali domestici. Alle figlie Emma e Chloé, Melisandra fa credere di essere in un grande gioco in cui, quando c'è la distribuzione dei pasti, è come andare al ristorante. Pesa l'incertezza, ora che è passata una settimana e nessuno sa quando potrà tornare a casa. Fuori, nell'AFA, con le colonne di fumo che si alzano in cielo minacciose, i giovani volontari sono in fila sotto il sole in attesa di entrare. Vogliono aiutare la gente ammassata sulle brandine. Ma è nelle retrovie della battaglia contro il fuoco che colpisce la gara di solidarietà. La società civile si è organizzata con autobotti, trattori e manichette dell'acqua. Bisogna che siamo tutti solidali. È un dramma per la Francia, dice Alexi. Il fronte dell'incendio è talmente grande che è difficile sorvegliarlo tutto. I pompieri sono sopraffatti dalla tempesta di fuoco che si vede a chilometri di distanza e non sembra placarsi, nemmeno quando 5 Canadair gettano acqua dal cielo in contemporanea.
19: E ora una pagina di calcio. Ripartiamo dalla decisione annunciata ieri dal presidente della FIGCIR Malagò. Roberto Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra. Ci racconta tutto Pascal Alia.
13: Per alcuni si ricomincia dall'europeo vinto, dall'Italia dei record che partita dopo partita è riuscita a conquistare il secondo trofeo europeo della sua storia. Per altri il ricordo indelebile porta all'estate del 2023, alla Pecca Inviata e alla Fugara, va a inseguire sogni dorati. La seconda era Mancini divide l'Italia, ma il nuovo, o vecchio che dir si voglia, corso azzurro raggiunto dopo tante turbolenze. Condivisione è la parola che risuona sovente nelle dichiarazioni di Malagò, la usata il giorno in cui insieme all'ex dirigenza federale aveva incontrato i club di Serie A con in mano i progetti rivoluzionari per il nuovo Club Italia firmato Maldini e Leonardo. È un CT che ancora non aveva un volto, da Ancelotti a Guardiola per finire su Pirlo. 16 giorni di mandato impantanati nella decisione non condivisa di un tecnico con poca esperienza e nei suoi inopportuni rapporti con un bookmaker russo. Salta tutto, si apre uno strappo politico e tecnico dentro la federazione. Maldini, Leonardo e Pirlo fanno un passo indietro. Malagò si assume la responsabilità della scelta e accelera su Mancini, considerato il profilo più pronto per prendere in mano subito la nazionale. Per blindare la decisione, accanto al nuovo CT arriva Claudio Ranieri, chiamato a fare da direttore tecnico e da figura di equilibrio nel nuovo Club Italia. Dal circolino di Milanello ai circoli romani, la nazionale riparte così. Il Mancini bis è la scelta migliore, condivisa con il nuovo direttore tecnico, dice Malagò, ma non con la Serie A, che però, per voce del presidente Simonelli, dichiara: lo supporteremo, adesso è l'ora di guardare avanti. Un monito per tutti, per chi è d'accordo e per chi no. Manca ancora il nome del direttore delle nazionali, Zola o Bergamo, si vocifera. Poi, una volta chiuso il

0: offerta con l'attaccante portoghese che non è convintissimo di trasferirsi in Turchia. L'Inter invece ha chiuso la trattativa per il difensore inglese Stones, svincolato dal City, contratto di 2 anni a 4 milioni e mezzo più bonus a stagione. Inter che sta stringendo i tempi per riportare a Milano Perisic. Si sta muovendo anche il Napoli per regalare ad Allegri un difensore dopo l'infortunio di Buongiorno. Gatti della Juventus e Badashil del Chelsea i nomi più gettonati. La Juventus invece è sempre in contatto con il Paris Saint-Germain per il prestito con obbligo di riscatto di Kolo Muani, valutato 50 milioni di euro, mentre la Juventus per ora è arrivata a 45. Per il portiere il nome più gettonato resta quello del Dibu Martinez, ma per il momento l'Aston Villa fa muro.
1: Un anno fa l'esclusione dal professionismo, ieri la sentenza del Tribunale a mettere fine a 115 anni di storia. Il Brescia Calcio di Massimo Cellino è ufficialmente fallito. Il servizio è di Magdi Aboabia.
2: È una ferita che sarà difficile da rimarginare, sicuramente.
3: Dopo 115 anni di storia, Brescia Calcio non esiste più. Il Tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale del club del presidente Massimo Cellino, rigettata la domanda di concordato in bianco presentata dalla società. Il Brescia, gravato da 20 milioni di euro di debiti, puntava all'iscrizione a qualsiasi serie calcistica per ottenere i 6 milioni frutto dei diritti di valorizzazione di Sandro Tonali, ceduto nelle scorse settimane dal Newcastle al Tottenham, l'ultimo campione. Questo denaro finirà in un fondo FIFA.
4: Era da immaginare che finiva così.
2: È un grosso dispiacere anche per come è andato a finire.
3: L'attività del club era ferma dalla scorsa estate dopo la retrocessione e la successiva mancata missione in Serie C. È solo un atto di punizione, ha commentato Cellino. Qualcosa rimane nel calcio professionistico però. Il simbolo delle rondinelle, la V bianca, è stato acquisito ed è sulle maglie dell'ex Feralpi Salò di Giuseppe Pasini in Serie C, che ora si chiama Union Brescia.
5: Vediamo cosa fa Pasini con l'Union Brescia, se ci riporta in Serie A.
1: Ad agosto alcuni monumenti a Roma e Milano resteranno aperti anche la sera per consentire le visite nelle ore meno calde. Il fascino del Colosseo di notte nel servizio di Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni. Poi una...
6: La luna alta nel cielo, l'interno del Colosseo sembra ancora più maestoso e suggestivo. Da diversi anni sono previste d'estate le visite serali il martedì e giovedì in piccoli gruppi di 25 persone accompagnate da una guida. Ma il recente accordo tra il Ministero della Cultura e quello del Turismo consente di raddoppiare l'offerta. Dal 1 agosto l'anfiteatro Flavio è aperto fino alle 23 anche il venerdì e il sabato. Visite serali anche per il Pantheon e per il Castello Sforzesco a Milano.
7: È il momento più bello probabilmente per visitare l'anfiteatro più importante della storia romana. È il momento in cui le luci si abbassano e le pietre iniziano a parlare in qualche modo per chi le vuole ascoltare. I rumori della città spariscono nonostante siamo esattamente al centro dell'urbe. Ed è possibile visitarla attraversando i sotterranei e gli ambulacri con un ritmo lento.
6: È consigliabile prenotare i biglietti online. Le visite si svolgono in italiano, inglese e spagnolo. Particolarmente suggestivo è il percorso nei sotterranei, da dove i gladiatori e gli animali venivano issati con le carrucole. Grazie ai video e alla ricostruzione fedele delle armature sembra quasi di rivivere l'attesa di quegli spettacoli sanguinari. Sono anche esposti i resti dei cibi consumati dai romani sugli spalti e qualche oggetto prezioso perso dal pubblico tra le pietre.
1: In chiusura torniamo ai temi di politica estera alla luce anche degli incontri a Washington tra Donald Trump, Netanyahu e Zelensky. Pablo Royas ne ha parlato con Giuseppe Dentice, analista Osmed. Poi una breve pausa e torniamo con una nuova edizione.

sia su Ucraina sia su Iran, credo che siamo ancora lontani da un qualsiasi punto definitivo in realtà. Una lontananza dettata dal fatto che

0: Trump, diciamo così, e la sua amministrazione non hanno una linea politica ben definita e anche il fatto che, ad esempio, si discute proprio in queste ore dell'opportunità che Witkoff e Kushner possano andare a Kiev per la prima volta da quando si è insediata questa amministrazione a Kiev, la dice lunga su come la stessa amministrazione Trump ha trattato il dossier Ucraina. E allo stesso tempo sull'opportunità stessa che l'Ucraina diventa una sorta di connessione, punto di fusione rispetto all'altro dossier, ossia l'Iran in chiave antirussa. Quindi, diciamola così, è ancora una fase di ridefinizione delle questioni e anche la visita stessa di Netanyahu, da questo punto di vista, al di là dei toni concilianti. Nasconde una sorta di nervosismo dall'una e dall'altra parte, perché sono più i punti, diciamo così, di divergenza che quelli reali di comunione, di intesa. Quindi da questo punto di vista è ancora tutto abbastanza in divenire ed è difficile da, come dire, da inquadrare in un contesto ben definito.
1: Allora, secondo la Reuters, l'Iran riceverebbe a breve 400 lanciamissili antiaerei cinesi. Allora, sono notizie che vengono poi subito associate, almeno istintivamente per quanto mi riguarda, all'allargamento del conflitto, sicuramente a un cambio degli equilibri geopolitici. Quanto è rischioso l'intervento, l'aiuto che arriva da fuori, da paesi come la Cina in un contesto così fragile?
0: Beh, sarebbe comunque un aiuto non indifferente. Ricordiamoci che comunque l'Iran fino ad oggi ha potuto contare anche e soprattutto sull'aiuto russo. Io leggo questo eventuale, se confermato, intervento cinese proprio per le difficoltà russe che sta avendo nelle forniture e soprattutto sul teatro ucraino che sta, come dire, dissanguando la Russia di risorse umane, tecnologiche, militari e anche economiche. Quindi questo intervento, se confermato, ribadisco, della Cina avrebbe un impatto non indifferente, anche se poi è tutto da vagliare e da valutare il grado di intervento e di supporto, perché questo non significherebbe una discesa in campo della Cina nel conflitto, ma
1: Certo.
0: semplicemente un supporto di tipo militare verso un partner che è definito strategico dalla stessa nomenclatura di Pechino e in quanto tale, diciamo così, viene considerato fondamentale nella sua azione di penetrazione in Medio Oriente e verso Occidente in realtà, perché la proiezione della Cina da questo punto di vista guarda Occidente anche in chiave anti-statunitense e
1: Certo.
0: anti-europea.
1: Quindi
0: Quindi è
1: non è
0: un
1: solo
0: intervento che
1: business,
0: avrebbe un
1: ovviamente.
0: impatto non indifferente, ecco.
1: L'Italia, ha ribadito il titolare della Farnesina, ha un'amicizia sia con Israele sia con la Palestina. Le volevo chiedere se questo è sempre possibile.
0: L'iniziativa del ministro rientra all'interno di un incontro dell'Alleanza Globale per la soluzione, diciamo, dei due stati, che è un'alleanza appunto internazionale nella quale l'Italia ribadisce quella che è una sua posizione storica, appunto, in favore del riconoscimento di uno stato palestinese quanto ovviamente di uno stato israeliano. Ora, se partiamo da questo presupposto, vuol dire che ci sono le condizioni per discutere di tale intervento o di tale proiezione. Se guardiamo in realtà il campo ci dice, non oggi, ma da decenni, che la soluzione dei due stati è impraticabile. E quindi, in quanto tale, non è perseguibile, se non nella misura in cui le parti, e quindi in questo caso tanto i palestinesi tanto gli israeliani, si pongano nelle condizioni di dialogare e discutere con l'aiuto ovviamente di mediatori internazionali, Italia in primis, perché da questo punto di vista l'Italia non verrebbe meno al suo ruolo e alla sua, diciamo così, legacy storica, verso una proposta che sia anche alternativa, perché ad oggi, ripeto, e lo vediamo con le violenze dei coloni in Cisgiordania, questo tipo di prospettiva non è assolutamente praticabile. E al di là delle buone intenzioni, purtroppo la diplomazia rimane ingarbugliata in questo tipo di nodo e non vedo la possibilità di rilanciare un, diciamo così, un progetto e un processo come quello di Oslo, che inevitabilmente era già bloccato prima della guerra di Gaza, ma alla luce di quello che è successo dal 7 ottobre 23 in poi, insomma, è un po' complicato immaginare questo tipo di, come dire, di iter come fattibile, ripeto, proprio per quello che abbiamo visto in questi anni.
1: Volevo chiederle questo, non so se c'è una risposta, però la guerra è spesso intrecciata a ragioni economiche, non solo geografiche, territoriali. Allora c'è un punto in cui, secondo lei, le conseguenze economiche e quindi l'impoverimento di popolazioni legate in qualche modo a, in questo caso, lo Stretto di Hormuz, per citare, c'è un punto in cui a chi poi decide di fare la guerra e di non arrivare a un negoziato di pace, capisce che non si può oltrepassare e quindi bisogna retrocedere. E lo stiamo raggiungendo?
0: Normalmente mi verrebbe da dire, questo tipo di valutazioni, almeno fino a un decennio fa, erano talmente tanto forti da portare le parti, non dico a evitare il conflitto, ma proprio neanche a iniziare un conflitto. Oggi invece vediamo quanto sia molto più facile iniziare un conflitto. Il vero problema è arrivare a quel punto di, no, di, come dire, di rottura o comunque diciamo così, di interruzione dei conflitti che invece oggi si prolungano in tempi indeterminati e indefiniti. Se ragionassimo solo in termini economici, quello che giustamente lei sottolineava è una valutazione corretta e, diciamo così, a rigor di logica bisognerebbe fermarsi. Però i conflitti che abbiamo visto appunto, dico solo negli ultimi 3 anni, invece ci dicono che anche la valutazione economica non è tale da portare nessuno dei contendenti a bloccarsi per necessità, questioni identitarie, valutazioni di tipo strategico, ma anche semplicemente per questioni reputazionali, dette in parole povere, per non perdere la faccia. Questo perché? Perché oggettivamente siamo arrivati a un punto tale che quello che è la nostra percezione, e lo dico soprattutto da occidentali, rispetto ai conflitti e alle crisi, che sembrano geograficamente lontane, ma poi in realtà sono così vicine, hanno come dire, una sorta di disorientamento rispetto a quelle che sono le proiezioni e prospettive di attori esterni
1: Grazie.
0: o comunque di attori diversi.

0: L'alta pressione presente sul paese garantisce condizioni di tempo stabile. Inizialmente al nord ritroveremo un cielo sereno al più poco nuvoloso, poi nel corso delle ore più calde della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare in prossimità dei rilievi e ci sarà spazio per rovesci e isolati temporali che interesseranno maggiormente le zone alpine. Saranno comunque fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Cielo sereno o poco nuvoloso anche al centro, così come sulle regioni meridionali. Le nubi tenderanno a formarsi durante le ore centrali del giorno in prossimità delle zone appenniniche, ma qui al centro, così come al sud, il rischio pioggia sarà decisamente basso. Cielo sereno anche sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia instabilità un po' più diffusa, soprattutto sulla parte occidentale e settentrionale dell'isola, dove ci saranno rovesci isolati temporali localmente anche intensi. Una ventilazione debole, principalmente settentrionale, tendente a disporsi a regime di brezza lungo le coste nel corso della giornata, mari poco mossi o mossi. Per la giornata di domani tempo ancora più stabile, dove ritroveremo ampi spazi di sereno, qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord ed appenninici al centro-sud, ma con poche possibilità di pioggia. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, con Firenze e Roma le città più calde, con 39-37 gradi.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene.

0: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler Anticalcare Extra Potente o Extra Rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
1: Perché prevenire è meglio che pulire.
0: Chantecler, il gallo del pulito.
2: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
3: Punta verso la linea nemica. Rigore!
4: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
5: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
6: Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma ce l'avete Team Vision?
7: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
6: Era fuori?
5: Tu sei fuori.
6: Magari, sono 33 anni che non esco.
7: Vieni nei negozi.

0: Riprendono i raid sull'Iran, Teheran colpisce le basi USA in Cisgiordania, Hormuz ancora chiuso, diplomazia al palo, la Casa Bianca, Trump incontra Netanyahu e Zelensky. La politica si divide sull'utilizzo dei fondi safe per le armi, Tajani dice di averne prenotati 14,9 miliardi, stop della Lega, secco no di 5 Stelle a VS, il PD sottolinea la spaccatura del governo. Gli altoforni dell'ex Ilva spenti tra 90 giorni se non sarà messa in sicurezza l'aria a caldo, così i giudici, i sindacati valutano lo sciopero, ma all'orizzonte c'è il ridimensionamento dell'impianto. Un operaio è morto e un altro ricoverato in codice rosso per il crollo di una tettoia in un cantiere edile di Mesagne vicino a Brindisi. La vittima e il ferito sono padre e figlio. Scoperto un album mai realizzato da George Michael con grandi star come Elton John e Stevie Wonder, è scoppiata la battaglia legale per i proventi tra gli eredi e l'ex compagno degli Wham. La nazionale riparte da Mancini, oggi la presentazione ufficiale insieme al direttore tecnico Ranieri, dura dichiarazione del premier britannico Berman sulla Superlega, il calcio non è in vendita. Buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova edizione del TG di Rai News 24. Riprende in tutta la sua gravità il conflitto nel Golfo Persico con i raid iraniani e quelli americani in risposta agli attacchi di Teheran. Chiuso lo stretto di Hormuz e la nuova fase della crisi rischia di pregiudicare i contratti negoziali. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
1: Sì, è salito a 20 vittime il bilancio degli attacchi sferrati da Stati Uniti e Arabia Saudita contro le postazioni in Iraq delle forze di mobilitazione popolare, una coalizione di paramilitari sciiti allineata con l'Iran. Questa notte, per la prima volta dall'inizio del conflitto, in risposta ai raid iraniani, l'Arabia Saudita ha partecipato ad attacchi congiunti con gli Stati Uniti. Dopo una breve pausa sono dunque ripresi gli scontri nel Golfo Persico. A sorpresa, l'Iran ha lanciato missili contro le basi statunitensi in Giordania, tutti neutralizzati, e ha poi colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Per l'agenzia Reuters, entro poche settimane l'Iran dovrebbe ricevere da Pechino una prima partita di 400 lanciamissili di fabbricazione cinese. La tregua già fragile è a rischio ed incombe una nuova escalation nell'intera regione. Nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. Secondo i media, Teheran avrebbe respinto la proposta dell'Oman per una gestione congiunta di Hormuz, bollandola come priva di qualsiasi possibilità di successo. L'Oman aveva proposto tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi a Hormuz, un meccanismo come quello dello stretto della Malacca che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo di Hormuz.
0: A Washington, vertici incrociati sui due principali fronti di guerra internazionale. Il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu sono stati ricevuti alla Casa Bianca dal presidente americano Trump. Incontri positivi e produttivi, fa sapere in una nota la Casa Bianca. L'inviato è Nico Piro.
2: Prima Zelensky alle 9.30 del mattino, poi Netanyahu alle 11. Entrambi entrano alla Casa Bianca da un ingresso laterale, come di solito accade per gli incontri non ufficiali. Colloqui a porte chiuse, senza giornalisti né domande. La portavoce di Trump si limita a parlare di incontri positivi e costruttivi. I due leader sono a Washington per le esequie di Lindsey Graham, storico senatore repubblicano. Il presidente gli dedica un lungo discorso durante la messa funebre. Falco neocon, Graham si era convertito al trumpismo dopo anni di dure critiche all'imprenditore New Yorkese diventato presidente. Graham era schierato al fianco di Ucraina e Israele. Via social Zelensky scrive di confronto buono incentrato sui Patriot con Trump, il sistema di contraerea che gli USA stanno dando in licenza all'Ucraina che potrà produrlo in loco. Anche il premier israeliano usa i social per definire quello col presidente americano uno dei migliori colloqui mai svoltisi tra i due. L'obiettivo comune con Trump è che Teheran non si doti dell'arma atomica, dice. Pienamente allineati su ogni scelta che riguarda l'Iran, aggiunge il portavoce del premier israeliano. Parole che arrivano dopo settimane di tensione tra Trump e Netanyahu, che sono divisi sull'Iran, con il primo che non esclude l'accordo e il secondo che chiede la prosecuzione della guerra, ma divergenze ci sono anche su Libano, Siria, Gaza.
0: Il conflitto in Ucraina con nuovi raid russi anche in queste ore, mentre cruciali sono gli esiti del bilaterale Trump-Zelensky. Per il sito Axios il presidente ucraino avrebbe chiesto alla Casa Bianca 300 missili Patriot per far fronte agli attacchi invernali, mentre è attesa a Kiev la visita degli inviati di Trump. Da Odessa l'inviata Emma Farnet.
3: È stata una mattinata di attacchi incrociati tra l'Ucraina e la Russia. Partiamo da quelli in Ucraina a Nikopol, nel sud. Droni hanno preso di mira un'area abitata, ci sono vittime e feriti e abitazioni civili distrutte. Invece, per quanto riguarda la Russia, in mattinata Zelensky ha detto: abbiamo di nuovo colpito le raffinerie russe nelle regioni di Rostov, Perm e poi anche a Ryazan, attacchi che seguono quelli contro i magazzini Wildberries, che secondo un portavoce di Firepoint sarebbero collegati a una grossa banca russa. Ieri, lo ricordiamo, l'incontro tra Trump e Zelensky, ha fatto sapere Trump che un incontro è andato molto bene, ha detto anche Zelensky sono stati fatti passi in avanti per la cooperazione sulla difesa. Ricordiamo, il presidente ucraino ha anche visto i senatori statunitensi autori di una legge che porterà nuove sanzioni alla Russia. Ha incontrato anche i vertici della Lockheed Martin per discutere della produzione congiunta di armi, soprattutto in Ucraina, della licenza per i Patriot, una licenza che arriva all'indomani di quella concessa dal Regno Unito per produrre invece i sistemi antidrone, soprattutto contro i russi, sistemi antidrone britannici. Da Odessa con Alessandro Cifariello, a voi.
0: Torniamo in Italia. All'attenzione del governo ci sono i fondi europei per la difesa, oltre ai dossier economici. A Palazzo Chigi si è tenuto un consiglio dei ministri lampo. Il punto in diretta con Alberto Gioffreda.
4: Sul tavolo del Consiglio dei Ministri il federalismo fiscale, ma la priorità per il governo resta l'energia. E allora, dopo il provvedimento per il taglio del costo del gasolio con un decreto che vale fino al 6 agosto, si guarda al 4 di agosto, quando ci dovrebbe essere l'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva, e lì saranno valutate altre misure come l'introduzione delle accise mobili, che potrebbe essere estesa anche alla benzina. Per Palazzo Chigi la volontà anche di non riaprire il dibattito intorno al tema del riarmo, delle spese per la difesa e in particolare sull'utilizzo dei fondi del programma europeo Safe. Ci sarà però comunque una scelta politica con uno scostamento di bilancio per capire come bilanciare le risorse tra investimenti in energia e appunto in difesa. Intanto la Presidente del Consiglio Meloni con una nota esprime la sua soddisfazione per la legge approvata definitivamente qui alla Camera, con misure che introducono alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti. A te.
0: Politica dunque divisa sull'utilizzo dei fondi europei per la difesa. Distinguo si registrano in entrambi gli schieramenti di maggioranza e opposizione. Intanto, a sorpresa, in un post, Beppe Grillo rompe il silenzio e attacca il Movimento 5 Stelle. Il punto in diretta con Eva Giovannini.
5: Sì, buon pomeriggio. Dunque, il dibattito ruota tutto intorno, lo dicevamo, ai fondi europei Safe per la difesa, quei 14 miliardi opzionati annunciati da Tajani, che però oggi specifica la decisione politica potrebbe arrivare a settembre. Sì, perché la Lega ha esplicitamente detto che è contraria all'utilizzo di questi fondi, ma sentirei subito Borghi su questo.
6: Il famoso Safe è un mutuo a tasso variabile per 45 anni, a un tasso non particolarmente conveniente, dove chi ti presta i soldi vuole anche essere lui a decidere che casa tu compri e vuole anche le chiavi. Per la Lega è meglio finanziarsi con i normali BTP.
5: Contrari ai fondi Safe anche i deputati di Futuro Nazionale, di Roberto Vannacci. Sulla linea di Tajani invece sia noi moderati, sia Fratelli d'Italia, il partito della Premier, che specifica che non sono solo fondi per le armi ma in generale per la difesa. E la Russa poco fa ha invitato però a non fare drammi, ha detto vedremo poi se converrà usare questo strumento. Divise, lo dicevate, al loro interno anche le opposizioni sull'uso di questo strumento favorevole sia Azione di Calenda, Italia Viva, anche Spazio Pubblico di Pina Picerno, mentre Più Europa, Partito Democratico sottolineano le divisioni interne alla maggioranza e dicono su questo strumento il governo ha già fatto un balletto imbarazzante. Critici anche 5 Stelle, sentiamo Conte.
7: La verità è che sono concentrati solo per spese folli e per prestiti per il riarmo, per le armi. Devono andare a casa, stanno facendo danni seri all'Italia e agli italiani.
5: Infine un, per così dire, vivace botta e risposta fra Conte appunto e il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, che in un post ha detto il Movimento doveva cambiare la politica, invece è la politica che ha cambiato lui. Ovviamente il riferimento polemico era proprio a Conte. Una nota conclusiva sulla legge elettorale, perché La Russa, il Presidente del Senato, ha annunciato che sarà in aula a inizio settembre, in Senato ovviamente, e sul nodo preferenze ha anche detto che è stata trovata una mediazione democratica. È tutto.
0: Il garante dei prezzi ha inviato alla Guardia di Finanza la lista dei distributori che non hanno ancora applicato l'ultimo taglio delle accise. Intanto i cittadini fanno i conti con il caro carburanti. Sentiamo le loro voci. Ne sentiamo più tardi, intanto andiamo avanti, perché dopo 10 trimestri consecutivi in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore a quella dell'inflazione, nel secondo trimestre 2026 si registra un'inversione di tendenza. Secondo l'Istat, nel secondo trimestre la crescita annua media delle retribuzioni contrattuali e orarie è del 2,5%. Nello stesso periodo l'inflazione si attesta invece al 3% sempre su base annua. L'Istat diffonde anche i dati sul fatturato dell'industria. A maggio si registra un aumento in valore del 5,3% su base annua. Quello dei servizi segna un incremento del 3,9%. Ed ora in Puglia, dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, già da martedì prossimo al via il confronto fra governo e parti sociali, mentre per venerdì sono state proclamate 8 ore di sciopero. Fabio Bottiglione.
8: C'è mia mamma che lavora lì, non proprio all'Ilva, un'altra azienda, quindi è chiaro che vivo, diciamo, anche l'altra parte della medaglia, quindi da una parte sarei contento per la città, d'altro canto però chiaramente per tutti i lavoratori, quindi insomma sono un po' combattuto.
9: Speranza di cambiamento e paura di perdere tutto, quel tanto o poco che resta. La prospettiva di un possibile spegnimento dell'aria a caldo della fabbrica entro i prossimi 90 giorni provoca sentimenti contrastanti.
10: Non si può togliere uno stabilimento del genere o non si può mandare a casa centinaia e centinaia di persone.
11: E secondo me è la cosa migliore da fare, più giusta.
12: Per l'ambiente?
11: Sì, esattamente, per noi, per l'ambiente.
9: In ballo ci sono il presente e il futuro di una città, eppure c'è anche chi resta indifferente, chi semplicemente non ci crede più.
13: Non ho sentito, non seguo.
14: No, no, non abbiamo sentito.
15: Sono anni che si parla sempre delle stesse cose.
9: Intanto, sul fronte istituzionale, il Comune di Taranto pensa alle proposte da portare al tavolo tecnico che martedì si aprirà a Roma sotto la supervisione della Presidenza del Consiglio.
16: Per quello che riguarda la tutela occupazionale e quindi incentivi all'esodo, scivolamenti, riconoscimento a quei lavoratori che hanno lavorato in presenza di amianto, e abbiamo più volte avanzato proposte per fare investimenti tali da poter compensare gli esuberi che saranno inevitabili.
9: I sindacati si preparano alla mobilitazione. Scatterà venerdì lo sciopero di 8 ore nello stabilimento di Taranto. Nel pomeriggio la decisione verrà ufficializzata dai rappresentanti territoriali di Finfiom e Wilm. La protesta, che coinvolge tutti i siti dell'ex Ilva, è stata decisa subito dopo l'ultimo vertice a Palazzo Chigi. L'astensione dal lavoro sarà preceduta da 2 ore di assemblee. Obiettivo: provare a tracciare una rotta per superare quello che sembra ormai un punto di non ritorno.
17: Bisogna ragionare ora di un'industria totalmente differente. È chiaro che appunto chiediamo al governo di provare a studiare insieme un piano industriale affinché questo accada. Chiaramente sarà complicato, andava fatto prima, assolutamente sì. Abbiamo perso 14 anni, ora lo possiamo dire.
0: Restiamo in Puglia per un nuovo incidente sul lavoro. C'è un morto. È accaduto a Mesagni, in provincia di Brindisi. A perdere la vita un operaio ed un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Sentiamo Monica Arcadio.
12: I lavori, il cedimento improvviso della tettoia che travolge due operai, il disperato tentativo di uno per tirare fuori dalle macerie l'altro. Un uomo di 66 anni è morto, secondo una primissima ricostruzione dei fatti, dopo aver tentato di salvare il figlio di 26, che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Brindisi. La vittima, così, sarebbe rimasta sepolta dalle macerie. È accaduto nella tarda mattinata di oggi, alla periferia di Mesagne, nel Brindisino. Il cantiere, in un'abitazione privata, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Gli interventi eseguiti dal 66enne, titolare di un'impresa edile del posto, insieme al figlio. La Polizia di Stato, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco sono sul posto insieme agli ispettori dello Spesal. Il cantiere sotto sequestro per tutti i sopralluoghi e i rilievi che serviranno a capire perché la tettoia è crollata e se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per quei lavori.
0: E ora andiamo a Bologna. Sono 12 gli indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine nella manifestazione del 20 luglio scorso dopo la morte di Fakir durante un fermo degli agenti. Il capo della polizia Vittorio Pisani in visita ha incontrato gli uomini e le donne di diversi reparti e ha ricevuto i familiari di Fakir. Ci dice tutto in diretta l'inviata Elisa Dossi.
18: C'è un fascicolo qui in procura a Bologna nei confronti di 12 indagati, indagati a vario titolo, accusati di resistenza, danneggiamento, travisamento proprio per gli scontri avvenuti in piazza a Bologna il 20 luglio dopo la morte di Abderrahim Fakir. Tra questi indagati c'è anche il ventenne che era stato arrestato quella sera stessa, poi è stato rimesso in libertà a un divieto di dimora nella città di Bologna, nella città metropolitana. Per lui il processo comincerà il 9 di settembre. Nel frattempo si lavora a ricostruire gli ultimi istanti di vita dell'uomo. La procura eseguirà da domani, affiderà l'incarico per acquisire copia forense del suo cellulare. Sarà affidato l'incarico all'ingegnere informatico Giuseppe Ferraro, lo stesso del caso di Pierina Paganelli. L'avvocato degli agenti di polizia chiede che gli venga estesa la competenza anche sulla pulizia di audio e immagini dei video che man mano la procura sta acquisendo e mettendo in ordine cronologico nel tentativo di ricostruire esattamente che cosa sia accaduto quel giorno. Nel frattempo l'avvocato dei familiari, Anselmo, ve l'avevamo raccontato, aveva chiesto che non fosse la polizia a indagare su dei poliziotti, aveva detto voglio che venga assicurata l'indipendenza dell'indagine. C'è la replica della procura che dice le indagini le dirigono i PM, sono i PM stessi garanzia di terzietà a prova di indicazione della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Tutto questo insomma appunto come replica di Corte Europea dei diritti dell'uomo era proprio il tema, quello che era stato preso in considerazione dall'avvocato dei familiari di Fakir. A te.
0: Da oggi l'anticiclone nordafricano fa impennare le temperature che tra il 1 e il 5 agosto arriveranno fino a 41 gradi. Preoccupa anche il riscaldamento del Mar Mediterraneo che quest'anno ha raggiunto nuovi record di temperature. Ci dice di più Paola Erba.
19: Siamo entrati nella quarta ondata di caldo estremo, con la quale l'estate 2026 segna purtroppo il record per temperature e intensità delle ondate, che ormai si susseguono quasi senza interruzioni.
20: Ci apprestiamo a entrare in una nuova fase calda, tenderà a interessare buona parte del Mediterraneo centrale per poi nei prossimi giorni estendersi anche all'Europa centrale, il sud della Germania, ed estendersi anche fino all'Europa orientale a metà circa della prossima settimana.
19: Ma oltre agli incendi e alla siccità, preoccupa il riscaldamento del Mediterraneo. In questi giorni, a 40 metri di profondità, si sono raggiunti addirittura i 25 gradi. A dirlo è il report di Greenpeace Mare Caldo, progetto che dal 2019 monitora gli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità marina, dalla superficie fino a 40 metri di profondità. Greenpeace ha raccolto i dati nel corso del 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 aree marine protette. L'anomalia più forte è stata registrata all'Asinara, 3 gradi e mezzo di temperatura in più per 40 giorni tra maggio e luglio 2025. Anche i dati del servizio satellitare Copernicus rivelano come il Mare Nostrum abbia raggiunto addirittura gli 8 gradi in più rispetto alle medie del periodo 1991-2020. Le conseguenze sulla vita del mare sono devastanti, dallo sbiancamento dei coralli all'invasione di alghe e specie aliene alla moria di pesci già decimati dalla pesca, che nel Mediterraneo ha una pressione doppia di quella che la FAO ritiene sostenibile.
0: E complice le temperature elevate continua l'emergenza incendi in queste ore soprattutto la Francia e la Spagna, dove emergenza nazionale. Andiamo a vedere con Andrea Vaccarella alla touchscreen la situazione e gli scenari ipotizzati dagli esperti.
1: Prima di tutto diamo uno sguardo complessivo a quanto sta succedendo in Europa in questo momento con i satelliti, gli incendi segnalati dai satelliti nelle ultime 24 ore e poi negli ultimi 7 giorni. Lo vediamo, le aree più colpite sono quelle di Spagna e Francia, di cui abbiamo parlato abbondantemente in questi giorni nei nostri telegiornali, e poi questo sono i territori più a rischio di incendio. Le zone rosse sono incendio severo, estremo, per quelle ancora più scure. A stabilire questi parametri di questa mappa il sistema canadese di indice meteorologico per gli incendi boschivi, l'FWI. Un'area è più a rischio di un'altra quando le condizioni meteorologiche, parliamo di temperatura elevata, bassa umidità, vento, assenza di pioggia, rendono la vegetazione secca e dunque più facilmente infiammabile. Andiamo a vedere sul Guardian. Questi grafici rappresentano gli ettari di terra bruciata quest'anno e nel corso degli ultimi 20 anni. Vediamo il dato particolarmente preoccupante per la Francia, che al 22 luglio di quest'anno sono stati bruciati già oltre 86.000 ettari di terreno, superando non solo la media di questi ultimi 20 anni intorno ai 10.000 ettari, ma anche il dato massimo mai raggiunto in Francia di circa 60.000 ettari bruciati. Meno eclatante, ma comunque non certo meno preoccupante, il dato spagnolo, dove sono stati già dove la media degli ultimi 20 anni, circa 100.000 ettari, è stata già abbondantemente superata, perché al 22 luglio in Spagna sono stati bruciati già 175.000 ettari di terreno. Chiudiamo velocemente con la CNN, che titola: incendi che divampano con l'intensità di bombe atomiche. L'Europa entra in una nuova era di mega incendi. Esperti attribuiscono questa evoluzione principalmente al cambiamento climatico, che rende l'estate più calde, secco e favorevoli agli incendi. La nuova normalità, dunque, questi incendi per la CNN, con cui l'Europa dovrà imparare a convivere.
0: E ora il calcio. Ieri nel Consiglio federale il presidente Giovanni Malagò ha rotto gli indugi. Roberto Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra. Nel ruolo di direttore tecnico arriva Claudio Ranieri, uomo d'esperienza alle sfide complicate. Ci dice di più Alessandro Antinelli.
21: L'uomo del presidente è sempre stato lui, Roberto Mancini, che torna a vestirsi d'azzurro 3 anni dopo il burrascoso addio del 2023. La scelta è tutta di Giovanni Malagò, che ha rotto gli indugi dopo 3 giorni vissuti fra troppi dubbi, virando deciso su quella che è stata sempre la sua prima scelta. L'addio per scegliere la rabbia e un contratto sontuoso con una enorme quota di polemiche ha rappresentato un problema minore rispetto alle garanzie tecniche offerte dal Mancio, che lavorerà gomito a gomito con Claudio Ranieri. L'ex tecnico della Roma sbarca in nazionale un anno dopo aver declinato l'offerta azzurra all'indomani dell'esonero di Luciano Spalletti. Tra i due è subito sbocciata la sintonia, con Giovanni Malagò come collante. Mancini ritrova una squadra profondamente diversa nelle qualità tecniche e nell'autostima rispetto a quella che portò al trionfo di Wembley nel 2021, e ha una striscia di 37 partite senza perdere, battuta dalla Spagna solo nell'ultimo campionato del mondo. Straordinario numero 10, cultore del bel gioco, il nuovo vecchio CT ha già dimostrato di saper setacciare la Serie A alla ricerca del talento e dei giovani, anche se la missione che lo attende sembra più complessa rispetto a quella del 2018. Potrà in ogni caso contare sull'appoggio e sul pragmatismo di Claudio Ranieri, esperto in miracoli e riparazioni impossibili, dalla favola Leicester alla Roma.
0: La Coppa del Mondo non è in vendita. Dura reazione del neo premier britannico Andy Burnham contro il progetto della FIFA di aprire agli investitori privati. Da Londra la corrispondente Natalia Augias.
22: Sì, è stato molto secco il nuovo primo ministro britannico Burnham, dicendo il calcio non è degli investitori ma dei tifosi che lo seguono con passione e non per motivi di soldi, e quindi la Coppa del Mondo non è in vendita, la più grande competizione sportiva globale, e così deve restare libera, e se qualcuno ne vuole vendere anche un pezzettino vuol dire che il venduto è lui. Quindi, insomma, come potete immaginare, parole molto pesanti. da parte di un neo primo ministro che per adesso si è molto occupato di temi nazionali, ma naturalmente il calcio in questo paese è molto sentito, ma sapendo che queste sue parole rimbombano nel mondo, ha fatto Burnham molte uscite insomma riguardo al paese, a come si deve riconfigurare questo paese dal punto di vista del sistema di welfare, anche dal punto di vista della difesa, ricevendo Zelensky qui due giorni fa, e adesso un'uscita che a Downing Street, ne sono ben consapevoli, conquista i titoli dei giornali di tutto il mondo. Linea a voi.
0: Ad agosto alcuni monumenti a Roma e Milano resteranno aperti anche la sera per consentire le visite nelle ore meno calde. Il fascino del Colosseo di notte nel servizio di Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni. Al termine una breve pausa, poi torniamo con Filo Diretto, la nostra rubrica, e il TG invece alle 16.
2: La luna alta nel cielo, l'interno del Colosseo sembra ancora più maestoso e suggestivo. Da diversi anni sono previste d'estate le visite serali il martedì e giovedì in piccoli gruppi di 25 persone accompagnate da una guida. Ma il recente accordo tra il Ministero della Cultura e quello del Turismo consente di raddoppiare l'offerta. Dal 1 agosto l'anfiteatro Flavio è aperto fino alle 23 anche il venerdì e il sabato. Visite serali anche per il Pantheon e per il Castello Sforzesco a Milano.
3: È il momento più bello probabilmente per visitare l'anfiteatro più importante della storia romana. È il momento in cui le luci si abbassano e le pietre iniziano a parlare in qualche modo per chi le vuole ascoltare. I rumori della città spariscono nonostante siamo esattamente al centro dell'urbe. Ed è possibile visitarla attraversando i sotterranei e gli ambulacri con un ritmo lento.
2: È consigliabile prenotare i biglietti online. Le visite si svolgono in italiano, inglese e spagnolo. Particolarmente suggestivo è il percorso nei sotterranei, da dove i gladiatori e gli animali venivano issati con le carrucole. Grazie ai video e alla ricostruzione fedele delle armature sembra quasi di rivivere l'attesa di quegli spettacoli sanguinari. Sono anche esposti i resti dei cibi consumati dai romani sugli spalti e qualche oggetto prezioso perso dal pubblico tra le pietre.
4: L'alta pressione presente sul paese garantisce condizioni di tempo stabile. Inizialmente al nord ritroveremo un cielo sereno al più poco nuvoloso, poi nel corso delle ore più calde della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare in prossimità dei rilievi e ci sarà spazio per rovesci e isolati temporali che interesseranno maggiormente le zone alpine. Saranno comunque fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Cielo sereno o poco nuvoloso anche al centro, così come sulle regioni meridionali. Le nubi tenderanno a formarsi durante le ore centrali del giorno in prossimità delle zone appenniniche, ma qui al centro così come al sud il rischio pioggia sarà decisamente basso. Cielo sereno anche sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia instabilità un po' più diffusa, soprattutto sulla parte occidentale e settentrionale dell'isola, dove ci saranno rovesci isolati temporali localmente anche intensi. Una ventilazione debole, principalmente settentrionale, tendente a disporsi a regime di brezza lungo le coste nel corso della giornata. Mari poco mossi o mossi. Per la giornata di domani tempo ancora più stabile, dove ritroveremo ampi spazi di sereno, qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord ed appenninici al centro-sud, ma con poche possibilità di pioggia. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, con Firenze e Roma le città più calde, con 39 e 37 gradi.
23: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: 14.30, ben ritrovati al nostro filo diretto del pomeriggio. Dunque, ben ritrovati, partiamo da quello che sta accadendo in Medio Oriente. Il raid a sorpresa compiuto dall'Iran contro le basi americane in Giordania, la risposta poi congiunta di Washington e Riyadh contro le milizie filo iraniane in Iraq hanno messo dunque la parola fine a questa breve tregua che era in vigore da sabato scorso e faceva sperare in una svolta nel conflitto. Allora apriamo subito con Anna Mazzone da Istanbul. Anna, è arrivato anche il commento dell'americano Trump furioso dopo il raid sulla base. A te.
1: Eh sì, perché nel Golfo Persico si rischia una nuova escalation. È salito a 20 vittime il bilancio degli attacchi sferrati dagli Stati Uniti e dall'Arabia Saudita contro le postazioni in Iraq delle forze di mobilitazione popolare, una coalizione di paramilitari sciiti allineata con l'Iran. Questa notte, va detto, per la prima volta dall'inizio del conflitto in risposta ai raid iraniani, l'Arabia Saudita ha partecipato ad attacchi congiunti con gli Stati Uniti, quindi la guerra si sta allargando. Hanno scelto un temerario per corso di escalation, così Riyadh rivendica il diritto a rispondere agli attacchi delle milizie filo iraniane in Iraq. E sono quindi ripresi gli scontri nel Golfo Persico. A sorpresa stanotte l'Iran ha lanciato missili contro le basi statunitensi in Giordania, sono stati tutti neutralizzati, poi ha colpito tre petroliere nello stretto di Hormuz. La fase negoziale si è arenata, sembrerebbe, si continua a dialogare ma con molte difficoltà. Per l'agenzia Reuters, entro poche settimane l'Iran dovrebbe ricevere da Pechino una prima fornitura di 400 lanciamissili di fabbricazione cinese. Nell'intera regione quindi incombe il pericolo di una nuova escalation e nella sharada del Golfo Persico, che ormai sta diventando sempre più complessa, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. Secondo i media, Teheran avrebbe respinto la proposta dell'Oman per una gestione congiunta di Hormuz con

0: tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi. Questo è un meccanismo come quello per lo Stretto di Malacca che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto, ma chiaramente i Pasdaran non vogliono cedere su questo punto. E poi c'è un altro fronte, quello del Mar Rosso. Il ministro dello Yemen ha appena annunciato che gli Houthi sono intenzionati a chiedere un pedaggio anche per il transito delle navi nello Stretto di Bab el Mandeb, e questo provocherebbe ancora una volta la reazione dell'Arabia Saudita.
1: Grazie Dana Mazzone. Certo, le due strozzature su cui sono puntati i riflettori del mondo in questo momento, purtroppo. Allora, noi rimaniamo in Medio Oriente e ci spostiamo a Gaza, dove noi giornalisti, per scelta dello Stato di Israele, non possiamo andare. E allora lo facciamo con gli occhi di Giorgio Monti, coordinatore medico di Emergency, che è precisamente a Deir al-Balah, nel centro della striscia. Ben trovato, lo vedete su Rai News 24. Allora, dovrebbe essere in vigore una tregua, in realtà è l'emergenza che è senza tregua, un cessate il fuoco che non è assolutamente un cessate il fuoco, continuano ad esserci violenze, continua ad esserci attività militare. È così, Giorgio Monti.
2: Buongiorno e grazie per guardare da questa parte del mondo dove ormai non guarda più nessuno. Qui continuano gli attacchi. Ieri sera abbiamo avuto un ordine di sheltering, cioè di attenzione, perché una bomba è caduta a 800 metri dalla nostra casa. Sono continuati gli attacchi. Nelle ultime 2 settimane nella striscia di Gaza c'è stata una media di oltre 220 attacchi alla settimana. Sono attacchi continui, molto più mirati, molto più dedicati a target specifici, ma che non riducono il numero dei morti. Per contro, va avanti la difficoltà della gente di avere una vita normale.
1: E certo, perché soprattutto in questo momento, sempre nell'arco dell'anno, ma in questo momento d'estate, il caldo estremo, la sanità al collasso e poi anche gli aiuti in realtà bloccati. Voi, Giorgio Monti, vedete un peggioramento delle condizioni di vita nella striscia, lo raccontava in che modo?
2: Peggioramento è legato al fatto che non c'è nessun modo di fare arrivare in modo continuativo e costante gli aiuti alla popolazione, che in questo momento a temperature alte si sta intorno ai 34-35 gradi, ma gli ingressi degli aiuti umanitari sono molto molto ridotti, sono praticamente ridotti al lumicino e non sono sufficienti per mantenere gli aiuti. Per contro vengono permessi gli ingressi di alcuni beni non necessari, come vengono definiti. Per cui troviamo il cioccolato nei mercati, ma non troviamo i farmaci nelle farmacie. Quindi il problema sta diventando sempre più forte. In quelle condizioni di vita aumentano le possibilità di contagi, di epidemie, di malattie gastrointestinali. Questa è la nostra quotidianità, questo è quello che vediamo tutti i giorni.
1: Ecco, un dato che fa particolarmente impressione, è che il 70% dei Gazawi beve acqua salmastra. Ecco, può andare un po' più nello specifico di questo, perché l'acqua bene è primario, mentre lì bisogna bere l'acqua del mare, l'acqua salmastra.
2: Praticamente dall'inizio della guerra uno dei beni più preziosi è l'acqua pulita. L'acqua viene desalinizzata in alcuni centri che non sono sufficienti per produrre acqua per tutta la popolazione. Uno studio di maggio fatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che per i Gazawi mediamente ci sono 6 litri di acqua pulita a testa. Come vedete in quelle immagini è il lavoro dei bambini andare a recuperare l'acqua pulita dai distributori, dai camion. Ma 6 litri sono nulla se si pensa che il minimo per ogni persona dovrebbe essere almeno 15 litri. In una condizione dove ci sono 35 gradi, bisogna decidere se quei 6 litri li si usa per lavare, per cucinare o per bere. Ecco perché poi fra le malattie più comuni abbiamo le infestazioni di pidocchi, di cimici del letto e malattie della pelle.
1: Ecco, perché poi comunque le epidemie e questi animali, topi, abbiamo purtroppo visto le immagini terribili sui volti dei bambini piccoli, gli insetti e i parassiti in realtà sono ovunque, comunque la popolazione si è abituata in qualche modo a vivere con questi animali.
2: Qui la gente dimostra una resilienza che diviene perfino difficile da riconoscere, tanto riescono ad adattarsi a condizioni di vita veramente estreme, per il continuo pericolo di bombardamenti, perché mancano le infrastrutture, perché non c'è acqua, perché non c'è cibo e perché ovviamente in quelle condizioni di vita, quegli accampamenti che non sono neanche degli accampamenti veri e propri, sono infestati da animali, da roditori, da topi. la gente cerca di avere una quotidianità.

0: anche se ultimamente più spesso di altre volte mi dicono che l'obiettivo di ognuno di loro è sopravvivere, non è più avere una terra, non è più avere una possibilità di fuga, è sopravvivere perché non vedono più futuro.
1: Ecco, e dal punto di vista politico, appunto lei parlava di un futuro che non riescono a vedere. Ecco, voi in realtà lo vedete questo futuro per questa popolazione? E un'altra domanda collegata, per voi è comunque sempre difficile entrare nella striscia, però ci riuscite. E anche questa è una prospettiva, no? Voi continuate ad andarci e date anche una prospettiva a questa popolazione, non li lasciate soli. Noi, ad esempio,
0: No,
1: giornalisti non ci possiamo entrare.
0: sì, è vero, e purtroppo io devo raccontare storie quando sarebbe molto meglio che lo facesse lei, perché lo farebbe in un modo molto migliore del mio. Noi riusciamo ad entrare, ma con grandi difficoltà. Ogni volta che proponiamo il nostro ingresso, sono rientrato nella striscia da una decina di giorni. Dobbiamo sottomettere tutti i nostri dati all'autorità militare che decide se farci entrare o no. Fino all'ultimo giorno non sappiamo se abbiamo questo permesso. Rimaniamo qua anche per quello, per esserci, per dimostrare che l'umanità è anche questo, essere con loro. Mentre la politica è confusione. In questi giorni non si capisce cosa sta succedendo. Qualcuno ha raccontato di una riaccensione del Board of Peace, che però per il momento non significa nulla. Non ci sono prospettive, non ci sono possibilità e non è chiaro chi e quando comanderà o deciderà che cosa. Nel frattempo la gente deve continuare ad andare avanti. E lo prova a farlo in tutti i modi. La settimana scorsa i maturandi si sono maturati e hanno festeggiato per le strade, scuole che però sono aperte soltanto online per qualcuno, per chi riesce ad avere un accesso internet.
1: Certo, un accesso a internet e anche dei computer. Abbiamo visto delle immagini di giovani ragazzi che per terra riescono a studiare perché hanno appunto un computer e ce la mettono tutta, ma lì ci arrivano proprio perché questa è una speranza.
0: Sì, una speranza che bisogna tenere accesa, bisogna tenere aperta i ragazzi, quelli che studiano, quelli che si preparano, sono il futuro di qualunque popolo. Qui cercano di farlo perché è un momento di sopravvivenza, perché è un motivo di sopravvivenza. Però è sempre più difficile. Io sono qua da quasi 2 anni e ho visto un deteriorarsi continuo e lento delle condizioni di vita, che in alcuni momenti è più acuito dai bombardamenti più frequenti, altri dalle temperature, dalla meteorologia, ma sempre un disastro.
1: Certo, e poi prima o poi ci saranno anche le elezioni e viene da chiedersi come si potrà appunto votare in quelle condizioni. Dunque, grazie a Giorgio Monti, coordinatore medico di Emergency, per questa preziosissima testimonianza. Buon
0: Grazie a voi davvero di cuore, buon lavoro.
1: lavoro. Allora andiamo avanti, parliamo di sicurezza che non è soltanto ordine e polizia, parola che viene dal latino, sine cura, senza preoccupazione vuole dire, viene da lontano. Allora oggi affrontiamo la sicurezza stradale con Alfredo Boenzi, segretario nazionale autoscuole UNASCA, ben trovato su RaiNews 24. Dunque diamo subito un dato, nel 2025 il livello di mobilità è tornato ai livelli pre-pandemici, nell'ultimo anno si osserva una riduzione del numero delle vittime, ma un aumento degli incidenti e dei feriti. Dunque, come leggete questi dati?
2: Salve, buon pomeriggio. Sì, c'è stata una leggera inflessione rispetto allo stesso, diciamo, rapporto di ACI Istat degli anni precedenti, però c'è ancora tanto c'è da fare e siamo convinti, lo abbiamo, diciamo, detto in più occasioni, siamo convinti che la parte, relativa al regime sanzionatorio che è stato inasprito con l'ultima legge 177 non basta evidentemente a limitare il prodursi di incidenti stradali, soprattutto feriti e morti. E quindi noi come autoscuole riteniamo che siano necessarie e fondamentali campagne di formazione, di sensibilizzazione per tutta la comunità, non solamente per quelli che conseguono la patente. Vede, le autoscuole generalmente sono sempre viste come quel momento per il conseguimento della patente, invece noi riteniamo siano dei presidi permanenti sul territorio di sicurezza stradale. Quindi abbiamo dato vita a diverse campagne di formazione, di sensibilizzazione, anche perché in Italia lo diciamo a gran voce. C'è un gap importante che è legato alla formazione continua.

0: di formazione, tranne quella, diciamo, dei vostri servizi, televisivi o radiofonici per aggiornare le norme del codice. Quindi, noi siamo, diciamo, dei presidi, permanenti, e quindi in questa ottica riteniamo di essere, diciamo, dei momenti preziosi, per approfondire
1: E
0: appunto
1: certo, e
0: le
1: poi
0: norme del
1: leggendo
0: codice
1: i
0: della strada.
1: dati mi incuriosiva il numero delle vittime che aumenta soprattutto tra i conducenti di biciclette, biciclette elettriche, monopatti elettrici. Dunque, chi li porta questi mezzi? Sono giovani oppure sono di mezza età? Quali sono appunto la lettura anche qui dei dati da parte vostra?
0: Beh, qui si apre un altro scenario, lo scenario soprattutto relativo ai monopattini, relativo a dispositivi con propulsione elettrica, che non possiamo definire, quindi non definiamo delle biciclette con pedalata assistita, ma sono dei veri e propri scooter che si guidano senza alcuna patente, alcuna formazione, quindi rimangono comunque all'interno del tessuto, nel contesto stradale, ma senza aver avuto nessun tipo di formazione. Quindi troviamo incidenti giornalieri, purtroppo, che sembrano dei bollettini di guerra, relativi a feriti e morti su monopattini che magari viaggiano in due persone, con bagagli, senza casco. Adesso c'è stata la stretta da parte del governo del casco dell'assicurazione sui monopattini, però, per esempio, ancora non è normata
1: Ne
0: tutta
1: vediamo
0: la questione.
1: pochissimi in giro, ecco.
0: Eh sì, però quei pochi che ci sono in molte situazioni creano danni, creano pericoli per la circolazione, per se stessi e anche per gli altri utenti della strada. Quindi ritorniamo di nuovo sul problema lacunoso, quindi della formazione che evidentemente non è adeguata e non è prevista neanche per condurre
1: Ecco,
0: questi
1: in
0: dispositivi.
1: chiusura le volevo chiedere brevemente, a livello europeo i dati sono diversi? L'Italia come si colloca rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea?
0: Beh, l'Italia non è il bollino nero, però comunque ci sono diciamo, delle grosse differenze rispetto ad altri paesi europei che già da diverso tempo si stanno adoperando per normare questi dispositivi e anche per
1: Quali
0: creare
1: sono
0: dei
1: i paesi più
0: conducenti
1: avanti di
0: consapevoli.
1: noi da cui
0: Beh,
1: prendere
0: sicuramente
1: esempio?
0: dal punto di vista più virtuoso, evidentemente sono i paesi del nord. E sicuramente hanno una concezione, ma anche una consapevolezza, e poi mi lasci passare questo termine, hanno l'educazione e anche il rispetto e la consapevolezza del rispetto delle norme e evidentemente anche quella della formazione sul codice della strada. Quindi hanno una concezione e anche una consapevolezza diversa ed evidentemente anche a livello culturale. E posso dire che anche dal punto di vista dei controlli sono molto molto più rigidi diciamo, del territorio italiano. Quindi da questo punto di vista
1: Ecco, veniamo
0: sicuramente
1: sempre lì al nodo, formazione
0: assolutamente.
1: e controlli. Dunque, grazie ad Alfredo Buenzi per essere stato con noi. E
0: Grazie a voi.
1: allora, sembra ieri quando sul divano davanti alla televisione ci faceva ridere con alcuni dei suoi personaggi iconici come nei Promessi Sposi del Trio, la Bella Figheira o Lucia Mondella. Sembra ieri quando sempre in TV raccontava della sua malattia, ci faceva commuovere ma al tempo stesso anche ammirare tutto il suo coraggio. Stiamo naturalmente parlando, la vedete, di Anna Marchesini, morta 10 anni fa. Nicola Lucchi con Mariangela Galeotto ha scritto per Bompiani Anna Marchesini, la voce e l'arte, con il prezioso contributo della sorella di Anna Teresa. Ben ritrovato su Rai News 24. Dunque, prima di parlarne in studio, allora io rivedrei questo famosissimo sketch di Bella Figheira e poi torniamo qui e ne parliamo insieme.
2: Vedi, Pedro, deve essere qualcuno che suona alla porta. Salve, sono Dolores! Sì, Pedro, anch'io ho sentito un suono. Deve essere la porta, Pedro.
3: Sono Bella Figheira!
2: Suonano alla porta! Chi può essere?
3: Quello che tu credi che io non avessi, che lei invece tu pensi che io non ho al confronto di quello che lei abbia, di cui tu credi che avrebbe più di quello che io. Oppure...
2: Allora sono Dolores!

0: E dunque comica, attrice impegnata, laureata in psicologia, doppiatrice, anche corpo di personaggi indimenticabile. Ma quanto era geniale Anna Marchesini?
1: Beh, innanzitutto buon pomeriggio e grazie per l'invito. Anna Marchesini, credo sia stata una delle più grandi, una delle più grandi attrici italiane di sempre. Era geniale perché sapeva strappare un sorriso a chiunque, perché è riuscita a mettere d'accordo chiunque, dalla persona meno esperta di teatro al critico teatrale più severo, e riusciva a strappare un sorriso a tutti, anche su questioni e tematiche talvolta serie. Riusciva a scrutare nel profondo le persone, questo perché era molto attenta alla caratteristica delle persone. Ricordo che Anna Marchesini ha studiato psicologia fin da ragazzina, era molto, molto curiosa nei confronti del mondo, nei confronti delle persone. E questo scavo nel profondo di se stessa e degli altri le ha permesso di creare dei personaggi straordinari che noi tutti ricordiamo.
0: Ecco, voi vi siete avvalsi della collaborazione anche della sorella di Anna Teresa. Qualche particolare intimo del loro rapporto? Loro erano unitissime?
1: Erano unitissime. Io ringrazio Teresa perché ha sposato il progetto e ci ha aiutato moltissimo con delle testimonianze molto preziose, in particolare sul loro rapporto intimo e anche sulla loro infanzia. Erano legatissime ed da qualcuno erano scambiate addirittura per gemelle, perché tra loro non correva un anno praticamente. E Teresa, in questo libro, è tra uno dei tanti testimoni, delle tante testimonianze che abbiamo raccolto, ci racconta di Anna bambina, di Anna adolescente, di come Anna fin da ragazzina non vedeva l'ora di salire su un palco o di interpretare personaggi che loro, ancora bambine, diciamo, facevano vivere in casa tra le pareti
0: Ah sì,
1: domestiche.
0: davanti allo specchio.
1: Esatto, c'erano queste famose sorelle Gesie, che erano figure di pura invenzione, che loro da bambine creavano e che interpretavano durante la giornata per svolgere i lavori di casa, i lavori più noiosi. Loro si immedesimavano in queste figure di immaginazione e restavano nella parte anche per ore. La differenza, sostiene Teresa, è che quando Anna veniva chiamata sul palco, loro a volte venivano anche durante le feste chiamate sul palco per interpretare le gemelle Kessler, no? Perché si assomigliavano tanto. La differenza, sostiene Teresa, è che Anna, quando c'era la possibilità di mettersi sul palco, salire in scena, insomma, e mostrarsi, era un vulcano, non vedeva l'ora, insomma, di interpretare qualcuno o qualche personaggio.
0: Eh sì, perché era sicuramente timida e riflessiva, però anche ironica, sfrontata come quella volta che, corteggiata da Mediaset di Silvio Berlusconi, che voleva naturalmente portare il trio in scuderia, dopo averli sottoposti ad una lunga visione del palinsesto di Canale 5, finalmente il cavaliere chiese loro che cosa salvereste dei miei programmi e la Marchesini rispose lapidaria: nulla. Allora ci racconta com'è andata.
1: Sì, era uno dei tanti episodi in cui Berlusconi, visto il successo del trio, prova a coinvolgere il trio e a portarlo a Mediaset. In questo caso, in questa serata organizzata apposta, sono presenti Anna Marchesini e Tullio Solenghi. Massimo Lopez non era presente, li invita a casa propria, stappa una bottiglia di champagne già pronto, pensando già di averli nel taschino. Complimenti. Mostra alcuni dei suoi programmi di punta e alla fine chiede ai due quali programmi salverebbero. E Anna Marchesini, prima che Tullio possa rispondere, dice: nessuno. Anna, infatti, si è concessa molto poco a Mediaset, è sempre stata molto fedele alla Rai e non amava particolarmente i programmi Mediaset. E questo può essere un po' definito come il grande rifiuto, anche perché Anna era una persona, ecco, che sapeva dire di no. Anna ha saputo dire di no a Mediaset, ma non solo, ha saputo dire di no alla pubblicità, a, come dire, assegni in bianco che venivano offerti per fare pubblicità, ma lei non interessava. A lei interessava il teatro, interessava fare ciò che amava, e questo la rendeva una donna estremamente libera.
0: Sì, sicuramente per la sua immensa bravura ricordata, ma anche appunto anche per l'affezione alla nostra azienda, alla Rai. Allora, vediamo ancora la parodia dei Promessi Sposi, uno dei personaggi davvero più riusciti della Marchesini, e poi ne parliamo qui.
2: Ma dunque voi sapevate? Ma che cosa sapevate, Lucia? Perché non me l'avete mai detto nulla? Mi nascondete dunque qualcosa? Lucia, vi prego, non fatemi penare. Ditemi quel che sapete, Lucia.
3: Oh, Renzo, non fatemi parlare, non fatemi piangere, vi prego.
2: Lucia, ma io devo sapere, vi prego, parlate. Non fatemi stare in ansia, Lucia, parlate. Lucia, voi sapete qualcosa che io non so. Vi prego, Lucia, parlate, vi prego.
0: E allora fa davvero molto ridere, chiaramente ancora oggi, perché la loro comicità del trio è lontana dalla satira politica, però con una continua attenzione al costume degli italiani, al mondo della televisione, oggi avrebbero lo stesso successo?
1: Ma non saprei dire, probabilmente Anna direbbe di no. Anche perché Anna a un certo punto, anche in varie interviste, ha manifestato una propria distanza dalla televisione nuova, del nuovo millennio, e quindi forse loro stessi starebbero un po' alla larga dalla televisione oggi. Anna stessa ha abbandonato un po' la televisione dopo l'esperienza sempre in Rai con Fazio, si è dedicata, ha abbandonato la TV, è comparsa sempre meno sugli schermi per dedicarsi al teatro. Infatti dalla fine degli anni 90 ha portato a teatro grandissimi autori, da Bennett a Beckett, l'amatissimo Beckett con Giorni Felici, un'opera che sognava di interpretare fin dai tempi dell'Accademia. Quindi non lo so, credo che Anna era una persona tanto geniale che sicuramente sarebbe riuscita a portare cose interessanti anche nella TV di oggi. Non so se avrebbe voluto farlo.
0: Ecco, in chiusura una domanda sul trio, perché loro tre erano anche profondamente amici ai funerali di Anna Marchesini, erano in prima fila. Ecco, quanto è contato anche questo rapporto di amicizia? Certo, un'unione lavorativa, ma non solo.
1: Ma tantissimo, sicuramente. Io vedo il trio un po' come una di quelle congiunzioni astrali che permettono l'unione di persone estremamente talentuose, ma non solo talentuose, persone che poi si incastrano l'una nell'altra in un meccanismo, in un ingranaggio perfetto, come accade con i Beatles. Ecco, il trio lo vedo un po' i Beatles italiani della comicità e del teatro. È stato fondamentale. L'aspetto davvero interessante forse è che, oltre a essere tutti e tre i membri molto talentuosi, ognuno andava un po' a sostituire e a rimpiazzare quello che all'altro mancava. Sì, erano un puzzle perfetto. Questa è stata la loro forza, credo.
0: Grazie dunque a Nicola Lucchi. Ricordo Anna Marchesini, La voce e l'arte, con anche il prezioso contributo della sorella Teresa e con Mariangela Galeotto. Questo il libro. Allora chiudiamo il filo diretto di oggi con la signorina Carlo. Noi ci ritroviamo poi alle 15 con il telegiornale.
4: Allora sono andata a lezioni di imparare a recitare, che mi hanno anche fatto fare il Romeo e Giulietta, che io facevo Giulietta, virgola. Ci posso mettere? Sì, virgola, e punte, virgola, virgola, e due punti, via. E allora, siccome che sono ciecata, che quando facevo la scena del balcone, la sera della prima, ho mancato il balcone. Precipitando, mancato il balcone.
5: Il mio tè.

0: tè?
1: Immediatamente.
0: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè. Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
2: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
3: Lo senti? È un sorso freddo che cattura i tuoi sensi. È un tuffo al cuore. Una risata dolce. È un momento scolpito nel ghiaccio. Branca menta, il brivido di piacere.
4: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno un litro e mezzo d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
5: Riprendono i raid sull'Iran, Teheran colpisce le basi USA in Cisgiordania, Hormuz ancora chiuso, diplomazia al palo, alla Casa Bianca Trump incontra Netanyahu e Zelensky. Il Mimit chiede un controllo alla finanza per i prezzi alle stelle dei carburanti, volano gli utili degli energetici, Snam più 3,9%, percentuali del primo trimestre, vola l'Eni con un più 41%. 12 indagati per gli scontri del 20 luglio, scontro tra manifestanti e polizia a Bologna per la morte di Fakir, la procura ha aperto un fascicolo per residenti e pubblico ufficiale, danneggiamento. Un operaio è morto e un altro ricoverato in codice rosso per il crollo di una tettoia in un cantiere edile di Mesagne. Vicino a Brindisi la vittima e il ferito sono padre e figlio. Scoperto un album realizzato di George Michael con grandi star come Elton John e Stevie Wonder, è scoppiata la battaglia legale per i previnti dagli ebrei eredi e gli ex compagni di Ham. La nazionale riparte da Mancini, oggi la prestazione ufficiale insieme al direttore tecnico Ranieri, dura dichiarazione del premier britannico Berman sulla Superlega, il calcio non è in vendita. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa edizione del TG di Rai News. Riesplode in tutta la sua gravità il conflitto del Golfo Persico con i raid iraniani e quelli americani in risposta agli attacchi di Teheran. Chiuso lo stretto di Hormuz, la nuova fase della crisi rischia di pregiudicare i contatti negoziali. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
6: Sì, è salito a 20 vittime il bilancio degli attacchi sferrati da Stati Uniti e Arabia Saudita contro le postazioni in Iraq delle forze di mobilitazione popolare, una coalizione di paramilitari sciiti allineata con l'Iran. Questa notte, per la prima volta dall'inizio del conflitto, in risposta ai raid iraniani, l'Arabia Saudita ha partecipato ad attacchi congiunti con gli Stati Uniti. Dopo una breve pausa sono dunque ripresi gli scontri nel Golfo Persico. A sorpresa, l'Iran ha lanciato missili contro le basi statunitensi in Giordania, tutti neutralizzati, e ha poi colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Per l'agenzia Reuters, entro poche settimane l'Iran dovrebbe ricevere da Pechino una prima partita di 400 lanciamissili di fabbricazione cinese. La tregua già fragile è a rischio ed incombe una nuova escalation nell'intera regione. Nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. Secondo i media, Teheran avrebbe respinto la proposta dell'Oman per una gestione congiunta di Hormuz, bollandola come priva di qualsiasi

0: possibilità di successo. L'Oman aveva proposto tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi a Hormuz, un meccanismo come quello dello stretto della Malacca che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo di Hormuz.
1: Dopo i colloqui ieri a Washington tra Trump e Netanyahu, il premier israeliano ha parlato di piena sintonia sull'Iran. Nel vertice si è parlato anche di Libano, dove continua l'offensiva militare israeliana, come ha denunciato lo stesso presidente libanese Aoun. In diretta da Beirut, Nello Rega.
2: Buona giornata da Beirut, situazione sempre molto difficile nel sud del paese dove prosegue l'avanzata di Israele e soprattutto proseguono i raid contro postazioni e contro depositi di armi e munizioni di Hezbollah, colpiti a ripetizione il distretto di Nabatieh e quello di Tiro, violente esplosioni anche alle porte di Bint Jbeil. Questi tre luoghi sono le roccaforti di Hezbollah, intercettati anche alcuni droni filo iraniani che stavano per colpire alcuni mezzi israeliani al sud del distretto di Nabatieh. Prosegue quindi il lavoro di Tel Aviv che ha ribadito anche oggi: noi continueremo a operare in Libano, non andremo via fino a quando non sarà debellato il pericolo di Hezbollah. Intanto il governo va avanti per trovare anche il sì dell'opposizione, degli sciiti, al piano di pace che sta portando avanti con Israele. Oggi l'incontro al palazzo presidenziale tra il capo di Stato Aoun e il presidente del Parlamento, lo sciita Berri, da sempre alleato di Hezbollah. Berri ha espresso nei giorni scorsi la sua contrarietà al piano di pace con Israele e ha detto che Israele deve abbandonare velocemente il sud del Libano. Intanto si lavora anche ai prossimi incontri, 4 e 5 agosto, prossimi a Roma, tra la delegazione libanese e quella israeliana, ovviamente con la mediazione statunitense. Linea e microfono a voi a Roma.
1: Ieri a Washington Trump ha ricevuto anche il presidente ucraino Zelensky, che gli avrebbe chiesto 300 missili Patriot per far fronte agli attacchi russi che proseguono anche in queste ore. E non manca la risposta di Kiev. Da Odessa l'inviata Emma Farnet.
3: È stata una mattinata di attacchi incrociati tra l'Ucraina e la Russia. Partiamo da quelli in Ucraina a Nikopol, nel sud. Droni hanno preso di mira un'area abitata, ci sono vittime e feriti e abitazioni civili distrutte. Invece, per quanto riguarda la Russia, in mattinata Zelensky ha detto: abbiamo di nuovo colpito le raffinerie russe nelle regioni di Rostov, Perm e poi anche a Ryazan. Attacchi che seguono quelli contro i magazzini Wildberries, che secondo un portavoce di Firepoint sarebbero collegati a una grossa banca russa. Ieri, lo ricordiamo, l'incontro tra Trump e Zelensky. Ha fatto sapere Trump che un incontro è andato molto bene. Ha detto anche Zelensky: sono stati fatti passi in avanti per la cooperazione sulla difesa. Ricordiamo, il presidente ucraino ha anche visto i senatori statunitensi autori di una legge che porterà nuove sanzioni alla Russia. Ha incontrato anche i vertici della Lockheed Martin per discutere della produzione congiunta di armi, soprattutto in Ucraina, della licenza per i Patriot, una licenza che arriva all'indomani di quella concessa dal Regno Unito per produrre invece sistemi antidrone, soprattutto contro i russi, sistemi antidrone britannici. Da Odessa con Alessandro Cifariello a voi.
1: Torniamo in Italia. All'attenzione del governo ci sono i fondi europei per la difesa, oltre al dossier economici. A Palazzo Chigi si è tenuto un consiglio dei ministri lampo. Il punto in diretta con Alberto Gioffreda.
4: Sul tavolo del Consiglio dei Ministri il federalismo fiscale, ma la priorità per il governo resta l'energia. E allora, dopo il provvedimento per il taglio del costo del gasolio con un decreto che vale fino al 6 agosto, si guarda al 4 di agosto, quando ci dovrebbe essere l'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva, e lì saranno valutate altre misure.

0: come l'introduzione delle accise mobili che potrebbe essere estesa anche alla benzina. Per Palazzo Chigi la volontà anche di non riaprire il dibattito intorno al tema del riarmo, delle spese per la difesa e in particolare sull'utilizzo dei fondi del programma europeo Safe. Ci sarà però comunque una scelta politica con uno scostamento di bilancio per capire come bilanciare le risorse tra investimenti in energia e appunto in difesa. Intanto la Presidente del Consiglio Meloni con una nota esprime la sua soddisfazione per la legge approvata definitivamente qui alla Camera con misure che introducono alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti. A te.
1: Politica divisa sull'utilizzo dei fondi europei per la difesa, distinguo si registrano in entrambi gli schieramenti di maggioranza e opposizione. Intanto, a sorpresa, in un post Peppe Grillo rompe il silenzio e attacca il Movimento 5 Stelle. Il punto in diretta con Eva Giovannini.
2: Il dibattito ruota tutto intorno, lo dicevamo, ai fondi europei Safe per la difesa, quei 14 miliardi opzionati annunciati da Tajani, che però oggi specifica la decisione politica potrebbe arrivare a settembre. Sì, perché la Lega ha esplicitamente detto che è contraria all'utilizzo di questi fondi, ma sentirei subito Borghi su questo.
3: Il famoso Safe è un mutuo a tasso variabile per 45 anni, a un tasso non particolarmente conveniente, dove chi ti presta i soldi vuole anche essere lui a decidere che casa tu compri e vuole anche le chiavi. Per la Lega è meglio finanziarsi con i normali BTP.
2: Contrari ai fondi Safe anche i deputati di Futuro Nazionale, di Roberto Vannacci, sulla linea di Tajani invece sia Noi Moderati, sia Fratelli d'Italia, il partito della Premier, che specifica che non sono solo fondi per le armi ma in generale per la difesa. E la Russa poco fa ha invitato però a non fare drammi, ha detto vedremo poi se converrà usare questo strumento. Divise, lo dicevate, al loro interno anche le opposizioni sull'uso di questo strumento favorevole, sia Azione di Calenda, Italia Viva, anche Spazio Pubblico di Pina Picerno, mentre Più Europa, Partito Democratico sottolineano le divisioni interne alla maggioranza e dicono su questo strumento il governo ha già fatto un balletto imbarazzante. Critici anche 5 Stelle, sentiamo Conte.
4: La verità è che sono concentrati solo per spese folli e per prestiti per il riarmo, per le armi. Devono andare a casa, stanno facendo danni seri all'Italia e agli italiani.
2: Infine un, per così dire, vivace botta e risposta fra Conte appunto e il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che in un post ha detto il Movimento doveva cambiare la politica, invece è la politica che ha cambiato lui. Ovviamente il riferimento polemico era proprio a Conte. Una nota conclusiva sulla legge elettorale, perché la Russa, il Presidente del Senato, ha annunciato che sarà in aula a inizio settembre, in Senato ovviamente, e sul nodo preferenze ha anche detto che è stata trovata una mediazione democratica. È tutto.
1: Il garante dei prezzi ha inviato alla Guardia di Finanza una lista dei distributori che non hanno ancora applicato l'ultimo taglio delle accise. Intanto i cittadini fanno i conti col caro carburante, sentiamo le loro voci.
5: No, ma non basta, volevo dire, abbassargli così poco non basta.
6: Secondo me è sbagliato proprio di principio utilizzare le tasse degli italiani per abbassare la benzina.
7: Come minimo il risparmio, ma i costi rimangono comunque alti.
8: Uno spera sempre che l'aiuto governativo sia sempre un pochino maggiore, perché oltre i 2 euro è veramente una spesa eccessiva.
9: Devono fare qualcosa anche per noi che utilizziamo la benzina.
10: Che non se ne può più, sarebbe opportuno che si tornasse come una volta, tutti i distributori con lo stesso prezzo.
11: Siamo d'estate, partono tutti quanti e quindi aumentano le quote dei carburanti e chi non parte ne paga le conseguenze.
12: Ho un'applicazione e trovo, diciamo, il distributore che al momento ha il prezzo più basso.
1: Già dalla prossima settimana partirà per l'ex Ilva di Taranto il confronto fra governo e parti sociali alla ricerca di una possibile soluzione, ma il decreto della Corte d'Appello di Milano, che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni, rende il futuro sempre più incerto. In studio Simone Lupo Bagnacani.
13: Sì, quella che è iniziata ieri alla riunione a Palazzo Chigi è di fatto una battaglia contro il tempo per cercare risposte alla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto decisa dal Tribunale di Milano, che dovrà essere applicata entro 90 giorni. Quindi il governo già la settimana prossima ha convocato le parti sociali martedì, il primo incontro, e gli enti locali per cercare soluzioni. In primo luogo ci saranno da gestire i possibili esuberi. Si stima che potrebbero essere addirittura la metà dei circa 10.000 lavoratori dell'Acciaieria d'Italia. Si valuterà anche se presentare un ricorso al Tribunale, perché i 90 giorni sono effettivamente un tempo molto breve, e l'altra battaglia è quella di cercare investitori. Probabilmente ci sarà da riscrivere la gara senza tener conto dell'area caldo. Il gruppo che era già favorito in precedenza per l'acquisizione era quello degli indiani Jindal, che hanno fatto sapere di essere ancora interessati, anche perché nel loro progetto originale c'era già quello di spegnere gli altoforni. Ma resta in campo anche il forno americano Flux, che vorrebbe installare dei forni elettrici. Sono tutti comunque procedimenti lunghi, e per tutto agosto continueranno quindi tavoli tecnici e dovremmo sapere di più a settembre, ma l'impressione che è abbastanza chiara in questo momento è che si va verso un'acciaieria che sarà molto ridimensionata rispetto a quella che abbiamo conosciuto fino adesso, e il tema principale sarà proprio gestire da un lato gli esuberi e dall'altro la bonifica ambientale che viene richiesta da Taranto da molto tempo. I sindacati però non ci stanno, chiedono un intervento più forte del governo nel rilancio e annunciano battaglia con 8 ore di sciopero che saranno proclamate per i prossimi giorni nelle varie sedi.
1: Siamo in Puglia, c'è un nuovo incidente sul lavoro, c'è un morto, è accaduto a Mesagne in provincia di Brindisi, a perdere la vita un operaio che prima ha messo in salvo il figlio. Un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Sentiamo Monica Arcadio.
14: I lavori, il cedimento improvviso della tettoia che travolge due operai, il disperato tentativo di uno per tirare fuori dalle macerie l'altro. Un uomo di 66 anni è morto, secondo una primissima ricostruzione dei fatti, dopo aver tentato di salvare il figlio di 26, che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Brindisi. La vittima, così, sarebbe rimasta sepolta dalle macerie. È accaduto nella tarda mattinata di oggi, alla periferia di Mesagne, nel Brindisino. Il cantiere, in un'abitazione privata, dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Gli interventi eseguiti dal 66enne, titolare di un'impresa edile del posto, insieme al figlio. La polizia di Stato, la polizia locale, i vigili del fuoco sono sul posto insieme agli ispettori dello Spesal. Il cantiere sotto sequestro per tutti i sopralluoghi e rilievi che serviranno a capire perché la tettoia è crollata e se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per quei lavori.
1: Ed ora Bologna, per il caso della morte di Fakir durante un fermo degli agenti di polizia, ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine nella manifestazione del 20 luglio. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
15: Un fascicolo qui in procura a Bologna nei confronti di 12 indagati a vario titolo, accusati di resistenza, danneggiamento, travisamento proprio per gli scontri avvenuti in piazza a Bologna il 20 luglio dopo la morte di Abderrahim Fakir. Tra questi indagati c'è anche il ventenne che era stato arrestato quella sera stessa, poi è stato rimesso in libertà a un divieto di dimora nella città di Bologna, nella città metropolitana. Per lui il processo comincerà il 9 di settembre. Nel frattempo si lavora a ricostruire gli ultimi istanti di vita dell'uomo. La procura eseguirà da domani, affiderà l'incarico per acquisire copia forense del suo cellulare. Sarà affidato l'incarico all'ingegnere informatico Giuseppe Ferraro, lo stesso del caso di Pierina Paganelli. L'avvocato degli agenti di polizia chiede che gli venga estesa la competenza anche sulla pulizia di audio e immagini dei video che man mano la procura sta acquisendo e mettendo in ordine cronologico nel tentativo di ricostruire esattamente che cosa sia accaduto quel giorno. Nel frattempo l'avvocato dei familiari, Anselmo, ve l'avevamo raccontato, aveva chiesto che non fosse la polizia a indagare su dei poliziotti, aveva detto voglio che venga assicurata l'indipendenza dell'indagine. C'è la replica della procura che dice le indagini le dirigono i PM, sono i PM stessi garanzia di terzietà a prova di indicazione della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Tutto questo insomma appunto come replica di Corte Europea dei diritti dell'uomo era proprio il tema, quello che era stato preso in considerazione dall'avvocato dei familiari di Fakir. A te.
1: Contrasto all'immigrazione clandestina, espulsi 32 cittadini nigeriani con un volo charter partito da Trieste diretto a Lagos. All'operazione hanno aderito quali stati membri UE, Cipro, Irlanda e Polonia. Ripartiti 32 nigeriani, di cui 18 espulsi dall'Italia, 7 da Cipro, 6 dall'Irlanda e 1 dalla Polonia, e trattenuti in vari CPR tutti con precedenti penali. Le operazioni di rimpatrio con il volo charter organizzato dall'Italia verso la Nigeria salgono a 5 nel 2026, con un totale di 182 stranieri. Accusati di rapine, lesioni gravi, la detta ai bagni del parco Rossani a Bari e il suo compagno. Loro, gli autori del pestaggio ai danni della studentessa 26enne. Al vaglio anche la posizione di alcuni minorenni. Angela Mauro.
16: Cercavano di derubarmi di tutti i miei averi, oltre alle collanine che mi hanno strappato. Hanno iniziato a cercare di prendere le chiavi della mia autovettura. Mi hanno rubato il cellulare nel frattempo e lo zainetto nel quale vi era il portafoglio.
17: Sono partiti da qui gli inquirenti della Procura di Bari che indagano sul pestaggio di Giuditta D'Elia, la studentessa aggredita al Parco Rossani del capoluogo pugliese giovedì scorso. Rapina e lesioni gravi, i reati contestati ai primi due indagati, l'addetta ai bagni pubblici del parco e il suo compagno, i primi ad accanirsi sulla ragazza e a incitare i presenti a fare altrettanto, secondo il racconto della vittima. Fondamentali le riprese delle telecamere di sorveglianza acquisite dai carabinieri. Così, oltre ai due indagati, sono stati identificati anche due dei minorenni che hanno partecipato alla violenza. Più di 12 ragazzini, secondo quanto riporta Giuditta, scatenati con calci e pugni al volto davanti a spettatori adulti che non sono intervenuti né hanno chiamato i soccorsi. Tra gli oggetti che le hanno rubato anche una catenina d'oro, ma la ragazza è riuscita a recuperare ciò che in quel momento le serviva di più, il cellulare, vitale per chiedere aiuto al 118. Naso fratturato, lesioni al volto guaribili in 40 giorni e tanta rabbia per un'aggressione scattata solo per aver allontanato la figlia dell'addetta ai bagni, ora indagata. Una bambina di 10 anni che la stava bagnando con la pistola d'acqua. Non gliel'hanno perdonata.
1: Decisamente positivi i bilanci semestrali di Eni e Snam. Per Eni, multinazionale dell'energia, il primo semestre dell'anno si chiude con utili netti per 3 miliardi e 600 milioni, in aumento del 43% rispetto all'anno scorso. La D di Descalzi parla di risultati eccellenti. Dati positivi anche per Snam, ricavi per oltre 2 miliardi, il 9% in più dell'anno scorso. La società ha aumentato anche gli investimenti in tutto 1,6 miliardi, 500 milioni in più dell'anno scorso. La sua capacità di stoccaggio di gas è di 18 miliardi di metri cubi, la più alta in Europa. E l'amministratore delegato Skornajenki sottolinea: siamo già al 75% riempimento al di sopra della media europea. E passiamo al meteo, perché da oggi l'anticiclone nordafricano fa impennare le temperature che tra il 1 e il 5 agosto arriveranno fino a 41 gradi. Preoccupa anche il riscaldamento del mare Mediterraneo, che quest'anno ha raggiunto nuovi record di temperature. Ci dice di più Paola Erba.
18: Siamo entrati nella quarta ondata di caldo estremo, con la quale l'estate 2026 segna purtroppo il record per temperature e intensità delle ondate, che ormai si susseguono quasi senza interruzioni.
19: Ci apprestiamo a entrare in una nuova fase calda, tenderà a interessare buona parte del Mediterraneo centrale, per poi nei prossimi giorni estendersi anche all'Europa centrale, il sud della Germania, ed estendersi anche fino all'Europa orientale a metà circa della prossima settimana.
18: Ma oltre agli incendi e alla siccità, preoccupa il riscaldamento del Mediterraneo. In questi giorni, a 40 metri di profondità, si sono raggiunti addirittura i 25 gradi. A dirlo è il report di Greenpeace Mare Caldo, progetto che dal 2019 monitora gli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità marina, dalla superficie fino a 40 metri di profondità. Greenpeace ha raccolto i dati nel corso del 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 aree marine protette. L'anomalia più forte è stata registrata all'Asinara, 3 gradi e mezzo di temperatura in più per 40 giorni tra maggio e luglio 2025. Anche i dati del servizio satellitare Copernicus rivelano come il Mare Nostrum abbia raggiunto addirittura gli 8 gradi in più rispetto alle medie del periodo 1991-2020. Le conseguenze sulla vita del mare sono devastanti, dallo sbiancamento dei coralli all'invasione di alghe e specie aliene alla moria di pesci già decimati dalla pesca, che nel Mediterraneo ha una pressione doppia di quella che la FAO ritiene sostenibile.
1: Segnalare e indicare le uscite di sicurezza durante gli eventi pubblici può salvarti la vita. E il messaggio affidato al nuovo spot di comunicazione istituzionale Segui un po' e salvarti, realizzato dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio, su iniziativa del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno. Lo scopo è sensibilizzare la popolazione e in particolare i giovani sulla sicurezza nei luoghi pubblici. Per i dettagli andiamo da Matteo Parlato.
20: Sono davanti alla sala monumentale della Presidenza del Consiglio, dove è appena stata presentata la campagna Seguimi, puoi salvarti, per la sicurezza nei luoghi pubblici. In sostanza, come imparare a capire e riconoscere segnali come quello. Ora vi faccio sentire che cosa ci hanno detto il sottosegretario Baracchini e il sottosegretario Prisco, e poi la linea torna a voi.
21: Vorrei fare anche un appello a tutti gli organizzatori e anche ai cantanti più importanti, che magari prima dell'inizio di un concerto segnalino, facciano segnalare le uscite di sicurezza in maniera evidente e aiutino, come fanno a volte durante i concerti particolarmente affollati, le persone a vivere quel momento in totale tranquillità e sicurezza.
22: Cultura della sicurezza, del diventamento responsabile, soprattutto per i ragazzi, con attenzione particolare ai ragazzi, ha ispirato anche dopo i drammatici fatti di Gran Montana questa iniziativa in collaborazione tra Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Ministero dell'Interno e il Dipartimento per l'Editoria.
1: La musica con le immagini inedite che rivelano un ambizioso progetto musicale di George Michael mai realizzato. Il disco prevedeva duetti con varie star. Il servizio della corrispondente da Londra, Natalia Augias.
23: George Michael al lavoro nello studio di registrazione. C'è la sua squadra, i tecnici, le coriste. Even when you think you're fine. Il progetto è un album leggendario che non verrà mai finito, immaginato da una delle più belle voci della storia del pop. Tra il 92 e il 93 Michael è in piena battaglia legale contro l'etichetta discografica Sony. Nasce per questo il progetto segreto, un album indipendente finanziato dalla Warner, firmato con uno pseudonimo, Trojan Souls. George avrebbe scritto e arrangiato ogni brano, chiamando per i duetti un cast stellare: Aretha Franklin, Stevie Wonder, Brian Ferry, Elton John tra gli altri, per creare un disco soul e pop spettacolare. Ma anche la musica deve fare i conti con la vita reale. Nel 93, quando George Michael trascorre ancora molto tempo qui nella sua residenza di South Kensington, il suo compagno Anselmo Feleppa si ammala di AIDS e muore, e per il cantante il mondo si ferma. Il progetto Trojan Souls viene interrotto, non sarà mai più ripreso. Dell'album restano frammenti e qualche demo. Andros Georgiou, cugino di George Michael, ha pubblicato sulla piattaforma Trojan Souls filmati inediti, registrati con la sua telecamera. Uno sguardo particolare a un artista all'apice della creatività, la storia del più grande album di duetti del pop che non è mai stato.
1: Siamo allo sport. Ieri nel Consiglio federale il presidente Giovanni Malagò ha rotto gli indugi. Roberto Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra. Nel ruolo di direttore tecnico arriva Claudio Ranieri. La Lega di Serie A avrebbe voluto Antonio Conte, ma si dichiara pronta ad agevolare il nuovo corso. Ci racconta tutto Pascal Alia, poi una breve pausa e la seconda parte del giornale.
24: Per alcuni si ricomincia dall'europeo vinto, dall'Italia dei record che partita dopo partita è riuscita a conquistare il secondo trofeo europeo della sua storia. Per altri il ricordo indelebile porta all'estate del 2023, alla Pecca Inviata e alla Fugara, va a inseguire sogni dorati. La seconda era Mancini divide l'Italia, ma il nuovo, o vecchio che dir si voglia, corso azzurro raggiunto dopo tante turbolenze. Condivisione è la parola che risuona sovente nelle dichiarazioni di Malagò. L'ha usata il giorno in cui insieme all'ex dirigenza federale aveva incontrato i club di Serie A con in mano i progetti rivoluzionari per il nuovo Club Italia firmato Maldini e Leonardo. È un CT che ancora non aveva un volto, da Ancelotti a Guardiola per finire su Pirlo. 16 giorni di mandato impantanati nella decisione non condivisa di un tecnico con poca esperienza e nei suoi inopportuni rapporti con un bookmaker russo. Salta tutto, si apre uno strappo politico e tecnico dentro la federazione. Maldini, Leonardo e Pirlo fanno un passo indietro. Malagò si assume la responsabilità della scelta e accelera su Mancini, considerato il profilo più pronto per prendere in mano subito la nazionale. Per blindare la decisione, accanto al nuovo CT arriva Claudio Ranieri, chiamato a fare da direttore tecnico e da figura di equilibrio nel nuovo Club Italia. Dal circolino di Milanello ai circoli romani, la nazionale riparte così. Il Mancini bis è la scelta migliore, condivisa con il nuovo direttore tecnico, dice Malagò, ma non con la Serie A, che però, per voce del presidente Simonelli, dichiara: lo supporteremo, adesso è l'ora di guardare avanti. Un monito per tutti, per chi è d'accordo e per chi no. Manca ancora il nome del direttore delle nazionali, Zola o Bergomo, si vocifera. Poi, una volta chiuso il cerchio, rimandiamo le polemiche al campo. Torniamo a tifare, tutti insieme, Italia.
0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800 97 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
4: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
5: Da Rodauser la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi solo nei ristoranti Rodauser.
25: Lo senti? È un sorso freddo che cattura i tuoi sensi. È un tuffo al cuore, una risata dolce. È un momento scolpito nel ghiaccio. Branca Menta, il brivido di piacere.
1: Ben ritrovati, ripartiamo in questa seconda parte con l'estero. In Francia gli sviluppi sul caso dei 5 neonati morti e ritrovati in un'abitazione di Orange posta in stato di fermo. La donna 32enne, già madre di 3 figli, ci dice di più il corrispondente Gavino Moretti.
26: Arriva una prima svolta nel terribile caso dei 5 neonati trovati morti nell'appartamento del piccolo comune di Orange in Provenza. La madre dei 5 bambini è in stato di fermo da questa mattina, non appena ha lasciato l'ospedale dove si era recata dopo aver partorito in casa nella giornata di lunedì un bambino in buona salute. Fermato anche il compagno della donna, era stato lui a dare l'allarme che aveva permesso alla polizia di ritrovare i corpi dei cinque piccoli. La coppia, entrambi 32enni, ha due bambini più grandi di 8 e 9 anni, affidati in queste ore ai servizi sociali. I vicini di casa si dichiarano stupiti di quanto sta avvenendo e dichiarano di non avere mai osservato comportamenti fuori dal normale da parte dei due genitori, da 2 anni residenti nel centro storico di Orange. L'inchiesta è intanto passata alla magistratura di Avignone, che indaga per possibile omicidio su minori di 15 anni.
1: Ancora in Francia, con l'emergenza incendi, cresce l'incertezza tra gli evacuati, mentre le alte temperature complicano la situazione. La Fiera di Brno trasformata in un gigantesco centro temporaneo di accoglienza, mentre migliaia di volontari aiutano i pompieri a spegnere le fiamme. Seguiamo il racconto dell'inviata Raffaella Cosentino.
6: Jamais. Christelle non avrebbe mai immaginato di diventare una sfollata a causa del riscaldamento globale. Dalla sua casa in mezzo ai boschi è dovuta fuggire con la figlia, il marito e il cane, portando con sé solo uno zainetto, costretti a scappare per non essere intossicati dal fumo. Da 6 giorni dormono sui lettini da campo allestiti nel centro fieristico di Bordeaux con altre migliaia di evacuati.
7: Dei medicamenti sono arrivati.
6: Famiglie, anziani, disabili e animali domestici.
7: C'est de siège.
6: Alle figlie Emma e Chloé, Melisandra fa credere di essere in un grande gioco in cui, quando c'è la distribuzione dei pasti, è come andare al ristorante. Pesa l'incertezza, ora che è passata una settimana e nessuno sa quando potrà tornare a casa. Fuori, nell'AFA, con le colonne di fumo che si alzano in cielo minacciose, i giovani volontari sono in fila sotto il sole in attesa di entrare. Vogliono aiutare la gente ammassata sulle brandine. Ma è nelle retrovie della battaglia contro il fuoco che colpisce la gara di solidarietà. La società civile si è organizzata con autobotti, trattori e manichette dell'acqua. Bisogna che siamo tutti solidali. È un dramma per la Francia, dice Alexis. Il fronte dell'incendio è talmente grande che è difficile sorvegliarlo tutto. I pompieri sono sopraffatti dalla tempesta di fuoco che si vede a chilometri di distanza e non sembra placarsi, nemmeno quando 5 Canadair gettano acqua dal cielo in contemporanea.
1: Gli Stati Uniti sempre più insofferenti alle maglie del diritto internazionale e alle critiche europee. All'ONU lo scontro frontale tra USA e Francia con la delegazione americana che ieri ha lasciato l'aula nel corso della seduta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dopo che il rappresentante francese ha espresso dure critiche nei confronti dell'amministrazione Trump, accusandola di aver determinato un netto peggioramento della situazione dei diritti umani negli Stati Uniti. L'incidente segue un periodo di tensione tra i due paesi e si colloca nel quadro dei ripetuti attacchi di Trump al ruolo stesso delle Nazioni Unite. E torniamo in Italia, alla Farnesina, a Roma, la 2 giorni di confronto sulla soluzione a 2 stati per Israele e Palestina. Ci aggiorna l'inviato Ilario Pignagnarelli.
8: La soluzione dei 2 stati, mai come oggi un progetto utopico tra occupazione e frammentazione della striscia di Gaza e della Cisgiordania, eppure qui a Roma si è provato a rilanciarla, prima con una riunione di delegati da 25 paesi, ieri c'era anche il direttore del Board of Peace, il discusso tavolo per Gaza voluto da Donald Trump, ma pesava l'assenza di Israele che non crede più nella soluzione dei 2 stati. E poi oggi con una riunione di alto livello che ha visto il ministro degli esteri Antonio Tajani incontrare i suoi omologhi di Arabia Saudita e dell'autorità nazionale palestinese. Assieme al Saudita ha firmato una dichiarazione di condanna delle violenze dei coloni in Cisgiordania e ha messo anche a disposizione ancora una volta le navi italiane per il pattugliamento dello stretto di Hormuz, una volta che però sarà riaperto e sappiamo che ancora non lo è. Vi lascio con una dichiarazione di Tajani e della ministra degli esteri e autorità nazionale palestinese Varsen Agabekian, che chiede all'Italia di bloccare, di sospendere in Europa l'accordo commerciale UE-Israele. E voi?
9: Condanniamo tutte le azioni che puntano a occupare da parte di coloni israeliani parte del territorio della Cisgiordania e naturalmente condanniamo tutti gli atti di violenza contro la popolazione civile, sia essa cristiana sia essa musulmana. Ho ribadito il nostro impegno a tutelare le minoranze cristiane non solo in Cisgiordania ma anche a Gaza. Sono compresse da una parte da Hamas e dall'altra anche a volte dai coloni violenti, a Gaza anche dall'esercito israeliano.
10: I palestinesi non chiedono compassione, non chiedono di ricevere sussidi, i palestinesi chiedono che il diritto internazionale venga rispettato. Il diritto internazionale è molto chiaro su ciò che va fatto. Il diritto internazionale si è pronunciato chiaramente in tal senso nell'ambito della Corte internazionale di giustizia, che ha dichiarato che è un'occupazione che va smantellata. Non si tratta di un territorio conteso. Oggi assistiamo a un'espansione in questo territorio occupato con la costruzione di nuovi insediamenti e nuove violazioni. Abbiamo anche parlato dell'esigenza che l'Italia agisca sulla questione dell'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele perché è possibile prendere delle misure.
1: Ora in Ucraina, dove i droni continuano a colpire infrastrutture strategiche di Mosca. Le autorità russe spiccano un mandato di cattura internazionale nei confronti del fondatore del Telegram Pavel Durov. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
11: È uno dei canali di incontri di Telegram più diffusi in Russia. Si chiama Leo Dai Vinchik, gioco di parole che vuol dire anche dammi un po' di vino, oltre 13 milioni di utenti. Ma secondo le autorità di Mosca, verrebbe usato dai servizi ucraini per reclutare giovani da destinare ad attacchi terroristici e di sabotaggio contro la Russia. Ed è proprio per non avere rimosso questo e altri canali sospetti da Telegram che Mosca ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del fondatore di Telegram Pavel Durov con l'accusa di facilitazione di attività terroristiche. Durov dal 2014 non vive più in Russia, cittadino francese degli Emirati Arabi Uniti, dove ha sede la società. Da mesi Telegram era già nel mirino dei servizi russi. L'app di messaggistica più usata del paese è stata di fatto bloccata, ma continua a funzionare tramite VPN, al punto che perfino il Cremlino e altri siti istituzionali se ne servono. Durov ha sempre detto che si tratta solo di un tentativo di controllare i russi e di limitare la loro libertà di espressione. Già nel 2011, durante le manifestazioni antigovernative, era stato accusato per non avere bloccato le pagine degli oppositori russi, inclusa quella di Alexei Navalny, da un'altra app da lui fondata, VKontakte, l'equivalente russo di Facebook. Accusa che lo aveva portato a lasciare la Russia a destinazione Parigi. Ma anche lì nel 2024 era stato fermato in aeroporto e trattenuto per qualche giorno perché accusato di avere pubblicato contenuti illegali su Telegram. Attualmente Durov si troverebbe proprio in Francia.
1: E ora è il momento del nostro faccia a faccia. Il nostro Danilo Sinibaldi ha incontrato la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che ha raccontato della sua passione politica e ha parlato delle riforme portate avanti, tra queste anche quella del numero chiuso a medicina. Vediamo questo spazio, poi una breve pausa e di nuovo le notizie con il nostro TG.

0: Anna Maria Bernini, bolognese, laureata in giurisprudenza nel 1991, avvocata e senatrice, entra in politica nel 2008 con Alleanza Nazionale, segue il Popolo delle Libertà e infine con Forza Italia. Nel 2011 è stata ministra per le politiche europee nel governo Berlusconi. Cosa l'ha spinta a entrare in politica?
1: L'idea di mettere la mia esperienza dove stanno le regole che cambiano in positivo la vita delle persone. Ho fatto l'avvocato, il professore universitario, il ricercatore. C'è un momento nella vita in cui bisogna assumersi delle responsabilità, decidere che se si vuole cambiare qualcosa bisogna farlo in prima persona. Credo che sia molto importante per tutti noi assumersi una responsabilità come quella di essere parte di un percorso di governo. E così ho potuto fare fin dall'inizio. È un privilegio, una responsabilità, un'opportunità che io continuo ad esercitare con grande orgoglio.
0: Ma la politica rientrava anche nei suoi sogni da ragazza?
1: No, non ci avevo mai pensato. Io vengo da una famiglia di persone che lavorano, ho sempre pensato che la mia vita sarebbe stata la professione, l'università, ho fatto l'avvocato per molti anni. Ho cominciato a fare politica tardi, ma credo che sia molto bello mettere a un certo punto la propria vita al servizio di qualcosa di un po' più grande, un po' più ampio del circondario dei propri interessi e dei propri affetti.
0: Ecco, lo diceva lei, lei ha insegnato all'Università di Bologna. Sì. Che rapporto aveva con i suoi studenti?
1: Molto diretto, serio. Il nostro patto è sempre stato chiaro, io vi accompagno, vi formo, vi ascolto con molta attenzione e voi assumete la responsabilità della vostra formazione, della vostra crescita, perché l'università deve creare merito, ma soprattutto deve portare gli studenti a comprendere la realtà. Non deve fare fuggire dalla realtà.
0: Pensa mai di tornare all'insegnamento?
1: Io penso che sarebbe molto interessante.

0: rendere la formazione accessibile per loro e dare loro l'opportunità di confrontarsi con un mondo che è un mondo diverso e più grande rispetto a quello che abbiamo conosciuto noi.
1: Ecco, lei è ministra dell'Università e della Ricerca da oltre 3 anni. Ormai è una delle cose più rilevanti della sua azione è certamente la riforma del numero chiuso a medicina, soprattutto anche nell'ottica di aumentare il numero di medici, vista la carenza ormai cronica. Qualcosa però non si è incastrato come avrebbe dovuto in questa sua riforma. Penso per esempio alle prove e alle relative polemiche che ne sono seguite. Cos'è accaduto e a che punto siamo?
0: Il punto non sono le polemiche, ma il fatto di cambiare un sistema profondamente ingiusto. E noi lo abbiamo fatto. E questo cambiamento funziona. Non si diventa medici facendo degli indovinelli, dei test ghigliottina fuori dai cancelli dell'università. Si diventa medici studiando dentro l'università, formandosi all'interno e facendosi valutare per quello che si merita. Come ogni riforma grande o grande riforma, sicuramente ci sono delle parti da profilare, da modificare, però la riforma funziona. Ha portato 24.000 studenti dentro l'università a medicina, e medicina, odontoiatria e veterinaria, e 55.000 studenti complessivamente hanno per 6 mesi studiato all'università, dove adesso li stiamo orientando per continuare a studiare.
1: Prevede quindi di proporre delle modifiche a questa riforma?
0: Lo abbiamo in parte già fatto. Devo dire che sono molto orgogliosa di quello che stiamo facendo, perché sono cambiamenti che abbiamo condiviso con gli operatori e che diventeranno sempre più parte di un percorso che è il futuro della medicina.
1: Un altro aspetto importante per quanto riguarda la vita universitaria è la carenza degli alloggi e anche il caro affitti, che per le famiglie è un carico a volte insostenibile. Lei aveva annunciato un piano da 60.000 posti letto entro il prossimo giugno, praticamente, anche con l'aiuto dei fondi del PNRR. A che punto è questo piano?
0: Abbiamo fatto un lavoro straordinario. Lo dico non per il lavoro che abbiamo fatto noi, ma per le persone che hanno partecipato, compresa la Commissione europea, che ci ha consentito di confermare e stabilizzare 60.000 posti letto, che non sono solo un numero, ma sono 60.000 studenti che non dovranno più scegliere tra studiare e pagare affitti impossibili, inaccessibili. Quindi 60.000 famiglie che saranno felici di poter dire che i loro ragazzi hanno un posto dove lavorare, studiare, dormire, formarsi. Ci siamo riusciti, lo abbiamo fatto anche creando posti letto in zone fragili, perché saranno posti letto per studenti che potranno vivere e studiare in luoghi disagiati e potranno farlo a prezzi contenuti. Quindi questo è un grande risultato che noi abbiamo ottenuto grazie al lavoro del Ministero, del Governo e della Commissione europea.
1: L'Università ha anche un ruolo importante nel campo della ricerca, con numerosi progetti e collaborazioni anche a livello internazionale. Settore che richiede grandi finanziamenti però. Noi come siamo messi?
0: Molto bene. Mi scusi se ho anticipato.
1: Vi faccio degli esempi, grazie.
0: Molto bene, abbiamo investito recentemente 11 miliardi in infrastrutture di ricerca. Le infrastrutture di ricerca sono il modo migliore per fermare la fuga dei cervelli, perché i ricercatori sono come le rondini, vanno dove stanno le infrastrutture di ricerca. Noi abbiamo investito miliardi di fondi PNRR e di fondi nazionali su infrastrutture destinate a durare, sul supercalcolo, l'agricoltura tecnologica, la biodiversità, la mobilità sostenibile, le terapie geniche. Sono tutti strumenti che non servono solo a stabilizzare i ricercatori, ma anche, come la ricerca in genere, a rendere la vita delle persone, delle comunità, migliore, più lunga, più degna di essere vissuta.
1: Un progetto in particolare è quello che ci vede protagonista l'Italia nell'Artico, con questa base italiana che ci rende anche orgogliosi, diciamo. È particolarmente importante, soprattutto in questi tempi di cambiamenti climatici e anche di forti tensioni internazionali.
0: Sì, molto importante la base artica. Noi abbiamo un progetto.

0: Nazionale Artico che stiamo finanziando da 50 anni. Siamo molto capaci di fare cose in maniera speciale. Questo è tipico dei ricercatori italiani. Noi abbiamo non solamente piantato bandiere, ma abbiamo creato conoscenze e modelli di ricerca che sono stati esportati da altri paesi europei e nel mondo. E abbiamo fatto cose che hanno reso possibile non solamente ragionare sul nostro futuro attraverso la conoscenza del nostro passato, perché tutto quello che succede nel mondo passa attraverso l'Artico, questo è un grande refrain, ma
1: Sempre di più, fra l'altro.
0: abbiamo anche reso possibile, proprio perché si tratta anche di una postazione geopolitica molto importante, abbiamo reso possibile attraverso il lavoro di tanti ricercatori che collaborano indipendentemente dalla loro nazionalità, creare ponti, noi la chiamiamo diplomazia scientifica, tra paesi che di solito si combattono. Le faccio un esempio che non riguarda l'Artico, ma riguarda una ricerca che è anche artica, che è la biomedicina. Noi abbiamo un'infrastruttura di ricerca a cui partecipiamo, dico noi abbiamo perché l'Italia è molto orgogliosa di questa partecipazione, che sta al confine tra la Giordania e la Siria. Si chiama Sesami, fa biomedicina e fa anche archeologia innovativa, quindi è in grado attraverso un acceleratore di particelle di leggere i papiri fragilissimi che recano memorie ancestrali. E lo fa attraverso il lavoro di ricercatori, si tenga forte, italiani, egiziani, siriani, giordani, iraniani, palestinesi e israeliani. Questa è la ricerca che attraverso la diplomazia scientifica porta la pace.
1: Torniamo agli studenti di casa nostra.
0: Sì.
1: Una forte criticità è l'abbandono, lo sappiamo tutti, il nostro paese ha un tasso di laureati tra i più bassi d'Europa, tra l'altro in un quadro di crescita delle diseguaglianze sociali sempre più forte. Cosa sta facendo il Ministero per contrastare questo fenomeno?
0: Molta concretezza, pochi slogan. Stiamo usando tre leve. Il primo è il sostegno, borse di studio. Il diritto allo studio passa attraverso le borse di studio e gli studentati e fa la differenza tra poter studiare o non poter studiare se si è capaci, meritevoli ma privi di mezzi. Noi rendiamo possibile studiare, quindi sostegno economico. Secondo è l'orientamento, aiutare gli studenti a non perdersi d'animo. C'è un momento in cui non si tratta magari di disaffezione, disinteresse dovuto alla pigrizia, ma proprio incapacità di vedere il proprio futuro. L'orientamento è quello che noi stiamo cercando di fare a partire dalle scuole superiori e anche nelle università. Il semestre aperto è una forma di orientamento, portare dentro tutti e indirizzarli magari non a medicina, ma a ingegneria, a scienze biologiche, infermieristica, altre materie, è un modo per aiutare gli studenti a trovare la loro strada. Il terzo strumento, altrettanto importante, è creare corsi di laurea capaci di avere un immediato riscontro con il mondo del lavoro, quindi corsi di laurea di qualità che parlino al mondo del lavoro.
1: Lei accennava prima alla fuga dei cervelli ed è un fenomeno purtroppo in crescita. Noi formiamo, spendiamo per formare questi cervelli e poi scelgono l'estero. Se un giovane le dicesse che sta pensando di lasciare l'Italia per studiare o fare ricerca all'estero, cosa gli direbbe?
0: Gli direi di andare e nel frattempo farei tutto il possibile, come stiamo facendo ora, per creare le condizioni per farlo tornare. Perché la vera conoscenza sta nell'ibridazione, nella capacità di mettere insieme diversi saperi e fare crescere le persone attraverso la contaminazione culturale. Quindi è giusto che io dia le opportunità anche con borse di studio agli studenti di andare, formarsi, incontrarsi con loro colleghi, portare colleghi stranieri in Italia, quindi fare in modo che anche le nostre università siano irrorate da studenti o ricercatori stranieri. Però sta a noi creare le famose infrastrutture di ricerca e le condizioni di qualità per l'attività di ricerca che consenta ai ricercatori che sono andati di ritornare nel nostro paese. Questo è il lavoro che noi stiamo facendo. Ci stiamo riuscendo. Noi lavoriamo per il futuro, lavoriamo nel presente per il futuro.
1: Ecco, molti studenti a un certo punto hanno un periodo di crisi, un esame particolarmente ostico o degli esami che non riescono a superare. Ecco, cosa possiamo dire per rinfocolare la motivazione a questi studenti?
0: Che li capisco benissimo, che l'ansia da prestazione è tipica di questi tempi, perché il nostro, diciamo, punto di riferimento si è allargato all'infinito. Noi dai social vediamo il mondo e quindi il nostro parametro di comparazione è il mondo. Ma quello che vorrei dire loro, e che dico sempre agli studenti, non solo ai miei studenti, a tutti gli studenti che incontro e alle persone che mi chiedono un consiglio, è: non abbiate paura di sbagliare. L'errore è sano. Non esiste una persona al mondo che non sbagli mai, e se esiste sono sicura che sia profondamente antipatica. Quindi sbagliare, e non parlo dell'errore di sciatteria, ma dell'errore di crescita, dell'errore di esplorazione, è l'essenza della ricerca. Una buona parte dei prodotti della ricerca che ci hanno cambiato la vita in meglio sono stati scoperti per errore. Quindi viva l'errore creativo, non abbiate paura di sbagliare, l'importante è fare dell'errore uno strumento di crescita.
1: Quindi rialzarsi e ricominciare.
0: Magari non cascare neanche, diciamo rimanere in assetto e pensare che magari la strada che si è presa è propedeutica a trovare la strada giusta, cioè se non si fosse fatto quell'errore non si sarebbe andati nella direzione giusta, quindi certo. Viva quell'errore che ci fa andare nella
1: serve
0: direzione
1: anche,
0: giusta.
1: Serve anche l'errore.
0: Tutto.
1: Qual è l'obiettivo più ambizioso che ha da ministra? Come vorrebbe fosse trasformato il mondo dell'università e della ricerca italiana al termine del suo mandato?
0: È quello che noi stiamo cercando di fare dall'inizio del mandato e lo stiamo già in parte realizzando. Noi vogliamo mettere la conoscenza al centro del governo del nostro paese, perché università, ricerca e alta formazione artistica, che sono le tre anime del Ministero che mi onoro di servire, non sono solo parole, sono infrastrutture strategiche, sono l'oro dell'Italia, sono quelle che, diciamo, sono fabbriche che producono continuamente futuro. Lei pensi a questi tre hub che ogni giorno producono futuro. E su questo noi investiamo, perché per noi la conoscenza è l'essenza del futuro e della crescita del nostro paese.
1: Lei l'ha accennato, il mondo in trasformazione, come immagina il nostro paese nei prossimi 10 anni?
0: Lo immagino molto più tecnologico, stiamo investendo tantissimo sulle nuove tecnologie, quindi più infrastrutture tecnologiche, più intelligenza artificiale, più tecnologie quantistiche, più trasferimento tecnologico. Tutto però coordinato in una dimensione e in una misura europea, perché in questo momento nessuno cresce da solo. Noi siamo parte di un percorso di crescita tecnologica che non può prescindere dall'Europa. Quindi viva l'Europa, siamo tutti europei.
1: Una cosa per la quale vorrebbe essere ricordata, sempre nell'ambito della ricerca e dell'università, per questa sua opera che sta svolgendo in questi anni?
0: Allora, guardi, io non ambisco ad essere ricordata. Mio padre mi diceva sempre: non mettere mai il tuo nome su una norma che porta male. L'importante per me è avere l'opportunità di dare una speranza, ecco, questo mi farebbe piacere, una speranza che è un obiettivo, non un sogno, una speranza di crescita all'università, al mondo della ricerca, attraverso norme che rendano possibile alle persone che in questo momento si stanno formando di vedere un futuro migliore. Perché, ripeto, noi viviamo un momento magico. Non è un'epoca di cambiamenti, è un cambiamento epocale. Quindi noi abbiamo tantissimi strumenti a disposizione. Quello che io vorrei dare è l'opportunità a chi in questo momento sta praticando i tre mondi che io rappresento, l'opportunità di utilizzare questi strumenti al meglio, con la consapevolezza che il mondo che verrà sarà un mondo migliore.

0: velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Il tempo si sposta.

0: tettoia stava accedendo, lo ha capito, ha avvisato il figlio e lo ha salvato, ma è stato poi travolto dalle macerie. È morto così l'uomo, 66 anni, titolare di un'impresa edile in un cantiere a Mesagna, nel Brindisino. 12 indagati per gli scontri del 20 luglio scorso tra i manifestanti e la polizia a Bologna per la morte di Fakir. La procura ha aperto un fascicolo per resistenza pubblico ufficiale e danneggiamenti. Il garante per i prezzi ha fornito alla finanza l'elenco dei benzinai che non hanno inserito il taglio delle accise. Intanto volano gli utili degli energetici, Snam più 9,3%, Eni più 41%. Ripresi i raid sull'Iran e Teheran colpisce le basi statunitensi in Giordania. Trump minaccia, arriverà una dura risposta. È durata poco la tregua nel Golfo e la diplomazia resta al palo. Scoperto un album mai realizzato di George Michael con grandi star come Elton John e Stevie Wonder e scoppia la battaglia legale per i proventi tra gli eredi e l'ex compagno degli Wham. La nazionale riparte da Mancini, oggi la presentazione ufficiale insieme al direttore tecnico Ranieri. Ricostruire la nazionale italiana e riportare la fiducia nell'ambiente, la difficile missione. 16 in punto, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. Ripartiamo in questa edizione dalla cronaca. Aveva intuito che la tettoia stava per cedere, ha avvisato il figlio, di fatto lo ha messo in salvo, però per lui invece non c'è stato nulla da fare, è stato travolto dalle macerie ed è morto così l'uomo di 66 anni, titolare di una impresa edile in un cantiere di Mesagna. Siamo nel Brindisino, il figlio 26 anni è adesso ricoverato in codice rosso. Andiamo da Monica Arcadio.
1: Il papà che tenta di salvare il figlio, l'ultimo disperato tentativo di Antonio Delrico, 66 anni, prima di morire sotto le macerie. L'atto d'amore di un uomo nel crollo della tettoia di una villetta alla periferia di Mesagna, nel Brindisino. I lavori e poi il cedimento improvviso che travolge padre e figlio impegnati nel cantiere. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe provato a liberare il figlio di 26 anni. La vittima, così, sarebbe rimasta sepolta dalle macerie. Il giovane invece, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Brindisi, non è in pericolo di vita. Il cantiere è in un'abitazione privata dove erano in corso interventi di ristrutturazione. Erano loro due, padre e figlio, a lavorarci insieme. Il 66enne era titolare di un'impresa edile di Mesagne. Il cantiere sotto sequestro per tutti i sopralluoghi e rilievi che serviranno a capire perché la tettoia è crollata e se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per quei lavori. Una notizia che sconvolge la piccola cittadina dove la famiglia è molto conosciuta e stimata.
0: La procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri in piazza il 20 luglio scorso dopo la morte di Abderrahim Fakir. Domani verrà conferito l'incarico per la copia forense del cellulare dell'uomo. Il clima nel quartiere Pilastro rimane teso. Andiamo a Bologna allora dall'inviata Elisa Dossi.
2: Procura a Bologna sugli scontri in piazza dopo la morte di Abderrahim Fakir. 12 indagati accusati a vario titolo di resistenza, danneggiamento, travisamento, tra cui il ventenne arrestato quella sera e poi rimesso in libertà con divieto di dimora a Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre. Mentre si lavora a ricostruire gli ultimi istanti di vita dell'uomo, l'incarico per la copia forense del suo cellulare è affidato all'ingegnere informatico Giuseppe Ferraro, lo stesso del caso di Pierina Paganelli. L'avvocato dei poliziotti chiede che gli venga estesa la competenza nel pulire immagini e audio dei video che la procura mette in ordine cronologico. Se i familiari di Fakir dicono di aver fiducia in giustizia e polizia, al Pilastro dove l'uomo è morto il clima resta teso.
3: Nel quartiere pensano che c'è stata molta negligenza, che c'è stato un po' di abuso di potere dalla parte delle forze dell'ordine, negligenza dalla parte del 118.
4: Qualcosa non è andato come doveva andare, c'è stata una persona che ha perso la vita. Sono preoccupato perché alla fine non è che giri così sereno come prima, nel senso che ora devi stare attento anche al poliziotto che ti deve tutelare.
2: L'avvocato dei familiari aveva chiesto che non fosse la polizia a indagare sui poliziotti, bensì un altro corpo investigativo a garanzia di indagini indipendenti. Replica la procura. Le indagini le dirigono i PM, garanzia di terzietà a prova di indicazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Al quartiere Pilastro si cercano parole, tentativi di risposta alle domande dei bambini.
3: Spiegare quello che è successo, bisogna mettergli in faccia la realtà anche ai bimbi, perché sennò non crescono mai. Non puoi nascondergli le cose.
0: E riesplode con tutta la sua gravità il conflitto nel Golfo Persico con i raid iraniani e quelli americani in risposta agli attacchi di Teheran. È stato chiuso lo stretto di Hormuz, dallo Yemen le rinnovate minacce dei ribelli Houthi. Andiamo dalla corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
5: Sì, è salito a 20 vittime il bilancio degli attacchi sferrati da Stati Uniti e Arabia Saudita contro le postazioni in Iraq delle forze di mobilitazione popolare, una coalizione di paramilitari sciiti allineata con l'Iran. Questa notte, per la prima volta dall'inizio del conflitto, in risposta ai raid iraniani, l'Arabia Saudita ha partecipato ad attacchi congiunti con gli Stati Uniti. Dopo una breve pausa sono dunque ripresi gli scontri nel Golfo Persico. A sorpresa, l'Iran ha lanciato missili contro le basi statunitensi in Giordania, tutti neutralizzati, e ha poi colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Per l'agenzia Reuters, entro poche settimane l'Iran dovrebbe ricevere da Pechino una prima partita di 400 lanciamissili di fabbricazione cinese. La tregua già fragile è a rischio ed incombe una nuova escalation nell'intera regione. Nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. Secondo i media, Teheran avrebbe respinto la proposta dell'Oman per una gestione congiunta di Hormuz, bollandola come priva di qualsiasi possibilità di successo. L'Oman aveva proposto tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi a Hormuz, un meccanismo come quello dello stretto della Malacca che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo di Hormuz.
0: A Roma si riunisce l'Alleanza Globale per la soluzione dei due Stati per cercare di rilanciare il processo di pace in Medio Oriente. Italia e Arabia Saudita firmano una dichiarazione di condanna contro la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania. Su questo ha seguito tutto per noi Ilario Piagnerelli.
6: Rilanciare la soluzione dei due Stati non è mai stato utopico come oggi, con la striscia di Gaza in macerie e la Cisgiordania sempre più frammentata. Lo si è provato a fare a Roma con una riunione tecnica tra 25 paesi. C'era anche il direttore del Board of Peace, il discusso tavolo per Gaza voluto da Trump, e con un vertice di alto livello tra il ministro degli esteri Antonio Tajani e i suoi omologhi palestinese e saudita. Tante le questioni aperte, dal disarmo di Hamas all'autonomia finanziaria dell'autorità nazionale palestinese, alla violenza dei coloni nella Cisgiordania occupata. Su quest'ultimo punto Roma e Riad hanno firmato una dichiarazione congiunta di condanna.
7: Condanniamo tutte le azioni che puntano a occupare da parte di coloni israeliani parte del territorio della Cisgiordania e naturalmente condanniamo tutti gli atti di violenza contro la popolazione civile, sia essa cristiana, sia essa musulmana.
6: L'Italia resta contraria a riconoscere già ora lo Stato di Palestina, passo compiuto tra gli altri da diversi paesi UE e dal Vaticano, scelta demagogica in assenza di uno Stato, secondo Tajani. Un vertice disertato da Israele, dove il progetto dei due Stati è ormai in viso alla classe politica. Per fare pressione su Tel Aviv, la ministra palestinese Barsen Agabekian chiede all'Italia di unirsi in sede UE al fronte che chiede la sospensione dell'accordo commerciale con Israele.
8: Il diritto internazionale è molto chiaro su ciò che va fatto. È un'occupazione che va smantellata. Non si tratta di un territorio conteso. Oggi assistiamo a un'espansione in questo territorio occupato, con la costruzione di nuovi insediamenti e nuove violazioni.
0: E non possiamo non parlare del Libano. Infatti nei colloqui di Washington tra il presidente americano Trump e l'israeliano Netanyahu si è parlato anche del paese dei cedri, dove continua l'offensiva militare israeliana. Mentre è atteso a Roma proprio la prossima settimana, martedì, un nuovo round di negoziati tra Libano e Israele. E allora da Beirut parla il ministro della difesa libanese. Lo ha incontrato e intervistato per noi Nello Rega.
9: Ministro, a che punto è il dispiegamento delle vostre forze armate nel sud del Libano?
10: Secondo quanto deciso nei negoziati di Washington, l'esercito ha cominciato a dispiegare uomini e mezzi nelle due zone pilota. Purtroppo il dispiegamento è stato ostacolato dall'esercito israeliano e oggi siamo presenti solo in una zona pilota.
9: Riuscirete come governo a togliere le armi ad Hezbollah?
10: Il governo libanese ha deciso di disarmare Hezbollah e di considerare tutti i gruppi armati non statali illegali. Il piano prevede 3 fasi: contenere e regolamentare il possesso delle armi, far andare via gli elementi armati e per ultimo integrare Hezbollah all'interno delle istituzioni statali. Andiamo avanti con i nostri obiettivi per garantire che tutto il nostro territorio sia sotto il controllo dello Stato.
9: Un altro punto cruciale per il Libano è il ritiro di Israele.
10: Il ritiro delle truppe israeliane è un argomento fondamentale per noi. tutti i nostri piani per il sud sono legati alla misura del ritiro di Israele nell'area e questo al momento non lo sappiamo. I negoziati stanno andando avanti. Sicuramente i prossimi incontri dei negoziati ci indicheranno le modalità del ritiro.
9: L'amicizia e la collaborazione tra Italia e Libano va avanti da decenni.
10: L'Italia è stato il primo paese a dare un supporto concreto alle nostre forze armate e lo sta ancora facendo tramite MIBIL e il Comitato Tecnico Militare per il Libano. Non posso che ringraziare di cuore il suo paese per gli aiuti, così come ringrazio il ministro della difesa Crosetto che ha ribadito la disponibilità del governo italiano a proseguire nell'aiuto e nella cooperazione.
11: Shukran.
0: Il nuovo attacco iraniano e la chiusura di Hormuz tornano ad evidenziare le difficoltà americane contro Teheran, apparentemente in ginocchio, mai al tappeto. Alle spalle del regime però opera una vasta e complessa rete di alleanze. Allora le vediamo con Aldo Anziano che mi ha raggiunto in studio.
12: Il regime iraniano non si piega, è in ginocchio ma non cade al tappeto, il gigante americano non riesce ad avere la meglio, sembra la classica riedizione del duello tra Davide e Golia, ma non è così perché al fianco dell'Iran operano due giganti al pari dell'America, Cina e Stati Uniti, che hanno un complesso sistema di sostegno ma anche una rete di interessi che andiamo a vedere con l'aiuto della grafica, come possiamo vedere da schermo. Ok, in cosa si sostanzia l'aiuto cinese e russo all'Iran? Gli occhi della Cina attraverso il suo sistema di complessa rete satellitare a uso militare e civile sostanzialmente fornisce gli obiettivi americani e i movimenti intelligence sugli spostamenti americani sul teatro operativo del Medio Oriente, ma la Cina fornisce anche tecnologia per uso civile e militare, parliamo della componentistica dalla plastica più ruvida fino ai sofisticatissimi chip per i missili, oltre naturalmente al sostegno economico, perché gli accordi commerciali tra l'Iran e la Cina fondamentalmente stanno fornendo un strumento di sopravvivenza a Teheran. C'è infine il sostegno diplomatico perché tramite il diritto di veto in Consiglio di Sicurezza dell'ONU la Cina continua a sostenere l'Iran e a impedire provvedimenti da parte degli Stati Uniti e degli alleati occidentali. La Russia invece con le sue forniture di armamenti rappresenta in sostanza la dorsale dell'esercito e del sistema di armamenti iraniano, con continue forniture di caccia, bombardieri e missili. Aiuta in sostanza l'Iran attraverso strumenti di cyberguerra e cybersicurezza da utilizzare contro Stati Uniti e Israele. Infine il programma atomico iraniano è sostanzialmente appoggiato alla robusta spina dorsale fornita dalla Russia. Infine la logistica, perché tramite la rotta franca del Mar Caspio l'Iran e la Russia continuano a scambiarsi petrolio, armamenti e strumenti utili per la prosecuzione della guerra. Cosa hanno da guadagnare brevemente Cina e Russia da questo sostegno? La Cina ottiene petrolio a bassissimo costo, intelligence sugli Stati Uniti e Israele e il contrasto a Israele, oltre a un mercato di sblocco e alla presenza in Medio Oriente. La Russia ottiene droni e armamenti, sappiamo che gli Shahed fondamentalmente hanno fornito lo strumento d'elezione della Russia nella sua guerra con l'Ucraina. Inoltre la Russia testa sostanzialmente tutti i suoi armamenti, dai carri armati fino ai missili e agli aerei, grazie all'Iran su un campo operativo bellico. Aggira le sanzioni, come abbiamo detto, tramite il Mar Caspio e ultimamente rimpingua le risorse di petrolio limitate dagli attacchi ucraini anche grazie al sostegno dell'Iran. C'è una variabile impazzita, la Corea del Nord, c'è una variabile impazzita, la Corea del Nord, che sostiene tutte e tre queste forze. Che cosa fornisce alla Russia? Armi e munizioni e carne da macello per il fronte, truppe fresche. All'Iran ha fornito sostegno tecnologico per la costruzione del suo sistema missilistico, oltre che per la costruzione dello sviluppo tecnologico dei suoi armamenti. Alla Cina, cuscinetto geopolitico, materie prime e terre rare, manodopera a bassissimo costo. Come fanno gli Stati Uniti a contrastare, o almeno a provare disperatamente a contrastare, questa alleanza? Il sistema delle sanzioni secondarie, che agiscono soprattutto a livello finanziario, e delle rotte commerciali, la caccia alle flotte fantasma, non solo per il petrolio, ma anche sugli armamenti intorno al pianeta, la cyberguerra e guerra di intelligence, e il sistema di alleanze un po' bistrattato a dire il vero con la NATO, l'AUKUS, l'ASEAN in tutto il quadrante strategico planetario, lo scaling industriale d'emergenza, che cosa significa? Gli Stati Uniti stanno rapidamente esaurendo le proprie scorte missilistiche, provano a delocalizzare la produzione fornendo le licenze ad altre aziende statunitensi, europee, e si pensa anche all'Ucraina. Ci stanno riuscendo a far fronte a questo sistema, lo vediamo in modo plastico dalla grafica sull'esaurimento delle scorte missilistiche americane finora e dall'inizio della guerra contro l'Iran. E che cosa ci aspetta in questa fase di ripresa del conflitto? Possiamo vederlo a livello grafico. Prima del conflitto gli Stati Uniti avevano ben 2330 vettori Patriot, missili Patriot. Oggi al 29 luglio ne posseggono meno di 800, missili TAD, anche questi intercettori fondamentali per proteggere gli alleati nel Golfo Persico. Prima del conflitto erano 452, oggi poco più di 200, fanno moltissima fatica a rimpinguare le proprie scorte. Vedremo come andrà a finire. A te.
0: Grazie Aldo Anziano. Intanto droni ucraini continuano a colpire le infrastrutture strategiche di Mosca. Le autorità russe spiccano un mandato di cattura internazionale e nei confronti del fondatore di Telegram, Pavel Durov. Allora andiamo a Mosca, la corrispondente Diana Mistretta.
1: È uno dei canali di incontri di Telegram più diffusi in Russia. Si chiama Leo Dai Vinchik, gioco di parole che vuol dire anche dammi un po' di vino, oltre 13 milioni di utenti. Ma secondo le autorità di Mosca, verrebbe usato dai servizi ucraini per reclutare giovani da destinare ad attacchi terroristici e di sabotaggio contro la Russia. Ed è proprio per non avere rimosso questo e altri canali sospetti da Telegram che Mosca ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di facilitazione di attività terroristiche. Durov dal 2014 non vive più in Russia, cittadino francese degli Emirati Arabi Uniti, dove ha sede la società. Da mesi Telegram era già nel mirino dei servizi russi. L'app di messaggistica più usata del paese è stata di fatto bloccata, ma continua a funzionare tramite VPN, al punto che perfino il Cremlino e altri siti istituzionali se ne servono. Durov ha sempre detto che si tratta solo di un tentativo di controllare i russi e di limitare la loro libertà di espressione. Già nel 2011, durante le manifestazioni antigovernative, era stato accusato per non avere bloccato le pagine degli oppositori russi, inclusa quella di Alexei Navalny, da un'altra app da lui fondata, VKontakte, l'equivalente russo di Facebook. Accusa che lo aveva portato a lasciare la Russia a destinazione Parigi. Ma anche lì nel 2024 era stato fermato in aeroporto e trattenuto per qualche giorno perché accusato di avere pubblicato contenuti illegali su Telegram. Attualmente Durov si troverebbe proprio in Francia.
0: All'attenzione del governo ci sono i fondi europei per la difesa, oltre ai dossier economici su cui torna la Presidente del Consiglio, in particolare sul lavoro. Andiamo ad Alberto Gioffreda per fare il punto in diretta.
11: Un editoriale sulla pubblicazione bimestrale del sindacato UGL per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ricorda e rivendica quelle che sono state le azioni durante questa legislatura da parte del suo governo per quel che riguarda il sostegno a imprese e lavoratori. Ricorda anche dal suo punto di vista ovviamente i risultati ottenuti. Il Presidente del Consiglio Meloni, che tra le altre cose oggi con una nota ha anche espresso la sua soddisfazione per l'approvazione definitiva alla Camera di un disegno di legge che prevede misure alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti. C'è stato anche un Consiglio dei Ministri lampo in cui è stata approvata una delibera per andare avanti con la riforma del federalismo fiscale. La priorità però per Palazzo Chigi resta il contenimento dei costi dell'energia. Per questo motivo già in settimana c'è stato un provvedimento per tagliare il costo del gasolio dinanzi a quello che Giorgia Meloni ha definito un contesto internazionale poco equilibrato e in continua evoluzione. E allora con molta probabilità il 4 di agosto ci sarà un ulteriore Consiglio dei Ministri, l'ultimo prima della pausa estiva, e lì si valuteranno nuovi provvedimenti probabilmente da estendere anche al costo della benzina. A te.
0: Dibattito politico acceso ancora sulle spese appunto per la difesa, con distinguo trasversali in maggioranza e opposizione. Intanto a sorpresa in un post Beppe Grillo rompe il silenzio, attacca il Movimento 5 Stelle. Allora torniamo da te, Eva Giovannini.
13: Renzi. Buon pomeriggio. Appunto, il dibattito politico ruota intorno all'utilizzo di questi 14 miliardi dei fondi europei SAFE per la difesa, su quali Tajani oggi ha specificato la decisione politica sul loro utilizzo potrebbe arrivare a settembre. Sì, perché il problema è che la Lega ha esplicitamente detto di essere contrario all'utilizzo di questi fondi, per la verità anche Futuro Nazionale di Vannacci, mentre sono, diciamo, sulla linea di Tajani il partito di Fratelli d'Italia, il partito della Premier, con la Russa che però in maniera, diciamo così, molto laica dice vedremo se sarà necessario utilizzarli. Sentiamo su questo però Maurizio Lupi.
14: La sicurezza non va confusa con il riarmo, investire in difesa vuol dire proteggere le nostre infrastrutture strategiche, difendersi dagli attacchi cyber, proteggere gli ospedali, la vita quotidiana di ogni cittadino. Per questo per noi moderati è importante utilizzare i fondi SAFE, ma deciderà come sempre il Parlamento.
13: Anche le opposizioni si dividono sull'utilizzo di questi fondi, con Azione, Italia Viva e anche Spazio Pubblico di Pina Picerno che vedono favorevolmente l'uso di questo strumento. Certamente PD e Più Europa però dicono su questo utilizzo, cioè dentro la maggioranza una divisione, dunque lo definiscono un balletto imbarazzante. Critico anche Conte, il Movimento 5 Stelle, che ascoltiamo insieme.
15: La verità è che sono concentrati solo per spese folli e per prestiti per il riarmo, per le armi. Devono andare a casa, stanno facendo danni seri all'Italia e agli italiani.
13: A proposito di Giuseppe Conte, c'è stato un botta risposta tra lui e il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che in un post aveva detto non è il Movimento 5 Stelle è entrato in politica per cambiarla, invece è la politica che ha cambiato il Movimento. Infine una nota, un flash sulla legge elettorale, la Russa ha annunciato che sarà in aula, in Senato, a partire da proprio settembre, alla ripresa dei lavori dopo l'estate. Quanto al nodo sulle preferenze, ha detto che è stata trovata una mediazione democratica.
16: Decisamente positivi i bilanci semestrali di Eni e Snam. Per Eni, multinazionale dell'energia, il primo semestre dell'anno si chiude con utili netti per 3 miliardi e 600 milioni, in aumento del 43% rispetto all'anno scorso. La D. De Scalzi parla di risultati eccellenti. Dati positivi anche per Snam, ricavi per oltre 2 miliardi, il 9% in più dell'anno scorso. La società ha aumentato anche gli investimenti, in tutto 1,6 miliardi, 500 milioni in più dell'anno scorso. La sua capacità di stoccaggio di gas è di 18 miliardi di metri cubi, la più alta in Europa, e l'amministratore delegato sottolinea siamo già al 75% di riempimento, al di sopra della media europea. Il garante dei prezzi ha inviato alla Guardia di Finanza la lista dei distributori che non hanno ancora applicato l'ultimo taglio delle accise. Intanto i cittadini fanno i conti con il caro carburante, allora sentiamo le loro voci.
17: No, ma non basta, volevo dire, abbassare di così poco non basta.
18: Secondo me è sbagliato proprio di principio utilizzare le tasse degli italiani per abbassare la benzina.
19: Come minimo il risparmio, ma i costi rimangono comunque alti.
20: Uno spera sempre che l'aiuto governativo sia sempre un pochino maggiore, perché oltre i 2 euro è veramente una spesa eccessiva.
21: Devono fare qualcosa anche per noi che utilizziamo la benzina.
22: Che non se ne può più, sarebbe opportuno che si tornasse come una volta, tutti i distributori con lo stesso prezzo.
23: Siamo d'estate, partono tutti quanti e quindi aumentano le quote dei carburanti e chi non parte ne paga le conseguenze.
24: Ho un'applicazione e trovo, diciamo, il distributore che al momento ha il prezzo più basso.
16: Da oggi l'anticiclone nordafricano fa impennare le temperature che tra il 1 e il 5 di agosto arriveranno fino a 41 gradi. Preoccupa anche il riscaldamento del Mar Mediterraneo che quest'anno ha raggiunto nuovi record di temperatura. Allora ci dice di più Paola Erba.
25: Siamo entrati nella quarta ondata di caldo estremo, con la quale l'estate 2026 segna purtroppo il record per temperature e intensità delle ondate, che ormai si susseguono quasi senza interruzioni.
26: Ci apprestiamo a entrare in una nuova fase calda, tenderà a interessare buona parte del Mediterraneo centrale, per poi nei prossimi giorni estendersi anche all'Europa centrale, il sud della Germania, ed estendersi anche fino all'Europa orientale a metà circa della prossima settimana.
25: Ma oltre agli incendi e alla siccità, preoccupa il riscaldamento del Mediterraneo. In questi giorni, a 40 metri di profondità, si sono raggiunti addirittura i 25 gradi. A dirlo è il report di Greenpeace Mare Caldo, progetto che dal 2019 monitora gli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità marina, dalla superficie fino a 40 metri di profondità. Greenpeace ha raccolto i dati nel corso del 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 aree marine protette. L'anomalia più forte è stata registrata all'Asinara, 3 gradi e mezzo di temperatura in più per 40 giorni tra maggio e luglio 2025. Anche i dati del servizio satellitare Copernicus rivelano come il Mare Nostrum abbia raggiunto addirittura gli 8 gradi in più rispetto alle medie del periodo 1991-2020. Le conseguenze sulla vita del mare sono devastanti, dallo sbiancamento dei coralli all'invasione di alghe e specie aliene alla moria di pesci già decimati dalla pesca che nel Mediterraneo ha una pressione doppia di quella che la FAO ritiene sostenibile.
16: Il troppo caldo anticipa la vendemmia nell'Oltrepò Pavese, la prima zona del nord Italia a raccogliere l'uva. Allora ce ne parla Eleonora Di Lauro.
2: Vendemmia eccezionalmente anticipata nell'Oltrepò Pavese a luglio, non era mai successo.
3: Negli ultimi 7-8 giorni si è visto che il grappolo stava arrivando a essere pronto.
2: Aspettare non avrebbe senso, anzi il grande caldo farebbe aumentare lo zucchero negli acini di uva Chardonnay, rendendo il raccolto inadatto alla lavorazione degli spumanti metodo classico. Si vendemmia 10 giorni prima del 2025.
4: È un record storico per l'Oltrepò Pavese, basti pensare che tradizionalmente fino a una ventina di anni fa la vendemmia aveva inizio nella seconda metà di agosto.
2: La raccolta è veloce, quasi una corsa contro il tempo. La nuova ondata di calore prevista da domani, combinata alla mancanza d'acqua, potrebbe portare le viti allo stress idrico.
3: Sono come degli infarti per la pianta, quindi si parla di qualche giorno e si vede già la pianta secca. Lo stress idrico porta la pianta a richiamare acqua da quello che sono i grappoli. Che stanno maturando.
2: La buona notizia è che la frutta è sana e l'annata sembra niente male.
4: Possiamo dire quest'anno che è una qualità eccellente. Dal punto di vista quantitativo dovremo invece aspettare nei prossimi mesi al termine della vendemmia proprio per vedere come lo stress idrico abbia inciso sulla resa delle uve.
2: 750.000 quintali di uva raccolti su 12.000 ettari. Ogni anno sono 70 milioni le bottiglie di vino e spumante prodotte nel Pavese.
16: Immagini inedite che rivelano un ambizioso progetto musicale di George Michael mai realizzato. Il disco prevedeva duetti con varie star. Allora se abbiamo la corrispondente da Londra, Natalia Auges, e poi ci ritroviamo per la seconda parte del telegiornale.
1: George Michael al lavoro nello studio di registrazione. C'è la sua squadra, i tecnici, le coriste. Even when you think you're fine. Il progetto è un album leggendario che non verrà mai finito, immaginato da una delle più belle voci della storia del pop. Tra il 92 e il 93 Michael è in piena battaglia legale contro l'etichetta discografica Sony. Nasce per questo il progetto segreto, un album indipendente finanziato dalla Warner, firmato con uno pseudonimo Trojan Souls. George avrebbe scritto e arrangiato ogni brano, chiamando per i duetti un cast stellare: Aretha Franklin, Stevie Wonder, Brian Ferry, Elton John tra gli altri, per creare un disco soul e pop spettacolare. Ma anche la musica deve fare i conti con la vita reale. Nel 93, quando George Michael trascorre ancora molto tempo qui, nella sua residenza di South Kensington, il suo compagno Anselmo Feleppa si ammala di AIDS e muore. E per il cantante il mondo si ferma. Il progetto Trojan Souls viene interrotto, non sarà mai più ripreso. Dell'album restano frammenti e qualche demo. Andros Gheorghiu, cugino di George Michael, ha pubblicato sulla piattaforma Trojan Souls filmati inediti, registrati con la sua telecamera. Uno sguardo particolare a un artista all'apice della creatività, la storia del più grande album di duetti del pop che non è mai stato.
5: Pubblicità.
6: Il mio tè.

0: tè immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè.
2: Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
1: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Pubblicità.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
2: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
3: 16.30, rieccoci in diretta per la seconda parte del telegiornale. Ripartiamo dalla politica, che sta per andare in vacanza, ma a Palazzo Madama, appunto prima della pausa estiva, la tradizionale cerimonia di consegna del ventaglio col presidente del Senato Ignazio La Russa, che è intervenuto su vari temi di attualità e politica parlamentare. Allora la seguita per noi Alberto Puoti.
4: La legge elettorale arriva in aula ai primissimi di settembre. La notizia più importante, il presidente del Senato la dà a margine della tradizionale cerimonia del ventaglio. Ho evitato contrapposizioni eccessive, rimarcando quel ruolo di mediatore che La Russa rivendica anche dal palco in quella che potrebbe essere l'ultima cerimonia della legislatura.
5: Che ventaglio siamo arrivati? 4. E questo è un buon segno, no? Non so se ci sarà il quinto.
4: Complice anche la volontà rimarcata di esercitare sia il ruolo di presidente sia quello di esponente di partito, La Russa non si tira indietro su nessun tema di attualità. L'emendamento sulle preferenze è una mediazione democratica per restare in tema di legge elettorale, mentre anticipa che quello sulle intercettazioni a strascico, che divide Fratelli d'Italia favorevole e Forza Italia contraria, non è proponibile. E sulla vigilanza RAI e la scelta di un presidente di garanzia, aggiunge, spero in una mediazione prima della pausa estiva. L'appartenenza alla destra è il filo rosso che lega il Quirinale. Nessun tabù, il riconoscimento della Costituzione è totale. E Vannacci, la gara chi è più di destra la vinco io. Infine, sulla violenza di piazza, auspica che tutte le forze politiche insieme possano individuare una nuova forma di reato.
5: Io credo che debbano studiare tutti insieme possibilmente. Sarebbe bello se su questo ci fosse unanimità, una risposta dello Stato a questa escalation della violenza, non solo ingiustificata, ma priva di qualunque fondamento.
3: Già dalla settimana prossima partirà per l'ex Ilva di Taranto il confronto tra governo e parti sociali alla ricerca di una possibile soluzione, ma il decreto della Corte d'Appello di Milano, che impone la chiusura dell'area a caldo entro 3 mesi, rende il futuro sempre più incerto. In studio Simone Lupo Bagnacani.
6: Sì, quella che è iniziata ieri alla riunione a Palazzo Chigi è di fatto una battaglia contro il tempo per cercare risposte alla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto decisa dal Tribunale di Milano, che dovrà essere applicata entro 90 giorni. Quindi il governo già la settimana prossima ha convocato le parti sociali martedì, è il primo incontro, e gli enti locali per cercare soluzioni. In primo luogo ci saranno da gestire i possibili esuberi. Si stima che potrebbero essere addirittura la metà dei circa 10.000 lavoratori dell'Acciaieria d'Italia. Si valuterà anche se presentare un ricorso al Tribunale, perché i 90 giorni sono effettivamente un tempo molto breve, e l'altra battaglia è quella di cercare investitori. Probabilmente ci sarà da riscrivere la gara senza tener conto dell'area a caldo. Il gruppo che era già favorito in precedenza per l'acquisizione era quello degli indiani Jindal, che hanno fatto sapere di essere ancora interessati, anche perché nel loro progetto originale c'era già quello di spegnere gli altoforni. Ma resta in campo anche il forno americano Flux, che vorrebbe installare dei forni elettrici. Sono tutti comunque procedimenti lunghi, e per tutto agosto continueranno quindi tavoli tecnici e dovremo sapere di più a settembre, ma l'impressione che è abbastanza chiara in questo momento è che si va verso un'acciaieria che sarà molto ridimensionata rispetto a quella che abbiamo conosciuto fino adesso, e il tema principale sarà proprio gestire da un lato gli esuberi e dall'altro la bonifica ambientale che viene richiesta da Taranto da molto tempo. I sindacati però non ci stanno, chiedono un intervento più forte del governo nel rilancio e annunciano battaglia con 8 ore di sciopero che saranno proclamate per i prossimi giorni nelle varie sedi.
3: La cronaca ci porta a Napoli, dove un giovane ha colpito con un calcio in faccia un anziano adesso in prognosi riservata. Il ragazzo di 18 anni è stato arrestato per tentato omicidio ed è stato portato in carcere, ma ci racconta quel che è accaduto Claudio Papaianni.
7: Un calcio in pieno volto contro un anziano finito a terra per mettere fine a quell'aggressione. Un istante dopo, quell'uomo è esanime sul basolato della piazza, perde sangue. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Frattamaggiore. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi. È l'epilogo di una rissa, meno di un minuto di ordinaria follia in pieno centro a Grumo Nevano, raccontati in un video che in poche ore è diventato virale sui social, proprio mentre i carabinieri ricostruivano il tutto e fermavano l'aggressore. È un 18enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, ora finito in carcere a Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. È la rottura di un vetro di un circolo ricreativo a far nascere un diverbio tra il gruppo di giovani e alcuni anziani. I toni si accendono, uno dei ragazzi urla «Non ho rotto niente!» È il più esagitato del gruppo, anche i suoi amici fanno fatica a calmarlo. Qualcuno dei più anziani gli va incontro, usa le maniere forti. Il ragazzo reagisce in malo modo, non contiene la sua foga. Lo rincorre, lo colpisce con pugni e calci mentre questo va giù. Arrivano gli amici di entrambi, provano a contenerlo. Un uomo di 67 anni inciampa, cade a terra. È in quel momento che il giovane fa partire il calcio violentissimo che colpisce in faccia l'anziano. Poi viene portato via dai suoi stessi amici, con uno di loro che lancia uno sguardo alla vittima e si mette le mani tra i capelli.
3: In Inghilterra e in Galles una grande riforma sul matrimonio, e cambiamo decisamente argomento. Ora ci si potrà sposare praticamente ovunque, dalla sala da ballo di un castello ad una mongolfiera. Allora ritorniamo da Natalia Augias.
8: Le coppie in Inghilterra e Galles potranno sposarsi a casa propria, in un pub o su una nave da crociera, grazie a quella che i media definiscono la più grande riforma della legislazione sul matrimonio degli ultimi 200 anni. Secondo le regole attuali, una cerimonia di nozze e unione civile è valida legalmente solo se si svolge in una sede autorizzata. Ma in un paese che, come il resto d'Europa, ha visto un crollo nel numero di matrimoni, la metà rispetto agli anni 70, circa 280.000 l'anno, l'indicazione ai funzionari è stata chiara: aggiornare leggi obsolete, offrendo maggiore libertà sul luogo e modalità del fatidico sì. Secondo le proposte, ci si potrà sposare praticamente ovunque, dalla sala da ballo del castello a una mongolfiera, da una spiaggia a una nave da crociera in acque internazionali. Il matrimonio nella campagna inglese, raccontato in dozzine di film, lascerà spazio a scelte fantasiose, ma un principio rimane: non saranno consentite cerimonie che ledono la dignità dell'atto. Nei documenti raccolti da BBC si anticipa che non sarà possibile sposarsi nel contesto di attività come il paracadutismo, il rafting, le montagne russe o altre attrazioni da Luna Park.
3: Segnalare, indicare le uscite di sicurezza durante gli eventi pubblici può salvarti la vita. Questo è il messaggio affidato al nuovo spot di comunicazione istituzionale Seguimi, puoi salvarti, realizzato dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio. I dettagli con Matteo Parlato.
9: Sono davanti alla sala monumentale della Presidenza del Consiglio, dove è appena stata presentata la campagna Seguimi, puoi salvarti, per la sicurezza nei luoghi pubblici. In sostanza, come imparare a capire e riconoscere segnali come quello. Ora vi faccio sentire che cosa ci hanno detto il sottosegretario Baracchini e il sottosegretario Prisco, e poi la linea torna a voi.
10: Vorrei fare anche un appello a tutti gli organizzatori e anche ai cantanti più importanti, che magari prima dell'inizio di un concerto segnalino, facciano segnalare le uscite di sicurezza in maniera evidente e aiutino, come fanno a volte durante i concerti particolarmente affollati, le persone a vivere quel momento in totale tranquillità e sicurezza.
11: Cultura della sicurezza, del diventamento responsabile, soprattutto per i ragazzi, con attenzione particolare ai ragazzi, ha ispirato anche dopo i drammatici fatti di Gran Montana questa iniziativa in collaborazione tra Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Ministero dell'Interno e il Dipartimento per l'Editoria.
3: Ad agosto alcuni monumenti a Roma e Milano rimangono aperti anche la sera per consentire le visite nelle ore meno calde. Il fascino del Colosseo di notte, nel servizio di Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.
12: La luna alta nel cielo, l'interno del Colosseo sembra ancora più maestoso e suggestivo. Da diversi anni sono previste d'estate le visite serali il martedì e giovedì in piccoli gruppi di 25 persone accompagnate da una guida. Ma il recente accordo tra il Ministero della Cultura e quello del Turismo consente di raddoppiare l'offerta. Dal 1 agosto l'anfiteatro Flavio è aperto fino alle 23 anche il venerdì e il sabato. Visite serali anche per il Pantheon e per il Castello Sforzesco a Milano.
13: È il momento più bello probabilmente per visitare l'anfiteatro più importante della storia romana. È il momento in cui le luci si abbassano e le pietre iniziano a parlare in qualche modo per chi le vuole ascoltare. I rumori della città spariscono nonostante siamo esattamente al centro dell'urbe. Ed è possibile visitarla attraversando i sotterranei e gli ambulacri con un ritmo lento.
12: È consigliabile prenotare i biglietti online. Le visite si svolgono in italiano, inglese e spagnolo. Particolarmente suggestivo è il percorso nei sotterranei, da dove i gladiatori e gli animali venivano issati con le carrucole. Grazie ai video e alla ricostruzione fedele delle armature sembra quasi di rivivere l'attesa di quegli spettacoli sanguinari. Sono anche esposti i resti dei cibi consumati dai romani sugli spalti e qualche oggetto prezioso perso dal pubblico tra le pietre.
3: E siamo al nostro appuntamento con la medicina e la sanità. Vi lascio con Basta la salute di Gerardo D'Amico per le 17, nuova edizione del telegiornale con Samuele Sabatini.

0: Con l'analisi di laboratorio noi riusciamo ad investigare e a scoprire moltissimo sul nostro stato di salute, come sta il fegato, come stanno i reni, come sta la tiroide, se abbiamo il diabete o il colesterolo, LDL troppo alto, i trigliceridi che fanno placche e quindi possono impattare sul cuore e moltissimo altro, professore.
1: Possiamo guidare la terapia, possiamo guidare la terapia delle malattie infettive, possiamo prevenire le malattie infettive. Non dimentichiamo che ormai è chiaro che ci sono virus che causano tumori,
0: esatto,
1: per i quali abbiamo vaccini. Se noi facciamo prevenzione attraverso i prelievi, facciamo diagnostica e facciamo prevenzione.
0: Quando bisogna farle queste analisi? Chi le deve fare e ogni quanto tempo?
1: Quando si supera una certa età è opportuno che certe analisi vengano ripetute periodicamente, anche una volta all'anno, perché serve prevenire più che curare. Non dimentichiamo, per il bene delle persone e per il bene del nostro paese.
0: Ci sono però delle cose che l'analisi del sangue non ci può dire e c'è bisogno della diagnostica di una risonanza, di un TAC. Quando, professore?
1: Sicuramente non a monte, a valle. Nel momento in cui noi abbiamo un'evidenza di qualcosa che non va, che può derivare dalle analisi stesse, ma può derivare da un pregresso della persona, perché la persona potrebbe aver avuto una patologia e quindi bisogna seguirla, il cosiddetto follow-up. Ecco che in questi casi la diagnostica strumentale, la diagnostica per immagini, come si chiama oggi, diventa fondamentale.
0: Su indicazione del medico, se ho il mal di schiena, vale la pena andarmi a fare la risonanza o la TAC per sapere che cosa?
1: Ma se mi permette, direi proprio di no,
0: esatto.
1: Nel senso che o ricreiamo questa filiera per cui il medico ha una competenza che permette di dire chi deve fare e chi non deve fare, o altrimenti sprechiamo risorse.
0: Che cos'è che le analisi e la diagnostica invece non riescono a dirci?
1: Ciò che è molto molto piccolo, per esempio esami strumentali anche diagnostici, tumori sotto il millimetro hanno difficoltà a vederlo, però non dimentichiamo che oggi gli strumenti diagnostici strumentali fanno vedere cose meravigliose. Non ci dicono situazioni molto preliminari, però attenzione, per esempio, ritorniamo ai virus che danno tumori. Una donna che abbia una presenza dell'HPV, del virus del papilloma, anche senza lesioni, è un rischio di potenziale evoluzione. Quindi ci dice che
0: saperlo
1: c'è il virus.
0: Saperlo vuol dire poterlo prevenire.
1: Sì.
0: Professore, c'è una differenza fra quello che fate qui

0: sicuramente utile per un primo screening, però va necessariamente riverificato.
1: Professore, ci sono i falsi positivi e soprattutto, molto più gravi, i falsi negativi. Quando il test che compro al supermercato mi dice no, no, tutto a posto, ed invece c'è qualcosa, noi come facciamo ad avere una sicurezza, una certezza?
0: Lei ha discriminato perfettamente un concetto fondamentale. Lo screening non deve dare falsi negativi. Lo screening mi dice che non ho niente e invece ho qualcosa, sono perso, perché non farò più controlli. Quindi uno screening non deve avere falsi negativi.
1: Ci sono poi delle indagini che, se consigliate dal medico, inserite in un percorso diagnostico, hanno un loro senso. Mi riferisco alla biopsia liquida, mi riferisco alle indagini genetiche, ma hanno un qualche forma di razionalità se noi di nostra iniziativa, magari senza nessuna familiarità, ci facciamo una mappatura genetica?
0: Che le devo dire? Secondo me no, nel senso che poi a un certo punto dobbiamo anche sapere usare le risorse che ci vengono date dalla tecnologia in modo intelligente. Fare screening per screening su tutto, con i costi che ha oggi, con gli impegni che ha oggi, non credo che abbia molto senso. Chiaro che una persona che ha una storia...
1: E medicalizza la vita anche, perché una volta che ti arriva la mappa genetica a casa e ti dice che hai il 35% di rischio di sviluppare un tumore o l'Alzheimer, quello che vuol dire? Come va letto?
0: Non glielo saprei dire, perché nessuno oggi lo sa dire che cosa in pratica si dovrebbe fare in questi casi. Ecco perché la sua osservazione sulla medicalizzazione della vita, al di là degli aspetti anche psicologici, di tensione, cioè vanno letti con intelligenza e quindi vanno fatti nei momenti giusti.
1: Come pure, professore, molte assicurazioni soprattutto offrono i pacchetti TAC Total Body, la PET scan addirittura Total Body, alla ricerca... Serve a qualcosa questo, professore?
0: A fini assicurativi probabilmente sì, a fini sanitari non ne sono tanto sicuro.
1: L'essenzialità dei laboratori, quelli importanti come il suo, per la medicina di precisione.
0: Oggi la medicina di precisione è uno dei delle nuove frontiere con cui dobbiamo convivere. Io non voglio più curare malattie infettive con antibiotici a largo spettro, non voglio più curare tumori con farmaci a largo spettro. Oggi abbiamo gli strumenti per trattare le patologie di quella persona con quelle caratteristiche, perché abbiamo i farmaci per farlo, ma senza il laboratorio questo non si può fare.
1: Ogni anno in Italia nascono attorno ai 1500 bambini con problemi di udito. Nella maggior parte dei casi si tratta di ipoacusia, quindi di un calo nella capacità uditoria. Professore, in altri però stiamo parlando di vera e propria sordità, che voi potete intercettare sin dalla nascita.
2: Sì, in effetti per fortuna in Italia esiste lo screening uditivo neonatale universale, per cui tutti i bambini già al punto nascita vengono sottoposti a un semplicissimo esame, le otto emissioni, che ci permette di depistare quelli che possono essere o meno soggetti a un'ipoacusia.
1: E se questo esame risulta positivo, che succede, professore?
2: Questi bambini vengono in tempi brevi sottoposti ai potenziali evocati, che è un esame più sofisticato che ci permette realmente di conoscere l'entità di questa perdita uditiva.
1: Professore, una volta stabilito che c'è il problema, quindi che il bambino non sente come dovrebbe, quali sono le strade che voi avete a disposizione?
2: Allora, già al terzo mese noi possiamo provare una protesi acustica e già al sesto o settimo mese verificare se questa protesi acustica è efficace a permettere al bambino uno sviluppo uditivo e linguistico adeguato.
1: Perché non sentire purtroppo impatta
2: sì,
1: anche il linguaggio,
2: certamente,
1: professore.
2: Non sentire fa sì che il linguaggio non si possa sviluppare.
1: Proprio come capita con gli adulti, anche per i bambini la protesi deve essere personalizzata per quel tipo di difetto.
2: E infatti in questo momento vediamo una bambina portatrice di protesi acustica che sta eseguendo con la nostra dottoressa e con i nostri tecnici un esame audiometrico specifico appunto per i bambini in cui si valuta il reale guadagno protesico, ovvero quanto in realtà questa protesi funziona davvero. Questa è la stanza della musica, che per noi è importante perché la musica

0: è per noi uno strumento di riabilitazione nel bambino ipoacusico, portatore di protesi acustica o di impianto cocleare, che viene associata alla riabilitazione logopedica normalmente eseguita come aiuto al bambino non solo a sentire ma anche a sviluppare un linguaggio adeguato. Dura almeno 6 mesi e i bambini vengono sottoposti settimanalmente a 2 o 3 sedute di musicoterapia che si aggiunge a quella logopedica.
1: Le necessità delle persone che arrivano nel nostro paese da immigrati sono tante, soprattutto per quel che riguarda la salute, oltre a quelle per l'istruzione. Non sempre trovano nei canali, quelli statali, quelli ufficiali, diciamo, una risposta. E c'è il terzo settore, ci sono le associazioni che suppliscono, come in questo caso. Qui siamo a fianco al Colosseo, nel cuore della capitale, dove padre i Comboniani fanno...
2: Ha un'associazione che serve i migranti con diversi servizi, tra quali c'è far imparare l'italiano perché è necessario.
1: Come fanno adesso questi ragazzi?
2: E noi abbiamo quasi 300 studenti per l'italiano, poi abbiamo il problema viveri e noi ogni giovedì distribuiamo più di 100 pacchi viveri. Il servizio più richiesto è quello dei dentisti perché è gratuito. E grazie
1: è un problema anche per gli italiani residenti, quindi sì, a maggior ragione.
2: Noi abbiamo la fortuna poi dell'aiuto dell'elemosiniere del Papa, che riusciamo con quello anche a fare delle piccole protesi. Poi abbiamo altri servizi come il ritorno volontario di chi desidera ritornare nei propri paesi. E poi abbiamo iniziato anche un corso di preparazione per la patente d'auto.
1: Questi medici che qua stanno lavorando in questo momento sono?
2: Sono tutti volontari, ne abbiamo 25. Abbiamo dei responsabili di settore.
1: E quindi bisogna ringraziarli doppiamente, sì, per il lavoro che fanno.
2: E perché dal lunedì al venerdì, mattino, pomeriggio o sera, abbiamo sempre aperto questo e
1: padre,
2: abbiamo più di 150, ecco, più di 150 pazienti
1: ogni settimana che vengono.
2: Sì.
1: Che tipo di cure riuscite a dare?
3: Sono delle cure di primo livello, quindi conservative, endodontiche e chirurgiche, e ci sono anche delle prestazioni di protesi sia fissa che mobile, quindi un livello molto elevato, seppur di primo livello.
1: Senta padre, per poter accedere a questo servizio come si fa?
2: Allora si viene, si fa un'iscrizione che è tutta gratuita, l'iscrizione in cui veniamo a conoscenza delle loro necessità.
4: È una bufala che, comprando un prodotto con 0 grassi aggiunti o senza zuccheri aggiunti, stiamo dando un prodotto di più qualità e magari con meno calorie. In realtà è solo un prodotto eccessivamente manipolato, perché per togliere grassi e zuccheri dobbiamo aggiungere tanti additivi. Quindi, togliendo i grassi, diminuisce il senso di sazietà e i bambini hanno subito dopo di nuovo fame, e togliendo gli zuccheri li abituiamo a un gusto troppo dolce. Tra le altre cose è una bufala anche riuscire ad idratare i nostri bambini dopo un'attività sportiva con sport drink o energy drink, perché sono bevande che o contengono troppo zucchero, quindi si vanifica un'ora di attività sportiva, oppure dolcificanti artificiali che in realtà abituano i nostri bambini ad un gusto troppo dolce e quindi li allontanano dalla idratazione con un'acqua mediamente mineralizzata e con una banana ricca di potassio e quindi di recupero anche dei sali minerali.
1: I denti servono agli animali per tante cose, non solo per mangiare, per difendersi. I veterinari, per esempio, utilizzano proprio lo stato della dentatura per stabilire un'età presuntiva del cane, del gatto. Come mantenere i denti sani, dottore? Per esempio in questo bellissimo cagnone, che però ha 12 anni ed infatti si vede dai denti.
5: Sì, sì. Allora, questo è un cagnolone che comincia ad avere dei problemi di denti, ha un po' di tartaro, noi tendiamo a sottovalutare, soprattutto quando sentiamo un po' di cattivo odore, perché lo consideriamo normale.

0: Mentre invece il prevenire problemi più grandi è importante attraverso la rimozione regolare di questo tartaro. E questo può avvenire ogni 6 mesi o anche più frequentemente in base alla predisposizione del cane. Alcuni cani
1: E
0: hanno
1: però bisogna fare un'anestesia perché chiaramente non è che loro sono collaborativi e
0: la... Certo.
1: restano. Con gli animali, i gatti, i cani, è possibile un'igiene anche
0: Sì,
1: quotidiana?
0: assolutamente.
1: Ma
0: Vendono proprio
1: come?
0: si può usare uno spazzolino, quello che usiamo per noi, lo possiamo usare per loro, o vendono dei ditali, no? Con proprio delle spazzoline con cui possiamo giocare, possiamo aggiungere anche delle paste che non hanno una particolare azione sul dente, però l'azione fisica del nostro massaggio consente di rimuovere il cibo e
1: Come
0: prevenire
1: cane.
0: scollatura della gengiva dal dente e l'ingresso di batteri, formazioni di tasche che possono compromettere la salute del dente, ma anche addirittura a volte delle fistole oronasali, quindi il cibo che passa nel naso, con problematiche di salute anche
1: Importante,
0: molto molto grave.
1: importante. Sul
0: Particolare.
1: web vendono delle paste da far mangiare al cane o a strusciare sui denti per eliminare il tartaro, prodotti miracolosi.
0: Allora,
1: Sono
0: non credo ci sia
1: miracolosi?
0: niente di miracoloso. L'azione è sempre minima perché altrimenti potrebbe danneggiare lo
1: Sarebbe
0: smalto. È
1: abrasiva.
0: semplicemente un...
1: Molti pensano, soprattutto per i cani, che mangiare le ossa rinforzi i denti e appunto prevenga poi la placca.
0: Questo era un discorso che poteva andare bene un centinaio d'anni fa, mentre invece oggi noi sappiamo che dando le ossa ai cani possiamo avere tantissimi problemi, perché innanzitutto possono rompersi anche il dente, e succede purtroppo. E poi ingerendo ossa possono avere dei blocchi intestinali che spesso diventano chirurgici.
1: O addirittura a bucarsi l'intestino
0: Certo,
1: anche. Non li trascuriamo i denti dei nostri animali.

Nel corso della serata ritroveremo ancora un po' di stabilità sulle regioni del nord-est, specie sul settore alpino, dove ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale. Sul resto del settentrione il cielo risulterà sereno o al più poco nuvoloso. Ampi spazi di sereno anche al centro, con il cielo sgombro da nubi significative. Qualche nube in più sarà presente tra Marche ed Abruzzo, ma con rischio pioggia decisamente basso. Cielo decisamente sereno sulle regioni meridionali. Andando a vedere la situazione invece sulle due isole maggiori, ritroveremo ampi spazi di sereno sulla Sardegna, mentre qualche nube in più sarà presente sul settore settentrionale della Sicilia, ma con poche possibilità di pioggia. Una ventilazione settentrionale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di giovedì ritroveremo tempo decisamente più stabile, ci sarà spazio per qualche nube che tenderà a formarsi nelle ore più calde del giorno in prossimità delle zone alpine al nord ed appenniniche al centro-sud, ma con poche possibilità di pioggia. Concludiamo con le temperature che per la giornata di giovedì saranno in ulteriore aumento con Firenze e Roma, le città ancora quelle più calde con 39 gradi.

0: pubblicità.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
1: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
4: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
1: Era fuori.
3: Tu sei fuori.
1: Magari, sono 33 anni che non esco.
4: Vieni nei negozi.
5: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
6: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
7: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
8: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
7: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
9: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva.

0: L'erba Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova filetto in tricot e tutti i migliori tagli. Solo nei ristoranti Roadhouse.
1: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
2: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.

0: La tettoia stava cadendo, lo ha capito, ha avvisato il figlio salvandolo, ma è stato poi travolto dalle macerie. È morto così il 66enne titolare di un'impresa edile in un cantiere nel Brindisino. 12 indagati per gli scontri del 20 luglio scorso tra manifestanti e polizia a Bologna per la morte di Fakir. La procura ha aperto un fascicolo per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti. Il garante per i prezzi ha fornito alla finanza l'elenco dei benzinai che non hanno inserito il taglio delle accise. Intanto volano gli utili degli energetici. Snam più 9,3%, Eni più 41%. Ripresi i raid sull'Iran e Teheran colpisce le basi USA in Cisgiordania. Trump minaccia, arriverà una dura risposta e durata poco la tregua nel Golfo e la diplomazia resta al palo. Stasera un grande spettacolo nel cielo, la superluna del Cervo, grande e luminosa per la concomitanza di Perigeo, il punto più vicino alla Terra e la luna piena. Prossimo appuntamento il 24 novembre. La nazionale riparte da Mancini, oggi la presentazione ufficiale insieme al direttore tecnico Ranieri, ricostruire la nazionale italiana e riportare la fiducia nell'ambiente, la difficile missione. Buonasera e ben ritrovati a questa edizione del TG di Rai News. Apriamo con la cronaca. Ha intuito che la tettoia stava cedendo e ha avvisato il figlio, di fatto mettendolo in salvo, ma è stato poi travolto dalle macerie. È morto così il 66enne titolare di un'impresa edile in un cantiere a Mesagne, nel Brindisino. Il figlio, 26 anni, è ora ricoverato in codice rosso. Sentiamo Monica Arcadio.
1: Il papà che tenta di salvare il figlio, l'ultimo disperato tentativo di Antonio D'Enrico, 66 anni, prima di morire sotto le macerie. L'atto d'amore di un uomo nel crollo della tettoia di una villetta alla periferia di Mesagne, nel Brindisino. I lavori e poi il cedimento improvviso che travolge padre e figlio impegnati nel cantiere. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe provato a liberare il figlio di 26 anni. La vittima, così, sarebbe rimasta sepolta dalle macerie. Il giovane, invece, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Brindisi, non è in pericolo di vita. Il cantiere è in un'abitazione privata dove erano in corso interventi di ristrutturazione. Erano loro due, padre e figlio, a lavorarci insieme. Il 66enne era titolare di un'impresa edile di Mesagne. Il cantiere sotto sequestro per tutti i sopralluoghi e rilievi che serviranno a capire perché la tettoia è crollata e se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per quei lavori. Una notizia che sconvolge la piccola cittadina dove la famiglia è molto conosciuta e stimata.
0: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri in piazza il 20 luglio dopo la morte di Fakir e domani verrà confermato l'incarico per la copia forense del cellulare dell'uomo. Il clima al quartiere Pilastro resta teso. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
2: Un fascicolo in procura a Bologna sugli scontri in piazza dopo la morte di Abderrahim Fakir. 12 indagati accusati a vario titolo di resistenza, danneggiamento, travisamento, tra cui il ventenne arrestato quella sera e poi rimesso in libertà con divieto di dimora a Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre. Mentre si lavora a ricostruire gli ultimi istanti di vita dell'uomo, l'incarico per la copia forense del suo cellulare è affidato all'ingegnere informatico Giuseppe Ferraro, lo stesso del caso di Pierina Paganelli. L'avvocato dei poliziotti chiede che gli venga estesa la competenza nel pulire immagini e audio dei video che la procura mette in ordine cronologico. Se i familiari di Fakir dicono di aver fiducia in giustizia e polizia, al Pilastro dove l'uomo è morto il clima resta teso.
3: Nel quartiere pensano che c'è stata molta negligenza, che c'è stato un po' di abuso di potere dalla parte delle forze dell'ordine, negligenza dalla parte del 118.
4: Qualcosa non è andato come doveva andare, c'è stata una persona che ha perso la vita.
5: Sono preoccupato perché alla fine non è che giri così sereno come prima, nel senso che ora devi stare attento anche al poliziotto che ti deve tutelare.
2: L'avvocato dei familiari aveva chiesto che non fosse la polizia a indagare sui poliziotti, bensì un altro corpo investigativo a garanzia di indagini indipendenti. Replica la procura. Le indagini le dirigono i PM, garanzia di terzietà a prova di indicazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Al quartiere Pilastro si cercano parole, tentativi di risposta alle domande dei bambini.
3: Spiegare quello che è successo, bisogna mettergli in faccia la realtà anche ai bimbi, perché sennò non crescono mai, non puoi nascondergli le cose.
0: All'attenzione del governo ci sono i fondi europei per la difesa, oltre al dossier economici, sui cui torna la Premier Meloni, in particolare sul lavoro. Il punto in diretta con Alberto Gioffreda.
6: Un editoriale sulla pubblicazione bimestrale del sindacato UGL per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ricorda e rivendica quelle che sono state le azioni durante questa legislatura da parte del suo governo per quel che riguarda il sostegno a imprese e lavoratori, ricorda anche dal suo punto di vista ovviamente i risultati ottenuti. Il Presidente del Consiglio Meloni, che tra le altre cose oggi con una nota ha anche espresso la sua soddisfazione per l'approvazione definitiva alla Camera di un disegno di legge che prevede misure alternative al carcere per i detenuti tossicodipendenti. C'è stato anche un Consiglio dei Ministri lampo in cui è stata approvata una delibera per andare avanti con la riforma del federalismo fiscale. La priorità però per Palazzo Chigi resta il contenimento dei costi dell'energia. Per questo motivo già in settimana c'è stato un provvedimento per tagliare il costo del gasolio dinanzi a quello che Giorgia Meloni ha definito un contesto internazionale poco equilibrato e in continua evoluzione. E allora con molta probabilità il 4 di agosto ci sarà un ulteriore Consiglio dei Ministri, l'ultimo prima della pausa estiva, e lì si valuteranno nuovi provvedimenti probabilmente da estendere anche al costo della benzina. A te.
0: Dibattito politico ancora acceso sulle spese per la difesa, con distinguo trasversali in maggioranza e opposizione. Intanto, a sorpresa, in un post Peppe Grillo rompe il silenzio e attacca il Movimento 5 Stelle. Il punto in diretta con Eva Giovannini.
7: Dibattito politico sostanzialmente ruota intorno ai fondi europei Safe per la difesa, dibattito che spacca al loro interno le due componenti, quella di maggioranza e di opposizione. Questi 14 miliardi opzionati annunciati da Tajani, sui quali Tajani però dice la decisione politica potrebbe arrivare a settembre. Perché? Perché la Lega in realtà ha dichiarato espressamente la propria contrarietà a questo strumento, ma sentiamo Borghi.
8: Il famoso SAFE è un mutuo a tasso variabile per 45 anni, a un tasso non particolarmente conveniente, dove chi ti presta i soldi vuole anche essere lui a decidere che casa tu compri e vuole anche le chiavi. Per la Lega è meglio finanziarsi con i normali BTP.
7: Contrario al SAFE, per la verità, anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, mentre sulla linea di Tajani c'è Lupi di Noi Moderati, ma anche Fratelli d'Italia. Sebbene sia intervenuto sul tema La Russa in maniera molto laica, oggi ha detto vedremo insomma se alla fine converrà utilizzare questo strumento. Però dicevamo che anche le opposizioni sono spaccate al loro interno, applaudono a questa possibilità, Azione di Calenda, Italia Viva, ma anche il nuovo movimento Spazio Pubblico di Pina Picerno, mentre sia più Europa sia il Partito Democratico ritengono queste fratture interne alla maggioranza un balletto imbarazzante. Sentiamo però su questo tema Giuseppe Conte.
9: La verità è che sono concentrati solo per spese folli e per prestiti per il riarmo, per le armi. Devono andare a casa, stanno facendo danni seri all'Italia e agli italiani.
7: Conte, che però oggi è stato anche protagonista di un botta e risposta con Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle, ha detto il Movimento doveva cambiare la politica, invece è stata la politica a cambiare il Movimento, e Conte che ha ribadito il fatto che era stato proprio Grillo a definire per esempio Mario Draghi un grillino, dice insomma vedete voi, a voi.
0: Ma prima della pausa estiva, la tradizionale cerimonia di consegna del ventaglio con il presidente del Senato Ignazio La Russa, che è intervenuto sui vari temi di attualità politico-parlamentari. La seguita per noi Alberto Puoti.
10: La legge elettorale arriva in aula ai primissimi di settembre. La notizia più importante, il presidente del Senato la dà a margine della tradizionale cerimonia del ventaglio. Ho evitato contrapposizioni eccessive, rimarcando quel ruolo di mediatore che La Russa rivendica anche dal palco in quella che potrebbe essere l'ultima cerimonia della legislatura.
11: Che ventaglio siamo arrivati? 4. E questo è un buon segno, no? Non so se ci sarà il quinto.
10: Complice anche la volontà rimarcata di esercitare sia il ruolo di presidente sia quello di esponente di partito, La Russa non si tira indietro su nessun tema di attualità. L'emendamento sulle preferenze è una mediazione democratica per restare in tema di legge elettorale, mentre anticipa che quello sulle intercettazioni a strascico, che divide Fratelli d'Italia favorevole e Forza Italia contraria, non è proponibile. E sulla vigilanza RAI e la scelta di un presidente di garanzia, aggiunge, spero in una mediazione prima della pausa estiva. L'appartenenza alla destra è il filo rosso che lega il Quirinale. Nessun tabù, il riconoscimento della Costituzione è totale. E Vannacci, la gara chi è più di destra la vinco io. Infine, sulla violenza di piazza, auspica che tutte le forze politiche insieme possano individuare una nuova forma di reato.
11: Io credo che debbano studiare tutti insieme possibilmente. Sarebbe bello se su questo ci fosse unanimità, una risposta dello Stato a questa escalation della violenza non solo ingiustificata, ma priva di qualunque fondamento.
0: Campo largo Nitro contro il trasporto su animali, presentata alla Camera la proposta di legge a prima firma Prestipino PD e sostenuta anche da Movimento 5 Stelle e AVS per cancellare dal codice della strada la norma sull'uso del trasporto a tradizione animale a partire dalle botticelle romane. Sentiamo Prestipino.
12: Mai più mezzi di trasporto a trazione animale, cominciando dalle grandi città, cominciando dalle botticelle romane, dove già stiamo dando una stretta forte con il sindaco Gualtieri, però vogliamo dire basta una tradizione barbara che non pensa al benessere animale, che li vede impegnati in un traffico pazzesco sull'asfalto arroventato d'estate e sui sanpietrini scivolosi d'inverno. Quindi basta, basta, basta. Ringrazio i colleghi di AVS e di 5 Stelle per essere stati testardamente unitari con noi anche su questa proposta.
0: Firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti, ARAM, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e sindacati, hanno infatti sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 2025-2027. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano invece a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 euro per gli infermieri. Riesplode in tutta Italia la sua gravità, il conflitto nel Golfo, siamo agli esteri, al Golfo Persico, con i raid iraniani e quelli americani in risposta agli attacchi di Teheran. Chiuso lo stretto di Hormuz e dello Yemen, le rinnovate minacce dei ribelli Houthi. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
7: Sì, è salito a 20 vittime il bilancio degli attacchi sferrati da Stati Uniti e Arabia Saudita contro le postazioni in Iraq delle forze di mobilitazione popolare, una coalizione di paramilitari sciiti allineata con l'Iran. Questa notte, per la prima volta dall'inizio del conflitto, in risposta ai raid iraniani, l'Arabia Saudita ha partecipato ad attacchi congiunti con gli Stati Uniti. Dopo una breve pausa sono dunque ripresi gli scontri nel Golfo Persico. A sorpresa, l'Iran ha lanciato missili contro le basi statunitensi in Giordania, tutti neutralizzati, e ha poi colpito tre petroliere nello stretto di Hormuz. Per l'agenzia Reuters, entro poche settimane l'Iran dovrebbe ricevere da Pechino una prima partita di 400 lanciamissili di fabbricazione cinese. La tregua, già fragile, è a rischio ed incombe una nuova escalation nell'intera regione. Nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. Secondo i media, Teheran avrebbe respinto la proposta dell'Oman per una gestione congiunta di Hormuz, bollandola come priva di qualsiasi possibilità di successo. L'Oman aveva proposto tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi a Hormuz, un meccanismo come quello dello stretto della Malacca, che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo di Hormuz.
0: Il nuovo attacco iraniano e la chiusura di Hormuz tornano a evidenziare le difficoltà americane contro Teheran, apparentemente in ginocchio ma mai al tappeto. Ma alle spalle del regime opera una vasta e complessa rete di alleanze. Vediamo in studio con Aldo Anziano.
13: Il gigante americano non riesce a piegare l'Iran, sembra la riedizione del tradizionale duello tra Davide e Golia, ma la questione, la partita diplomatica è molto più complessa. Al fianco dell'Iran operano infatti colossi come Russia e Cina in una partita estesa praticamente a livello globale. Vediamo quali interessi, quali scopi e quali vantaggi guidano l'azione di Russia e Cina e in quale modo, grazie all'aiuto della grafica, si intersecano con gli interessi iraniani. Intanto la Cina trova sostanzialmente nell'Iran una fornitura a bassissimo prezzo, a bassissimo costo di petrolio e intelligence per quanto riguarda gli Stati Uniti, è un'azione di contrasto agli interessi americani. Diversamente dalla Russia, che dall'Iran trae soprattutto vantaggi per quanto riguarda le forniture militari, i droni che su vastissima scala la Russia usa contro l'Ucraina sono di fatto progettati dall'Iran. E le forniture militari della Russia all'Iran reggono sostanzialmente l'esercito iraniano e vengono testate sul campo in Iran dalla Russia. Vediamo a sua volta invece che cosa l'Iran fornisce, che cosa gli alleati forniscono all'Iran. Sostanzialmente la Cina è l'occhio militare e civile dell'Iran sul campo, grazie alla sua rete fittissima di satelliti, tecnologie satellitari, riesce a monitorare spostamenti dell'esercito e delle basi americane e israeliane sul campo. La Russia invece fornisce armamenti dai caccia fino alle armi leggere all'Iran, oltre che alla tecnologia nucleare. C'è però una variabile in questo conflitto sempre più su scala globale che ci mostra quanto in realtà le questioni siano interconnesse e vaste, ovvero la Corea del Nord, che di fatto coopera militarmente sul piano economico con tutte le potenze soprannominate, Russia, Cina e Iran, rappresentando in particolare il hub produttivo, la fabbrica militare della Russia. Per quanto riguarda la Cina, è l'avamposto per il controllo degli interessi americani nel sud-est asiatico. Gli americani rispondono a livello globale attraverso sanzioni finanziarie, bloccando le petroliere della flotta fantasma e le navi mercantili della flotta fantasma che forniscono armi all'Iran, e attraverso l'intensificazione della produzione bellica che scarseggia sempre di più per quanto riguarda l'Iran, e una ripresa del conflitto mette in difficoltà in questa fase gli Stati Uniti. Vediamo plasticamente dalle grafiche come sta impattando questa fase di difficoltà sugli interessi americani. Prima della guerra gli Stati Uniti disponevano di 2330 vettori intercettori missilistici a bassa quota, 452 ad alta quota oltre 140 chilometri. Ora queste scorte sono pressoché dimezzate, se non ridotte a lumicino. Vedremo come andrà a finire. A te la linea.
0: Commentando la nuova escalation, il presidente americano Trump torna a minacciare Teheran. Li massacreremo, dice in un'intervista alla Fox. Il comando centrale statunitense conferma di aver condotto raid congiunti con le forze saudite contro i gruppi filo-iraniani con base in Iraq. Nel mirino le forze di mobilitazione popolare, che hanno condotto attacchi con droni contro basi statunitensi e impianti petroliferi sauditi. I raid proseguiranno da raid a Washington, sono stati definiti una grave escalation e condannati dal governo di Baghdad. Torniamo ad ora in Italia. Roma si riunisce all'Alleanza Globale per la soluzione dei due Stati per cercare di rilanciare il processo di pace in Medio Oriente, e Italia e Arabia Saudita firmano una dichiarazione di condanna contro la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania. Sentiamo Ilario Piagnarelli.
14: Rilanciare la soluzione dei due Stati non è mai stato utopico come oggi, con la striscia di Gaza in macerie e la Cisgiordania sempre più frammentata. Lo si è provato a fare a Roma, con una riunione tecnica tra 25 paesi. C'era anche il direttore del Board of Peace, il discusso tavolo per Gaza voluto da Trump, e con un vertice di alto livello tra il ministro degli esteri Antonio Tajani e i suoi omologhi palestinese e saudita. Tante le questioni aperte, dal disarmo di Hamas all'autonomia finanziaria dell'autorità nazionale palestinese, alla violenza dei coloni nella Cisgiordania occupata. Su quest'ultimo punto Roma e Riyadh hanno firmato una dichiarazione congiunta di condanna.
15: Condanniamo tutte le azioni che puntano a occupare da parte di coloni israeliani parte del territorio della Cisgiordania, e naturalmente condanniamo tutti gli atti di violenza contro la popolazione civile, sia essa cristiana sia essa musulmana.
14: L'Italia resta contraria a riconoscere già ora lo Stato di Palestina, passo compiuto tra gli altri da diversi paesi UE e dal Vaticano, scelta demagogica in assenza di uno Stato, secondo Tajani. Un vertice disertato da Israele, dove il progetto dei due stati è ormai in viso alla classe politica. Per fare pressione su Tel Aviv, la ministra palestinese Barsen Agabekian chiede all'Italia di unirsi in sede UE al fronte che chiede la sospensione dell'accordo commerciale con Israele.
16: Il diritto internazionale è molto chiaro su ciò che va fatto. È un'occupazione che va smantellata. Non si tratta di un territorio conteso. Oggi assistiamo a un'espansione in questo territorio occupato, con la costruzione di nuovi insediamenti e nuove violazioni.
0: Restiamo sulla soluzione dei due stati. Uno degli ostacoli principali è la presenza di oltre 700.000 coloni in Cisgiordania. Vediamo come si sono sviluppati questi insediamenti illegali secondo il diritto internazionale. Veronica Fernandez in studio.
17: Eh sì, vediamo qual è l'evoluzione, l'espansione delle colonie, lo facciamo con un video a partire dal 1967, l'anno della guerra. Vedete, le colonie sono quelle che via via stanno aumentando, i puntini rossi nel territorio della Cisgiordania. Ci sono delle fasi che hanno avuto un'accelerazione, quella soprattutto a seguito e durante e gli accordi di Oslo, per arrivare appunto a questa espansione capillare. Qui siamo nel 2007, arriviamo al 2010, fino al giorno d'oggi siamo all'incirca 250 tra colonie vere e proprie e avamposti. Qual è la differenza? Ci sono da una parte appunto le colonie, che sono delle vere e proprie città che sono legali secondo Israele, e poi ci sono gli outpost, gli avamposti, che sono molto più piccoli, sono l'inizio e sono considerati illegali sia dal diritto internazionale sia da Israele, anche se Israele fornisce diversi tipi di supporto. Uno su tutti, ultimamente abbiamo visto questi outpost, questi avamposti nascere a ridosso delle basi militari israeliane. Si calcola che tra le 650 e le 750.000 persone abitino all'interno di colonie o insediamenti, un decimo della popolazione dello Stato di Israele. E poi, per capirci però, ci sono gli insediamenti, tutti legali per il diritto internazionale, e diverse forme di occupazione. Ci sono le zone dichiarate militari nel tempo, che sono inaccessibili per i palestinesi, ci sono quelle zone che sono state dichiarate riserve naturali, dove i palestinesi non solo non possono entrare, non possono costruire, ma non possono né iniziare attività agricole né portare gli animali al pascolo. C'è un sistema complesso di trasformazione, di dichiarare il territorio palestinese territorio statale se i palestinesi non riescono a dimostrare la proprietà, e poi c'è la costruzione di una enorme rete stradale, di superstrade e di strade che di fatto rendono facile per i coloni collegarsi alle città come Gerusalemme e praticamente impossibile per i palestinesi spostarsi. L'ultimo dato che vi voglio dare, che si collega a quello, ai fatti degli ultimi giorni, è quello della violenza dei coloni. 5.300 almeno le aggressioni a partire dal 7 ottobre, solo nei primi 4 mesi del 2026. Ci sono stati 2.000 palestinesi che sono fuggiti dalle loro terre per il timore di essere uccisi o aggrediti, e questo è un territorio che poi lentamente viene preso, occupato appunto dai coloni.
0: Nei colloqui di Washington tra Trump e Netanyahu si è parlato anche di Libano, dove continua l'offensiva militare israeliana. Mentre è atteso a Roma martedì un nuovo round di negoziati libano-israeliani, da Beirut parla il ministro della difesa libanese. Lo ha intervistato nell'Orega.
18: Ministro, a che punto è il dispiegamento delle vostre forze armate nel sud del Libano?
19: Secondo quanto deciso nei negoziati di Washington, l'esercito ha cominciato a dispiegare uomini e mezzi nelle due zone pilota. Purtroppo, il dispiegamento è stato ostacolato dall'esercito israeliano e oggi siamo presenti solo in una zona pilota.
18: Riuscirete, come governo, a togliere le armi ad Hezbollah?
19: Il governo libanese ha deciso di disarmare Hezbollah e di considerare tutti i gruppi armati non statali illegali. Il piano prevede tre fasi: contenere e regolamentare il possesso delle armi, far andare via gli elementi armati e per ultimo integrare Hezbollah all'interno delle istituzioni statali. Andiamo avanti con i nostri obiettivi per garantire che tutto il nostro territorio sia sotto il controllo dello Stato.
18: Un altro punto cruciale per il Libano è il ritiro di Israele.
19: Il ritiro delle truppe israeliane è un argomento fondamentale per noi. Tutti i nostri piani per il Sud sono legati alla misura del ritiro di Israele nell'area e questo al momento non lo sappiamo. I negoziati stanno andando avanti. Sicuramente i prossimi incontri dei negoziati ci indicheranno le modalità del ritiro.
18: L'amicizia e la collaborazione tra Italia e Libano va avanti da decenni.
19: L'Italia è stato il primo paese a dare un supporto concreto alle nostre forze armate e lo sta ancora facendo tramite MIBIL e il Comitato Tecnico Militare per il Libano. Non posso che ringraziare di cuore il suo paese per gli aiuti, così come ringrazio il ministro della difesa Crosetto che ha ribadito la disponibilità del governo italiano a proseguire nell'aiuto e nella cooperazione.
20: Shukran.
0: Torniamo in Italia con lo sport. Ieri nel Consiglio federale il presidente Giovanni Malagò ha rotto gli indugi. Roberto Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra. Nel ruolo di direttore tecnico arriva Claudio Ranieri. La Lega di Serie A avrebbe voluto Antonio Conte, ma si è dichiarata pronta ad agevolare il nuovo corso. Ci racconta tutto Pascal Alia.
21: Per alcuni si ricomincia dall'europeo vinto, dall'Italia dei record che partita dopo partita è riuscita a conquistare il secondo trofeo europeo della sua storia. Per altri il ricordo indelebile porta all'estate del 2023, alla Pecca Inviata e alla Fuga Araba a inseguire sogni dorati. La seconda era Mancini divide l'Italia, ma il nuovo, o vecchio che dir si voglia, corso azzurro raggiunto dopo tante turbolenze. Condivisione è la parola che risuona sovente nelle dichiarazioni di Malagò. L'ha usata il giorno in cui insieme all'ex dirigenza federale aveva incontrato i club di Serie A con in mano i progetti rivoluzionari per il nuovo club d'Italia firmato Maldini e Leonardo e un CT che ancora non aveva un volto, da Ancelotti a Guardiola per finire su Pirlo. 16 giorni di mandato impantanati nella decisione non condivisa di un tecnico con poca esperienza e nei suoi inopportuni rapporti con un bookmaker russo. Salta tutto, si apre uno strappo politico e tecnico dentro la federazione. Maldini, Leonardo e Pirlo fanno un passo indietro. Malagò si assume la responsabilità della scelta e accelera su Mancini, considerato il profilo più pronto per prendere in mano subito la nazionale. Per blindare la decisione, accanto al nuovo CT arriva Claudio Ranieri, chiamato a fare da direttore tecnico e da figura di equilibrio nel nuovo club Italia. Dal circolino di Milanello ai circoli romani, la nazionale riparte così. Il Mancini bis è la scelta migliore, condivisa con il nuovo direttore tecnico, dice Malagò, ma non con la Serie A, che però, per voce del presidente Simonelli, dichiara: lo supporteremo, adesso è l'ora di guardare avanti. Un monito per tutti, per chi è d'accordo e per chi no. Manca ancora il nome del direttore delle nazionali, Zola o Bergomo, si vocifera. Poi, una volta chiuso il cerchio, rimandiamo le polemiche al campo. Torniamo a tifare tutti insieme Italia.
0: Questa sera il cielo notturno sarà illuminato dalla cosiddetta Luna del Cervo. Un appuntamento astronomico suggestivo. Ce ne parla Paola Erba. Poi una breve pausa e la seconda pagina del giornale.
22: Questa sera il cielo notturno sarà illuminato dalla Luna del Cervo, uno degli appuntamenti astronomici più attesi dell'estate, che si potrà ammirare nel suo massimo fulgore durante il tramonto. Non è una luna speciale dal punto di vista astronomico, ma è una di quelle che più facilmente riescono a dare l'impressione di essere gigantesche. Deve il suo nome alle popolazioni indigene del Nord America, che usavano i cicli della natura per scandire il trascorrere del tempo. E a luglio i cervi maschi completano la crescita delle loro nuove corna. Nelle tradizioni sciamaniche ed esoteriche, la luna del cervo è considerata un potente simbolo di rinascita, di rigenerazione e di forza interiore. Infatti, la ciclica caduta e ricrescita dei palchi del cervo invita metaforicamente a lasciarsi alle spalle le vecchie ansie e ad abbracciare con coraggio una profonda trasformazione personale. Dopo lo spettacolo di questa notte, il 2026 ci regalerà altre 5 lune piene. La luna dello storione, il 28 agosto, la luna del raccolto, il 26 settembre, e quella del cacciatore, il 26 ottobre. Per la superluna bisognerà attendere il 24 novembre e infine la luna fredda del 23 dicembre.
23: Pubblicità. Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli. e alla tua fitness mania. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
23: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
4: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
5: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
4: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
0: Ben ritrovati in questa seconda parte di giornale, parliamo di economia, ripartiamo dal caro carburanti. I distributori tornano ad applicare il 17 centesimi di sconto sulle accise e il garante dei prezzi invia la lista degli inadempienti alla Guardia di Finanza, ma i prezzi alla pompa rimangono condizionati da petrolio e gas che tornano a salire. Sentiamo Paolo Mancinelli.
20: Il garante dei prezzi ha comunicato alla Guardia di Finanza la lista dei distributori di carburante che non hanno ancora applicato l'ultimo taglio delle accise di 17 centesimi per il diesel. Le anomalie più serie potrebbero finire alla magistratura, mentre i dati ufficiali sui prezzi alla pompa sono ancora distanti dalle aspettative degli automobilisti.
24: Oltre 2 euro è veramente una spesa eccessiva.
25: Devono fare qualcosa anche per noi che utilizziamo la benzina.
26: Abbassarli così poco non basta.
20: Rispetto alle quotazioni di martedì, il gasolio sulla rete stradale scende di una decina di centesimi e si ferma una media di 2,07 euro al litro. Resta ferma la benzina a 1,98. Dati preoccupanti per le associazioni dei consumatori che denunciano il ritardo delle compagnie nell'adeguare i prezzi al ribasso e il mancato intervento sulla verde. Codacons chiede al garante l'elenco dei distributori inadempienti per tutelare gli interessi dei cittadini danneggiati.
27: Non se ne può più, sarebbe opportuno che si tornasse come una volta, tutti i distributori con lo stesso prezzo.
28: È minimo il risparmio, ma i costi rimangono comunque alti.
20: Intanto i prezzi di petrolio e gas continuano a crescere e le turbulenze dei mercati vanno ad appesantire il conto delle vacanze.
29: Siamo d'estate, partono tutti quanti e quindi aumentano le quote dei carburanti e chi non parte ne paga le conseguenze.
0: La ripresa delle ostilità in Medio Oriente fa dunque impennare il prezzo di gas e petrolio nel giorno in cui la Fed, la banca centrale statunitense, è chiamata a decidere sui tassi. Per parlarne ci ha raggiunto in studio a Milano Gian Marco Salcioli di Assium Forex, ben trovato. Cosa ci dobbiamo attendere oggi dai mercati della Fed? Torneranno ad aumentare i tassi?
30: Intanto i tassi di mercato, quindi non quelli ufficiali, sono già aumentati in quest'ultimo periodo perché il mercato li ha portato lì dove pensava fosse con la minaccia dell'inflazione provocata dal prezzo dell'energia, del petrolio in particolare. È il primo meeting della Federal Reserve, forse di una delle banche centrali principali al mondo, compresa la Banca Centrale Europea ed altre ancora, la Banca del Giappone, in cui la decisione non è telefonata, non è stata fatta digerire al mercato, ma è di fatto una sorpresa potenzialmente. Il mercato si attende per un terzo che possa alzare i tassi, cosa che io non credo, e per 2/3 invece che di probabilità che rimanga qui dove sono. Però l'aspetto fondamentale è che il nuovo chairman Kevin Warsh vuole

0: tenere le carte coperte, vuole far scoprire gli operatori, vuole evitare che la banca centrale sia una guida su cui appoggiarsi, perché la banca centrale non è infallibile, l'abbiamo visto. Quindi in effetti stasera c'è spazio potenziale per una sorpresa che però i mercati potrebbero non gradire, perché un rialzo dei tassi ufficiali potrebbe anche significare un passo ulteriore nei prossimi mesi, cosa che a dire la verità i mercati non attendono, però rendere vulnerabile eventualmente Wall Street ad un ribasso.
1: Salcioli, la scorsa settimana la BCE ha lasciato invariato il costo del denaro, facendo intravedere un possibile aumento a settembre. Perché la BCE è così attendista?
0: Perché è rimasta all'interno di uno schema di riferimento tradizionale, che è quello che comunque aveva anche la Federal Reserve col precedente chairman Jay Powell, perché è dipendente dai dati e perché ha la ferma convinzione che alzare i tassi in questo momento ucciderebbe quel po' di crescita che è ancora abbastanza flebile e di per sé non fermerebbe l'incremento dell'inflazione derivante dai prezzi petroliferi. Quindi cerca una via di mezzo e proprio i mercati all'interno degli strumenti di future scontano con la quasi certezza un rialzo a settembre, che proprio in questo caso viene fatto digerire dai mercati con grande anticipo. E se ci dovesse essere una diversità rispetto a quello che ci si attende a settembre, comunque la Banca Centrale Europea lo farebbe annunciare e interverrebbe prima a parole per evitare le sorprese dei mercati. Sono due approcci che in questo momento sono completamente diversi.
1: Intanto i mercati continuano ad interrogarsi sulla sostenibilità degli investimenti che alimentano l'indotto legato all'intelligenza artificiale. Quali indicazioni possono arrivare dai trimestrali della Big Tech?
0: Siamo proprio alla vigilia stasera tra Meta, Microsoft, poi avremo anche Amazon, Apple domani. In questo momento siamo vicini ad un uragano che ha investito soprattutto la Corea con la caduta forte dei diciamo, dei titoli dei semiconduttori, che però erano saliti in modo non eccessivo, ma molto molto vigoroso. Nell'ultimo anno avevano fatto quasi il 300%. C'è un fenomeno di sgonfiamento degli eccessi, ovviamente hanno corso molto, però io vorrei far notare che i titoli sia dei semiconduttori che della tecnologia in questo momento hanno fortissimi profitti. Ovviamente la fase che stiamo diciamo, vivendo è una fase pre-estiva che può portare anche prese di profitto e non necessariamente un'operatività di mercato che è coerente con i numeri. Spesso siamo stati confrontati con dati buoni che poi hanno visto scendere i titoli successivamente e ovviamente c'è sempre questo dubbio, mai ancora risolto, che però ha portato i mercati fino a ai massimi, seppur con un forte diciamo, ridimensionamento di alcuni titoli tecnologici, al fatto che c'è il dubbio di remunerare i grandi investimenti in conto capitale, i CapEx, che in questo momento ammontano a circa 800 miliardi di dollari, se si guarda solo il caso americano. Quindi è una storia da vivere, però in questo momento si vede più rotazione verso settori tradizionali e uscita, magari in alcuni
1: Bene.
0: casi un po' disordinata, ma non necessariamente un crollo di mercato.
1: Ok. La ringraziamo per essere stato con noi, Gianmarco Salcioli di Assiom Forex.
0: Voi, arrivederci.
1: Primo semestre da incorniciare per le grandi società energetiche italiane. Eni e Snam chiudono la metà dell'anno con ricavati in forte aumento. Eni è una delle fasi migliori della sua storia, dice l'amministratore delegato Descalzi, mentre per Snam le riserve di gas in Italia sono superiori alla media europea. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
2: I primi 6 mesi dell'anno portano Eni un utile netto di 3 miliardi e 600 milioni, il 43% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E la crescita è stata ancora più verticale negli ultimi 3 mesi, quelli in cui è entrata nel vivo la guerra in Iran.
3: Il balzo dei profitti di Eni è dovuto al forte aumento dei prezzi del greggio, che un anno fa erano bassi, quest'anno c'è la crisi, sono esplosi. In più quest'anno c'è un forte incremento dei margini di raffinazione, perché mancano raffinerie.
2: Per l'amministratore delegato Claudio Descalzi, Eni è in una delle posizioni migliori della sua storia. La produzione è aumentata dell'11% anche grazie alla diversificazione con 54 progetti in 13-14 paesi, dice, ha compensato la riduzione delle importazioni dal Medio Oriente.

0: dove l'orizzonte rischia di restringersi ancora, gli Houthi minacciano di chiudere il Mar Rosso e il prezzo del petrolio è tornato a salire, come quello del gas. Positivi anche i dati di Snam, il gigante italiano delle infrastrutture per il gas, ha chiuso il primo semestre dell'anno con oltre 2 miliardi di ricavi, in crescita del più 9%. Bene, anche le riserve, le più grandi in Europa, sono già piene al 75%.
1: L'alta capacità di stoccaggio dell'Italia è dovuto al fatto che in passato abbiamo prodotto molto gas sfruttando le riserve geologiche che solo l'Italia ha, a differenza di altri paesi. Quei giacimenti sfruttati, rimasti vuoti, ora vengono impiegati per iniettare dentro del gas che poi consumiamo durante l'inverno.
0: L'obiettivo di Snam è riempirli al 90% entro quel periodo per affrontare la stagione fredda con più sicurezza.
2: C'è attesa sui mercati per la decisione della Fed. Andiamo a Milano per vedere come hanno chiuso le borse europee e le quotazioni in tempo reale di gas e petrolio. Ci aggiorna da Milano Chiara Rancati.
3: È stata una chiusura in rallentamento per le borse europee. Avevano vissuto una seduta contrastata, ma sul finale sono arrivate quasi tutte con il segno meno. Resta positiva la sola borsa di Londra, più 0,34%, la più pesante da tutta la seduta. Parigi, appesantita dal lusso, Milano sul finale a meno 0,49%. In una giornata in cui mancano indicazioni dallo scenario geopolitico, sono soprattutto i conti trimestrali a muovere i titoli. Questo vale anche per Piazza Affari. C'è però anche, come dicevi, grande attesa per la decisione della Federal Reserve stasera per le parole del nuovo presidente Walsh, un'attesa che è abbastanza nervosa a Wall Street. Lo vediamo, tutti gli indici con il segno meno, il Dow Jones perde in particolare l'1,5%, ma come dicevo i titoli oggi sono molto mossi dai conti trimestrali. Eni, di cui avete appena parlato, la migliore del nostro listino principale, chiude in rialzo di oltre il 7%. Restano invece in basso al FTSE MIB i titoli del comparto tecnologico Prisma e ST Microelectronics. Dall'inizio della settimana vivono la difficoltà di cui parlava per il comparto dell'high-tech, in una giornata in cui tornano a correre i prezzi del petrolio e del gas naturale. Per il Brent, con consegna a ottobre, siamo a un passo dagli $88 al barile, arriva a quota 90 invece il prezzo per i future con la consegna a settembre, che finiranno presto il loro periodo di trading. Sale anche il gas alla borsa di Amsterdam, siamo, per quanto riguarda il gas naturale europeo, a un passo dai 61 euro al megawattora. Linea a voi.
2: In chiusura torniamo a parlare della situazione a Gaza, che resta tragica. Lì opera Giorgio Monti, coordinatore medico di Emergency. Lo ha intervistato Carlotta Macerollo. A seguire, sempre dal nostro filo diretto, cambiamo decisamente tono e ricordiamo la grande Anna Marchesini a 10 anni dalla sua scomparsa. Poi una breve pausa e una nuova edizione del nostro TG.
4: Buongiorno e grazie per guardare da questa parte del mondo dove ormai non guarda più nessuno. Qui continuano gli attacchi. Ieri sera abbiamo avuto un ordine di sheltering, cioè di attenzione, perché una bomba è caduta a 800 metri dalla nostra casa, sono continuati gli attacchi. Nelle ultime 2 settimane nella striscia di Gaza c'è stata una media di oltre 220 attacchi alla settimana. Sono attacchi continui, molto più mirati, molto più dedicati a target specifici, ma che non riducono il numero dei morti. Per contro va avanti la difficoltà della gente di avere una vita normale.
5: E certo, perché soprattutto in questo momento, sempre nell'arco dell'anno, ma in questo momento d'estate, il caldo estremo, la sanità al collasso e poi anche gli aiuti in realtà bloccati. Voi, Giorgio Monti, vedete un peggioramento delle condizioni di vita nella striscia, lo raccontava, in che modo?
4: Il peggioramento è legato al fatto che non c'è nessun modo di fare arrivare in modo continuativo e costante gli aiuti alla popolazione, che in questo momento ha temperature alte, si sta intorno ai 34-35 gradi, ma gli ingressi degli aiuti umanitari sono molto molto ridotti, sono praticamente ridotti al lumicino e non sono sufficienti per mantenere gli aiuti. Per contro vengono permessi gli ingressi di alcuni beni non necessari, come vengono definiti, per cui troviamo il cioccolato nei mercati, ma non troviamo i farmaci nelle farmacie. Quindi il problema sta diventando sempre più forte. In quelle condizioni di vita aumentano le possibilità di contagi, di epidemie, di malattie gastrointestinali. Questa è la nostra quotidianità, questo è quello che vediamo tutti i giorni.
5: Ecco, un dato che fa particolarmente impressione è che il 70% dei Gazawi beve acqua salmastra. Ecco, può andare un po' più nello specifico di questo, perché l'acqua bene è primario, mentre lì bisogna

0: almeno 15 litri. In una condizione dove ci sono 35 gradi, bisogna decidere se quei 6 litri li si usa per lavare, per cucinare o per bere. Ecco perché poi fra le malattie più comuni abbiamo le infestazioni di pidocchi, di cimici del letto e malattie della pelle.
1: Ecco, perché poi comunque le epidemie e questi animali, topi, abbiamo purtroppo visto le immagini terribili sui volti dei bambini piccoli, gli insetti e i parassiti in realtà sono ovunque, comunque la popolazione si è abituata in qualche modo a vivere con questi animali.
0: Qui la gente dimostra una resilienza che diviene perfino difficile da riconoscere, tanto riescono ad adattarsi a condizioni di vita veramente estreme, per il continuo pericolo di bombardamenti, perché mancano le infrastrutture, perché non c'è acqua, perché non c'è cibo e perché ovviamente in quelle condizioni di vita, quegli accampamenti che non sono neanche degli accampamenti veri e propri, sono infestati da animali, da roditori, da topi. La gente cerca di avere una quotidianità, anche se ultimamente più spesso di altre volte mi dicono che l'obiettivo di ognuno di loro è sopravvivere. Non è più avere una terra, non è più avere una possibilità di fuga, è sopravvivere perché non vedono più futuro.
1: Ecco, e dal punto di vista politico, appunto lei parlava di un futuro che non riescono a vedere. Ecco, voi in realtà lo vedete questo futuro per questa popolazione? E un'altra domanda collegata, per voi è comunque sempre difficile entrare nella striscia, però ci riuscite. E anche questa è una prospettiva, no? Voi continuate ad andarci e date anche una prospettiva a questa popolazione, non li lasciate soli. Noi, ad esempio,
0: No,
1: giornalisti non ci possiamo entrare.
0: sì, è vero, e purtroppo io devo raccontare storie quando sarebbe molto meglio che lo facesse lei, perché lo farebbe in un modo molto migliore del mio. Noi riusciamo ad entrare, ma con grandi difficoltà. Ogni volta che proponiamo il nostro ingresso, sono rientrato nella striscia da una decina di giorni. Dobbiamo sottomettere tutti i nostri dati all'autorità militare che decide se farci entrare o no. Fino all'ultimo giorno non sappiamo se abbiamo questo permesso. Rimaniamo qua anche per quello, per esserci, per dimostrare che l'umanità è anche questo, essere con loro. Mentre la politica è confusione. In questi giorni non si capisce cosa sta succedendo. Qualcuno ha raccontato di una riaccensione del Board of Peace, che però per il momento non significa nulla. Non ci sono prospettive, non ci sono possibilità e non è chiaro chi e quando comanderà o deciderà che cosa. Nel frattempo la gente deve continuare ad andare avanti. E lo prova a farlo in tutti i modi. La settimana scorsa i maturandi si sono maturati e hanno festeggiato per le strade, scuole che però sono aperte soltanto online per qualcuno, per chi riesce ad avere un accesso internet.
1: Certo, un accesso a internet e anche dei computer. Abbiamo visto delle immagini di giovani ragazzi che per terra riescono a studiare perché hanno appunto un computer e ce la mettono tutta, ma lì ci arrivano proprio perché questa è una speranza.
0: Sì, una speranza che bisogna tenere accesa, bisogna tenere aperta i ragazzi, quelli che studiano, quelli che si preparano, sono il futuro di qualunque popolo. Qui cercano di farlo perché è un momento di sopravvivenza, perché è un motivo di sopravvivenza. Però è sempre più difficile. Io sono qua da quasi 2 anni e ho visto un deteriorarsi continuo e lento delle condizioni di vita, che in alcuni momenti è più acuito dai bombardamenti più frequenti, altri dalle temperature e dalla meteorologia, ma sempre un disastro.

0: qualcuno che suona alla porta.
1: Salve, sono Dolores.
0: Sì, Pedro, anch'io ho sentito un suono. Deve essere la porta, Pedro.
1: Sono Bella Figueira.
2: Suonano alla porta. Chi puoi essere?
1: Quello che tu credi che io non avessi, che lei invece tu pensi che io non ho al confronto di quello che lei abbia, di cui tu credi che avrebbe più di quello che io. Oppure...
2: Allora sono Dolores!
3: E dunque comica, attrice impegnata, laureata in psicologia, doppiatrice, anche corpo di personaggi indimenticabile. Ma quanto era geniale Anna Marchesini?
4: Beh, innanzitutto buon pomeriggio e grazie per l'invito. Anna Marchesini.

0: e credo sia stata una delle più grandi, una delle più grandi attrici italiane di sempre. Era geniale perché sapeva strappare un sorriso a chiunque, perché è riuscita a mettere d'accordo chiunque, dalla persona meno esperta di teatro al critico teatrale più severo, e riusciva a strappare un sorriso a tutti, anche su questioni e tematiche. Talvolta serie, riusciva a scrutare nel profondo le persone, questo perché era molto attenta alla caratteristica delle persone. Ricordo che Manna Marchesini ha studiato psicologia fin da ragazzina, era molto curiosa nei confronti del mondo, nei confronti delle persone. E questo scavo nel profondo di se stessa e degli altri le ha permesso di creare dei personaggi straordinari che noi tutti ricordiamo.
1: Ecco, voi vi siete avvalsi della collaborazione anche della sorella di Anna Teresa. Qualche particolare intimo del loro rapporto? Loro erano unitissime?
0: Erano unitissime. Io ringrazio Teresa perché ha sposato il progetto e ci ha aiutato moltissimo con delle testimonianze molto preziose, in particolare sul loro rapporto intimo e anche sulla loro infanzia. Erano legatissime ed da qualcuno erano scambiate addirittura per gemelle, perché tra loro non correva un anno praticamente. E Teresa, in questo libro, è tra uno dei tanti testimoni, delle tante testimonianze che abbiamo raccolto, ci racconta di Anna bambina, di Anna adolescente, di come Anna fin da ragazzina non vedeva l'ora di salire su un palco o di interpretare personaggi che loro, ancora bambine, diciamo, facevano vivere in casa, tra le pareti
1: Ah sì, davanti
0: domestiche.
1: allo specchio.
0: Esatto, c'erano queste famose sorelle Gesie, che erano figure di pura invenzione, che loro da bambine creavano e che interpretavano durante la giornata per svolgere i lavori di casa, i lavori più noiosi. Loro si immedesimavano in queste figure di immaginazione e restavano nella parte anche per ore. La differenza, sostiene Teresa, è che quando Anna veniva chiamata sul palco, loro a volte venivano anche durante le feste chiamate sul palco per interpretare le gemelle Kessler, no? Perché si assomigliavano tanto. La differenza, sostiene Teresa, è che Anna, quando c'era la possibilità di mettersi sul palco, salire in scena, insomma, e mostrarsi, era un vulcano, non vedeva l'ora, insomma, di interpretare qualcuno o qualche personaggio.
1: Eh sì, perché era sicuramente timida e riflessiva, però anche ironica, sfrontata come quella volta che, corteggiata da Mediaset di Silvio Berlusconi, che voleva naturalmente portare il trio in scuderia dopo averli sottoposti ad una lunga visione del palinsesto di Canale 5, finalmente il Cavaliere chiese loro che cosa salvereste dei miei programmi e la Marchesini rispose lapidaria: nulla. Allora ci racconta com'è andata.
0: Sì, era uno dei tanti episodi in cui Berlusconi, visto il successo del trio, prova a coinvolgere il trio e a portarlo a Mediaset. In questo caso, in questa serata organizzata apposta, sono presenti Anna Marchesini e Tullio Solenghi. Massimo Lopez non era presente, l'invita a casa propria, stappa una bottiglia di champagne già pronto, pensando già di averli nel taschino. Complimenti. Mostra alcuni dei suoi programmi di punta e alla fine chiede ai due quali programmi salverebbero. E Anna Marchesini, prima che Tullio possa rispondere, dice: nessuno. Anna, infatti, si è concessa molto poco a Mediaset, è sempre stata molto fedele alla Rai e non amava particolarmente i programmi Mediaset. E questo può essere un po' definito come il grande rifiuto, anche perché Anna era una persona, ecco, che sapeva dire di no. Anna ha saputo dire di no a Mediaset, ma non solo, ha saputo dire di no, alla pubblicità, come dire, assegni in bianco che venivano offerti per fare pubblicità, ma lei non interessava. A lei interessava il teatro, interessava fare ciò che amava e questo la rendeva una donna estremamente libera.
1: Sì, sicuramente per la sua immensa bravura ricordata, ma anche appunto anche per l'affezione alla nostra azienda, alla Rai. Allora, vediamo ancora la parodia dei Promessi Sposi, uno dei personaggi davvero più riusciti della Marchesini, e poi ne parliamo qui.
2: Ma dunque voi sapevate? Ma che cosa sapevate, Lucia? Perché non me l'avete mai detto nulla? Mi nascondete dunque qualcosa? Lucia, vi prego, non fatemi penare. Ditemi quel che sapete, Lucia.
3: Lorenzo, non fatemi parlare, non fatemi piangere, vi prego.
2: Lucia, ma io devo sapere, vi prego, parlate. Non fatemi stare in ansia, Lucia, parlate. Lucia, voi sapete qualcosa che io non so. Vi prego, Lucia, parlate, vi prego.
1: E allora fa davvero molto ridere, chiaramente ancora oggi, perché la loro comicità del trio è lontana dalla satira politica, però con una continua attenzione al costume degli italiani, al mondo della televisione, oggi avrebbero lo stesso successo?
0: Ma non saprei dire, probabilmente Anna direbbe di no, anche perché Anna a un certo punto, anche in varie interviste, ha manifestato una propria distanza dalla televisione nuova, del nuovo millennio, e quindi forse loro stessi starebbero un po' alla larga dalla televisione oggi. Anna stessa ha abbandonato un po' la televisione dopo l'esperienza sempre in Rai con Fazio, si è dedicata, ha abbandonato la TV, è comparsa sempre meno sugli schermi per dedicarsi al teatro. Infatti, dalla fine degli anni 90 ha portato a teatro grandissimi autori, da Bennett a Beckett, all'amatissimo Beckett con Giorni Felici, un'opera che sognava di interpretare fin dai tempi dell'Accademia. Quindi, non lo so, credo che Anna era una persona tanto geniale che sicuramente sarebbe riuscita a portare cose interessanti anche nella TV di oggi. Non so se avrebbe voluto farlo.
1: Ecco, in chiusura una domanda sul trio, perché loro tre erano anche profondamente amici ai funerali di Anna Marchesini, erano in prima fila. Ecco, quanto è contato anche questo rapporto di amicizia? Certo, un'unione lavorativa, ma non solo.
0: Ma tantissimo, sicuramente. Io vedo il trio un po' come una di quelle congiunzioni astrali che permettono l'unione di persone estremamente talentuose, ma non solo talentuose, persone che poi si incastrano l'una nell'altra in un meccanismo, in un ingranaggio perfetto, come accade con i Beatles. Ecco, il trio lo vedo un po' i Beatles italiani della comicità e del teatro. È stato fondamentale. L'aspetto davvero interessante forse è che oltre a essere tutti e tre i membri molto talentuosi, ognuno andava un po' a sostituire e a rimpiazzare quello che all'altro mancava. Sì, erano un puzzle perfetto. Questa è stata la loro forza, credo.

0: Nel corso della serata ritroveremo ancora un po' di stabilità sulle regioni del nord-est, specie sul settore alpino, dove ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale. Sul resto del settentrione il cielo risulterà sereno o al più poco nuvoloso. Ampi spazi di sereno anche al centro, con il cielo sgombro da nubi significative. Qualche nube in più sarà presente tra Marche ed Abruzzo, ma con rischio pioggia decisamente basso. Cielo decisamente sereno sulle regioni meridionali. Andando a vedere la situazione invece sulle due isole maggiori, ritroveremo ampi spazi di sereno sulla Sardegna, mentre qualche nube in più sarà presente sul settore settentrionale della Sicilia, ma con poche possibilità di pioggia. Una ventilazione settentrionale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di giovedì ritroveremo tempo decisamente più stabile, ci sarà spazio per qualche nube che tenderà a formarsi nelle ore più calde del giorno in prossimità delle zone alpine al nord ed appenniniche al centro-sud, ma con poche possibilità di pioggia. Concludiamo con le temperature che per la giornata di giovedì saranno in ulteriore aumento con Firenze e Roma, le città ancora quelle più calde con 39 gradi.
1: Velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: Thank you.

0: Riprendono i raid sull'Iran. Teheran colpisce le basi statunitensi in Giordania. Gli Stati Uniti e Arabia Saudita bombardano l'Iraq. Hormuz ancora chiuso, diplomazia al palo. L'ira di Trump prenderanno una bella batosta. Sotto la lente del ministro Urso i benzinai che non hanno ridotto i prezzi. Il garante trasmette l'elenco degli impianti alla finanza. Intanto volano gli utili degli energetici nel primo semestre. Firmato il contratto della sanità per oltre 590.000 dipendenti, previsti aumenti medi mensili dai 209 ai 240 euro, arretrati al 31 ottobre, da 1.226 euro per l'insieme del comparto a 2.300 per gli infermieri. Tragedia nel Brindisino, muore travolto nel cantiere, aveva messo in salvo il figlio avvisandolo dell'imminente crollo di una tettoia, è rimasto sepolto dalle macerie. Meteo attese per venerdì, massime fino a 41 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro. Temperature in aumento fino a 6-8 gradi nel centro-nord. La nazionale di calcio riparte da Mancini, tra poco la presentazione ufficiale insieme al direttore tecnico Ranieri. Obiettivo? Riportare gli azzurri agli europei e ai mondiali e già si ipotizzano gli schemi di gioco. Buon pomeriggio, sono le 18:01, bentornati al telegiornale di Rai News 24 e dunque sentivate dai titoli, l'Italia del calcio riparte da Mancini e Ranieri e tra poco ci sarà la presentazione ufficiale del CT e del presidente del Club Italia scelti da Malagò per rilanciare la nazionale. Allora andiamo in collegamento perché alla FIGC c'è per noi Alberto Rimedio.
1: Sì, proprio in questa sala tra 20 minuti circa ci sarà la presentazione di Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico della Nazionale, di Claudio Ranieri che invece ricoprirà l'incarico di direttore tecnico. Sarà presente anche il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Ci troviamo a Via Po, a due passi proprio dalla sede della Federcalcio in Via Allegri. Claudio Ranieri e Roberto Mancini hanno firmato un contratto di 4 anni, dunque chiaramente l'obiettivo è riportare l'Italia al Mondiale dopo i 3 fallimenti consecutivi, però prima ci sono altri appuntamenti importanti come la Nations League, come il campionato europeo. Roberto Mancini è arrivato alle 16:45 nella sede di Via Allegri, ci sono state tante polemiche che hanno accompagnato la sua nomina, ricordando l'addio del 2023, quando lasciò praticamente a Ferragosto la nazionale italiana e poco tempo dopo firmò il contratto come commissario tecnico dell'Arabia Saudita. Questo è uno dei temi che verranno naturalmente affrontati nel corso di questa conferenza stampa, ci saranno tante altre domande che verranno fatte dai colleghi. La sala è piena, c'è naturalmente tanta attesa, tanto interesse per quella che può essere la svolta per il calcio italiano nel tentativo di risollevarne le sorti dopo un periodo davvero molto deludente, anzi deludente è poco. Noi naturalmente seguiremo la conferenza stampa e ve ne daremo conto nelle prossime edizioni. A voi.
0: Grazie Alberto, allora ci sentiamo tra poco, adesso però parliamo di Medio Oriente. Chiuso lo stretto di Hormuz, dallo Yemen rinnovate le minacce dei ribelli Houthi. Sentiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
2: Sì, è salito a 20 vittime il bilancio degli attacchi sferrati da Stati Uniti e Arabia Saudita contro le postazioni in Iraq delle forze di mobilitazione popolare, una coalizione di paramilitari sciiti allineata con l'Iran. Questa notte, per la prima volta dall'inizio del conflitto, in risposta ai raid iraniani, l'Arabia Saudita ha partecipato ad attacchi congiunti con gli Stati Uniti. Dopo una breve pausa sono dunque ripresi gli scontri nel Golfo Persico. A sorpresa, l'Iran ha lanciato missili contro le basi statunitensi in Giordania, tutti neutralizzati, e ha poi colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Per l'agenzia Reuters, entro poche settimane l'Iran dovrebbe ricevere da Pechino una prima partita di 400 lanciamissili di fabbricazione cinese. La tregua già fragile è a rischio ed incombe una nuova escalation nell'intera regione. Nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. Secondo i media, Teheran avrebbe respinto la proposta dell'Oman per una gestione congiunta di Hormuz, bollando la come priva di qualsiasi possibilità di successo. L'Oman aveva proposto tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi a Hormuz, un meccanismo come quello dello stretto della Malacca che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo di Hormuz.
0: Dunque, gli Stati Uniti sono in difficoltà contro l'Iran, apparentemente in ginocchio, ma mai al tappeto. D'altronde alle spalle del regime opera una vasta e complessa rete di alleanze. Vediamo quali con Aldo Anziano.
3: Il gigante americano non riesce a piegare l'Iran, sembra la riedizione del tradizionale duello tra Davide e Golia, ma la questione, la partita diplomatica è molto più complessa. Al fianco dell'Iran operano infatti colossi come Russia e Cina in una partita estesa praticamente a livello globale. Vediamo quali interessi, quali scopi e quali vantaggi guidano l'azione di Russia e Cina e in quale modo, grazie all'aiuto della grafica, si intersecano con gli interessi iraniani. Sostanzialmente la Cina è l'occhio militare e civile dell'Iran sul campo, grazie alla sua rete fittissima di satelliti, tecnologie satellitari, riesce a monitorare gli spostamenti dell'esercito e delle basi americane e israeliane sul campo. La Russia invece fornisce armamenti dai caccia fino alle armi leggere. Cosa hanno da guadagnare Cina e Russia da questo sostegno? Intanto la Cina trova sostanzialmente nell'Iran una fornitura a bassissimo prezzo, a bassissimo costo di petrolio e intelligence per quanto riguarda gli Stati Uniti e un'azione di contrasto agli interessi americani. Diversamente dalla Russia, che dall'Iran trae soprattutto forniture militari, i droni che su vastissima scala la Russia usa contro l'Ucraina sono di fatto progettati dall'Iran. C'è però una variabile in questo conflitto, sempre più su scala globale, che ci mostra quanto in realtà le questioni siano interconnesse e vaste, ovvero la Corea del Nord, che di fatto coopera militarmente sul piano economico con Russia, Cina e Iran, rappresentando in particolare il hub produttivo, la fabbrica militare della Russia. All'Iran ha fornito sostegno tecnologico per la costruzione del suo sistema missilistico, alla Cina cuscinetto geopolitico, ma materie prime e terre rare. Una ripresa del conflitto mette in difficoltà in questa fase gli Stati Uniti. Prima della guerra disponevano di 2330 vettori intercettori missilistici a bassa quota, 452 ad alta quota o 340 chilometri. Ora queste scorte sono pressoché dimezzate. Vedremo come andrà a finire. A te la linea.
0: Torneremo tra poco a parlare del conflitto in Medio Oriente, in particolare delle difficoltà statunitensi, ma adesso parliamo di quello che sta succedendo a Roma, dove si riunisce l'Alleanza Globale per la soluzione dei due Stati in Palestina e Israele per cercare di rilanciare il processo di pace. Italia e Arabia Saudita hanno firmato una dichiarazione di condanna alla violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania. Sentiamo Ilario Pianirelli.
4: Rilanciare la soluzione dei due Stati non è mai stato utopico come oggi, con la striscia di Gaza in macerie e la Cisgiordania sempre più frammentata. Lo si è provato a fare a Roma, con una riunione tecnica tra 25 paesi. C'era anche il direttore del Board of Peace, il discusso tavolo per Gaza voluto da Trump, e con un vertice di alto livello tra il ministro degli esteri Antonio Tajani e i suoi omologhi palestinese e saudita. Tante le questioni aperte, dal disarmo di Hamas all'autonomia finanziaria dell'autorità nazionale palestinese, alla violenza dei coloni nella Cisgiordania occupata. Su quest'ultimo punto Roma e Riad hanno firmato una dichiarazione congiunta di condanna.
5: Condanniamo tutte le azioni che puntano a occupare da parte di coloni israeliani parte del territorio della Cisgiordania e naturalmente condanniamo tutti gli atti di violenza contro la popolazione civile, sia essa cristiana, sia essa musulmana.
4: L'Italia resta contraria a riconoscere già ora lo Stato di Palestina, passo compiuto tra gli altri da diversi paesi UE e dal Vaticano, scelta demagogica in assenza di uno Stato, secondo Tajani. Un vertice disertato da Israele, dove il progetto dei due Stati è ormai in viso alla classe politica. Per fare pressione su Tel Aviv, la ministra palestinese Barzen Agabekian chiede all'Italia di unirsi in sede UE al fronte che chiede la sospensione dell'accordo commerciale con Israele.
6: Il diritto internazionale è molto chiaro su ciò che va fatto. È un'occupazione che va smantellata. Non si tratta di un territorio conteso. Oggi assistiamo a un'espansione in questo territorio occupato, con la costruzione di nuovi insediamenti e nuove violazioni.
0: Dunque, come vi dicevamo, lo stretto di Hormuz resta chiuso, i prezzi dei carburanti quindi restano alti e poi in Italia i distributori tardano ad applicare lo sconto di 17 centesimi sulle accise per il gasolio previsto dal nuovo provvedimento del governo e il garante dei prezzi ha inviato la lista degli inadempienti alla Guardia di Finanza. Intanto le grandi società energetiche italiane Eni e Snam chiudono il primo semestre con ricavi in forte aumento. Ce ne parla Paolo Mancinelli.
7: Il garante dei prezzi ha comunicato alla Guardia di Finanza la lista dei distributori di carburante che non hanno ancora applicato l'ultimo taglio delle accise di 17 centesimi per il diesel. Le anomalie più serie potrebbero finire alla magistratura, mentre i dati ufficiali sui prezzi alla pompa sono ancora distanti dalle aspettative degli automobilisti.
8: Oltre 2 euro è veramente una spesa eccessiva.
9: Devono fare qualcosa anche per noi che utilizziamo la benzina.
10: Abbassare così poco non basta.
7: Rispetto alle quotazioni di martedì, il gasolio sulla rete stradale scende di una decina di centesimi e si ferma una media di 2,07 euro al litro. Resta ferma la benzina a 1,98. Dati preoccupanti per le associazioni dei consumatori che denunciano il ritardo delle compagnie nell'adeguare i prezzi al ribasso e il mancato intervento sulla verde. Codacons chiede al garante l'elenco dei distributori inadempienti per tutelare gli interessi dei cittadini danneggiati.
11: Non se ne può più, sarebbe opportuno che si tornasse come una volta, tutti i distributori con lo stesso prezzo.
12: È minimo il risparmio, ma i costi rimangono comunque alti.
7: Intanto i prezzi di petrolio e gas continuano a crescere e le turbulenze dei mercati vanno ad appesantire il conto delle vacanze.
13: Siamo d'estate, partono tutti quanti e quindi aumentano le quote dei carburanti e chi non parte ne paga le conseguenze.
0: È stato firmato il contratto per il comparto della sanità, un accordo che prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che salgono a 240 per gli infermieri. Ce ne parla Raffaele Cappuccio.
14: Firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati hanno infatti sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 2025-2027. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano invece a 1.226 euro per l'insieme del comparto e a 2.300 euro per gli infermieri. Con questo rinnovo si conclude l'intera tornata 2025-2027 per il pubblico impiego, dice il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Inoltre, questo contratto è stato rinnovato entro il periodo di vigenza e non anni dopo la scadenza, come fa notare invece il presidente dell'ARAN, Naddeo. Soddisfatti anche i sindacati.
0: Temi economici in primo piano per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che torna a rivendicare l'azione del governo sul lavoro e salari, mentre resta in primo piano il dossier sul caro carburanti, abbiamo appena parlato, ed aperta la partita sul fondo safe per la difesa. Sentiamo Alberto Gioffreda.
15: Un intervento sul bimestrale del sindacato UGL per rivendicare i risultati sul lavoro. Con un editoriale la Presidente del Consiglio Meloni ricorda le misure messe in campo dal governo per aiutare le imprese, creare nuovi posti di lavoro e sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori. Taglio delle tasse, rinnovo dei contratti e salario giusto, le direttrici dell'esecutivo ispirate, ricorda Giorgia Meloni, dalla volontà di facilitare il dinamismo delle aziende. Oltre alla soddisfazione espressa dal Presidente del Consiglio per l'approvazione definitiva del provvedimento che istituisce misure alternative al carcere per i tossicodipendenti, il governo va avanti sulla riforma del federalismo fiscale con una delibera che ha ricevuto l'ok in Consiglio dei Ministri. La priorità di Palazzo Chigi resta però il contenimento dei costi dell'energia in un contesto internazionale instabile, provando ad allontanare la discussione intorno alle spese militari e il ricorso al programma di finanziamento SAFE. Ottenuta dall'Europa la possibilità di scomputare gli investimenti per la transizione ecologica e della difesa dal deficit, il prossimo passo sarà lo scostamento di bilancio per bilanciare la dotazione dei fondi. Rimandate al Consiglio dei Ministri del 4 agosto le valutazioni su altri provvedimenti per abbassare il costo dei carburanti.
0: Dunque abbiamo sentito un dibattito politico ancora acceso sulle spese per la difesa con distinguo trasversali nella maggioranza e nell'opposizione e intanto a sorpresa in un post Beppe Grillo rompe il silenzio e attacca il suo Movimento 5 Stelle. Facciamo il punto con Eva Giovannini.
16: Sì, buon pomeriggio. L'utilizzo dei fondi europei per la difesa spacca gli schieramenti. Tajani, che per primo aveva parlato di questa possibilità di opzionare 14 miliardi del fondo, dice che la decisione è politica e potrebbe arrivare a settembre. Perché? Perché la Lega ha esplicitato e oggi è tornata a confermare la propria contrarietà all'uso di questi fondi europei per il riarmo, anche se noi moderati e Fratelli d'Italia specificano che non si parla solo di riarmo, ma di difesa a più ampio spettro. Anche Vannacci del movimento, col suo movimento Futuro Nazionale, si dice comunque contrario a questi fondi, però come dicevi anche il centrosinistra, il cosiddetto campo largo, ha idee, come dire, non sovrapponibili, perché se da un lato Azione, Italia Viva, ma anche il nuovo movimento di Pina Picerno guardano con favore a questa possibilità, all'uso di questo strumento, PD più Europa, ma anche il Movimento 5 Stelle dicono che il governo in realtà sta soltanto facendo un balletto imbarazzante su questa vicenda. Il PD che continua e torna ad attaccare l'esecutivo sia sul fronte della sanità sia sul caro carburanti, e il Movimento 5 Stelle che oggi invece è all'interno, al suo interno, che è una diatriba, perché il fondatore Beppe Grillo è tornato ad accusare l'attuale leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ha detto questo movimento doveva cambiare la politica, invece è la politica che ha cambiato il movimento. Tutto studio.
0: Grazie Eva. E a Palazzo Madama, prima della pausa estiva, c'è stata la tradizionale cerimonia di consegna del ventaglio col presidente del Senato Ignazio La Russa, che è intervenuto su vari temi di attualità politica parlamentare. A seguirlo per noi Alberto Puoti.
17: La legge elettorale arriva in aula ai primissimi di settembre. La notizia più importante, il presidente del Senato la dà a margine della tradizionale cerimonia del ventaglio. Ho evitato contrapposizioni eccessive, rimarcando quel ruolo di mediatore che La Russa rivendica anche dal palco in quella che potrebbe essere l'ultima cerimonia della legislatura.
18: Che ventaglio siamo arrivati? 4. E questo è un buon segno, no? Non so se ci sarà il quinto.
17: Complice anche la volontà rimarcata di esercitare sia il ruolo di presidente sia quello di esponente di partito, La Russa non si tira indietro su nessun tema di attualità. L'emendamento sulle preferenze è una mediazione democratica per restare in tema di legge elettorale, mentre anticipa che quello sulle intercettazioni a strascico, che divide Fratelli d'Italia favorevole e Forza Italia contraria, non è proponibile. E sulla vigilanza RAI e la scelta di un presidente di garanzia aggiunge: spero in una mediazione prima della pausa estiva. L'appartenenza alla destra è il filo rosso che lega il Quirinale. Nessun tabù, il riconoscimento della Costituzione è totale. E Vannacci, la gara a chi è più di destra la vinco io. Infine, sulla violenza di piazza, auspica che tutte le forze politiche insieme possano individuare una nuova forma di reato.
18: Io credo che debbano studiare tutti insieme, possibilmente. Sarebbe bello se su questo ci fosse unanimità. Una risposta dello Stato a questa escalation della violenza, non solo ingiustificata, ma priva di qualunque fondamento.
0: Andiamo alla cronaca. Ha intuito che la tettoia stava cedendo e ha avvisato il figlio, di fatto mettendolo in salvo, ma è stato poi travolto dalle macerie. È morto così il 66enne titolare di un'impresa edile in un cantiere a Mesagne, nel Brindisino. Il figlio di 26 anni invece è ricoverato in codice rosso. Ce ne parla Monica Arcadio.
19: Il papà che tenta di salvare il figlio, l'ultimo disperato tentativo di Antonio Delrico, 66 anni, prima di morire sotto le macerie. L'atto d'amore di un uomo nel crollo della tettoia di una villetta alla periferia di Mesagne, nel Brindisino. I lavori e poi il cedimento improvviso che travolge padre e figlio impegnati nel cantiere. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe provato a liberare il figlio di 26 anni. La vittima, così, sarebbe rimasta sepolta dalle macerie. Il giovane, invece, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Brindisi, non è in pericolo di vita. Il cantiere è in un'abitazione privata dove erano in corso interventi di ristrutturazione. Erano loro due, padre e figlio, a lavorarci insieme. Il 66enne era titolare di un'impresa edile di Mesagne. Il cantiere sotto sequestro per tutti i sopralluoghi e rilievi che serviranno a capire perché la tettoia è crollata e se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per quei lavori. Una notizia che sconvolge la piccola cittadina dove la famiglia è molto conosciuta e stimata.
0: A Napoli un giovane colpisce con un calcio in faccia un anziano che ora si trova in prognosi riservata. Il 18enne è stato arrestato per tentato omicidio e portato in carcere. Ci racconta cosa è accaduto Claudio Pappaianni.
20: Un calcio in pieno volto contro un anziano finito a terra per mettere fine a quell'aggressione. Un istante dopo quell'uomo è esanime sul basolato della piazza, perde sangue. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Frattamaggiore. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi. È l'epilogo di una rissa, meno di un minuto di ordinaria follia in pieno centro a Grumonevano, raccontati in un video che in poche ore è diventato virale sui social, proprio mentre i carabinieri ricostruivano il tutto e fermavano l'aggressore. È un 18enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, ora finito in carcere a Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. È la rottura di un vetro di un circolo ricreativo a far nascere un diverbio tra il gruppo di giovani e alcuni anziani. I toni si accendono, uno dei ragazzi urla «Non ho rotto niente». È il più esagitato del gruppo, anche i suoi amici fanno fatica a calmarlo. Qualcuno dei più anziani gli va incontro, usa le maniere forti. Il ragazzo reagisce in malo modo, non contiene la sua foga. Lo rincorre, lo colpisce con pugni e calci mentre questo va giù. Arrivano gli amici di entrambi, provano a contenerlo. Un uomo di 67 anni inciampa, cade a terra. È in quel momento che il giovane fa partire il calcio violentissimo che colpisce in faccia l'anziano. Poi viene portato via dai suoi stessi amici, con uno di loro che lancia uno sguardo alla vittima e si mette le mani tra i capelli.
0: Vi abbiamo detto in apertura che stava per iniziare la conferenza stampa di presentazione del nuovo commissario tecnico della Nazionale. Ecco, è iniziata, sta parlando il presidente federale Malagò. Andiamo a sentire.
21: Sono molto felice. Credo che anche loro lo siano. Credo che tutti sentiamo molto il peso della responsabilità. Forse anche dovuto a tre mondiali che non ci qualifichiamo, forse dovuto al fatto che oggi un amico mi ha detto, nel senso di carica, Giovanni, sono esattamente 20 anni che non giochiamo una partita ad eliminazione diretta a un mondiale, cioè che poi è stata la finale del 2006, e anche questo fa abbastanza riflettere. Sono felice che Roberto e Claudio, come vi ho raccontato, spero il prima possibile, inutile che me lo chiedete stasera o insomma spero per fine settimana, di individuare una persona che integra con ovviamente un ruolo diverso quello che gli aspetti dell'organizzazione tecnica della federazione, ma anche di presenza con questo suo ruolo dedicato e specifico. C'è un lato positivo in questa incredibile pressione che si è creata, probabilmente anche alimentata da queste vicende che hanno caratterizzato gli ultimi giorni, forse perché, visto che siete tutti super addetti ai lavori, il campionato non è cominciato, forse perché il campionato del mondo è finito, forse perché... più che mai il calcio sta dimostrando, anche in un momento di complessità assolute che veramente coinvolge tutti. Io sono stupefatto dalla insospettabilità di soggetti a tutti i livelli, tutti i livelli sociali, generazionali, di sesso, che hanno cercato di dire la loro. Ogni tanto con rispetto e garbo, ogni tanto come per dire, ma come fai a non ascoltare quello che sento e quello che penso? Io sono questo, io sono quello. È il bello e il meno bello del paese, ma noi siamo contenti che siamo così sotto questa grande lente di ingrandimento che ha, scusate, voi per primi protagonisti dall'altra parte, per cui sono sempre, e voi lo sapete, molto rispettoso del vostro lavoro sotto ogni veramente punto di vista. Grazie a tutti.
22: Grazie Presidente, prima di passare alla sessione di domande cedo la parola a Roberto Mancini.
0: Abbiamo sentito le parole del Presidente federale Malagò, appunto, che ha parlato della scelta felice di nominare Roberto Mancini. Adesso sta parlando proprio Roberto Mancini, sentiamo.
23: Domanda, quindi anticipo una cosa io riguardo la mia vicenda di 3 anni fa. Ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il Presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi tre anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita. Grazie.
22: Grazie mister. Iniziamo la sessione di domande, naturalmente a disposizione il direttore tecnico anche Claudio Ranieri. Passiamo la parola ad Alberto Rimedio.
0: Abbiamo sentito il nuovo commissario tecnico della Nazionale Mancini dire appunto che gli è dispiaciuto per come è finita la sua avventura in Nazionale tre anni fa e che adesso vedrà in qualche modo di riscattarsi mettendo tutto il suo impegno nel nuovo ruolo. E adesso torniamo alla cronaca. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri che sono venuti in piazza il 20 luglio dopo la morte di Abderrahim Fakir e domani verrà conferito l'incarico per la copia forense del cellulare dell'uomo e quindi per le indagini. Il clima al quartiere Pilastro resta molto teso. Sentiamo da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
1: Un fascicolo in procura a Bologna sugli scontri in piazza dopo la morte di Abderrahim Fakir. 12 indagati accusati a vario titolo di resistenza, danneggiamento, travisamento, tra cui il ventenne arrestato quella sera e poi rimesso in libertà con divieto di dimora a Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre. Mentre si lavora a ricostruire gli ultimi istanti di vita dell'uomo, l'incarico per la copia forense del suo cellulare è affidato all'ingegnere informatico Giuseppe Ferraro, lo stesso del caso di Pierina Paganelli. L'avvocato dei poliziotti chiede che gli venga estesa la competenza nel pulire immagini e audio dei video che la procura mette in ordine cronologico. Se i familiari di Fakir dicono di aver fiducia in giustizia e polizia, al Pilastro dove l'uomo è morto il clima resta teso.
2: Nel quartiere pensano che c'è stata molta negligenza, che c'è stato un po' di abuso di potere dalla parte delle forze dell'ordine, negligenza dalla parte del 118.
3: Qualcosa non è andato come doveva andare, c'è stata una persona che ha perso la vita. Sono preoccupato perché alla fine non è che giri così sereno come prima, nel senso che ora devi stare attento anche al poliziotto che ti deve tutelare.
1: L'avvocato dei familiari aveva chiesto che non fosse la polizia a indagare sui poliziotti, bensì un altro corpo investigativo a garanzia di indagini indipendenti. Replica la procura. Le indagini le dirigono i PM, garanzia di terzietà a prova di indicazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Al quartiere Pilastro si cercano parole, tentativi di risposta alle domande dei bambini.
2: Spiegare quello che è successo, bisogna mettergli in faccia la realtà anche ai bimbi, perché sennò non crescono mai, non puoi nascondergli le cose.
0: Torniamo ad affacciarci sulla conferenza stampa alla FIGC, conferenza stampa di presentazione del nuovo commissario tecnico e del nuovo direttore tecnico della Nazionale di Calcio. Roberto Mancini e Claudio Ranieri stanno rispondendo alle domande dei giornalisti. Sentiamo.
23: La squadra sia così bella, cerchi di giocare così bene che i tifosi si rinnamorino della squadra e magari mi perdonino, ecco, per quello che è accaduto.
5: Invece il direttore tecnico Ranieri ha parlato di un percorso difficile, si era parlato di un progetto a lunga scadenza, l'obiettivo ovviamente sono i mondiali del 2030, ma per risistemare il sistema calcio secondo lei qual è l'asso temporale giusto?
24: Ma è difficile dire qual è il lasso temporale, c'è da lavorare, da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. I primi di giugno mi sono trovato a Cagliari e in una piccola conferenza un addetto ai lavori mi ha detto: i bambini per andare alle scuole calcio spendono troppi soldi. Questo non può essere, ci sono famiglie che non si possono permettere questo. Ecco, io voglio capire bene tutto, come funziona il settore giovanile scolastico, come funziona tutte le cose per poter vedere, perché non possiamo permetterci in questo momento storico dove i bambini sono presi più da altri giochi dalle televisioni, dai videogiochi, da altri sport. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi. L'altra cosa, la cosa più importante, un mesetto fa sono stato alla presentazione del libro di un vostro collega e mi hanno chiesto cosa ne pensavo e tutto. Io ho detto le nazionali giovanili italiane stanno lavorando bene, perché c'è chi arriva a vincere il campionato europeo, che questo, che quell'altro. È l'ultimo salto che è difficile, cioè dall'under 21 alla prima squadra. Ecco, bisogna capire cosa fare, come provvedere a far sì che le squadre italiane permettano al selezionatore della nazionale italiana di poter scegliere dei giocatori, perché quando siamo tutti bravi a dire non arriviamo qua, non arriviamo là, però perché? Perché ci sono pochi giocatori da scegliere. Due, noi siamo bravissimi perché abbiamo vinto gli europei giovanili, perché siamo bravi tatticamente. All'estero la tattica non viene così esasperata come l'esasperiamo noi, la tattica di squadra. Noi dobbiamo ritornare a sviluppare nei settori giovanili la tattica individuale, saper stoppare una palla, saper crossare, saper tirare in porta, saper affrontare l'uno contro uno, saper dribblare, saper fare tante cose che noi, che i nostri giovani allenatori non fanno più perché devono vincere. È ora di smetterla, soprattutto con i bambini. Impariamo come si gioca, come si manovra il pallone. Io non credo che un ragazzino di 10-12 anni vada a giocare a tennis e la prima cosa lo mettono lì a fare le partite con un avversario. Lo mettono lì, lo impostano, lo correggono. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Questo è quello che io cercherò di vedere, come provvedere e come far fare.
22: Grazie mister, proseguiamo con
0: Fabrizio. Abbiamo sentito Badania, anche il direttore tecnico Claudio Ranieri parlare di come vuole appunto lavorare per riformare il sistema calcio a partire dai bambini, dai più piccoli. Ora però torniamo a parlare dell'ondata di caldo, la quarta ondata di caldo che arriva oggi in Italia. L'anticiclone nordafricano sta facendo impennare le temperature che tra il 1 e il 5 agosto arriveranno fino a 41 gradi. Preoccupa anche il riscaldamento del mare Mediterraneo, ce ne parla Paola Erba.
4: Siamo entrati nella quarta ondata di caldo estremo, con la quale l'estate 2026 segna purtroppo il record per temperature e intensità delle ondate, che ormai si susseguono quasi senza interruzioni.
6: Ci apprestiamo a entrare in una nuova fase calda, tenderà a interessare buona parte del Mediterraneo centrale per poi nei prossimi giorni estendersi anche all'Europa centrale, il sud della Germania, ed estendersi anche fino all'Europa orientale a metà circa della prossima settimana.
4: Ma oltre agli incendi e alla siccità, preoccupa il riscaldamento del Mediterraneo. In questi giorni, a 40 metri di profondità, si sono raggiunti addirittura i 25 gradi. A dirlo è il report di Greenpeace Mare Caldo, progetto che dal 2019 monitora gli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità marina, dalla superficie fino a 40 metri di profondità. Greenpeace ha raccolto i dati nel corso del 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 aree marine protette. L'anomalia più forte è stata registrata all'Asinara, 3 gradi e mezzo di temperatura in più per 40 giorni tra maggio e luglio 2025. Anche i dati del servizio satellitare Copernicus rivelano come il Mare Nostrum abbia raggiunto addirittura gli 8 gradi in più rispetto alle medie del periodo 1991-2020. Le conseguenze sulla vita del mare sono devastanti, dallo sbiancamento dei coralli all'invasione di alghe e specie aliene alla moria di pesci già decimati dalla pesca che nel Mediterraneo ha una pressione doppia di quella che la FAO ritiene sostenibile.
0: In chiusura la musica, Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti uscirà nei cinema alla fine di novembre. Lo anticipa un trailer che è più del solito promo di un film. È la porta d'ingresso nella casa di un artista, di un musicista che ci racconta i suoi mondi, i successi e le sue fragilità. Sentiamo Laura Longo.
8: Una storia unica, Jovanotti! Intensa e inaspettata è partecipata l'anticipazione di Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, arriva 3 mesi prima dell'uscita del film che racconta la storia dell'artista che più di ogni altro in Italia ha saputo attraversare le generazioni senza diventare mai prevedibile. Diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, è un viaggio nei mondi di un ragazzo all'alba di 60 anni. E se la dimensione live dei grandi concerti evidenzia l'energia di Giova che mette la forza creativa al centro di note e movimento, le immagini private mostrano tra silenzi e confessioni un Lorenzo inedito, la sua fragilità, la sua vulnerabilità nel momento dell'incidente. Girato in 7 anni, il film, che sarà nelle sale dal 26 novembre al 2 dicembre prossimo, parte da una prospettiva inedita, guarda i successi, certo, ma non è solo la celebrazione di un'avventura partita dalle piccole radio e arrivata a conquistare cuori senza età in un viaggio che mescola passione, scoperta e condivisione.
0: Adesso facciamo una breve pausa e poi torniamo con la seconda parte del telegiornale.

0: pubblicità.
1: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
2: A Oral-B io invece basta un click.
1: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%. Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Ma fuori dalle nostre case, ogni giorno, migliaia di animali selvatici sono minacciati. Bracconaggio, incendi e inquinamento mettono a rischio la loro sopravvivenza. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Ogni giorno il WWF si prende cura degli animali feriti o in difficoltà. Ma per continuare a farlo, ha bisogno anche del tuo aiuto. Chiama l'800 80 98 11 e prenditi cura degli animali selvatici. Basta una piccola donazione mensile per sostenere i centri di recupero del WWF e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
6: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.

0: Ripartiamo dal Medio Oriente, in particolare dai territori palestinesi occupati. Quando si parla della soluzione a due stati, si parla di uno stato palestinese che dovrebbe comprendere Cisgiordania e Striscia di Gaza. Striscia di Gaza sappiamo essere prevalentemente occupata dagli israeliani, ma anche in Cisgiordania l'occupazione israeliana è avanzato e ormai c'è una presenza di oltre 700.000 coloni. Vediamo come si sono sviluppati questi nuovi insediamenti illegali secondo il diritto internazionale. Ce ne parla Veronica Fernandez.
1: Eh sì, partiamo dal 1967 per vedere qual è stata l'espansione delle colonie fino al 2026. Lo vediamo in modo chiaro in questa animazione che abbiamo preparato. Le colonie sono questi puntini rossi che via via negli anni e nei decenni diventano sempre più numerosi, si moltiplicano e diventano sempre più grandi, fino a rendere di fatto il territorio palestinese della Cisgiordania una serie di piccole isole di territorio che sono scollegate tra loro. Ad oggi c'è un dato che ci dà la misura dell'occupazione: circa un decimo della popolazione israeliana vive in colonie, insediamenti che sono considerati illegali secondo il diritto internazionale. Sono di due tipi, lo vediamo. Lo andiamo a vedere con la prossima grafica. Ci sono da una parte le colonie, dicevo, illegali secondo il diritto internazionale, legali secondo Israele. Sono delle vere e proprie città con scuole, giardini e piazze. Poi ci sono gli outpost, gli avamposti, che sono molto più piccoli, sono l'inizio. Sono illegali anche secondo Israele, che però li supporta in diversi modi. Uno su tutti, abbiamo visto negli ultimi mesi nascere gli ultimi avamposti a ridosso di basi militari israeliane e quindi in questo modo ricevono protezione. E poi, guardando invece all'oggi, il governo in carica, il governo Netanyahu, ha approvato la legalizzazione di circa 120 nuove colonie. Il caso che ha fatto più discutere è quello del cosiddetto progetto I-1, quello che vediamo in questa immagine. A tenere in mano la cartina è il ministro ecolono dell'ultradestra Smotrich. Questo progetto, di fatto un nuovo quartiere, va a dividere in due monconi separati il territorio che dovrebbe essere dello Stato palestinese. Il ministro Smotrich lo ha definito l'ultimo chiodo sulla bara dello Stato palestinese, perché va a frammentare quel territorio. Dicevo, appunto, ci sono gli insediamenti, ma ci sono anche altre forme che sempre dal 67 hanno eroso il territorio che è sotto il controllo, che è utilizzabile dai palestinesi. Ad esempio, dichiarare alcune zone militari e quindi in modo unilaterale inaccessibile alla popolazione palestinese, creare riserve naturali dove la popolazione palestinese non può entrare, non può coltivare, non può portare al pascolo il bestiame, oppure la creazione di una rete stradale, soprattutto di superstrade che collegano le colonie alle grandi città, come ad esempio Gerusalemme, una rete di strade parallela di fatto inaccessibile ai palestinesi, che quindi si trovano a vedere ancora più spezzettato e scollegato quello che è la loro parte di territorio. E poi, e così mi vado a ricollegare all'attualità degli ultimi giorni, ci sono stati numerosi episodi di violenza che hanno costretto la popolazione palestinese a lasciare le loro terre. Lo abbiamo visto negli ultimi giorni. Un dato delle Nazioni Unite calcola che ci siano state 5.300 aggressioni da parte di coloni a partire dal 7 ottobre, e dall'inizio del 2026 fino alla fine di aprile ci siano 2.000 persone palestinesi che sono stati costretti a lasciare le loro terre alla ricerca di sopravvivenza. Le aggressioni sono aggressioni armate, sono sradicamento di ulivi e sono diverse forme di intimidazione che si svolgono in modo praticamente quotidiano.
0: Grazie Veronica. Adesso dobbiamo parlare dell'emergenza incendi in Europa e in particolare in Francia, dove le temperature sono salite oltre i 40 gradi e complicano la situazione, sono ancora di più gli evacuati. Colleghiamoci a Bordeaux con l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Qui a Lej Kap Ferreh i vigili del fuoco alle mie spalle stanno coordinando le operazioni di spegnimento di questo grande incendio con cui si combatte dal 22 luglio. L'aria è satura di cenere, c'è fumo, vediamo e sentiamo i Canadair che passano in continuazione per andare a prendere l'acqua in mare e poi andare a spegnere gli incendi. E la notizia è che il governo francese ha detto che diffonderà 5 milioni di mascherine FP2 proprio per questa zona del sud-ovest della Francia. E intanto anche il Belgio aiuterà con l'invio di militari e mezzi, squadre specializzate proprio per fronteggiare questa emergenza. Dall'inizio dell'anno sono bruciati in Francia la cifra record di 116.000 ettari di vegetazione. L'incendio contro cui si combatte qui è grande 4 volte Parigi. Abbiamo attraversato una serie di villaggi, comunità completamente deserte. Spettrali, questa è una zona turistica, sarebbero normalmente piene di gente. A te.
0: E ora andiamo in Ucraina, un paese che è in guerra da più di 4 anni e dove sempre meno persone si arruolano per scelta. La maggior parte viene reclutata con la forza, persino a Leopoli, città nazionalista per eccellenza. Oltre 200 persone hanno assaltato un furgone dell'esercito che appunto tentava di arruolare uomini, mentre le procure arrestano sempre più funzionari pubblici accusati di corruzione. Sentiamo il reportage dell'inviata Odessa, Emma Farnè.
3: Andrì, cambiamo il suo nome, al fronte non ci può andare, ho problemi fisici, racconta. Andrì teme i reclutatori in strada.

0: Quanti ne chiedeva quest'uomo arrestato? O migliaia e migliaia di euro, come quelli trovati a Kharkiv per certificati di invalidità falsi. Chi invece viene arruolato finisce in posti come questo. Racconta questo ex programmatore Java. Avevo lasciato la macchina in officina per farla riparare, stavo tornando a casa a piedi. Mi hanno fermato, sono finito qui. 51 giorni di addestramento, una moglie e una figlia. E poi c'è Dima. Prima era un barista, ora gli dicono a potenziale con i droni. Tutti quelli con cui parlo di andare in guerra sono già al fronte, dice. Prima dell'addestramento le nuove reclute incontrano il comandante Dima. Parliamo con loro, li prepariamo mentalmente alla guerra, dice. Dal fronte tornano decine di migliaia con ferite sul corpo e traumi mentali.
1: Positivo.
0: Uno di loro ci dice: un cessate il fuoco sarebbe positivo. Sarebbe davvero bellissimo se la guerra finisse, o almeno, dice Yuri, se finissero i bombardamenti.
2: Intanto i droni ucraini continuano a colpire le infrastrutture strategiche russe. Le autorità di Mosca hanno spiccato un mandato di cattura internazionale nei confronti del fondatore di Telegram, Pavel Durov. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
3: È uno dei canali di incontri di Telegram più diffusi in Russia. Si chiama Leo Dai Vinchik, gioco di parole che vuol dire anche dammi un po' di vino, oltre 13 milioni di utenti. Ma secondo le autorità di Mosca, verrebbe usato dai servizi ucraini per reclutare giovani da destinare ad attacchi terroristici e di sabotaggio contro la Russia. Ed è proprio per non avere rimosso questo e altri canali sospetti da Telegram che Mosca ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di facilitazione di attività terroristiche. Durov dal 2014 non vive più in Russia, cittadino francese degli Emirati Arabi Uniti, dove ha sede la società. Da mesi Telegram era già nel mirino dei servizi russi. L'app di messaggistica più usata del paese è stata di fatto bloccata, ma continua a funzionare tramite VPN, al punto che perfino il Cremlino e altri siti istituzionali se ne servono. Durov ha sempre detto che si tratta solo di un tentativo di controllare i russi e di limitare la loro libertà di espressione. Già nel 2011, durante le manifestazioni antigovernative, era stato accusato per non avere bloccato le pagine degli oppositori russi, inclusa quella di Alexei Navalny, da un'altra app da lui fondata, VKontakt, l'equivalente russo di Facebook. Accusa che lo aveva portato a lasciare la Russia a destinazione Parigi. Ma anche lì nel 2024 era stato fermato in aeroporto e trattenuto per qualche giorno perché accusato di avere pubblicato contenuti illegali su Telegram. Attualmente Durov si troverebbe proprio in Francia.
2: Ora torniamo in Italia. Come dicevamo all'inizio del telegiornale, è stato un primo semestre di grandi profitti per le società energetiche italiane. Eni e Snam chiudono la metà dell'anno con ricavi in forte aumento. Eni in una delle fasi migliori della sua storia, dice l'amministratore delegato De Scalzi, mentre secondo Snam le riserve di gas in Italia sono superiori alla media europea. Ce ne parla Riccardo Cavaliere.
4: I primi sei mesi dell'anno portano Eni un utile netto di 3 miliardi e 600 milioni, il 43% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e la crescita è stata ancora più verticale negli ultimi tre mesi, quelli in cui è entrata nel vivo la guerra in Iran.
5: Il balzo dei profitti di Eni è dovuto al forte aumento dei prezzi del greggio, che un anno fa erano bassi, quest'anno c'è la crisi, sono esplosi. In più quest'anno c'è un forte incremento dei margini di raffinazione, perché mancano raffinerie.
4: Per l'amministratore delegato Claudio De Scalzi, Eni è in una delle posizioni migliori della sua storia. La produzione è aumentata dell'11% anche grazie alla diversificazione, con 54 progetti in 13-14 paesi, dice, ha compensato la riduzione delle importazioni dal Medio Oriente, dove l'orizzonte rischia di restringersi ancora. Gli Houthi minacciano di chiudere il Mar Rosso e il prezzo del petrolio è tornato a salire, come quello del gas. Positivi anche i dati di Snam, il gigante italiano delle infrastrutture per il gas ha chiuso il primo semestre dell'anno con oltre 2 miliardi di ricavi, in crescita del più 9%. Bene anche le riserve, le più grandi in Europa, sono già piene al 75%.
5: L'alta capacità di stoccaggio dell'Italia è dovuta al fatto che in passato abbiamo prodotto molto gas sfruttando le riserve geologiche che solo l'Italia ha, a differenza di altri paesi. Quei giacimenti sfruttati, rimasti vuoti, ora vengono impiegati per iniettare dentro del gas che poi consumiamo durante l'inverno.

0: L'obiettivo di Snam è riempirli al 90% entro quel periodo per affrontare la stagione fredda con più sicurezza.
1: Il nostro spazio è dedicato all'arte. Quattro comuni marchigiani si sono associati in una nuova rete museale accomunata dalla presenza del corso del fiume Potenza. Lo storico dell'arte Costantino Dorazio ci conduce alla scoperta di questi centri che hanno fatto dell'acqua il proprio punto di forza. Sentiamo e poi il telegiornale torna alle 19.
2: Il territorio della regione Marche è costellato di borghi e cittadine che dal mare alla montagna raccontano microstorie di luoghi e comunità che nel corso dei secoli hanno saputo sviluppare delle civiltà straordinarie. Una di queste è senza dubbio San Severino Marche, che già in epoca imperiale romana esportava ceramiche ed era un luogo estremamente prospero. In questi ultimi tempi la città di San Severino Marche si è fatta portavoce di un'iniziativa davvero unica, una rete museale che coinvolge altre tre città, Castelraimondo, Pioraco e Sefro. Sono unite non solo da musei molto singolari, ma soprattutto dal fatto che tutti questi luoghi si trovano lungo il corso del fiume Potenza.

0: Palazzo Comunale di San Severino Marche è il luogo nel quale è possibile rileggere uno dei periodi più fiorenti di questa cittadina, quello nel quale il gusto neoclassico ispirò le decorazioni dei saloni del piano nobile, dove possiamo ammirare episodi della mitologia antica come il trionfo di Galatea o quello di Nettuno o il ratto di Europa, che si alternano a scene nelle quali sono dipinti i ritratti e gli episodi più interessanti legati ai personaggi più illustri di San Severino Marche, come Eustachio Divini, un astronomo che presenta un cannocchiale di sua costruzione al Granduca di Toscana Ferdinando II de' Medici, oppure Bartolomeo Eustachi, che nel 500 scopre le trombe che prendono il suo nome, quelle di Eustachio che collegano il medio orecchio alla faringe. Si tratta di personalità che hanno in qualche modo impregnato la cultura di questo paese, che a metà dell'Ottocento vede un grandissimo pittore sbarcare a Roma, diventare membro dell'Accademia di San Luca, capo dell'Accademia dei Virtuosi, Filippo Bigioli, di cui diverse tele sono esposte nella galleria della città, quelle in cui lui si è dedicato soprattutto ad episodi danteschi, che sfociano poi nel 1854 nella realizzazione di una vera e propria serie di scene dantesche commissionate per diventare tele delle quali lui dipingerà soltanto 7 episodi, ma i cui bozzetti sono oggi conservati all'interno della galleria nella serie completa. Sindaca Pier Mattei, qual è l'obiettivo della rete museale dei comuni dell'Alta Valle del Potenza che ha preso l'avvio dopo il terremoto del 2016?
1: Noi rappresentiamo delle comunità piccole ma molto ricche di cultura, di arte e di storia. Quindi questa aggregazione ci aiuta ad emergere, ma soprattutto a ricordare le nostre realtà dopo il sisma.
0: Nucleo del Duomo di San Severino risale al X secolo e venne costruito sulle fondamenta dell'incastellamento che in epoca alto medievale spinse la popolazione della città romana a spostarsi dalla valle del fiume Potenza fino sulla cima del Monte Nero. Intorno al Duomo, nelle strutture dell'Episcopio, oggi è custodito il Museo Archeologico di San Severino. Il chiostro monumentale è la via di accesso alla collezione archeologica che parte dall'epoca picena, quando per esempio nel VII secolo venne fuso un elmo in bronzo con delle decorazioni a sbalzo, oppure venne realizzato un coperchio che appartiene al corredo della tomba di un cavaliere. In epoca romana la località prese il nome di Septempeda, forse legato all'unità di misura di 7 piedi, ed è quella l'epoca alla quale risalgono le steli, con numerose iscrizioni dove possiamo leggere anche il toponimo. Ma in realtà nell'epoca repubblicana che la località di Septempeda vive l'epoca più prospera, soprattutto per la produzione di una speciale ceramica che si giovava della presenza dell'argilla e del fiume per i trasporti. Gli oggetti in ceramica prodotti in questa località erano molto richiesti dal mercato di tutto il Mediterraneo, perché ricoperti da una pellicola che li rendeva particolarmente non aderenti.

0: Pubblicità.
1: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
2: A Oral-B io invece basta un click.
3: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
4: Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
0: Pubblicità. Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
5: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
6: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
5: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Riprendono i raid sull'Iran. Teheran colpisce le basi statunitensi in Giordania. Stati Uniti e Arabia bombardano l'Iraq. Ormuz ancora chiuso. Diplomazia al palo. L'ira di Trump. Prenderanno una bella batosta. Sotto la lente del ministro Urso, i benzinai che non hanno ridotto i prezzi. Il garante trasmette l'elenco degli impianti alla finanza. Intanto volano gli utili degli energetici nel primo semestre. Firmato il contratto della sanità per oltre 590.000 dipendenti, previsti aumenti medi mensili dai 209 ai 240 euro, arretrati al 31 ottobre da 1.226 euro a 2.300 per gli infermieri. Tragedia nel Brindisino, muore travolto nel cantiere, aveva messo in salvo il figlio avvisandolo dell'imminente crollo di una tettoia, è rimasto sepolto dalle macerie. Meteo attese per venerdì, massime fino a 41 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro Italia. Temperature in aumento fino a 6-8 gradi nel centro nord. La nazionale di calcio riparte da Mancini, in corso la presentazione ufficiale insieme al direttore tecnico Ranieri. Mancini: farò giocare bene l'Italia e i tifosi mi perdoneranno. Buonasera, bentornati a Telegiornale di Rai News 24. Dunque, riesplode in tutta la sua gravità il conflitto nel Golfo Persico. L'ira di Trump contro Teheran, il CENTCOM conferma raid congiunti con le forze saudite contro gruppi filo iraniani con base in Iraq. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
1: Sì, è finita la pausa nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Ricorderete che gli Stati Uniti per 13 giorni consecutivi hanno bombardato l'Iran. Venerdì, scatenandone la reazione, venerdì lo stop. Trump ha deciso di fermare i bombardamenti per dare una possibilità alla diplomazia, ma anche per preoccupazioni su gli arsenali di missili intercettori. Ieri notte, quindi dopo 4 notti di pausa, ieri notte l'Iran ha tentato di colpire installazioni militari in Giordania con lanci di missili balistici che, secondo il CENTCOM, cioè il comando centrale americano, sono stati intercettati. Ore dopo, l'aviazione saudita e quella americana hanno bombardato obiettivi in Iraq colpendo milizie irachene sciite, quindi filo iraniane. Sul punto il presidente Trump a Fox News dice: li colpiremo duramente, colpiremo l'Iran duramente, gli faremo sputare veleno. In realtà ha usato una frase molto più volgare, ci consentirete la traduzione sintetica, e aggiunge: gli attacchi in Iraq sono stati coordinati con il governo. Ma il governo iracheno parla invece di aggressione, violazione della sovranità. Notizia dell'ultima ora: un drone ha colpito un degassificatore galleggiante, una nave per la lavorazione dell'LNG, il gas naturale liquido, nel porto di Damietta in Egitto. È il primo attacco del genere nella parte nord del Mar Rosso in questa fase della guerra, che si allarga sempre più. A voi studio.
0: E dunque, dicevamo, rimane chiuso lo stretto di Hormuz e tra l'altro dallo Yemen arrivano nuove minacce dei ribelli utili nei confronti di Arabia Saudita e Stati Uniti. Sentiamo allora la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
2: Sì, è salito a 20 vittime il bilancio degli attacchi sferrati da Stati Uniti e Arabia Saudita contro le postazioni in Iraq delle forze di mobilitazione popolare, una coalizione di paramilitari sciiti allineata con l'Iran. Questa notte, per la prima volta dall'inizio del conflitto, in risposta ai raid iraniani, l'Arabia Saudita ha partecipato ad attacchi congiunti con gli Stati Uniti. Dopo una breve pausa sono dunque ripresi gli scontri nel Golfo Persico. A sorpresa, l'Iran ha lanciato missili contro le basi statunitensi in Giordania, tutti neutralizzati, e ha poi colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Per l'agenzia Reuters, entro poche settimane l'Iran dovrebbe ricevere da Pechino una prima partita di 400 lanciamissili di fabbricazione cinese. La tregua, già fragile, è a rischio ed incombe una nuova escalation nell'intera regione. Nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. Secondo i media, Teheran avrebbe respinto la proposta dell'Oman per una gestione congiunta di Hormuz, bollandola come priva di qualsiasi possibilità di successo. L'Oman aveva proposto tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi a Hormuz, un meccanismo come quello dello stretto della Malacca, che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo di Hormuz.
0: Dunque, nonostante le reiterate dichiarazioni di vittoria da parte di Trump, vediamo che l'Iran non si arrende, ma alle spalle del regime opera una vasta e complessa rete di alleanze. Ce ne parla Aldo Anziano.
3: Il gigante americano non riesce a piegare l'Iran, sembra la riedizione del tradizionale duello tra Davide e Golia, ma la questione, la partita diplomatica è molto più complessa. Al fianco dell'Iran operano infatti colossi come Russia e Cina in una partita estesa praticamente a livello globale. Vediamo quali interessi, quali scopi e quali vantaggi guidano l'azione di Russia e Cina e in quale modo, grazie all'aiuto della grafica, si intersecano con gli interessi iraniani. Sostanzialmente la Cina è l'occhio militare e civile dell'Iran sul campo, grazie alla sua rete fittissima di satelliti, tecnologie satellitari, riesce a monitorare gli spostamenti dell'esercito e delle basi americane e israeliane sul campo. La Russia invece fornisce armamenti dai caccia fino alle armi leggere. Cosa hanno da guadagnare Cina e Russia da questo sostegno? Intanto la Cina trova nell'Iran una fornitura a bassissimo prezzo, a bassissimo costo di petrolio e intelligence per quanto riguarda gli Stati Uniti, è un'azione di contrasto agli interessi americani. Diversamente dalla Russia, che dall'Iran trae soprattutto forniture militari, i droni che su vastissima scala la Russia usa contro l'Ucraina sono di fatto progettati dall'Iran. C'è però una variabile in questo conflitto, sempre più su scala globale, che ci mostra quanto in realtà le questioni siano interconnesse e vaste, ovvero la Corea del Nord, che di fatto coopera militarmente sul piano economico con Russia, Cina e Iran, rappresentando in particolare il hub produttivo, la fabbrica militare della Russia. All'Iran ha fornito sostegno tecnologico per la costruzione del suo sistema missilistico, alla Cina cuscinetto geopolitico, ma materie prime e terre rare. Una ripresa del conflitto mette in difficoltà in questa fase gli Stati Uniti. Prima della guerra disponevano di 2330 vettori intercettori missilistici a bassa quota, 452 ad alta quota. Ora queste scorte sono pressoché dimezzate. Vedremo come andrà a finire. A te la linea.
0: E a Roma si riunisce l'Alleanza Globale per la soluzione a due stati nel conflitto israelo-palestinese. Italia e Arabia Saudita in questa occasione hanno firmato una dichiarazione di condanna contro la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania. Ce ne parla Ilario Piagnerelli.
4: Rilanciare la soluzione dei due stati non è mai stato utopico come oggi, con la striscia di Gaza in macerie e la Cisgiordania sempre più frammentata. Lo si è provato a fare a Roma con una riunione tecnica tra 25 paesi, c'era anche il direttore del Board of Peace, il discusso tavolo per Gaza voluto da Trump, e con un vertice di alto livello tra il ministro degli esteri Antonio Tajani e i suoi omologhi palestinese e saudita. Tante le questioni aperte, dal disarmo di Hamas all'autonomia finanziaria dell'autorità nazionale palestinese, alla violenza dei coloni nella Cisgiordania occupata. Su quest'ultimo punto Roma e Riyadh hanno firmato una dichiarazione congiunta di condanna.
5: Condanniamo tutte le azioni che puntano a occupare da parte di coloni israeliani parte del territorio della Cisgiordania e naturalmente condanniamo tutti gli atti di violenza contro la popolazione civile, sia essa cristiana, sia essa musulmana.
4: L'Italia resta contraria a riconoscere già ora lo Stato di Palestina, passo compiuto tra gli altri da diversi paesi UE e dal Vaticano, scelta demagogica in assenza di uno Stato, secondo Tajani. Un vertice disertato da Israele, dove il progetto dei due Stati è ormai inviso alla classe politica. Per fare pressione su Tel Aviv, la ministra palestinese Barzen Agabekian chiede all'Italia di unirsi in sede UE al fronte che chiede la sospensione dell'accordo commerciale con Israele.
6: Il diritto internazionale è molto chiaro su ciò che va fatto. È un'occupazione che va smantellata. Non si tratta di un territorio conteso. Oggi assistiamo a un'espansione in questo territorio occupato, con la costruzione di nuovi insediamenti e nuove violazioni.
0: E in Italia i distributori di benzina tardano ad applicare la riduzione di 17 centesimi di euro al litro per il gasolio. Il garante dei prezzi invia la lista degli inadempienti alla Guardia di Finanza. Intanto le grandi società energetiche italiane e Enel chiudono il primo semestre con ricavi in forte aumento. Sentiamo Paolo Mancinelli.
7: Il garante dei prezzi ha comunicato alla Guardia di Finanza la lista dei distributori di carburante che non hanno ancora applicato l'ultimo taglio delle accise di 17 centesimi per il diesel. Le anomalie più serie potrebbero finire alla magistratura, mentre i dati ufficiali sui prezzi alla pompa sono ancora distanti dalle aspettative degli automobilisti.
8: Oltre 2 euro è veramente una spesa eccessiva.
9: Devono fare qualcosa anche per noi che utilizziamo la benzina.
10: Abbassare così poco non basta.
7: Rispetto alle quotazioni di martedì, il gasolio sulla rete stradale scende di una decina di centesimi e si ferma una media di 2,07 euro al litro. Resta ferma la benzina a 1,98. Dati preoccupanti per le associazioni dei consumatori che denunciano il ritardo delle compagnie nell'adeguare i prezzi al ribasso e il mancato intervento sulla verde. Codacons chiede al garante l'elenco dei distributori inadempienti per tutelare gli interessi dei cittadini danneggiati.
11: Non se ne può più, sarebbe opportuno che si tornasse come una volta, tutti i distributori con lo stesso prezzo.
12: È minimo il risparmio, ma i costi rimangono comunque alti.
7: Intanto i prezzi di petrolio e gas continuano a crescere e le turbulenze dei mercati vanno ad appesantire il conto delle vacanze.
13: Siamo d'estate, partono tutti quanti e quindi aumentano le quote dei carburanti e chi non parte ne paga le conseguenze.
0: Firmato il contratto per il comparto della sanità, un accordo che prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale fino a 240 euro per gli infermieri. Raffaele Cappuccio.
14: Firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati hanno infatti sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 2025-2027. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano invece a 1.226 euro per l'insieme del comparto e a 2.300 euro per gli infermieri. Con questo rinnovo si conclude l'intera tornata 2025-2027 per il pubblico impiego, dice il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Inoltre, questo contratto è stato rinnovato entro il periodo di vigenza e non anni dopo la scadenza, come fa notare invece il presidente dell'ARAN, Naddeo. Soddisfatti anche i sindacati.
0: Temi economici in primo piano per la Presidente del Consiglio Meloni, che torna a rivendicare l'azione di governo sul lavoro e salari. Alberto Gioffreda.
15: Un intervento sul bimestrale del sindacato UGL per rivendicare i risultati sul lavoro. Con un editoriale la Presidente del Consiglio Meloni ricorda le misure messe in campo dal governo per aiutare le imprese, creare nuovi posti di lavoro e sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori. Taglio delle tasse, rinnovo dei contratti e salario giusto, le direttrici dell'esecutivo ispirate, ricorda Giorgia Meloni, dalla volontà di facilitare il dinamismo delle aziende. Oltre alla soddisfazione espressa dal Presidente del Consiglio per l'approvazione definitiva del provvedimento che istituisce misure alternative al carcere per i tossicodipendenti, il governo va avanti sulla riforma del federalismo fiscale con una delibera che ha ricevuto l'ok in Consiglio dei Ministri. La priorità di Palazzo Chigi resta però il contenimento dei costi dell'energia in un contesto internazionale instabile, provando ad allontanare la discussione intorno alle spese militari e il ricorso al programma di finanziamento SAFE. Ottenuta dall'Europa la possibilità di scomputare gli investimenti per la transizione ecologica e della difesa dal deficit, il prossimo passo sarà lo scostamento di bilancio per bilanciare la dotazione dei fondi. Rimandate al Consiglio dei Ministri del 4 agosto le valutazioni su altri provvedimenti per abbassare il costo dei carburanti.
0: Dunque abbiamo sentito dibattito politico ancora acceso sulle spese per la difesa, con distinguo nella maggioranza e nell'opposizione. Intanto, a sorpresa, in un post, Beppe Grillo rompe il silenzio e attacca il suo Movimento 5 Stelle. Sentiamo Eva Giovannini.
2: L'utilizzo dei fondi europei per la difesa spacca gli schieramenti. Tajani, che per primo aveva parlato di questa possibilità di opzionare 14 miliardi del fondo, dice che la decisione è politica e potrebbe arrivare a settembre. Perché? Perché la Lega ha esplicitato e oggi è tornata a confermare la propria contrarietà all'uso di questi fondi europei per il riarmo, anche se noi moderati e Fratelli d'Italia specificano che non si parla solo di riarmo ma di difesa a più ampio spettro. Anche Vannacci del movimento, col suo Movimento Futuro Nazionale, si dice comunque contrario a questi fondi, però come dicevi anche il centrosinistra, il cosiddetto campo largo, ha idee, come dire, non sovrapponibili, perché se da un lato Azione, Italia Viva, ma anche il nuovo movimento di Pina Picerno guardano con favore a questa possibilità, all'uso di questo strumento, PD, più Europa, ma anche il Movimento 5 Stelle dicono che il governo in realtà sta soltanto facendo un balletto imbarazzante su questa vicenda. Il PD che continua e torna ad attaccare l'esecutivo sia sul fronte della sanità sia sul caro carburanti, e il Movimento 5 Stelle che oggi invece è come dire, all'interno, al suo interno, che ha una, come dire, una diatriba, perché il fondatore Beppe Grillo è tornato ad accusare l'attuale leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, ha detto dovevamo, questo movimento doveva cambiare la politica, invece è la politica che ha cambiato il movimento. Tutto studio.
0: A Palazzo Madama, prima della pausa estiva, la tradizionale cerimonia di consegna del ventaglio con il Presidente del Senato, La Russa, che è intervenuto sui vari temi di attualità politico-parlamentare. L'ha seguita per noi Alberto Puoti.
16: La legge elettorale arriva in aula ai primissimi di settembre. La notizia più importante, il Presidente del Senato, la dà a margine della tradizionale cerimonia del ventaglio. Ho evitato contrapposizioni eccessive, rimarcando quel ruolo di mediatore che La Russa rivendica anche dal palco in quella che potrebbe essere l'ultima cerimonia della legislatura.
17: Che ventaglio siamo arrivati? 4. E questo è un buon segno, no? Non so se ci sarà il quinto.
16: Complice anche la volontà rimarcata di esercitare sia il ruolo di presidente sia quello di espressione.

0: Ponente di partito, La Russa non si tira indietro su nessun tema di attualità. L'emendamento sulle preferenze è una mediazione democratica per restare in tema di legge elettorale, mentre anticipa che quello sulle intercettazioni a strascico, che divide Fratelli d'Italia favorevole e Forza Italia contraria, non è proponibile. E sulla vigilanza RAI e la scelta di un presidente di garanzia aggiunge: spero in una mediazione prima della pausa estiva. L'appartenenza alla destra è il filo rosso che lega il Quirinale. Nessun tabù, il riconoscimento della Costituzione è totale. E Vannacci, la gara chi è più di destra la vinco io. Infine, sulla violenza di piazza, auspica che tutte le forze politiche insieme possano individuare una nuova forma di reato.
1: Io credo che debbano studiare tutti insieme possibilmente. Sarebbe bello se su questo ci fosse unanimità. Una risposta dello Stato a questa escalation della violenza non solo ingiustificata, ma priva di qualunque fondamento.
2: Ancora un morto sul lavoro, un uomo che ha intuito che la tettoia stava cedendo e ha avvisato il figlio, di fatto mettendolo in salvo, ma che poi è stato travolto dalle macerie. Si tratta del 66enne, titolare di un'impresa edile in un cantiere a Mesagna, nel Brindisino. Sentiamo Livio Coppola.
3: La tettoia che lo ha travolto era sottoposta ai lavori di manutenzione affidati proprio alla ditta di Antonio Delrico, l'operaio morto a seguito del crollo sul cantiere di una villa a Mesagne nel Brindisino. L'uomo è rimasto schiacciato dalle travi che hanno ceduto improvvisamente. Pochi secondi prima di essere investito dalle macerie ha avvertito il figlio, anche lui operaio, urlandogli di allontanarsi. Di fatto lo ha salvato. Per il giovane diverse fratture con ricovero immediato a Brindisi, ma non è in pericolo di vita. Niente da fare invece per il 66enne, molto conosciuto nella cittadina, già liberata la salma dopo l'esame effettuato dal medico legale, acquisiti tutti gli elementi utili per l'indagine, condotta da commissariato, polizia locale e ispettori dell'azienda sanitaria, in primis le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell'abitazione e poi le testimonianze, altri tre gli operai al lavoro al momento dell'incidente. Anche loro colpiti da una parte della tettoia, ma senza conseguenze. Disposto dalla procura il sequestro dell'area, verifica in corso sulle misure di sicurezza adottate sul cantiere. Il sindaco di Mesagne, Francesco Rogoli, parla di vuoto incolmabile. Per i sindacati si tratta dell'ennesima tragedia annunciata. Poca formazione e ritmi di lavoro spesso insostenibili, dicono da CGIL e UIL, che chiedono ancora una volta maggiori misure di prevenzione.
2: A Napoli un giovane ha colpito con un calcio in faccia un anziano che ora si trova in prognosi riservata. Il 18enne è stato arrestato per tentato omicidio ed è stato portato in carcere. Ci racconta cosa è accaduto Claudio Pappaianni.
4: Un calcio in pieno volto contro un anziano finito a terra per mettere fine a quell'aggressione. Un istante dopo quell'uomo è esanime sul basolato della piazza, perde sangue. Ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Frattamaggiore. Le sue condizioni sono ritenute molto gravi. È l'epilogo di una rissa, meno di un minuto di ordinaria follia in pieno centro a Grumo Nevano, raccontati in un video che in poche ore è diventato virale sui social, proprio mentre i carabinieri ricostruivano il tutto e fermavano l'aggressore. È un 18enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, ora finito in carcere a Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. È la rottura di un vetro di un circolo ricreativo a far nascere un diverbio tra il gruppo di giovani e alcuni anziani. I toni si accendono, uno dei ragazzi urla: «Non ho rotto niente!». È il più esagitato del gruppo, anche i suoi amici fanno fatica a calmarlo. Qualcuno dei più anziani gli va incontro, usa le maniere forti. Il ragazzo reagisce in malo modo, non contiene la sua foga. Lo rincorre, lo colpisce con pugni e calci mentre questo va giù. Arrivano gli amici di entrambi, provano a contenerlo. Un uomo di 67 anni inciampa, cade a terra. È in quel momento che il giovane fa partire il calcio violentissimo che colpisce in faccia l'anziano. Poi viene portato via dai suoi stessi amici, con uno di loro che lancia uno sguardo alla vittima e si mette le mani tra i capelli.
2: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri in piazza avvenuti il 20 luglio dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. E domani verrà conferito l'incarico per la copia forense del cellulare dell'uomo. Il clima al quartiere Pilastro resta molto teso. Sentiamo da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
5: Un fascicolo in procura a Bologna sugli scontri in piazza dopo la morte di Abderrahim Fakir. 12 indagati accusati a vario titolo di resistenza, danneggiamento, travisamento, tra cui il ventenne arrestato quella sera e poi rimesso in libertà con divieto di dimora a Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre. Mentre si lavora a ricostruire gli ultimi istanti di vita dell'uomo, l'incarico per la copia forense del suo cellulare è affidato all'ingegnere informatico Giuseppe Ferraro, lo stesso del caso di Pierina Paganelli. L'avvocato dei poliziotti chiede che gli venga estesa la competenza nel pulire immagini e audio dei video che la procura mette in ordine cronologico. Se i familiari di Fakir dicono di aver fiducia in giustizia e polizia, al pilastro dove l'uomo è morto il clima resta teso.
6: Nel quartiere pensano che c'è stata molta negligenza, che c'è stato un po' di abuso di potere dalla parte delle forze dell'ordine, negligenza dalla parte del 118.
7: Qualcosa non è andato come doveva andare, c'è stata una persona che ha perso la vita. Sono preoccupato perché alla fine non è che giri così sereno come prima, nel senso che ora devi stare attento anche al poliziotto che ti deve tutelare.
5: L'avvocato dei familiari aveva chiesto che non fosse la polizia a indagare sui poliziotti, bensì un altro corpo investigativo a garanzia di indagini indipendenti. Replica la procura. Le indagini le dirigono i PM, garanzia di terzietà a prova di indicazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Al quartiere Pilastro si cercano parole, tentativi di risposta alle domande dei bambini.
6: Spiegare quello che è successo, bisogna mettergli in faccia la realtà anche ai bimbi, perché sennò non crescono mai, non puoi nascondergli le cose.
2: Da oggi l'anticiclone nordafricano fa impennare le temperature in tutta Italia. Tra il 1 e il 5 agosto arriveranno fino a 41 gradi. Preoccupa anche il riscaldamento del mare Mediterraneo. Ce ne parla Paola Erba.
8: Siamo entrati nella quarta ondata di caldo estremo, con la quale l'estate 2026 segna purtroppo il record per temperature e intensità delle ondate, che ormai si susseguono quasi senza interruzioni.
9: Ci apprestiamo a entrare in una nuova fase calda, tenderà a interessare buona parte del Mediterraneo centrale, per poi nei prossimi giorni estendersi anche all'Europa centrale, il sud della Germania, ed estendersi anche fino all'Europa orientale a metà circa della prossima settimana.
8: Ma oltre agli incendi e alla siccità, preoccupa il riscaldamento del Mediterraneo. In questi giorni, a 40 metri di profondità, si sono raggiunti addirittura i 25 gradi. A dirlo è il report di Greenpeace Mare Caldo, progetto che dal 2019 monitora gli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità marina, dalla superficie fino a 40 metri di profondità. Greenpeace ha raccolto i dati nel corso del 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 aree marine protette. L'anomalia più forte è stata registrata all'Asinara, 3 gradi e mezzo di temperatura in più per 40 giorni tra maggio e luglio 2025. Anche i dati del servizio satellitare Copernicus rivelano come il Mare Nostrum abbia raggiunto addirittura gli 8 gradi in più rispetto alle medie del periodo 1991-2020. Le conseguenze sulla vita del mare sono devastanti, dallo sbiancamento dei coralli all'invasione di alghe e specie aliene alla moria di pesci già decimati dalla pesca, che nel Mediterraneo ha una pressione doppia di quella che la FAO ritiene sostenibile.
2: E ora l'emergenza incendi in Europa. In Grecia 2 pompieri sono morti nel disperato tentativo di domare le fiamme e in Spagna sono bruciati oltre 200.000 ettari di terreno. Il premier Sanchez ha raggiunto le zone più colpite. Ce ne parla Andrea Vaccarella.
10: Terra bruciata, perdita d'occhio. In Spagna oltre 200.000 ettari di terreno sono andati in fumo nei 10 roghi ancora attivi. Qui siamo nella Val d'Uixó, sulla costa orientale, dove la situazione è fuori controllo. 1.200 operatori, tra cui 435 militari, sono impegnati da giorni con mezzi terrestri e aerei per circoscrivere il fronte del fuoco, lungo 80 chilometri. Evacuate circa 10.000 persone da 15 comuni. Le prossime ore saranno decisive, spiega il premier spagnolo Sanchez, che raggiunge Navalcarnero nei pressi di Ávila, nella regione di Castiglia y León, particolarmente colpita dalle fiamme dei giorni scorsi, insieme alla provincia di Madrid. Secondo il Ministero dell'Interno, in queste regioni la situazione ora è tecnicamente stabilizzata e potranno fare ritorno a casa almeno 30.000 persone che hanno lasciato le loro abitazioni circondate dalle fiamme. Le vedevamo arrivare da mercoledì, ma non hanno fatto nulla, non sono venute a spegnere le fiamme, dice Nacho Aguinaga, che vive in un villaggio nei pressi di Ávila. Le fiamme ci hanno circondato e siamo scappati a un soffio dal fuoco. Ci siamo salvati per un pelo. Il clima più fresco e i venti più deboli offrono ora una breve finestra di opportunità per contenere gli incendi, già definiti i più catastrofici nella storia spagnola. Ma i meteorologi avvertono che una nuova ondata di calore e raffiche di vento ancora più forti sono già in arrivo. La nuova normalità con cui l'Europa sarà costretta a convivere, causata, dicono gli esperti, dal cambiamento climatico.
2: Ora il calcio, c'è stata la

0: presentazione del nuovo allenatore della nazionale Mancini e del direttore tecnico Ranieri, le scelte di Giovanni Malagò per risollevare le sorti degli azzurri. Il nuovo CT si è detto dispiaciuto per le incomprensioni seguite alla sua scelta dell'Arabia Saudita 3 anni fa, riferendosi appunto a una mancata comprensione con Gravina. Voglio far innamorare gli italiani della nazionale, ha detto invece il nuovo direttore tecnico Ranieri, che poi ha parlato dei costi eccessivi delle scuole calcio. Sentiamoli.
1: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: Sono molto orgoglioso, so che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera. Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio.
0: La Coppa del Mondo non è in vendita. Dura la reazione del neo premier britannico Andy Burnham contro il progetto della FIFA di aprire agli investitori privati. Sentiamo da Londra la corrispondente Natalia Augias.
3: Sì, è stato molto secco il nuovo primo ministro britannico Burnham, dicendo il calcio non è degli investitori ma dei tifosi che lo seguono con passione e non per motivi di soldi, e quindi la Coppa del Mondo non è in vendita, la più grande competizione sportiva globale, e così deve restare libera, e se qualcuno ne vuole vendere anche un pezzettino vuol dire che il venduto è lui. Quindi insomma, come potete immaginare, parole molto pesanti da parte di un neo primo ministro che per adesso si è molto occupato di temi nazionali, ma naturalmente il calcio in questo paese è molto sentito, ma sapendo che queste sue parole rimbombano nel mondo, ha fatto Burnham molte uscite insomma riguardo al paese, a come si deve riconfigurare questo paese dal punto di vista del sistema di welfare, anche dal punto di vista della difesa, ricevendo Zelensky qui 2 giorni fa. E adesso un'uscita che a Downing Street, ne sono ben consapevoli, conquista i titoli dei giornali di tutto il mondo. Linea a voi.
0: Torniamo in Italia. L'ex direttrice di Rai Cultura, Silvia Calandrelli, è la nuova presidente della Fondazione Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello. La nomina è stata formalizzata da Agis e Anica, d'intesa con la Direzione Generale del Cinema del Ministero della Cultura, e lei ha detto: sono onorata, l'Accademia rappresenta un pilastro fondamentale del nostro cinema, i premi David di Donatello sono il massimo riconoscimento per il talento e l'eccellenza di chi produce, realizza e interpreta la cultura cinematografica in Italia. Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, uscirà nei cinema alla fine di novembre, lo anticipa un trailer che è più di un solito promo di un film, è proprio la porta d'ingresso nella casa di un artista che ci racconta i suoi mondi, i suoi successi e le sue fragilità. Ce ne parla Laura Longo.
4: Una storia unica, Jovanotti!
5: Intensa, inaspettata e partecipata, l'anticipazione di Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, arriva 3 mesi prima dell'uscita del film che racconta la storia dell'artista che più di ogni altro in Italia ha saputo attraversare le generazioni senza diventare mai prevedibile. Diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, è un viaggio nei mondi di un ragazzo all'alba di 60 anni. E se la dimensione live dei grandi concerti evidenzia l'energia di Giova che mette la forza creativa al centro di note e movimento, le immagini private mostrano tra silenzi e confessioni un Lorenzo inedito, la sua fragilità, la sua vulnerabilità nel momento dell'incidente. Girato in 7 anni, il film, che sarà nelle sale dal 26 novembre al 2 dicembre prossimo, parte da una prospettiva inedita. Guarda i successi, certo, ma non è solo la celebrazione di un'avventura partita dalle piccole radio e arrivata a conquistare cuori senza età in

0: un viaggio che mescola passione, scoperta e condivisione.
1: Adesso vediamo le previsioni del tempo e poi torniamo con la seconda parte del telegiornale.

Nel corso della serata ritroveremo ancora un po' di stabilità sulle regioni del nord-est, specie sul settore alpino, dove ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale. Sul resto del settentrione il cielo risulterà sereno o al più poco nuvoloso. Ampi spazi di sereno anche al centro, con il cielo sgombro da nubi significative. Qualche nube in più sarà presente tra Marche ed Abruzzo, ma con rischio pioggia decisamente basso. Cielo decisamente sereno sulle regioni meridionali. Andando a vedere la situazione invece sulle due isole maggiori, ritroveremo ampi spazi di sereno sulla Sardegna, mentre qualche nube in più sarà presente sul settore settentrionale della Sicilia, ma con poche possibilità di pioggia. Una ventilazione settentrionale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di giovedì ritroveremo tempo decisamente più stabile, ci sarà spazio per qualche nube che tenderà a formarsi nelle ore più calde del giorno in prossimità delle zone alpine al nord ed appenniniche al centro-sud, ma con poche possibilità di pioggia. Concludiamo con le temperature che per la giornata di giovedì saranno in ulteriore aumento con Firenze e Roma, le città ancora quelle più calde con 39 gradi.

0: Riprendiamo il nostro telegiornale a partire dal riepilogo delle principali notizie della giornata e partiamo dal Medio Oriente. Si riaccende il conflitto nel Golfo Persico, bombardamenti congiunti di Stati Uniti e forze dell'Arabia Saudita contro gruppi filo-iraniani con base in Iraq. E Teheran colpisce le basi statunitensi in Giordania, prova a colpire le basi statunitensi in Giordania perché la Giordania ha intercettato i missili e scatena l'ira di Trump. Li colpiremo duramente, dice il presidente americano in un'intervista alla Fox. Ancora chiuso lo stretto di Hormuz, mentre dallo Yemen arrivano nuove minacce da parte dei ribelli Houthi sul canale di Bab el-Mandeb. In Italia, sotto la lente del ministro Urso, i benzinai che non hanno ridotto il prezzo del gasolio. I distributori tardano infatti ad applicare i 17 centesimi di sconto al litro sulle accise e il garante dei prezzi invia la lista degli inadempienti alla Guardia di Finanza. Ma i prezzi alla pompa rimangono condizionati da quelli di petrolio e gas che tornano a salire. Intanto le grandi società energetiche italiane, Eni e Snam, chiudono il primo semestre con ricavi in forte aumento. Tragedia sul lavoro in Puglia, un operaio è morto, un altro è ricoverato in codice rosso per il crollo di una tettoia in un cantiere edile di Mesagne, vicino a Brindisi. La vittima e il ferito sono padre e figlio, rispettivamente di 66 e 26 anni. Il padre si è accorto che la struttura stava cedendo, è riuscito ad avvisare il figlio mettendolo in salvo, ma lui, titolare dell'impresa, è stato travolto dalle macerie e appunto è morto. Nuova ondata di caldo estremo, la quarta in poche settimane da oggi l'anticiclone nordafricano provocherà rialzi delle temperature fino a 6-8 gradi nel centro-nord. Venerdì le massime raggiungeranno anche i 41 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro Italia. Fino a metà della prossima settimana ci aspettano notti tropicali e umidità sopra la media. Preoccupa anche il riscaldamento del mare Mediterraneo che quest'anno ha raggiunto nuovi record. Questo dunque è il riepilogo delle principali notizie della giornata, ma torniamo sul calcio, in particolare sulle novità di calciomercato. Milan, Inter, Napoli e Juventus sono le squadre più attive in queste ore. Facciamo il punto con Paolo Paganini.
1: Assalto della Juventus per Kolo Muani. Sono ore decisive, infatti, per il ritorno dell'attaccante del Paris Saint-Germain a Torino. Juventus che per l'attacco pensa anche ad un altro ritorno in Italia, quello dell'olandese Zirkzee. Il Manchester United infatti ha aperto alla possibilità di girare in prestito l'ex attaccante del Bologna. Il Napoli stringe i tempi per un difensore centrale. Manna ha offerto 18 milioni di euro al Chelsea per Badiashile. La Roma, dopo l'acquisto dell'attaccante Castro dal Bologna, vuole regalare a Gasperini gli esterni d'attacco. Il sogno resta sempre il nazionale norvegese Nusa, ma costa 60 milioni di euro. Nelle ultime ore, però, sono salite e di molto le quotazioni del marocchino Ezzalzouli, del Betis Siviglia. In uscita Sulé, che potrebbe accasarsi al Milan. Milan, sempre alle prese, con la vicenda Leao, l'attaccante portoghese, non sembra intenzionato a trasferirsi in Turchia al Fenerbahce. In arrivo invece a Milano, sponda nerazzurra, il difensore inglese ex Manchester City Stones farà le visite mediche e poi firmerà con l'Inter un contratto biennale da 4 milioni e mezzo a stagione.
0: La penultima giornata dei mondiali di Hong Kong si chiude con una doppia beffa per l'Italia della scherma. Niente podi questa volta, ma prestazioni che confermano la solidità della spedizione azzurra, ancora saldamente in testa al medagliere. Ce ne parla Federico Pasanisi.
2: Si interrompe la striscia di medaglie dell'Italia ai mondiali di scherma di Hong Kong. Per la prima volta in questa rassegna gli azzurri chiudono una giornata senza salire sul podio, ma conservano comunque la vetta del medagliere alla vigilia dell'ultima giornata di gare. Nella spada maschile a squadre trionfa il Kazakistan, che conquista il primo titolo mondiale della sua storia battendo in finale l'Ucraina 45-40. Bronzo all'Egitto. Delusione invece per l'Italia, eliminata già agli ottavi e soltanto tredicesima. Nella sciabola femminile a squadre torna sul tetto del mondo l'Ungheria, che supera la Cina 45-41 e conquista il terzo titolo iridato della sua storia. Sul terzo gradino del podio sale la Francia, vittoriosa sugli Stati Uniti. Le azzurre, fermate ai quarti proprio dalla Francia all'ultima stoccata per 45-44 dopo una sfida combattutissima, chiudono infine al settimo posto, battendo la Corea del Sud. Domani il gran finale dei mondiali, con le gare a squadre del fioretto femminile e della sciabola maschile. Aumentare il bottino di 3 ori e 4 argenti è più che possibile.
0: Torniamo al calcio. Un anno fa l'esclusione dal professionismo, ieri la sentenza del Tribunale che mette fine a 115 anni di storia. Il Brescia Calcio di Massimo Cellino è ufficialmente fallito. Sentiamo Magdi Aboabia.
3: È una ferita che sarà difficile da rimarginare, sicuramente.
4: Dopo 115 anni di storia, il Brescia Calcio non esiste più. Il Tribunale ha dichiarato la liquidazione giudiziale del club del presidente Massimo Cellino, rigettata la domanda di concordato in bianco presentata dalla società. Il Brescia, gravato da 20 milioni di euro di debiti, puntava all'iscrizione a qualsiasi serie calcistica per ottenere i 6 milioni frutto dei diritti di valorizzazione di Sandro Tonali, ceduto nelle scorse settimane dal Newcastle al Tottenham, l'ultimo campione. Questo denaro finirà in un fondo FIFA.
5: Era da immaginare che finiva così.
3: È un grosso dispiacere anche per come è andato a finire.
4: L'attività del club era ferma dalla scorsa estate dopo la retrocessione e la successiva mancata missione in Serie C. È solo un atto di punizione, ha commentato Cellino. Qualcosa rimane nel calcio professionistico però. Il simbolo delle rondinelle, la V bianca, è stato acquisito ed è sulle maglie dell'ex Feralpi Salò, che ora si chiama Union Brescia.
6: Vediamo cosa fa Pasini con l'Union Brescia, se ci riporta in Serie A.
0: Passiamo ora al canottaggio e al paracanottaggio. Da venerdì a domenica a Varese ci saranno gli europei con l'Italia che si gioca a carte importanti. Sentiamo i dettagli con Stefano De Agostini.
7: 31 nazioni, oltre 400 atleti, 24 titoli in palio. Le acque del lago di Varese sono pronte ad ospitare gli europei di canottaggio e paracanottaggio da venerdì a domenica. Per l'Italia, padrona di casa, si riparte dalle 4 medaglie di un anno fa a Plovdiv. E allora occhi puntati sul 4 di coppia, campione del mondo e vice campione olimpico.
8: Siamo carichi, ma ci sono tanti avversari che non abbiamo ancora incontrato quest'anno, quindi sono tante barche da scoprire e in batteria già ne conosceremo qualcuno.
7: Tra i protagonisti più attesi, i fratelli Giovanni e Alice Codato, cresciuti sul lago di Varese, entrambi argento nel due senza agli europei di un anno fa.
9: E riconfermare l'argento conquistato a Plovdiv e quest'anno secondo me sto sentendo in barca meglio, anche il mio compagno stiamo sentendo bene, buone sensazioni anche dalle prime tirate fatte in questi giorni.
10: Sensazioni molto belle, sono a casa, sono dove io sono nata, cresciuta, quindi è sempre bello tornare qui e gareggiare. Questo è un lago veloce, noi lo sappiamo e cercheremo di sfruttarlo.
7: Le finali in diretta sabato e domenica su Rai 2 e Rai Sport.

Siamo al nostro appuntamento con la salute e con la medicina, vediamo Basta la salute di Gerardo D'Amico e poi alle 20 vediamo invece il nostro TG nella lingua dei segni italiana.

0: Con l'analisi di laboratorio noi riusciamo ad investigare e a scoprire moltissimo sul nostro stato di salute, come sta il fegato, come stanno i reni, come sta la tiroide. Se abbiamo il diabete o il colesterolo, LDL troppo alto, i trigliceridi che fanno placche e quindi possono impattare sul cuore, e moltissimo altro, professore.
1: Possiamo guidare la terapia, possiamo guidare la terapia delle malattie infettive, possiamo prevenire le malattie infettive. Non dimentichiamo che ormai è chiaro che ci sono virus che causano tumori,
0: esatto,
1: per i quali abbiamo vaccini. Se noi facciamo prevenzione attraverso i prelievi, facciamo diagnostica e facciamo prevenzione.
0: Quando bisogna farle queste analisi? Chi le deve fare e ogni quanto tempo?
1: Quando si supera una certa età è opportuno che certe analisi vengano ripetute periodicamente, anche una volta all'anno, perché serve prevenire più che curare. Non dimentichiamo, per il bene delle persone e per il bene del nostro paese.
0: Ci sono però delle cose che l'analisi del sangue non ci può dire e c'è bisogno della diagnostica di una risonanza, di un TAC. Quando, professore?
1: Sicuramente non a monte, a valle. Nel momento in cui noi abbiamo un'evidenza di qualcosa che non va, che può derivare dalle analisi stesse, ma può derivare da un pregresso della persona, perché la persona potrebbe aver avuto una patologia e quindi bisogna seguirla, il cosiddetto follow-up. Ecco che in questi casi la diagnostica strumentale, la diagnostica per immagini, come si chiama oggi, diventa fondamentale.
0: Su indicazione del medico, se ho il mal di schiena, vale la pena andarmi a fare la risonanza o la TAC per sapere che cosa?
1: Ma se mi permette direi proprio di no,
0: esatto.
1: Nel senso che o ricreiamo questa filiera per cui il medico ha una competenza che permette di dire chi deve fare e chi non deve fare, o altrimenti sprechiamo risorse.
0: Che cos'è che le analisi e la diagnostica invece non riescono a dirci?
1: Ciò che è molto molto piccolo, per esempio esami strumentali anche diagnostici, tumori sotto il millimetro hanno difficoltà a vederlo, però non dimentichiamo che oggi gli strumenti diagnostici strumentali fanno vedere cose meravigliose. Non ci dicono situazioni molto preliminari, però attenzione, per esempio, ritorniamo ai virus che danno tumori. Una donna che abbia una presenza dell'HPV, del virus del papilloma, anche senza lesioni, è un rischio di potenziale evoluzione. Quindi ci dice che
0: saperlo
1: c'è il virus.
0: Saperlo vuol dire poterlo prevenire.
1: Sì.
0: Professore, c'è una differenza fra quello che fate qui nei laboratori del Bambino Gesù, iperattrezzati, e quello che invece troviamo in farmacia o addirittura al supermercato con i test fai da te?
1: La differenza è enorme, nel senso che chiaramente le analisi strumentali, le analisi di laboratorio fatte in un laboratorio sofisticato hanno sistemi di controllo tali per cui c'è un'evidenza chiara che il dato ha una credibilità. È evidente che tutto ciò che viene preso e fatto al di fuori di laboratori attrezzati sarà sicuramente utile per un primo screening, però va necessariamente riverificato.
0: Professore, ci sono i falsi positivi e soprattutto, molto più gravi, i falsi negativi. Quando il test che compro al supermercato mi dice no, no, tutto a posto, ed invece c'è qualcosa, noi come facciamo ad avere una sicurezza, una certezza?
1: Lei ha discriminato perfettamente un concetto fondamentale. Lo screening non deve dare falsi negativi. Lo screening mi dice che non ho niente e invece ho qualcosa, sono perso, perché non farò più controlli. Quindi uno screening non deve avere falsi negativi.
0: Ci sono poi delle indagini che, se consigliate dal medico, inserite in un percorso diagnostico, hanno un loro senso. Mi riferisco alla biopsia liquida, mi riferisco alle indagini genetiche, ma hanno un qualche forma di razionalità se noi di nostra iniziativa, magari senza nessuna familiarità, ci facciamo una mappatura genetica?
1: Che le devo dire? Secondo me no, nel senso che poi a un certo punto dobbiamo anche sapere usare le risorse che ci vengono date dalla tecnologia.

0: radicalizzazione della vita, al di là degli aspetti anche psicologici di tensione, cioè vanno letti con intelligenza e quindi vanno fatti nei momenti giusti.
1: Come pure, professore, molte assicurazioni soprattutto offrono i pacchetti TAC Total Body, la PET scan addirittura Total Body, alla ricerca. Serve a qualcosa questo, professore?
0: A fini assicurativi probabilmente sì, a fini sanitari non ne sono tanto sicuro.
1: L'essenzialità dei laboratori, quelli importanti come il suo, per la medicina di precisione.
0: Oggi la medicina di precisione è uno dei delle nuove frontiere con cui dobbiamo convivere. Io non voglio più curare malattie infettive con antibiotici a largo spettro, non voglio più curare tumori con farmaci a largo spettro. Oggi abbiamo gli strumenti per trattare le patologie di quella persona con quelle caratteristiche, perché abbiamo i farmaci per farlo, ma senza il laboratorio questo non si può fare.
1: Ogni anno in Italia nascono attorno ai 1500 bambini con problemi di udito. Nella maggior parte dei casi si tratta di ipoacusia, quindi di un calo nella capacità uditoria. Professore, in altri però stiamo parlando di vera e propria sordità, che voi potete intercettare sin dalla nascita.
2: Sì, in effetti per fortuna in Italia esiste lo screening uditivo neonatale universale, per cui tutti i bambini già al punto nascita vengono sottoposti a un semplicissimo esame, le otto emissioni, che ci permette di depistare quelli che possono essere o meno soggetti a un'ipoacusia.
1: E se questo esame risulta positivo, che succede, professore?
2: Questi bambini vengono in tempi brevi sottoposti ai potenziali evocati, che è un esame più sofisticato che ci permette realmente di conoscere l'entità di questa perdita uditiva.
1: Professore, una volta stabilito che c'è il problema, quindi che il bambino non sente come dovrebbe, quali sono le strade che voi avete a disposizione?
2: Allora, già al terzo mese noi possiamo provare una protesi acustica e già al sesto o settimo mese verificare se questa protesi acustica è efficace a permettere al bambino uno sviluppo uditivo e linguistico adeguato.
1: Perché non sentire purtroppo impatta, sì, anche il linguaggio,
2: certamente,
1: professore.
2: Non sentire fa sì che il linguaggio non si possa sviluppare.
1: Proprio come capita con gli adulti, anche per i bambini la protesi deve essere personalizzata per quel tipo di difetto.
2: E infatti in questo momento vediamo una bambina portatrice di protesi acustica che sta eseguendo con la nostra dottoressa e con i nostri tecnici un esame audiometrico specifico appunto per i bambini in cui si valuta il reale guadagno protesico, ovvero quanto in realtà questa protesi funziona davvero. Questa è la stanza della musica, che per noi è importante perché la musica è per noi uno strumento di riabilitazione nel bambino ipoacusico, portatore di protesi acustica o di impianto cocleare, che viene associata alla riabilitazione logopedica normalmente eseguita come aiuto al bambino non solo a sentire ma anche a sviluppare un linguaggio adeguato. Dura almeno sei mesi e i bambini vengono sottoposti settimanalmente a due o tre sedute di musicoterapia che si aggiunge a quella logopedica.
1: Le necessità delle persone che arrivano nel nostro paese da immigrati sono tante, soprattutto per quel che riguarda la salute, oltre a quelle per l'istruzione. Non sempre trovano nei canali, quelli statali, quelli ufficiali, diciamo, una risposta. E c'è il terzo settore, ci sono le associazioni che suppliscono, come in questo caso. Qui siamo a fianco al Colosseo, nel cuore della capitale, dove, padre, i comboniani fanno...
3: Ha un'associazione che serve i migranti con diversi servizi, tra quali c'è far imparare l'italiano perché è necessario.
1: Come fanno adesso questi ragazzi?
3: E noi abbiamo quasi 300 studenti per l'italiano, poi abbiamo il problema viveri, sì. E noi ogni giovedì distribuiamo più di 100 pacchi viveri. Il servizio più richiesto è quello dei dentisti perché è gratuito. E grazie
1: è un
3: alle...
1: problema anche per gli italiani residenti, quindi sì, a maggior ragione.
3: Noi abbiamo la fortuna poi dell'aiuto dell'elemosiniere del Papa.

0: riusciamo con quello anche a fare delle piccole protesi. Poi abbiamo altri servizi come il ritorno volontario di chi desidera ritornare nei propri paesi. E poi abbiamo iniziato anche un corso di preparazione per la patente d'auto.
1: Questi medici che qua stanno lavorando in questo momento sono
0: Sono tutti volontari, ne
1: volontari.
0: abbiamo 25, abbiamo dei responsabili di
1: E quindi
0: settore
1: bisogna
0: e poi
1: ringraziarli doppiamente per il
0: sì,
1: lavoro che fanno e
0: perché
1: perché.
0: dal lunedì al venerdì, mattino, pomeriggio o sera, abbiamo sempre aperto questo e abbiamo
1: Padre, e come.
0: più di 150 pazienti.
1: Ogni settimana che
0: Sì.
1: vengono, no? Che tipo di cure riuscite a dare?
2: Sono delle cure di primo livello, quindi conservative, endodontiche e chirurgiche, e ci sono anche delle prestazioni di protesi sia fissa che mobile, quindi un livello molto elevato, seppur di primo livello.
1: Senta padre, per poter accedere a questo servizio come si fa?
0: Allora si viene, si fa un'iscrizione che è tutta gratuita. L'iscrizione in cui veniamo a conoscenza
1: Delle
0: delle loro
1: necessità.
0: necessità.
3: È una bufala che comprando un prodotto con zero grassi aggiunti o senza zuccheri aggiunti, stiamo dando un prodotto di più qualità e magari con meno calorie. In realtà è solo un prodotto eccessivamente manipolato perché per togliere grassi e zuccheri dobbiamo aggiungere tanti additivi. Quindi, togliendo i grassi, diminuisce il senso di sazietà e i bambini hanno subito dopo di nuovo fame e togliendo gli zuccheri li abituiamo a un gusto troppo dolce. Tra le altre cose, è una bufala anche riuscire ad idratare i nostri bambini dopo un'attività sportiva con sport drink o energy drink, perché sono bevande che o contengono troppo zucchero, quindi si vanifica un'ora di attività sportiva, oppure dolcificanti artificiali che in realtà abituano i nostri bambini ad un gusto troppo dolce e quindi li allontanano dalla idratazione con un'acqua mediamente mineralizzata e con una banana ricca di potassio. E quindi di recupero anche dei sali minerali.
1: I denti servono agli animali per tante cose, non solo per mangiare, per difendersi. I veterinari, per esempio, utilizzano proprio lo strato della dentatura per stabilire un'età presuntiva del cane, del gatto. Come mantenere i denti sani, dottore? Per esempio, in questo bellissimo cagnone, che però ha 12 anni ed infatti si vede dai
4: Sì,
1: denti,
4: sì.
1: eh?
4: Allora, questo è un cagnolone che comincia ad avere dei problemi di denti, ha un po' di tartaro. Noi tendiamo a sottovalutare, soprattutto quando sentiamo un po' di cattivo odore, perché lo consideriamo normale, mentre invece il prevenire problemi più grandi è importante attraverso la rimozione regolare di questo tartaro. E questo può avvenire ogni 6 mesi o anche più frequentemente in base alla predisposizione del cane. Alcuni cani
1: E
4: hanno la.
1: però bisogna fare un'anestesia perché chiaramente non è che loro sono collaborativi e
4: Certo.
1: restano. Con gli animali, i gatti, i cani, è possibile un'igiene anche
4: Sì,
1: quotidiana?
4: assolutamente.
1: Ma
4: Vendono proprio
1: come?
4: delle. Si può usare uno spazzolino, quello che usiamo per noi, lo possiamo usare per loro, o vendono dei ditali, no? Con proprio delle spazzoline con cui possiamo giocare. Possiamo aggiungere anche delle paste che non hanno una particolare azione sul dente, però l'azione fisica del nostro massaggio consente di rimuovere il cibo e
1: Come
4: prevenire la scollatura della gengiva dal dente e l'ingresso di batteri, formazioni di tasche che possono compromettere la salute del dente, ma anche addirittura a volte delle fistole oronasali, quindi il cibo che passa nel naso, con problematiche di salute anche
1: importanti.
4: molto molto gravi.
1: Importanti. Sul web vendono delle paste da far mangiare al cane o a strusciare sui denti per eliminare il tartaro, prodotti miracolosi.
4: Allora,
1: Sono
4: non credo ci sia
1: miracolosi?
4: niente di miracoloso. L'azione è sempre minima perché altrimenti potrebbe danneggiare lo
1: Sarebbe
4: smalto. È
1: abrasiva.
4: semplicemente un.
1: Molti pensano, soprattutto per i cani, che mangiare le ossa rinforzi i denti e appunto prevenga poi la placca.
4: Questo
1: Come
4: Questo era un discorso che poteva andare bene un centinaio d'anni fa, mentre invece oggi noi sappiamo che dando le ossa ai cani possiamo avere tantissimi problemi, perché innanzitutto possono rompersi anche il dente, e succede purtroppo.

0: poi ingerendo ossa possono avere dei blocchi intestinali che spesso diventano chirurgici.
1: O addirittura bucarsi l'intestino,
0: certo,
1: anche.
0: Certo.
1: Non li trascuriamo i denti dei nostri animali.

0: Tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.

0: Acquista il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 8 256 giga entro il 6 agosto. Tu a 9,99€ in più al mese se porti il tuo vecchio smartphone. Scopri di più nei Wind 3 Store.
1: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
2: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
3: Dal giorno 1.
2: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
4: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
5: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
6: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
7: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
8: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
9: Nella paella di pesce Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
10: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

tempo.

0: Riprendono i raid sull'Iran, Teheran colpisce le basi USA in Giordania, USA e Arabia bombardano l'Iraq, Hormuz ancora chiuso, diplomazia al palo. Sotto la lente del ministro Urso i benzinai che non hanno ridotto i prezzi, il garante trasmette l'elenco degli impianti alla finanza. Firmato il contratto della sanità per oltre 590.000 dipendenti, previsti aumenti mensili medi dai 209 ai 240 euro per gli infermieri. Tragedia nel Brindisino, muovere travolto nel cantiere, aveva messo in salvo il figlio avvisandolo dall'imminente crollo di una tettoia rimasto sepolto dalle macerie. Meteo attese per venerdì, massime fino a 41 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro, temperature in aumento con picchi fino a 6-8 gradi nel centro-nord. La nazionale riparte da Mancini, terminata la presentazione ufficiale, insieme al direttore tecnico Ranieri, Mancini farà giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno. E bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Massimiliano Mondello che ci accompagnerà. Golfo Persico, bombardamenti congiunti di Stati Uniti e forze saudite contro gruppi filo-iraniani con base in Iraq. Teheran colpisce le basi USA in Giordania e scatena l'ira di Trump. Li colpiremo duramente, dice il presidente americano in una intervista alla Fox. Chiuso lo stretto di Hormuz, mentre dallo Yemen arrivano nuove minacce da parte dei ribelli Houthi. Sotto la lente del ministro Urso, i benzinai che non hanno ridotto i prezzi. I distributori tardavano ad applicare 17 centesimi di sconto sulle accise e il garante dei prezzi invia la lista degli inadempienti alla Guardia di Finanza. Ma i prezzi alla pompa rimangono condizionati da petrolio e gas che tornano a salire. Intanto le grandi società energetiche italiane, Eni e Snam, chiudono il primo semestre con ricavi in forte aumento. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnuovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione, prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto. Ci sarà un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 per gli infermieri. Nell'intesa entra l'intelligenza artificiale ponendo paletti e specifiche per il suo utilizzo. Tragedia sul lavoro in Puglia, un operaio è morto, un altro è ricoverato in codice rosso per il crollo di una tettoia in un cantiere edile di Mesagne vicino a Brindisi. La vittima e il ferito sono padre e figlio rispettivamente di 66 e 26 anni. L'uomo si è accorto che la struttura stava cedendo ed è riuscito ad avvisare il ragazzo mettendolo in salvo, ma lui, titolare dell'impresa, è rimasto travolto dalle macerie. Nuova ondata di caldo estremo, la quarta in poche settimane. Da oggi l'anticiclone nordafricano provoca rialzi delle temperature dai 6 agli 8 gradi nel centro-nord. Venerdì massime fino a 41 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro. Fino a metà della prossima settimana ci aspettano notti tropicali e umidità sopra la media. Preoccupa anche il riscaldamento del Mar Mediterraneo, che quest'anno ha raggiunto nuovi record. La maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Mancini comincia così la prima conferenza stampa da CT azzurro dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto. È andata così, sono molto dispiaciuto, aggiunge. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data la fiducia, cercheremo di giocare bene, aggiunge accanto al presidente della FIGC Malagò e al direttore tecnico Ranieri. E come sempre ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: Nel corso della serata di oggi, mercoledì 29 luglio, ci sarà ancora un po' di instabilità sulle regioni del nord-est. Troveremo rovesci e isolati temporali che interesseranno maggiormente le regioni del nord-est. Sul resto del paese, tempo stabile con qualche nube ancora tra Marche ed Abruzzo e sulla parte settentrionale della Sicilia. Per la giornata di domani, giovedì 30 luglio, tempo decisamente più stabile. Al nord il cielo inizialmente tenderà ad essere sereno, così come al centro, poi qualche nube tenderà a formarsi in prossimità delle zone montuose, ma il rischio pioggia al nord sarà decisamente basso, mentre più alto al centro, specie tra Lazio ed Abruzzo. Cielo sereno anche al meridione, con qualche nube che interesserà la parte appenninica tra Basilicata e Calabria, mentre sulla Sardegna e sulla Sicilia ampi spazi di sereno, il tutto accompagnato da una ventilazione debole, principalmente settentrionale, tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata lungo le coste. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento nella giornata di giovedì, con 39 gradi a Firenze e a Roma, le città più calde.

0: E ripartiamo dal Golfo, la tensione che continua e torna a salire, l'ira di Trump con Teheran dopo l'attacco ai siti americani in Giordania ed Egitto, e poi il CETCOM, il centro di comando delle forze americane, che conferma raid congiunti con le forze saudite contro gruppi filo-iraniani con base proprio in Iraq. Da New York l'inviato Nico Piro.
1: Sì, è finita la pausa nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Ricorderete che gli Stati Uniti per 13 giorni consecutivi hanno bombardato l'Iran. Venerdì, scatenandone la reazione, venerdì lo stop. Trump ha deciso di fermare i bombardamenti per dare una possibilità alla diplomazia, ma anche per preoccupazioni su gli arsenali di missili intercettori. Ieri notte, quindi dopo 4 notti di pausa, ieri notte l'Iran ha tentato di colpire installazioni militari in Giordania con lanci di missili balistici che, secondo il CENTCOM, cioè il comando centrale americano, sono stati intercettati. Ore dopo l'aviazione saudita e quella americana hanno bombardato obiettivi in Iraq colpendo milizie irachene sciite, quindi filo iraniane. Sul punto il presidente Trump a Fox News dice: li colpiremo duramente, colpiremo l'Iran duramente, gli faremo sputare veleno. In realtà ho usato una frase molto più volgare, ci consentirete la traduzione sintetica, e aggiunge: gli attacchi in Iraq sono stati coordinati con il governo. Ma il governo iracheno parla invece di aggressione, violazione della sovranità. Notizia dell'ultima ora: un drone ha colpito un degassificatore galleggiante, una nave per la lavorazione dell'LNG, il gas naturale liquido, nel porto di Damietta in Egitto. È il primo attacco del genere nella parte nord del Mar Rosso in questa fase della guerra, che si allarga sempre più. A voi studio.
0: E allora, come sentivamo, questa petroliera che è stata colpita, questa nave petrolita nel porto egiziano di Damietta, questa cosa naturalmente preoccupa per un possibile allargamento del conflitto al principale alleato militare degli Stati Uniti nel Mediterraneo meridionale. Ora andiamo in diretta dal corrispondente Leonardo Sgura, eccoci.
2: Sì, buonasera. Effettivamente alcune agenzie internazionali, Reuters e poi l'emittente Al Jazeera, hanno riferito dell'attacco di un drone contro una nave gasiera americana che stava operando proprio nel porto di Damietta, Egitto, sul Mediterraneo. Le fiamme si sono poi propagate a un'altra gasiera di bandiera egiziana, ma non ci sono stati danni alle persone. Le autorità egiziane, però, attenzione, non confermano questa versione. L'emittente Al-Arabiya hanno detto stasera che al momento si può parlare solo di incidente, cioè una fuoriuscita di fiamme da una nave gasiera americana che hanno coinvolto un'altra nave ormeggiata nelle vicinanze. Sul posto è andato il ministro del petrolio Karim Badawi, che ha annunciato un'indagine che presto accerterà esattamente l'accaduto. Se l'ipotesi del drone fosse confermata, ovviamente si aprirebbe uno scenario allarmante, perché sarebbe il primo attacco bellico mirato avvenuto in territorio egiziano dall'inizio di questo conflitto, poi in una zona anche molto lontana dai teatri di guerra del Golfo. E sarebbe anche un episodio quasi spiegabile, visto che l'Egitto dialoga quotidianamente, quasi amichevelmente, con l'Iran, e finora non ha mai avuto un coinvolgimento diretto, quantomeno che sia a noi noto, in questo conflitto. Dal Cairo è tutto, a voi.
0: Allora, grazie Leonardo Sgura. Rimaniamo nell'area, chiuso lo stretto di Hormuz, lo sentivate nei nostri titoli. Dallo Yemen, rinnovate minacce dei ribelli Houthi. Allora andiamo dalla corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
3: Da Stati Uniti e Arabia Saudita contro le postazioni in Iraq delle forze di mobilitazione popolare, una coalizione di paramilitari sciiti allineata con l'Iran. Questa notte, per la prima volta dall'inizio del conflitto, in risposta ai raid iraniani, l'Arabia Saudita ha partecipato ad attacchi congiunti con gli Stati Uniti. Dopo una breve pausa sono dunque ripresi gli scontri nel Golfo Persico. A sorpresa, l'Iran ha lanciato missili contro le basi statunitensi in Giordania, tutti neutralizzati, e ha poi colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Per l'agenzia Reuters, entro poche settimane l'Iran dovrebbe ricevere da Pechino una prima partita di 400 lanciamissili di fabbricazione cinese. La tregua, già fragile, è a rischio ed incombe una nuova escalation nell'intera regione. Nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. Secondo i media, Teheran avrebbe respinto la proposta dell'Oman per una gestione congiunta di Hormuz, bollandola come priva di qualsiasi possibilità di successo. L'Oman aveva aveva proposto tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi a Hormuz, un meccanismo come quello dello stretto della Malacca che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo di Hormuz.
0: E adesso veniamo invece al costo dei carburanti nel nostro paese. I distributori tardano ad applicare i 17 centesimi di sconto sulle accise. Il garante dei prezzi invia la lista degli inadempienti alla Guardia di Finanza. Intanto le grandi società energetiche italiane chiudono il primo semestre con ricavi in forte aumento. Ci c'è di più Paolo Mancinelli.
4: Il garante dei prezzi ha comunicato alla Guardia di Finanza la lista dei distributori di carburante che non hanno ancora applicato l'ultimo taglio delle accise di 17 centesimi per il diesel. Le anomalie più serie potrebbero finire alla magistratura, mentre i dati ufficiali sui prezzi alla pompa sono ancora distanti dalle aspettative degli automobilisti.
5: Oltre 2 euro è veramente una spesa eccessiva.
6: Devono fare qualcosa anche per noi che utilizziamo la benzina.
7: Abbassare così poco non basta.
4: Rispetto alle quotazioni di martedì, il gasolio sulla rete stradale scende di una decina di centesimi e si ferma una media di 2,07 euro al litro. Resta ferma la benzina a 1,98. Dati preoccupanti per le associazioni dei consumatori che denunciano il ritardo delle compagnie nell'adeguare i prezzi al ribasso e il mancato intervento sulla verde. Codacons chiede al garante l'elenco dei distributori inadempienti per tutelare gli interessi dei cittadini danneggiati.
8: Non se ne può più, sarebbe opportuno che si tornasse come una volta, tutti i distributori con lo stesso prezzo.
9: È minimo il risparmio, ma i costi rimangono comunque alti.
4: Intanto i prezzi di petrolio e gas continuano a crescere e le turbulenze dei mercati vanno ad appesantire il conto delle vacanze.
10: Siamo d'estate, partono tutti quanti e quindi aumentano le quote dei carburanti e chi non parte ne paga le conseguenze.
0: E lo sentivate nei nostri titoli, è stato firmato il contratto per il comparto della sanità. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Raffaele Cappuccio.
11: Firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati hanno infatti sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 2025-2027. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano invece a 1.226 euro per l'insieme del comparto e a 2.300 euro per gli infermieri. Con questo rinnovo si conclude l'intera tornata 2025-2027 per il pubblico impiego, dice il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Inoltre, questo contratto è stato rinnovato entro il periodo di vigenza e non anni dopo la scadenza, come fa notare invece il presidente dell'ARAN, Naddeo. Soddisfatti anche i sindacati.
0: Gli economici sono in primo piano anche nel lavoro del governo. Presidente del Consiglio che torna a rivendicare l'azione sul lavoro e salari. Resta in primo piano il dossier naturalmente sul caro carburanti e sulla partita dei fondi Safe per la difesa. Alberto Gioffreda.
12: Un intervento sul bimestrale del sindacato UGL per rivendicare i risultati sul lavoro. Con un editoriale la Presidente del Consiglio Meloni ricorda le misure messe in campo dal governo per aiutare le imprese, creare nuovi posti di lavoro e sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori. Taglio delle tasse, rinnovo dei contratti e salario giusto, le direttrici dell'esecutivo ispirate, ricorda Giorgia Meloni, dalla volontà di facilitare il dinamismo delle aziende. Oltre alla soddisfazione espressa dal Presidente del Consiglio per l'approvazione definitiva del provvedimento che istituisce misure alternative al carcere per i tossicodipendenti, il governo va avanti sulla riforma del federalismo fiscale con una delibera che ha ricevuto l'ok in Consiglio dei Ministri. La priorità di Palazzo Chigi resta però il contenimento dei costi dell'energia in un contesto internazionale instabile, provando ad allontanare la discussione intorno alle spese militari e il ricorso al programma di finanziamento Safe. Ottenuta dall'Europa la possibilità di scomputare gli investimenti per la transizione ecologica e della difesa dal deficit, il prossimo passo sarà lo scostamento di bilancio per bilanciare la dotazione dei fondi. Rimandate al Consiglio dei Ministri del 4 agosto le valutazioni su altri provvedimenti per abbassare il costo dei carburanti.
0: Il dibattito sulle spese per la difesa divide trasversalmente gli schieramenti. In primo piano rimane anche la questione del caro carburanti e sul piano interno ai partiti c'è un nuovo scontro tra Grillo e Conte nel Movimento 5 Stelle. Eva Giovannini.
13: L'utilizzo dei fondi europei Safe per la difesa, 14 miliardi opzionati, spacca ancora gli schieramenti. Da Forza Italia Tajani specifica che su Safe la decisione sarà politica, potrebbe arrivare a settembre e intanto rilancia sulla legge elettorale, confronto sulle preferenze, ma serve un accordo nel centrodestra. Su Safe resta esplicita la contrarietà della Lega.
14: Il famoso Safe è un mutuo a tasso variabile per 45 anni. A un tasso non particolarmente conveniente, dove chi ti presta i soldi vuole anche essere lui a decidere che casa tu compri e vuole anche le chiavi. Per la Lega è meglio finanziarsi con i normali BTP.
13: Contrario al Safe, oltre al Carroccio, anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Non di sole armi si tratta quando si parla di difesa, precisa Maurizio Lupi, sulla stessa linea Fratelli d'Italia. Divise al loro interno anche le opposizioni sull'uso dei fondi europei. Plaudono a questa possibilità Azione, Italia Viva, Spazio Pubblico di Pina Picerno, con Più Europa, il Movimento 5 Stelle, ma anche PD, che però dicono su Safe il governo sta facendo un balletto imbarazzante. PD che torna ad attaccare il governo anche su sanità e carburanti.
15: Il decreto carburanti è una presa in giro. È una presa in giro perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e sulla benzina niente. È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto, quindi quegli italiani che per lavoro o per un po' di meritato riposo stanno partendo, poi al ritorno ci dovranno pagare tutto di tasca propria.
13: Sul fronte interno il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, torna ad attaccare il partito guidato da Conte. Il movimento doveva cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro.
0: E adesso voltiamo pagina, ancora un morto sul lavoro ha intuito che la tettoia stava cedendo e ha avvisato il figlio, di fatto mettendolo in salvo, ma poi è stato travolto dalle macerie. Morto così il 60enne titolare di un'impresa edile in un cantiere a Mesagne, nel Brindisino. Livio Coppola.
16: La tettoia che lo ha travolto era sottoposta ai lavori di manutenzione affidati proprio alla ditta di Antonio Delrico, l'operaio morto a seguito del crollo sul cantiere di una villa a Mesagne nel Brindisino. L'uomo è rimasto schiacciato dalle travi che hanno ceduto improvvisamente. Pochi secondi prima di essere investito dalle macerie ha avvertito il figlio, anche lui operaio, urlandogli di allontanarsi. Di fatto lo ha salvato. Per il giovane diverse fratture con ricovero immediato a Brindisi, ma non è in pericolo di vita. Niente da fare invece per il 66enne, molto conosciuto nella cittadina, già liberata la salma dopo l'esame effettuato dal medico legale, acquisiti tutti gli elementi utili per l'indagine, condotta da commissariato, polizia locale e ispettori dell'azienda sanitaria. In primis le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell'abitazione e poi le testimonianze, altri tre gli operai al lavoro al momento dell'incidente. Anche loro colpiti da una parte della tettoia, ma senza conseguenze. Disposto dalla procura il sequestro dell'area, verifica in corso sulle misure di sicurezza adottate sul cantiere. Il sindaco di Mesagne, Francesco Rogoli, parla di vuoto incolmabile. Per i sindacati si tratta dell'ennesima tragedia annunciata. Poca formazione e ritmi di lavoro spesso insostenibili, dicono da CGIL e UIL, che chiedono ancora una volta maggiori misure di prevenzione.
0: E da oggi l'anticiclone nordafricano fa impennare le temperature che tra il 1 e il 5 di agosto arriveranno fino a 41 gradi. Preoccupa anche il riscaldamento del Mar Mediterraneo che quest'anno ha raggiunto nuovi record di temperature. Ci dice di più Paola Erba.
17: Siamo entrati nella quarta ondata di caldo estremo, con la quale l'estate 2026 segna purtroppo il record per temperature e intensità delle ondate, che ormai si susseguono quasi senza interruzioni.
18: Ci apprestiamo a entrare in una nuova fase calda, tenderà a interessare buona parte del Mediterraneo centrale per poi nei prossimi giorni estendersi anche all'Europa centrale, il sud della Germania, ed estendersi anche fino all'Europa orientale a metà circa della prossima settimana.
17: Ma oltre agli incendi e alla siccità, preoccupa il riscaldamento del Mediterraneo. In questi giorni, a 40 metri di profondità, si sono raggiunti addirittura i 25 gradi. A dirlo è il report di Greenpeace Mare Caldo, progetto che dal 2019 monitora gli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità marina, dalla superficie fino a 40 metri di profondità. Greenpeace ha raccolto i dati nel corso del 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 aree marine protette. L'anomalia più forte è stata registrata all'Asinara, 3 gradi e mezzo di temperatura in più per 40 giorni tra maggio e luglio 2025. Anche i dati del servizio satellitare Copernicus rivelano come il Mare Nostrum abbia raggiunto addirittura gli 8 gradi in più rispetto alle medie del periodo 1991-2020. Le conseguenze sulla vita del mare sono devastanti, dallo sbiancamento dei coralli all'invasione di alghe e specie aliene alla moria di pesci già decimati dalla pesca, che nel Mediterraneo ha una pressione doppia di quella che la FAO ritiene sostenibile.
0: E ad agosto alcuni monumenti a Roma e a Milano rimarranno aperti anche la sera per consentire le visite nelle ore meno calde. Allora vediamo il fascino del Colosseo di notte nel servizio di Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.
19: La luna alta nel cielo, l'interno del Colosseo sembra ancora più maestoso e suggestivo. Da diversi anni sono previste d'estate le visite serali il martedì e giovedì in piccoli gruppi di 25 persone accompagnate da una guida. Ma il recente accordo tra il Ministero della Cultura e quello del Turismo consente di raddoppiare l'offerta. Dal 1 agosto l'anfiteatro Flavio è aperto fino alle 23 anche il venerdì e il sabato. Visite serali anche per il Pantheon e per il Castello Sforzesco a Milano.
20: È il momento più bello probabilmente per visitare l'anfiteatro più importante della storia romana. È il momento in cui le luci si abbassano e le pietre iniziano a parlare in qualche modo per chi le vuole ascoltare. I rumori della città spariscono nonostante siamo esattamente al centro dell'urbe. Ed è possibile visitarla attraversando i sotterranei e gli ambulacri con un ritmo lento.
19: È consigliabile prenotare i biglietti online. Le visite si svolgono in italiano, inglese e spagnolo. Particolarmente suggestivo è il percorso nei sotterranei, da dove i gladiatori e gli animali venivano issati con le carrucole. Grazie ai video e alla ricostruzione fedele delle armature sembra quasi di rivivere l'attesa di quegli spettacoli sanguinari. Sono anche esposti i resti dei cibi consumati dai romani sugli spalti e qualche oggetto prezioso perso dal pubblico tra le pietre.
0: E adesso il calcio. Oggi la presentazione del nuovo CT Mancini e di Ranieri, nuovo direttore tecnico della Nazionale. Sono le scelte di Giovanni Malagò per risollevare le sorti degli azzurri. Allora ci colleghiamo con Alberto Rimedio, che si parla proprio dalla FIGC. Alberto.
21: Eh sì, la conferenza di presentazione è terminata da un'ora circa. C'erano naturalmente il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini, il nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri, ma anche il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Sia Ranieri che Mancini hanno firmato un contratto di 4 anni, quindi la prospettiva è almeno la qualificazione al prossimo campionato del mondo, quello che ci sarà nel 2030. Però Roberto Mancini ha tenuto a sottolineare che lui spera di poter prolungare questo impegno, di andare oltre i 4 anni e magari di conquistare anche qualche trofeo, perché gli impegni precedenti riguardano la Nations League e poi il campionato europeo. Tutto, lo ripeto, prima del mondiale del 2030. Poi Roberto Mancini ha fatto una sorta di dichiarazione spontanea prima che cominciasse la conferenza vera e propria, insomma le domande dei giornalisti, perché ha voluto tornare sulle tante polemiche che hanno seguito il suo addio alla Nazionale nel 2023, in pratica a Ferragosto, e poi il successivo contratto ricchissimo firmato con l'Arabia Saudita. Allora sentiamo a questo proposito che cosa ha detto Roberto Mancini.
22: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Cercherò di fare il massimo e di riportare la Nazionale italiana dove merita.
23: Sono molto orgoglioso, so che ci sarà da lavorare tantissimo in una situazione difficile, ma credo che la mia carriera da allenatore la dica lunga sulle difficoltà che ho incontrato nella mia carriera. Non mi sono mai tirato indietro, è un compito arduo. Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della Nazionale di calcio e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la Nazionale di calcio.
21: Questo è l'obiettivo di Claudio Ranieri e naturalmente è l'auspicio di tutti gli italiani. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare dei chiarimenti anche per quanto riguarda lo staff che accompagnerà Roberto Mancini. Diciamo che dovremmo saperne qualche cosa di più già domani, mentre si attende il fine settimana per il terzo nome indicato, prospettato da Giovanni Malagò. Sarà il team manager della Nazionale di Calcio, sostanzialmente una figura che ripercorrerà quelle precedenti di Gigi Buffon, di Gigi Riva o di Gianluca Vialli. Diciamo che lo sapremo nei prossimi giorni, entro la fine della settimana. Per ora è tutto, Linetta e Francesca.
0: Allora, grazie ad Alberto Rimedio, chiaramente continueremo ad aggiornarvi, intanto ci fermiamo per una breve pausa.

0: solo in poltrone e sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Paragano in vera pelle a 699 euro. Braglie che diventa un vero letto a 799 euro. Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro. Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro. E romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
3: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
2: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
3: Gillette Venus.
4: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
5: Ci riconosci subito. Siamo la Gem Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Wurst è l'unico e inconfondibile.
6: Che gioia!
7: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
8: A Oral-B io invece basta un click.
9: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
10: Oral-B, un click e riaccendi la pulizia perfetta.
11: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: E adesso è arrivato il momento della sfida della cura, la serie di speciali dedicati a protagonisti della medicina e della ricerca del nostro paese. Oggi Gerardo D'Amico ci parla di Alberto Mantovani, patologo, immunologo, il ricercatore italiano più citato al mondo. Buona visione.

Professor Mantovani, a ripensarci, è più emozionante quel giugno del 1975. Lei aveva appena 26 anni, si era laureato solo da 2 anni e ha visto pubblicato il suo primo studio scientifico su una rivista internazionale. Oppure è più emozionante per lei aver scalato 50 anni dopo, a 76 anni, il Monte Bianco?

0: Sono due dimensioni diverse ma complementari. Del mio primo lavoro mi piace ricordare la correttezza dei due mentori in UK, in Inghilterra, Bob Evans e Peter Alexander, che hanno detto: questo è un lavoro tuo, lo pubblichi da solo. Quindi ho una serie di lavori pubblicati da solo, cosa che adesso è impossibile fare.
1: Sì.
0: Impossibile. Grandi gruppi, massa critica. Scalare le montagne per me è una dimensione straordinaria, è una dimensione che è fatta di fatica, è una dimensione, la montagna è leale, la capacità di sopportare la fatica. Bisogna saper tornare indietro, in alcuni casi.
2: Anche nella ricerca scientifica, professore.
0: Anche nella ricerca scientifica, e non bisogna arrendersi, si impara dagli insuccessi. La storia della rivoluzione immunologica nella lotta contro il cancro attraversa 100 anni di storia della medicina, tutta la mia vita scientifica, ed è stata fatta di insuccessi. Insuccessi ripetuti, poi ce l'abbiamo fatta.
2: Infatti, pochissimi tra i suoi colleghi, quando lei, sin dall'inizio, peraltro il suo primo studio era proprio sulla infiammazione. Erano pochissimi quelli che credevano che veramente il processo infiammatorio, soprattutto quello a bassa intensità, potesse poi contribuire nel suo campo, come lei poi ha dimostrato, nei tumori, ma oggi sappiamo anche, per esempio, favorisce il diabete.
0: L'infiammazione subclinica è sottesa a malattie molto diverse, che vanno dal cancro alle malattie cardiovascolari, alla neurodegenerazione, e c'è anche una connessione con malattie psichiatriche. Ho avuto il privilegio di contribuire a questa visione di carattere generale, scoprendo molecole e scoprendo cose in questo,
2: professore,
0: contesto generale.
2: Più che di 1500 studi scientifici pubblicati, ricercatore italiano più citato in assoluto, lei si è laureato qui a Milano, poi si è specializzato in oncologia a Pavia, poi però è andato fuori, è andato all'estero.
0: Ho deciso di andare a Londra perché a Londra c'erano due, che poi sono diventati colleghi e amici, che si occupavano di queste cellule un po' dimenticate, un po' una riserva indiana, se posso usare questo termine, dell'immunologia, che erano i macrofagi, e avevano scoperto che i macrofagi potevano uccidere cellule tumorali. Io sono andato a lavorare con loro e ho scoperto che invece aiutavano in tumori metastatici e in un tumore umare, il cancro dell'ovaio, aiutano la crescita.
2: Chi erano quei due suoi colleghi?
0: Si chiamano Bob Evans ed è stato un pioniere un po' dimenticato, e Peter Alexander.
2: Poi lei, a distanza di 6 anni, è tornato due volte negli Stati Uniti, l'NIH, che è il più grande, più importante, più prestigioso centro di ricerca pubblico negli Stati Uniti.
0: Ho un legame molto forte con gli Stati Uniti, di gratitudine. Non solo sono andato, ma sono stato anche finanziato con un grant R01 dal governo americano per lavorare in Italia, quindi ho un debito nei confronti degli Stati Uniti molto, molto forte. Ho lavorato con due personalità straordinarie, che sono Ron Herbermann, che ha scoperto le cellule con licenze di uccidere, le cellule NK, molto importanti, con grandi studi di colleghi italiani, Lorenzo Moretta per esempio. E poi ho lavorato con Joe Oppenheim, e di Joe Oppenheim mi piace ricordare una cosa: il suo spirito critico. Uno presentava i suoi dati o una sua idea e lui diceva: so what?
2: So what? So allora what? Dove
0: vuoi andare? Quanto è importante la tua cosa? Hai l'ambizione di avere un impatto vero? So what? Ecco, questo so what me lo porto.
2: Ma questo
0: lì.
2: So what era per voi, più giovani rispetto a lui, era un incentivo oppure vi sentivate un po' intimoriti?
0: Io accettavo la sfida. Accettavo la sfida e una volta, dopo un seminario in cui c'è stata molta discussione sui miei dati, alla fine ha detto: Alberto, guarda che in questo mestiere il modo migliore per esserti amico è essere critico nei tuoi confronti.
2: Quando lei è tornato in Italia ha passato un lunghissimo periodo all'Istituto Mario Negri, dove ha incontrato un altro mostro sacro della ricerca, che è Silvio Garattini.
0: Ci sono tante le cose che mi legano a Garattini e al Mario Negri. Ne cito solo qualcuna. Beh, la passione comune per il calcio, questo
2: sì,
0: che condividiamo. Quel tempo, voglio ricordare, la dimensione internazionale. Voglio ricordare l'apertura allo studio aperto, il fatto che uno poteva entrare nello studio del direttore e prendersi una rivista e portarla via di notte. E poi l'enfasi sul rispetto dei dati, il confronto sui dati. Una sera mi ha incontrato alle 9 di sera in laboratorio, mi ha chiesto cosa sta facendo, ma dico: ho dei bei dati, lei però non credo abbia tempo, e lui mi ha detto: ho sempre tempo per discutere i dati. Ecco, spero di essermi portato a casa questa lezione.
2: Due sono le frasi che descrivono moltissimo anche del suo approccio alla vita e alla scienza: nuotare controcorrente e però anche coltivare il dubbio. Ora, sono due atteggiamenti da scopritore, da chi si imbarca in un'avventura, però possono anche essere mal praticati. Due strade, insomma, incaponirsi in un qualcosa e relativizzare tutto. Questa è la confusione che fanno, no, i Novax soprattutto, e tutti quelli che vogliono un po' mestare, no? Che dicono: ma anche quello che sostengo io è giusto, perché la scienza è tutta un dubbio, la scienza si mette sempre in discussione come se niente fosse certo.
0: C'è una dimensione del fare ricerca che io credo sia fondamentale, e questa dimensione è quella della umiltà. Umiltà vuol dire andare controcorrente, formulare un'ipotesi controcorrente,
2: dimostrarla,
0: metterla alla prova,
2: esatto,
0: con gli esperimenti, e mettersi alla prova con la comunità dei nostri pari, che ci valutano, discutono, obiettano e discutono. E dopodiché si arriva a una conclusione che è accettata dalla comunità. Ecco, questa, coltivare il dubbio non vuol dire non pensare che il sistema immunitario sia è importante, questo è un dato
2: e acquisito. E che funzioni in un certo modo.
0: I vaccini funzionano
2: in
0: non
2: un
0: c'è
2: certo
0: nessun
2: dubbio.
0: Spero che nella mia ricerca scientifica sia andato insieme il formulare ipotesi, magari controcorrente, magari contro qualcosa che si pensava dagli anni 30, i decoy receptors, ma metterle alla prova e poi vedere che queste hanno un impatto generale.

0: stando ai premi che lei ha ricevuto, ora non li citiamo tutti altrimenti finisce la trasmissione, ricordiamo soltanto il Robert Koch Prize, il Petz Koller che è un premio Nobel sostanzialmente, e poi decine di altri. Lei è Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, fa parte dell'Accademia dei Lincei, fa parte di decine di organizzazioni scientifiche a livello italiano, europeo e internazionale.
1: Io ho sostenuto davanti al Tribunale che nella scienza non c'è la par condicio, la scienza non è democratica. La scienza... ho fatto l'esempio seguente, dico, se io invitassi due persone nel mio programma e alla fine dico, bene, avete sentito le due opinioni, c'è questo signore che dice che la Terra è una palla e questo invece che dice che la Terra è piatta. Aveste sentito le cose e adesso vi fate via la vostra opinione. Non è così.
0: Piero Angela volle sottolineare, non democratica nel senso che non si decide per alzata di mano che cosa fa il linfocita T piuttosto che il macrofago o il vaccino.
2: Da una parte ho avuto il privilegio di essere ospite di un paio di sue trasmissioni e dall'altra ho dato la mia disponibilità a testimoniare in un processo in cui lui era accusato.
0: Dagli omeopati.
2: Molto spesso per medicine, fra virgolette, alternative, si invoca il sistema immunitario perché è una forza al nostro interno. Sì, io penso che ci sia, da una parte, dal punto di vista della democrazia, ci sono tre pensieri. Il primo è che noi abbiamo il dovere, lo diceva Karl Popper, abbiamo il dovere di rendere conto in modo trasparente alla comunità di quello che facciamo. E con grande, aggiungeva Popper, con grande umiltà.
0: Se si ha il privilegio di fare scienza, si ha il dovere di renderla capibile.
2: Lei se la ricorda molto meglio di me, complimenti. Quindi questo è un altro aspetto. La scienza non è democratica, nel senso che quando i dati dicono che i vaccini funzionano, che non fanno venire l'infarto,
0: che non modificano il genoma.
2: Questi non ci può essere. La Terra è rotonda, la Terra non è piatta. Non c'è democrazia. Io vorrei che nella vita democratica, questo è l'altro aspetto, che quello che sono caratteristiche fondamentali del fare scienza, cioè la disponibilità alla discussione civile, il confronto con i dati, la disponibilità a cambiare idea. Se i dati dicono una cosa, ecco, mi piacerebbe che fossero parte della vita democratica.
0: Della società. Politica, insomma sì. A tutti i livelli. Sì. Quanto ci piacerebbe, professore, che questo suo auspicio si materializzasse. L'Italia naturalmente ha un'antichissima tradizione scientifica, iniziando da Galileo in avanti, ma oggi noi come siamo posizionati a livello mondiale con i cinesi che hanno superato per pubblicazioni scientifiche gli americani che però mantengono grandissimi stanziamenti in ricerca e sviluppo, e poi ci sono dei poli di attrazione alla Germania, alla Gran Bretagna, alla Francia, in Europa, soprattutto poi in Oriente, Singapore e quant'altro. Noi dove siamo collocati?
2: Ci sono due aspetti del noi. Noi come Italia, noi siamo piccoli, però dal punto di vista della ricerca scientifica tutte le analisi esterne dicono che facciamo bene in rapporto al finanziamento. Non dimentichiamo.
0: 1,3% del PIL.
2: In rapporto al finanziamento facciamo miracoli. Noi, ma il sistema europeo più in generale, ha dei problemi. Ha dei problemi di massa critica, ha dei problemi di finanziamento e ha un problema dissociazione fra la produzione scientifica, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, che è trasferimento alla società. Noi trasferiamo troppo poco della conoscenza nuova che generiamo. Questo è un problema che abbiamo come continente. Io credo che il futuro dell'Italia e il futuro dell'Europa non può che essere un futuro basato sulla ricerca scientifica. E utilizzo quello che è appena il messaggio che mi è appena arrivato dalla National Academy of Science degli Stati Uniti, presidente nel suo, io sono un membro della
0: esatto,
2: National Academy,
0: di cui lei fa parte.
2: E mi è arrivato il messaggio del presidente, la parola chiave di quel messaggio è senza scienza non c'è futuro.

0: TAM, lei ha creato questo acronimo.
1: Alla fine degli anni 70 ho cominciato a studiare le cellule delle difese immunitarie presenti all'interno dei tumori e mi sono dedicato a delle cellule che si chiamano macrofagi, sono grandi mangiatori, sono cellule

0: tra l'altro il grande divulgatore, ha spiegato molto bene chi sono i poliziotti corrotti che favoriscono il tumore.
1: Ecco, questo è stato un contributo che credo abbia, diciamo che mi viene riconosciuto, ha contribuito a cambiare il nostro modo con cui guardiamo al cancro, nel senso che si è passati da una visione del cancro tutta centrata e solo centrata sulla cellula tumorale, a una visione che dice che accanto alla cellula tumorale è altrettanto importante la nicchia ecologica entro cui sta la cellula tumorale. La cellula tumorale produce delle molecole, nel nostro gergo si chiamano chemochine, noi abbiamo contribuito alla
0: Alla
1: scoperta.
0: scoperta,
1: Alla
0: certo.
1: scoperta produce queste molecole che attirano macrofagi e altri globuli bianchi e li corrompono, letteralmente producono dei segnali di corruzione. Ecco, il cambiamento di paradigma. Il cancro non è solo la cellula tumorale. Il cancro
0: È un ambiente
1: è
0: il
1: un ambiente
0: cancro.
1: altrettanto di cui fanno parte le difese immunitarie e la scoperta delle molecole hanno contribuito, hanno fatto cambiare il mondo, nel senso che siamo entrati nel
0: È
1: tempo delle
0: quello che
1: terapie
0: il professor
1: immunologiche.
0: Alberto Mantovani ha dato come contributo alla scienza e all'immunologia. Lei è noto nel mondo proprio per questi risultati.

0: E questo è il campus dell'Humanitas, alle spalle poi c'è la clinica, l'ospedale. Che particolarità ha questa università?
1: La prima particolarità è di essere internazionale. Quasi la metà dei nostri studenti sono studenti che vengono da tutte le parti del mondo. E questo è una cosa molto importante, ed è molto importante per i nostri studenti italiani, perché vivere in una dimensione internazionale è straordinariamente formativo, è straordinariamente stimolante anche per i docenti, quindi questa rappresenta una sfida. L'altra particolarità è la vicinanza fra i laboratori che stanno là, che stanno là e che stanno là, e il letto dei pazienti.
0: Si chiama medicina traslazionale, professore.
1: Esatto. Molto di quello che noi sappiamo del sistema immunitario lo abbiamo imparato studiando i pazienti e i loro problemi. Quindi c'è un rapporto bidirezionale.
0: Ed allora, professore, i TAM, ovvero i macrofagi associati ai tumori, le chemiochine, la pentraxina, un'altra vostra sua scoperta, e i recettori di COI, i falsi recettori, che cosa sono?
1: È stato un cambiamento di paradigma dall'idea di un recettore formulata, pensi, da Langley negli anni 30. Pensiamo a un recettore come a un interruttore che accende la luce. E i recettori ci sono molecole fondamentali nella vita che accendono la luce. Noi abbiamo scoperto che ci sono degli interruttori che non accendono la luce e intrappolano il dito.
0: Esatto.
1: Questa è stata la scoperta.
0: Professore, perché è essenziale questa scoperta? È stata rivoluzionaria.
1: Perché noi l'abbiamo scoperto per una molecola dell'infiammazione, interleuchina 1, una citochina, e questa è stata estesa a altre citochine, a fattori di crescita. È conservata nell'evoluzione, quindi è importantissima nell'evoluzione della vita, e poi sono entrati in clinica i falsi recettori. E ci sono virus che usano falsi recettori per intrappolare le difese immunitarie.
0: Del nostro sistema immunitario, ma anche noi con i nuovi farmaci, attraverso i falsi recettori, riusciamo ad intrappolare questi patogeni che, impedendogli di entrare nella cellula e di infettarla in qualche modo. Anche questo, professore, un enorme cambio di paradigma che la scienza deve a lei. Un altro campo che peraltro è il suo attuale campo di ricerca, professore Mantovani, è l'ignoroma. Che cos'è?
1: Se noi prendiamo le parole della vita, i geni, la versione più semplice di informazione che c'è nel nostro genoma, nel nostro DNA, ecco, di circa il 15% dei geni convenzionali noi non conosciamo la funzione. Pensi, è come se io e lei stessimo parlando e non capissimo il 15% delle parole. Questi sono geni convenzionali che codificano per proteine, per parole
0: convenzionali. Che quindi funzionano e come?
1: Sappiamo che funzionano, ma non sappiamo cosa fanno.
0: Sospettate che siano coinvolti in dei processi autoinfiammatori, dalla malattia di Crohn alla psoriasi.
1: Le faccio un esempio, una di queste molecole, è una tetraspanina, non vi dico il nome, 7 anni fa abbiamo scoperto la funzione, abbiamo appena riportato che in artrite reumatoide regola la risposta ai cortisone, un farmaco antinfiammatorio. Quindi ci abbiamo messo molto tempo, perché sono geni difficili, lo abbiamo fatto con Costantino Pizzalis, che è un grande reumatologo. Ecco, questo è il percorso che stiamo cercando di fare per queste parole di cui non conosciamo il significato e che pensiamo siano importanti.
0: Che però sono nel discorso biologico, organico, sì, che ci mantiene in vita. Si parla sempre di fuga dei cervelli. Il problema è che i cervelli restano poi dove fuggono, non che fuggano, o no?
1: La dimensione internazionale è fondamentale. I miei soggiorni in Inghilterra e negli Stati Uniti per me sono stati fondamentali. Sono, devo dire, molto orgoglioso del fatto che gli esperimenti più importanti li ho sempre fatti nel mio paese. Il nostro problema non è che i nostri ragazzi vadano fuori. Io incoraggio i miei, se posso dire.
0: Il problema è che poi ci restano.
1: Il problema è di attirare cervelli, italiani e non italiani. Il problema di sistemi, nel senso che uno vuole avere un sistema affidabile, con grant affidabili, meritocratico e con un contesto che favorisce l'innovazione scientifica. È possibile farlo, non è un problema, noi abbiamo l'ambizione di essere da questo punto di vista un luogo di questo tipo.
2: Professore,
1: non è
2: però
1: un problema di posti permanenti.
0: In Italia, professore, ci sono 10.000 ricercatori in generale, moltissimi sono del CNR, che non hanno contratti precari che a stento arrivano a 2.000 euro al mese e soprattutto non sono neppure stabili, nel senso che questi contratti scadono dopo X tempo e loro vivono a bagnomaria. Secondo lei si riesce a fare ricerca scientifica in questa situazione?
1: Ma questo è un paese dei miracoli, quindi noi riusciamo a fare ricerca scientifica in un paese che ha sempre considerato la ricerca scientifica figlia di un dio minore. Ricordiamo che facciamo miracoli perché spendendo meno della metà, un terzo dei nostri competitori, meno per ricerca, meno della metà in educazione superiore, i nostri ragazzi sono quelli che vincono più grant ERC. Quindi siamo un paese in cui, nonostante i limiti, facciamo miracoli.
0: Questi stessi miracoli si replicano sul Servizio Sanitario Nazionale, dove spendiamo in tutto 190 miliardi, tutto compreso tra pubblico e spesa privata, quindi molto meno rispetto a Francia, Germania, altri paesi europei. Però, professore, è normale, è giusto soprattutto che i professionisti che ci lavorano siano costretti a fare i salti mortali, i sacrifici, gli atti d'eroismo, la disponibilità usque ad sanguinem?
1: Penso che non sia giusto questo, ma mi piace ricordare un aspetto del miracolo. I pazienti con cancro in questo paese hanno una sopravvivenza superiore alla media europea, confrontabile.
0: Sono 3.700.000 che vivono a 10 anni dalla diagnosi di cancro.
1: Allora, questa è una cosa straordinaria, esatto, perché spendiamo molto meno. E uno dei motivi è perché facciamo buona ricerca. Perché se facciamo buona ricerca, curiamo meglio. Ecco, non facciamo morire questo miracolo, per favore. Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale. Io voglio vivere in un mondo, in un paese, in cui ci si preoccupa di avere un cancro, ma non ci si preoccupa del costo delle cure.

Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.

0: Acquista il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 8 da 256 giga. Può essere tuo, ad esempio, a 199,90 euro in 10 rate a tasso zero. Scopri di più nei negozi Unieuro.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen Woody. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
4: Che gioia.
5: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.

0: Riprendono i raid sull'Iran, Teheran colpisce le basi USA in Giordania, USA e Arabia bombardano l'Iraq, Hormuz ancora chiuso, diplomazia al palo. Sotto la lente del ministro Urso i benzinai che non hanno ridotto i prezzi, il garante trasmette l'elenco degli impianti alla finanza. Firmato il contratto della sanità per oltre 590.000 dipendenti, previsti aumenti medi mensili del 209-240 euro per gli infermieri, arretrate fino a 2.300 euro. Tragedia nel Brindisino, muore travolto nel cantiere, aveva messo in salvo il figlio avvisandolo dell'imminente crollo di una tettoia, è rimasto sepolto dalle macerie. Meteo attese per venerdì, massime fino a 41 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro. Temperature in aumento con picchi fino a 6-8 gradi nel centro-nord. La nazionale riparte da Mancini. Nella presentazione ufficiale insieme al direttore tecnico Ranieri ha detto: farò giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno. Ranieri, c'è tanto da lavorare. Ben ritornati in diretta su Rai News 24, edizione delle 21 del nostro telegiornale, che parte sempre con la tensione che torna a salire nel Golfo Persico. Donald Trump che minaccia Teheran dopo l'attacco iraniano ai siti americani in Giordania ed Egitto, e poi il SETCOM conferma raid congiunti con le forze saudite contro gruppi filo iraniani con base in Iraq. Da New York l'inviato Enrico Bona.
1: Il tono torna a farsi duro. Donald Trump minaccia l'Iran e i suoi alleati nella regione. Il resoconto del giornalista di Fox News dopo la telefonata con il presidente. Li colpiremo, si prenderanno una bella batosta, avrebbe detto Trump, usando anche altre espressioni più colorite per far capire che userà le maniere forti. L'interruzione dei raid aerei che aveva assicurato 4 giorni di relativa calma termina nella notte americana. Missili lanciati dall'Iran contro le forze statunitensi in Giordania intercettati. Un attacco a sorpresa, denuncia il comando USA, che risponde questa volta insieme all'Arabia Saudita, prendendo di mira le milizie filo-iraniane in Iraq. La crisi si allarga. Trump sostiene che i raid siano stati concordati con il governo iracheno. Baghdad però smentisce, denuncia una flagrante violazione della propria sovranità. Sono bastate poche ore per riaccendere la tensione nel Golfo, con il rischio che gli sforzi negoziali naufraghino ancora una volta. Trump però non chiude. Ieri aveva resistito alle pressioni di Netanyahu, che oggi continua la sua visita a Washington, a ingaggiare una nuova e più massiccia offensiva militare. Il presidente dice di non escludere nuovi attacchi contro gli alleati di Teheran, ma sui colloqui precisa: lasciamo che continuino a parlarci.
0: E Teheran continua a mandare segnali contrastanti, mentre il presidente Pezeshkian parla di resilienza. I funzionari iraniani continuano il negoziato con l'Oman, su Hormuz, e si dicono aperti ai negoziati con gli Stati Uniti. Da Istanbul, la corrispondente Anna Mazzone.
2: La Repubblica Islamica sarebbe pronta a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti. Lo riporta una fonte iraniana all'emittente Al Arabi. Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire le trattative a Ginevra, a Doha o a Islamabad. La notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran dice che la guerra si allargherà se riprenderanno gli attacchi americani. I Pasdaran annunciano di aver distrutto nelle ultime 2 settimane 11 caccia ed elicotteri statunitensi a terra e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico l'Iran e l'Oman si sono incontrati nuovamente per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Teheran definisce i colloqui produttivi. I due paesi si erano già confrontati sulla questione nei mesi scorsi, senza tuttavia raggiungere risultati concreti. I colloqui si sono concentrati su principi comuni e meccanismi operativi per garantire il transito marittimo sicuro attraverso lo stretto. Secondo la televisione di Stato, le forze navali iraniane hanno intercettato 6 navi che tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione nelle ultime 24 ore.
0: Esplosioni nel porto egiziano di Damietta, colpita una nave americana da un drone, ma la dinamica non è ancora chiara, preoccupa un possibile allargamento del conflitto. Andiamo al Cairo, il corrispondente Leonardo Sgura.
3: Alcune agenzie internazionali, Reuters e poi l'emittente Al Jazeera, hanno riferito dell'attacco di un drone contro una nave casiera americana che stava operando proprio nel porto di Damietta, Egitto, sul Mediterraneo. Le fiamme si sono poi propagate da un'altra casiera di bandiera egiziana, ma non ci sono stati danni alle persone. Le autorità egiziane, però, attenzione, non confermano questa versione. L'emittente Al Arabiya hanno detto stasera che al momento si può parlare solo di incidente, cioè una fuoriuscita di fiamme da una nave casiera americana che hanno coinvolto un'altra nave ormeggiata nelle vicinanze. Sul posto è andato il ministro del petrolio Karim Badawi, che ha annunciato un'indagine che presto accerterà esattamente l'accaduto. Se l'ipotesi del drone fosse confermata, ovviamente si aprirebbe uno scenario allarmante perché sarebbe il primo attacco bellico mirato avvenuto in territorio egiziano dall'inizio di questo conflitto, poi in una zona anche molto lontana dai teatri di guerra del Golfo. E sarebbe anche un episodio quasi spiegabile, visto che l'Egitto dialoga quotidianamente, quasi amichevelmente, con l'Iran e finora non ha mai avuto un coinvolgimento diretto, quantomeno che sia a noi noto, in questo conflitto. Dal Cairo è tutto, a voi.
0: E a Roma si riunisce l'Alleanza Globale per la soluzione dei due Stati per cercare di rilanciare il processo di pace in Medio Oriente. Italia e Arabia Saudita firmano una dichiarazione di condanna contro la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania. Sentiamo Ilario Pianerelli.
4: Rilanciare la soluzione dei due Stati non è mai stato utopico come oggi, con la striscia di Gaza in macerie e la Cisgiordania sempre più frammentata. Lo si è provato a fare a Roma con una riunione tecnica tra 25 paesi. C'era anche il direttore del Board of Peace, il discusso tavolo per Gaza voluto da Trump, e con un vertice di alto livello tra il ministro degli esteri Antonio Tajani e i suoi omologhi palestinese e saudita. Tante le questioni aperte, dal disarmo di Hamas all'autonomia finanziaria dell'autorità nazionale palestinese, alla violenza dei coloni nella Cisgiordania occupata. Su quest'ultimo punto Roma e Riad hanno firmato una dichiarazione congiunta di condanna.
5: Condanniamo tutte le azioni che puntano a occupare da parte di coloni israeliani parte del territorio della Cisgiordania e naturalmente condanniamo tutti gli atti di violenza contro la popolazione civile, sia essa cristiana, sia essa musulmana.
4: L'Italia resta contraria a riconoscere già ora lo Stato di Palestina, passo compiuto tra gli altri da diversi paesi UE e dal Vaticano, scelta demagogica in assenza di uno Stato, secondo Tajani. Un vertice disertato da Israele, dove il progetto dei due Stati è ormai in viso alla classe politica. Per fare pressione su Tel Aviv, la ministra palestinese Barzen Aghabekian chiede all'Italia di unirsi in sede UE al fronte che chiede la sospensione dell'accordo commerciale con Israele.
6: Il diritto internazionale è molto chiaro su ciò che va fatto. È un'occupazione che va smantellata. Non si tratta di un territorio conteso. Oggi assistiamo a un'espansione in questo territorio occupato, con la costruzione di nuovi insediamenti e nuove violazioni.
0: Veniamo adesso al caro carburante. I distributori tardano ad applicare i 17 centesimi di sconto sulle accise e il garante dei prezzi invia la lista degli inadempienti alla Guardia di Finanza. E intanto le grandi società energetiche italiane chiudono il primo semestre con ricavi in forte aumento. Paolo Mancinelli.
7: Il garante dei prezzi ha comunicato alla Guardia di Finanza la lista dei distributori di carburante che non hanno ancora applicato l'ultimo taglio delle accise di 17 centesimi per il diesel. Le anomalie più serie potrebbero finire alla magistratura, mentre i dati ufficiali sui prezzi alla pompa sono ancora distanti dalle aspettative degli automobilisti.
8: Oltre 2 euro è veramente una spesa eccessiva.
9: Devono fare qualcosa anche per noi che utilizziamo la benzina.
10: Abbassargli così poco non basta.
7: Rispetto alle quotazioni di martedì, il gasolio sulla rete stradale scende di una decina di centesimi e si ferma una media di 2,07 euro al litro. Resta ferma la benzina a 1,98. Dati preoccupanti per le associazioni dei consumatori che denunciano il ritardo delle compagnie nell'adeguare i prezzi al ribasso e il mancato intervento sulla verde. Codacons chiede al garante l'elenco dei distributori inadempienti per tutelare gli interessi dei cittadini danneggiati.
11: Non se ne può più, sarebbe opportuno che si tornasse come una volta, tutti i distributori con lo stesso prezzo.
12: È minimo il risparmio, ma i costi rimangono comunque alti.
7: Intanto i prezzi di petrolio e gas continuano a crescere e le turbulenze dei mercati vanno ad appesantire il conto delle vacanze.
13: Siamo d'estate, partono tutti quanti e quindi aumentano le quote dei carburanti e chi non parte ne paga le conseguenze.
0: Ed è stato firmato il contratto per il comparto della sanità. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Ci dice di più Raffaele Cappuccio.
14: Firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati hanno infatti sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 2025-2027. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano invece a 1.226 euro per l'insieme del comparto e a 2.300 euro per gli infermieri. Con questo rinnovo si conclude l'intera tornata 2025-2027 per il pubblico impiego, dice il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Inoltre, questo contratto è stato rinnovato entro il periodo di vigenza e non anni dopo la scadenza, come fa notare invece il presidente dell'ARAN, Naddeo. Soddisfatti anche i sindacati.
0: Ti amici economici in primo piano anche per la Presidente del Consiglio, che torna a rivendicare l'azione sul lavoro e salari. Poi rimane aperta la questione sul caro carburanti e sul fondo safe per la difesa. Alberto Gioffreda.
15: Un intervento sul bimestrale del sindacato UGL per rivendicare i risultati sul lavoro. Con un editoriale la Presidente del Consiglio Meloni ricorda le misure messe in campo dal governo per aiutare le imprese, creare nuovi posti di lavoro e sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori. Taglio delle tasse, rinnovo dei contratti e salario giusto, le direttrici dell'esecutivo ispirate, ricorda Giorgia Meloni, dalla volontà di facilitare il dinamismo delle aziende. Oltre alla soddisfazione espressa dal Presidente del Consiglio per l'approvazione definitiva del provvedimento che istituisce misure alternative al carcere per i tossicodipendenti, il governo va avanti sulla riforma del federalismo fiscale con una delibera che ha ricevuto l'ok in Consiglio dei Ministri. La priorità di Palazzo Chigi resta però il contenimento dei costi dell'energia in un contesto internazionale instabile, provando ad allontanare la discussione intorno alle spese militari e il ricorso al programma di finanziamento SAFE. Ottenuta dall'Europa la possibilità di scomputare gli investimenti per la transizione ecologica e della difesa dal deficit, il prossimo passo sarà lo scostamento di bilancio per bilanciare la dotazione dei fondi. Rimandate al Consiglio dei Ministri del 4 agosto le valutazioni su altri provvedimenti per abbassare il costo dei carburanti.
0: Il costo dei carburanti, ma anche le spese per la difesa e l'accesso al piano SAFE dividono trasversalmente gli schieramenti. Sul piano interno poi è un nuovo scontro tra Grillo e Giuseppe Conte nel Movimento 5 Stelle. Ci dice di più Eva Giovannini.
16: L'utilizzo dei fondi europei SAFE per la difesa, 14 miliardi opzionati, spacca ancora gli schieramenti. Da Forza Italia Tajani specifica che su SAFE la decisione sarà politica, potrebbe arrivare a settembre e intanto rilancia sulla legge elettorale, confronto sulle preferenze, ma serve un accordo nel centrodestra. Su SAFE resta esplicita la contrarietà della Lega.
17: Il famoso SAFE è un mutuo a tasso variabile per 45 anni, a un tasso non particolarmente conveniente, dove chi ti presta i soldi vuole anche essere lui a decidere che casa tu compri e vuole anche le chiavi. Per la Lega è meglio finanziarsi con i normali BTP.
16: Contrario al SAFE, oltre al carroccio, anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Non di sole armi si tratta quando si parla di difesa, precisa Maurizio Lupi, sulla stessa linea Fratelli d'Italia. Divise al loro interno anche le opposizioni sull'uso dei fondi europei. Plaudono a questa possibilità Azione Italia Viva, Spazio Pubblico di Pina Picerno, con Più Europa, il Movimento 5 Stelle, ma anche PD, che però dicono su SAFE il governo sta facendo un balletto imbarazzante. PD che torna ad attaccare il governo anche su sanità e carburante.
18: Il decreto carburanti è una presa in giro. È una presa in giro perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e sulla benzina niente. È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto, quindi quegli italiani che per lavoro o per un po' di meritato riposo stanno partendo, poi al ritorno ci dovranno pagare tutto di tasca propria.
16: Sul fronte interno il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, torna ad attaccare il partito guidato da Conte. Il movimento doveva cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro.
19: Secca la replica di Conte. Lui aveva detto che Draghi era un grillino. Noi facciamo le nostre battaglie.
0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato presso la sede della Direzione Nazionale Antimafia al convegno in ricordo del giudice Rocco Chinnici, ucciso a Palermo con un'autobomba il 29 luglio del 1983. Chinnici pose le basi del pool antimafia, chiamando con sé giovani magistrati come Falcone e Borsellino. Presenti alla commemorazione il Ministro della Giustizia Nordio e il Procuratore Nazionale Antimafia Melillo, che ha invitato a non disperdere le capacità investigative messe a punto proprio in quella tragica stagione. E adesso ancora un morto sul lavoro ha intuito che la tettoia stava cedendo, ha avvisato il figlio, di fatto mettendolo in salvo, ma è stato travolto poi dalle macerie. È morto così a 66 anni il titolare di un'impresa edile in un cantiere a Mesagne nel Brindisino, Livio Coppola.
20: La tettoia che lo ha travolto era sottoposta ai lavori di manutenzione affidati proprio alla ditta di Antonio D'Enrico, l'operaio morto a seguito del crollo sul cantiere di una villa a Mesagne nel Brindisino. L'uomo è rimasto schiacciato dalle travi che hanno ceduto improvvisamente. Pochi secondi prima di essere investito dalle macerie ha avvertito il figlio, anche lui operaio, urlandogli di allontanarsi. Di fatto lo ha salvato. Per il giovane diverse fratture con ricovero immediato a Brindisi, ma non è in pericolo di vita. Niente da fare invece per il 66enne, molto conosciuto nella cittadina, già liberata la salma dopo l'esame effettuato dal medico legale, acquisiti tutti gli elementi utili per l'indagine condotta da commissariato, polizia locale e ispettori dell'azienda sanitaria, in primis le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell'abitazione e poi le testimonianze, altri tre gli operai al lavoro al momento dell'incidente, anche loro colpiti da una parte della tettoia ma senza conseguenze. Disposto dalla procura il sequestro dell'area, verifica in corso sulle misure di sicurezza adottate sul cantiere. Il sindaco di Mesagne, Francesco Rogoli, parla di vuoto incolmabile. Per i sindacati si tratta dell'ennesima tragedia annunciata. Poca formazione e ritmi di lavoro spesso insostenibili, dicono da CGIL e UIL, che chiedono ancora una volta maggiori misure di prevenzione.
0: Ed è diventato virale un video che riprende un'aggressione a calci e pugni nei confronti di un anziano che ora è in prognosi riservata. È accaduto nell'Interland di Napoli. Un 18enne è stato arrestato per tentato omicidio ed è stato portato in carcere. Francesca Ghidini.
21: Gravi ma stabili le condizioni del 67enne ricoverato con un trauma cranico all'ospedale di Fratta Maggiore. Nel video, che in pochi minuti è diventato virale sul web, le immagini della rissa tra anziani e ragazzi, il vetro di un circolo spaccato da uno dei giovani, la lite, gli insulti, le spinte, le grida, tutto in pieno centro a Grumonevano. Un 18enne colpisce il 67enne, l'uomo cerca di rialzarsi, perde l'equilibrio, finisce a terra, riceve un calcio in faccia. A quel punto resta svenuto sull'asfalto. Grazie alle telecamere della zona i carabinieri ricostruiscono la scena, intercettano e arrestano il 18enne. Unico precedente per il ragazzo, una segnalazione per guida in stato di ebbrezza. Sui social commenti raccapriccianti. I ragazzi hanno sbagliato, ma non è che i vecchietti siano meglio. La prossima volta imparino a stare al proprio posto. Gli abitanti di Grumonevano, abbiamo paura, terribile quanto accaduto.
22: I ragazzi che si litigano qua sopra, non possiamo dire niente, cioè se magari stanno pure vicino a una macchina i ragazzi spostati, cioè ti vogliono aggredire, tutti i giorni non se ne può più.
23: Non c'è controllo del territorio.
24: Siamo rovinati, mai, non c'è futuro.
0: Un giovane collaboratore di un settimanale di Enago in provincia di Vicenza è stato indagato per aver simulato un attentato. Lo scorso 30 maggio aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto delle minacce. Sentiamo Giorgia Buran.
25: Avrebbe fatto tutto da solo. È questa la ricostruzione della procura di Vicenza, secondo cui Andrea Cappellari, giovane collaboratore di giornali locali, sarebbe il responsabile dell'esplosione che lo scorso 30 maggio aveva danneggiato il portone della sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Anche la lettera minatoria rivolta a se stesso e alle figure di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, e della premier Giorgia Meloni sarebbe opera del collaboratore del giornale di Vicenza. I carabinieri di Bassano del Grappa hanno perquisito la casa, sequestrando materiale informatico. Per il cronista ventenne le accuse sono di incendio, simulazione di reato, calunnia, oltre a procurato allarme e truffa ai danni di un ente pubblico. Il caso aveva suscitato grande clamore. Cappellari aveva ricevuto solidarietà dallo stesso Don Patriciello e dalla Premier Meloni, oltre a una scorta anche per le presunte minacce anonime ricevute nei mesi precedenti. Tra le ipotesi iniziali, alcuni articoli contro la camorra a sostegno del parroco di Caivano. Le indagini della Procura Berica hanno ribaltato la ricostruzione iniziale, dimostrando che Cappellari avrebbe acquistato lui stesso online le bombole di gas e l'alcol usato per l'attentato. E sarebbe proprio lui la persona ripresa dalle telecamere mentre depositava l'ordigno artigianale davanti casa.
0: Veniamo adesso al caldo record. Da oggi l'anticiclone nordafricano fa impennare le temperature. Tra il primo e il 5 di agosto arriveranno fino a 41 gradi. Preoccupa anche il riscaldamento del Mar Mediterraneo. Sentiamo Paola Erba.
1: Siamo entrati nella quarta ondata di caldo estremo, con la quale l'estate 2026 segna purtroppo il record per temperature e intensità delle ondate, che ormai si susseguono quasi senza interruzioni.
2: Ci apprestiamo a entrare in una nuova fase calda, tenderà a interessare buona parte del Mediterraneo centrale per poi nei prossimi giorni estendersi anche all'Europa centrale, il sud della Germania, ed estendersi anche fino all'Europa orientale a metà circa della prossima settimana.
1: Ma oltre agli incendi e alla siccità, preoccupa il riscaldamento del Mediterraneo. In questi giorni, a 40 metri di profondità, si sono raggiunti addirittura i 25 gradi. A dirlo è il report di Greenpeace Mare Caldo, progetto che dal 2019 monitora gli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità marina, dalla superficie fino a 40 metri di profondità. Greenpeace ha raccolto i dati nel corso del 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 aree marine protette. L'anomalia più forte è stata registrata all'Asinara, 3 gradi e mezzo di temperatura in più per 40 giorni tra maggio e luglio 2025. Anche i dati del servizio satellitare Copernicus rivelano come il Mare Nostrum abbia raggiunto addirittura gli 8 gradi in più rispetto alle medie del periodo 1991-2020. Le conseguenze sulla vita del mare sono devastanti, dallo sbiancamento dei coralli all'invasione di alghe e specie aliene alla moria di pesci già decimati dalla pesca, che nel Mediterraneo ha una pressione doppia di quella che la FAO ritiene sostenibile.
0: Emergenza incendi in Europa. In Grecia due pompieri muoiono nel disperato tentativo di domare le fiamme. In Spagna bruciati oltre 200.000 ettari di terreno. Il premier Sanchez raggiunge le zone più colpite. Andrea Vaccarella.
3: Terra bruciata, perdita d'occhio. In Spagna oltre 200.000 ettari di terreno sono andati in fumo nei 10 roghi ancora attivi. Qui siamo nella Val d'Uixó, sulla costa orientale, dove la situazione è fuori controllo. 1.200 operatori, tra cui 435 militari, sono impegnati da giorni con mezzi terrestri e aerei per circoscrivere il fronte del fuoco, lungo 80 chilometri. Evacuate circa 10.000 persone da 15 comuni. Le prossime ore saranno decisive, spiega il premier spagnolo Sanchez, che raggiunge Navalcarnero nei pressi di Ávila, nella regione di Castiglia y León, particolarmente colpita dalle fiamme dei giorni scorsi, insieme alla provincia di Madrid. Secondo il Ministero dell'Interno, in queste regioni la situazione ora è tecnicamente stabilizzata e potranno fare ritorno a casa almeno 30.000 persone che hanno lasciato le loro abitazioni circondate dalle fiamme. Le vedevamo arrivare da mercoledì, ma non hanno fatto nulla, non sono venute a spegnere le fiamme, dice Nacho Aguinaga, che vive in un villaggio nei pressi di Ávila. Le fiamme ci hanno circondato e siamo scappati a un soffio dal fuoco, ci siamo salvati per un pelo. Il clima più fresco e i venti più deboli offrono ora una breve finestra di opportunità per contenere gli incendi, già definiti i più catastrofici nella storia spagnola. Ma i meteorologi avvertono che una nuova ondata di calore e raffiche di vento ancora più forti sono già in arrivo, la nuova normalità con cui l'Europa sarà costretta a convivere, causata, dicono gli esperti, dal cambiamento climatico.
0: Adesso il calcio, oggi la presentazione del nuovo CT della Nazionale, Roberto Mancini, e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Sono le scelte di Giovanni Malagò per risollevare le sorti degli azzurri. Sentiamo le loro parole nel servizio di Francesco Paravati.
4: Mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
5: È cominciato il ritorno al futuro della nazionale italiana col CT, già campione d'Europa Roberto Mancini, che si è ripresentato agli italiani chiedendo scusa per aver abbandonato la nazionale 3 anni fa, alla volta dell'Arabia Saudita, affiancato da Claudio Ranieri, che culmina la sua carriera col ruolo fondamentale di traghettare le nuove generazioni, i giovani calciatori verso il futuro in azzurro.
6: Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
5: Il presidente Malagò ha presentato il suo progetto convinto che non tutti i mali vengano per nuocere.
8: Mi ha mandato un messaggino Gigio Donnarumma e mi ha detto: presse, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie.
5: Perché ora che di calcio se ne è parlato tanto, toccherà a chi è chiamato a scendere in campo.
9: Io cercherò di fare in modo che la squadra sia così bella, cerchi di giocare così bene che i tifosi si rinnamorino della squadra e magari mi perdonino, ecco, per quello che è accaduto.
0: Ad agosto alcuni monumenti a Roma e a Milano rimarranno aperti anche la sera, questo per consentire le visite nelle ore meno calde. Allora andiamo al Colosseo di notte nel servizio di Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.
10: La luna alta nel cielo, l'interno del Colosseo sembra ancora più maestoso e suggestivo. Da diversi anni sono previste d'estate le visite serali il martedì e giovedì in piccoli gruppi di 25 persone accompagnate da una guida. Ma il recente accordo tra il Ministero della Cultura e quello del Turismo consente di raddoppiare l'offerta. Dal 1 agosto l'anfiteatro Flavio è aperto fino alle 23 anche il venerdì e il sabato. Visite serali anche per il Pantheon e per il Castello Sforzesco a Milano.
11: È il momento più bello probabilmente per visitare l'anfiteatro più importante della storia romana. È il momento in cui le luci si abbassano e le pietre iniziano a parlare in qualche modo per chi le vuole ascoltare, i rumori della città spariscono nonostante siamo esattamente al centro dell'urbe ed è possibile visitarla attraversando i sotterranei e gli ambulacri con un ritmo lento.
10: È consigliabile prenotare i biglietti online, le visite si svolgono in italiano, inglese e spagnolo. Particolarmente suggestivo è il percorso nei sotterranei, da dove i gladiatori e gli animali venivano issati con le carrucole. Grazie ai video e alla ricostruzione fedele delle armature sembra quasi di rivivere l'attesa di quegli spettacoli sanguinari. Sono anche esposti i resti dei cibi consumati dai romani sugli spalti e qualche oggetto prezioso perso dal pubblico tra le pietre.
0: Ed è morto a 56 anni in un incidente di moto Glen Hansard, cantautore, attore irlandese, autore e interprete del film Once, con il quale vinse l'Oscar per la miglior canzone originale. Da Londra la corrispondente Natalia Augias.
26: La fama come musicista arriva con il gruppo dei Frames, ma la musica Glen Hansard irlandese della periferia di Dublino l'ha frequentata sempre. Da ragazzino, musicista di strada, basker di talento, a 20 anni già un volto del cinema tra i protagonisti dello strepitoso film The Commitments. Ma il film che ha confermato talento e successo è Once del 2007, struggente, buffa storia d'amore di musica che strega Hollywood, interpretata insieme alla cantante cecoslovacca Markéta Erglova, coprotagonista del film. Arriva così l'Oscar per la miglior canzone originale. La storia dei due artisti innamorati che con la musica cercano di sopravvivere a Dublino diventa un musical tra fiction e autobiografia. Storia e musica inseguono la vita. Hansard mantiene sempre forti le radici con l'Irlanda, attraverso l'impegno sociale per i più poveri, con i concerti, a sostegno di campagne per aiutare i senza tetto. Indimenticabile, insieme a Liza O'Neill e Nick Cave, al funerale di un altro grande artista irlandese, Shane McGowan, in suo onore, la canzone più bella, Fairy Tale of New York.

0: e ci fermiamo soltanto per una breve pausa, tra poco.
1: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
2: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler anticalcare extra potente o extra rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
3: Perché prevenire è meglio che pulire.
2: Chantecler, il gallo del pulito.
4: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
5: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé, perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.

0: Allora ripartiamo in questa seconda parte del telegiornale dal Medio Oriente, in particolar modo dalla striscia di Gaza, perché non si fermano gli attacchi sulla striscia, la popolazione è allo stremo, le condizioni sanitarie sono difficilissime e proprio lì opera Giorgio Monti, coordinatore medico di Emergency. Ascoltiamo la sua testimonianza da Deir al-Balah, nel cuore della striscia. Vediamo.
1: Buongiorno e grazie per guardare da questa parte del mondo dove ormai non guarda più nessuno. Qui continuano gli attacchi. Ieri sera abbiamo avuto un ordine di sheltering, cioè di attenzione, perché una bomba è caduta a 800 metri dalla nostra casa. Sono continuati gli attacchi. Nelle ultime 2 settimane nella striscia di Gaza c'è stata una media di oltre 220 attacchi alla settimana. Sono attacchi continui, molto più mirati, molto più dedicati a target specifici, ma che non riducono il numero dei morti. Per contro, va avanti la difficoltà della gente di avere una vita normale.
2: E certo, perché soprattutto in questo momento, sempre nell'arco dell'anno, ma in questo momento d'estate, il caldo estremo, la sanità al collasso e poi anche gli aiuti in realtà bloccati. Voi, Giorgio Monti, vedete un peggioramento delle condizioni di vita nella striscia, lo raccontava in che modo?
1: Il peggioramento è legato al fatto che non c'è nessun modo di fare arrivare in modo continuativo e costante gli aiuti alla popolazione, che in questo momento a temperature alte si sta intorno ai 34-35 gradi, ma gli ingressi degli aiuti umanitari sono molto molto ridotti, sono praticamente ridotti al lumicino e non sono sufficienti per mantenere gli aiuti. Per contro vengono permessi gli ingressi di alcuni beni non necessari, come vengono definiti. Per cui troviamo il cioccolato nei mercati, ma non troviamo i farmaci nelle farmacie. Quindi il problema sta diventando sempre più forte. In quelle condizioni di vita aumentano le possibilità di contagi, di epidemie, di malattie gastrointestinali. Questa è la nostra quotidianità, questo è quello che vediamo tutti i giorni.
2: Ecco, un dato che fa particolarmente impressione, è che il 70% dei Gazawi beve acqua salmastra. Ecco, può andare un po' più nello specifico di questo, perché l'acqua bene è primario, mentre lì bisogna bere l'acqua del mare, l'acqua salmastra.
1: Praticamente dall'inizio della guerra uno dei beni più preziosi è l'acqua pulita. L'acqua viene desalinizzata in alcuni centri che non sono sufficienti per produrre acqua per tutta la popolazione. Uno studio di maggio fatto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che per i Gazawi mediamente ci sono 6 litri di acqua pulita a testa. Come vedete in quelle immagini è il lavoro dei bambini andare a recuperare l'acqua pulita dai distributori, dai camion. Ma 6 litri sono nulla se si pensa che il minimo per ogni persona dovrebbe essere almeno 15 litri. In una condizione dove ci sono 35 gradi, bisogna decidere se quei 6 litri li si usa per lavare, per cucinare o per bere. Ecco perché poi fra le malattie più comuni abbiamo le infestazioni di pidocchi, di cimici del letto e malattie della pelle.
2: Ecco, perché poi comunque le epidemie e questi animali, topi, abbiamo purtroppo visto le immagini terribili sui volti dei bambini piccoli, gli insetti e i parassiti in realtà sono ovunque, comunque la popolazione si è abituata in qualche modo a vivere con questi animali.
1: Qui la gente dimostra una resilienza che diviene perfino difficile da riconoscere, tanto riescono ad adattarsi a condizioni di vita veramente estreme, per il continuo pericolo di bombardamenti, perché mancano le infrastrutture, perché non c'è acqua, perché non c'è cibo e perché ovviamente in quelle condizioni di vita, quegli accampamenti che non sono neanche degli accampamenti veri e propri, sono infestati da animali, da roditori, da topi. E la gente cerca di avere una quotidianità, anche se ultimamente più spesso di altre volte mi dicono che l'obiettivo di ognuno di loro è sopravvivere. Non è più avere una terra, non è più avere una possibilità di fuga, è sopravvivere perché non vedono più futuro.
2: Ecco, e dal punto di vista politico, appunto lei parlava di un futuro che non riescono a vedere. Ecco, voi in realtà lo vedete questo futuro per questa popolazione? E un'altra domanda collegata, per voi è comunque sempre difficile entrare nella striscia, però ci riuscite. E anche questa è una prospettiva, no? Voi continuate ad andarci e date anche una prospettiva a questa popolazione, non li lasciate soli. Noi, ad esempio, giornalisti non ci possiamo entrare.
1: Sì, sì, è vero. E purtroppo io devo raccontare storie quando sarebbe molto meglio che lo facesse lei, perché lo farebbe in un modo molto migliore del mio. Noi riusciamo ad entrare, ma con grandi difficoltà. Ogni volta che proponiamo il nostro ingresso, io sono rientrato nella striscia da una decina di giorni, dobbiamo sottomettere tutti i nostri dati all'autorità militare, che decide se farci entrare o no. Fino all'ultimo giorno non sappiamo se abbiamo questo permesso. Rimaniamo qua anche per quello, per esserci, per dimostrare che l'umanità è anche questo, essere con loro. Mentre la politica è confusione. In questi giorni non si capisce cosa sta succedendo. Qualcuno ha raccontato di una riaccensione del Board of Peace, che però per il momento non significa nulla. Non ci sono prospettive, non ci sono possibilità e non è chiaro chi e quando comanderà o deciderà che cosa. Nel frattempo la gente deve continuare ad andare avanti. E lo prova a farlo in tutti i modi. La settimana scorsa i maturandi si sono maturati e hanno festeggiato per le strade, scuole che però sono aperte soltanto online per qualcuno, per chi riesce ad avere un accesso a internet.
2: Certo, un accesso a internet e anche dei computer. Abbiamo visto delle immagini di giovani ragazzi che per terra riescono a studiare perché hanno appunto un computer e ce la mettono tutta, ma lì ci arrivano proprio perché questa è una speranza.
1: Sì, una speranza che bisogna tenere accesa, bisogna tenere aperta i ragazzi, quelli che studiano, quelli che si preparano, sono il futuro di qualunque popolo. Qui cercano di farlo perché è un momento di sopravvivenza, perché è un motivo di sopravvivenza. Però è sempre più difficile. Io sono qua da quasi 2 anni e ho visto un deteriorarsi continuo e lento delle condizioni di vita, che in alcuni momenti è più acuito dai bombardamenti più frequenti, altri dalle temperature e dalla meteorologia, ma sempre un disastro.
0: E dunque questa era la situazione a Gaza. Adesso invece è il momento del nostro faccia a faccia. Danilo Silimbaldi ha incontrato la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che ha parlato anche delle riforme portate avanti, come quella del numero chiuso a medicina. Allora vediamo, poi una breve pausa, alle 22 torna una nuova edizione del TG con Cecilia Tosi.

0: Anna Maria Bernini, bolognese, laureata in giurisprudenza nel 1991, avvocata e senatrice, entra in politica nel 2008 con Alleanza Nazionale, segue il Popolo delle Libertà e infine con Forza Italia. Nel 2011 è stata ministra per le politiche europee nel governo Berlusconi. Cosa l'ha spinta a entrare in politica?
1: L'idea di mettere la mia esperienza dove stanno le regole che cambiano in positivo la vita delle persone. Ho fatto l'avvocato, il professore universitario, il ricercatore. C'è un momento nella vita in cui bisogna assumersi delle responsabilità, decidere che se si vuole cambiare qualcosa bisogna farlo in prima persona. Credo che sia molto importante per tutti noi assumersi una responsabilità come quella di essere parte di un percorso di governo. E così ho potuto fare fin dall'inizio. È un privilegio, una responsabilità, un'opportunità che io continuo ad esercitare con grande orgoglio.
0: Ma la politica rientrava anche nei suoi sogni da ragazza?
1: No, non ci avevo mai pensato. Io vengo da una famiglia di persone che lavorano, ho sempre pensato che la mia vita sarebbe stata la professione, l'università, ho fatto l'avvocato per molti anni. Ho cominciato a fare politica tardi, ma credo che sia molto bello mettere a un certo punto la propria vita al servizio di qualcosa di un po' più grande, un po' più ampio del circondario dei propri interessi e dei propri affetti.
0: Ecco, lo diceva lei, lei ha insegnato all'Università di Bologna. Sì. Che rapporto aveva con i suoi studenti?
1: Molto diretto, serio. Il nostro patto è sempre stato chiaro, io vi accompagno, vi formo, vi ascolto con molta attenzione e voi assumete la responsabilità della vostra formazione, della vostra crescita. Deve creare merito, ma soprattutto deve portare gli studenti a comprendere la realtà, non deve fare fuggire dalla realtà. Molto interessante insegnare in maniera diversa. Si può insegnare e imparare in tanti modi nella vita. Potrei decidere di insegnare in maniera diversa.
0: Sono cambiati anche gli studenti da quando insegnava lei, secondo lei?
1: Diciamo che gli studenti hanno in questo momento una grande opportunità. In un mondo che cambia ogni giorno, noi stiamo formando persone per mestieri che in parte ancora non esistono, con tecnologie che si stanno formando strada facendo. Il nostro dovere è quello di rendere la formazione accessibile per loro e dare loro l'opportunità di confrontarsi con un mondo che è un mondo diverso e più grande rispetto a quello che abbiamo conosciuto noi.
0: Ecco, lei è...

0: Ministra dell'Università della Ricerca da oltre 3 anni. Ormai è una delle cose più rilevanti della sua azione è certamente la riforma del numero chiuso a medicina, soprattutto anche in un'ottica di aumentare il numero di medici, vista la carenza ormai cronica. Qualcosa però non si è incastrato come avrebbe dovuto in questa sua riforma. Penso per esempio alle prove e alle relative polemiche che ne sono seguite. Cos'è accaduto e a che punto siamo?
1: Il punto non sono le polemiche, ma il fatto di cambiare un sistema profondamente, e questo cambiamento funziona. Non si diventa medici facendo degli indovinelli, dei test ghigliottina fuori dai cancelli dell'università. Si diventa medici studiando dentro l'università, formandosi all'interno e facendosi valutare per quello che si merita. Come ogni riforma grande o grande riforma, sicuramente ci sono delle parti da profilare, da modificare, però la riforma funziona. Ha portato 24.000 studenti dentro l'università a medicina, e medicina, odontoiatria e veterinaria, e 55.000 studenti complessivamente hanno per 6 mesi studiato all'università, dove adesso li stiamo orientando per continuare a studiare.
0: Prevede quindi di proporre delle modifiche a questa riforma?
1: Lo abbiamo in parte già fatto e devo dire che sono molto orgogliosa di quello che stiamo facendo, perché sono cambiamenti che abbiamo condiviso con gli operatori e che diventeranno sempre più parte di un percorso che è il futuro della medicina.
0: Un altro aspetto importante per quanto riguarda la vita universitaria è la carenza degli alloggi e anche il caro affitti, che per le famiglie è un carico a volte insostenibile. Lei aveva annunciato un piano da 60.000 posti letto entro il prossimo giugno, praticamente, anche con l'aiuto dei fondi del PNRR. A che punto è questo piano?
1: Abbiamo fatto un lavoro straordinario. Lo dico non per il lavoro che abbiamo fatto noi, ma per le persone che hanno partecipato, compresa la Commissione europea, che ci ha consentito di confermare e stabilizzare 60.000 posti letto, che non sono solo un numero, ma sono 60.000 studenti che non dovranno più scegliere tra studiare e pagare affitti impossibili, inaccessibili. Quindi 60.000 famiglie che saranno felici di poter dire che i loro ragazzi hanno un posto dove lavorare, studiare, dormire, formarsi. Ci siamo riusciti, lo abbiamo fatto anche creando posti letto in zone fragili, perché saranno posti letto per studenti che potranno vivere e studiare in luoghi disagiati e potranno farlo a prezzi contenuti. Quindi questo è un grande risultato che noi abbiamo ottenuto grazie al lavoro del Ministero, del Governo e della Commissione europea.
0: L'Università ha anche un ruolo importante nel campo della ricerca, con numerosi progetti e collaborazioni anche a livello internazionale. Settore che richiede grandi finanziamenti, però. Noi come siamo messi?
1: Molto bene. Mi scusi se ho anticipato.
0: Vi faccio degli esempi, grazie.
1: C'è molto problema. Bene, abbiamo investito recentemente 11 miliardi in infrastrutture di ricerca. Le infrastrutture di ricerca sono il modo migliore per fermare la fuga dei cervelli, perché i ricercatori sono come le rondini, vanno dove stanno le infrastrutture di ricerca. Noi abbiamo investito miliardi di fondi PNRR e di fondi nazionali su infrastrutture destinate a durare, sul supercalcolo, l'agricoltura tecnologica, la biodiversità, la mobilità sostenibile, le terapie geniche. Sono tutti strumenti che non servono solo a stabilizzare i ricercatori, ma anche, come la ricerca in genere, a rendere la vita delle persone, delle comunità, migliore, più lunga, più degna di essere vissuta.
0: Un progetto in particolare è quello che ci vede protagonista l'Italia nell'Artico, con questa base italiana che ci rende anche orgogliosi, diciamo. È particolarmente importante, soprattutto in questi tempi di cambiamenti climatici e anche di forti tensioni internazionali.
1: Sì, molto importante la base artica. Noi abbiamo un progetto nazionale artico che stiamo finanziando da 50 anni, siamo molto capaci di fare cose in maniera speciale.

0: egiziani, siriani, giordani, iraniani, palestinesi e israeliani. Questa è la ricerca che attraverso la diplomazia scientifica porta la pace.
1: Torniamo agli studenti di casa nostra.
0: Sì.
1: Una forte criticità è l'abbandono, lo sappiamo tutti, il nostro paese ha un tasso di laureati tra i più bassi d'Europa, tra l'altro in un quadro di crescita delle disuguaglianze sociali sempre più forte. Cosa sta facendo il Ministero per contrastare questo fenomeno?
0: Molta concretezza, pochi slogan. Stiamo usando tre leve. Il primo è il sostegno, borse di studio. Il diritto allo studio passa attraverso le borse di studio e gli studentati e fa la differenza tra poter studiare o non poter studiare se si è capaci e meritevoli ma privi di mezzi. Noi rendiamo possibile studiare, quindi sostegno economico. Secondo è l'orientamento, aiutare gli studenti a non perdersi d'animo. C'è un momento in cui non si tratta magari di disaffezione, disinteresse dovuto alla pigrizia, ma proprio incapacità di vedere il proprio futuro. L'orientamento è quello che noi stiamo cercando di fare a partire dalle scuole superiori e anche nelle università. Il semestre aperto è una forma di orientamento, portare dentro tutti e indirizzarli magari non a medicina ma a ingegneria, a scienze biologiche, infermieristica, altre materie, è un modo per aiutare gli studenti a trovare la loro strada. Il terzo strumento, altrettanto importante, è creare corsi di laurea capaci di avere un immediato riscontro con il mondo del lavoro, quindi corsi di laurea di qualità che parlino al mondo del lavoro.
1: Lei accennava prima alla fuga dei cervelli ed è un fenomeno purtroppo in crescita. Noi formiamo, spendiamo per formare questi cervelli e poi scelgono l'estero. Se un giovane le dicesse che sta pensando di lasciare l'Italia per studiare o fare ricerca all'estero, cosa gli direbbe?
0: Gli direi di andare e nel frattempo farei tutto il possibile, come stiamo facendo ora, per creare le condizioni per farlo tornare. Perché la vera conoscenza sta nell'ibridazione, nella capacità di mettere insieme diversi saperi e fare crescere le persone attraverso la contaminazione culturale. Giusto che io dia le opportunità anche con borse di studio agli studenti di andare, formarsi, incontrarsi con loro colleghi, portare colleghi stranieri in Italia, quindi fare in modo che anche le nostre università siano irrorate da studenti o ricercatori stranieri. Però sta a noi creare le famose infrastrutture di ricerca e le condizioni di qualità per l'attività di ricerca che consenta ai ricercatori che sono andati di ritornare nel nostro paese. Questo è il lavoro che noi stiamo facendo, ci stiamo riuscendo. Noi lavoriamo per il futuro, lavoriamo nel presente per il futuro.
1: Ecco, molti studenti a un certo punto hanno un periodo di crisi, un esame particolarmente ostico o degli esami che non riescono a superare. Ecco, cosa possiamo dire per rinfocolare la motivazione a questi studenti?
0: Che li capisco benissimo, che l'ansia da prestazione è tipica di questi tempi, perché il nostro, diciamo, punto di riferimento si è allargato all'infinito. Noi dai social vediamo il mondo e quindi il nostro parametro di comparazione è il mondo. Ma quello che vorrei dire loro e che dico sempre agli studenti, non solo ai miei studenti, a tutti gli studenti che incontro e alle persone che mi chiedono un consiglio è: non abbiate paura di sbagliare. L'errore è sano. Non esiste una persona al mondo che non sbagli mai e se esiste sono sicura che sia profondamente antipatica. Quindi sbagliare, e non parlo dell'errore di sciatteria, ma dell'errore di crescita, dell'errore di esplorazione, è l'essenza della ricerca. Una buona parte dei prodotti della ricerca che ci hanno cambiato la vita in meglio sono stati scoperti per errore. Quindi viva l'errore creativo, non abbiate paura di sbagliare, l'importante è fare dell'errore uno strumento di crescita.
1: Quindi rialzarsi e ricominciare.
0: Magari non cascare neanche, diciamo rimanere in assetto e pensare che magari la strada che si è presa è propedeutica a trovare la strada giusta, cioè se non si fosse fatto quell'errore non si sarebbe andati nella direzione giusta, quindi certo. Viva quell'errore che ci fa andare nella
1: serve
0: direzione giusta.
1: Serve anche l'errore.
0: Tutto.
1: Qual è l'obiettivo più ambizioso che ha da ministra? Come vorrebbe fosse trasformato il mondo dell'università e della ricerca italiana al termine del suo mandato?
0: È quello che noi stiamo cercando di fare dall'inizio del mandato

0: e lo stiamo già in parte realizzando. Noi vogliamo mettere la conoscenza al centro del governo del nostro paese, perché università, ricerca e alta formazione artistica, che sono le tre anime del Ministero che mi onoro di servire, non sono solo parole, sono infrastrutture strategiche, sono l'oro dell'Italia, sono quelle che, diciamo, sono fabbriche che producono continuamente futuro. Lei pensi a questi tre hub che ogni giorno producono futuro. E su questo noi investiamo, perché per noi la conoscenza è l'essenza del futuro e della crescita del nostro paese.
1: Lei l'ha accennato, il mondo in trasformazione, come immagina il nostro paese nei prossimi 10 anni?
0: Lo immagino molto più tecnologico, stiamo investendo tantissimo sulle nuove tecnologie, quindi più infrastrutture tecnologiche, più intelligenza artificiale, più tecnologie quantistiche, più trasferimento tecnologico, tutto però coordinato in una dimensione e in una misura europea, perché in questo momento nessuno cresce da solo. Noi siamo parte di un percorso di crescita tecnologica che non può prescindere dall'Europa. Quindi viva l'Europa, siamo tutti europei.
1: Una cosa per la quale vorrebbe essere ricordata, sempre nell'ambito della ricerca e dell'università, per questa sua opera che sta svolgendo in questi anni?
0: Allora, guardi, io ad essere ricordata, mio padre mi diceva sempre non mettere, ecco, questo mi farebbe piacere, una speranza che è un obiettivo, non un sogno, una speranza di crescita all'università, al mondo della ricerca, attraverso norme che rendano possibile alle persone che in questo momento si stanno formando di vedere un futuro migliore. Perché, ripeto, noi viviamo un momento magico. Non è un'epoca di cambiamenti, è un cambiamento epocale. Quindi noi abbiamo tantissimi strumenti a disposizione. Quello che io vorrei dare è l'opportunità a chi in questo momento sta praticando i tre mondi che io rappresento, l'opportunità di utilizzare questi strumenti al meglio, con la consapevolezza che il mondo che verrà sarà un mondo migliore.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
5: Era fuori.
4: Tu sei fuori.
5: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: Da Rodhouse, la carne alla griglia, da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Rodhouse.
8: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
9: A Oral-B io invece basta un click.
10: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
11: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
12: Della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.
13: Nel corso della serata ritroviamo

Avremo ancora un po' di stabilità sulle regioni del nord-est, specie sul settore alpino, dove ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale. Sul resto del settentrione il cielo risulterà sereno o al più poco nuvoloso. Ampi spazi di sereno anche al centro, con il cielo sgombro da nubi significative. Qualche nube in più sarà presente tra Marche ed Abruzzo, ma con rischio pioggia decisamente basso. Cielo decisamente sereno sulle regioni meridionali. Situazione invece sulle due isole maggiori ritroveremo ampi spazi di sereno sulla Sardegna, mentre qualche nube in più sarà presente sul settore settentrionale. Una ventilazione settentrionale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la più stabile ci sarà spazio per qualche nube che tenderà a formarsi nelle ore più calde del giorno in prossimità delle zone alpine al nord ed appenniniche al centro-sud, ma con poche possibilità di pioggia. Concludiamo con le temperature che per la giornata di giovedì saranno in ulteriore aumento con Firenze e Roma, le città ancora quelle più calde, con 39 gradi.

0: Riprendono i raid sull'Iran, Teheran colpisce le basi americane in Giordania, Stati Uniti e Arabia Saudita bombardano l'Iraq, Hormuz ancora chiuso, diplomazia al palo. Sotto la lente del ministro Urso i benzinai che non hanno ridotto i prezzi del gasolio, il garante trasmette l'elenco degli impianti alla finanza. Firmato il contratto della sanità per oltre 590.000 dipendenti, previsti aumenti medi mensili dai 209 ai 240 euro per gli infermieri, arretrati fino a 2.300 euro. Tragedia nel Brindisino, muore travolto nel cantiere, aveva messo in salvo il figlio avvisandolo dell'imminente crollo di una tettoia, è rimasto sepolto dalle macerie. Il meteo attese per venerdì, temperature massime fino a 41 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro Italia, temperature in aumento fino a 6-8 gradi nel centro nord. La nazionale di calcio riparte da Mancini nella presentazione ufficiale, a giocare bene l'Italia e i tifosi mi perdoneranno, Ranieri c'è tanto da lavorare. Di Rai News 24, partiamo dal Medio Oriente, torna a Salì, Giordania e in Egitto il CENTCOM, il comando centrale, l'inviato Enrico Buona.
1: Il tono torna a farsi duro. Donald Trump minaccia l'Iran e i suoi alleati nella regione. News dopo la telefonata con il presidente. Assicurato, quattro giorni di relativa calma termina nella notte americana. Questa volta insieme all'Arabia Saudita, prendendo di mira le milizie filo-iraniane in Iraq. La crisi si allarga. Trump sostiene che i raid siano stati concordati con il governo iracheno. Baghdad però smentisce, denuncia una flagrante violazione della propria sovranità. Sono bastate poche ore per riaccendere la tensione nel Golfo, con il rischio che gli sforzi negoziali naufraghino ancora una volta. Trump però non chiude. Ieri aveva resistito alle pressioni di Netanyahu, che oggi continua la sua visita a Washington a inviato militare. Il presidente dice di non escludere nuovi attacchi contro gli alleati di Teheran, ma sui colloqui precisa, lasciamo che continuino a parlarci.
0: E da Teheran arrivano segnali contrastanti. Il presidente Pezeshkian parla di resilienza, mentre alcuni funzionari iraniani, mentre stanno continuando il negoziato con l'Oman sullo stretto di Hormuz, si dicono aperti anche al negoziato con gli Stati Uniti.
2: Lo riporta una fonte iraniana all'emittente Al Arabi. Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità. Ha interrotto gli attacchi di rappresaglia ed elicotteri statunitensi a terra. Durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche Abica, anche se resta alta la tensione nel corridoio.

0: Di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico l'Iran e l'Oman si sono incontrati nuovamente per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Teheran definisce i colloqui produttivi. I due paesi si erano già confrontati sulla questione nei mesi scorsi senza tuttavia raggiungere risultati concreti. I colloqui si sono concentrati su principi comuni e meccanismi operativi per garantire il transito marittimo sicuro attraverso lo stretto. Secondo la televisione di Stato, le forze navali iraniane hanno intercettato 6 navi che tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione nelle ultime 24 ore.
1: Dunque, abbiamo parlato dell'Iran che ha cercato di colpire obiettivi americani in vari punti dell'area. Ecco, ci sono state anche delle esplosioni nel porto egiziano di Damietta ed è stata colpita una nave americana da un drone, ma la dinamica non è ancora chiara. Preoccupa però un possibile allargamento del conflitto. Sentiamo dal Cairo il corrispondente Leonardo Sgura.
2: Alcune agenzie internazionali, Reuters e poi l'emittente Al Jazeera, hanno riferito dell'attacco di un drone contro una nave gasiera americana che stava operando proprio nel porto di Damietta, Egitto, sul Mediterraneo. Le fiamme si sono poi propagate a un'altra gasiera di bandiera egiziana, ma non ci sono stati danni alle persone. Le autorità egiziane, però, attenzione, non confermano questa versione. L'emittente Al-Arabiya hanno detto stasera che al momento si può parlare solo di incidente, cioè una fuoriuscita di fiamme da una nave gasiera americana che hanno coinvolto un'altra nave ormeggiata nelle vicinanze. Sul posto è andato il ministro del petrolio Karim Badawi, che ha annunciato un'indagine che presto accerterà esattamente l'accaduto. Se l'ipotesi del drone fosse confermata, ovviamente si aprirebbe uno scenario allarmante, perché sarebbe il primo attacco bellico mirato avvenuto in territorio egiziano dall'inizio di questo conflitto, poi in una zona anche molto lontana dai teatri di guerra del Golfo. E sarebbe anche un episodio quasi spiegabile, visto che l'Egitto dialoga quotidianamente, quasi amichevelmente, con l'Iran e finora non ha mai avuto un coinvolgimento diretto, quantomeno che sia a noi noto, in questo conflitto. Dal Cairo è tutto, a voi.
1: E a Roma si riunisce l'Alleanza Globale per la Soluzione a due Stati tra Israele e Palestina e in questa occasione Italia e Arabia Saudita hanno firmato una dichiarazione di condanna contro la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania. Sentiamo Ilario Piagnerelli.
3: Rilanciare la soluzione dei due Stati non è mai stato utopico come oggi, con la striscia di Gaza in macerie e la Cisgiordania sempre più frammentata. Lo si è provato a fare a Roma, con una riunione tecnica tra 25 paesi, c'era anche il direttore del Board of Peace, il discusso tavolo per Gaza voluto da Trump, e con un vertice di alto livello tra il ministro degli esteri Antonio Tajani e i suoi omologhi palestinese e saudita. Tante le questioni aperte, dal disarmo di Hamas all'autonomia finanziaria dell'autorità nazionale palestinese, alla violenza dei coloni nella Cisgiordania occupata. Su quest'ultimo punto Roma e Riad hanno firmato una dichiarazione congiunta di condanna.
4: Condanniamo tutte le azioni che puntano a occupare da parte di coloni israeliani parte del territorio della Cisgiordania e naturalmente condanniamo tutti gli atti di violenza contro la popolazione civile, sia essa cristiana, sia essa musulmana.
3: L'Italia resta contraria a riconoscere già ora lo Stato di Palestina, passo compiuto tra gli altri da diversi paesi UE e dal Vaticano, scelta demagogica in assenza di uno Stato, secondo Tajani. Un vertice disertato da Israele, dove il progetto dei due Stati è ormai inviso alla classe politica. Per fare pressione su Tel Aviv, la ministra palestinese Barsen Agabekian chiede all'Italia di unirsi in sede UE al fronte che chiede la sospensione dell'accordo commerciale con Israele.
5: Il diritto internazionale è molto chiaro su ciò che va fatto. È un'occupazione che va smantellata. Non si tratta di un territorio conteso. Oggi assistiamo a un'espansione in questo territorio occupato, con la costruzione di nuovi insediamenti e nuove violazioni.
1: I distributori di carburante stanno tardando ad applicare 17 centesimi di sconto sul gasolio e il garante dei prezzi invia la lista degli inadempienti alla Guardia di Finanza. Intanto le grandi società energetiche italiane come Eni e Snam chiudono il primo semestre con ricavi in forte aumento. Sentiamo Paolo Mancinelli.
6: Il garante dei prezzi ha comunicato alla Guardia di Finanza la lista dei distributori di carburante che non hanno ancora applicato l'ultimo taglio delle accise di 17 centesimi per il diesel. le anomalie più serie potrebbero finire alla magistratura, mentre i dati ufficiali sui prezzi alla pompa

0: sono ancora distanti dalle aspettative degli automobilisti.
1: Oltre 2 euro è veramente una spesa eccessiva.
2: Devono fare qualcosa.
3: Abbassargli così poco non basta.
0: Rispetto alle quotazioni di martedì, il gasolio sulla rete stradale scende di una decina di centesimi e si ferma una media di 2,07 euro al litro. Resta ferma la benzina a 1,98. Dati preoccupanti per le associazioni dei consumatori che denunciano il ritardo delle compagnie nell'adeguare i prezzi al ribasso e il mancato intervento sulla verde. Codacons chiede al garante l'elenco dei distributori inadempienti per tutelare gli interessi dei cittadini danneggiati.
4: Non se ne può più, sarebbe opportuno che si tornasse come una volta, tutti i distributori con lo stesso prezzo.
5: È minimo il risparmio, ma i costi rimangono comunque alti.
0: Intanto i prezzi di petrolio e gas continuano a crescere e le turbulenze dei mercati vanno ad appesantire il conto delle vacanze.
6: Siamo d'estate, partono tutti quanti e quindi aumentano le quote dei carburanti e chi non parte ne paga le conseguenze.
7: È stato firmato il contratto per il comparto della sanità. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Il servizio di Raffaele Cappuccio.
8: Firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati hanno infatti sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro 2025-2027. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano invece a 1.226 euro per l'insieme del comparto e a 2.300 euro per gli infermieri. Con questo rinnovo si conclude l'intera tornata 2025-2027 per il pubblico impiego, dice il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Inoltre, questo contratto è stato rinnovato entro il periodo di vigenza e non anni dopo la scadenza, come fa notare invece il presidente dell'ARAN, Naddeo. Soddisfatti anche i sindacati.
7: Temi economici in primo piano per la Presidente del Consiglio Meloni, che torna a rivendicare l'azione di governo su lavoro e salari, mentre resta in primo piano anche il dossier sul caro carburanti ed è aperta la partita sul fondo safe per la difesa. Sentiamo Alberto Gioffreda.
9: Un intervento sul bimestrale del sindacato UGL per rivendicare i risultati sul lavoro. Con un editoriale la Presidente del Consiglio Meloni ricorda le misure messe in campo dal governo per aiutare le imprese, creare nuovi posti di lavoro e sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori. Taglio delle tasse, rinnovo dei contratti e salario giusto, le direttrici dell'esecutivo ispirate, ricorda Giorgia Meloni, dalla volontà di facilitare il dinamismo delle aziende. Oltre alla soddisfazione espressa dal Presidente del Consiglio per l'approvazione definitiva del provvedimento che istituisce misure alternative al carcere per i tossicodipendenti, il governo va avanti sulla riforma del federalismo fiscale con una delibera che ha ricevuto l'ok in Consiglio dei Ministri. La priorità di Palazzo Chigi resta però il contenimento dei costi dell'energia in un contesto internazionale instabile, provando ad allontanare la discussione intorno alle spese militari e il ricorso al programma di finanziamento SAFE. Ottenuta dall'Europa la possibilità di scomputare gli investimenti per la transizione ecologica e della difesa dal deficit, il prossimo passo sarà lo scostamento di bilancio per bilanciare la dotazione dei fondi. Rimandate al Consiglio dei Ministri del 4 agosto le valutazioni su altri provvedimenti per abbassare il costo dei carburanti.
7: Dunque, le spese per la difesa e l'accesso al piano SAFE dividono trasversalmente gli schieramenti e sul piano interno c'è un nuovo scontro tra Beppe Grillo e Conte nel Movimento 5 Stelle. Ce ne parla Eva Giovannini.
10: L'utilizzo dei fondi europei SAFE per la difesa, 14 miliardi opzionati, spacca ancora gli schieramenti. Da Forza Italia Tajani specifica che su SAFE la decisione sarà politica, potrebbe arrivare a settembre e intanto rilancia sulla legge elettorale, confronto sulle preferenze, ma serve un accordo nel centrodestra. Su SAFE resta esplicita la contrarietà della Lega.
11: Il famoso SAFE è un mutuo a tasso variabile per 45 anni, a un tasso non particolarmente conveniente, dove chi ti presta i soldi vuole anche le chiavi. Per la Lega è meglio finanziarsi con i normali BTP.
10: Contrario al SAFE, oltre al carroccio, anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Non di sole armi si tratta quando si parla di difesa, precisa Maurizio Lupi, sulla stessa linea Fratelli d'Italia. Divise a questa possibilità Azione, Italia Viva, Spazio Pubblico di

0: Pina Picerno, con Più Europa e Movimento 5 Stelle, ma anche PD, che però dicono su Safe il governo sta facendo un balletto imbarazzante. PD che torna ad attaccare il governo anche su sanità e carburanti.
1: Il decreto carburanti è una presa in giro. È una presa in giro perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e sulla benzina niente. È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto, quindi quegli italiani che per lavoro o per un po' di meritato riposo stanno partendo, poi al ritorno ci dovranno pagare tutto di tasca propria.
0: Sul fronte interno il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, torna ad attaccare il partito guidato da Conte. Il movimento doveva cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro.
2: Secca la replica di Conte. Lui aveva detto che Draghi era un grillino, noi facciamo le nostre battaglie.
3: Ancora la notizia di un morto sul lavoro, si tratta di un uomo che aveva intuito che una tettoia stava cedendo, ha avvisato il figlio, di fatto mettendolo in salvo, ma è stato poi travolto dalle macerie. È morto così il 66enne, titolare di un'impresa edile in un cantiere a Mesagne, nel Brindisino. Ce ne parla Livio Coppola.
4: La tettoia che lo ha travolto era sottoposta ai lavori di manutenzione affidati proprio alla ditta di Antonio Delrico, l'operaio morto a seguito del crollo sul cantiere di una villa a Mesagne nel Brindisino. L'uomo è rimasto schiacciato dalle travi che hanno ceduto improvvisamente. Pochi secondi prima di essere investito dalle macerie ha avvertito il figlio, anche lui operaio, urlandogli di allontanarsi. Di fatto lo ha salvato. Per il giovane diverse fratture con ricovero immediato a Brindisi, ma non è in pericolo di vita. Niente da fare invece per il 66enne, molto conosciuto nella cittadina, già liberata la salma dopo l'esame effettuato dal medico legale, acquisiti tutti gli elementi utili per l'indagine, condotta da commissariato, polizia locale e ispettori dell'azienda sanitaria. In primis le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell'abitazione e poi le testimonianze, altri tre gli operai al lavoro al momento dell'incidente. Anche loro colpiti da una parte della tettoia, ma senza conseguenze. Disposto dalla procura il sequestro dell'area, verifica in corso sulle misure di sicurezza adottate sul cantiere. Il sindaco di Mesagne, Francesco Rogoli, parla di vuoto incolmabile. Per i sindacati si tratta dell'ennesima tragedia annunciata. Poca formazione e ritmi di lavoro spesso insostenibili, dicono da CGIL e UIL, che chiedono ancora una volta maggiori misure di prevenzione.
3: Da oggi l'anticiclone nordafricano fa impennare le temperature che tra il 1° e il 5 agosto arriveranno fino a 41 gradi. Preoccupa anche il riscaldamento del mar Mediterraneo che quest'anno ha raggiunto nuovi record. Ci dice di più Paola Erba.
5: Siamo entrati nella quarta ondata di caldo estremo, con la quale l'estate 2026 segna purtroppo il record per temperature e intensità delle ondate, che ormai si susseguono quasi senza interruzioni.
6: Ci apprestiamo a entrare in una nuova fase calda, tenderà a interessare buona parte del Mediterraneo centrale per poi nei prossimi giorni estendersi anche all'Europa centrale, il sud della Germania, ed estendersi anche fino all'Europa orientale a metà circa della prossima settimana.
5: Ma oltre agli incendi e alla siccità, preoccupa il riscaldamento del Mediterraneo. In questi giorni, a 40 metri di profondità, si sono raggiunti addirittura i 25 gradi. A dirlo è il report di Greenpeace Mare Caldo, progetto che dal 2019 monitora gli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità marina, dalla superficie fino a 40 metri di profondità. Greenpeace ha raccolto i dati nel corso del 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 aree marine protette. L'anomalia più forte è stata registrata all'Asinara, 3 gradi e mezzo di temperatura in più per 40 giorni tra maggio e luglio 2025. Anche i dati del servizio satellitare Copernicus rivelano come il Mare Nostrum abbia raggiunto addirittura gli 8 gradi in più rispetto alle medie del periodo 1991-2020. Le conseguenze sulla vita del mare sono devastanti, dallo sbiancamento dei coralli all'invasione di alghe e specie aliene alla moria di pesci già decimati dalla pesca che nel Mediterraneo ha una pressione doppia di quella che la FAO ritiene sostenibile.
3: Il calcio, oggi c'è stata la presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini e del direttore tecnico Claudio Ranieri, sono loro le scelte di Giovanni Malagò per risollevare le sorti degli azzurri. Allora sentiamo le loro parole nel servizio di Francesco Paravati.
7: Mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi

0: cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
1: È cominciato il ritorno al futuro della nazionale italiana col CT, già campione d'Europa Roberto Mancini, che si è ripresentato agli italiani chiedendo scusa per aver abbandonato la nazionale 3 anni fa alla volta dell'Arabia Saudita, affiancato da Claudio Ranieri, che culmina la sua carriera col ruolo fondamentale di traghettare le nuove generazioni, i giovani calciatori verso il futuro in azzurro.
2: Quello che mi preme tantissimo sono due cose. Una, far innamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
1: Il presidente Malagò ha presentato il suo progetto, convinto che non tutti i mali vengano per nuocere.
3: Mi ha mandato un messaggino Gigio Donnarumma e mi ha detto: press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie.
1: Perché ora che di calcio se ne è parlato tanto, toccherà a chi è chiamato a scendere in campo.
0: Io cercherò di fare in modo che la squadra sia così bella, cerchi di giocare così belle che, bene, che i tifosi si rinnamorino della squadra e magari mi perdonino, ecco, per quello che è accaduto.
4: Abbiamo detto prima del vertice alla Farnesina dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati per Israele e Palestina, di questo ma anche della situazione dello stretto di Hormuz e del vertice tra Trump e Netanyahu abbiamo parlato con Giuseppe Dentici, analista di Osmed. Allora sentiamo e poi facciamo una breve pausa.

0: Sia su Ucraina sia su Iran, credo che siamo ancora lontani da un qualsiasi punto definitivo in realtà. Una lontananza dettata dal fatto che Trump, diciamo così, e la sua amministrazione, non hanno una linea politica ben definita, e anche il fatto che, ad esempio, si discute proprio in queste ore dell'opportunità che Witkoff e Kushner possano andare a Kiev per la prima volta da quando si è insediata questa amministrazione a Kiev, la dice lunga su come la stessa amministrazione Trump ha trattato il dossier Ucraina e allo stesso tempo sull'opportunità stessa che l'Ucraina diventa una sorta di connessione, punto di fusione rispetto all'altro dossier, ossia l'Iran in chiave antirussa. Quindi, diciamola così, è ancora una fase di ridefinizione delle questioni e anche la visita stessa di Netanyahu, da questo punto di vista, al di là dei toni concilianti, nasconde una sorta di nervosismo dall'una e dall'altra parte, perché sono più i punti, diciamo così, di divergenza che quelli reali di comunione, di intesa. Quindi da questo punto di vista è ancora tutto abbastanza in divenire ed è difficile da, come dire, da inquadrare in un contesto ben definito.
1: Allora, secondo la Reuters, l'Iran riceverebbe a breve 400 lanciamissili antiaerei cinesi. Allora, sono notizie che vengono poi subito associate, almeno istintivamente per quanto mi riguarda, all'allargamento del conflitto, sicuramente a un cambio degli equilibri geopolitici. Quanto è rischioso l'intervento, l'aiuto che arriva da fuori, da paesi come la Cina in un contesto così fragile?
0: Beh, sarebbe comunque un aiuto non indifferente. Ricordiamoci che comunque l'Iran fino ad oggi ha potuto contare anche e soprattutto sull'aiuto russo. Io leggo questo eventuale, se confermato, intervento cinese proprio per le difficoltà russe che sta avendo nelle forniture e soprattutto sul teatro ucraino che sta, come dire, dissanguando la Russia di risorse umane, tecnologiche, militari e anche economiche. Quindi questo intervento, se confermato, ribadisco, della Cina avrebbe un impatto non indifferente, anche se poi è tutto da vagliare e da valutare il grado di intervento e di supporto, perché questo non significherebbe una discesa in campo della Cina nel conflitto, ma
1: Certo.
0: semplicemente un supporto di tipo militare verso un partner che è definito strategico dalla stessa nomenclatura di Pechino e in quanto tale, diciamo così, viene considerato fondamentale nella sua azione di penetrazione

0: in Medio Oriente e verso Occidente in realtà, perché la proiezione della Cina da questo punto di vista guarda Occidente anche in chiave anti-statunitense e
1: Certo.
0: anti-europea.
1: Quindi non
0: Quindi
1: è
0: è
1: non è
0: un
1: solo
0: intervento che
1: business,
0: avrebbe un
1: ovviamente.
0: impatto non indifferente, ecco.
1: L'Italia ha ribadito il titolare della Farnesina. Ha un'amicizia sia con Israele sia con la Palestina. Le volevo chiedere se questo è sempre possibile.
0: L'iniziativa del ministro rientra all'interno di un incontro dell'Alleanza Globale per la soluzione, diciamo, dei due stati, che è un'alleanza appunto internazionale, nella quale l'Italia ribadisce quella che è una sua posizione storica, appunto, in favore del riconoscimento di uno stato palestinese quanto ovviamente di uno stato israeliano. Ora, se partiamo da questo presupposto, vuol dire che ci sono le condizioni per discutere di tale intervento, di tale proiezione. Se guardiamo in realtà il campo ci dice, non oggi, ma da decenni, che la soluzione dei due stati è impraticabile. E quindi, in quanto tale, non è perseguibile, se non nella misura in cui le parti, e quindi in questo caso tanto i palestinesi, tanto gli israeliani, si pongano nelle condizioni di dialogare e discutere con l'aiuto ovviamente di mediatori internazionali, Italia in primis, perché da questo punto di vista l'Italia non verrebbe meno al suo ruolo e alla sua, diciamo così, legacy storica, verso una proposta che sia anche alternativa, perché ad oggi, ripeto, e lo vediamo con le violenze dei coloni in Cisgiordania, questo tipo di prospettiva non è assolutamente praticabile. E al di là delle buone intenzioni, purtroppo la diplomazia rimane ingarbugliata in questo tipo di nodo e non vedo la possibilità di rilanciare diciamo così, un progetto e un processo come quello di Oslo, che inevitabilmente era già bloccato prima della guerra di Gaza, ma alla luce di quello che è successo dal 7 ottobre 23 in poi, insomma. È un po' complicato immaginare questo tipo di, come dire, di iter come fattibile, ripeto, proprio per quello che abbiamo visto in questi anni.
1: Volevo chiederle questo, non so se c'è una risposta, però la guerra è spesso intrecciata a ragioni economiche, non solo geografiche, territoriali. Allora c'è un punto in cui, secondo lei, le conseguenze economiche e quindi l'impoverimento di popolazioni legate in qualche modo a, in questo caso, lo Stretto di Hormuz, per citare, c'è un punto in cui a chi poi decide di fare la guerra e di non arrivare a un negoziato di pace, capisce che non si può oltrepassare e quindi bisogna retrocedere. E lo stiamo raggiungendo?
0: Normalmente mi verrebbe da dire questo tipo di valutazioni, almeno fino a un decennio fa, erano talmente tanto forti da portare le parti, non dico a evitare il conflitto, ma proprio neanche a iniziare un conflitto. Oggi invece vediamo quanto sia molto più facile iniziare un conflitto. Il vero problema è arrivare a quel punto di, no, di, come dire, di rottura o comunque diciamo così. Di interruzione dei conflitti che invece oggi si prolungano in tempi indeterminati e indefiniti. Se ragionassimo solo in termini economici, quello che giustamente lei sottolineava è una valutazione corretta e, diciamo così, a rigor di logica bisognerebbe fermarsi. Però i conflitti che abbiamo visto appunto, dico solo negli ultimi 3 anni, invece ci dicono che anche la valutazione economica non è tale da portare nessuno dei contendenti a bloccarsi per necessità, questioni identitarie, valutazioni di tipo strategico, ma anche semplicemente per questioni reputazionali, dette in parole povere, per non perdere la faccia. Questo perché? Perché oggettivamente siamo arrivati a un punto tale che quello che è la nostra percezione, e lo dico soprattutto da occidentali, rispetto ai conflitti e alle crisi, che sembrano geograficamente lontane, ma poi in realtà sono così vicine. Hanno come dire, una sorta di disorientamento rispetto a quelle che sono le proiezioni e prospettive di attori esterni
1: Grazie.
0: o comunque di attori diversi.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al biaio.
3: La testina tonda pulisce in

0: profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
0: Nulla pulisce come Oral-B IO.
2: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
3: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler anticalcare extra potente o extra rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
4: Perché prevenire è meglio che pulire.
3: Chantecler, il gallo del pulito.
5: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Ripartiamo dal Medio Oriente. Nei colloqui avvenuti a Washington tra Trump e Netanyahu si è parlato anche del Libano, dove continua l'offensiva militare israeliana, ed è atteso a Roma martedì un nuovo round di negoziati tra Libano e Israele. Sentiamo allora da Beirut, che parla il ministro della difesa libanese Michel Menassat nell'intervista di Nello Rega.
1: Ministro, a che punto è il dispiegamento delle vostre forze armate nel sud del Libano?
2: Secondo quanto deciso nei negoziati di Washington, l'esercito ha cominciato a dispiegare uomini e mezzi nelle due zone pilota. Purtroppo, il dispiegamento è stato ostacolato dall'esercito israeliano e oggi siamo presenti solo in una zona pilota.
1: Riuscirete come governo a togliere le armi ad Hezbollah?
2: Il governo libanese ha deciso di disarmare Hezbollah e di considerare tutti i gruppi armati non statali illegali. Il piano prevede tre fasi: contenere e regolamentare il possesso delle armi, far andare via gli elementi armati e per ultimo integrare Hezbollah all'interno delle istituzioni statali. Andiamo avanti con i nostri obiettivi per garantire che tutto il nostro territorio sia sotto il controllo dello Stato.
1: Un altro punto cruciale per il Libano è il ritiro di Israele.
2: Il ritiro delle truppe israeliane è un argomento fondamentale per noi. Tutti i nostri piani per il sud sono legati alla misura del ritiro di Israele nell'area e questo al momento non lo sappiamo. I negoziati stanno andando avanti. Sicuramente i prossimi incontri dei negoziati ci indicheranno le modalità del ritiro.
1: L'amicizia e la collaborazione tra Italia e Libano va avanti da decenni.
2: L'Italia è stato il primo paese a dare un supporto concreto alle nostre forze armate e lo sta ancora facendo tramite MIBIL e il Comitato Tecnico Militare per il Libano. Non posso che ringraziare di cuore il suo paese per gli aiuti, così come ringrazio il ministro della difesa Crosetto, che ha ribadito la disponibilità del governo italiano a proseguire nell'aiuto e nella cooperazione.
0: In Ucraina, dopo oltre 4 anni di guerra, sempre meno persone si arruolano per scelta. La maggior parte viene reclutata a forza e persino a Leopoli, città nazionalista per eccellenza, più di 200 persone hanno assaltato un furgone dell'esercito che appunto cercava di catturare uomini da mandare al fronte, mentre le procure arrestano sempre più funzionari pubblici accusati di prendere mazzette. Vediamo il reportage dell'inviata Odessa, Emma Farnè.
3: Andrì, cambiamo il suo nome. Al fronte non ci può andare. Ho problemi fisici, racconta. Andrì teme i reclutatori in strada. Succede anche che ti dicono che ti mandano al centro di addestramento, ma in realtà vogliono una tangente. Andrì ci tiene a dire: io ho sempre aiutato, fin dal 2022, con la Croce Rossa, con le aziende che producono droni. Andrì si nasconde in uno di questi cortili. Vorrebbe che al fronte ci fossero militari professionisti e non gente come lui o uomini come questi, fermati in strada, portati in caserma. Persone che non pagano fino a 11.000 euro per scappare in Moldova, quanti ne chiedeva quest'uomo arrestato, o migliaia e migliaia di euro, come quelli trovati a Kharkiv per certificati di invalidità falsi. Chi invece viene arruolato finisce in posti come questo. Racconta questo ex programmatore Java. Avevo lasciato la macchina in officina per farla riparare, stavo tornando a casa a piedi. Mi hanno fermato, sono finito qui. 51 giorni di addestramento, una moglie e una figlia. E poi c'è Dima. Prima era un barista, ora gli dicono a potenziale con i droni. Tutti quelli con cui parlo di andare in guerra sono già al fronte, dice. Prima dell'addestramento le nuove reclute incontrano il comandante Dima.
4: Psicologico.
3: Parliamo con loro, li prepariamo mentalmente alla guerra, dice. Dal fronte tornano decine di migliaia con ferite sul corpo e traumi mentali.
5: Positivo.
3: Uno di loro ci dice: un cessate il fuoco sarebbe positivo. Sarebbe davvero bellissimo se la guerra finisse, o almeno, dice Yuri, se finissero i bombardamenti.
0: Torniamo sull'emergenza incendi in Europa. In Grecia 2 pompieri sono morti nel disperato tentativo di domare le fiamme e in Spagna sono bruciati oltre 200.000 ettari di terreno. Il premier Sanchez ha raggiunto le zone più colpite. Ce ne parla Andrea Vaccarella.
4: Terra bruciata, perdita d'occhio. In Spagna oltre 200.000 ettari di terreno sono andati in fumo nei 10 roghi ancora attivi. Qui siamo nella Val d'Uixó, sulla costa orientale, dove la situazione è fuori controllo. 1.200 operatori, tra cui 435 militari, sono impegnati da giorni con mezzi terrestri e aerei per circoscrivere il fronte del fuoco, lungo 80 chilometri. Evacuate circa 10.000 persone da 15 comuni. Le prossime ore saranno decisive, spiega il premier spagnolo Sánchez, che raggiunge Navalcarnero nei pressi di Ávila, nella regione di Castiglia y León, particolarmente colpita dalle fiamme dei giorni scorsi, insieme alla provincia di Madrid. Secondo il Ministero dell'Interno, in queste regioni la situazione ora è tecnicamente stabilizzata e potranno fare ritorno a casa almeno 30.000 persone che hanno lasciato le loro abitazioni circondate dalle fiamme. Le vedevamo arrivare da mercoledì, ma non hanno fatto nulla, non sono venuti a spegnere le fiamme, dice Nacho Aguinaga, che vive in un villaggio nei pressi di Ávila. Le fiamme ci hanno circondato e siamo scappati a un soffio dal fuoco, ci siamo salvati per un pelo. Il clima più fresco e i venti più deboli offrono ora una breve finestra di opportunità per contenere gli incendi, già definiti i più catastrofici nella storia spagnola. Ma i meteorologi avvertono che una nuova ondata di calore e raffiche di vento ancora più forti sono già in arrivo, la nuova normalità con cui l'Europa sarà costretta a convivere, causata, dicono gli esperti, dal cambiamento climatico.
0: È il momento dei nostri focus, il primo sulle nuove norme europee sulla riparazione di apparecchiature ed elettrodomestici, norme che entreranno in vigore il 31 luglio e con esse cambieranno i costi degli interventi e la durata delle garanzie. Noi ne abbiamo parlato con Sara Astorino, avvocato e consulente dell'ADUC. E poi ci sarà un ricordo di Anna Marchesini, icona della comicità italiana che ci ha lasciato 10 anni fa. Carlotta Macerollo ne ha parlato con Nicola Lucchi, sceneggiatore e scrittore. Allora vediamo insieme, poi alle 23 la rassegna stampa con Francesca Biagiotti.

0: Finalmente dal 31 luglio vedremo applicata in tutta Europa, quindi anche in Italia, una direttiva europea che in realtà risale al 2024 e più precisamente la 1799. Con questa direttiva l'Unione Europea ha deciso di dare una seconda vita non solo ai dispositivi elettronici, come magari noi intendiamo i telefonini, ma in realtà anche a diversi elettrodomestici. I nomi, gli elettrodomestici, i dispositivi che entrano all'interno di questa lista sono tantissimi e quindi potenzialmente questa direttiva, questo diritto alla riparazione è di fondamentale importanza perché garantisce due cose diverse. Da una parte il diritto del consumatore, al contempo anche il diritto all'ambiente, perché se noi abbiamo un elettrodomestico che non funziona più, ovviamente poi lo smaltiamo. E con ciò andiamo a riempire le discariche e a impattare sull'ambiente. Con
1: Esattamente,
0: questa nuova
1: certo.
0: direttiva, i produttori hanno l'obbligo di legge di essere sempre nella disponibilità di fornire dei pezzi di ricambio al consumatore qualora dopo il termine della garanzia l'elettrodomestico o il dispositivo dovesse smettere di funzionare. Quindi questo dà la possibilità anche di porre un freno al fenomeno conosciutissimo, quello dell'obsolescenza programmata o dell'obsolescenza indotta,
1: Volevo
0: che noi
1: chiederglielo, infatti.
0: compriamo una lavatrice, un forno, un cellulare, stati 2 anni, massimo 3, quello comincia a non funzionare bene. Ma perché? Perché noi quando noi andiamo ad acquistare, acquistiamo un prodotto che in realtà, mi passi la terminologia magari poco tecnica, ha una data di scadenza, un
1: Sì.
0: po' come se fosse un latticino. Sappiamo che scade, ma non
1: Ma è
0: sappiamo
1: lecito?
0: bene
1: È
0: quando.
1: lecito tutto questo?
0: Sì, purtroppo sì, con questo diritto alla riparazione si crea sostanzialmente uno step, un blocco, perché il consumatore ha il diritto di vedersi consegnato un modulo in cui viene scritto il prezzo della riparazione, che per la stessa direttiva europea deve essere ragionevole, è esplicitata questa cosa di fondamentale importanza, e anche il diritto di sapere quanto tempo ci vorrà per fare la riparazione. Inoltre, il prezzo deve essere ragionevole perché il consumatore ha la possibilità di rivolgersi a chiunque, quindi l'attuale divieto di rivolgersi a terze persone, quindi fare la riparazione soltanto presso quel produttore o soltanto presso quel negozio decade. E in realtà è onere della Unità Europea entro il 31 luglio del 2027 creare un link dove il consumatore direttamente può trovare non soltanto i pezzi di ricambio, ma anche i posti dove far riparare l'elettrodomestico, e
1: Tutto
0: con ciò
1: questo
0: impede.
1: quando sarà operativo? Quando sarà realtà?
0: 31 luglio 2027 il link, l'obbligo invece di garantire sempre il pezzo di ricambio e la possibilità di rivolgersi a chi fa un prezzo migliore, entra in vigore direttamente il 31 luglio del 2026.
1: E a lei è capitato recentemente di buttare qualche oggetto elettronico e di doverne comprare un altro?
0: Sì, soprattutto con chi fa il mio lavoro, i cellulari sono qualcosa che praticamente finisco, si esauriscono subito per un eccesso. Una cosa importante, e dobbiamo essere noi a farlo, dobbiamo ricordarci che questa direttiva europea è sotto un certo profilo una norma imperfetta, perché non è prevista una sanzione nel caso in cui il produttore non rispetti l'obbligo, in quanto la sanzione è lasciata alla previsione di ogni Stato europeo. Quindi dobbiamo aspettare che sia il nostro governo a dirci qual è la sanzione che il produttore deve vedersi applicato se non rispetta il diritto del consumatore. Se noi vogliamo effettivamente avere una sanzione efficace e segnalare le storture del mercato, dobbiamo ricordarci che in caso di negazione del nostro diritto, dobbiamo fare delle segnalazioni. all'autorità garante della concorrenza del mercato e all'antitrust. Sono segnalazioni gratuite, sono segnalazioni semplicissime che possono essere fatte online o possono essere fatte tramite le associazioni dei consumatori. È importante perché una segnalazione sola magari lascia il tempo che trova, ma più segnalazioni nei confronti di un determinato produttore, di un determinato negozio di elettrodomestici, di telefonia, fa sì che effettivamente ci sia poi l'applicazione della sanzione e conseguentemente la tutela del diritto.
1: Volevo leggere alcuni dati. Allora, sono 12 miliardi di euro i danni causati ai consumatori europei dalla sostituzione di prodotti che avrebbero potuto essere riparati. Un milione e mezzo annui le tonnellate di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia. Quanto è importante, nel caso in cui non ci fosse la possibilità di riparare, portare questi oggetti in un centro di raccolta specifico piuttosto che buttarli in un cassonetto dell'indifferenziata sotto casa?
0: Fondamentale in realtà, perché noi non sappiamo effettivamente perché magari

0: un elettrodomestico o un nostro telefonino non funziona. Siccome è già un periodo di tempo che si è avuto un po' di difficoltà per riprendere magari delle schede tecniche, ricordo che l'anno scorso soprattutto c'era difficoltà nelle consegne delle macchine. Alcuni pezzi possono essere riutilizzati perché adesso non c'è nemmeno l'obbligo di utilizzare un pezzo nuovo, quindi in realtà conferendo in maniera specifica si produce la possibilità di avere dei pezzi di riparazione possono essere utili, non magari nel nostro caso, ma a un altro consumatore, senza contare poi il fatto che il conferimento ad un settore specifico intanto limita quello che effettivamente viene buttato, consente uno smaltimento più utile, ma non soltanto a livello di ambiente. Sappiamo benissimo che la Tari è aumentata tantissimo, quindi in realtà questo diritto alla riparazione ha mille sfaccettature che noi potremmo vedere effettivamente applicate tra un po' di tempo. Ora, nell'immediato sicuramente no, però dopo un paio di mesi già si potrebbe cominciare a vedere una differenza sostanziale.
1: È un dato raccapricciante questo, il 32,5% è il tasso di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia, mentre la media europea è del 65%. Perché siamo sempre così indietro su questi temi?
0: Perché in realtà stiamo più attenti, nel senso, noi sappiamo benissimo che soprattutto i nuclei familiari più numerosi incontrano sempre maggiori difficoltà. Comprare una lavatrice che, come dire, ha un costo importante, non sempre è possibile per tutti i nuclei familiari. Allora, prima di arrivare a buttare un elettrodomestico, anche se la garanzia è scaduta, si prova a far di tutto per risparmiare. Poi noi, anche sotto, diciamo, il profilo dell'utilizzo di tablet, computer per le scuole, siamo arrivati un attimino indietro e anche questo quindi incide nel conteggio di quella che è lo smaltimento di apparecchi e dispositivi elettronici. Abbiamo molte volte cercato anche di adattarci, ad esempio, quando si è fatto il passaggio al digitale terrestre, sapevamo che le vecchie televisioni non erano, diciamo, collegabili, però sono stati venduti tutti i dispositivi per consentire di adeguarle, cioè sono quei piccoli meccanismi che si mettono all'interno del mercato che consentono al consumatore di risparmiare, ma anche di salvaguardare l'ambiente.

0: qualcuno che suona alla porta.
1: Salve, sono Dolores.
0: Sì, Pedro, anch'io ho sentito un suono. Deve essere la porta, Pedro.
1: Sono Bella Figueira.
2: Suonano alla porta. Chi puoi essere?
1: Quello che tu credi che io non avessi, che lei invece tu pensi che io non ho al confronto di quello che lei abbia, di cui tu credi che avrebbe più di quello che io. Oppure...
2: Allora sono Dolores!
3: E dunque, comica, attrice impegnata, laureata in psicologia, doppiatrice, anche corpo di personaggi indimenticabile. Ma quanto era geniale Anna Marchesini?
4: Beh, innanzitutto buon pomeriggio e grazie per l'invito. Anna Marchesini, credo sia stata una delle più grandi, una delle più grandi attrici italiane di sempre. Era geniale perché sapeva strappare un sorriso a chiunque, perché è riuscita a mettere d'accordo chiunque, dalla persona meno esperta di teatro al critico teatrale più severo, e riusciva a strappare un sorriso a tutti anche su questioni e tematiche talvolta serie. Riusciva a scrutare nel profondo le persone, questo perché era molto attenta alla caratteristica delle persone. Ricordo che Anna Marchesini ha studiato psicologia fin da ragazzina, era molto, molto curiosa nei confronti del mondo, nei confronti delle persone, e questo scavo nel profondo di se stessa e degli altri le ha permesso di creare

0: Da qualcuno erano scambiate addirittura per gemelle, perché tra loro non correva un anno praticamente. E Teresa, in questo libro, è tra uno dei tanti testimoni, delle tante testimonianze che abbiamo raccolto, ci racconta di Anna bambina, di Anna adolescente, di come Anna fin da ragazzina non vedeva l'ora di salire su un palco o di interpretare personaggi che loro, ancora bambine, diciamo, facevano vivere in casa, tra le pareti
1: Ah sì, davanti
0: domestiche.
1: allo specchio.
0: Esatto, c'erano queste famose sorelle Gesie, che erano figure di pura invenzione, che loro da bambine creavano e nelle qua che interpretavano durante la giornata per svolgere i lavori di casa, i lavori più noiosi. Loro si immedesimavano in queste figure di immaginazione e restavano nella parte anche per ore. La differenza, sostiene Teresa, è che quando Anna veniva chiamata sul palco, loro a volte venivano anche durante le feste chiamate sul palco per interpretare le gemelle Kessler, no? Perché si assomigliavano tanto. La differenza, sostiene Teresa, è che Anna, quando c'era la possibilità di mettersi sul palco, salire in scena, insomma, e mostrarsi, era un vulcano, non vedeva l'ora, insomma, di interpretare qualcuno o qualche personaggio.
1: Eh sì, perché era sicuramente timida, riflessiva, però anche ironica, sfrontata, come quella volta che, corteggiata da Mediaset di Silvio Berlusconi, che voleva naturalmente portare il trio in scuderia, dopo averli sottoposti ad una lunga visione del palinsesto di Canale 5, finalmente il Cavaliere chiese loro: che cosa salvereste dei miei programmi? E la Marchesini rispose lapidaria: nulla. Allora ci racconta com'è andata.
0: Sì, era uno dei tanti episodi in cui Berlusconi, visto il successo del trio, prova a coinvolgere il trio e portarlo a Mediaset. In questo caso, in questa serata organizzata apposta, sono presenti Anna Marchesini e Tullio Solenghi. Massimo Lopez non era presente, li invita a casa propria, stappa una bottiglia di champagne già pronto, pensando già di averli nel taschino. Complimenti. Mostra alcuni dei suoi programmi di punta e alla fine chiede ai due quali programmi salverebbero, e Anna Marchesini, prima che Tullio possa rispondere, dice: nessuno. Anna, infatti, si è concessa molto poco a Mediaset, è sempre stata molto fedele alla Rai e non amava particolarmente i programmi Mediaset, e questo può essere un po' definito come il grande rifiuto, anche perché Anna era una persona, ecco, che sapeva dire di no. Anna ha saputo dire di no a Mediaset, ma non solo, ha saputo dire di no alla pubblicità, a, come dire, assegni in bianco che venivano offerti per fare pubblicità, ma lei non interessava. A lei interessava il teatro, interessava fare ciò che amava, e questo la rendeva una donna estremamente libera.
1: Sì, sicuramente per la sua immensa bravura ricordata, ma anche appunto anche per l'affezione alla nostra azienda, alla Rai. Allora, vediamo ancora la parodia dei Promessi Sposi, uno dei personaggi davvero più riusciti della Marchesini, e poi ne parliamo qui.
2: Ma dunque voi sapevate? Ma che cosa sapevate, Lucia? Perché non me l'avete mai detto nulla? Eh? Mi nascondete dunque qualcosa? Lucia, vi prego, non fatemi penare. Ditemi quel che sapete, Lucia.
3: Oh, Renzo, non fatemi parlare, non fatemi piangere, vi prego.
2: Lucia, ma io devo sapere, vi prego, parlate. Non fatemi stare in ansia, Lucia, parlate. Lucia, voi sapete qualcosa che io non so. Vi prego, Lucia, parlate, vi prego.
1: E allora fa davvero molto ridere, chiaramente ancora oggi, perché la loro comicità del trio è lontana dalla satira politica, però con una continua attenzione al costume degli italiani, al mondo della televisione, oggi avrebbero lo stesso successo?
0: Ma non saprei dire, probabilmente Anna direbbe di no, anche perché Anna a un certo punto, anche in varie interviste, ha manifestato una propria distanza dalla televisione nuova, del nuovo millennio, e quindi forse loro stessi starebbero un po' alla larga dalla televisione oggi. Anna stessa ha abbandonato un po' la televisione dopo l'esperienza sempre in Rai con Fazio, si è dedicata, ha abbandonato la TV, è comparsa sempre meno sugli schermi per dedicarsi al teatro. Infatti, dalla fine degli anni 90 ha portato

0: a teatro grandissimi autori, da Bennett a Beckett, l'amatissimo Beckett con Giorni Felici, un'opera che sognava di interpretare fin dai tempi dell'Accademia. Quindi non lo so, credo che Anna era una persona tanto geniale che sicuramente sarebbe riuscita a portare cose interessanti anche nella TV di oggi. Non so se avrebbe voluto farlo.
1: Ecco, in chiusura una domanda sul trio, perché loro tre erano anche profondamente amici ai funerali di Anna Marchesini, erano in prima fila. Ecco, quanto è contato anche questo rapporto di amicizia? Certo, un'unione lavorativa, ma non solo.
0: Ma tantissimo, sicuramente. Io vedo il trio un po' come una di quelle congiunzioni astrali che permettono l'unione di persone estremamente talentuose, ma non solo talentuose, persone che poi si incastrano l'una nell'altra in un meccanismo, in un ingranaggio perfetto, come accade con i Beatles. Ecco, il trio lo vedo un po' i Beatles italiani della comicità e del teatro. È stato fondamentale. L'aspetto davvero interessante forse è che oltre ad essere tutti e tre i membri molto talentuosi, ognuno andava un po' a sostituire e a rimpiazzare quello che l'altro, quello che all'altro mancava. Sì, erano un puzzle perfetto. Questa è stata la loro forza, credo.
2: Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola. No, ha solo dormito meglio. Nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
3: Punta verso la linea nemica. Rigore!
4: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
5: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
6: Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma ce l'avete Team Vision?
7: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 € al mese.
6: Era fuori.
5: Tu sei fuori.
6: Magari, sono 33 anni che non esco.
7: Vieni nei negozi.
8: Ogni volta che torni a casa, torna anche il calcare. Ora non più, grazie a Chantecler anticalcare extra potente o extra rapido. Con nuova barriera previeni calcare.
9: Perché prevenire è meglio che pulire.
8: Chantecler, il gallo del pulito.
10: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
11: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
12: Thank you.

Nel corso della serata ritroveremo ancora un po' di stabilità sulle regioni del nord-est, specie sul settore alpino, dove ci sarà spazio per qualche rovescio isolato temporale. Sul resto del settentrione il cielo risulterà sereno o al più poco nuvoloso. Ampi spazi di sereno anche al centro, con il cielo sgombro da nubi significative. Qualche nube in più sarà presente tra Marche ed Abruzzo, ma con rischio pioggia decisamente basso. Cielo decisamente sereno sulle regioni meridionali. Andando a vedere la situazione invece sulle due isole maggiori, ritroveremo ampi spazi di sereno sulla Sardegna, mentre qualche nube in più sarà presente sul settore settentrionale della Sicilia, ma con poche possibilità di pioggia. Una ventilazione settentrionale con i mari che saranno poco mossi o mossi. Per la giornata di giovedì ritroveremo tempo decisamente più stabile e ci sarà spazio per qualche nube che tenderà a formarsi nelle ore più calde del giorno in prossimità delle zone alpine al nord ed appenniniche al centro-sud, ma con poche possibilità di pioggia. Concludiamo con le temperature, che per la giornata di giovedì saranno in ulteriore aumento, con Firenze e Roma, le città ancora quelle più calde, con 39 gradi.

raid sull'Iran, Teheran colpisce le basi USA in Giordania, USA e Arabia bombardano l'Iraq, Hormuz ancora chiuso, diplomazia al palo. Sotto la lente del ministro Urso i benzinai che non hanno ridotto i prezzi, il garante trasmette l'elenco degli impianti alla finanza. Firmato il contratto della sanità per oltre 590.000 dipendenti, previsti aumenti medi mensili dai 209 ai 240 euro per gli infermieri arretrati fino a 2.300 euro. Tragedia nel Brindisino, muore travolto nel cantiere, aveva messo in salvo il figlio avvisandolo dell'imminente crollo di una tettoia, è rimasto sepolto sotto le macerie. Meteo attese per venerdì, massime fino a 41 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro, temperature in aumento con picchi fino a 6-8 gradi nel centro-nord. La nazionale riparte da Mancini, nella presentazione ufficiale insieme al direttore tecnico Ranieri ha detto: farò giocare bene l'Italia e i tifosi mi perdoneranno. Ranieri, c'è tanto da lavorare.

0: E ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre a quest'ora diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani, le commentiamo con i nostri ospiti. Ancora oggi si parla tanto di Iran, insomma quella possibile tregua, possibile mediazione che sembrava a ieri diciamo essere a un passo dal riprendere in maniera ufficiale. Bene, oggi sono ripartiti i combattimenti. Sul fronte italiano ci sono ancora le discussioni sulla questione del caro carburanti, ma anche sui fondi per la difesa del SEIF. Poi c'è questa ultima uscita di Beppe Grillo che diciamo tenta di terremotare il suo ex movimento, partito, il Movimento 5 Stelle, ma insomma di tutto questo parleremo. Vi presento le mie ospiti, Valentina Pigliaiutile, messaggero, cronista parlamentare, bentornata con noi.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: E poi c'è Lucia Capuzzi, bentornata a venire.
2: Buonasera, buonasera a voi.
0: Allora, io partirei proprio dal tuo giornale, Lucia, perché diciamo, apre in questo modo, parlando di un argomento che non è molto sui quotidiani, non è molto sulle prime pagine, ovvero un po' la storia che è tornata di grande attualità qualche tempo fa del caporalato, le rose e le spine, la vita dei venditori di fiori dal Bangladesh all'Italia pagando per lavorare e per i favori, parla il PM Storari sul caporalato. Responsabili le aziende, ma troppi fanno gli spiettatori. È sicuramente un tema importante del quale si parla troppo poco. Tra l'altro oggi lo abbiamo sentito nei nostri titoli, c'è stata l'ennesima vittima sul lavoro, che è morta in un cantiere, un padre che è riuscito in un cantiere edile a salvare il figlio avvisandolo di una pensilina che stava crollando. Il figlio si è salvato, è in ospedale, ma non è in pericolo di vita, il padre purtroppo no. Argomenti di cui però si parla sempre troppo poco, Lucia.
2: Si parla poco e si parla soprattutto in modo sporadico, cioè si parla quando c'è una grande tragedia che cattura la cronaca, che era accaduto col famoso venditore di rose del Bangladesh che era stato ucciso a Milano sui navigli. Però poi da lì era caduto di nuovo il buio, quindi è un fenomeno che da una parte è sotto gli occhi di tutti, dall'altra però è il grande rimosso. E quindi con un'inchiesta di Costanza Oliva siamo tornati su questo argomento, dedicandogli anche uno spazio importante proprio per segnalare che queste cose vanno raccontate giorno per giorno e tutto quello che noi non vogliamo vedere. È complice anche il fatto che d'estate, col caldo e appunto i tavolini all'aperto, se ne vedono anche molti di più in giro, e dietro appunto la vendita delle rose c'è uno sfruttamento che poi pagano queste persone due volte, sia per venire che poi per poter lavorare.
0: E tra l'altro in questi giorni si è parlato molto anche di lavoro, di salari che non sono adeguati con il resto d'Europa, si è parlato degli interventi fatti anche dall'esecutivo per cercare di contrastare il caro bollette, ma anche appunto i salari che non sono sufficientemente alti per poter reggere l'impatto appunto di l'impatto del costo della vita. Ma tra l'altro in questi giorni, proprio ieri, vengo da te Valentina, si è parlato anche dell'ex Ilva, perché il governo in questo provvedimento fatto sul caro bollette si è occupato anche dell'Ilva, cioè siamo tornati a parlare di lavoro. Vi volevo far vedere, se lo riesco a trovare, il Corriere del Mezzogiorno, scusate, la Gazzetta del Mezzogiorno, eccolo qua: progetti per l'Ilva, chiusura dell'area a caldo, da mercoledì a un tavolo tra governo e enti locali si cercano alternative. Anche sull'ex Ilva il governo si è presentato, ha incontrato i sindacati, sempre perché vogliamo parlare sempre di lavoro, ma anche lì una soluzione non c'è. Come molte cose sembra che si rimandi un po' a settembre.
1: Sì, qua ovviamente si è dovuto muovere d'emergenza sulla scia del verdetto della Corte dei Conti e quindi finanziare un altro prestito per favorire la continuità. Ovviamente nell'Ilva c'è il dissidio tra tutela ambientale e poi continuità lavorativa, che questo porta poi l'Ilva a essere sempre una pietra d'inciampo di ogni governo. Ognuno dice che lo risolverà, ma è veramente molto complicato. E sicuramente il tema del lavoro si lega anche ovviamente alla manovra che avremo di fronte, una manovra che sarà inevitabilmente contrassegnata anche dai fattori esogeni, quindi la crisi energetica. Fare delle misure espansive preelettorali. Pensiamo ad esempio alla detassazione delle tredicesime che inficerebbe proprio su quello che dici tu, quindi sull'aiuto ai salari bassi, richiede dei fondi, e se questi fondi vanno stanziati invece per ridurre le bollette, che chiaramente sono all'ordine del giorno delle necessità di tutti i cittadini, questo progetto potrebbe, come dire, non andare in porto. Quindi è vero che noi stiamo rimandando molto a settembre, ma poi bisognerà capire a settembre anche che situazione ci sarà fuori dalla porta dell'Italia.
0: Sì, anche perché insomma questa situazione di cui tu dicevi, no, fuori dalla porta dell'Italia, incide in maniera evidente, lo vediamo la in questi giorni sulla famosa bolletta. Però Lucia, su questa vicenda dell'Ilva, come diceva giustamente Valentina, no? Abbiamo due, ormai ahimè la conosciamo, anche se devo dire che questa sentenza che è arrivata parla di un elemento diverso rispetto a quelli di cui parlavamo quando si parlava di Ilva, no? Parla di amianto, che anche quello sembra incredibile che torniamo a parlare di amianto nel 2026 in un'azienda che era già sotto inchiesta ed è stata sotto inchiesta per l'inquinamento fortissimo di tutto il territorio. Però appunto stavamo dicendo, c'è una contrapposizione salute-lavoro che forse è diciamo un elemento su cui ancora... Prima parlavamo della persona morta sul cantiere, dell'operaio morto sul cantiere, forse è davvero quello uno dei temi di cui, diciamo, questo, ma i prossimi, cioè comunque chi guida questo paese dovrebbe confrontarsi.
2: È il grande tema che poi riguarda il ricatto lavorativo, no? Generalmente questi impianti che hanno un alto impatto sul territorio vengono costruite in aree che hanno difficoltà economiche. Lo stesso si fa con l'industria delle armi, penso al caso RVM in Sardegna. Il principio è sempre quello, appunto, mettere i territori di fronte alla scelta se lavorare o appunto badare alla salute e all'impatto sul territorio. In realtà è un falso dilemma, perché poi l'impatto sulla salute e sul territorio incide a sua volta sul PIL e sullo status di vita delle persone. Quindi bisognerebbe avere il coraggio, sia come governi appunto, di uscire da questi ricatti e da pensare a piani e interventi economici che siano sostenibili. Generalmente questi interventi ad alto impatto funzionano nel breve periodo, ma poi di fatto rovinano anche l'economia dei territori. Basta pensare solo a quanto poi l'inquinamento e la riqualifica del territorio richieda una serie di investimenti e che poi alla fine appunto finiscono per gravare sulle tasche dei cittadini. Ecco, forse è il tempo di uscire da queste false trappole e pensare che non ci può essere un'economia che non sia un'economia di lungo periodo, quindi rispettosa delle salute, dei diritti delle persone e dei diritti dei territori.
0: Insomma, Valentina Pigliautile ci parlava della prossima manovra, Lucia Capuzzi parlava naturalmente delle scelte economiche che influenzano la vita delle persone, l'economia è quello, diciamo, di cui stiamo parlando in questi giorni sotto tanti punti di vista. Uno dei punti di vista che poi, diciamo, secondo la lettura e il racconto che viene fatto anche dalle opposizioni di governo, impatta in maniera decisa sulle scelte che vengono fatte sulla salute, per esempio, dei cittadini, sono le famose scelte sulle spese militari, investimenti militari, il SAFE. Allora, vi faccio vedere il foglio. Festival dell'ipocrisia sulle spese militari, scrive il direttore Cerasa. Sovranisti che minacciano la sovranità, europeisti che colpiscono l'Europa, anti-trumpiani abbracciati a Trump, studiare le posizioni dei partiti sulla difesa e capire chi fa cazzotti con la realtà. Occhio alla lettera di Giorgetti, dice Cerasa. L'intesa Meloni-Schlein sul SAFE, addirittura, così diciamo arriva a dire Capone, il PD è contro l'aumento delle spese militari ma a favore dei prestiti europei. Il governo dice che si può usare il SAFE per finanziare il piano per la difesa anche senza spese aggiuntive. Ellie e Giorgia sono d'accordo e non lo sanno. Valentina, Ellie e Giorgia sono d'accordo e non lo sanno?
1: No, io credo che lo sappiano invece.
0: Perché sanno di esserlo, quindi.
1: Sappiano di esserlo, malgrado le rispettive coalizioni abbiano all'interno persone che non sono favorevoli. È chiaro che il SAFE è un tassello per la costruzione della difesa comune e gli accordi sul SAFE è stato fatto dal governo, chiaramente, ma proprio nella cornice europea, quindi c'è una parte di democratici, penso diciamo ad esempio anche Peppe Provenzano, che è responsabile esteri del PD, che sostiene la bontà del progetto SAFE diverso rispetto magari a un vero e proprio piano di riarmo, quindi come primo passo per una difesa comune. È chiaro, come dicevamo prima, che questi impegni sulla difesa sono stati presi ancor prima che Hormuz venisse, bussasse, diciamo così, nella cronaca dei nostri giorni, ed ora i governi tutti si trovano di fronte alla difficoltà di sostenere gli impegni presi, penso non ultimo a quelli anche della NATO. L'Italia dovrà nel 2027 stanziare un più 3%, più 0,3%, e poi nell'anno successivo un più 0,6%, che comunque sono miliardi, ed è chiaro che in una situazione di difficoltà questo impatti. Quindi è chiaro, oggi è un problema di Giorgia Meloni, ma domani sarà un problema di Elly Schlein.
0: Sì, diciamo, se Elly Schlein,
1: se Elly Schlein chiaramente arriverà a Palazzo Chigi. Quindi sono dei problemi trasversali alle due coalizioni, perché poi all'interno di entrambe le coalizioni gli altri partiti, alcuni, nel caso della Lega, per il centrodestra, invece AVS e Movimento 5 Stelle per il campo progressista, sono contrari a qualsiasi tipo di finanziamento del riarmo di qualsiasi tipo, anche sotto il cappello europeo.
0: E allora guarda, proprio me l'hai chiamata, diciamo così, l'intervista di Bonelli, un leader di Alleanza Verdi Sinistra, uno insieme a Nicola Fratoianni, basta armi all'Ucraina, Kiev non vincerà, Ursula imbarazzante, primarie no, l'intervista che fa Rizzini proprio a Bonelli. Quindi c'è un tema. Rimaniamo nel campo progressista,
1: che ancora,
0: poi magari arriviamo
1: esatto,
0: alla
1: che
0: maggioranza.
1: Esatto, è ancora peggiore, direi ancora più problematico nel campo largo, perché poi alla fine il centrodestra ha fatto la prova di governo. La Lega ha scontato, anche pagato elettoralmente magari, no? L'aver supportato alcune istanze che magari non erano più vicine al proprio elettorato. Quindi alla fine Matteo Salvini può rivendicare di aver sempre votato sì alle armi a Kiev. Oggi noi ci troviamo in una situazione in cui Movimento 5 Stelle e AVS votano no all'invio delle armi. Quindi bisognerà capire poi, se la guerra in Ucraina continuerà, che cosa faranno gli altri due partner di governo. Questo è chiaro, ed è chiaro che sulla politica tutti quanti li interrogano e tutti quanti li intervistano sulla politica estera, perché la politica estera è il primo tassello per la costruzione di un'alternativa di governo. Quello che poi, come dire, permette anche di avere una stabilità e una certa immagine internazionale. Quindi non è un aspetto da sottovalutare,
0: secondario.
1: Anzi direi primario.
0: Insomma, dobbiamo aspettare settembre per questo programma, ci pare
1: di aver
0: capito.
1: Bisogna aspettare settembre,
0: quindi faremo una almeno un'estate tranquilla, non, cioè in campagna elettorale,
1: in campagna elettorale sempre.
0: Tranquilla. E, rimango un attimo da te, Valentina, invece nel campo del centrodestra, questa uscita non esattamente dell'ultimo, diciamo, di questo governo, ma del ministro degli esteri, che ha parlato del safe, diciamo, prendendo un po' in contropiede tutti i suoi alleati, poi diciamo si è un po' ricomposta questa frattura, però raccontavi giustamente, anche la presidente Giorgia Meloni era un po', qualche tempo fa si era detta un po' in difficoltà, diciamo così, a parlare di fondi per la difesa in un momento così critico per il nostro paese, no?
1: L'ha detto lei proprio in un'uscita recente, sottolineando, anzi penso proprio nel G7, nell'ultimo G7 che c'è stato, sottolineando il fatto che lei risponderà agli impegni americani nelle modalità e nelle condizioni più adatte per l'Italia. Quindi in realtà a me pare che, diciamo, Tajani sia arrivata alla conclusione di un dibattito che in realtà si fa nel centrodestra, che è quello di prendere magari una parte di quei fondi, quindi, come ha detto poi correggendosi, tra i 6 e 9 miliardi, e quindi non la totalità del prestito, diciamo del plafond, che sarebbe
0: quasi
1: messo
0: 15 miliardi,
1: chiaramente.
0: Anche lì, insomma, stiamo parlando di miliardi, insomma,
1: di
0: 6
1: miliardi,
0: a 9 miliardi,
1: miliardi
0: non,
1: esattamente.
0: Non cambia poco, e come dire, 6 a 9 miliardi che per chi guarda da casa magari possono essere pensati di essere utilizzati in una maniera diversa, per investire per esempio sulla salute. Ora stasera c'è stato il provvedimento, diciamo così, per l'adeguamento dei contratti, degli stipendi degli infermieri e del comparto salute, però quello è un tema sicuramente molto delicato. Lucia, questi fondi per la difesa, prestiti, ricordiamo, la 45 anni eccetera eccetera, molto convenienti, e appunto questa apparente contraddizione con la situazione economica in cui ci troviamo, oppure sostanziale, tu cosa pensi?
2: Penso che ci sia un errore strutturale quando si continua a ripetere che questi appunto spesa o investimento, non ha, la richiesta appunto di usare il fondo safe non avrà conseguenze sui conti pubblici e sulla vita dei cittadini, nel senso che non sono appunto donazioni a fondo perduto, ma sono prestiti che vengono chiesti, quindi che poi a un certo punto, pur a tassi agevolati, bisognerà risarcire. Il punto è che si inserisce in un'ottica di riarmo europeo che finora ha rivelato la sua inutilità in termini di prevenzione o di affrontare le crisi internazionali. In realtà il riarmo europeo è parte del problema dell'incremento della conflittualità e non viceversa. Il punto è che si continua a scegliere di investire in armamenti, tra l'altro in modo poco trasparente, perché poi non si capisce quali, come, che cosa serva la difesa, tutto questo non è stato detto. L'altro punto è che si sottraggono risorse a tutto ciò che riguarda la prevenzione dei conflitti, la gestione dei conflitti, che sono quelle della diplomazia. Si continuano a chiudere ambasciate, questo non a livello italiano ma a livello europeo e internazionale, a livello degli Stati Uniti, e che tutto questo non fa che generare le premesse per il perpetuarsi di uno stato di conflittualità permanente. Su questo stanno facendo grossi affari le industrie degli armamenti in Italia, in Europa, penso al caso della Germania, eccetera. Non credo stiamo facendo l'interesse dei cittadini né del mondo. Quando si cerca di dipingere l'alternativa alla guerra, quindi la possibilità di una gestione dei conflitti, gli investimenti in diplomazia come pura ingenuità, in realtà è un'operazione precisa che si fa per favorire investimenti in armamenti, con cui tanti stanno guadagnando. Purtroppo non sta guadagnando il pianeta, perché vediamo che i conflitti continuano a esplodere uno dopo l'altro, che non si riesce a controllare.
0: A proposito di questo, vi porto sul Domani, che apre su Trump e soprattutto sull'Iran. L'Iran attacca, la Cina dai missili, la guerra di Trump è un disastro. Dopo l'attacco dei Pasdarani in Giordania scatta subito la rappresaglia USA coordinata insieme a Riyadh. Il presidente americano torna in modalità vendetta, la trattativa in alto mare, li faremo a pezzi. C'è stata anche questa esplosione, che bisogna ancora capire, diciamo, da dove è arrivata, in un porto egiziano di una petroliera americana, per cui stiamo parlando anche di un potenziale allargamento del conflitto, non sappiamo, però sicuramente situazione molto complicata. Chi glielo spiega, Donald Trump, Lucia, che se mai noi non rispetteremo questo famoso 5% di fondi alla NATO, chi glielo spiega, Donald Trump, che l'Europa, diciamo, deciderà di non seguirlo, se mai fosse così, anche perché Donald Trump, diciamo, è questo qua.
2: Il punto è che Donald Trump non sa come uscire da questo conflitto, è abbastanza evidente, nel senso che a giorni alterni ormai si va da una possibile trattativa alla vendetta. È evidente che controllare un conflitto che coinvolge tanti paesi, quindi non solo Stati Uniti e Iran, originariamente Israele, Stati Uniti e Iran, ma che con strategia gli iraniani hanno spalmato sui vicini del Golfo, quindi facendo rappresaglie sugli alleati americani nel Golfo, è molto complicato, anche perché entrano in gioco tanti fattori. Stavolta vediamo entrare in gioco un fattore abbastanza rilevante, che è l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita finora non aveva fatto raid insieme agli Stati Uniti, si era tenuta in qualche modo in una posizione mediana fuori. Era stata invece oggetto di rappresaglie da parte dell'Iran, ma finora non aveva risposto. Probabilmente, seppure il linguaggio che ha usato l'Arabia Saudita per giustificare questo intervento vuole farla passare come una sorta di rappresaglia limitata, quindi ancora l'Arabia Saudita non ha deciso di entrare pesantemente nel conflitto, ha a che fare con l'altro stretto che non è Hormuz, che è Bab al-Mandeb, che è l'altro stretto sul Mar Rosso,
0: sì,
2: e di cui l'Iran, attraverso i suoi proxy, attraverso gli Houthi, che sono di fatto gli alleati dell'Iran della regione, ha minacciato la chiusura, e in particolare alle petroliere saudite, perché il petrolio saudita esce da Bab al-Mandeb. Finora è stata la via d'uscita. Quindi probabilmente un messaggio dei sauditi che vogliono lanciare, nel senso che di fronte a una chiusura dell'altro stretto potrebbero intervenire. Tutto questo però denota una assenza totale di strategia da parte di chi l'ha iniziata questa guerra, ovvero Donald Trump. Qual era l'obiettivo e qual è? È ovvio che è palese che adesso non sappia come uscirne, però perché è entrato, con quale idea, era il cambio di regime, poi no, era il nucleare, poi no.
0: Poi non si capisce.
2: Esatto, quindi una guerra che viene iniziata senza un obiettivo, difficilmente poi si orienta verso una conclusione. Tutto questo con Trump, che è sempre più un divago, la situazione potrebbe sfuggire di mano.
0: Con Trump, che però Lucia incontra Netanyahu per l'ottava volta, diciamo incontro non ufficiale, diciamo così, non raccontato in maniera palese alla stampa, non c'è stata nessuna conferenza stampa dopo questo incontro, però incontro che, diciamo, del quale Netanyahu si è ritenuto soddisfatto e ha detto: seguirò il presidente americano, qualsiasi cosa decida di fare in Iran. Chiaramente lì c'era anche, c'è ancora tutto il tema Libano, che è un tema aperto sul quale sembrava ci fosse stata una, diciamo così, una rottura tra il presidente americano e il presidente Netanyahu, però insomma di questa rottura non è che se ne vedono molti effetti. Si continua a...
2: Credo che la forza di questo incontro sia nella non diffusione dei contenuti e nel fatto che ognuno può vendere al proprio elettorato l'incontro e le dichiarazioni che vuole. Netanyahu aveva disperatamente bisogno, in vista delle elezioni del 27 ottobre di Israele, di mostrare una sintonia con gli Stati Uniti al proprio elettorato, di non mostrarsi isolato, allo stesso tempo di non mostrare nessun impegno concreto di ritiro, né da Gaza, né dal Libano, né dalla Siria. Allo stesso tempo Trump, quindi noi non sappiamo effettivamente quanto questa sintonia o che impegni si siano presi, ha dimostrato di avere ricevuto Netanyahu, ma appunto ieri ha fatto intendere che fosse imminente una trattativa con l'Iran. Poi oggi di nuovo questa trattativa non pare più imminente, però io penso che veramente al di là della volontà sempre ondivaga di Trump, la situazione poi è come una palla di neve che si autogenera. E credo che appunto si faccia fatica a capire come uscire, anche perché poi gli attori in gioco sono tanti e gli interessi non sono spesso coincidenti. Quindi poi ognuno gioca all'interno di questo conflitto la propria partita,
0: certo,
2: per aumentare il proprio appunto appeal regionale.
0: Allora vi faccio vedere anche questo titolo del Mattino di Puglia Basilicata: non sa più come uscirne, questo decide diciamo di titolare proprio su Trump. Doveva essere un'operazione lampo, il conflitto dura da 6 mesi, 1700 civili iraniani uccisi, 18 militari americani morti, 624 feriti, 37,5 miliardi di dollari spesi che potrebbero arrivare a 100, il conto pagato dagli italiani. Il conflitto iniziato contro l'Iran potrebbe durare molto a lungo, con effetti devastanti per la nostra economia, a cominciare dai carburanti. Insomma, lo abbiamo detto, lo stretto di Hormuz, ma giustamente non c'è soltanto Hormuz, come ci ricordava giustamente Lucia Capuzzi. Vi volevo portare però su un altro tema, perché abbiamo parlato di economia, abbiamo parlato di politica estera e rispetto anche alla politica del nostro paese, ma un altro tema che in questi giorni ed ancora fa discutere e che sarà al centro sicuramente del dibattito politico, dibattito elettorale, è il tema della sicurezza, sul quale, diciamo, Giorgia Meloni aveva parlato sin dalla sua conferenza stampa di inizio anno, perché non c'è più quella di fine anno. Scontri a Bologna, 12 indagati, riconoscimento facciale e lite. Sono 12 manifestanti indagati dalla Procura di Bologna per la guerriglia urbana nel centro della città. Ricorderete il giorno dopo la morte di Abderrahim Fakir. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, attaccano le opposizioni, il PD passo avanti pericoloso. Su questo tema troviamo l'apertura della stampa, il titolo principale della stampa, centropagina, scontro sui controlli facciali, riconoscimento dei volti con l'AI, il governo accelera la stretta, l'opposizione è il grande fratello, TAV, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azione violenza preordinata e concertata, sprint sul decreto che cambia la videosorveglianza, PD e 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia. Vi faccio vedere anche il giornale, perché il giornale anche diciamo si occupa di questo. Eccolo qua. Nel weekend pronti nuovi assalti, il quadrilatero del terrore Notav. Vi faccio vedere anche Libero, mi sembra che aveva un tema simile, no, parla di Grillo e il Campo Largo, adesso ci arriviamo. Però Valentina, vengo da te, tema sicurezza, abbiamo detto Meloni lo ha considerato uno dei temi, scusate, era il Messaggero, eccolo qua, Reeducational Channel, questo è il titolo del Messaggero. La destra alza il tiro sulla repressione, schedature video con la I per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima e un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è. Sulla sicurezza si sta giocando, diciamo, la partita, secondo te, questo governo?
1: Beh sì, era chiaro, come anticipavi giustamente, già dalla conferenza stampa di inizio anno, e lo è ancora di più oggi che ovviamente Meloni ha tra virgolette un nemico a destra che batte sui temi della sicurezza, come è Roberto Vannacci. La destra ha fatto molto, diciamo, dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista normativo, perché la produzione normativa è stata, come dire, esatto, molto importante. Poi è chiaro, molte volte le norme non bastano anche per, come dire, mettere fine a determinati comportamenti. Pensiamo soltanto alla TAV. Nel primo DL sicurezza c'era addirittura una norma che aumentava le pene per chi protestava in prossimità di infrastrutture strategiche. È chiaro che chi è intenzionato a portare avanti determinate azioni non si fa fermare da questo. Quindi abbiamo un governo che è deciso ad andare avanti sulla sicurezza, che forse è anche, come dire, una caratterizzazione identitaria. È normale che il governo finisca come ha iniziato. Pensiamo al primo decreto, è stato il decreto rave. Quindi in questo senso io ci vedo una continuità, e in mezzo ci sono state tantissime crisi che il governo ha dovuto affrontare, e in quest'ultima parte della legislatura torna a quella caratterizzazione originaria. Se il governo mantiene questa linea, la sinistra invece ha il compito di definire una propria agenda che vada anche magari oltre la prevenzione. Un punto di riferimento per il centrosinistra, l'abbiamo scritto anche nei giorni scorsi, certo, con il Messaggero, è Franco Gabrielli,
0: l'ex prefetto, che ha dato, l'ex capo della polizia,
1: che ha dato alcune, certo, osservazioni che molto probabilmente potranno essere messe su quel tavolo del programma di cui parlavamo a settembre, tra cui anche il tema dell'immigrazione, di cui spesso si parla e che ci riporta al tema da cui partivamo, no? Quello anche del caporalato. Gabrielli parla, che non è contrario ai rimpatri, attenzione, ma parla di rimpatri umani, dignitosi, addirittura ipotizza un ministero per l'immigrazione, quindi con una visione completamente diversa magari della trattazione del fenomeno fuori da una sfera emergenziale. Quindi se conosciamo, come dire, un po' il modus operandi del centrodestra, forse il centrosinistra può, ecco, mettere le idee a fattor comune su questo tema. Si è esposto soprattutto negli ultimi giorni, nell'ultima fase elettorale, proprio Giuseppe Conte. Mi ricordo che all'indomani della sconfitta di Venezia, dove proprio si lamentava, come dire, una certa lontananza magari dai temi ritenuti più vicini alle persone, ad esempio la sicurezza in laguna, i turisti, insomma i furti. In quella circostanza Conte disse: io porrò il tema della sicurezza al tavolo per gli alleati. Quindi questo sarà un tema

0: secondo me, che ci porteremo avanti fino a aprile prossimo, a ottobre 2027, in base a quando andremo alle elezioni.
1: In base a quando, poi mi dai la tua previsione su questo. Lucia, il tema della sicurezza, ieri leggevo un editoriale, se non sbaglio, ieri o l'altro ieri, di Nadia Urbinati, in cui si parlava, diciamo, di una sorta di allergia alla protesta, diciamo, da parte di questo esecutivo. Condivisibile o meno, voglio la tua opinione, e poi appunto su questo tema di cui parlavamo con Valentina, ovvero la questione sicurezza, che diciamo è uno dei temi di dibattito politico e di scontro più forte, un tema nel quale, sul quale il campo progressista forse deve trovare una sua via, diciamo, anche perché il centrodestra accusa i leader del centrosinistra di essere, diciamo, Tajani ha usato addirittura la parola conniventi, insomma, con, quindi insomma c'è un'accusa molto chiara.
2: Sì, io, a me quello che preoccupa è l'allergia più che alla protesta di fronte a problemi complessi, a trovare panacee semplici, in genere appunto dei nomi altisonanti dal decreto rave in poi, e in questo caso usando un sistema che è quello del riconoscimento facciale mediante l'intelligenza artificiale, che appunto è stato applicato in altri paesi, penso alla Gran Bretagna dopo Brexit, con risultati abbastanza deludenti, perché le inchieste giornalistiche hanno dimostrato che comunque c'è un alto margine di errore di questo riconoscimento facciale. Stessa cosa è accaduta in Francia, e oltretutto c'è un problema evidente di raccolta, di eccesso di dati pubblici dei cittadini, che poi non si capisce bene quanto e come verranno conservati. È vero che nel decreto tutto questo viene subordinato all'urgenza, però c'è un margine di discrezionalità. Al di là del contenuto, quindi oltre il contenuto, a me preoccupa che la risposta appunto a problemi complessi, a proteste che toccano questioni che sono appunto dalla TAV alla, appunto, eccetto
1: alla Palestina,
2: di polizia,
1: no,
2: alla migrazione, alla Palestina, si cerchi sempre una panacea semplice e securitaria. Purtroppo questo funziona probabilmente più per tenere unite le maggioranze che per risolvere i problemi dei cittadini. Appunto, uno vede nel mondo che basta appunto allargare un attimo lo sguardo e ampliare i poteri della polizia, o non funziona, abbiamo visto negli Stati Uniti dove la polizia ha molti più poteri rispetto appunto che in Europa, che il crimine non diminuisce, né i pericoli diminuiscono. Forse sarebbe il caso di affrontare in modo meno demagogico le questioni e provare a trovare soluzioni che siano di lungo periodo. Certo, capisco che è rassicurante, no, che di fronte a oggettivamente appunto incidenti e quindi movimenti dell'ordine pubblico si voglia dare una risposta subito, riconoscimento facciale. Peccato che il riconoscimento facciale pone dei problemi, non funziona sempre, e o schierare l'esercito, non sono queste le soluzioni che possono essere di lungo periodo. Però appunto c'è questa disabitudine alla complessità e uscire appunto dalla bacchetta magica che non risolve i problemi.
1: Allora, vi porto da un altro tema, lo vedevamo prima sul giornale, ve lo faccio rivedere, appunto qui parliamo naturalmente di scontri, TAV, eccetera, ma diciamo oggi è accaduto un fatto, diciamo, che dobbiamo registrare politicamente, no? Il giornale naturalmente ci apre, diciamo così, il vaffa di Grillo a Conti, la resa di Conti nei 5 Stelle, il fondatore torna in campo per far fuori il segretario del partito, doveva cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro, l'ex premier in imbarazzo, secondo il giornale replica, lui considerava Draghi un grillino. Valentina, che cosa è successo? Diciamo, Grillo era un po' sparito dai radar, no? Non lo si vedeva postare da molto tempo, ormai non ricordo l'ultimo, diciamo, video o post che ha fatto, ma sicuramente era molto al di là.
0: Ha fatto dei post, ma erano su argomenti tematici,
1: esatto,
0: ambiente, sostenibilità.
1: E invece torna un po' a gamba tesa.
0: Sì, torna a gamba tesa, non è casuale il giorno in cui lui decide di tornare, perché è il giorno successivo a quando ci sarebbe dovuta essere l'udienza proprio della causa sul simbolo del movimento, che lo vede contrapposto a Giuseppe Conte, udienza che è stata rinviata a gennaio prossimo, e quindi il fondatore del movimento si fa sentire rivendicando, come dire, la bontà delle sue idee, delle sue posizioni, dicendo che il movimento è cambiato, che non è più lo stesso. questo è fattuale, nel senso che il movimento è andato incontro, scegliendolo attraverso un processo costituente, sì, a un, sicuramente una fase di trasformazione, no? Che l'ha portato dall'essere un movimento che per alcune tinte, e lo riconosce anche Giuseppe Conte all'interno del suo ultimo libro, era un movimento, diciamo, populista, a un movimento che si definisce progressista e indipendente. È chiaro che in questa fase è significativa la frase di Grillo, anche perché arriva in una dinamica che è preelettorale se non già elettorale, e quindi la funzione di Grillo è anche un po' quella di fare il Giuseppe Gambardella della situazione, no? Quindi non solo partecipare alla festa, fallire, ma farla fallire a Giuseppe Conte. È chiaro che ogni movimento più a sinistra del movimento è qualcosa che toglie voti a Giuseppe Conte, come ad esempio anche un ipotetico partito di Alessandro Di Battista.
1: C'è un tema, diciamo, che solleva Libero, che effettivamente però c'è. La bomba di Grillo non è soltanto su Conte, ma rischia di terremotare e far fibrillare un campo già abbastanza in fibrillazione, l'abbiamo detto poco fa, che è il campo largo, perché chiaramente, diciamo, questa bomba tra virgolette su Conte, che non è più lo stesso di prima, arriva in un momento in cui il campo progressista ancora non ha un programma diciamo definito, che ha presentato agli elettori. Ci sono tanti punti, diciamo, costantemente lo dice anche Conte, diciamo, con alcuni distinguo. Non hanno un candidato premier che, se questa legge elettorale passerà, poi magari arriviamo anche su quello, dovranno indicare, per cui primarie, non primarie. Bonelli ha detto già che è contrario, l'abbiamo visto poco fa, quindi insomma rischia questo elemento di essere un ulteriore elemento che complica le cose per il campo progressista.
0: Faccio una premessa: secondo me la bomba elettorale è la bomba che si traduce poi in un partito, e avendo un po' sondato gli animi, mi pare che Grillo non sia interessato a fondare qualcosa di alternativo. Quindi adesso vediamo, Alessandro Di Battista sceglierà di scendere in campo. In quel caso lì veramente sarà problematico in termini anche numerici per il campo largo. Poi certo c'è la questione della leadership, che la legge elettorale, lo Stabilicum, pone in maniera evidente. Anche se, questo l'abbiamo scritto nei giorni scorsi, la legge elettorale pone un impegno politico di indicare un candidato premier, tant'è che c'era tutta una parte dei Dem che suggeriva di inserire nel programma proprio un candidato simbolico, ad esempio un garante della Costituzione, proprio per evitare le divisioni preelettorali e quindi arrivare poi a definire chi sarà il candidato premier o l'eventuale premier a elezioni fatte. Questo proprio magari è un'idea bizzarra sicuramente, ma che è la cifra di una difficoltà, no? Di un timore nell'avvicinarsi ai gazebo. Molti sondaggi sottolineano che questi gazebo verrebbero vinti da Giuseppe Conte. Ci sono poi anche delle dinamiche tecniche: fare il doppio turno, ad esempio il pagamento di un obolo, sono due temi.
1: Come si fanno queste primarie potrebbe influire su chi preverrà. Però oggi, se non erro, Bonaccini, che non è esattamente l'ultimo arrivato nel Partito Democratico, ha detto: prima facciamo il programma, poi parliamo di primarie, come dire,
0: trovare un terreno comune.
1: Troviamo un terreno comune, poi chi lo incarnerà è un po' all'americana, un po' come ha fatto il centrodestra,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: troviamo un, anche se lì è molto chiaro come viene scelto il leader, il leader è l'espressione del partito che prende più voti. A proposito di, questo è il tempo, il Conte del Movimento 5 Stelle, diciamo a gioco facile Daniele Capezzone a fare questo titolo, stavo vedendo prima, perché oggi c'è stato un incontro alla Camera e c'era, se non erro, Di Maio? Luigi Di Maio?
0: Sì, veniva però nelle sue nuove vesti, quindi da rappresentante del Golfo. Certo,
1: la coincidenza.
0: Il tempismo ha dell'incredibile, perché ecco, mentre ci trovavamo tutti a cercare informazioni su Grillo, se Grillo riscende in campo oppure meno, lui è tornato sulla scena e comunque ha detto che le frasi del fondatore del movimento in realtà sono legate proprio al processo in corso, quindi ha dato la narrazione un po' che ho anche riportato io all'inizio del ragionamento che facevamo. Lui ha detto di essere fuori invece da qualsiasi, come dire, pensiero politico. Vedremo che succederà, mai dire mai in politica.
1: Assolutamente. Primarie 5 Stelle, mobilitati, Riecco, Grillo e Di Maio, è il pezzo che fanno De Carolis e Zanca sul Fatto Quotidiano. Tra l'altro, diciamo che aprono invece su un'altra vicenda che domani occuperà, diciamo, i lavori parlamentari.

0: Loro signori scudati o cittadini schedati, due giustizie del Mastro Salvo, controlli facciali in piazza, Fratelli d'Italia sul voto segreto, telecamere e le IAI anti-proteste. Ci racconti in breve cosa avverrà domani su questa vicenda di Del Mastro, insomma ricordiamolo che naturalmente si sta parlando dell'autorizzazione,
1: sì, l'autorizzazione
0: se non erro,
1: a procedere
0: per
1: sul
0: poter
1: caso
0: utilizzare
1: della,
0: diciamo...
1: sì, del, lui era coproprietario diciamo di una bisteccheria e poi diciamo è emerso che l'altro proprietario in realtà era un prestanome connesso ai Senese, ovviamente insomma Del Mastro ha espresso a più riprese la sua estraneità chiaramente e,
0: diciamo qua il tema è
1: questa,
0: sull'utilizzo
1: in questa fase, esatto, più che sulla vicenda in sé è sull'utilizzo delle chat che è negato insomma da parte della maggioranza. È chiaro che in una fase così delicata nella quale la maggioranza ha anche delle tensioni interne, ogni voto segreto viene sempre vissuto come diciamo una buona dose, con una buona dose di ansia o di timore. Non siamo più alla parte iniziale della legislatura dove c'era una certa compattezza e quindi ogni voto, penso anche alla legge elettorale, con il voto segreto viene vissuto sempre con un po' di timore che magari, come dire, venga preso come l'occasione.
0: Fondamentali per il nostro futuro, del nostro il Vannacci del campo largo? Beh, cioè è quella, diciamo, la...
1: Sì, sul Messaggero di oggi c'è proprio un pezzo dove parliamo proprio dei guastatori.
0: I guastatori?
1: I guastatori, c'è Vannacci a destra.
0: Potrebbe
1: e
0: esserci
1: e c'è Alessandro, forse Alessandro Di Battista a sinistra.
0: Vediamo, perché lì i guastatori ce ne sono tanti.
1: Lucia,
0: la tua opinione su tutte queste movimenti su movimenti e anche un po' su appunto Beppe Grillo che ritorna in questa singolare
2: occasione. Sì, concordo con la visione che è legata al processo, appunto alla questione del processo e del simbolo. Certo fa specie vedere questi ritorni, ma ancora a me preoccupa sempre di più che da anni il PD e l'opposizione sprechino una quantità infinita di energia a decidere il leader. Sono anni che si fanno le primarie, si discute, eccetera. Forse è il caso, appunto, a me piacerebbe vedere tutto questo attivismo nel proporre questioni e non solo rincorrere le questioni e soprattutto dover discutere all'infinito sul leader. Credo che questo i cittadini lo percepiscano con grande stanchezza. Sono stanchi di interrogarsi sulle primarie del PD, su chi sia il leader del PD, sul campo largo. Forse tutto appunto, forse il programma dovrebbe venire prima di capire chi governerà lo schieramento. Ecco.
0: Ahimè, non so se questa tua speranza, che in parte condivido, sarà poi nei fatti, diciamo così, rispettata, cioè prima il programma e poi il leader, anche perché naturalmente per come si è trasformata la politica, anche un po', se possiamo dirlo, per la trasformazione che ha impresso nel nostro paese anche Beppe Grillo, ma non soltanto, Silvio Berlusconi prima di lui, insomma naturalmente non si può diciamo, svincolare la proposta politica da chi propone diciamo appunto quella proposta, per cui il leader non è indifferente. Volevo farvi vedere questo pezzo di Giuseppe Alberto Falci ed Alberto Signore, perché parlavamo della legge elettorale. L'ultimo sondaggio, secondo appunto il Demopolis, che è stato riportato dal quotidiano, 2 italiani su 3 vogliono le preferenze. Eppure le preferenze, diciamo noi che un pochino seguiamo i lavori parlamentari, Valentina, già l'avevamo capito che in quella anzi sarebbe successo qualcosa di molto strano in quel voto segreto.
1: La notizia sarebbe stata se fossero passate,
0: esatto,
1: per chi
0: certo.
1: Le ha seguito il lavoro.
0: Esatto, che appunto volevano le preferenze.
1: Ma non è soltanto una questione opportunistica, attenzione, perché ci sono anche molti contrari che ho sentito, che però in realtà sono stati eletti con le preferenze, che sottolineano anche un po' i punti deboli delle preferenze, che in questa legge elettorale sostituiscono i collegi uninominali e quindi le sfide dirette che erano all'interno del Rosatellum. C'è innanzitutto un tema di classe dirigente, quindi il fatto
0: questo...
1: che molti temono i RAS delle preferenze, molti temono la competizione tra virgolette scorretta dei consiglieri regionali che sono stati sul territorio, mentre invece molti dei parlamentari, pensando di avere una legge diciamo con listini bloccati,
0: sono
1: rimasti
0: andati
1: più in Parlamento,
0: certo,
1: nel senso a fare il loro lavoro, e quindi c'è un tema, anche ci sono anche delle tecnicalità dietro questa contrarietà.
0: Valentina, mi dispiace perché io ne parlerei per ore di questo tema, non so quanto interessi, però fino in fondo soprattutto abbiamo finito il nostro tempo, quindi vi ringrazio per essere state con me, grazie Valentina.

0: vogliamo grazie bene, grazie Lucia Capuzzi.
1: Grazie.
0: E noi vediamo il meteo.
2: L'alta pressione continua ad espandersi sul paese, questo comporta e garantisce soprattutto condizioni di tempo stabile e il cielo si mostrerà inizialmente sereno al più poco nuvoloso al centro, così come sulle regioni centrali e su quelle meridionali. Successivamente, nelle ore centrali del giorno, al nord ci sarà spazio per qualche nube in prossimità delle zone alpine, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso, mentre al centro-sud tenderanno a formarsi, soprattutto nelle ore centrali, sulle zone appenniniche. Tuttavia ci sarà spazio per qualche rovescio proprio al centro, mentre cielo sereno al più poco nuvoloso sulle due isole maggiori. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, con Firenze e Roma le città più calde, con 39 gradi.
0: Ben ritrovati, ben ritrovate alla nostra edicola. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani, temi diversi, ancora si parla, naturalmente si torna a parlare di, parla però anche molto di sicurezza, di questa ipotesi di utilizzare anche nelle piazze, si parla del ritorno di Beppe Grillo, di questo post che ha fatto, si parla naturalmente ancora tanto di economia. Allora andiamo a iniziare a vedere le prime pagine. La prima da cui partiamo è la Repubblica. Pubblica. Identificazione facciale, il blitz del governo, questo è il titolo scelto dal quotidiano, tema che come dicevamo troviamo su molti quotidiani, vi faccio vedere il resto, il tema dell'Iran, la guerra si allarga, in campo anche l'Arabia, raid di Teheran sulla Giordania e in Egitto, colpite tre navi nello stretto, Riyadh attacca in Iraq, l'ira di Trump, risponderemo con forza, il politologo Keppel, Ucraina, Golfo, fronti collegati. Ma anche qui naturalmente abbiamo tema sicurezza, scontri a Bologna, 12 indagati, riconoscimento facciale, è lite perché naturalmente questo provvedimento lo pensa la maggioranza, il governo accelera sull'uso di questo riconoscimento facciale dell'intelligenza artificiale, le opposizioni invece ribadiscono è un passo avanti pericoloso. Si discute tanto in questo periodo naturalmente attorno anche al tema del riarmo safe, riarmiamoci e non partite, l'Italia si spacca, ma anche gli schieramenti politici si spaccano. Qui ci sono le interviste a Maurizio Lupi di Noi Moderati e Nicola Frattoianni di Alleanza Verdi Sinistra, che hanno fronti diversi naturalmente. Grillo, il nuovo Vaffa per la politica, ha tolto l'identità al Movimento 5 Stelle, le nuove parole del fondatore, l'elevato si era definito a suo tempo, Beppe Grillo, su Giuseppe Conte, il suo movimento, legge elettorale, intercettazioni, maggioranza ancora in stallo, si sta rimandando diciamo così molto a settembre. Vediamo la stampa che decide di aprire proprio su questo tema di cui parlavamo, lo scontro sui controlli facciali, lo sprint sul decreto che cambia, la videosorveglianza, Partito Democratico, 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia, riconoscimento dei volti con la AI, il governo accelera la stretta, l'opposizione è il grande fratello. E poi naturalmente i temi degli scontri, le manifestazioni che ci sono stati in questi giorni ovviamente incidono su questo tema. TAV, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azione violenta preordinata e concertata. Si parla anche qua di safe, questi fondi a prestito per la difesa, il pasticcio dei finanziamenti che irrita l'Unione Europea, perché lì c'è stato diciamo una divisione al minimo tra le forze della maggioranza, caos Forza Italia, Tajani è troppo schierato con Fratelli d'Italia, perché diciamo Fratelli Forza Italia in questo momento ha anche tutto un tema interno che in questo caso appunto mi ha raccontato rispetto alla legge elettorale, tema interno del Movimento 5 Stelle, il ritorno di Grillo, i 5S pensano solo alle poltrone. Andiamo ancora avanti, vediamo il domani che decide di aprire invece sull'Iran, l'Iran che attacca, la Cina dai missili, la guerra di Trump è un disastro, questo l'opinione, il racconto che fa appunto il domani, dopo l'attacco dei Pasdaran in Giordania scatta la rappresaglia americana coordinata insieme a Riyadh, il presidente americano torna in modalità vendetta, la trattativa in alto mare

in campo per far fuori il segretario del partito, dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro. L'ex premier in imbarazzo replica, lui considerava Draghi un grillino. Quel cavaliere che si fidava degli italiani è il pezzo di Tommaso Cerno su Silvio Berlusconi. Due italiani su tre sì alle preferenze, il racconto che fa lo studio realizzato dall'Istituto Demopolis per quanto riguarda appunto la legge sulle preferenze, è appunto che dovrebbe naturale per adesso, diciamo che ancora deve essere varata. Il Fatto Quotidiano che apre con questo tema i loro signori scudati e cittadini schedati, mette insieme due temi, due questioni il Fatto Quotidiano, da un lato del Mastro, salvo le due giustizie e poi i controlli facciali in piazza, oggi in aula o rinvio, paure di Fratelli d'Italia sul voto segreto, telecamere e intelligenza artificiale antiprotesta, diciamo, e questo lo mette accanto a la questione che riguarda Del Mastro, l'inchiesta anche che ha riguardato Del Mastro. Andiamo ancora avanti, vediamo Libero. Libero che apre sempre su Grillo, bomba di Grillo sul campo largo, il comico fa pezzi con te soci, la politica li ha cambiati, apre un nuovo movimento per i sondaggisti, un altro partito grellino varrebbe 3-5%, quindi non poco, diciamo così, una grana enorme per i Dem e il Movimento 5 Stelle. Caro Giuseppi, l'elevato che cerca la sua vendetta è l'analisi che fa Pietro Senaldi, centropagina, l'avete visto anche in altri quotidiani, naturalmente l'altra notizia su cui sicuramente si è discusso tanto nei giorni scorsi e oggi si torna a parlare è diciamo la nazionale che trova finalmente il suo CT e il suo direttore tecnico e quindi il ritorno di Mancini e di Ranieri. Questo è l'ultimo quotidiano che vi faccio vedere, anzi questo qua, ovvero il manifesto, Reeducational Channel è il titolo, la destra alza il tiro sulla repressione, schedature video con la I per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima, quindi si torna a parlare di sicurezza. E abbiamo concluso così la nostra carrellata sui giornali che troviamo in edicola, adesso invece è arrivato il momento di un approfondimento diciamo che racconta un po' meglio questo vertice che si è stato tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, ma anche l'altro vertice, quello da Trump e Zelensky. Di tutto questo abbiamo parlato con Giuseppe Dentice, analista dell'Osmed. Vediamo.

0: sia su Ucraina sia su Iran, credo che siamo ancora lontani da un qualsiasi punto definitivo in realtà. Una lontananza dettata dal fatto che Trump, diciamo così, e la sua amministrazione non hanno una linea politica ben definita, e anche il fatto che, ad esempio, si discute proprio in queste ore dell'opportunità che Witkoff e Kushner possano andare a Kiev per la prima volta da quando si è insediata questa amministrazione a Kiev, la dice lunga su come la stessa amministrazione Trump ha trattato il dossier Ucraina e allo stesso tempo sull'opportunità stessa che l'Ucraina diventa una sorta di connessione, punto di fusione rispetto all'altro dossier, ossia l'Iran in chiave antirussa. Quindi, diciamola così, è ancora una fase di ridefinizione delle questioni e anche la visita stessa di Netanyahu, da questo punto di vista, al di là dei toni concilianti, nasconde una sorta di nervosismo dall'una e dall'altra parte, perché sono più i punti, diciamo così, di divergenza che quelli reali di comunione, di intesa. Quindi da questo punto di vista è ancora tutto abbastanza in divenire ed è difficile come dire, da inquadrare in un contesto ben definito.
1: Allora, secondo la Reuters, l'Iran riceverebbe a breve 400 lanciamissili antiaerei cinesi. Allora, sono notizie che vengono poi subito associate, almeno istintivamente per quanto mi riguarda, all'allargamento del conflitto, sicuramente a un cambio degli equilibri geopolitici. Quanto è rischioso l'intervento, l'aiuto che arriva da fuori, da paesi come la Cina, in un contesto così fragile?
0: Beh, sarebbe comunque un aiuto non indifferente. Ricordiamoci che comunque l'Iran

0: Taiwan fino ad oggi ha potuto contare anche e soprattutto sull'aiuto russo. Io leggo questo eventuale, se confermato, intervento cinese proprio per le difficoltà russe che sta avendo nelle forniture e soprattutto sul teatro ucraino che sta, come dire, dissanguando la Russia di risorse umane, tecnologiche, militari e anche economiche. Quindi questo intervento, se confermato, ribadisco, della Cina avrebbe un impatto non indifferente. Anche se poi è tutto da vagliare e da valutare il grado di intervento e di supporto, perché questo non significherebbe una discesa in campo della Cina nel conflitto, ma
1: Certo.
0: semplicemente un supporto di tipo militare verso un partner che è definito strategico dalla stessa nomenclatura di Pechino e in quanto tale, diciamo così, viene considerato fondamentale nella sua azione di penetrazione in Medio Oriente e verso Occidente in realtà, perché la proiezione della Cina da questo punto di vista guarda Occidente anche in chiave anti-statunitense e
1: Certo.
0: anti-europea.
1: Quindi
0: Quindi è
1: non è
0: un
1: solo
0: intervento che
1: business,
0: avrebbe un
1: ovviamente.
0: impatto non indifferente, ecco.
1: L'Italia, ha ribadito il titolare della Farnesina, ha un'amicizia sia con Israele sia con la Palestina. Le volevo chiedere se questo è sempre possibile.
0: L'iniziativa del ministro rientra all'interno di un incontro dell'Alleanza Globale per la soluzione, diciamo, dei due stati, che è un'alleanza appunto internazionale, nella quale l'Italia ribadisce quella che è una sua posizione storica, appunto, in favore del riconoscimento di uno stato palestinese quanto ovviamente di uno stato israeliano. Ora, se partiamo da questo presupposto, vuol dire che ci sono le condizioni per discutere di tale intervento o di tale proiezione. Se guardiamo in realtà il campo ci dice, non oggi, ma da decenni, che la soluzione dei due stati è impraticabile. E quindi, in quanto tale, non è perseguibile, se non nella misura in cui le parti, e quindi in questo caso tanto i palestinesi tanto gli israeliani, si pongano nelle condizioni di dialogare e discutere con l'aiuto ovviamente di mediatori internazionali, Italia in primis, perché da questo punto di vista l'Italia non verrebbe meno al suo ruolo e alla sua, diciamo così, legacy storica, verso una proposta che sia anche alternativa, perché ad oggi, ripeto, e lo vediamo con le violenze dei coloni in Cisgiordania, questo tipo di prospettiva non è assolutamente praticabile. E al di là delle buone intenzioni, purtroppo la diplomazia rimane ingarbugliata in questo tipo di nodo e non vedo la possibilità di rilanciare diciamo così, un progetto e un processo come quello di Oslo, che inevitabilmente era già bloccato prima della guerra di Gaza, ma alla luce di quello che è successo dal 7 ottobre 23 in poi, insomma, è un po' complicato immaginare questo tipo di, come dire, di iter come fattibile, ripeto, proprio per quello che abbiamo visto in questi anni.
1: Volevo chiederle questo, non so se c'è una risposta, però la guerra è spesso intrecciata a ragioni economiche, non solo geografiche, territoriali. Allora c'è un punto in cui, secondo lei, le conseguenze economiche e quindi l'impoverimento di popolazioni legate in qualche modo a, in questo caso, lo Stretto di Hormuz, per citare, c'è un punto in cui a chi poi decide di fare la guerra e di non arrivare a un negoziato di pace, capisce che non si può oltrepassare e quindi bisogna retrocedere. E lo stiamo raggiungendo?
0: Normalmente mi verrebbe da dire, questo tipo di valutazioni, almeno fino a un decennio fa, erano talmente tanto forti da portare le parti, non dico a evitare il conflitto, ma proprio neanche a iniziare un conflitto. Oggi invece vediamo quanto sia molto più facile iniziare un conflitto. Il vero problema è arrivare a quel punto come dire, di rottura o comunque diciamo così, di interruzione dei conflitti che invece oggi si prolungano in tempi indeterminati e indefiniti. Se ragionassimo solo in termini economici, quello che giustamente lei sottolineava è una valutazione corretta e, diciamo così, a rigor di logica bisognerebbe fermarsi. Però i conflitti che abbiamo visto appunto, dico solo negli ultimi 3 anni, invece ci dicono che anche la valutazione economica non è tale da portare nessuno dei contendenti a bloccarsi per necessità, questioni identitarie, valutazioni di tipo strategico, ma anche semplicemente per questioni reputazionali, dette in parole povere.
2: Riprendono i raid sull'Iran, Teheran colpisce le basi americane in Giordania, Stati Uniti e Arabia bombardano l'Iraq, Hormuz resta chiuso, diplomazia al palo. Sotto la lente del ministro Urso i benzinai che non hanno ridotto i prezzi, il garante trasmette l'elenco degli impianti alla finanza. Firmato il contratto della sanità per oltre 590.000 dipendenti, previsti aumenti medi mensili fino ai 240 euro per gli infermieri. Tragedia nel Brindisino, muore travolto nel cantiere, aveva messo in salvo il figlio avvisandolo dell'imminente crollo di una tettoia, è rimasto sepolto dalle macerie. Meteo attese per venerdì, temperature fino a 41 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro, picchi fino a 6-8 gradi nel centro-nord. La nazionale riparte da Mancini che nella presentazione ufficiale con il direttore tecnico Ranieri ha detto farò giocare bene l'Italia e i tifosi mi perdoneranno. Edizione di mezzanotte, ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque, lo avete sentito dai titoli, torna la guerra nel Golfo Persico dopo l'attacco iraniano ai siti americani in Giordania ed Egitto. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Forze statunitensi e saudite hanno condotto raid congiunti contro gruppi filo-iraniani in Iraq. Sentiamo i dettagli dall'inviato Enrico Bona.
3: Donald Trump torna alle minacce contro il regime iraniano, li colpiremo molto duramente, dice dallo studio Vale, hanno provato ad attaccarci, ora è il nostro turno, ci hanno chiesto di non farlo, ma li colpiremo con molta forza perché meritano una lezione. Toni quindi molto duri da parte del presidente americano dopo i missili che sono stati lanciati ieri contro le basi statunitensi in Giordania e che hanno innescato di fatto una nuova escalation che ora rischia di allargarsi ad altri paesi della regione. Da Trump non arrivano indicazioni su come uscire dalla crisi che si protrae ormai da febbraio tra periodi di guerra aperta e altri di conflitto latente. Qualcuno gli chiede dei lanciarazzi, 400 lanciarazzi che sarebbero stati venduti da Pechino a Teheran. Ne sarei sorpreso, risponde Trump. Il presidente Xi mi ha assicurato che non vende armi agli iraniani. A voi.
2: Enrico Bona, intanto i funzionari iraniani continuano i negoziati con l'Oman sullo stretto di Hormuz e si dicono aperti al negoziato anche con gli Stati Uniti. Sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
4: La Repubblica Islamica sarebbe pronta a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti. Lo riporta una fonte iraniana all'emittente Al Arabi. Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire le trattative a Ginevra, a Doha o a Islamabad. La notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran dice che la guerra si allargherà se riprenderanno gli attacchi americani. I Pasdaran annunciano di aver distrutto nelle ultime 2 settimane 11 caccia ed elicotteri statunitensi a terra e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico l'Iran e l'Oman si sono incontrati nuovamente per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Teheran definisce i colloqui produttivi. I due paesi si erano già confrontati sulla questione nei mesi scorsi, senza tuttavia raggiungere risultati concreti. I colloqui si sono concentrati su principi comuni e meccanismi operativi per garantire il transito marittimo sicuro attraverso lo stretto. Secondo la televisione di Stato, le forze navali iraniane hanno intercettato 6 navi che tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione nelle ultime 24 ore.
2: E ci sono state esplosioni nel porto egiziano di Damietta, colpita una nave americana da un drone, ma la dinamica ancora non è chiara, preoccupa intanto.

0: un possibile allargamento del conflitto, come ci racconta il corrispondente Leonardo Sgura.
1: Alcune agenzie internazionali, Reuters e poi l'emittente Al Jazeera, hanno riferito dell'attacco di un drone contro una nave gasiera americana che stava operando proprio nel porto di Damietta, Egitto, sul Mediterraneo. Le fiamme si sono poi propagate a un'altra gasiera di bandiera egiziana, ma non ci sono stati danni alle persone. Le autorità egiziane, però, attenzione, non confermano questa versione. L'emittente Al Arabiya hanno detto stasera che al momento si può parlare solo di incidente, cioè una fuoriuscita di fiamme da una nave gasiera americana che hanno coinvolto un'altra nave ormeggiata nelle vicinanze. Sul posto è andato il ministro del petrolio Karim Badawi, che ha annunciato un'indagine che presto accerterà esattamente l'accaduto. Se l'ipotesi del drone fosse confermata, ovviamente si aprirebbe uno scenario allarmante, perché sarebbe il primo attacco bellico mirato avvenuto in territorio egiziano dall'inizio di questo conflitto, poi in una zona anche molto lontana dai teatri di guerra del Golfo. E sarebbe anche un episodio quasi spiegabile, visto che l'Egitto dialoga quotidianamente, quasi amichevelmente, con l'Iran e finora non ha mai avuto un coinvolgimento diretto, quantomeno che sia a noi noto, in questo conflitto. Dal Cairo è tutto, a voi.
0: Intanto a Roma si è riunita l'Alleanza Globale per la soluzione dei due Stati per cercare di rilanciare il processo di pace in Medio Oriente. Italia e Arabia Saudita firmano una dichiarazione di condanna contro la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania. Ci racconta tutto Ilario Piagnarelli.
2: Rilanciare la soluzione dei due Stati non è mai stato utopico come oggi, con la striscia di Gaza in macerie e la Cisgiordania sempre più frammentata. Lo si è provato a fare a Roma, con una riunione tecnica tra 25 paesi. C'era anche il direttore del Board of Peace, il discusso tavolo per Gaza voluto da Trump, e con un vertice di alto livello tra il ministro degli esteri Antonio Tajani e i suoi omologhi palestinese e saudita. Tante le questioni aperte, dal disarmo di Hamas all'autonomia finanziaria dell'autorità nazionale palestinese, alla violenza dei coloni nella Cisgiordania occupata. Su quest'ultimo punto Roma e Riad hanno firmato una dichiarazione congiunta di condanna.
3: Condanniamo tutte le azioni che puntano a occupare da parte di coloni israeliani parte del territorio della Cisgiordania e naturalmente condanniamo tutti gli atti di violenza contro la popolazione civile, sia essa cristiana, sia essa musulmana.
2: L'Italia resta contraria a riconoscere già ora lo Stato di Palestina, passo compiuto tra gli altri da diversi paesi UE e dal Vaticano, scelta demagogica in assenza di uno Stato, secondo Tajani. Un vertice disertato da Israele, dove il progetto dei due stati è ormai in viso alla classe politica. Per fare pressione su Tel Aviv, la ministra palestinese Barzen Aghabekian chiede all'Italia di unirsi in sede UE al fronte che chiede la sospensione dell'accordo commerciale con Israele.
4: Il diritto internazionale è molto chiaro su ciò che va fatto. È un'occupazione che va smantellata. Non si tratta di un territorio conteso. Oggi assistiamo a un'espansione in questo territorio occupato, con la costruzione di nuovi insediamenti e nuove violazioni.
0: Andiamo negli Stati Uniti perché l'immunologo Anthony Fauci, volto della lotta americana al Covid-19, ha invocato a sorpresa il quinto emendamento durante l'audizione alla Commissione per la sicurezza interna del Senato, convocata per fare luce sulla pandemia. Sentite i dettagli da Marina Lalovic.
5: Obsession with calling for my prosecution.
6: L'unico motivo per cui mi ha convocato è per mantenere le sue promesse, portarmi dietro le sbarre. Si rivolge così Anthony Fauci, immunologo più famoso degli Stati Uniti, a Rand Paul, repubblicano del Kentucky e presidente della Commissione per la sicurezza interna del Senato, da anni il suo critico più accannito. Paul ha pubblicato oltre 1.100 pagine di appunti privati scritti da Fauci durante la pandemia. Secondo il senatore, mentre in pubblico l'immunologo affermava l'origine naturale del Covid, in privato era convinto che provenisse da un laboratorio. Una teoria che Paul ha ripetutamente promosso. Ora Fauci invoca il quinto emendamento alla facoltà di non rispondere per quella che definisce una caccia alle streghe, una mossa che però non equivale ad ammettere la propria colpa, ma per il diritto degli Stati Uniti serve a proteggere gli individui da coercizione, errori e ingiustizia. Fauci, andato in pensione nel 2022, ha ricevuto minacce di morte durante e dopo il Covid, oltre a essere stato oggetto di aspre critiche critiche da parte dei repubblicani in merito all'obbligo di indossare la mascherina e ad altre restrizioni. Sulla gestione della pandemia si è scontrato aspramente con il presidente americano Donald Trump, che sul suo social truth definisce folli le idee di Fauci e sostiene che molte più persone siano morte di Covid sotto l'amministrazione Biden. L'ex presidente gli aveva concesso una grazia preventiva a fine mandato, precisando che non era perché Fauci avesse commesso illeciti, ma per tutelarlo da possibili ritorsioni dei repubblicani, che comunque non sono mancate.
0: Adesso invece andiamo da Francesca Biagiotti con la sua rassegna stampa.
7: Ben ritrovati, ben ritrovate alla nostra edicola. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani, temi diversi. Ancora si parla, naturalmente si torna a parlare di Iran, si parla però anche molto di sicurezza, di questa ipotesi di utilizzare il riconoscimento facciale anche nelle piazze. Si parla del ritorno di Beppe Grillo, di questo post che ha fatto, si parla naturalmente ancora tanto di economia. Allora, Andiamo a iniziare a vedere le prime pagine. La prima da cui partiamo è la Repubblica. Identificazione facciale, il blitz del governo. Questo è il titolo scelto dal quotidiano, tema che, come dicevamo, troviamo su molti quotidiani. Vi faccio vedere il resto del Carlino, scusate, eccolo qua, che apre su un altro tema, il tema dell'Iran. La guerra si allarga, in campo anche l'Arabia, raid di Teheran sulla Giordania e in Egitto, colpite 3 navi nello stretto, Riyadh attacca in Iraq, l'ira di Trump, risponderemo con forza, il politologo col Keppel, Ucraina, Golfo, fronti collegati. Ma anche qui naturalmente abbiamo tema sicurezza, scontri a Bologna, 12 indagati, riconoscimento facciale, è lite perché naturalmente questo provvedimento lo pensa la maggioranza, il governo accelera sull'uso di questo riconoscimento facciale dell'intelligenza artificiale, le opposizioni invece ribadiscono è un passo avanti pericoloso. Si discute tanto in questo periodo naturalmente attorno anche al tema del riarmo, safe, riarmiamoci e non partite, l'Italia si spacca, ma anche gli schieramenti politici si spaccano. Qui ci sono le interviste a Maurizio Lupi di Noi Moderati e Nicola Frattoianni di Alleanza Verdi Sinistra, che hanno fronti diversi naturalmente. Grillo, il nuovo vaffa per la politica, ha tolto l'identità al Movimento 5 Stelle, le nuove parole del fondatore, l'elevato si era definito a suo tempo, Beppe Grillo su Giuseppe Conte, il suo movimento, legge elettorale, intercettazioni, maggioranza ancora in stallo, si sta rimandando, diciamo così, molto a settembre. Vediamo la stampa che decide di aprire proprio su questo tema di cui parlavamo, lo scontro sui controlli facciali, lo sprint sul decreto che cambia la videosorveglianza, Partito Democratico, 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia, riconoscimento dei volti con l'AI, il governo accelera la stretta, l'opposizione è il grande fratello. E poi naturalmente i temi degli scontri, le manifestazioni che ci sono stati in questi giorni ovviamente incidono su questo tema. TAV, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azione violenta preordinata e concertata. Si parla anche qua di safe, questi fondi a prestito per la difesa, il pasticcio dei finanziamenti che irrita l'Unione Europea, perché lì c'è stato, diciamo, una divisione al minimo tra le forze della maggioranza, caos Forza Italia, Tajani è troppo schierato con Fratelli d'Italia, perché, diciamo, Fratelli Forza Italia in questo momento ha anche tutto un tema interno che in questo caso appunto mi ha raccontato rispetto alla legge elettorale, tema interno del Movimento 5 Stelle, il ritorno di Grillo, i 5S pensano solo alle poltrone. Andiamo ancora avanti, vediamo il domani che decide di aprire invece sull'Iran, l'Iran che attacca, la Cina dai missili, la guerra di Trump è un disastro, questo l'opinione, il racconto che fa appunto il domani. Dopo l'attacco dei Pasdaran in Giordania scatta la rappresaglia americana coordinata insieme a Riyadh, il presidente americano torna in modalità vendetta, la trattativa in alto mare li faremo a pezzi. A proposito della questione della sicurezza, una riflessione di Giorgio Serughetti, la linguista contro la ferocia securitaria, serve spiegare la complessità. Questa è la riflessione che ci spinge a fare Serughetti. Grillo contro Conte, perché Di Battista fa paura alla sinistra, il fondatore del Movimento 5 Stelle ha perso identità, e quindi si parla anche di questi movimenti, diciamo così, movimenti per adesso non partiti politici, che stanno nascendo, come quello appunto di Alessandro Di Battista. Andiamo sul Giornale. Il Giornale che apre sul vaffa di Grillo a Conte, il fondatore torna in campo per far fuori il segretario del partito, dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro. L'ex premier in imbarazzo replica, lui considerava Draghi un grillino. Quel cavaliere che si fidava degli italiani è il pezzo di Tommaso Cerno su Silvio Berlusconi. Due italiani su tre sì alle preferenze, il racconto che fa lo studio realizzato all'Istituto Demopolis per quanto riguarda appunto la legge sulle preferenze, appunto, che dovrebbe entrare in questa nuova legge elettorale, per adesso diciamo che ancora deve essere varata. Il Fatto Quotidiano che apre con questo tema, i loro signori scudati e i cittadini schedati, mette insieme due temi, due questioni il Fatto Quotidiano: da un lato Del Mastro, salvo le due giustizie, e poi i controlli facciali in piazza, oggi in aula o rinvio, paure di Fratelli Italia sul voto segreto, telecamere e intelligenza artificiale antiprotesta, diciamo, e questo lo mette accanto alla questione che riguarda Del Mastro, l'inchiesta anche che ha riguardato Del Mastro. Andiamo ancora avanti, vediamo Libero. Libero che apre sempre su Grillo, bomba di Grillo sul campo largo, il comico fa pezzi con te soci, la politica li ha cambiati, apre un nuovo movimento per i sondaggisti, un altro partito grillino varrebbe 3-5%, quindi non poco, diciamo così, una grana enorme per i Dem e il Movimento 5 Stelle. Caro Giuseppi, l'elevato che cerca la sua vendetta, è l'analisi che fa Pietro Senaldi, centropagina, l'avete visto anche in altri quotidiani, naturalmente l'altra notizia su cui sicuramente si è discusso tanto nei giorni scorsi e oggi si torna a parlare, è diciamo la Nazionale che trova finalmente il suo CT e il suo direttore tecnico, e quindi il ritorno di Mancini e di Ranieri. Questo è l'ultimo quotidiano che vi faccio vedere, anzi è questo qua, ovvero il Manifesto, Re-educational Channel è il titolo, la destra alza il tiro sulla repressione, schedature video con la I per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima, quindi si torna a parlare di sicurezza.
0: Ripartiamo proprio dalla politica, temi economici in primo piano per la Premier Meloni, che torna a rivendicare anche l'azione di governo su lavoro e salari, mentre resta in primo piano il dossier sul caro carburanti e la partita sul fondo safe per la difesa. Sentiamo Alberto Gioffreda.
8: Un intervento sul bimestrale del sindacato UGL per rivendicare i risultati sul lavoro. Con un editoriale la Presidente del Consiglio Meloni ricorda le misure messe in campo dal governo per aiutare le imprese, creare nuovi posti di lavoro e sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori. Taglio delle tasse, rinnovo dei contratti e salario giusto, le direttrici dell'esecutivo ispirate, ricorda Giorgia Meloni, dalla volontà di facilitare il dinamismo delle aziende. Oltre alla soddisfazione espressa dal Presidente del Consiglio per l'approvazione definitiva del provvedimento che istituisce misure alternative al carcere per i tossicodipendenti, il governo va avanti sulla riforma del federalismo fiscale con una delibera che ha ricevuto l'ok in Consiglio dei Ministri. La priorità di Palazzo Chigi resta però il contenimento dei costi dell'energia in un contesto internazionale instabile, provando ad allontanare la discussione intorno alle spese militari e il ricorso al programma di finanziamento SAFE. Ottenuta dall'Europa la possibilità di scomputare gli investimenti per la transizione, il prossimo passo sarà lo scostamento di bilancio per bilanciare la dotazione dei fondi. Rimandate al Consiglio dei Ministri del 4 agosto le valutazioni su altri provvedimenti per abbassare il costo dei carburanti.
0: E proprio le spese per la difesa e l'accesso ai fondi europei SAFE sono al centro del confronto politico. Sentiamo Eva Giovannini.
9: L'utilizzo dei fondi europei SAFE per la difesa, 14 miliardi opzionati, spacca ancora gli schieramenti. Da Forza Italia Tajani specifica che su SAFE la decisione sarà politica, potrebbe arrivare a settembre e intanto rilancia sulla legge elettorale, confronto sulle preferenze, ma serve un accordo nel centrodestra. Su SAFE resta esplicita la contrarietà della Lega.
10: Il famoso SAFE è un mutuo a tasso variabile per 45 anni. a un tasso non particolarmente conveniente, dove chi ti presta i soldi vuole anche essere lui a decidere che casa tu compri e vuole anche le chiavi. Per la Lega è meglio finanziarsi con i normali BTP.
9: Contrario al safe, oltre al carroccio, anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Non di sole armi si tratta quando si parla di difesa, precisa Maurizio Lupi, sulla stessa linea Fratelli d'Italia. Divise al loro interno anche le opposizioni sull'uso dei fondi europei. Plaudono a questa possibilità Azione, Italia Viva, Spazio Pubblico di Pina Picerno, con Più Europa, il Movimento 5 Stelle, ma anche PD, che però dicono su safe.

0: Il governo sta facendo un balletto imbarazzante. PD che torna ad attaccare il governo anche su sanità e carburanti.
1: Il decreto carburanti è una presa in giro. È una presa in giro perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e sulla benzina niente. È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto, quindi quegli italiani che per lavoro o per un po' di meritato riposo stanno partendo, poi al ritorno ci dovranno pagare.
0: All'interno il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, torna ad attaccare il partito guidato da Conte. Il movimento doveva cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro.
2: Secca la replica di Conte. Lui aveva detto che Draghi era un grillino, noi facciamo le nostre battaglie.
3: I distributori intanto tardano ad applicare i 17 centesimi di sconto sulle accise, come avete sentito, e il garante dei prezzi invia la lista degli inadempienti alla Guardia di Finanza. Sentiamo Paolo Mancinelli.
4: Il garante dei prezzi ha comunicato alla Guardia di Finanza la lista dei distributori di carburante che non hanno ancora applicato l'ultimo taglio delle accise di 17 centesimi per il diesel. Le anomalie più serie potrebbero finire alla magistratura, mentre i dati ufficiali sui prezzi alla pompa sono ancora distanti dalle aspettative degli automobilisti.
5: Oltre 2 euro è veramente una spesa eccessiva.
6: Devono fare qualcosa anche per noi che utilizziamo la benzina.
7: Abbassare di così poco non basta.
4: Rispetto alle quotazioni di martedì, il gasolio sulla rete stradale scende di una decina di centesimi e si ferma una media di 2,07 euro al litro. Resta ferma la benzina a 1,98. Dati preoccupanti per le associazioni dei consumatori che denunciano il ritardo delle compagnie nell'adeguare i prezzi al ribasso e il mancato intervento sulla verde. Codacons chiede al garante l'elenco dei distributori inadempienti per tutelare gli interessi dei cittadini danneggiati.
8: Non se ne può più, sarebbe opportuno che si tornasse come una volta, tutti i distributori con lo stesso prezzo.
9: È minimo il risparmio, ma i costi rimangono comunque alti.
4: Intanto i prezzi di petrolio e gas continuano a crescere e le turbulenze dei mercati vanno ad appesantire il conto delle vacanze.
10: Siamo d'estate, partono tutti quanti e quindi aumentano le quote dei carburanti e chi non parte ne paga le conseguenze.
3: È stato firmato il contratto per il comparto della sanità. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
11: Firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati hanno infatti sottoscritto l'ipotesi diagonale di lavoro 2025-2027. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano invece a 1.226 euro per l'insieme del comparto e a 2.300 euro per gli infermieri. Con questo rinnovo si conclude l'intera tornata 2025-2027 per il pubblico impiego, dice il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Inoltre, questo contratto è stato rinnovato entro il periodo di vigenza e non anni dopo la scadenza, come fa notare invece il presidente dell'ARAN, Naddeo. Soddisfatti anche i sindacati.
3: Da oggi l'anticiclone nordafricano fa impennare le temperature che tra il 1 e il 5 agosto arriveranno fino a 41 gradi. Preoccupa anche il riscaldamento del Mar Mediterraneo che quest'anno ha raggiunto nuovi record di temperatura. E sentiamo Paola Erba.
12: Siamo entrati nella quarta ondata di caldo estremo, con la quale l'estate 2026 segna purtroppo il record per temperature e intensità delle ondate, che ormai si susseguono quasi senza interruzioni.
13: Ci apprestiamo a entrare in una nuova fase calda. Tenderà a interessare buona parte del Mediterraneo centrale, per poi nei prossimi giorni estendersi anche all'Europa centrale, il sud della Germania, ed estendersi anche fino all'Europa orientale a metà circa della prossima settimana.
12: Ma oltre agli incendi e alla siccità, preoccupa il riscaldamento del Mediterraneo. In questi giorni, a 40 metri di profondità, si sono raggiunti addirittura i 25 gradi. A dirlo è il report di Greenpeace Mare Caldo, progetto che dal 2019 monitora gli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità marina, dalla superficie fino a 40 metri di profondità. Greenpeace ha raccolto i dati nel corso del 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 aree marine protette. L'anomalia più forte è stata registrata all'Asinara, 3 gradi e mezzo

0: temperature in più per 40 giorni tra maggio e luglio 2025. Anche i dati del servizio satellitare Copernicus rivelano come il Mare Nostrum abbia raggiunto addirittura gli 8 gradi in più rispetto alle medie del periodo 1991-2020. Le conseguenze sulla vita del mare sono devastanti, dallo sbiancamento dei coralli all'invasione di alghe e specie aliene alla moria di pesci già decimati dalla pesca che nel Mediterraneo ha una pressione doppia di quella che la FAO ritiene sostenibile.
1: Purtroppo ancora un morto sul lavoro, ha intuito che la tettoia stava cedendo e ha avvisato il figlio di fatto mettendolo in salvo, ma è stato poi travolto dalle macerie. È morto così il 66enne titolare di un'impresa edile in un cantiere a Mesagne nel Brindisino. Sentiamo Livio Coppola.
2: Che lo ha travolto era sottoposta ai lavori di manutenzione affidati proprio alla ditta di Antonio Delrico, l'operaio morto a seguito del crollo sul cantiere di una villa a Mesagne nel Brindisino. L'uomo è rimasto schiacciato dalle travi che hanno ceduto improvvisamente. Pochi secondi prima di essere investito dalle macerie ha avvertito il figlio, anche lui operaio, urlandogli di allontanarsi. Di fatto lo ha salvato. Per il giovane diverse fratture con ricovero immediato a Brindisi, ma non è in pericolo di vita. Niente da fare invece per il 66enne, molto conosciuto nella cittadina, già liberata la salma dopo l'esame effettuato dal medico legale, acquisiti tutti gli elementi utili per l'indagine condotta da commissariato, polizia locale e ispettori dell'azienda sanitaria, in primis le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell'abitazione e poi le testimonianze, altri tre gli operai al lavoro al momento dell'incidente, anche loro colpiti da una parte della tettoia ma senza conseguenze. Disposto dalla procura il sequestro dell'area, verifica in corso sulle misure di sicurezza adottate sul cantiere. Il sindaco di Mesagne, Francesco Rogoli, parla di vuoto incolmabile. Per i sindacati si tratta dell'ennesima tragedia annunciata. Poca formazione e ritmi di lavoro spesso insostenibili, dicono da CGIL e UIL, che chiedono ancora una volta maggiori misure di prevenzione.
1: Oggi c'è stata la presentazione ufficiale del nuovo CT della Nazionale, Roberto Mancini, e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Sono le scelte dunque di Giovanni Malagò per risollevare le sorti degli azzurri. Allora sentiamo le loro parole nel servizio di Francesco Paravati e poi ci fermiamo un attimo, 12:30, come sapete, una nuova edizione.
3: Mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
4: È cominciato il ritorno al futuro della nazionale italiana col CT, già campione d'Europa Roberto Mancini, che si è ripresentato agli italiani chiedendo scusa per aver abbandonato la nazionale 3 anni fa alla volta dell'Arabia Saudita, affiancato da Claudio Ranieri, che culmina la sua carriera col ruolo fondamentale di traghettare le nuove generazioni, i giovani calciatori verso il futuro.
5: Preme tantissimo, sono 2 cose di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
4: Il presidente Malagò ha presentato il suo progetto convinto che non tutti i mali vengano per nuocere.
6: Mi ha mandato un messaggino a Gigio Donnarumma e mi ha detto: presse, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie.
4: Perché ora che di calcio se ne è parlato tanto, toccherà a chi è chiamato a scendere in campo.
3: Io cercherò di fare in modo che la squadra sia così bella, cerchi di giocare così bella che, bene che la... che i tifosi si rinnamorino della squadra e magari mi perdonino, ecco, per quello che è accaduto.

Riprendono i raid sull'Iran. Teheran colpisce le basi americane in Giordania, USA e Arabia. Bombardano l'Iraq. Hormuz resta chiuso. Diplomazia al palo. Sotto la lente del ministro Urso i benzinai che non hanno ridotto i prezzi. Il garante trasmette l'elenco degli impianti alla finanza. Firmato il contratto della sanità per oltre 590.000 dipendenti, previsto un aumento mensile di 209 euro che sale a 240 per gli infermieri. Tragedia.

0: Nel Brindisino muore travolto nel cantiere, aveva messo in salvo il figlio avvisandolo dell'imminente crollo di una tettoia, è rimasto sepolto dalle macerie. Meteo attese per venerdì, temperature fino a 41 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro, picchi fino a 6-8 gradi nel centro-nord. La nazionale riparte da Mancini che nella presentazione ufficiale con il direttore tecnico Ranieri ha detto farò giocare bene l'Italia e i tifosi mi perdoneranno. Ranieri, c'è tanto lavoro da fare. Questi titoli di mezzanotte 30, ma prima di proseguire con le nostre notizie vi portiamo nella sede della Titanus attraverso la rubrica Armarcord, la più antica casa di produzione cinematografica italiana, per parlare dei registi del cinema che già alla fine degli anni 50 lavoravano per la RAI come Mario Soldati, Nanni Loi e Luigi Comencini. Allora lo vediamo insieme e poi come sempre ci vediamo a Luna per una nuova edizione per continuare con la nostra informazione. A dopo.
1: Intanto io da bambino sognavo di fare Pinocchio.
2: Non bastano?
3: Pure dove si trovi,
2: non ho detto il futuro.

0: Umberto, siamo nella sede della Titanus.
1: Sì, fantastico.
0: Un pezzo di storia del paese, del cinema, sì. Che si intreccia poi con la storia di una famiglia,
1: sì,
0: Lombardo.
1: La famiglia Lombardo, fondatore 1904. Dunque, il cinema nasce nel 1895. Nel 1904 già esisteva, non qui, ma a Napoli, la Lombardo Cinematografica.
0: È la più antica casa di produzione italiana.
1: Non c'è dubbio.
2: Vorrei parlare del cinema italiano e precisamente del cinema italiano a Napoli. Sì, infatti, quando il cinema si chiamava Napoli, così si può intitolare questo breve discorso che vi faccio, l'industria non esisteva. Esistevano dei pazzi, degli sconsiderati che si accingevano a giocare con questa macchina strana sconosciuta che si chiamava il cinema. Fra questi era mio padre.
1: Gustavo Lombardo che fa? Al Vomero fa degli studi dove si poteva girare soltanto con il bel tempo, perché non c'erano le luci, non c'erano le luci artificiali, per cui c'era il sole, degli specchi fatti con la stagnola e non con lo specchio, e gli attori potevano lavorare soltanto con il bel tempo. E per questa casa, quando si trasferisce a Roma, è passato il cinema italiano. È la storia del nostro paese, non c'è dubbio.
0: A Roma perché è Mussolini che, promettendo degli sgravi fiscali, fa in modo che le case di produzione si trasferiscano a Roma.
1: I regimi totalitari dell'anteguerra avevano immaginato fin troppo bene come quanto il cinema, la radio, i media potessero influenzare ovviamente il gusto popolare, e quindi era uno strumento di gestione del potere.
2: Queste immagini traballanti praticamente rappresentano il porticciolo di Santa Lucia. È Napoli. E Napoli in quei tempi è ripresa con una macchina a quei tempi. Indubbiamente voi vedete che è tutto flu. È così come si girava allora. Questo è il primo ufficio degli stabilimenti dove mio padre si rifugiò quando la sua famiglia seria lo cacciò di casa perché voleva fare del cinema. E in questa fotografia voi lo vedete a bordo di un aereo ancora più traballante delle immagini che avete visto, per lanciare il primo lancio di un film, un enorme successo. E quel film fu appunto Cabiria, un grosso colosso che si potrebbe oggi paragonare ai Ben-Hur, ai grossi colossi attuali.
0: C'è un film che lascia un segno
1: indelebile,
0: indelebile nella storia della Titanus.
1: Sì, certo, il Gatto Pardo. Il Gatto Pardo, Luchino Visconti in regia, un cast di attori incredibili.
0: Stellare.
1: Claudia Cardinale, Alain Delon, Burt Lancaster, Romolo Valli, Paolo Stoppa.
3: Altre indiscrezioni sul film, sempre in carattere con le esigenze realistiche del regista. Gli affreschi su di una parete per ottenere alcuni effetti sono stati rifatti 3 volte. Perfino le bretelle di Lancaster Principe Salina sono state fatte arrivare appositamente da Londra. Ma è stato per i costumi che Visconti ha preteso l'aderenza più intransigente. 25 milioni sono costati quelli usati nella scena finale, il ballo a Palazzo Pantaleoni. Senza parlare poi dei costumi indossati dagli interpreti principali del film.
1: Visconti pretendeva delle cose incredibili, cioè le piattiere con dentro la maiolica e la ceramica originale contemporanea dell'epoca, quindi dell'Ottocento, credenze che non sarebbe stato mai aperte, quindi chiuse dentro.
3: Il Gatto Pardo certamente riaprirà il processo a Visconti. I capi d'accusa sono quelli di sempre, esasperato realismo ed eccesso di elementi decorativi. Da più parti si è detto che il film abbia messo in crisi il cinema italiano per il suo alto costo. Si parla di oltre 3 miliardi di lire.
1: Sono 250 milioni di euro attuale, più o meno. E la cosa bella di Goffredo Lombardo è che ripiana tutti i debiti fino all'80 e rimette in piedi tutto quello che stiamo vedendo. Ecco, questo anche dimostra anche questo genio italiano, quando tu all'inizio dicevi
0: la storia della famiglia
1: che si incrocia con la storia d'Italia, la storia del cinema. Ecco, questa scena, questo Gatto Pardo, che aveva un senso proprio perché, secondo Visconti, avere tutto materiale d'epoca, materiale anche dentro, costringeva gli attori a muoversi in una certa maniera, quindi a fare un certo tipo di movimenti appunto più lenti, più studiati, più nobili.
4: Ma intanto la stanno obbligando anche a parlare in palermitano, saprebbe dirci qualche frase?
5: Adesso? Ma veramente non saprei cosa dire.
4: Quello di Angelica, una frase d'amore?
5: Una frase d'amore? No, veramente non me la sento di dirla.
0: Ecco, la scena del ballo, che nel romanzo non occupa tutto lo spazio che invece Visconti gli dà nel film.
1: Sì, perché questa è la borghesia di cui l'avevano accusato, perché è mettere in scena lo sfarzo e dare un messaggio che non è esattamente un messaggio come ci si aspettava da un Visconti legato al Partito Comunista. C'è da dire una cosa.
0: Il principe di Salina.
1: Il principe di Salina, che era lui, era Burt Lancaster. Nella produzione Visconti non avrebbe voluto Lancaster, voleva un attore italiano, però siccome era anche coprodotto, l'America dice, e lo stesso Lombardo dice, vabbè dai, cediamo a una major e sentiamo che cosa ci racconta l'America. E arriva Lancaster. Visconti mette una clausola precisa, che sappia ballare. Arriva Lancaster, che però arriva Lancaster, e lui è Visconti, per quanto sia Visconti, per Lancaster non è nulla. Dice, signor Lancaster, sono Visconti, molto lieto, immagino che lei sappia ballare. Si faceva sempre accompagnare Visconti da Claudia, che chiamava Claudina. Claudina. Lancaster lo guarda, ballare? Ma io sono un attore, non so ballare. Vieni Claudina, quando il signor Lancaster sarà pronto torneremo. 6 mesi di pausa, ovviamente, questo che incide sulla lavorazione, che incide sul fallimento della Titanus.
6: Potrei raccontarti che come tutti i film anche questo ha le sue difficoltà, naturalmente, difficoltà di produzione, per la quale produzione per ora ho trovato Goffredo Lombardo, che è molto, molto imballato per il film, ma sai, tra l'imballamento di un produttore e le esigenze di un regista c'è sempre in mezzo quel mare, vero, che va superato, il costo del film, le difficoltà, eccetera, eccetera, tutte cose che io capisco perfettamente. D'altra parte le mie esigenze sono quelle che devono essere e le esigenze del produttore sono altrettanto importanti e valide. Si spera poi di farle andare d'accordo queste esigenze e allora il film si realizza. Altri episodi non te ne saprei dire perché per ora siamo proprio, come ripeto, in una fase di preparazione assoluta.
0: Alain Delon, Tancredi del Gattopardo, era stato il protagonista di Rocco e i suoi fratelli, un film del 60 di Luchino Visconti. L'idea era quella un po' verghiana della madre con i 5 figli, un po' come le dita di una mano di verghiana memoria.
1: Sì, e prendere, lui padre del neorealismo, riprendere Verga e rimetterlo in scena in qualche maniera.
7: Di questa storia veramente non ne sappiamo ancora granché, del soggetto del film.
6: Sì, io sono un po' restio a anticipare la storia, però se ti posso dire è una storia alla quale tengo molto perché è un soggetto mio. È un vecchio sogno che io avevo, quello di realizzare un film a Milano, che è la mia città, ed è secondo me un problema, uno dei problemi sociali importantissimi italiani, cioè il rapporto tra nord e sud in Italia, cioè la convivenza di gente del sud o di gente del nord al sud o di gente del sud al nord. In questo caso è una famiglia di meridionali, di lucani, che va a vivere a Milano, cioè che va a cercare a Milano la possibilità di miglioramento della vita, di progresso, eccetera, eccetera.
1: Mette in scena la povertà di questa famiglia di emigranti, mette in scena il disagio. Sì, ma lo mette in scena vagamente firmato, perché gli abiti che ordina per loro, che sono abiti tristi ovviamente, sono abiti da emigranti, però si vede che hanno un che di viscontiana memoria.
8: Questa figliola che ha passato un guaio. Sente, tiene un cappotto, qualche cosa. E qualche cosa da dargli per coprirsi.
9: Una figliola.
8: Sì, sì. Sì, ma.
9: E dove sta?
8: Ecco, qua.
10: Chiedo scusa del disturbo.
9: Ma chiudo quella porta che si gela in casa. Venite avanti. Per cappotto non so proprio che t'ha già dissi, se vuole arrangiare con quello di tuo padre.
8: Beh, basta che fai presto. Vedi, poveretto, come sta tremando.
9: Vediamo un po',
10: Buonasera.
8: Buonasera.
11: Quanti anni hai?
12: Ho 33.
11: Bene, allora senti un po', siamo qui in un club ippico.
12: Sì.
11: E come mai qui siamo oggi? Che cosa rappresenta questo set? Che cos'è la storia del tuo personaggio?
12: Andiamo
11: a vedere qui. Siamo in un club ippico, facciamo anche vedere
12: i
11: cavalli.
12: Provo, ti dico prima di tutto, provo di spiegare in italiano, ma è un poco difficile perché dai tempi di Rocco, sono 10 anni fa, non mi ricordo bene l'italiano.
11: No,
12: sorrido perché penso a questo momento, penso a Luchino Visconti, forse. che, come lo so, sta sempre la notte
13: La televisione.
12: A vedere la televisione, forse sta guardando a me a questo momento. Beh, cioè, mi ricordo che Luchino odio proprio il mio accento. Allora questa cosa mi diverte, perché lui sta arrabbiando a questo momento.
13: Beh, a proposito di Visconti, è stato lui che ti ha lanciato. Insomma, Rocco è stato il film tuo più importante.

0: Ma si racconta, Umberto, dici tu se è vero, che il Gattopardo inizialmente fu proposto a Mario Soldati,
1: regista che peraltro legatissimo alla nostra azienda, alla Rai, e doveva fare lui la regia. Chissà come sarebbero andate le cose.
2: Sul lungomare, a Palermo, a breve distanza dal sontuoso palazzo Lanza di Trabia, le sette finestre dell'antica casa dei principi di Lampedusa. La facciata opposta dà sulla popolare via Butera. Ecco il portone. Ecco il vecchio portinaio sulla soglia, ancora quello naturalmente. E tutti nel cortile ricordano la figura alta e massiccia del singolare padrone di casa, un signore, un nobile, ma soprattutto uno scrittore. Del resto la sua figura era nota anche nel centro più moderno, ai passanti di Piazza Ungheria, in questo caffè.
3: Oh, senta, scusi, lei è parecchio tempo che è qui in questo caffè?
4: Sì, 10 anni.
3: 10 anni. Allora si ricorda Giuseppe Tomasi?
4: Sì, il principe di Lampedusa.
3: Il principe di Lampedusa, lo ricorda. È vero,
4: sì,
3: quello
4: sì,
3: che dicono, che lui veniva qui a scrivere tutte le mattine, è vero?
4: Sì, tutte le mattine dalle 9 in poi era qui seduto,
3: fino a che
4: ordinava
3: ora?
4: Il caffè e stava qui fino alle 2.
3: Fino alle 2.
0: Nel viaggio nella Valle del Po del 57, Soldati incontra lombardi, piemontesi, ci mostra le differenze di territorio, appunto, della cucina. È un po' il primo reportage enogastronomico.
1: Sì, sì, è la madre di tutti, oggi si chiamano cooking show, è vero? Sarebbero le trasmissioni di cucina.
5: Che questo sarebbe gli ingredienti, sarebbero gli ingredienti necessari a fare la fonduta. Fontina, fontina della Val d'Aosta, burro, latte e uova, è tutto qui. Oh, qualche cosa come la fonduta credo che l'abbiamo anche nel paese del Galles, in Inghilterra. Si chiama la Welsh Rarebit. Poi c'è nella regione della Lorena, si chiama Quiche Lorraine, nella regione di Neuchâtel. E poi abbiamo anche la fondue valaisanne.
6: Ma no, caro Soldati, lei confonde. Perché la fonduta piemontese è col latte, mentre la fonduta del Vallese è col vino bianco secco.
5: Ah, ho capito, il famoso vino del Fandan, sì, sì. Vedete che io sono un ignorante.
0: Lui racconta il territorio attraverso, appunto, le ricette, gli agricoltori, i produttori.
1: Era la sua passione il cibo, senza dubbio. Non dimentichiamo che il 57 è l'anno, visto che incrociamo la storia d'Italia, è l'anno nel quale l'Italia si sta aprendo al boom economico.
5: Contessa Veggi, venga lei, Contessa Veggi, venga lei e spieghi lei ai nostri telespettatori che cosa è e come si fa la famosa fonduta della Val d'Aosta. Dunque,
6: cosa molto semplice, la fonduta. Tutto sta, vero, a preparare gli ingredienti, perché non è tanto la capacità di chi la fa quanto dalla qualità del formaggio che si adopera. Ecco, bisogna prepararla...
5: Sì, tagliandola a cubetti, no?
6: Tagliandola a cubetti, bisogna tagliarla molto fino. Poi bisogna mettere, vero, coprirle completamente,
5: copriamo.
6: In modo che di avere
5: di
6: mezzo latte e mezzo acqua.
5: E mezzo acqua.
6: Basta.
5: Bene, allora aggiungiamo ancora un po' di latte.
6: No, va bene. Meglio sempre un po' di latte, meno che un poco di acqua.
5: Sì.
0: Forse qualcosa cambia con l'inchiesta degli anni 60 sulla lettura, chi legge, che realizza insieme a Cesare Zavattini.
1: Sì, sì. Con i librai di Pontremoli.
3: Siamo venuti qui perché? Perché Pontremoli è il paese dei librai. Sentiamo un po' tutti insieme, si nasce o si diventa librai?
7: Quasi. Si nasce.
3: Ma si nasce, e allora la signorina è nata ieri, quindi è una libraia. Dunque senta, secondo lei chi è che compra più libri?
8: Per me è l'impiegata. L'impiegata e gli impiegati, insomma.
3: L'impiegata in generale.
8: E poi gli studenti. Sì. Ma i studenti hanno la disgrazia di essere sempre a bolletta.
3: Sì. Senta, le ore in cui si vende di più?
8: Alla sera.
3: Sono
8: le 7. I libri gialli che
3: siamo
8: vanno
3: tutti
8: di
3: d'accordo
8: più
3: su questo fatto che si vende più verso la sera. Versano le ore dalle 6 in poi, insomma. Senta, lei è il signore, torniamo, l'ho già interrogato prima, ma viene in mente di chiederle un'altra cosa a lei. Il libraio in generale legge?
7: Ma legge poco, anche perché il tempo non gli permette di leggere, poi anche perché sotto le sue mani passano centinaia e centinaia di volumi.
3: Sì.
7: Però in rapporto mancanza di tempo ha un sesto senso che gli dà immediatamente la sensazione di quei libri che vanno e i libri che non vanno.
0: Percorre a ritroso il viaggio di Garibaldi dalla Sicilia alla Liguria, come dire che il Risorgimento ha fatto l'Italia, la televisione fa gli italiani.
5: Devo essere grato alla televisione italiana che mi ha messo a disposizione quanto occorreva per fare questo viaggio. 6 automezzi, truck sonoro, lampade, elettricisti, macchinisti, macchine da presa, che qui vedete in carovana nel trasferimento da Paesana a Crissolo, appunto nella Valle del Po, nell'alta Valle del Po. Porta giù la macchina, la luce è buona, forza!
3: Siamo della televisione e quindi facciamo... Ci vedi bene così, Mario? Sì. Dunque, facciamo delle interviste a quelli che passano in questo punto.
9: Molto bene.
3: Ha capito? Senta, in questi pacchi che ci sono qui, che vedo qui e là, sì. Ci avete un libro?
9: Sì.
3: Perché ho avuto qui un articolo Corriere della Sera di ieri, dice coloro i quali hanno la possibilità di spendere non acquistano libri e quelli che vorrebbero acquistarli non ne hanno i mezzi.
9: Sì,
3: beh, loro, certo, voi sì. I mezzi di acquistare qualche libretto ce l'avrete.
9: Sì, d'accordo. Ma no, non poi è questione, è il tempo.
3: I fiorentini ce l'hanno, la letteratura ce l'hanno nel sangue, no?
9: Giusto.
10: Caccio un po'.
3: Almeno una. Eccola qua. Qua. Come mai siete di qua? Siete passati di qua?
10: Perché ci abbiamo fidanzati qui.
3: I fidanzati? Che sì. Dove sono i fidanzati?
11: Eccoli qua.
3: Ah, accidenti, quanti? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 siete qui dentro.
10: Sì.
3: Accidenti. Adesso dove va? Ritorno a Viterbo?
10: No, andiamo al paese del fidanzato di mia sorella.
3: E dov'è?
10: Di Orso Marzo.
3: Orso Marzo?
10: Provincia di Cosenza.
3: È un paese, un nome bellissimo che mi ha sempre molto intrigato. Orso Marzo. Lei per esempio legge?
10: Come no?
3: Oggi. Che cosa legge? Sentiamo, vediamo.
10: Leggo libri.
3: Ma vabbè, libri si capisce, si legge i libri, si legge giornali anche.
10: Giornali.
3: Ma di libri, cosa legge di libri? Di solito. Mica.
10: Libri gialli.
3: Lei da dove viene?
12: Da? Santa Maria.
3: E dove va?
12: Campagna.
3: A fare che cosa?
12: A lavare.
3: Come a lavare? A lavare lì al...
12: Al fiume.
3: E lei? E lei sa leggere?
12: No. Non sono dell'alfabeto, no.
3: Ebbene, come... Quando vede un libro che cosa pensa?
12: Mi dispiace che non sa leggere e scrivere. Come vuoi fare?
3: Io vedo una cosa, che quelli che non sanno leggere e scrivere ridono di più. C'era anche un'altra donna che ho visto giù a Gioia Tauro. E ride meglio degli altri. Carmen.

0: di svolta, perché sta parlando della liberazione di Napoli, fatta, come sappiamo tutti quanti, direttamente dai napoletani. E Nanni Loy è il regista che ha portato delle innovazioni non soltanto nel cinema, ma anche nella nostra televisione. Basti ricordare
1: Specchio Segreto.
2: Che è successo? Che è successo?
3: Come state, signorina?
2: Signorina, venga a sedersi qua.
0: Specchio Segreto è la prima candycamera italiana. Posso dirti una cosa personale? A me metteva l'ansia Specchio Segreto, perché vedere quello che intinge nel cappuccino.
2: Vorrei fare la doppietta.
4: Vai.
1: Aristocratico e proletario lo hanno definito Nanni Loy.
0: Come Visconti. Nanni Loy è sempre stato impegnatissimo politicamente, grandissimo affabulatore. Con lui i racconti cinematografici di quando frequentava questi ambienti erano incredibili.
5: Regina, Nanni Loy?
6: Il carcere di Roma.
5: Buongiorno. Di cosa si sta occupando?
2: Guardi, io... Ma perché è un'intervista questa?
5: Sì.
2: È per la televisione?
5: Sì.
2: Sono contento, perché così potranno vedere quello che sto facendo io adesso. Io sto preparando una memoria difensiva basata proprio sulle immagini.
6: La cosa si fa imbarazzante quando le persone interpellate si accorgono di avere a che fare con uno che senza esitazioni dichiara di essere appena scappato di prigione, di essere un fuggiasco.
7: Scusi, mi potrebbe nascondere?
8: Nascuno, in due. Io sono di Como, so de Como io.
7: Ma dove vuole lei? Perché mi cercano.
8: Vabbè, mando da nascuno, io so de Como, non so de Roma.
7: Ma
8: scusa.
7: Ma giuro che sono innocente.
8: Ma guarda che te stai sbagliando.
7: Mi potrebbe prestare la sua cinta o i lanci delle scarpe?
8: Ma che te do? So de Como.
1: Negli anni Ottanta, Gio Marrazzo fa un'intervista ironica a Nanni Loy. Il programma è Che fai ridi. Marrazzo in realtà interpreta se stesso, cioè il giornalista d'inchiesta che sta lavorando su un'indagine molto particolare.
0: Inventano questa finzione che Nanni Loy ha avuto una comunicazione giudiziaria. L'avviso di garanzia a quel tempo si chiamava comunicazione giudiziaria.
5: Nell'ipotesi che lei venisse condannato, si è preparato un rifugio, qualcosa?
2: Sì, io vado all'estero.
5: Dove?
2: In Sardegna.
1: Pane, amore e fantasia, 1953, Luigi Comencini. Anche Luigi Comencini lavora molto con la Rai, Umberto.
0: Come no, dedica la sua attenzione ai bambini. E nel 1970 va a fare delle inchieste sull'occupazione dei bambini che lavorano a 9, 10, 11, 13 anni, il carrozziere, il meccanico, quello che impara un mestiere.
1: Va nelle periferie.
0: Le periferie. La curiosità di queste inchieste per la televisione, in più puntate, e che non vanno in onda subito, vanno in onda dopo, nel 78, 8 anni dopo, con materiale aggiornato addirittura di questo, su questo tema. Non dimentichiamo che questi registi hanno alle spalle il neorealismo.
9: Che lavoro fai te?
10: Macellare.
9: Quanti anni hai?
10: 11.
9: Non vai a scuola?
10: Andavo, ora ho finito.
9: E quanto guadagni?
10: 1000 lire a settimana.
9: E quanti anni hai?
10: 8 anni.
9: Domenico?
11: Non viene là.
9: Ti piace questo lavoro?
10: Sì.
9: Quale altro lavoro hai fatto?
10: Il barista, il meccanico.
9: Questo ti piace di più?
10: Sì.
9: Perché guadagni di più o perché è più bello il lavoro?
10: Perché impari il mestiere, no?
1: Nel 1978 firma un'inchiesta sull'amore in Italia, un'inchiesta a puntate, siamo all'indomani del referendum sul divorzio, sull'aborto, e racconta l'amore, diciamo, in varie declinazioni, in vari luoghi.
0: Questa è un'operazione intelligentissima di Comencini, perché declinare l'amore significa parlare di un sentimento universale. E Comencini su queste cose sa quello che deve dire, lo sa dire perfettamente bene, e lo sa dire soprattutto negli anni in cui si metteva a frutto il concetto che era nato 10 anni prima, nel 68.
12: Tu, Bruno, hai preso Loredana perché te l'ha consigliato il primario o perché ti piaceva?
13: Io non so dove dire lui.

0: Ah, cosa che dico?
1: Se non dite cosa dire?
2: Io gli voglio bene, sono innamorata, ma lui non so mai, insomma, che pensieri che ha, che idee che ha. È timido, insomma, certo non si esprime quello che vuol dire, magari anche, ecco, io magari mi sento di fare l'amore, non so, magari, non so. Lui mi tocca, insomma, accarezzarlo, toccarlo, tutto, dire, ben, vieni, vieni, ecco, devo dire che così, non so come, se capite quello che parlo, non so. Ecco, si vergogna, non so. E ha paura, ogni tanto mi dice non dar via. Sì, sì, mi dice così ogni tanto, non dar via. Cosa, rimango solo? Mi dice così. Quante volte mi ha detto sta roba?
3: Nel 72 realizza un film per la televisione, Pinocchio, che ha un successo incredibile.
4: Ma è la fata turchina, Gina Lollobrigida, Franchi e Ingrassia che fanno il gatto e la volpe.
3: Nino Manfredi.
4: Manfredi che fa Geppetto. E questo è una grande impresa dedicata, ecco, per la nostra azienda, per la RAI, quindi, che fu un successo incredibile.
5: Ma secondo me il protagonista è un bambino, idealmente anche per Claudio è un bambino, tant'è vero che tutto il lato pedagogico del libro è proprio una pedagogia infantile. Tutte le avventure sono condizionate da questa tematica generale: se tu non sei buono, guai a te. Guai a te, dice il libro, dice Claudio nel libro, non diventerai mai un bambino vero. Io capovolgo e dico guai a te, tornerai burattino.
6: Sono contento perché questo Geppetto un po' mi somiglia. Questo Geppetto mi somiglia ed è praticamente, come lo ha interpretato anche Comencini, un'interpretazione moderna della famiglia. Infatti credo che la Fatina sia un po' la moglie morta di Geppetto, che soffre di solitudine e quindi si crea questo figlio. Quindi è una favola oggi per i piccoli ma anche per i grandi.
4: Dica.
3: Un biglietto per il Gattopardo.
4: Gattopardo?
3: Sì.
4: Sono 2,50.
3: 250 delle vecchie lire?
4: 250 milioni di euro.
3: Sì, esagerato.
4: È quello che è costato.

L'alta pressione continua ad espandersi sul paese, questo comporta e garantisce soprattutto condizioni di tempo stabile e il cielo si mostrerà inizialmente sereno al più poco nuvoloso al centro, così come sulle regioni centrali e su quelle meridionali. Successivamente, nelle ore centrali del giorno, al nord ci sarà spazio per qualche nube in prossimità delle zone alpine, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso, mentre al centro-sud tenderanno a formarsi, soprattutto nelle ore centrali, sulle zone appenniniche. Tuttavia, ci sarà spazio per qualche rovescio proprio al centro, mentre cielo sereno al più poco nuvoloso sulle due isole maggiori. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, con Firenze e Roma le città più calde, con 39 gradi.

0: Riprendono i raid sull'Iran. Teheran colpisce le basi americane in Giordania. Stati Uniti e Arabia bombardano l'Iraq. Hormuz resta chiuso. Diplomazia in stallo. Firmato il contratto della sanità per oltre 590.000 dipendenti. Previsto un aumento medio di 209 euro mensili fino ai 240 per gli infermieri. Meteo attese per venerdì, temperature fino a 41 gradi sulla pianura padana e sulle zone interne del centro, picchi fino a 6-8 gradi nel centro-nord. Anthony Fauci, simbolo della lotta al Covid negli Stati Uniti, non risponde ai senatori durante l'audizione. Il Congresso potrebbe accusarlo di oltraggio. Indagato per calunnia e simulazione di reato il giovane cronista di Enego in provincia di Vicenza che aveva subito un attentato per la procura, ha fatto tutto da solo. Roberto Mancini di nuovo al CT della Nazionale, si scusa per la scelta di andare in Arabia Saudita, poi promette mi farò perdonare dai tifosi, cercherò di far giocare bene la Nazionale. Ben ritrovati in diretta su Renews 24, dunque leggiamo insieme questa ultima ora. Come vedete la Russia sta attaccando con missili Kiev e varie regioni dell'Ucraina, questo è quanto segnala l'aeronautica militare, mentre la difesa aerea è in azione nel paese. L'aeronautica ha segnalato il lancio di missili in direzione di Kiev, di Dnipro e Kyiv, come riportano i media ucraini. E torna la guerra nel Golfo Persico dopo l'attacco iraniano ai siti americani in Giordania ed Egitto. Trump torna a minacciare l'Iran. Forze statunitensi e saudite hanno condotto raid congiunti contro gruppi filo-iraniani con base in Iraq. Sentiamo l'inviato Enrico Bona.
1: Donald Trump torna alle minacce contro il regime iraniano, li colpiremo molto duramente, dice dallo studio Vale, hanno provato ad attaccarci, ora è il nostro turno, ci hanno chiesto di non farlo, ma li colpiremo con molta forza perché meritano una lezione. Toni quindi molto duri da parte del presidente americano dopo i missili che sono stati lanciati ieri contro le basi statunitensi in Giordania e che hanno innescato di fatto una nuova escalation che ora rischia di allargarsi ad altri paesi della regione. Da Trump non arrivano indicazioni su come uscire dalla crisi che si protrae ormai da febbraio tra periodi di guerra aperta e altri di conflitto latente. Qualcuno gli chiede dei lanciarazzi, 400 lanciarazzi che sarebbero stati venduti da Pechino a Teheran. Ne sarei sorpreso, risponde Trump. Il presidente Xi mi ha assicurato che non vende armi agli iraniani.
0: E intanto i funzionari iraniani continuano i negoziati con l'Oman sullo stretto di Hormuz e si dicono aperti anche al negoziato con gli Stati Uniti. Sentiamo i dettagli dalla corrispondente Anna Mazzone.
2: La Repubblica Islamica sarebbe pronta a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti, lo riporta una fonte iraniana all'emittente Al Arabi. Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire le trattative a Ginevra, a Doha o a Islamabad. La notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran dice che la guerra si allargherà se riprenderanno gli attacchi americani. I Pasdaran annunciano di aver distrutto nelle ultime due settimane 11 caccia ed elicotteri statunitensi a terra e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico l'Iran e l'Oman si sono incontrati nuovamente per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Teheran definisce i colloqui produttivi. I due paesi si erano già confrontati sulla questione nei mesi scorsi, senza tuttavia raggiungere risultati concreti. I colloqui si sono concentrati su principi comuni e meccanismi operativi per garantire il transito marittimo sicuro attraverso lo stretto. Secondo la televisione di Stato, le forze navali iraniane hanno intercettato 6 navi che tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione nelle ultime 24 ore.
0: Ci sono ancora violenze in Cisgiordania da parte di estremisti israeliani, mentre l'esercito colpisce ancora Gaza, obiettivi legati ad Hamas. Sentiamo Giovan Battista Brunori.
3: La Cisgiordania è ancora nel caos. Non si fermano gli assalti dei coloni nei villaggi palestinesi. Un gruppo di loro ha attaccato una casa nel villaggio di Abu Nujaim, a sud di Betlemme, e ha incendiato alcune macchine. Altro attacco incendiario in un campo agricolo ad est di Ramallah. Aggressioni che si aggiungono a quelle di ieri in un villaggio beduino di Jaba, a nord di Gerusalemme, dove gli aggressori hanno devastato alcune tende e scagliato pietre contro le auto in sosta. E si moltiplicano le colonie. Un nuovo insediamento viene realizzato proprio in questi giorni, anche vicino al checkpoint di Tayasir, vicino a Tubas. L'Alto Commissariato ONU per i diritti umani torna a denunciare l'aumento delle violenze contro i palestinesi. E intanto non si fermano gli attacchi israeliani nella striscia di Gaza. A Nuseirat è bombardata una moschea dopo un avviso di evacuazione. Secondo le forze israeliane era un magazzino di armi di Hamas. A Deir al-Balah, attacco contro una postazione di Hamas, afferma l'esercito. Ucciso un uomo della Nukba, le forze speciali di Hamas, che ha partecipato ai massacri del 7 ottobre.
0: Invece adesso torniamo in Italia, temi economici restano in primo piano per la Premier Meloni, che torna a rivendicare l'azione di governo su lavori e salari, mentre resta anche la discussione sul caro carburanti e la partita sul fondo safe per la difesa. Sentiamo Alberto Gioffreda.
4: Un intervento sul bimestrale del sindacato UGL per rivendicare i risultati sul lavoro. Con un editoriale la presidente del Consiglio Meloni ricorda le misure messe in campo dal governo per aiutare le imprese, creare nuovi posti di lavoro e sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori. Taglio delle tasse, rinnovo dei contratti e salario giusto, le direttrici dell'esecutivo ispirate, ricorda Giorgia Meloni, dalla volontà di facilitare il dinamismo delle aziende. Oltre alla soddisfazione espressa dal Presidente del Consiglio per l'approvazione definitiva del provvedimento che istituisce misure alternative al carcere per i tossicodipendenti, il governo va avanti sulla riforma del federalismo fiscale con una delibera che ha ricevuto l'ok in Consiglio dei Ministri. La priorità di Palazzo Chigi resta però il contenimento dei costi dell'energia in un contesto internazionale instabile, provando ad allontanare la discussione intorno alle spese militari e il ricorso al programma di finanziamento SAFE. Ottenuta dall'Europa la possibilità di scomputare gli investimenti per la transizione ecologica e della difesa dal deficit, il prossimo passo sarà lo scostamento di bilancio per bilanciare la dotazione dei fondi. Rimandate al Consiglio dei Ministri del 4 agosto le valutazioni su altri provvedimenti per abbassare il costo dei carburanti.
0: E proprio le spese per la difesa e l'accesso ai fondi europei SAFE dividono gli schieramenti sul piano interno. I partiti discutono anche, c'è un nuovo scontro tra Grillo e Conte nel Movimento 5 Stelle. Sentiamo Eva Giovannini.
5: L'utilizzo dei fondi europei SAFE per la difesa, 14 miliardi opzionati, spacca ancora gli schieramenti. Da Forza Italia Tajani specifica che su SAFE la decisione sarà politica, potrebbe arrivare a settembre e intanto rilancia sulla legge elettorale, confronto sulle preferenze, ma serve un accordo nel centrodestra. Su SAFE resta esplicita la contrarietà della Lega.
6: Il famoso SAFE è un mutuo a tasso variabile per 45 anni, a un tasso non particolarmente conveniente, dove chi ti presta i soldi vuole anche essere lui a decidere che casa tu compri e vuole anche le chiavi. Per la Lega è meglio finanziarsi con i normali BTP.
5: Contrario al SAFE, oltre al carroccio, anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Non di sole armi si tratta quando si parla di difesa, precisa Maurizio Lupi, sulla stessa linea Fratelli d'Italia. Divise al loro interno anche le opposizioni sull'uso dei fondi europei. Plaudono a questa possibilità Azione, Italia Viva, Spazio Pubblico di Pina Picerno, con Più Europa e Movimento 5 Stelle, ma anche PD, che però dicono su SAFE il governo sta facendo un balletto imbarazzante. PD che torna ad attaccare il governo anche su sanità e carburanti.
7: Il decreto carburanti è una presa in giro. È una presa in giro perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e sulla benzina niente. È un biglietto di sola andata perché dura soltanto fino al 6 di agosto, quindi quegli italiani che per lavoro o per un po' di meritato riposo stanno partendo, poi al ritorno ci dovranno pagare tutto di tasca propria.
5: Sul fronte interno il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, torna ad attaccare il partito guidato da Conte. Il movimento doveva cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro.
8: Secca la replica di Conte. Lui aveva detto che Draghi era un grillino, noi facciamo le nostre battaglie.
0: La questione dei carburanti, perché i distributori tardano ad applicare i 17 centesimi di sconto sulle accise, il garante dei prezzi ha inviato la lista degli inadempienti alla Guardia di Finanza. Sentiamo Paolo Mancinelli.
9: Il garante dei prezzi ha comunicato alla Guardia di Finanza la lista dei distributori di carburante che non hanno ancora applicato l'ultimo taglio delle accise di 17 centesimi per il diesel. Le anomalie più serie potrebbero finire alla magistratura, mentre i dati ufficiali sui prezzi alla pompa sono ancora distanti dalle aspettative degli automobilisti.
10: Oltre 2 euro è veramente una spesa eccessiva.
11: Devono fare qualcosa anche per noi che utilizziamo la benzina.
12: Abbassare così poco non basta.
9: Rispetto alle quotazioni di martedì, il gasolio sulla rete stradale scende di una decina di centesimi e si ferma una media di 2,07 euro al litro. Resta ferma la benzina a 1,98. Dati preoccupanti per le associazioni dei consumatori che denunciano il ritardo delle compagnie nell'adeguare i prezzi al ribasso e il mancato intervento sulla verde. Codacons chiede al garante l'elenco dei distributori inadempienti per tutelare gli interessi dei cittadini danneggiati.
13: Non se ne può più, sarebbe opportuno che si tornasse come una volta, tutti i distributori con lo stesso prezzo.
14: È minimo il risparmio, ma i costi rimangono comunque alti.
9: Intanto i prezzi di petrolio e gas continuano a crescere e le turbulenze dei mercati vanno ad appesantire il conto delle vacanze.
15: Siamo d'estate, partono tutti quanti e quindi aumentano le quote dei carburanti e chi non parte ne paga le conseguenze.
0: Ed ora Eugenio Francesconi con la sua rassegna stampa.
16: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme quali sono i principali temi che troveremo sui quotidiani in edicola tra poche ore. Partiamo subito dalla prima del Corriere della Sera. Alta tensione sulla sicurezza, estesi i riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale. Il governo impone una accelerazione su questo strumento ed è scontro però al Senato. Più in generale il tema si applicherebbe per esempio alle violenze di piazza. Fratelli d'Italia è associazione per delinquere, quello che è successo in Valsusa, i notav tedeschi poi difesi dalla legale di Askatasuna e dunque proseguono le polemiche sugli strascichi di quello che è successo sul cantiere di Chiomonte per l'alta velocità. Il taglio alto è dedicato agli esteri, furia di Trump su Teheran, colpiremo duro l'Arabia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran e poi la scelta di CT Mancini da parte di Malagol, vedete c'è anche Claudio Ranieri che è stato advisor della Roma fino a metà campionato e questa sarà la squadra che si spera porterà l'Italia nuovamente nelle coppe più importanti tra europeo e mondiale prossimi. Vediamo insieme anche Repubblica, l'identificazione facciale con il blitz del governo è l'apertura, Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale. Aggirate le regole dell'Unione Europea, molto stringenti, l'Unione Europea con Bruxelles siamo stati i primi a volere delle regole molto stringenti sull'utilizzo di massa di questo strumento in tutto il mondo, la regolamentazione europea è arrivata per prima e infatti Bruxelles ha acceso un faro. L'opposizione è il grande fratello, così attacca dunque il campo largo. Anche l'Arabia Saudita in guerra, attacco all'Iran con gli Stati Uniti, scende in campo dunque Mohammed bin Salman, insomma in un cambio di passo per quanto riguarda la guerra in Iran. Per ora l'Arabia Saudita era rimasta cercando di pattinare sul filo della diplomazia senza scendere apertamente in campo, ora è scesa. La stampa, scontro sui controlli facciali, anche qui vedete il tema è centrale, un po' su tutte le prime pagine, il riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale, il governo accelera la stretta. L'opposizione è il grande fratello. L'applicazione chiaramente avverrebbe per questioni di sicurezza interna. Sulla TAV gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, questo è quello che emerge. Il GIP azione violenta preordinata e concertata. Anche qui a centro pagina vedete il calcio, però con una questione sul calciomercato, con una finestra sul calciomercato, con il doppio colpo della Juve, arrivano Colo e Jabegovic e poi c'è Mancini con la nuova maglia della nazionale, le nostre 4 stellette sul petto, speriamo di riuscire a farne diventare 5. Over 70, carta d'identità senza scadenza, questa è una svolta del Ministero, i rinnovi saranno a vita proprio per evitare alle persone più anziane di rimanere intrappolati nella questione appuntamenti, rinnovi, documentazione, eccetera. Il Messaggero riconosce riconoscimento facciale con l'IA, ma è polemica. E poi anche qui vedete Citi Mancini in prima per il suo bis alla guida della nazionale. Avvenire, le rose e le spine, la vita dei venditori di fiori dal Bangladesh all'Italia pagando per lavorare e per i favori. Parla il PM Storari sul caporalato, responsabili le aziende, ma troppi fanno gli spettatori. Un importantissimo focus di Avvenire dunque in apertura sulla questione del mercato del lavoro. Vediamo insieme anche il Fatto Quotidiano, lor signori scudati e cittadini schedati. Anche qui la questione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale domina la prima pagina del Fatto. Due giustizie, del Mastro Salvo, abbiamo visto che non è stata data la possibilità ai magistrati di vedere e di utilizzare le chat, controlli facciali in piazza invece dunque da questo il titolo amaro del Fatto. Il Domani, l'Iran attacca la Cina dai missili, la guerra di Trump è un disastro. Queste prime pagine, questi titoli d'apertura del Domani da qualche tempo sono onnicomprensivi, fanno un ragionamento legato a più notizie messe insieme e in sinergia l'una con l'altra. Grillo contro Conte è un altro tema che troveremo soprattutto sui quotidiani di area, perché Di Battista fa paura alla sinistra, il fondatore, il Movimento 5 Stelle ha perso identità. Vediamo il Manifesto, Re-educational Channel, la destra alza il tiro della repressione, schedature video con l'intelligenza artificiale per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima, tra questo e il fermo preventivo, di fatto si va verso un inasprimento della partecipazione in piazza, è un nuovo reato associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è, dunque ancora più critico il Manifesto, che poi nella taglio centrale mette ancora la guerra in Iran, si è già allargata, il riferimento è all'entrata e discesa in campo dell'Arabia Saudita. Il Riformista, schiaffo a Lepore, il sindaco di Bologna giallo, sulla scorta non l'ho chiesta io, insorgono i sindacati delle forze dell'ordine che si dividono. Vediamo il Resto del Carlino, Iran, la guerra si allarga in campo anche l'Arabia Saudita, il Giornale, e qui diciamo, torniamo sulla questione dell'intervento a gamba tesa di Beppe Grillo contro Movimento 5 Stelle e Conte, la resa dei conti nei 5 Stelle, il vaffa di Grillo a Conte è il titolo, e poi il Giornale che torna sulla questione della legge elettorale, due italiani su tre sarebbero favorevoli ad avere le preferenze sulla scheda elettorale, Sava Sandira ovviamente, vorremmo poter scegliere noi i nostri candidati da mandare, anche se sappiamo che quello che è successo la settimana scorsa in Parlamento va nella direzione opposta. Libero, bomba di Grillo sul campo largo, anche qui vedete le parole di Grillo dominano la prima pagina di Libero, con Mancini e Ranieri in prima per il nuovo corso della nazionale. Il Tempo, il grande vaffa, con un richiamo ai primissimi gesti di Beppe Grillo quando ha lanciato il Movimento 5 Stelle. Lui è peggio di me, anche qua Secolo d'Italia su Beppe Grillo che ammette il fallimento suo e di Conte, i palazzi hanno cambiato i grillini. Vado a chiudere con il Mattino di Puglia e Basilicata. Qui abbiamo Donald Trump che non sa più come uscire dalla guerra in Iran e poi di nuovo il tema dell'Ilva con De Caro che dice grande preoccupazione. E per la rassegna stampa è tutto.
0: Ed Anthony Fauci, simbolo della lotta al Covid negli Stati Uniti, non risponde ai senatori durante l'audizione alla Commissione per la sicurezza interna e il Congresso potrebbe accusarlo di oltraggio. Sentiamo Marina Lalovic.
17: Obsession with calling for my prosecution.
18: L'unico motivo per cui mi ha convocato è per mantenere le sue promesse, portarmi dietro le sbarre. Si rivolge così Anthony Fauci, immunologo più famoso degli Stati Uniti, a Rand Paul, repubblicano del Kentucky e presidente della Commissione per la sicurezza interna del Senato, da anni il suo critico più accannito. Paul ha pubblicato oltre 1.100 pagine di appunti privati scritti da Fauci durante la pandemia. Secondo il senatore, mentre in pubblico l'immunologo affermava l'origine naturale del Covid, in privato era convinto che provenisse da un laboratorio. Una teoria che Paul ha ripetutamente promosso. Ora Fauci invoca il quinto emendamento alla facoltà di non rispondere per quella che definisce una caccia alle streghe, una mossa che però non equivale ad ammettere la propria colpa, ma per il diritto degli Stati Uniti serve a proteggere gli individui da coercizione, errori e ingiustizia. Fauci, andato in pensione nel 2022, ha ricevuto minacce di morte durante e dopo il Covid, oltre a essere stato oggetto di aspre critiche da parte dei repubblicani in merito all'obbligo di indossare la mascherina e ad altre restrizioni. Sulla gestione della pandemia si è scontrato aspramente con il presidente americano Donald Trump, che sul suo Social Truth definisce folli le idee di Fauci e sostiene che molte più persone siano morte di Covid sotto l'amministrazione Biden. L'ex presidente gli aveva concesso una grazia preventiva a fine mandato, precisando che non era perché Fauci avesse commesso illeciti, ma per tutelarlo da possibili ritorsioni dei repubblicani, che comunque non sono mancate.
0: Torniamo in Italia. L'anticiclone nordafricano è tornato a far impennare le temperature. Oggi a Roma e Firenze sono a 39 gradi, ci saranno fino a 39 gradi tra il 1 e 5 agosto, picchi fino a 41 gradi. Preoccupa anche il riscaldamento del Mar Mediterraneo, che quest'anno ha raggiunto nuovi record di temperature. Ci spiega tutto Paola Erba.
19: Siamo entrati nella quarta ondata di caldo estremo, con la quale l'estate 2026 segna purtroppo il record per temperature e intensità delle ondate, che ormai si susseguono quasi senza interruzioni.
20: Ci apprestiamo a entrare in una nuova fase calda, tenderà a interessare buona parte del Mediterraneo centrale, per poi nei prossimi giorni estendersi anche all'Europa centrale, il sud della Germania, ed estendersi anche fino all'Europa orientale a metà circa della prossima settimana.
19: Ma oltre agli incendi e alla siccità, preoccupa il riscaldamento del Mediterraneo. In questi giorni, a 40 metri di profondità, si sono raggiunti addirittura i 25 gradi. A dirlo è il report di Greenpeace Mare Caldo, progetto che dal 2019 monitora gli effetti del cambiamento climatico sulla biodiversità marina, dalla superficie fino a 40 metri di profondità. Greenpeace ha raccolto i dati nel corso del 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui

0: 13 aree marine protette. L'anomalia più forte è stata registrata all'Asinara, 3 gradi e mezzo di temperatura in più per 40 giorni tra maggio e luglio 2025. Anche i dati del servizio satellitare Copernicus rivelano come il Mare Nostrum abbia raggiunto addirittura gli 8 gradi in più rispetto alle medie del periodo 1991-2020. Le conseguenze sulla vita del mare sono devastanti, dallo sbiancamento dei coralli all'invasione di alghe e specie aliene alla moria di pesci già decimati dalla pesca che nel Mediterraneo ha una pressione doppia di quella che la FAO ritiene sostenibile.
1: Un giovane collaboratore di un settimanale di Enago, in provincia di Vicenza, è indagato per aver simulato un attentato. Lo scorso 30 maggio aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e di aver ricevuto minacce scritte per la vicinanza a Don Patriciello. Sentiamo Giorgia Buran.
2: Avrebbe fatto tutto da solo. È questa la ricostruzione della Procura di Vicenza, secondo cui Andrea Cappellari, giovane collaboratore di giornali locali, sarebbe il responsabile dell'esplosione che lo scorso 30 maggio aveva danneggiato il portone della sua abitazione a Enego, nel Vicentino. Anche la lettera minatoria rivolta a se stesso e alle figure di Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, e della premier Giorgia Meloni, sarebbe opera del collaboratore del giornale di Vicenza. I carabinieri di Bassano del Grappa hanno perquisito la casa, sequestrando materiale informatico. Per il cronista ventenne le accuse sono di incendio, simulazioni di reato, calunnia, oltre a procurato allarme e truffa ai danni di un ente pubblico. Il caso aveva suscitato grande clamore. Cappellari aveva ricevuto solidarietà dallo stesso Don Patriciello e dalla premier Meloni, oltre a una scorta anche per le presunte minacce anonime ricevute nei mesi precedenti. Tra le ipotesi iniziali, alcuni articoli contro la camorra a sostegno del parroco di Caivano. Le indagini della Procura Berica hanno ribaltato la ricostruzione iniziale, dimostrando che Cappellari avrebbe acquistato lui stesso online le bombole di gas e l'alcol usato per l'attentato. E sarebbe proprio lui la persona ripresa dalle telecamere mentre depositava l'ordigno artigianale davanti casa.
1: Ancora un morto sul lavoro ha intuito che la tettoia stava cadendo e ha avvisato il figlio, di fatto mettendolo in salvo, ma è stato poi travolto dalle macerie. È morto così il 66enne titolare di un'impresa edile a Mesagne nel Brindisino. Sentiamo Livio Coppola.
3: Lo ha travolto, era sottoposta ai lavori di manutenzione affidati proprio alla ditta di Antonio Delrico, l'operaio morto a seguito del crollo sul cantiere di una villa a Mesagne nel Brindisino. L'uomo è rimasto schiacciato dalle travi che hanno ceduto improvvisamente. Pochi secondi prima di essere investito dalle macerie ha avvertito il figlio, anche lui operaio, urlandogli di allontanarsi. Di fatto lo ha salvato. Per il giovane diverse fratture con ricovero immediato a Brindisi, ma non è in pericolo di vita. Niente da fare invece per il 66enne, molto conosciuto nella cittadina, già liberata la salma dopo l'esame effettuato dal medico legale, acquisiti tutti gli elementi utili per l'indagine condotta da commissariato, polizia locale e ispettori dell'azienda sanitaria, in primis le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell'abitazione e poi le testimonianze, altri 3 gli operai al lavoro al momento dell'incidente, anche loro colpiti da una parte della tettoia ma senza conseguenze. Disposto dalla procura il sequestro dell'area, verifica in corso sulle misure di sicurezza adottate sul cantiere. Il sindaco di Mesagne, Francesco Rogoli, parla di vuoto incolmabile. Per i sindacati si tratta dell'ennesima tragedia annunciata. Poca formazione e ritmi di lavoro spesso insostenibili, dicono da CGIL e UIL, che chiedono ancora una volta maggiori misure di prevenzione.
1: Appena uscita quest'ultima ora, come leggete dunque dalla nostra breaking news, gli Stati Uniti stanno conducendo gli attacchi in Iran, questo è quanto riporta il sito Axios, un sito ben informato che cita alcune fonti americane. Ovviamente vi daremo conto, insomma, degli sviluppi di quanto sta accadendo sia in Ucraina che in Iran. Ma torniamo alla cronaca italiana per il duplice omicidio di Pietra Catella, tra qualche ora nell'abitazione di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita ci sarà un momento decisivo per l'inchiesta. Entreranno in azione i super esperti tedeschi alla ricerca di tracce anche minime di Ricina. Sentiamo Emanuela Bonchino.
4: toglieranno i sigilli.

0: Gilead entreranno di nuovo dopo mesi da quella porta alla ricerca non solo di eventuali residui di ricina, ma anche di altre componenti riconducibili alla pianta dalla quale viene estratta la tossina. Sono a Pietracatella gli specialisti del Robert Koch Institute di Berlino, l'agenzia governativa tedesca, centro di riferimento internazionale per lo studio delle tossine biologiche. Lavoreranno affiancati dalla polizia criminale tedesca, preleveranno campioni di indumenti, mobili, stoviglie, oggetti nell'abitazione, analizzandoli con metodi che non hanno equivalenti in Italia. Un sopralluogo tecnico irripetibile disposto dalla procura di Larino nell'abitazione della famiglia di Jelsi di Vita. Parallelamente prosegue l'inchiesta. Antonella e Sara, madre e figlia morte, avvelenate tra il 27 e il 28 dicembre scorsi all'ospedale Cardarelli di Campobasso, uccise secondo la procura, che continua a sentire e risentire persone vicine, conoscenti della famiglia. Un lavoro certosino di confronto tra le dichiarazioni di oltre 200 persone ascoltate in questi mesi, riconsiderando a distanza di 7 mesi anche episodi, racconti rimasti sullo sfondo.
1: Chiudiamo questa edizione con il calcio, con la presentazione di ieri del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Insomma, queste sono le scelte del presidente Malagò per risollevare le sorti degli azzurri. Allora sentiamo Francesco Paravati subito dopo rassegna stampa con Francesca Biagiotti. Come sempre, prossima edizione alle 2.
2: Mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
3: È cominciato il ritorno al futuro della nazionale italiana col CT, già campione d'Europa Roberto Mancini, che si è ripresentato agli italiani chiedendo scusa per aver abbandonato la nazionale 3 anni fa alla volta dell'Arabia Saudita, affiancato da Claudio Ranieri, che culmina la sua carriera col ruolo fondamentale di traghettare le nuove generazioni, i giovani calciatori verso il futuro in azzurro.
4: Quello che mi preme tantissimo sono 2 cose. Una, far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio, e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
3: Il presidente Malagò ha presentato il suo progetto convinto che non tutti i mali vengano per nuocere.
5: Mi ha mandato un messaggino a Gigio Donnarumma e mi ha detto: press, esattamente quello che io e la squadra volevamo, grazie.
3: Perché ora che di calcio se ne è parlato tanto, toccherà a chi è chiamato a scendere in campo.
2: Io cercherò di fare in modo che la squadra sia così bella, cerchi di giocare così bene che i tifosi si rinnamorino della squadra e magari mi perdonino, ecco, per quello che è accaduto.
6: Ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre a quest'ora diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani, le commentiamo con i nostri ospiti. Ancora oggi si parla tanto di Iran, insomma quella possibile tregua, possibile mediazione che sembrava a ieri, diciamo, essere a un passo dal riprendere in maniera ufficiale. Bene, oggi sono ripartiti i combattimenti. Sul fronte italiano ci sono ancora le discussioni sulla questione del caro carburanti, ma anche sui fondi per la difesa del safe. Poi c'è questa ultima uscita di Beppe Grillo che, diciamo, tenta di terremotare il suo ex movimento, partito, il Movimento 5 Stelle, ma insomma di tutto questo parleremo. Vi presento le mie ospiti: Valentina Pigliaiutile, messaggero, cronista parlamentare, bentornata con noi.
7: Buonasera, grazie per l'invito.
6: E poi c'è Lucia Capuzzi, bentornata a venire.
8: Buonasera, buonasera a voi.
6: Allora, io partirei proprio dal tuo giornale, Lucia, perché diciamo, apre in questo modo, parlando di un argomento che non è molto sui quotidiani, non è molto sulle prime pagine, ovvero un po' la storia che è tornata di grande attualità qualche tempo fa del caporalato, le rose e le spine, la vita dei venditori di fiori dal Bangladesh all'Italia pagando per lavorare e per i favori. Parla il PM Storari sul caporalato responsabili le aziende, ma troppi fanno gli spettatori. È sicuramente un tema importante del quale si parla troppo poco. Tra l'altro oggi lo abbiamo sentito nei nostri titoli, c'è stata l'ennesima vittima sul lavoro, che è morta in un cantiere, un padre che è riuscito in un cantiere edile a salvare il figlio avvisandolo di una pensilina che stava crollando, il figlio si è salvato, è in ospedale ma non è in pericolo di vita, il padre purtroppo no. Argomenti di cui però si parla sempre troppo poco, Lucia.
8: Si parla poco e si parla soprattutto in modo sporadico, cioè si parla quando c'è una grande tragedia che cattura la cronaca, che era accaduto col famoso venditore di rose del Bangladesh che era stato ucciso a Milano sui navigli, però poi da lì era caduto di nuovo il buio, quindi è un fenomeno che da una parte è sotto gli occhi di tutti, dall'altra però è il grande rimosso, e quindi con un'inchiesta di Costanza Oliva siamo tornati su questo argomento, dedicandogli anche uno spazio importante proprio per segnalare che queste cose vanno raccontate giorno per giorno e tutto quello che noi non vogliamo vedere. È complice anche il fatto che d'estate, col caldo e appunto i tavolini all'aperto, se ne vedono anche molti di più in giro, e dietro appunto la vendita delle rose c'è uno sfruttamento che poi pagano queste persone due volte, sia per venire che poi per poter lavorare.
6: E tra l'altro in questi giorni si è parlato molto anche di lavoro, di salari che non sono adeguati con il resto d'Europa, si è parlato degli interventi fatti anche dall'esecutivo per cercare di contrastare il caro bollette, ma anche appunto i salari che non sono sufficientemente alti per poter reggere l'impatto appunto di l'impatto del costo della vita. Ma tra l'altro in questi giorni, proprio ieri, vengo da te Valentina, si è parlato anche dell'ex Ilva, perché il governo in questo provvedimento fatto sul caro bollette si è occupato anche dell'Ilva, cioè siamo tornati a parlare di lavoro. Vi volevo far vedere, se non riesco a trovare, il Corriere del Mezzogiorno, scusate, la Gazzetta del Mezzogiorno, eccolo qua: progetti per l'Ilva, chiusura dell'area a caldo, da mercoledì a un tavolo tra governo e enti locali si cercano alternative. Anche sull'ex Ilva il governo si è presentato, ha incontrato i sindacati, sempre perché vogliamo parlare sempre di lavoro, ma anche lì una soluzione non c'è, come molte cose sembra che si rimandi un po' a settembre.
7: Sì, qua ovviamente si è dovuto muovere d'emergenza sulla scia del verdetto della Corte dei Conti, e quindi finanziare un altro prestito per favorire la continuità. Ovviamente nell'Ilva c'è il dissidio tra tutela ambientale e poi continuità lavorativa, che questo porta poi l'Ilva a essere sempre una pietra d'inciampo di ogni governo, ognuno dice che lo risolverà, ma è veramente molto complicato. E sicuramente il tema del lavoro si lega anche ovviamente alla manovra che avremo di fronte, una manovra che sarà inevitabilmente contrassegnata anche dai fattori esogeni, quindi la crisi energetica. Fare delle misure espansive preelettorali, pensiamo ad esempio alla detassazione delle tredicesime, che sì, inficerebbe proprio su quello che dici tu, quindi sull'aiuto ai salari bassi, richiede dei fondi, e se questi fondi vanno stanziati invece per ridurre le bollette, che chiaramente sono all'ordine del giorno delle necessità di tutti i cittadini, questo progetto potrebbe non andare in porto. Quindi è vero che noi stiamo rimandando molto a settembre, ma poi bisognerà capire a settembre anche che situazione ci sarà fuori dalla porta dell'Italia.
6: Sì, anche perché questa situazione di cui tu dicevi, fuori dalla porta dell'Italia, incide in maniera evidente, lo vediamo in questi giorni sulla famosa bolletta. Però Lucia, su questa vicenda dell'Ilva, come diceva giustamente Valentina, abbiamo due, ormai ahimè la conosciamo, anche se devo dire che questa sentenza che è arrivata parla di un elemento diverso rispetto a quelli di cui parlavamo quando si parlava di Ilva, no? Parla di amianto, che anche quello sembra incredibile che torniamo a parlare di amianto nel 2026 in un'azienda che era già sotto inchiesta ed è stata sotto inchiesta per l'inquinamento fortissimo di tutto il territorio. Però appunto stavamo dicendo, c'è una contrapposizione salute-lavoro che forse è un elemento su cui ancora prima parlavamo della persona morta sul cantiere, dell'operaio morto sul cantiere, forse è davvero quello uno dei temi di cui, diciamo, questo, ma i prossimi, cioè comunque chi guida questo paese dovrebbe confrontarsi.
8: È il grande tema che poi riguarda il ricatto lavorativo, no? Generalmente questi impianti che hanno un alto impatto sul territorio vengono costruite in aree che hanno difficoltà economiche. Lo stesso si fa con l'industria delle armi, penso al caso RVM in Sardegna. Il principio è sempre quello, appunto, mettere i territori di fronte alla scelta se lavorare o appunto badare alla salute e all'impatto sul territorio. In realtà è un falso dilemma, perché poi l'impatto sulla salute e sul territorio incide a sua volta sul PIL e sullo status di vita delle persone. Quindi bisognerebbe avere il coraggio, sia come governi, appunto, di uscire da questi ricatti e da pensare a piani, interventi economici che siano sostenibili. Generalmente questi interventi ad alto impatto funzionano nel breve periodo, ma poi di fatto rovinano anche l'economia dei territori. Basta pensare solo a quanto poi l'inquinamento e la riqualifica del territorio richieda una serie di investimenti e che poi alla fine appunto finiscono per gravare sulle tasche dei cittadini. Ecco, forse è il tempo di uscire da queste false trappole, pensare che non ci può essere un'economia che non sia un'economia di lungo periodo, quindi rispettosa delle salute, dei diritti delle persone e dei diritti dei territori.
6: Insomma, Valentina Pigliautile ci parlava della prossima manovra, Lucia Capuzzi parlava naturalmente delle scelte economiche che influenzano la vita delle persone, l'economia è quello, diciamo, di cui stiamo parlando in questi giorni sotto tanti punti di vista. Uno dei punti di vista che poi, diciamo, secondo la lettura e il racconto che viene fatto anche dalle opposizioni di governo, impatta in maniera decisa sulle scelte che vengono fatte sulla salute, per esempio, dei cittadini, sono le famose scelte sulle spese militari, investimenti militari, il SAFE. Allora, vi faccio vedere il foglio. Festival dell'ipocrisia sulle spese militari, scrive il direttore Cerasa. Sovranisti che minacciano la sovranità, europeisti che colpiscono l'Europa, anti-trumpiani abbracciati a Trump, studiare le posizioni dei partiti sulla difesa e capire chi fa cazzotti con la realtà. Occhio alla lettera di Giorgetti, dice Cerasa. L'intesa Meloni-Schlein sul SAFE, addirittura, così, diciamo, arriva a dire Capone. Il PD è contro l'aumento delle spese militari, ma a favore dei prestiti europei. Il governo dice che si può usare il SAFE per finanziare il piano per la difesa anche senza spese aggiuntive. Ellie e Giorgia sono d'accordo e non lo sanno. Valentina, Ellie e Giorgia sono d'accordo e non lo sanno?
7: No, io credo che lo sappiano invece.
6: Perché sanno di esserlo, quindi.
7: Sappiano di esserlo, malgrado le rispettive coalizioni abbiano all'interno persone che non sono favorevoli. È chiaro che il SAFE è un tassello per la costruzione della difesa comune. E gli accordi sul SAFE è stato fatto dal governo chiaramente, ma proprio nella cornice europea, quindi c'è una parte di democratici, penso, diciamo, ad esempio anche Peppe Provenzano, che è responsabile esteri, certo, del PD, che sostiene la bontà del progetto SAFE diverso rispetto magari a un vero e proprio piano di riarmo, quindi come primo passo per una difesa comune. È chiaro, come dicevamo prima, che questi impegni sulla difesa sono stati presi ancor prima che Hormuz venisse, bussasse, diciamo così, nella cronaca dei nostri giorni, ed ora i governi tutti si trovano di fronte alla difficoltà di sostenere gli impegni presi, penso non ultimo a quelli anche della NATO. L'Italia dovrà nel 2027 stanziare un più 3%, più 0,3%, e poi nell'anno successivo un più 0,6%, che comunque sono miliardi, ed è chiaro che in una situazione di difficoltà questo impatti. Quindi è chiaro, oggi è un problema di Giorgia Meloni, ma domani sarà un problema di Elly Schlein.
6: Sì, diciamo, se Elly Schlein,
7: se Elly Schlein chiaramente arriverà a Palazzo Chigi. Quindi sono dei problemi trasversali alle due coalizioni, perché poi all'interno di entrambe le coalizioni gli altri partiti, alcuni, nel caso della Lega, per il centrodestra, invece AVS e Movimento 5 Stelle per il campo progressista sono contrari a qualsiasi tipo di finanziamento del riarmo di qualsiasi tipo, anche sotto il cappello europeo.
6: Allora guarda, proprio me l'hai chiamata, diciamo così, l'intervista di Bonelli, un leader di Alleanza Verdi Sinistra, uno insieme a Nicola Fratoianni, basta armi all'Ucraina, Kiev non vincerà, Ursula imbarazzante, primarie no, l'intervista che fa Rizzini proprio a Bonelli. Quindi c'è un tema, rimaniamo nel campo progressista,
7: che ancora,
6: poi magari arriviamo
7: esatto,
6: alla maggioranza.
7: Esatto, è ancora peggiore, è ancora più problematico nel campo largo, perché poi alla fine il centrodestra ha fatto la prova di governo, la Lega ha scontato, anche pagato elettoralmente magari, no? L'aver supportato alcune istanze che magari non erano più vicine al proprio elettorato. Quindi alla fine Matteo Salvini può rivendicare di aver sempre votato sì alle armi a Kiev. Oggi noi ci troviamo in una situazione in cui il Movimento 5 Stelle e AVS votano no all'invio delle armi, quindi bisognerà capire poi se la guerra in Ucraina continuerà, che cosa faranno gli altri due partner di governo. Questo è chiaro, ed è chiaro che sulla politica tutti quanti li interrogano e tutti quanti li intervistano sulla politica estera, perché la politica estera è il primo tassello per la costruzione di un'alternativa di governo. Quello che poi, come dire, permette anche di avere una stabilità e una certa immagine internazionale. Quindi non è un aspetto da sottovalutare.
6: Secondario.
7: Anzi, direi primario.
6: Insomma, dobbiamo aspettare settembre per questo programma, ci pare di aver
7: capito.
6: Bisogna aspettare settembre, quindi faremo una almeno un'estate tranquilla, non cioè in campagna elettorale sempre.
7: In campagna elettorale
6: però,
7: sempre.
6: Tranquilla. E, rimango un attimo da te, Valentina. Invece nel campo del centrodestra, questa uscita non esattamente dell'ultimo, diciamo, di questo governo, ma del ministro degli esteri, che ha parlato del safe, diciamo, prendendo un po' in contropiede tutti i suoi alleati, poi diciamo si è un po' ricomposta questa frattura, però raccontavi giustamente, anche la presidente Giorgia Meloni era un po' qualche tempo fa, si era detta un po' in difficoltà, diciamo così, a parlare di fondi per la difesa in un momento così critico per il nostro paese, no?
7: L'ha detto lei proprio in un'uscita recente, sottolineando, anzi penso proprio nel G7, nell'ultimo G7 che c'è stato, sottolineando il fatto che lei risponderà agli impegni americani nelle modalità e nelle condizioni più adatte per l'Italia. Quindi in realtà a me pare che, diciamo, Tajani sia arrivata alla conclusione di un dibattito che in realtà si fa nel centrodestra, che è quello di prendere magari una parte di quei fondi, quindi, come ha detto poi correggendosi, tra i 6 e 9 miliardi, e quindi non la totalità del prestito, diciamo del plafond, che sarebbe
6: quasi 15 miliardi,
7: chiaramente.
6: Anche lì, insomma, stiamo parlando di miliardi, insomma,
7: di
6: 6
7: miliardi,
6: a 9 miliardi,
7: miliardi esattamente.
6: Non cambia poco, e come dire, 6 a 9 miliardi che per chi guarda da casa magari possono essere pensati di essere utilizzati in una maniera diversa per investire per esempio sulla salute. Ora stasera c'è stato il provvedimento, diciamo così, per l'adeguamento dei contratti, degli stipendi degli infermieri e del comparto salute, però quello è un tema sicuramente molto delicato. Lucia, questi fondi per la difesa, prestiti, ricordiamo, la 45 anni eccetera eccetera, molto convenienti, e appunto questa apparente contraddizione con la situazione economica in cui ci troviamo, oppure sostanziale, tu cosa pensi?
8: Penso che ci sia un errore strutturale quando si continua a ripetere che questi appunto spesa o investimento, non ha, la richiesta appunto di usare il fondo safe non avrà conseguenze sui conti pubblici e sulla vita dei cittadini, nel senso che non sono appunto donazioni a fondo perduto, ma sono prestiti che vengono chiesti, quindi che poi a un certo punto, pur a tassi agevolati, bisognerà risarcire. Il punto è che si inserisce in un'ottica di riarmo europeo che finora ha rivelato la sua inutilità in termini di prevenzione o di affrontare le crisi internazionali. In realtà il riarmo europeo è parte del problema dell'incremento della conflittualità e non viceversa. Il punto è che si continua a scegliere di investire in armamenti, tra l'altro in modo poco trasparente, perché poi non si capisce quali, come, che cosa serva la difesa, tutto questo non è stato detto. L'altro punto è che si sottraggono risorse a tutto ciò che riguarda la prevenzione dei conflitti, la gestione dei conflitti, che sono quelle della diplomazia. Si continuano a chiudere ambasciate, questo non a livello italiano ma a livello europeo e internazionale, a livello degli Stati Uniti. e che tutto questo non fa che generare le premesse per il perpetuarsi di uno stato di conflittualità permanente. Su questo stanno facendo grossi affari le industrie degli armamenti in Italia, in Europa, penso al caso della Germania, eccetera. Non credo stiamo facendo l'interesse dei cittadini né del mondo. Quando si cerca di dipingere l'alternativa alla guerra, quindi la possibilità di una gestione dei conflitti, gli investimenti in diplomazia come pura ingenuità, in realtà è un'operazione precisa che si fa per favorire investimenti in armamenti con cui tanti stanno guadagnando. Purtroppo non sta guadagnando il pianeta, perché vediamo che i conflitti continuano a esplodere uno dopo l'altro e che non si riesce a controllare.
6: A proposito di questo, vi porto sul Domani, che apre su Trump e soprattutto sull'Iran. L'Iran attacca, la Cina dai missili, la guerra di Trump è un disastro. Dopo l'attacco dei Pasdarani in Giordania scatta subito la rappresaglia USA coordinata insieme a Riyadh. Il presidente americano torna in modalità vendetta, la trattativa in alto mare, li faremo a pezzi. C'è stata anche questa esplosione, che bisogna ancora capire, diciamo, da dove è arrivata, in un porto egiziano di una petroliera americana, per cui stiamo parlando anche di un potenziale allargamento del conflitto, non sappiamo, però sicuramente situazione molto complicata. Chi glielo spiega, Donald Trump, Lucia, che se mai noi non rispetteremo questo famoso 5% di fondi alla NATO, chi glielo spiega, Donald Trump, che l'Europa, diciamo, deciderà di non seguirlo, se mai fosse così, anche perché Donald Trump, diciamo, è questo qua.
8: Il punto è che Donald Trump non sa come uscire da questo conflitto, è abbastanza evidente, nel senso che a giorni alterni ormai si va da una possibile trattativa alla vendetta. È evidente che controllare un conflitto che coinvolge tanti paesi, quindi non solo Stati Uniti e Iran, originariamente Israele, Stati Uniti e Iran, ma che con strategia gli iraniani hanno spalmato sui vicini del Golfo, quindi facendo rappresaglie sugli alleati americani nel Golfo, è molto complicato, anche perché entrano in gioco tanti fattori. Stavolta vediamo entrare in gioco un fattore abbastanza rilevante, che è l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita finora non aveva fatto raid insieme agli Stati Uniti, si era tenuta in qualche modo in una posizione mediana fuori. Era stata invece oggetto di rappresaglie da parte dell'Iran, ma finora non aveva risposto. Probabilmente, seppure il linguaggio che ha usato l'Arabia Saudita per giustificare questo intervento vuole farla passare come una sorta di rappresaglia limitata, quindi ancora l'Arabia Saudita non ha deciso di entrare pesantemente nel conflitto, ha a che fare con l'altro stretto che non è Hormuz, che è Bab al-Mandeb, che è l'altro stretto sul Mar Rosso,
6: sì,
8: e di cui l'Iran, attraverso i suoi proxy, attraverso gli Houthi, che sono di fatto gli alleati dell'Iran della regione, ha minacciato la chiusura, e in particolare alle petroliere saudite, perché il petrolio saudita esce da Bab al-Mandeb. Finora è stata la via d'uscita. Quindi probabilmente un messaggio dei sauditi che vogliono lanciare, nel senso che di fronte a una chiusura dell'altro stretto potrebbero intervenire. Tutto questo però denota una assenza totale di strategia da parte di chi l'ha iniziata questa guerra, ovvero Donald Trump. Qual era l'obiettivo e qual è? È ovvio che è palese che adesso non sappia come uscirne, però perché è entrato? Con quale idea? Era il cambio di regime? Poi no. Era il nucleare, poi no.
6: Non si capisce.
8: Esatto. Quindi una guerra che viene iniziata senza un obiettivo, difficilmente poi si orienta verso una conclusione. Tutto questo con Trump, che è sempre più un divago, la situazione potrebbe sfuggire di mano.
6: Con Trump che però, Lucia, incontra Netanyahu per l'ottava volta, diciamo incontro non ufficiale, diciamo così, non raccontato in maniera palese alla stampa, non c'è stata nessuna conferenza stampa dopo questo incontro, però incontro che, diciamo, del quale Netanyahu si è ritenuto soddisfatto e ha detto: seguirò il presidente americano, qualsiasi cosa decida di fare in Iran. Chiaramente lì c'è ancora tutto il tema Libano, che è un tema aperto sul quale sembrava ci fosse stata una, diciamo così, una rottura tra il presidente americano e il presidente Netanyahu, però insomma di questa rottura non è che se ne vedono molti effetti. Si continua a
8: credo che la forza di questo incontro sia nella non diffusione dei contenuti e nel fatto che ognuno può vendere al proprio elettorato l'incontro e le dichiarazioni che vuole. Netanyahu aveva disperatamente bisogno, in vista delle elezioni del 27 ottobre di Israele, di mostrare una sintonia con gli Stati Uniti al proprio elettorato, di non mostrarsi isolato, allo stesso tempo di non mostrare nessun impegno concreto di ritiro, né da Gaza, né dal Libano, né dalla Siria. Allo stesso tempo Trump, quindi noi non sappiamo effettivamente quanto questa sintonia o che impegni si siano presi, ha dimostrato di avere ricevuto Netanyahu, ma appunto ieri ha fatto intendere che fosse imminente una trattativa con l'Iran. Poi oggi di nuovo questa trattativa non pare più imminente, però io penso che veramente al di là della volontà, sempre un divagare

0: iraniani uccisi, 18 militari americani morti, 624 feriti, 37,5 miliardi di dollari spesi che potrebbero arrivare a 100, il conto pagato dagli italiani. Il conflitto iniziato contro l'Iran potrebbe durare molto a lungo con effetti devastanti per la nostra economia, a cominciare dai carburanti. Insomma, lo abbiamo detto, lo stretto di Hormuz, ma giustamente non c'è soltanto Hormuz, come ci ricordava giustamente Lucia Capuzzi. Vi volevo portare però su un altro tema, perché abbiamo parlato di economia, abbiamo parlato di politica estera e rispetto anche alla politica del nostro paese, ma un altro tema che in questi giorni ed ancora fa discutere e che sarà al centro sicuramente del dibattito politico, dibattito elettorale, è il tema della sicurezza, sul quale, diciamo, Giorgia Meloni aveva parlato sin dalla sua conferenza stampa di inizio anno, perché non c'è più quella di fine anno. Scontri a Bologna, 12 indagati, riconoscimento facciale e lite. Sono 12 manifestanti indagati dalla Procura di Bologna per la guerriglia urbana nel centro della città. Ricorderete il giorno dopo la morte di Abderrahim Fakir. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale. Attaccano le opposizioni, il PD, passo avanti pericoloso. Su questo tema troviamo l'apertura della stampa, il titolo principale della stampa, centropagina, scontro sui controlli facciali, riconoscimento dei volti con l'AI, il governo accelera la stretta, l'opposizione è il grande fratello, TAV, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azione violenza preordinata e concertata, sprint sul decreto che cambia la videosorveglianza, PD e 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia. Vi faccio vedere anche il giornale, perché il giornale anche si occupa di questo. Eccolo qua, nel weekend pronti nuovi assalti, il quadrilatero del terrore Notav. Vi faccio vedere anche Libero, mi sembra che aveva un tema simile, no, parla di Grillo, il campo largo, adesso ci arriviamo. Però Valentina, vengo da te, tema sicurezza, abbiamo detto Meloni lo ha considerato uno dei temi, scusate, era il Messaggero, eccolo qua, Reeducational Channel, questo è il titolo del Messaggero. La destra alza il tiro sulla repressione, schedature video con l'AI per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima, e un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è. Sulla sicurezza si sta giocando, diciamo, la partita, secondo te, questo governo?
1: Beh sì, era chiaro, come anticipavi giustamente, già dalla conferenza stampa di inizio anno, e lo è ancora di più oggi che ovviamente Meloni ha tra virgolette un nemico a destra che batte sui temi della sicurezza, come è Roberto Vannacci. La destra ha fatto molto, diciamo, dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista normativo, perché credo della produzione normativa è stata, come dire, molto importante. Poi è chiaro, molte volte le norme non bastano anche per, come dire, mettere fine a determinati comportamenti. Pensiamo soltanto alla TAV, nel primo DL sicurezza c'era addirittura una norma che aumentava le pene per chi protestava in prossimità di infrastrutture strategiche. È chiaro che chi è intenzionato a portare avanti determinate azioni non si fa fermare da questo. Quindi abbiamo un governo che è deciso ad andare avanti sulla sicurezza, che forse è anche, come dire, una caratterizzazione identitaria. È normale che il governo inizi, cioè finisca come ha iniziato. Pensiamo al primo decreto, è stato il decreto rave, quindi in questo senso io ci vedo una continuità, e in mezzo ci sono state tantissime crisi che il governo ha dovuto affrontare, e in quest'ultima parte della legislatura torna a quella caratterizzazione originaria. Se il governo mantiene questa linea, la sinistra invece ha il compito di definire una propria agenda che vada anche magari oltre la prevenzione. Un punto di riferimento per il centrosinistra, l'abbiamo scritto anche nei giorni scorsi, certo, con il Messaggero, è Franco Gabrielli,
0: l'ex prefetto, che ha dato
1: alcune, certo, osservazioni che molto probabilmente potranno essere messe su quel tavolo del programma di cui parlavamo a settembre, tra cui anche il tema dell'immigrazione, di cui spesso si parla e che ci riporta al tema da cui partivamo, no? Quello anche del caporalato. Gabrielli parla, che non è contrario ai rimpatri, attenzione, ma parla di rimpatri umani, dignitosi, addirittura ipotizza un ministero per l'immigrazione, quindi con una visione completamente diversa magari della trattazione del fenomeno fuori da una sfera emergenziale. Quindi se conosciamo, come dire, un po' il modus operandi del centrodestra, forse il centrosinistra su questo tema dovrà un po', ecco, mettere le idee a fattor comune su

0: Questo tema si è esposto soprattutto negli ultimi giorni, nell'ultima fase elettorale, proprio Giuseppe Conte. Mi ricordo che all'indomani della sconfitta di Venezia, dove proprio si lamentava, come dire, una certa lontananza magari dai temi ritenuti più vicini alle persone, ad esempio la sicurezza in laguna, i turisti, insomma i furti, in quella circostanza Conte disse: io porrò il tema della sicurezza al tavolo per gli alleati. Quindi questo sarà un tema, secondo me, che ci porteremo avanti fino a aprile prossimo, a ottobre 2027, in base a quando andremo alle elezioni.
1: In base a quando, poi mi dai la tua previsione su questo. Lucia, il tema della sicurezza, ieri leggevo un editoriale, se non sbaglio, ieri o l'altro ieri, di Nadia Urbinati, in cui si parlava, diciamo, di una sorta di allergia alla protesta, diciamo, da parte di questo esecutivo. Condivisibile o meno, voglio la tua opinione, e poi appunto su questo tema di cui parlavamo con Valentina, ovvero la questione sicurezza, che diciamo è uno dei temi di dibattito politico e di scontro più forte, un tema sul quale il campo progressista forse deve trovare una sua via, diciamo, anche perché il centrodestra accusa i leader del centrosinistra di essere, diciamo, Tajani ha usato addirittura la parola conniventi, insomma, quindi c'è un'accusa molto chiara.
2: Sì, a me quello che preoccupa è l'allergia, più che alla protesta, di fronte a problemi complessi, a trovare panacee semplici, in genere appunto dei nomi altisonanti dal decreto rave in poi, e in questo caso usando un sistema che è quello del riconoscimento facciale mediante l'intelligenza artificiale, che appunto è stato applicato in altri paesi, penso alla Gran Bretagna dopo Brexit, con risultati abbastanza deludenti, perché le inchieste giornalistiche hanno dimostrato che comunque c'è un alto margine di errore di questo riconoscimento facciale. Stessa cosa è accaduta in Francia, e oltretutto c'è un problema evidente di raccolta, di eccesso di dati pubblici dei cittadini, che poi non si capisce bene quanto e come verranno conservati. È vero che nel decreto tutto questo viene subordinato all'urgenza, però c'è un margine di discrezionalità. Al di là del contenuto, quindi oltre il contenuto, a me preoccupa che la risposta appunto a problemi complessi, a proteste che toccano questioni che sono appunto dalla TAV alla, appunto, eccetera,
1: alla Palestina,
2: polizia, alla migrazione, alla Palestina, si cerchi sempre una panacea semplice e securitaria. Purtroppo questo funziona probabilmente più per tenere unite le maggioranze che per risolvere i problemi dei cittadini. Appunto, uno vede nel mondo che basta appunto allargare un attimo lo sguardo e ampliare i poteri della polizia, non funziona. Abbiamo visto negli Stati Uniti, dove la polizia ha molti più poteri rispetto appunto che in Europa, che il crimine non diminuisce, né i pericoli diminuiscono. Forse sarebbe il caso di affrontare in modo meno demagogico le questioni e provare a trovare soluzioni che siano di lungo periodo. Certo, capisco che è rassicurante, no, che di fronte a oggettivamente appunto incidenti e quindi sono movimenti dell'ordine pubblico, si voglia dare una risposta subito al riconoscimento facciale. Peccato che il riconoscimento facciale pone dei problemi, non funziona sempre, e o schierare l'esercito, non sono queste le soluzioni che possono essere di lungo periodo. Però appunto c'è questa disabitudine alla complessità e uscire appunto dalla bacchetta magica che non risolve i problemi.

In corso attacco americano contro l'Iran dopo le azioni contro le basi americane in Giordania. Trump: finiremo l'Iran molto presto. Hormuz resta chiuso, diplomazia allo stallo. Firmato il contratto della sanità per oltre 590.000 dipendenti, previsti aumenti medi mensili fino a 240 euro per gli infermieri. In corso l'ondata di calore estremo che oggi porterà le temperature del centro-nord a 39 gradi, sempre più bollente, il mare anche a 40 metri di profondità. Anthony Fauci, simbolo della lotta al Covid negli Stati Uniti, non risponde ai senatori durante l'audizione. Il Congresso potrebbe accusarlo di oltraggio. Indagato per calunnia e simulazione di reato il giovane cronista di Enego in provincia di Vicenza che aveva subito un attentato. Per la procura ha fatto